0: Spagna, ma le altre hanno il 90% di fondi non spesi. Ma permetti che glieli riprendo 4 o 5 anni dopo? Ma mi permetti che se li debbano rimodulare e chiedere i denari quando sono in grado di spenderli e usare quei denari a favore della collettività anziché tenerli lì per la bella faccia dei 19 governatori che non li spendono?
1: Perché noi vogliamo che i 19 governatori li usino, non li abbandonino, i fondi di coesione sociale. Lo sai,
0: ma non sono eliminati,
1: sono progetti importantissimi, sono vitali. Io sono stato di recente in Toscana, dove vengono usati quasi al 90% e servono per incentivare il lavoro, la formazione.
0: Dobbiamo chiudere,
1: sono
0: altrimenti
1: veramente usati per la parità di genere, quindi è un disastro che non vengano usati.
0: Stanno fornendo dei dati che anziché venire dall'Istat vengono dalla cucina di casa, me li hanno dati mentre facevano il minestrone. Hai ragione, non sono dati dell'Istat.
1: Senti,
0: mi sarò sbagliato.
1: Perché, cioè, qual è il problema per cui ti stai struggendo e strappando i capelli se uno cita che questa cosa della brambilla è un pochino...
0: Te lo dico dopo il giornale radio, perché abbiamo degli impegni da professionisti. Adesso c'è il giornale radio.
1: Lungo l'ora tonda. Ci sentiamo dopo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:03.
3: Giornale radio.
4: Meteo.
6: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
10: Buongiorno a tutti. E, caro Telese, ti meravigli di questi 5 miliardi in pochi mesi? Lo sai anche tu benissimo, prima che ti dica io la cifra. È statisticamente provato che ci sono 120 miliardi ogni anno di nero. Quindi regoliamoci tutti, ragazzi. I soldi ci sono, basta andare a trovarli. Renato.
11: Buongiorno Luca, Claudio da Roma. Rispetto a questa storia del collegamento digitale tra pagamento tramite lettore di carta di credito e scontrino fiscale, beh, che dire, 115 milioni in 3 mesi non è poi questa grandissima cifra in termini di recupero di gettito. Forse i meccanismi attraverso i quali si aggira il pagamento delle tasse sono ben altri, insomma, magari legati all'evasione in generale o all'elusione.
12: Buongiorno Luca, io ho questa questione del debito per far fronte alle misure, alle crisi energetica, non è che sono completamente d'accordo, cioè siamo comunque il paese che ha già il più alto rapporto deficit-PIL dell'Eurozona, vogliamo indebitarci ancora di più, perché non possono essere usati questi fondi di coesione? Sì, alcuni saranno già stati budgetati e spesi, ma non credo tutti, è un meccanismo che si è usato nel passato. Secondo me non è una brutta idea confronto a indebitarsi ancora di più, tanto poi alla fine i debiti li paghiamo noi. Ciao Roberto d'Amsterdam.
13: Evasione di necessità. E chi lo dice che c'è questa necessità? Da dove si trae la convinzione che questi commercianti, così, questi negozianti evadano per necessità? Diciamo che questa così edizione evasione per necessità fa quasi il paio col pizzo di Stato della Meloni. Io non lo so, ma per i lavoratori dipendenti non vedo che nessuno si straccia le vesti per quell'altra questione, per esempio del fiscal drag, che non viene mai recuperato. Certamente loro hanno necessità, ma non possono evadere. Questa simmetria non mi convince molto. Donato da Roma.
1: Rieccoci in diretta e oggi, eccoci. Ora però, in questo momento drammatico della storia, io e Giuliano dobbiamo parlare di un argomento che ieri ci ha lungamente intrattenuto, e cioè la cacciata di Mario Secchi dal direttore di Libero. Ieri, dopo il titolo che vi avevamo citato, vogliono ammazzare il direttore di Libero, ha scritto un torrenziale editoriale che inizia così: Angelucci mi ha licenziato proprio mentre mi minacciano di morte. Un lunghissimo editoriale che dopo magari diamo qualche lampo, però poi è uscita una nota dell'editore che dice: ma veramente l'avevamo cacciato già da diversi giorni. E che dite, Giuliano? Voglio sapere che cosa dici.
0: Dico che evidentemente le minacce che erano state riconosciute di morte a Mario Secchi erano sicuramente reali, ma venivano da un'altra fonte, non dagli anarco-insurrezionalisti, ma dal suo editore, che ha deciso di fare a meno della sua collaborazione in tempi veramente molto molto molto rapidi. È stata una cacciata velocissima, probabilmente, a me sembrerebbe, però non so nulla, sono solo delle illazioni, seguita al titolo a tutta pagina: vogliono ammazzare il nostro direttore, con cui ieri il giornale ha aperto.
1: Anche
0: probabilmente
1: il fatto scrive questa protesi.
0: L'avrà trovato un po' enfatico, credo, immagino, ma davvero non lo so. Certo è che quando succede qualcosa di strano, e lo dico come monito a noi giornalisti, e quando confondiamo noi stessi con la notizia, probabilmente non facciamo un grande servizio alla professione, e alla fine mi pare di vedere neanche a noi stessi.
1: Certo.
0: Però abbiamo un grande giornalista con cui parlare di economia, e se ci sta, magari c'è anche una domanda su Libero, perché è tornato a trovarci Sandro Iacometti.
1: Sandro, per non mettiamo in imbarazzo.
14: Buongiorno a tutti. No, sono la persona meno adatta a commentare questa vicenda. Io ho grande rispetto sia per l'editore, che ha creato uno straordinario polo dell'informazione di centrodestra, sia per l'amico e collega Mario Secchi, che secondo me è un grande giornalista. Sono questioni su cui dovranno intervenire evidentemente loro. Io non so come siano andate le cose, insomma, e quindi eviterei, diciamo, troppe strumentalizzazioni e dietrologie, sì. Perché spesso e volentieri nel nostro mondo capita che a un certo punto si incrinino i rapporti tra i direttori di giornale e i propri editori per una serie di motivazioni, insomma, di vario genere, e quindi
0: certo, Sandro.
1: No, però non dobbiamo ti tiro solo per completezza dire che il comunicato dell'editore ieri ha detto che non era un licenziamento e seguiva la meta d'autoscorta, ma che era stato già annunciato e comunicato al direttore 10 giorni prima.
14: Certo, no, per carità, va detto questo. Sulla tempistica io sinceramente non so, non credo ci siano grosse correlazioni sulla tempistica, insomma, non lo so sinceramente. Poi non vedo collegamenti tra le minacce di morte, che sono evidentemente reali, perché sennò la questura non avrebbe deciso di mettere sotto scorta Mario Secchi, e quindi non sono cose da prendere alla leggera, e l'inclinatura dei rapporti tra Secchi e l'editore credo che siano cose differenti, insomma. Per quanto riguarda il confondere la notizia con se stessi, credo che purtroppo sia un vizio in cui sono caduti tantissimi giornalisti che rispettiamo, stimiamo,
0: e non per questo,
14: insomma,
0: meno vizio. Non per questo meno vizio,
14: per carità,
0: Sandro,
14: per carità, però è un qualcosa che è molto diffuso e su cui di cui bisogna prendere
0: io ti
14: atto,
0: vorrei
14: diciamo.
0: Fare una domanda una domanda, rispettando completamente la tua posizione e comprendendo, e quindi non parlando né di Mario Secchi né dell'editore, ma di un fatto più generale, che è questo: secondo te è possibile che una decisione di questo genere avvenga senza il coinvolgimento e il consenso della politica, cioè del governo?
14: Una decisione di questo genere, nel senso, cioè una rottura di un
0: rapporto
14: di lavoro
0: di
14: un'azienda privata? Io credo assolutamente sì, anzi debba essere senza il coinvolgimento del...
0: siamo d'accordo. Ti chiedo se secondo te è avvenuta.
14: Io credo che dovrebbe, ma sai, ecco, appunto, quando ti dicevo di evitare dietrologie, io credo che non ci siano, diciamo, situazioni di carattere politico che hanno portato a questa situazione, a questo esito, diciamo, a questo epilogo. Credo che si tratti, come ho detto prima, di una differenza di vedute che a un certo punto si è manifestata, e come accade tantissime volte in tantissimi giornali, si decide di da una parte o dall'altra di rescindere il rapporto di lavoro, di chiudere il rapporto di lavoro. Non credo ci siano questioni politiche in ballo, sinceramente. Non credo che sia attribuibile a una tipo a un scenario politico.
0: Però noi l'avremmo voluto sapere dalla viva voce di Mario, che abbiamo invitato oggi a venire qui, ma evidentemente era un po' occupato, scosso. Anche solo per dirci di no e per risponderci.
14: No, certo, ci saranno, di sicuro, idee, ma non credo che Mario si presterà a strumentalizzazioni di qualsiasi tipo in questi giorni, che credo che alcune parti politiche e parti mediatiche, diciamo, abbiano intenzione di provare a fare, insomma. Però questa è la mia idea.
0: Veniamo alle questioni dei conti e spiegaci che cosa pensi sulla vicenda tra Meloni, l'Unione Europea, la Commissione, segnatamente, e Fitto. La risposta di Fitto ha indignato alcune regioni, tra cui il presidente dell'Emilia Romagna, di cui abbiamo letto un'intervista poco fa, perché i fondi di coesione cui consiglia di rivolgersi Fitto sarebbero già tutti impegnati. È una mossa che si può fare, quella di utilizzare i fondi di coesione, o è una trovata, come gli aerei di Mussolini, come diceva Luca?
14: No, ma non è la trovata. Mussolini non c'entra niente. Questo stanno esplorando tutte le strade possibili e immaginabili, come indicato dall'Europa, nel senso che di fronte ad una situazione abbastanza eccezionale come quella che si sta creando, e che renderebbe necessario, diciamo, liberare delle risorse, bisogna sempre capire quali e come, quali risorse e come liberarle. Però da una parte c'è l'Italia e anche un'altra serie di paesi che sostengono che bisognerebbe un attimo allentare le regole del patto di stabilità e introdurre alcune deroghe, che sono peraltro previste anche dal patto di stabilità per le situazioni eccezionali, e lasciare un po' di libertà ai paesi di sforare i parametri a loro rischio e pericolo, ovviamente, perché ognuno ha poi dei vincoli di bilancio che prescindono,
0: cioè di fare ulteriore debito.
14: Appunto, e quindi noi, i margini nostri sono veramente ristrettissimi, e quindi chiaramente bisognerebbe modulare qualsiasi tipo di intervento in maniera mirata, in maniera molto specifica e limitata e con moderazione. Però l'Unione Europea, rispetto a queste richieste di rivedere le regole del patto di stabilità, continua a dire le modalità e le strade per risolvere questo tipo di problema ci sono già, cioè dice non dobbiamo necessariamente modificare le regole o stabilire una deroga, ma utilizziamo tutte le strade che sono percorribili con le regole attuali, senza prevedere deroghe. Tra le strade percorribili, ovviamente, ci sono tutti gli strumenti già predisposti dall'Unione Europea, diciamo, sia di flessibilità sia di risorse già stanziate o già previste, e tra cui c'era, immagino, quello dei fondi di coesione, che adesso da una parte le regioni, nel momento in cui li togli, dicono sono già tutti impegnati, poi però quando si arriva al rendiconto finale si scopre che i soldi non sono stati spesi spesso e volentieri.
1: Sì, però il paradosso è che chi li ha spesi, Sandro, vedi, che ne so, Emilia Romagna e Veneto, poi non può ammortizzare lo shock energetico, quindi è molto iniquo. Cioè, farlo così vuol dire penalizzare chi li ha spesi, li ha saputi spendere, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Veneto, i soliti noti, e poi non possono usarli,
14: sì,
1: per,
14: diciamo,
1: ammortizzare
14: le bollette. Sono soldi impegnati, non è che sono soldi spesi, non sono soldi
1: peggio
14: spesi,
1: mi sento,
14: sono,
1: però se li hai impegnati per spese di coesione poi gli devi distogliere, sarebbe criminale.
14: Però noi nel passato abbiamo imparato, diciamo, che sono soldi impegnati, non è che sono soldi spesi, non sono soldi
1: peggio mi sento, però se li hai impegnati per spese di coesione e poi gli devi distogliere, sarebbe criminale.
14: Però noi nel passato abbiamo imparato che molti stanziamenti e molti soldi impegnati

0: dall'altra si critica Fitto, che è un commissario, diciamo, italiano, che cerca di venire incontro a una richiesta fatta dall'Italia dicendo vabbè, allora rimaniamo all'interno delle regole europee e proviamo a vedere se è possibile utilizzare il patto di coesione. Io credo che in questa vicenda le risorse di coesione, io credo che in questa vicenda ci voglia pochissima ideologia, anzi zero, e molto buonsenso e molto pragmatismo sia da parte dell'Unione Europea nel capire come recuperare queste risorse e anche superare questo paradosso, insomma, no, dello svincolo dal patto di stabilità delle risorse per la difesa e non invece per l'energia, che in questo momento sono molto collegate, diciamo, perché la crisi energetica deriva proprio da un problema di tipo geopolitico, che
1: e
0: è quello per
1: un
0: cui
1: bene,
0: si è deciso di svincolare della difesa
1: ai fondi del SAFE, a cui volevamo accedere per 15 miliardi, avevamo deciso, il governo ha deciso.
0: Allora, anche qui è bene, male, questo non lo so con certezza, però i fondi SAFE sono dei prestiti agevolati che comunque vanno restituiti. Allora, mentre i fondi di coesione sono risorse, diciamo, a fondo perduto, a cui poi bisogna aggiungere delle risorse, diciamo, nazionali, i fondi SAFE sono dei prestiti che sono stati utilizzati per diverse finalità e si può decidere di utilizzare, appunto, la Commissione Europea decide per che cosa possono essere utilizzati, ma si tratta di prestiti che vanno restituiti, quindi vanno comunque sempre a pesare poi sul bilancio pubblico, cioè non vengono esclusi dai conteggi delle regole del patto di stabilità. Quindi da questo punto di vista Giorgetti è un po' perplesso, nel senso che dice sì, va bene, sono a sconto, sono soldi, diciamo, che ce li prestano in maniera molto conveniente, ma sempre un prestito è, che noi dovremmo restituire e mettere comunque a bilancio e far rientrare poi nei conteggi dei parametri del patto di stabilità. Quindi sempre lì torniamo, insomma, anche quando c'è tutto un filone politico, sia in Italia sia in Europa, che dice facciamo gli Eurobond, come abbiamo fatto il Next Generation EU, facciamo un altro piano del genere per affrontare l'emergenza. Ma anche lì, signori, da una parte ci sono prestiti, anche lì, dall'altra ci sono risorse a fondo perduto che dovrebbero essere aggiunte al bilancio dell'Unione Europea, che è poi pagato dai singoli paesi. Quindi, insomma, si gira intorno allo stesso problema, insomma, no? Mancano delle risorse, c'è una situazione difficile. Io ritengo che la situazione sia meno drammatica e difficile di quella che si continua a dipingere, però, insomma, è una mia speranza e o forse ottimismo ingiustificato. Io credo che la crisi non sarà così devastante, perché i segnali che arrivano dal mercato sono molto meno forti di quelli che arrivarono nel 2022 dopo la guerra in Ucraina, e sinceramente siamo sopravvissuti abbastanza bene al 2022 malgrado un'inflazione altissima che ha ridotto il potere d'acquisto delle famiglie e via dicendo. Insomma, ci sono stati sicuramente una serie di problemi, bolletta alle stelle, però non c'è stata una catastrofe, diciamo, e l'abbiamo superata,
2: nel senso che
0: diciamo.
2: Poteva andare peggio, come può sempre succedere.
0: No, io ritengo che
2: abbiamo
0: in questa
2: qualche
0: fase
2: secondo.
1: Sì. Stiamo perdendo l'industria energivore. Stiamo perdendo l'industria energivore.
0: Ma quelle che stiamo perdendo per colpa del tuo amato Green Deal, l'industria energivore.
1: Sta di Confindustria, il presidente di Confindustria Ceramica,
0: sì,
1: che dice delocalizziamo tutto.
0: Sai quanto il presidente di Confindustria Orsini incolpa il Green Deal di questa desertificazione industriale?
1: Sì, ma in questo caso anche delle bollette energetiche.
0: Ma le bollette
1: energetiche.
0: Quindi
1: li perdiamo. Poi perdiamo posti di lavoro,
0: le tasse ambientali,
1: non è che ce la caviamo così facilmente.
0: Togliamo immediatamente le tasse ambientali prima di chiedere altri soldi, togliamo le tasse ambientali, sospendiamole. C'è un periodo difficile, facciamo di tutto per sopravvivere e quindi stoppiamo per un anno il percorso fantastico e straordinario dell'Europa verso la transizione ecologica, che non servirà a nulla perché rimettiamo al 9% delle emissioni mondiali.
2: Grazie Sandro Iacometti, grazie, ci sentiamo prestissimo.
1: Bene, torna presto.
2: Ciao.
1: Sandro, grazie. Di Libero, la firma di punta dell'economia di Libero, anche questa mattina con noi. Giuliano, che facciamo?
2: Ci chiediamo.

0: chi sarà il nuovo direttore di Libero. Nel frattempo mandiamo la pubblicità mentre ci interroghiamo noi e gli ascoltatori su questo tema.
1: Sallusti!
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
6: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
7: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
6: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
7: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
6: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
5: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
6: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
8: Sono le 2 e 24 minuti.
3: Giornale Radio.
9: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
13: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
14: Io volevo tornare sul problema del Belen, che sta male, poverino, tutto quanto, però anche sull'ipocrisia della destra. Adesso sono curioso di sentire Salvini e compagni, Vannacci, se dicono remigrazione, o quella è ipocrisia. Alcuni remigrati, altri no. Ci sono immigrati serie A e serie B. Nessuno che le dirà remigrazione, remigrazione, hai tirato giù delle persone con la macchina. Ipocrisia della destra. Quando andate a votare ricordatevi queste cose, eh?
15: Ma scusate, Domenico da Genova, buongiorno a tutti. Ma questo beato Green Deal, che è la, diciamo, il male di tutti i mali, l'abbiamo mai portata avanti con convinzione o è soltanto uno spauracchio che stanno, cioè io non capisco questa cosa qua del che continuano ad accusare il Green Deal di tutte le nostre problematiche energetiche. Non l'abbiamo mai fatto in maniera seria, quindi non capisco di cosa stanno parlando.
16: Eliminazione completa del denaro contante è l'unica cosa che si deve fare.
17: Buongiorno Valerio dalla provincia di Roma. Energia pulita solidale, questa è una CER come tante altre in Italia che sta cercando di fare la transizione energetica partendo dal basso, da noi cittadini, in modo di essere autonomi. Grazie. Ma nessuno ci prende in considerazione.
0: E rieccoci Luca Telese, Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente.
1: Bentornati e benvenuto al direttore Molinari. Oggi giornata di nuovo di fibrillazione e abbiamo provato a leggere le cronache, di nuovo c'è incertezza massima sui teatri internazionali. Da dove partiamo, direttore? Dove inizia questo nodo che tiene insieme in modo strano il Libano e l'Iran?
18: Ma innanzitutto da questo equilibrio a distanza fra Trump e Mojtaba Khamenei.
4: perché Trump dice manca solamente la mia parola all'accordo e al memorandum d'intesa, mentre Mostaba Khamenei dice no, manca anche la mia. Quindi diciamo c'è innanzitutto un duello fra chi avrà l'ultima parola, e questo
1: ma bleffano, bleffa Trump, no, io, bleffa no, Khamenei.
4: No, io credo che entrambi stiano dicendo la verità. Innanzitutto la prima notizia è Mostaba Khamenei, perché tutti pensavano che fosse morto e sepolto, o quasi, e in realtà lui si è fatto prima fotografare, anche se con una coperta sulle gambe che evidentemente sono ferite, ma è la prima vera foto, e poi inizia a parlare. Quindi diciamo la struttura di potere iraniana si sta lentamente risollevando e usa il braccio di ferro a distanza con Trump per dire siamo noi in comando. Dall'altra parte Trump deve dire agli americani ho deciso io. Alla fine poi le posizioni si stanno avvicinando, diciamo la verità, questo chi ci ascolta dobbiamo dirlo, perché praticamente sarebbe una tregua di 60 giorni nuova, con l'apertura di Hormuz e l'impegno in questi 60 giorni a raggiungere un accordo sul nucleare, cioè terrebbe un po' insieme tutti gli elementi. Certo, c'è molto rischio, gli scontri fra i due eserciti continuano ogni giorno, però insomma c'è una bozza sulla quale obiettivamente le controparti sono più vicine.
0: Giuliano. Le controparti sono sicuramente più vicine, sicuramente come dicevi si tratta di chi dovrà avere l'ultima parola in questa strana guerra tra i due vecchi galli, da una parte l'introvabile Mustafa e dall'altra parte Trump, però nel mezzo c'è Netanyahu che prosegue facendo in fretta, sembra insomma come quello che a casa sistema tutto in fretta prima che arrivino a portargli via i mobili e nasconde tutto.
4: Sì, adesso qui ci sono due scenari, il Libano e Gaza. Allora, il Libano è più militare perché gli Hezbollah hanno iniziato a combattere, diciamo, da 2-3 settimane come gli ucraini, quindi hanno questi piccoli droni armati con piccoli esplosivi che colpiscono singoli soldati israeliani in Libano oppure i mezzi militari dove c'è il carburante. Obiettivamente sono attacchi molto efficaci. Degli 11 soldati israeliani uccisi in queste settimane, 7 li hanno uccisi così. Gli israeliani adesso si stanno difendendo in maniera molto rudimentale, anche qui prendendo loro ad esempio gli ucraini, cioè hanno comprato dai pescatori di Galilea delle gigantesche reti con le quali proteggono i soldati e le basi. Però questa nuova dimensione della guerra dei droni in Libano obiettivamente sta mettendo in difficoltà Israele e spiega perché Israele estende l'occupazione del Libano, ovvero Israele sta tentando di allontanare ancora di più le prime linee degli Hezbollah dai confini israeliani, perché il massimo di questi fili a fibre ottiche sono 20-30 chilometri. Quindi diciamo, questo è il Libano, lo scenario militare, mentre più politico
1: perché,
4: Gaza.
1: Perché, una cosa, perché i droni Israele, che è una superpotenza tecnologico-militare, perché non riesce a trovare una contropartita a questi droni di nuova generazione che invece, come dire, sul fronte russo-ucraino sono molto usati, contrastati, bloccati?
4: Beh, perché Israele è nella stessa difficoltà della Russia. Come la Russia di fronte ai droni ucraini non riesce a bloccarli, così Israele con i droni degli Hezbollah. La chiave è la tecnica degli ucraini. Gli ucraini sono riusciti a bloccare i russi. Se noi ci ricordiamo, 3 mesi fa i russi dicevano abbiamo vinto la guerra. E gli Hezbollah, come gli ucraini, lanciano centinaia di droni tutti i giorni. Certo, molti israeliani con le reti riescono a bloccarli, ma alcuni passano e causano un bilancio pesante. Ora, adesso gli israeliani stanno dicendo che stanno cercando di usare l'intelligenza artificiale per posizionare le reti davanti ai droni, ma insomma bisogna vedere se riescono, se ha del tempo. Io credo che su questo aspetto tattico in questo momento siano in vantaggio gli Hezbollah. Ed è interessante però che tanto gli israeliani che gli Hezbollah stanno imitando gli ucraini. Cioè la tattica degli Hezbollah con i droni è ucraina, ma anche le reti per difendersi sono ucraine.
0: È incredibile, certo, che gli ucraini abbiano acquisito questa centralità e questa competenza, ma andiamo anche da quella parte invece. Mi sembra che lo stesso atteggiamento mentale di Netanyahu, quello che descrivevamo prima, lo stia utilizzando Putin in questi giorni, cioè fare in fretta ad andare avanti il più possibile e attaccare il più possibile prima che arrivi una pace che coinvolgerà inevitabilmente anche il conflitto russo-ucraino.
4: Assolutamente sì, sono due metodi diversi, ovviamente con una difficoltà notevole, una differenza notevole. Nel caso dell'Ucraina si confrontano due eserciti, quello russo e quello ucraino, certo. E quindi c'è più un equilibrio. In Israele c'è un esercito e una milizia, e quindi ovviamente, anche perché Israele ha il controllo dei cieli, e quindi ovviamente l'equilibrio militare è molto diverso. Poi c'è Gaza. Dunque, Gaza perché? Perché Israele è in campagna elettorale, si voterà assolutamente, c'è un limite che è il 27 novembre, ma si potrebbe votare anche in ottobre. Quindi diciamo la campagna elettorale è iniziata, l'estrema destra è in crescita, l'exploit di Ben-Gvir contro i militanti della flottiglia rientra in questa campagna elettorale e obiettivamente sta giovando Ben-Gvir, cioè Ben-Gvir sta salendo nei sondaggi. Tutto questo crea un problema gigantesco per Netanyahu, perché Netanyahu senza Ben-Gvir non ha la coalizione di governo, cioè non ha proprio i numeri, e gli americani, cioè l'amministrazione Trump, gli ha già detto che loro non accetteranno Ben-Gvir dentro il nuovo governo. Quindi Netanyahu ha un problema significativo, deve recuperare voti e seggi sull'estrema destra che è in crescita. Esatto. Come da quello che si vede, lui sta tentando di giocare la carta di Gaza. Quando Netanyahu dice passiamo dall'occupazione del 60% al 70% di Gaza, lui sta giocando la carta militare, sta dicendo, cioè soprattutto ai giovani, questo è un altro elemento interessante, sono i giovani che i sondaggi dicono voteranno a destra, mentre quelli over 40 e 50 voteranno in gran parte per l'opposizione, i giovani invece voteranno per la destra. Quindi lui sta dicendo ai giovani, lui sostanzialmente è più credibile, esattamente.
1: Ma allora c'è anche un'altra complicante incredibile, e volevo chiederti che ne pensi. C'è questo personaggio, Jonathan Pollard, super spia israeliana, nemico di Netanyahu, che annuncia e dice Israele deve prepararsi ad essere aggredito dalla Turchia e dall'Egitto. A me sembra un po' fantascienza, perché sono due paesi che non hanno mostrato, malgrado alcuni proclami, nessuna ostilità nei confronti di Israele in questo momento così critico. Che ne pensi?
4: È la competizione dell'estrema destra, allora, è la parte più vitale della campagna elettorale. Allora, in questo momento nell'estrema destra ci sono due leader, Ben-Gvir e Smotrich. Ben-Gvir ha 6 seggi nell'attuale governo, nell'attuale Parlamento, e Ben-Gvir ne ha 4. I sondaggi dicono che Ben-Gvir non entra, cioè i voti di Ben-Gvir sono a disposizione. No, chiedo scusa, i voti di Smotrich sono a disposizione.
1: Smotrich e Ben-Gvir non arriva entra. 8.
4: E può arrivare anche a 10, però la competizione è sui 4 di Smotrich. Allora, se i 4 di Smotrich vanno tutti a Ben-Gvir, Ben-Gvir fa bingo e tiene in scacco Netanyahu. Se invece Netanyahu riesce a prendere i voti di Smotrich, riequilibra. O paradossalmente può riuscire a far entrare Smotrich nel nuovo Parlamento. In questo schema entra Jonathan Pollard. Perché cosa dice Jonathan Pollard? Cavalca un nuovo tema che obiettivamente esiste, perché la Turchia è molto aggressiva nei confronti di Israele da un punto di vista. La Turchia è il grande alleato dei fratelli musulmani.
1: Sì, ma ha fatto solo proclami. Da 2 anni
4: corretto, io sono assolutamente d'accordo, è questo. Quindi diciamo esiste da un punto di vista di analisi geopolitica, non è però ancora un pericolo militare. Quindi cosa fa Jonathan Pollard? Mette l'accento su questo scenario per impossessarsene e trovare spazio politico nell'estrema destra. Anche
1: capisco.
4: Lui compete sui voti di Smotrich, è tutta una competizione nell'estrema destra, però consentitemi un passo in più. Come può fare l'opposizione, che è anche lei in crescita, a disinnescare questo scenario? Ovvero l'opposizione guidata da Lapid, Bennett e Eisenkot può fare l'accordo con i religiosi. Se l'opposizione fa l'accordo con i partiti religiosi è finito, è game over.
1: E su cosa lo fa?
4: Sulla sulla leva degli ortodossi.
1: Ecco, era quello il punto.
4: Se la sinistra fa l'accordo con gli ortodossi sulla leva, Netanyahu
1: scavalcando non, Netanyahu, che invece ora
18: vuole scavalca a destra
1: per gli ortodossi.
4: Esatto, bravissimo. Questo è il tema chiave. Comunque Netanyahu è in grande difficoltà, perché senza Ben-Gvir lui obiettivamente non ha i voti.
0: Se cioè, Netanyahu è in difficoltà, figurati quelli che lo incontrano. Senti, direttore, aiutami a leggere un ultimo ora. Un drone russo cade in Romania, ci sono due feriti, c'è una condanna da parte della NATO, la von der Leyen che dichiara superato il limite e il nostro ministro della difesa Crosetto lo definisce intollerabile. Ora che succede?
4: Ora succede che la NATO deve iniziare a mandare dei messaggi, perché una cosa è quando ci sono le violazioni dello spazio aereo in Estonia o in Polonia da parte dei droni russi, altra cosa è quando un drone russo colpisce un condominio in Romania, ci sono due feriti gravi. Questa è evidentemente che è una violazione della sovranità di un paese della NATO. La NATO non può far finta che la cosa non sia avvenuta, perché c'è un danno fisico che è stato causato dalla Russia. Che poi la Russia abbia sbagliato l'operazione col drone o l'abbia fatto apposta, in questo momento non ci interessa. C'è una situazione di fronte alla quale l'Europa e la NATO devono assolutamente reagire.
0: C'è anche, a parte lì, insomma, non credo che ci sia un dubbio sul fatto che la nave turca colpita nella regione di Odessa sia un errore, quello sarà stato evidentemente scelto.
4: Sì, e consentitemi di fare un passo in più. Tutto questo si lega alla discussione che in questo momento c'è nella comunità di difesa italiana sulla nostra difesa antidroni. C'è una conversazione in corso molto seria. L'Italia ha la potenzialità tecnologica di avere la difesa antidroni, ma ancora non ce l'ha, perché bisogna fare l'allocazione di fondi. Bisogna farlo anche in fretta, perché bisogna iniziare a produrre questi droni, che sono droni
1: Ma con 10 miliardi di spese aggiuntive non riusciamo a tirare fuori i soldi per i droni, è un bel paradosso pure questo.
4: Allora io con grande umiltà, ripetendo quanto mi è stato detto da persone che ne sanno molto più di me su questi aspetti, credo che bisogna spostare i fondi dalla marina all'aviazione, cioè giocando con gli attuali fondi a disposizione della difesa bisogna fare una riallocazione. Tutti noi amiamo la marina sicuramente è un grande orgoglio nazionale per noi nell'Unione Europea e nella NATO, però in questo momento obiettivamente ciò che più serve a noi come Italia è la difesa antidroni, non per usarla, ma per dire che ce l'abbiamo, perché diventa un elemento di deterrenza. E l'unica maniera per farlo è prendere dei fondi dalla marina, metterli a disposizione della difesa, creare queste fabbriche di droni che di fatto potenzialmente in Italia già ci sono, e creare queste unità miste, come fanno gli ucraini, ma anche come fanno gli israeliani, di elementi dell'aviazione e dell'esercito per manovrare questi antidroni.
0: Grazie direttore Molinari, sempre preziosissimo.
1: Grazie, buongiorno, buon lavoro.
4: Grazie a voi che ci ascoltate.
1: E adesso l'unico
0: ci mettiamo
1: luogo
0: a produrre droni
1: dove i droni non possono volare perché i sistemi difensivi sociali di cittadinanza dal basso rendono impossibile,
0: cioè,
1: la
0: le
1: penetrazione
0: pietre, le fionde,
1: il labaro.
19: Buongiorno.
0: Buongiorno caro golpista, come stai oggi? Oggi è restituito lo scettro alla Vichy o anche oggi le usurperà il trono?
19: No. Ho passato il testimone ad altri, quindi viene diffusa e condivisa. Abbiamo fatto una specie di giunta militare per gestire il palinsesto.
0: Veni, vidi, Vicky, così l'avete fatta secca, povera donna. Ah, vabbè.
19: E la salutiamo tanto.
0: Certo, tanti cari saluti anche da Luca e da me a Vicky. Allora, cosa ne dici di questo drone che avete mandato in Romania? Vi è caduto o l'avete spedito?
19: No, semplicemente lì il confine è sostanzialmente il Danubio, che per quanto largo possa essere comunque non è un qualcosa di insormontabile, quindi gli obiettivi soprattutto sui porti fluviali ucraini e la Romania, stiamo parlando di qualche centinaio di metri, e un centinaio di metri è nulla rispetto alla possibilità di errore nel caso in cui ci siano delle difese elettroniche. Cioè il drone arriva verso l'obiettivo che si trova sul territorio ucraino, viene disturbato il segnale con dei sistemi di jamming o appunto altri sistemi di guerra elettronica, il drone perde il controllo, continua a planare e va a schiantarsi da qualche parte. In questo caso purtroppo ha preso una casa, è stato questo il problema nello specifico. Quindi se vogliamo interrogarci su qualcosa è se sia legittimo o meno colpire obiettivi vicino alle frontiere altrui, perché ovviamente non c'era nessun interesse di colpire la Romania in questo caso, anche perché era una casa, mentre se si volesse colpire qualcosa in Romania ci sarebbe di che fare, però non era questo il caso. Mentre per quello che riguarda i droni nel Baltico, attenzione, perché quelli che sorvolavano i cieli della NATO non autorizzati erano quelli ucraini, tant'è che l'Estonia l'ha pure dovuti abbattere.
0: Aspetta, aspetta, che mi stai saltando la nave turca per colpita nei pressi di Odessa, anche questa un errore di confine.
19: No, no, quella presa è presa intenzionalmente perché si stanno ridefinendo tutti i rapporti internazionali. Poi ricordiamolo, ho sentito pure prima quello che si diceva, che domandavi tu, che comunque Turchia e Israele stanno già combattendo e lo fanno nel sud della Siria. Però se vogliamo rimanere sulle navi, secondo me è molto più interessante quella che è arrivata in un porto nella regione di Leningrado in Russia, nel Mar Baltico, e sulla quale sono state trovate delle mine magnetiche che non sono esplose. La nave veniva, era una gassiera, una nave gassiera che trasportava gas, era vuota al momento e veniva dal Belgio, quindi probabilmente si aspettava che la nave avesse caricato gas in Russia per poi farla saltare. Ora il problema, non sappiamo se le mine siano state piazzate in Belgio o se siano state piazzate nei precedenti scali della nave. Comunque questa nave ha attraversato il territorio dell'Unione Europea e della NATO con delle mine piazzate sotto lo scafo, che quindi è un attentato che potrà portare delle conseguenze molto, molto gravi, non solo per l'equipaggio civile ma anche per i porti in cui faceva scalo. E secondo me se la NATO e l'Unione Europea si volessero interrogare su qualcosa lo facessero su questo, perché c'è una bella contraddizione che devono gestire. Quindi sostengono l'Ucraina, ma poi probabilmente l'Ucraina fa qualcosa che non va a beneficio dell'Unione Europea.
0: È comunque, senti, una nave della NATO attaccata.
1: Che succede secondo te sull'Iran? Come fotografi quest'ultimo?
19: Allora, l'ipotesi che hanno messo sul piatto adesso è che ci sarà una tregua di 60 giorni in cui l'Iran sblocca immediatamente, quindi molla immediatamente la presa su Hormuz, e gli USA la molleranno gradualmente dal giorno dopo. Questo cosa vuol dire? Due cose principalmente. La prima, che Trump potrà annunciare al mondo di aver fatto una vittoria, quindi Hormuz rimarrà bloccata solo per almeno per un giorno, rimarrà bloccata solo per volontà americana, e saranno gli Stati Uniti a sancire la riapertura. Quindi dal punto di vista mediatico se la spendono così, ma questa apertura, come ho detto, sarà graduale, quindi ci sarà la selezione, gli Stati Uniti diranno chi passerà per primo e chi passerà poi nel corso di questi 60 giorni. E capite bene che con il livello degli idrocarburi a prezzi così alti, se gli Stati Uniti avessero, non voglio assolutamente accusare nessuno, però mettiamo che Trump decida di favorire determinate compagnie petrolifere o di navigazione rispetto ad altre, e andando a piazzare in un momento di scarsità di offerta questi idrocarburi sui mercati internazionali, beh, potrebbe avere un significativo vantaggio economico rispetto ai competitor. E quindi anche in questo caso, se fosse vera questa ipotesi, gli Stati Uniti otterrebbero un vantaggio soprattutto a danno dell'Unione Europea, e quindi secondo me dobbiamo interrogarci seriamente su chi siano i nostri partner in questo momento.
0: Una cosa ho capito, che comunque finisca, ovunque finisca, chiunque vinca, chi ha perso è di sicuro l'Unione Europea, che ha scelto di rimanere in belle e in ane rispetto a tutte le ultime situazioni degli ultimi decenni, per non parlare degli ultimi 5-6 anni.
1: Sì, ma scusa, sull'ipotesi Jonathan Pollard, ci credi che la Turchia voglia entrare nella zona di guerra dopo aver annunciato un grandissimo programma missilistico, il più grande del quadrante?
19: La Turchia sta puntando da più di 10 anni almeno a ridefinire i propri confini e le sfere di influenza, ponendosi come obiettivo quello dell'ex impero ottomano, e sta facendo di tutto per aumentare la propria pressione sui territori di confine rispetto alla propria area di influenza. E come dicevo prima, in Siria è inutile girarci intorno. Il governo siriano è un'emanazione sostanzialmente della Turchia, come lo sono anche quelli di altri paesi, e secondo me questo non potrà che andare in conflitto con gli interessi di altri paesi. Quello con Israele è evidente, perché comunque la Turchia non ha mai negato il proprio interesse a puntare ad avere una presenza forte, ad esempio su Gaza. Sulla Cisgiordania non tanto, ma su Gaza loro la considerano come un territorio perso un 105-110 anni fa, grosso modo, e sul quale vogliono tornare a mettere le mani. Capite bene che con tutti i sacrifici che ha fatto Israele, sacrifici prevalentemente altrui per carità, però tutto quello che gli è costato a Israele la conquista del 60% del territorio di Gaza, che a breve diventerà molto di più, non penso che staranno lì a guardare mentre ci si allunga sopra l'ombra dei turchi, e quindi si andrà anche lì a uno scontro. Quindi tensioni sulla Siria, tensioni eventuali su Gaza, anche se non con una presenza militare diretta ma con un'influenza, è inevitabile che poi si vada a uno scontro nell'area del Mediterraneo, che potrebbe iniziare, badate bene, sul territorio greco, perché Turchia e Grecia non hanno mai risolto le proprie dispute di confine, e adesso sono qualche manciata di anni che non si sparano più e che non fanno più morti, però l'avvicinamento della Grecia a Israele è da leggere proprio in quest'ottica di ridefinizione degli equilibri nel Mediterraneo orientale.
0: Bene. Senti, io a questa ti faccio sempre la solita domanda, perché sono sempre preoccupato. Che notizie abbiamo del combattimento dell'RSA di Cuba?
19: Non sono assolutamente buone, perché la Nimitz continua a girare l'intorno, ma quello che preoccupa di più è quello che succede intorno, perché gli Stati Uniti su Cuba stanno mettendo una pressione prevalentemente psicologica in questo momento, oltre ovviamente alla pressione dell'embargo che non finisce mai, però gli hanno piazzato davanti una porta aerei e di più non stanno facendo, mentre quello che fanno, e lo fanno sicuramente meglio, sono le esercitazioni militari nel centro del Venezuela con militari americani che camminano tranquillamente anche per Caracas, o ancora di più preoccupa la pressione sulle tensioni interne alla Bolivia, in cui è evidente che ci sia la lunga mano di Washington che sta puntando a ridefinire tutti gli assetti dell'America Latina.
1: Bene Giuliano, c'è tanto da dire, ti sei tenuto un po' così sul caso Secchi, un po' in equilibrio, lo capisco, c'è anche una passione umana, giornalistica e bilega, ma voglio sapere se è una morale amorale per questa puntata.
0: Sì, sì, sì, ce l'ho, è proprio su questo caso. Come sempre tu sei molto intuitivo, avevi capito che sarei andato a parare lì, e allora vorrei dedicarla al divorzio che c'è stato tra Mario Secchi e il suo editore. E allora Marlene Dietrich, grande Marlene Dietrich, diceva: quando l'amore finisce, gli alimenti colmano il vuoto.
1: Fantastico. E allora ci fermiamo ancora una volta, ma voi sapete che torneremo domani.
0: E domani è sabato, banda. Luca.
1: Domani però ci siamo.
0: Ma ci siamo ci dalle 8, ricordiamolo che non si mettono.
1: Dalle 8, ma lo sanno, santo Dio. Torneremo
0: dalle 8
1: domani.
0: Alle 10.
1: Dalle 8 con tutta la banda.
0: Ciao ciao ciao ciao.
11: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 2:59.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E allora eccoci a una nuova puntata, esattamente la 179 di Italia No Limits, dalle 17 alle 20, tre argomenti. Partiamo con il drone russo in Romania per poi passare i nuovi dati Istat sul lavoro, inflazione e finire con il caro energia. Così ci facciamo un bel venerdì senza pensieri. Scherzi a parte, vi aspetto tra poco, iniziamo.

0: Eccoci allora, puntata 179 della nostra Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, mille modi per seguirci, due che vi ricordo, quelli che mi piacciono di più, scaricando l'app di Giornale Radio oppure andando sul nostro sito giornaleradio.fm, dove trovate anche il sondaggio del giorno. E stasera partiamo da una notizia che, letta velocemente, potrebbe sembrare uno dei tanti aggiornamenti dal fronte della guerra in Ucraina, ma forse questa volta è qualcosa di più, perché questa volta un drone russo non è caduto su Kiev, non è caduto su Odessa, non è caduto nel Donbass, è caduto in Romania. Romania, stato membro della NATO, stato membro dell'Unione Europea, un drone proveniente dall'attacco russo contro l'Ucraina ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, provocando feriti e un incendio. Bucarest parla di una gravissima escalation, ha espulso un diplomatico russo e ha chiesto un rafforzamento immediato delle difese dell'Alleanza Atlantica. La NATO ha risposto ribadendo di essere pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Mosca, dal canto suo, ha alzato duramente e ulteriormente i toni. E allora fermiamoci un attimo, perché qui la domanda non riguarda più soltanto l'Ucraina. La domanda è quanto siamo lontani da un incidente che potrebbe cambiare tutto, perché per oltre 3 anni ci siamo detti che la guerra doveva restare confinata entro lo spazio ucraino, ma se un drone russo colpisce il territorio di un paese NATO, siamo ancora dentro quel perimetro oppure stiamo entrando in una fase diversa del conflitto? C'è davvero il rischio che la NATO possa essere trascinata in guerra e di conseguenza c'è davvero il rischio che anche in Italia e anche il nostro paese possa trovarsi coinvolto? Attenzione, nessuno sta dicendo che domani partiranno i soldati italiani per il fronte, nessuno sta dicendo che siamo alle porte della terza guerra mondiale, ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare il fatto che la tensione tra Russia e Occidente continua a salire e che episodi come questo, se si moltiplicano, rischiano di rendere sempre più sottile il confine tra deterrenza ed escalation. La domanda allora è: dove si trova la linea rossa? Quanti incidenti possono ancora essere considerati semplici incidenti e cosa accadrebbe se la prossima volta le conseguenze fossero molto più gravi? Sono interrogativi che fanno discutere governi, eserciti e diplomatici e che inevitabilmente preoccupano anche i cittadini europei. Poi però attenzione, come sempre qui a Italiano Limits cerchiamo di distinguere i fatti dalle suggestioni, perché il rischio davanti a notizie come questa è passare immediatamente dall'allarme al panico e noi non vogliamo minimizzare ma neanche alimentare paure inutili. Perciò in questa prima ora proveremo a capire concretamente quali siano i rischi reali, quali scenari vengono considerati plausibili dagli analisti e quanto siamo davvero lontani da un coinvolgimento diretto dell'Alleanza Atlantica. Ma intanto lo chiediamo a voi: vi preoccupa quello che è accaduto in Romania? Pensate che il rischio di un allargamento del conflitto stia aumentando oppure ritenete che si tratti di un episodio grave ma destinato a rimanere isolato? Scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta, il numero lo conoscete, 334 11 11 622.
1: No, essendo filo russo dichiarato, non credo al fatto che sia stato accidentale il drone caduto sulla Romania, anzi secondo me è frutto di un accordo tra Trump e Putin per dare l'assist a Trump e dire: avete visto? Non volete aiutarci? Non volete stare con la NATO? E adesso arrangiatevi. Sergio da Milano.

0: I russi stanno testando le nostre capacità di reazione, quindi l'episodio della Romania non è una casualità. È un'altra dimostrazione di ciò che dicevo ieri. La tattica dell'opossum non funziona, quindi bisogna mettere in piedi un sistema di difesa credibile che sia una seria deterrenza verso le mire espansionistiche aggressive dei russi. Ciao Fabrizio Milano.
1: E questo è Fabrizio da Milano, e vi stiamo chiedendo se vi preoccupa la vicenda del drone russo caduto in Romania. Adesso andiamo subito dal nostro primo ospite, Alessandro Sallusti, ben ritrovato. Un attimo di attenzione, che arriva Sallusti, neo direttore di Libero, proprio notizia fresca di questi giorni, e quindi sicuramente sta vivendo delle giornate impegnative. Alessandro Sallusti, che salutiamo, vediamo se siamo riusciti a raggiungere. Ancora no, e allora io vi ricordo il numero per mandare in diretta i vostri messaggi vocali. Sapete che è la formula che preferisco, perché sento le vostre voci, i vostri accenti, le vostre ironie, le vostre preoccupazioni, al 334 11 11 622. Vi preoccupa quello che è accaduto in Romania? Pensate che il rischio di un allargamento del conflitto stia aumentando, oppure ritenete che si tratti di un episodio grave ma destinato a rimanere isolato? Allora mi dicono che ci vuole qualche istante per raggiungere Sallusti, e quindi ascoltiamo un brano.

0: E allora c'è stata un po' di difficoltà per raggiungerti, ma eccoti qui Alessandro Sallusti. Congratulazioni per il nuovo impegno, direttore di Libero, un giornale che ben conosci peraltro.
1: Figurati che l'ho aiutato a muovere i primi passi ormai 25 anni fa con Vittorio Feltri, che era il fondatore, e quindi insomma ce l'ho nel cuore Libero, indipendentemente da tutto il resto, perché l'ho aiutato a nascere. Poi, per carità, è un figlio di Vittorio Feltri e non voglio appropriarmi di cose che non sono mie, però insomma abbiamo fatto un pezzo di strada insieme.
0: E insomma, congratulazioni, buon lavoro ad Alessandro Sallusti, neodirettore di Libero. Ma veniamo a Putin che attacca l'Ucraina. È una mossa deliberata, è un caso, è una cosa di cui ci dobbiamo preoccupare. Vedo che monta la polemica politica. Maggi di Più Europa dice: se Putin attacca l'UE, la Lega al governo è un problema politico per Meloni. Insomma, tutto fa politica. In realtà questa vicenda, a tuo avviso, che retroscena?
1: Ma a me chi dice che la Lega, il problema è Putin, non è la Lega. Mi sembra chiaro, anche perché non penso che Putin, come dire, si appoggi alla Lega, né per la verità la Lega si appoggia a Putin. Quindi queste sono tutte polemiche molto provinciali, così, che lasciano il tempo che trovano. Io credo che Putin, che è in difficoltà sul fronte ucraino, in grande difficoltà, stia provando dei diversivi, e diversivi che gli servono anche per testare la reazione della NATO, dell'Occidente, di fronte al fatto di uscire con i droni dal confine ucraino e chissà mai un domani dove andare. Quindi sono cose, come dire, molto gravi, ma secondo me proprio sono dei test, sono delle cose circoscritte. Non credo che, anzi credo di escludere che Putin abbia intenzione di lanciare un attacco in Romania, in Polonia o dove altro. Vuole così provocare, testare, vedere cosa succede, come reagiscono, financo sul piano militare, cioè che tipo di difese poi vengono messe in campo. Io penso così. Poi insomma, se qualcuno vuole sostenere che il problema della guerra in Ucraina è Salvini, vabbè, lo sostenga, ma si definisce da solo, insomma.
0: Senti, è un po' presto per chiedertelo, ma la prima pagina di Libero di domani ha già un titolo, e che titolo semmai?
1: Idee poche e confuse. No, è presto, è molto presto, adesso tra un'oretta ci mettiamo sulla testa.
0: Beh, so già che qualche sorpresa ci sarà. Vabbè, non diciamo niente. Grazie Alessandro Sallusti, direttore di Libero.
1: Grazie.
0: Ciao Alessandro. Grazie, buon lavoro. E quando insomma c'è un avvicinamento a un giornale, c'è sempre una nuova linfa, una nuova vita. Andiamo ai vostri messaggi, forza.
2: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. A me preoccupa veramente molto poco quello che è successo in Romania, ovviamente con le giuste attenzioni. Quello che preoccupa invece molto è l'atteggiamento dell'Unione Europea con i suoi principali esponenti, la von der Leyen piuttosto che la Callas, e i governanti, i rappresentanti politici principali, i principali esponenti dei paesi europei, che si allineano in questa doppia visione del mondo, doppio standard. Anche nel vostro notiziario, senza nessuna colpa, avete dato in maniera consecutiva le seguenti notizie: la prima del drone che è caduto in Russia provocando due feriti lievi, con le reazioni che ha avuto la von der Leyen, la nostra premier e quant'altro. Immediatamente dopo è stata la notizia che Israele continua ad invadere, ad attaccare il Libano con causando soltanto ieri 10 morti, senza nessun altro commento, nessuno si indigna, nessuno dice niente, così come nessuno dice niente della strage che continua ad essere perpetrata a Gaza e in tutta la Palestina. Questo è quello che mi preoccupa. La Russia non credo abbia oggettivamente nessuna capacità e nessun interesse di invadere l'Europa. Ci stanno pompando in continuazione per farci credere che siamo minacciati, in questa maniera ci controllano e possiamo spendere tantissimi miliardi in armi. Questo è quello che mi preoccupa. Un saluto e complimenti.
0: Grazie, grazie a lei per le sue riflessioni. Tra poco ci raggiungeranno altri ospiti e noi siamo sempre qui per ascoltare tutte le voci.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Sono le 3:30. Giornale Radio.
5: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Allora, le vostre preoccupazioni sul drone russo caduto in Romania, la vostra voce e soprattutto i nostri esperti, tutto questo dopo il brano.

0: Pietro Batacchi, direttore rivista Italiana Difesa. Buonasera, direttore. Ciao.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, ci fai capire a noi comuni mortali che sta accadendo dietro questo drone russo caduto in Romania, stato membro della NATO? Non può essere ovviamente un caso, no?
1: Ma allora, se vi ricordate, anche qualche mese fa, mi pare fosse ancora il 2025, ci fu un episodio analogo su scala ancora più larga in Polonia, con questa incursione di droni che svolazzarono nello spazio
0: aereo
1: polacco.
0: Sei al parco, direttore? Direttore, sei al parco? Perché sento i bambini che urlano. Sì, sei al parco.
1: No. Confermo.
0: Ah, perfetto. Confermo. No, ma possiamo anche far vedere che siamo umani, abbiamo una vita, non siamo chiusi.
1: Esattamente.
0: Le redazioni.
1: Tra l'altro, oggi sono anche in ferie.
0: Ecco, vedi.
1: Esattamente. Comunque, parliamo di droni. È un episodio, diciamo, che è simile a quello che è accaduto appunto lo scorso anno in Polonia. Pensare che una guerra su larga scala di alta intensità come quella in Ucraina possa restare confinata esclusivamente al territorio ucraino oppure al territorio russo interessato appunto dalle ostilità non ha senso, quindi è chiaro che questo tipo di guerra sconfina, no? Per tutta una serie di ragioni, vuoi per il jamming, il disturbo dei segnali, vuoi perché comunque i russi ti testano, ci testano le nostre procedure, anche perché l'Europa è parte in causa di questa guerra. Noi possiamo fare finta di nulla, possiamo comunque continuare a dire che non siamo in guerra, che bisogna, no, vengono prima le bollette, poi i fondi safe, possiamo, cioè, ce la possiamo raccontare come vogliamo, però il concetto è che l'Europa è parte attiva in quanto l'Europa supporta l'Ucraina sotto il punto di vista finanziario, economico, militare e quant'altro, per cui pensare che i russi non facciano nulla, insomma, è abbastanza naif. I russi, che comunque sono i russi, per cui non è gente alla quale tu tiri un cazzotto e loro porgono l'altra guancia per natura, no? Insomma, lo sappiamo, a Stalingrado c'erano i russi, non c'eravamo noi. E quindi certo, è chiaro che in qualche modo un po' il conto te lo presentano, e quindi noi bisogna attrezzarci di conseguenza, bisogna adeguarci al tipo di minaccia, bisogna come dire, strutturare la nostra capacità di difesa di conseguenza, insomma, il tempo del dividendo della pace, per cui tutto era scontato, è finito, insomma, abbondantemente finito. Lo scenario internazionale è quello che è: c'è competizione, ci sono guerre importanti che comunque coinvolgono i nostri interessi, e dobbiamo adeguarci di conseguenza. Ecco, io non ci vedo, ripeto, non ci vedo nulla di strano da questo punto di vista. All'epoca della guerra fredda ci combattevamo per procura, no? In Afghanistan, sì, piuttosto che in Mozambico, in Angola o in Vietnam. Ecco, adesso anche questo concetto di guerra per procura è un po' cambiato, perché ci sono degli strumenti molto, molto subdoli, ibridi, che consentono di colpire l'altra parte, porre una serie di questioni, no? La questione della reputazione, la questione della credibilità, insomma, si parla di guerra ibrida, no? nella fattispecie, e di questo si tratta.
0: Grazie a Piero Batacchi, direttore rivista Italiana della Difesa, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Saluto anche tutte le creature che sullo sfondo si divertivano in questa serata estiva. Bene, allora vi ricordo il numero per i vostri messaggi, che è 334 11 11 622. Adesso durante la canzone dico una preghierina, perché il primo ospite, il direttore di Libero Alessandro Sallusti, parlava da una caverna. Il secondo ospite, il direttore di Rivista Italiana della Difesa, Pietro Batacchi, parlava da un parco dove giustamente, peraltro nel suo giorno di ferie, i bambini dovevano divertirsi. Il prossimo ospite, da dove ci parlerà? Divertitevi a scoprirlo, restate qua.

E allora facciamo il punto assieme, perché un drone ha colpito il tetto di un condominio a Galati, un'area della Romania vicino al confine con l'Ucraina, e portato l'UE e la NATO, di cui Bucarest fa parte, a puntare il dito sulla Russia. Le autorità di Mosca, da parte loro, hanno minimizzato, senza né negare né ammettere che un loro apparecchio abbia sconfinato. È la prima volta dall'inizio della guerra tra Kiev e Mosca che un drone si abbatte contro un edificio residenziale al di fuori dell'Ucraina, sebbene la Romania abbia registrato negli ultimi 4 anni decine di incursioni nei propri cieli. Il Ministero degli Esteri rumeno ha denunciato una grave e irresponsabile escalation da parte del Cremlino. Lo schianto ha provocato un incendio e il ricovero in ospedale di un ragazzo di 14 anni e di una donna di 53 anni. Due caccia F-16 sono decollati dopo il rilevamento del drone che le forze armate rumene non hanno avuto la possibilità di abbattere. Non c'erano possibilità realistiche di ingaggiarlo in sicurezza, ha spiegato in conferenza stampa il generale Gior Maxim. Il tempo a nostra disposizione, 4 minuti, era estremamente breve. Il presidente rumeno Nicu Sordan ha dichiarato che la decisione di non intervenire è stata presa perché non sussistevano le condizioni necessarie per distruggere il drone senza mettere significativamente in pericolo la sicurezza della popolazione civile. Queste le parole del presidente. La cancelleria di Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo e Dan ha indetto una riunione del Consiglio di Difesa Nazionale per discutere il più grave incidente che abbia colpito il nostro territorio nazionale dall'invasione russa dell'Ucraina. Dan ha anche annunciato l'espulsione del console generale russo dalla città di Costanza sul Mar Nero e chiuso quella missione diplomatica, peraltro di stanza in una città destinata a ospitare la maggiore base NATO europea. Mosca ha protestato e ha minacciato misure di ritorsione. Una risposta non tarderà ad arrivare, ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito clamore la reazione occidentale. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, con i consueti toni bellicosi che tiene sempre, ha invitato gli europei ad abituarsi, ma ha anche avvertito che prima bisognerebbe verificare la paternità del drone. Le testate russe, ad ogni modo, parlano di incidente e non accusano l'Ucraina, i cui droni nelle settimane scorse hanno più volte sconfinato nei cieli dei paesi baltici. Suona come quasi una missione la reazione del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che, interpellato in materia da un giornalista, ha risposto con un'altra domanda. Abbiamo forse tentato di nasconderlo? Nel frattempo il governo di Bucarest ha fatto sapere di aver richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone in Romania. Dan ha avuto una conversazione con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, con il quale, spiega, ha insistito per accelerare il processo. Il comportamento sconsiderato della Russia è un pericolo per tutti noi, ha scritto da parte sua Rutte sulle reti sociali a proposito del colloquio con Dan. Ho ribadito che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Ecco, questo è il punto per quanto riguarda la Romania e poi le polemiche a casa nostra. Ne parleremo tra poco.

0: E allora un drone russo ha colpito un edificio civile ferendo due persone in Romania, un paese dell'Unione Europea e della NATO, eppure c'è ancora chi sostiene che il problema sia l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, come fa la Lega in Italia, il partito di governo che vorrebbe scambiare due Mattarella con mezzo Putin, il partito che ha fatto sempre il tifo per il Cremlino, che ha sempre dichiarato di volere la resa dell'Ucraina. Se la Russia dovesse attaccare ancora l'Europa, anche solo intensificando l'incursione di droni, un vice premier filorusso come Salvini, che siede in Consiglio dei Ministri, dove potrebbero essere adottati provvedimenti per la sicurezza interna, sarebbe un problema per Giorgia Meloni, così come sarebbe un problema politico la presenza della Lega nella maggioranza in Parlamento con quei provvedimenti in cui quei provvedimenti verrebbero votati. Lo dichiara il segretario di Più Europa Maggi, Riccardo Maggi, che insomma approfitta per attaccare il governo. E a proposito di Lega, anche la Lega interviene sulla questione del drone caduto in Romania. Lega che dice in buona sostanza sia l'occasione per fare la pace. Vi cerco la nota ufficiale del partito, così non parlo per sunto. Bene, la nota della Lega dice: per il bene dei nostri figli dobbiamo lavorare con convinzione e determinazione per la pace, ascoltando e coinvolgendo tutti, lo afferma la Lega in una nota dopo appunto il drone russo che ha colpito un edificio in Romania. E naturalmente libere le linee per i vostri messaggi al 334 11 11 622 e ovviamente non parleremo solo di questo, perché tra poco parleremo anche dei dati dell'Istat. Ad aprile gli occupati aumentano di altre 123.000 unità, in un anno ci sono 269.000 lavoratori in più, il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto degli ultimi 20 anni, la disoccupazione scende al 5,1%, ai minimi dal 2004, e quella giovanile cala sotto il 17%. Sembrerebbe una fotografia incoraggiante: più occupazione, meno disoccupazione, economia che continua a crescere, però l'inflazione torna a correre e supera il 3%, a maggio per la precisione arriva al 3,2% su base annua, le tensioni internazionali, il Medio Oriente, e quindi mentre normalmente questa economia italiana crescerebbe, il costo della vita si mangia tutto, e qui è un vero e proprio dramma per tutti noi, perché celebriamo dei risultati positivi, ma l'altra faccia della medaglia è che viene rosicchiato tutto. Di questo parleremo appunto dell'Italia, sta andando bene oppure no? E noi come sempre sentiremo chi fa il tifo per chi la governa quest'Italia e chi invece dice che quest'Italia è governata male. Tutte le voci tra poco qui a Italiano Limits.
1: Sono le 3:56.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Io non so, questo miracolo dell'occupazione nell'era Meloni e di Tele Meloni riesce comunque a lasciarmi ogni volta stupefatto. Ma com'è possibile? Noi siamo in una situazione con un PIL allo zero e qualcosa, diciamo che siamo oramai quasi in recessione tecnica, eppure con un PIL azzerato aumenta l'occupazione. Ma è una specie di così di miracolo dei pani e dei pesci, insomma. E poi mi spiegate com'è possibile che questa occupazione stabile aumenta soltanto per gli over 50, cioè noi assumiamo vecchi, cioè sotto gli under 50, quindi tutte le classi più giovani cala l'occupazione, aumenta soltanto per gli over 50. Che cosa sono? Tutti part-time involontari, lavoretti fatti da persone anziane che, essendoci il tappo della legge Fornero, non riescono ad andare in pensione, cassi integrati, lavori di poche ore a settimana, cioè questo miracolo dell'occupazione. E tra l'altro il monte ore è inchiodato, per cui possono pure aumentare le teste, ma se il monte ore è inchiodato, ovviamente stiamo parlando di salari da fame. Cioè io non lo so, ancora a glorificare questo miracolo. Donato da Roma.
2: Donato, poi ne parliamo, perché non basta solo osservare questo, bisogna riflettere e lo faremo tra poco.

0: E allora, seconda ora che apriamo con una domanda che probabilmente divide il paese: l'Istalia sta andando bene oppure no? Allora, dicevo, se guardiamo i numeri pubblicati oggi dall'Istat, sembrerebbe quasi di sì. Ad aprile gli occupati aumentano di altre 123.000 unità. In un anno ci sono 269.000 lavoratori in più, il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto degli ultimi 20 anni, la disoccupazione scende al 5,1%, ai minimi dal 2004, e anche quella giovanile cala sotto il 17%. E non è finita qui. Anche il PIL sorprende in positivo. L'Istat ha rivisto al rialzo la crescita del primo trimestre, più 0,3% rispetto ai 3 mesi precedenti e più 0,8% rispetto a un anno fa. Numeri migliori delle stime iniziali e che portano la crescita acquisita per il 2026 allo 0,6%. Insomma, se ci fermassimo qui, ve lo dicevo anche poco fa, sembrerebbe quasi una fotografia incoraggiante: più occupazione, meno disoccupazione, economia che continua a crescere. Poi però arriva il secondo blocco di dati e qui il quadro cambia, perché l'inflazione torna a correre e supera il 3%, a maggio arriva al 3,2% su base annua, accelerando rispetto al 2,7% di aprile. A spingere sono soprattutto energia, carburanti, bollette e trasporti, e il motivo è noto: le tensioni internazionali, il Medio Oriente, il rischio Hormuz e l'impennata dei costi energetici. Tradotto, mentre l'economia cresce, cresce anche il costo della vita. Ed è qui che nasce il dubbio, perché magari oggi più persone lavorano, ma quanto riescono davvero a portarsi a casa alla fine del mese? Perché una famiglia non vive di statistiche, vive di stipendi, bollette, benzina e spesa al supermercato. E proprio sulla spesa arrivano segnali contrastanti. Da una parte l'Istat sottolinea che i beni alimentari stanno frenando l'inflazione. Il cosiddetto carrello della spesa resta stabile al più 2-3% senza ulteriori accelerazioni. Dall'altra parte però aumentano ancora i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, quelli che compriamo praticamente ogni giorno: alimentari, prodotti per la casa, beni essenziali, sono saliti dal più 4,2% al più 4,5%. E allora forse molti italiani si riconosceranno in questa sensazione: leggono che il PIL cresce, leggono che l'occupazione è ai massimi, ma quando fanno il pieno, quando pagano una bolletta o quando passano dalla cassa del supermercato, non hanno affatto la sensazione di vivere in un boom economico. Anzi, molti continuano a percepire un progressivo restringimento del proprio margine di sicurezza economica. E allora qual è la verità? Sta vincendo il lavoro o sta vincendo l'inflazione? L'Italia è davvero più forte di qualche anno fa, oppure la crescita economica rischia di essere assorbita quasi completamente dall'aumento dei prezzi? E ancora, questi record occupazionali bastano per dire che il paese sta bene, oppure dovremmo guardare anche ai salari reali, al potere d'acquisto e alla capacità delle famiglie di risparmiare? Insomma, va tutto bene oppure no? Vi sentite economicamente più tranquilli rispetto a un anno fa? Il vostro stipendio oggi vale di più o vale di meno? Quando sentite parlare di record occupazionali, no? Magari seguendo un talk show in TV, vi riconoscete in questi dati? Oppure guardate il conto corrente e avete una percezione completamente diversa? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta al 334 11 11 622. Cominciamo ad ascoltare due messaggi vocali.
1: Dottor Poletti, sono Fabio. Io penso che i dati Istat sono corretti, l'Italia non va male, è la ricchezza che viene prodotta che è distribuita male, è tutto lì il problema. Infatti sentivo, io sto tornando dal lavoro, sentivo incroci stradali, ci sono le autostrade per andare giù in Liguria tutte intasate, quindi gente con i soldi ce n'è tantissima, è la ricchezza che viene distribuita male. Grazie, buona serata.
2: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Io sono molto titubante, io fino a che, lavorando onestamente, mi troverò a dover pagare le rateizzazioni dell'Agenzia delle Entrate perché non ce la faccio a pagare quello che devo pagare normalmente, pur dichiarando tutto non riesco a pagare, quindi alla fine mi arrivano le sanzioni più quello che devo pagare più la notifica più qua più là, e fino a che non potrò mai pagare a tempo le bollette perché devo aspettare che mi arrivino dei soldini in più o dei lavori in più per poter starci dentro, io che lavoro in proprio chiaramente, fino a che non avrò la tranquillità di lavorare, di mettermi in tasca uno stipendio e sapere che con quello arrivo a fine mese, non mi venissero a parlare di statistiche, perché a me non me ne frega niente delle statistiche. Io so che faccio una fatica porca a tirare avanti come tantissimi uguali a me. Un saluto a tutti.
0: Un saluto a lei, come darle torto, la sua analisi è perfetta, quello guarda, quanto le manca per pagare quello che le consente di tirare avanti. Triste ma reale.

0: E allora, quando ascoltate la televisione, quando sentite snocciolare questi dati, come vi sentite? Ce l'ha detto prima bene l'ascoltatore di Genova, quando vi dicono che gli occupati aumentano di 123.000 unità, che in un anno ci sono 269.000 lavoratori in più, che il tasso di occupazione sale al 63,1%, livello più alto degli ultimi 20 anni, la disoccupazione scende ai minimi dal 2004, quella giovanile cala, insomma, che dite? Che dite? Vi sentite gli unici tra virgolette sfigati, oppure c'è qualcosa dietro e non si tiene presente che insomma l'inflazione torna a correre e quello non lo si dice? 334 11 11 622, ci terrei tanto a sentire voi.
1: Caro dottor Poletti, certo che le statistiche Istat, per quanto probabilmente siano reali, fotografano dei numeri, sono i polli, 4 polli ogni 4 persone, ma se poi 3 di questi polli se li mangiano solo, non vuol dire che stiamo tutti bene. Il problema della Meloni è stata che ha fatto esattamente come Draghi, come tutti i suoi predecessori, ha affossato i lavoratori, e prima perché l'Europa lo voleva e poi perché il Covid lo voleva e adesso perché la guerra e i russi che dovrebbero mandare i droni in Romania, perché voi anziché riderne come dovrebbe essere fatto ne fate un dramma e giustificate il fatto che si spendano denari in armi inutili, in guerre inutili, rinunciando a fornitori economici di energia, e anche la stampa che sta facendo vivere gli italiani molto peggio perché non è obiettiva, perché alimenta questa condizione di terrore stupido in virtù del quale dovremmo sacrificare ogni volta un po' della nostra economia reale per comprare un gas schifoso che costa 5 volte tanto e supportare un petrolio sempre più caro per colpa dei nostri amici alleati che così ci guadagnano di più. Insomma, Poletti, la stampa aiuta tantissimo questa crisi economica.
2: Buonasera Roberto, sarebbe interessante sapere il numero delle coppie o dei single, perché temo che il dato sullo stipendio, sul guadagno, sul potere d'acquisto sia un po' falsato. Mi riferisco al fatto perché ormai almeno qui al nord, centro nord, non esistono più le grandi famiglie, al massimo sono dei single o altrimenti al massimo una coppia, e ho notato che molti lavorano a tempo determinato, magari 6 mesi, raccolgono un po' di soldini e poi girano per il mondo e poi ritornano dopo che si sono spesi i soldini messi da parte, vivendo così, non facendo grandi acquisti, essendo molto parsimoniosi, poi tornano e di nuovo lavorano per altri 6 mesi, un anno e mezzo, raccolgono di nuovo dei soldini e fanno tutta questa vita qua, e io penso che quella sia una quota molto corposa di popolazione italiana. Comunque, questa era la mia riflessione. PS, io la vedrei bene al posto di Del Debbio su Rete 4 a prendere il suo posto, mi sembra la persona giusta, ha quel carisma lì. Giancarlo d'Alessandria.
3: Buonasera, ragionazione.
2: PS, io la vedrei bene al posto di Del Debbio su Rete 4 a prendere il suo posto, mi sembra la persona giusta, ha quel carisma lì. Giancarlo d'Alessandria.
3: Buonasera, ragionare, buonasera a tutti, Ivan da Milano.

0: settimana.
1: Buonasera dottor Poletti e buonasera a chi ci ascolta. Io sono Luigi da Torino, purtroppo io sono un artigiano, quest'anno a luglio farò 48 anni di lavoro e dal 92 che sono un imprenditore, che dirla così sembra una parola grossa, comunque ho avuto diverse ditte, due tre ditte, dove siamo stati da 2 a 30 persone. E tirare avanti, allora le statistiche sono statistiche appunto, quindi prendono quelli più ricchi, quelli più poveri, fanno la media e questa viene fuori la statistica. La gente comune, quelli, gli artigiani come me, gli operai stessi, è vero, è aumentato tanto, può essere aumentata l'occupazione, ma è aumentata l'occupazione povera, sono aumentati gli schiavi, soprattutto perché i soldi che si guadagnano non bastano mai ad avere una vita dignitosa, stiamo parlando di vita dignitosa. L'altro ascoltatore che vedeva le autostrade piene, le autostrade non è che sono piene, sono intasate perché ci sono dei lavori che dovevano fare nel corso degli anni e non li hanno mai fatti, li stanno facendo negli ultimi 5 anni, gallerie, viadotti e quant'altro, e sono sempre quindi le autostrade non sono alla fine delle autostrade, ma sono delle incanalature dove tutti quanti stiamo uno dietro l'altro e paghiamo pure salato. Dico solo che per fare 100 km Torino-Milano costa 20 euro per dire. Quindi la sensazione generale ovviamente è di povertà. Io come imprenditore ho visto un aumento del 30% del costo delle materie prime, del costo dei componenti. Il problema è anche che per esempio allo Stato non gliene frega niente di queste cose qua, siamo noi che dobbiamo essere competitivi. Allo Stato non gliene frega niente se tu prendi, ti tocca un fallimento, e per loro non conta, cioè quello che gli devi dare. Quindi se tu prendi un fallimento,
2: tutti belli rassegnati siete stasera. Intanto Putin mai avuto intenzioni aggressive contro l'Europa, menzogne. Saluto il collega giornalista economico Alessandro Praterotti, ben tornato Alessandro.
3: Grazie a te Roberto, eccomi qua.
2: E allora sentiamo dire, insomma, questi dati pubblicati dall'Istat, gli occupati che aumentano, i lavoratori in più, il tasso di occupazione che sale, i giovani disoccupati che scendono, e insomma uno si sente poi uno sfigato perché manca un pezzo che l'inflazione si sta mangiando tutto.
3: Esatto, ma il commento mi sembra quello precedente al mio, abbia già spiegato molto di quella la situazione. Sono contratti a tempo determinato, sono bassi, gli stipendi sappiamo quali sono, e comunque tenete presente che c'è stato un doppio effetto che adesso sta aiutando un po' i dati. Uno veniva dal post-Covid, piani di riassunzione, e quello ha dato la spinta all'occupazione fino a un anno fa. Poi c'è stata la prima contrazione nuovamente, adesso che andiamo verso la stagione estiva, andiamo a guardare dove stanno i nuovi posti di lavoro, è tutto servizi, non c'è industria. Se facciamo l'analisi qualitativa del dato, siamo sempre sui servizi. Eppure l'Italia è il paese della piccola e media impresa manifatturiera. Allora noi ci rallegriamo del lavoro nuovo, perché in realtà non stiamo creando lavoro laddove abbiamo le migliori risorse. E tenete presente che i servizi significa aziende straniere in Italia, non aziende italiane, che ne abbiamo poche nei servizi, vere, multinazionali, chiamiamole così. Per cui l'elemento di preoccupazione c'è, non c'è dubbio.
2: Senti Alessandro, prego, prosegui.
3: No, dicevo, poi il problema vero è che dobbiamo utilizzare di più quegli strumenti. Io in questo senso ho detto sul mio lavoro di nel campo della finanza, ci sono strumenti che stanno garantendo veramente l'ingresso di giovani, ma non nelle start-up, nelle piccole imprese che hanno una storia, ma che non hanno una continuità davanti di gestione. Si entra con 200.000 euro, stanno facendo nuove imprese così oggi. Apriamo di più l'ingresso di giovani neolaureati nel mondo dell'industria, favorendo l'ingresso come azionisti. E ci chiamano search fund, adesso

0: sto studiando molto questo argomento, perché sono quelli che stanno sostituendo il venture capital. E ripeto, si fanno dei pool con dei giovani neolaureati o con intorno ai 26-27 anni al massimo, e li si mettono a gestire con un piccolissimo capitale di risparmio imprese. Ecco, questo è il modo di creare sia una nuova generazione di imprenditori, perché come vedete qua il problema è serio. Arrivati a Swiss si vende ai francesi la moda e il tessile abbigliamento, perché non c'è continuità di generazione. Poi ecco, si fanno meno figli, è ovvio che anche la successione, il capo delle imprese, diventa più difficile.
1: Grazie Alessandro Platerotti.
0: Grazie a voi. A presto.
1: E allora, grazie. E allora stasera i miei ospiti non hanno un audio fantastico, si vede che è venerdì. Vi ricordo il numero per intervenire, per mandare i vostri messaggi. Adesso la regia mi dirà anche se ne posso già mandare in onda, al 334 11 11 622. Forza.
2: Moretti, buonasera. Allora, per quanto riguarda il numero dei lavoratori, adesso io non sono convinto, nel senso che non mi ricordo più se in questo tutto calderone vengono messe anche chi, per esempio, ha fatto un contratto di 3 mesi, 2 mesi a tempo determinato. Allora è chiaro che chi si accontenta della serie piuttosto che niente, piuttosto. Devo anche capire quello. Mi sembra che viene tutto messo nel calderone, anche quelli che sono stati esodati con la legge Fornero, che hanno fatto, cioè hanno trovato un po' di lavoro e vanno avanti per arrivare alla pensione. Poi vabbè, poi bisogna vedere anche che contratti sono, quanto gli danno di stipendio, che regole ci sono, però giustamente io posso cantare vittoria perché ho aumentato un certo numero di lavoratori. Bisogna vedere anche la qualità del lavoro. Poi per quanto riguarda i prezzi, sì, aumentano ugualmente, piano piano. Non è che il mio stipendio aumenti in proporzione. Poi vabbè, poi diciamo subito, perché se l'autostrada è piena, che uno va in vacanza, sempre lì, anch'io me ne vado spesso volentieri a Ventotene, ma per il semplice fatto che mia moglie è nata lì, c'è la casa, se no con i prezzi che corrono lì me ne sto a casa mia soltanto per pagare l'albergo e i treni. Vabbè, ognuno come se la canta e se la suona come vuole. Bisogna sempre capire qual è la qualità della vita. Va bene,
1: sì, continuate. Saluto anch'io e continui ad ascoltare. Siamo qui fino alle 20. 334 11 11 622. Che detto più lentamente suona 334 11 11 622.
3: Superare la frontiera dello spazio, esplorare i misteri dell'universo, sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera Poletti, Pino da Lecco. Non è questione di essere tristi e di non voler reagire rispetto a quello che ci sta accadendo. In azienda abbiamo appena assunto un neolaureato a 1300 euro al mese. Neolaureato, va bene, deve farsi le ossa, eccetera. Ma lei si rende conto che all'azienda costa 3.200 euro al mese? Questo basterebbe per chiarire definitivamente cosa vuol dire il costo del lavoro e del perché le aziende poi se ne vanno dall'Italia. È una situazione che per il dipendente è francamente tristissima dal punto di vista economico. Dal punto di vista dell'imprenditore è un furto, un furto. Arrivederci e grazie a tutti.
9: Dottor Poletti, buonasera. Io sono uno di quelli che ascolta sempre i radioascoltatori, come anche io lo sono stesso. Però sembra sempre che noi siamo come quella barzelletta africana, non so se lei la rammenta, che praticamente atterra questo messia lì in Africa e incomincia a dire vicino agli africani: avete un desiderio a testa, quindi cosa volete? Uno solo. E beh, fa una lunga fila di chilometri, chilometri, chilometri, e tutti vogliono diventare bianchi. Poi arriva all'ultimo e dice: qual è il tuo desiderio più bello? Cioè, senti, io vorrei che fossero un altro otto tutti neri. Cioè, cosa voglio dire? Qual è la metafora? Cioè, che praticamente ci lamentiamo. Però siamo sempre dietro a quella tendina a guardare cosa fa quello per strada e poi praticamente non scendiamo mai noi a dare una mano. Cioè, sembra sempre che noi siamo telespettatori dall'altra parte mentre gli altri fanno. Grazie, ma non era un lamento, era solo un piccolo aneddoto. Grazie.
10: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: Saluto il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco.
1: Grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Senatore, questi esponenti del governo possono andare in televisione a snocciolare i numeri pubblicati oggi dall'Istat, occupati che aumentano di 123.000 unità, 269.000 lavoratori in più in un anno, in tasso di occupazione che sale al 63,1%, il livello più alto degli ultimi 20 anni, la disoccupazione che scende, eccetera, eccetera. Però magari dimenticano l'altra parte, quella dell'inflazione che si mangia tutto, no?
1: Sì, questo è come esaltare un puntino giallo in un quadro completamente nero, perché questa è la situazione economica del paese. Sì, questo record occupazionale è legato a un fattore essenziale, quello degli over 50. Perché? Perché hanno bloccato innanzitutto le pensioni e le prepensioni, e poi stanno costringendo molti lavoratori ad andare in pensione, perché con quei salari da fame sono costretti a continuare a lavorare, con le pensioni soprattutto da fame sono costretti a lavorare. Però oggi il dato che invece andrebbe commentato è proprio questa inflazione che ritorna a mordere il potere di acquisto dei salari. Vorrei ricordare che nel 2023-2025 il fiscal drag ha drenato potere di acquisto per un importo pari a 25 miliardi. Ecco perché non si sono visti quelle riduzioni di cui il governo parla, e oggi a maggio inflazione al 3,2% significa una tassa occulta che gli italiani pagheranno insieme al caro energia. Per alcuni beni addirittura l'inflazione è a doppia cifra, e questo significa che Giorgia Meloni non va a far la spesa, perché su alcuni prodotti, quelli soprattutto essenziali per la tavola, c'è un'inflazione che addirittura Banca d'Italia ci dice che salirà addirittura al 15-18%. Abbiamo un lavoro povero e ce n'è tanto, per cui il record occupazionale lo si deve anche esaminare sul piano qualitativo, in termini di potere di acquisto e soprattutto in termini di salari reali. E oggi sui salari reali e sulla perdita di potere di acquisto l'Istat, l'OCSE, ma anche l'Europa ci dice che i salari in Italia rispetto al 2021 hanno perso il 7,8%. Questa è la situazione, diciamo, che unitamente alla precarietà e ai cassi integrati che aumentano sempre di più, perché in quel record quantitativo di cui parla la Meloni, concentrato sugli over 50, ma non nella fascia dei giovani, ma non nella fascia intermedia, ma solo negli over 50, noi troviamo anche tanto lavoro precario, tanti cassi integrati che sono all'interno di quei numeri, e poi si nasconde le persone che ormai sono sfiduciate dal cercare il lavoro, quindi gli inattivi, che invece abbiamo una percentuale ancora alta. Per cui se il governo vuole realmente aiutare chi lavora, deve approvare innanzitutto il salario minimo, aiutare le imprese nella transizione al salario minimo e soprattutto combattere il fiscal drag, combattere e contrastare l'inflazione, perché il caro energia produrrà, a detta anche del Fondo Monetario Internazionale, alle famiglie un aumento di 200 euro al mese, e quindi questo significa 2.270 all'anno di incremento di spese solo per il caro energie. E le imprese, sempre secondo il Fondo Monetario Internazionale per l'Italia, stimano costi aggiuntivi per circa 13 miliardi che le imprese andranno a trasferire sui prezzi e quindi sull'inflazione e quindi sui cittadini. Qui il tema qual è? Che il governo non sta facendo nulla sui salari, sulla difesa del potere di acquisto e sul contrastare poi la speculazione, soprattutto nei settori energetici, nel settore delle armi e nel settore bancario.
0: Ecco, questa senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, è la vostra analisi, ma un governo di altro tipo, cioè mi riferisco alla vostra offerta politica, cosa avrebbe potuto fare? Non è una coalizione così compatta, lei lo sa bene, cercate ogni giorno, ogni volta di mediare, però insomma.
1: Ma noi sul tema caro energia l'opposizione ha le idee molto chiare, quello di innanzitutto fermare questa corsa al riarmo in Europa, spendere in questo momento 800 miliardi senza avere una difesa comune, senza avere un rappresentante comune della difesa è un grande spreco. Quindi noi diciamo al governo Meloni di rinunciare a 23 miliardi nelle armi, per cui le risorse ci sono per fronteggiare il caro energia, li prendiamo di lì, quindi li prendiamo dalla rinuncia al piano di riarmo e li prendiamo anche da una tassa sugli extraprofitti, sulle banche, le imprese energetiche e il sistema bancario, che hanno fatto e stanno facendo e stanno continuando a fare utili straordinari solo per una fase diciamo straordinaria che stiamo vivendo e non per meriti di mercato, e quindi le risorse ci sono, vanno utilizzate. Però attenzione, Giorgia Meloni si preoccupa solo di come andare a giustificare i 23 miliardi che deve spendere in armi, e quindi questo è il problema che ha denunciato lei stessa in maniera anche ingenua, cioè si sta rivolgendo all'Europa e sta scrivendo e ha scritto una lettera all'Europa: io come faccio a giustificare 23 miliardi in spesa in armi se non fronteggio anche il costo dell'energia? Allora noi gli diciamo di rinunciare ai 23 miliardi da spendere in armi e quei 23 miliardi li spendiamo invece nel caro, per contrastare il caro energia e per sostenere anche la spesa sanitaria, la scuola, l'università, dove peraltro nel decreto accise 1 il governo ha tagliato 89 miliardi alla sanità, ha tagliato oltre 50 milioni alla scuola, eccetera eccetera, e negli altri 3 decreti per fronteggiare il caro carburanti Giorgia Meloni e il governo attuale non ha messo neanche un euro. Perché? Perché le risorse vengono dal gioco delle accise mobili, cioè i cittadini pagano più IVA perché il prezzo è aumentato, quell'IVA che paga in più il cittadino il governo la incassa e poi la restituisce con lo sconto con lo sconto sulle accise. Quindi è lo stesso cittadino che comunque di fatto sostiene anche gli sconti che il governo sta sostenendo. Questa è la realtà drammatica e noi ci troveremo ancora per i prossimi mesi con questa tassa occulta chiamata inflazione, e ha un nome e cognome la responsabilità, perché il governo attuale in carica non sta facendo nulla per evitare che l'inflazione aumenti, e noi ci attendiamo che a causa di questo la BCE aumenti anche i tassi di interesse, così come ha detto oggi Banca d'Italia, c'è questo grande pericolo di un aumento dei tassi di interesse, che significa più mutui, maggiori costi anche per gli affitti indirettamente, e questo poi produrrà tutta una serie di altre conseguenze a catena che noi abbiamo già vissuto, con una responsabilità di Giorgia Meloni che ha firmato un patto di stabilità in piena crisi energetica nel 2023, a dicembre 2023, quando era scoppiata la crisi energetica a seguito del conflitto russo-ucraina. Quindi questa è la situazione, con delle precise responsabilità. Se poi vogliamo andare a mettere il puntino giallo in questo quadro nero, questo lo fa Giorgia Meloni con tanta comunicazione al suo seguito, ma i cittadini sanno qual è la realtà, così come lo sanno anche le imprese che oggi hanno anche una reazione contro i tappeti che Confindustria anche recentemente hanno steso a Giorgia Meloni.
0: Grazie al senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie dell'invito.
0: E vi ricordo il numero per intervenire in diretta, per mandare i vostri vocali, commentare. 334 11 11 622. Li ascoltiamo tra poco.

0: Sempre Giancarlo da Genova, ha ragione quel signore che diceva che le ditte sono gli fanno delle ladrate, ma non sono delle ladrate dovute al sistema. Cioè io per esempio che ho una piccola società di servizi, per i trasporti potrei prendere, mi è capitato di avere delle proposte di lavoro, prendere dei lavori, delle commesse eccetera, ma io mi sono trovato in una situazione dove prendere un furgone nuovo da mettere sull'altro lavoro, non quello che faccio già ma su un altro lavoro, prendere una persona da metterci sopra e poi le spese vive che dovrei affrontare. E dovrei avere un lavoro dove mi viene proposto un annuale di minimo 60.000 euro, perché 30.000 vanno per le spese che devo affrontare e 30.000 vanno a spalmare nell'anno per quello che mi serve a me per vivere. A questo punto io non posso chiedere 60.000 euro per una commessa di lavoro e quindi non li prendo, anche perché se prendo un lavoro del genere e c'è una persona sotto di me che lavora per me e c'è una famiglia, io non ci penso nemmeno a farla trovare in difficoltà, piuttosto non mangio io. Allora a quel punto evito e sto per corso, faccio da solo, non prendo altri lavori. E questa è la realtà. E questa è la realtà. Perché se io prendo una persona a lavorare con me, gli devo dare uno stipendio, intanto uno stipendio adeguato, e in più devo dare la stessa cifra più o meno allo Stato. Quindi a questo punto a me mi conviene? Assolutamente no. E ho perso e ho rifiutato tanti lavori, tanti, perché non ci stavo dentro, ma non ho fatto io i calcoli, li ha fatti il mio commercialista, quindi è proprio sicuro che è così.
1: Saluto il presidente della commissione lavoro della Camera, l'onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. Buonasera.
2: Dottor Poletti, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, i numeri dell'Istat sono confortanti, insomma, un paese che cresce, però c'è il rovescio della medaglia, quel maledetto rovescio della medaglia, l'inflazione che torna a correre, si mangia tutto, è come se uno costruisse una bella casa e poi arriva una tempesta di quelle pesanti e spazza via tutto.
2: È vero, partiamo dalle buone notizie, record di occupati, e questo voglio dire fa benissimo, è ossigeno puro per il nostro paese, record di occupazione femminile e anche di occupazione giovanile, quindi questo vuol dire un ritorno dei giovani al mercato del lavoro dopo qualche periodo fondamentalmente laddove non era stato così. Oltre a questo, la cosa interessante è che le stime sul prodotto interno lordo sono in aumento, seppur di poco, certo, però è chiaro che ad esempio il governatore di Banca d'Italia dice che il PIL italiano sotto questo punto di vista ha un po' meno slancio, ma va a motivarlo e va a motivare anche un inevitabile, io ritengo e purtroppo, ondata inflattiva con quello che sta accadendo in giro per il mondo. Lui cita testualmente: con la guerra nel Golfo, rischi di inflazione al 6% nell'eurozona. Quindi la prima valutazione è questa, non è un fenomeno localizzato soltanto nel nostro paese, purtroppo è un fenomeno localizzato in tutta l'eurozona. A maggio l'inflazione sale su base annua, e l'accelerazione è legata soprattutto, purtroppo aggiungo, alle tensioni sui prezzi degli energetici, quelli che non sono regolamentati, su cui ad esempio, lei lo sa, il governo ha rinnovato per decreto fondamentalmente dal Consiglio dei Ministri questo taglio del costo dei carburanti. È però tutta la filiera dei trasporti, dei servizi, della cura della persona sono effettivamente in aumento. Che cosa si può fare? Certamente con quanto è stato fatto, taglio del cuneo fiscale, aliquote IRPEF, super bonus per quanto riguarda le deducibilità, per quanto riguarda le assunzioni, abbiamo iniziato a mettere a posto un tassello di questa vicenda. È altrettanto chiaro che, lo dico molto banalmente, se qualcuno prima o poi non si decide a chiudere alcuni conflitti, servirà ancora un intervento, voglio dire, pubblico sotto questo punto di vista.
1: Ecco, intervento pubblico e i soldi dove si prendono, Rizzetto? Voi avete provato a chiedere all'Europa un po' di clemenza, no? Perché quando si è sottoscritto il patto di stabilità, no, uno non poteva pensare che arrivassimo a questo punto, no?
2: Ma guardi, noi abbiamo chiesto una cosa, anche in questo caso, esattamente focalizzata rispetto ad un ambito, nel senso che, come lei sa, abbiamo chiesto un impegno in più da parte dell'Europa sul tema che poc'anzi lei ricordava, ad esempio in tutto il segmento e frangente energetico. Vedrà che entro qualche settimana, io ritengo, sarà tutta l'Europa a chiedere questo tipo di misura, perché vede, questa ondata inflattiva, come prima tentavo di spiegare, non è un'ondata inflattiva che colpisce soltanto l'Italia, colpisce la Francia, colpisce la Spagna, che ad esempio con un governo che in molti, voglio dire, ammirano, i dati di 48 ore fa spagnoli dicono ad esempio che la manifattura in Spagna è in drammatico declino, colpiscono la Germania. Io ho incontrato alcuni rappresentanti della Commissione Lavoro del Bundestag qualche giorno fa, ed effettivamente anche loro sono molto preoccupati sotto questo punto di vista. Dove si trovano i soldi? I soldi si devono trovare tra le pieghe del bilancio, questo è assolutamente chiaro. Quanto accaduto recentemente, anche dopo le dichiarazioni da parte del primo ministro Giorgia Meloni sul tema delle spese in difesa, ecco, in questo momento serve localizzare le migliori risorse, quando e qualora saranno sufficienti, ma lo saranno, proprio per tentare, voglio dire, di far fronte a questi aumenti. Se posso dire una cosa, però, mi permetta, certo. Io sono assolutamente certo e convinto che tutta la politica deve impegnarsi a fare questo, destra, sinistra, centro. Dobbiamo comunque parlare e parlarci rispetto alle soluzioni, e queste soluzioni non vengono evidentemente soltanto da una certa parte politica, ma le buone idee possono essere pescate un po' dappertutto. Mi fa un po' sorridere, lo dico apertis verbi, qualche esponente politico, non tutti, devo dire, ma qualche esponente politico che continua ad ostinarsi rispetto al fatto che Giorgia Meloni deve far cessare la guerra in Medio Oriente, il governo deve far cessare la guerra in Medio Oriente o financo in Ucraina. E non funziona così, nel senso che noi stiamo utilizzando ampia fetta di diplomazia per poter chiaramente far sentire in modo forte le nostre ragioni. Ora, non serve che lo dica un presidente di commissione, che in questo caso fa parte del gruppo parlamentare di Fratelli Italia, ma ritengo e penso che soprattutto negli ultimi anni l'Italia abbia riconquistato il suo diritto a guardare dritto negli occhi i propri interlocutori a livello internazionale. Però a questo punto, ripeto, si scade un po' nella demagogia. Giorgia Meloni non può in questo caso indossare un giubbotto antiproiettile e mettersi nel mezzo fra israeliani e palestinesi o fra russi ed ucraini. Deve utilizzare la metodologia e gli strumenti che sono propri evidentemente della politica. Dopodiché, se qualcuno ha qualche altra idea, probabilmente dovrebbe alzare il telefono, chiamare, che ne so, Vladimir Putin e farlo sedere ad un tavolo. E ritengo sia molto difficile.
1: Direi. Io ringrazio l'onorevole Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera, esponente di Fratelli d'Italia. Grazie,
2: Rizzetto. Grazie, buonasera. Grazie.
1: Buonasera. Ecco, tra poco ci avviciniamo al GR, alla terza ora, parleremo di caro carburanti, avremo economisti, avremo esperti, avremo esponenti del mondo dei consumatori, ma come sempre avremo la necessità di sentire voi al numero che conoscete, 334 11 11 622, che è il numero della diretta di Giornale Radio. Fatemi solo ringraziare in regia Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti in redazione, grazie anche al loro lavoro che io posso andare in onda e raccontarvela ogni sera. Adesso la consueta pausa. Continua l'informazione, ma è una pausa per noi, che torniamo tra una decina di minuti. C'è il Giornale Radio, quindi l'appuntamento delle 19 con l'informazione. A tra poco.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Caro energia, caro carburanti ed altri guai, per proseguire il nostro appuntamento di Italia No Limits in questo venerdì 29 maggio.

0: I vostri messaggi al 334 11 11 622. Ho sentito poco fa un politico, mi pare 5 Stelle, che era scandalizzato che i soldi che lo Stato spende li prenda dai cittadini. Non sono uno scienziato o un economista, ma uno Stato come si alimenta le proprie finanze? Le tasse sono alte, ma tutti reclamiamo servizi e servizi efficienti. Ma di fare tutti qualche sacrificio non viene in mente a nessuno? Sacrifici sì, ma poi farei come in Cina, pena di morte per i pubblici amministratori che truffano ergastolo per gli evasori con Radio Maria sintonizzata 24 ore addirittura. Andiamo ai vostri vocali.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti. La mia osservazione sarebbe questa, cioè i dati Istat certificano semplicemente il trimestre precedente per quanto riguarda occupazione, disoccupazione e tutte queste cose, ma il vissuto è la Banca d'Italia sotto il professor Panetta Fabio, che ha invece la visione di scenari futuri analizzando anche la geopolitica globale, per cui io ho seguito anche quello che ha detto il professor Panetta, e non è poi che fosse così benevolo o così ottimista su quello che stiamo vivendo nel presente. Ad ogni modo, lui, una frase che mi ha molto colpito, ha detto: senza i talenti si perderà anche il treno dell'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale secondo me è veramente un'occasione. Io sono per i tecnici, c'è chi è filo russo, filo questo, io sono filo tecnici. Infatti spero che un giorno arrivi l'intelligenza artificiale anche al governo, a governarci veramente. No, a parte lo scherzo, io penso che questa sia la verità, di mantenere questi giovani nel nostro paese, solo così potremo andare avanti. Mi permette solo un minuto? Allora, c'è stato un applauso all'AIFA. L'AIFA, insieme al Ministero della Salute, hanno approvato che il servizio sanitario nostro passi il farmaco che si chiama citisina per eliminare il desiderio del fumo. Ma vi rendete conto che passo avanti? È una rivoluzione meravigliosa in cui tanti fumatori smetteranno, perché ci sono già i resoconti, una cosa bellissima. Per cui ecco, io lo dico perché magari il passaparola, la citisina per smettere di fumare. Anche io ho smesso, per carità, senza citisina. Buona serata a tutti da Maria Teresa da Roma.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano Monza. Guardi dottore, io proprio casualmente, vado controcorrente rispetto alle lamentele che sto sentendo dei radioascoltatori. Io credo che questo governo stia facendo bene e che i risultati verranno. Alla fine verranno, certo, poi mi dicono sicuramente qualche pentastellato tipo Donato da Roma mi dirà: siete 4 anni che siete al governo, ancora la situazione è questa. Ma io dico una cosa, ma i tempi di un governo, di uno Stato, sono completamente diversi dai tempi delle persone, degli umani. Cioè, per rimettere in pista uno Stato, per risanare uno Stato, non è che lo si risana in una settimana, cioè ci vuole anche qualche anno. Cioè, io non capisco, cioè, tutte queste lamentele secondo me sono molte volte gratuite e fuori luogo. Bisogna dare il tempo, anche perché bisogna considerare sempre, perché lì non si scappa da là, che questo Stato per 4 anni, questo governo ha dovuto pagare i debiti dei governi precedenti. A me non me ne frega niente se li ha fatti Conte o li ha continuati Draghi, eccetera eccetera, non me ne frega niente. La Meloni, da quando è al governo, deve pagare ogni anno fior di miliardi per il buco lasciato dai governi precedenti. Quindi bisogna fare i conti, quella roba lì blocca tutto, rallenta tutto.
3: Allora Roberto, secondo noi avete ragione voi, anche per noi i risultati verranno.
0: Vabbè, mentre l'inflazione torna sopra il 3%, mentre carburanti, energia e trasporti continuano a pesare sulle tasche degli italiani, da Bruxelles arriva una proposta che sta già facendo discutere. L'idea è quella di utilizzare parte dei fondi europei per la coesione territoriale per affrontare l'emergenza energetica. La proposta porta la firma del vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, che invita governi e regioni a riprogrammare le risorse già disponibili per aiutare famiglie e imprese alle prese con il caro energia. Detta così sembrerebbe quasi una buona notizia. L'Europa non apre i cordoni della borsa, non mette nuovi soldi sul tavolo, ma concede maggiore flessibilità nell'utilizzo dei soldi già esistenti. Il problema è che quei fondi non erano nati per questo. Parliamo delle risorse destinate allo sviluppo dei territori, alle infrastrutture, all'innovazione, alla formazione, alla competitività delle imprese e alla riduzione dei divari tra le diverse aree d'Europa. E infatti la reazione è stata immediata, dalla Lombardia al Veneto fino alla Sardegna. Governatori di colori politici diversi hanno detto sostanzialmente la stessa cosa: attenzione, perché se usiamo quei soldi per tamponare l'emergenza energetica rischiamo di toglierli agli investimenti che servono per crescere domani. Insomma, spendiamo per spegnere l'incendio di oggi oppure continuiamo a costruire il futuro? È il classico dilemma della politica economica, perché da una parte ci sono famiglie e imprese che oggi fanno i conti con bollette più alte, carburanti in aumento e un'inflazione che a maggio è tornata al 3,2, trascinata soprattutto dall'energia. La benzina, secondo i dati Istat, è arrivata a segnare un aumento superiore al 10% rispetto a un anno fa. Dall'altra c'è chi sostiene che usare i fondi di coesione come un salvadanaio d'emergenza significhi rinunciare a opere, investimenti e sviluppo che dovrebbero rendere l'economia più forte nel lungo periodo. E allora la domanda è semplice: è giusto usare fondi pensati per lo sviluppo territoriale per affrontare un'emergenza energetica, oppure si tratta di una toppa che rischia di creare problemi ancora più grandi tra qualche anno? Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti e con i nostri esperti, ma intanto lo chiediamo a voi: se aveste a disposizione quei soldi, li usereste per abbassare subito il peso delle bollette e dei carburanti, oppure preferireste investirli in infrastrutture, lavoro e sviluppo per il futuro? 334 11 11 622.

0: Buonasera Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, bentornato a Italiano Limits.
1: Buonasera Poletti, un saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori.
0: Allora, l'idea di utilizzare parte dei fondi europei per la coesione territoriale, cioè sono quelli che servono per le infrastrutture, il lavoro, lo sviluppo per il futuro, per ridurre subito il peso delle bollette, dei carburanti, la affascina?
1: Ma che cosa vuol dire? Che faranno le carte carburanti e le consegneranno a ognuno di noi? O che hanno intenzione realmente di metterci in condizione di renderci autonomi rispetto al peso dei fattori internazionali e più banalmente ovviamente del fossile? Perché se ci danno 10.000 euro a nucleo familiare e ci dicono fatevi un impianto da fonti rinnovabili, che sia un mini eolico, un fotovoltaico, un geotermico, per me va bene, è la giusta soluzione. Se hanno intenzione invece di andare avanti a colpi di 20 giorni di bonus benzina che prende sia quello che ha la Porsche, di quel disgraziato che ancora gira con la Uno, con la Fiat Uno, a questo punto stiamo bruciando del denaro.
0: Senta, come ci stiamo muovendo per far fronte a questa crisi che ancora i consumatori non sentono abbastanza? Abbastanza significa per quanto è grave.
1: Ma guardi, muovendo è una parola incredibilmente importante. Se la politica continua a dire che stanno lavorando e oggettivamente sono in una condizione di permesso da lavoro permanente, perché poi tra l'altro siamo appena entrati in campagna elettorale e ufficialmente, che si sappia, diciamolo ai radioascoltatori, da qui a un anno non si toccherà foglia, non muoverà più nulla, sarà solo propaganda politica. Adesso questa idea, non so se è positiva o negativa, a mio avviso malsana, di ritornare al nucleare vendendocela come una cosa che ci dà dei risultati subito, sì, torniamoci con la consapevolezza che avremo un risultato quando avremo messo a tacere tutti quanti i comitati possibili e immaginabili del mondo, che non vorranno nessuno di noi. Ricordiamo che non riusciamo a fare il famosissimo deposito delle scorie nucleari per le scorie ospedaliere, che sono le uniche che stiamo producendo in questo momento, e non riusciamo. Figuriamoci cosa accadrà quando presenteranno i primi progetti, se li presenteranno. Per il resto c'è il buio più assoluto. Io non so se il ministro dello sviluppo economico è in vacanza o è in pieno attivismo elettorale, oppure se ha capito che oltre alla gestione di qualche migliaio di tavoli di crisi industriali ha anche di fronte quello che sarà lo tsunami della guerra dei prezzi che si sta abbattendo su ogni casa dei consumatori italiani.
0: E insomma, lei ha quest'idea da campagna elettorale permanente che ci devasta ed è devastante, le cui conseguenze sono devastanti, insomma.
1: Ma oggettivamente è quello che viviamo in questo paese, ormai tra l'altro è una decina di anni che siamo in questo stato. Lei ha più visto un'infrastruttura importante realizzarsi, tutti ci chiediamo, ma questo benedetto PNRR, oltre ad essere a posto le cosiddette carte della rendicontazione, ma qualcuno ha visto una parte di questi 220 miliardi a debito? Dovevano servire a rimettere in moto il boom economico dell'Italia degli anni 60 e 70. Io so, ma lo sapremo anche a breve tutti quanti gli altri consumatori, che invece, come al solito, sono finiti nei bilanci dei soliti, che già erano ampiamente gonfi. Non vedremo un risultato nemmeno a pagarlo da qui ai prossimi anni, se non il debito accumulato per ripagarlo.
0: E siamo alle solite. Grazie Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Io sollecito anche i vostri messaggi, sia scritti che vocali, alla 334 11 11 622. Intanto Meloni interviene sulla vicenda dei droni russi.

0: che agitano l'Europa, dice gravissimo, la nostra sicurezza è a rischio. Putin dice non ho nessuna intenzione di attaccare, ledere in qualche modo gli interessi dell'Europa, però intanto è successo quel che è successo e che vi abbiamo raccontato per bene nella prima parte di trasmissione che adesso dà la linea alla pubblicità per poi continuare fino alle 20 come nostra tradizione qui a Italiano Limits.
1: Tutti ne parlano.
2: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
3: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
1: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco ascoltiamo i vostri vocali, le vostre riflessioni, restate qui.

0: E allora della questione economica, ospite nella fortunata trasmissione condotta dalla collega Manuela Donghi, ha parlato oggi Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria. Sentiamo.
1: Il punto focale per le imprese è la competitività, questa è l'urgenza più grande, e se dietro la competitività ci sono i temi che appunto citava poco fa, quindi c'è sicuramente il tema dell'energia, abbiamo prezzi in Italia più alti che nel resto d'Europa e in generale siamo vulnerabilissimi ad ogni crisi internazionale, vediamo i prezzi crescere molto di più da noi rispetto ad altre aree del mondo, e quindi questo riduce la propria competitività, ma la competitività è anche gli oneri burocratici, quindi abbiamo sia a livello italiano ma soprattutto anche più recentemente a livello europeo una proliferazione di, diciamo, legislativa che accresce gli oneri per le imprese, che quindi rende meno competitive le imprese rispetto a quelle del resto del mondo. Abbiamo alcune discipline particolari, in particolare quella che può essere l'ETS, il SIBAM, sono discipline che comunque minano la competitività delle imprese europee comparativamente a quelle degli altri paesi, e poi ovviamente abbiamo anche tutto il tema della politica industriale, quindi anche del, diciamo, quello che riguarda gli investimenti soprattutto quelli in nuove tecnologie, quindi la parte più, diciamo, gli investimenti, quelli, diciamo, intangibili, certo. Che anche questa è un'urgenza, nel senso che è fondamentale, diciamo, spingere su questo fronte, e quindi anche che soprattutto comparativamente ad altre aree dove in Cina abbiamo un ammontare di sussidi incomparabili con quelli erogati a livello europeo, a livello americano, e noi soffriamo anche rispetto agli Stati Uniti, quindi è chiaro che a volte diciamo anche cose su cui potrebbero le imprese fare da soli, ma se poi nel resto del mondo vengono spinte fortissime, in qualche modo occorre bilanciare la pressione che viene esercitata dalle imprese di altre aree.
0: Ed è una bella tirata ad orecchie alla classe politica quella di Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria, ospite quest'oggi a Next Economy, la trasmissione della nostra Manuela Donghi. Sentiamolo ancora.
1: Dunque, l'utilizzo dei fondi di coesione è una risposta quantomeno vaga e inefficace, nel senso che quei fondi comunque sono già allocati, sono stati probabilmente già impegnati, e di conseguenza è complicato toglierli dalla destinazione a cui sono stati allocati. Peraltro hanno una finalità precisa, e quindi di conseguenza distoglierli per dedicarli ad altro non mi sembra proprio un colpo di genio, ovviamente. Tra l'altro non credo che proprio sia tecnicamente possibile. Sicuramente servirebbero più risorse, perché, lo dico, in queste situazioni qui, diciamo, nel momento in cui dato che la guerra sta andando avanti già da tempo, è chiaro che poi gli impatti li vedremo, e quindi serve un effetto che serve a bilanciare, diciamo, quella che è la probabile caduta. Avremo tra l'altro probabilmente pure l'aumento dei tassi di interesse, quindi un'azione di supporto, diciamo, quella che anticiclica, diciamo, credo che sarebbe abbastanza necessaria in queste fasi qui. E invece, per il modo in cui è strutturata l'Europa e anche per il modo in cui, diciamo, per l'ampiezza del bilancio europeo, purtroppo tutte le volte ci troviamo in situazioni in cui questa operazione diventa sempre complicata e quindi richiede anche diverse consultazioni, e è difficile sempre raggiungere un accordo su un allargamento e un allentamento delle regole europee, che però va contro quelle che sono le dinamiche economiche che invece lo richiederebbero.
0: Ecco, questo sempre Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria, che in buona sostanza dice alla nostra Manuela Donghi che sta roba della quale stiamo discutendo, della quale in qualche modo si è fatto promotore il governo di riflesso, ma promotore non si può applicare. Ascoltiamo i vocali prima di passare all'intervento del professor Giuliano Cazzola, economista.
2: Caro dottor Poletti, buonasera. Credo che per l'Italia e per gli italiani sia arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Come si dice, in ogni momento di grandi difficoltà possono essere momenti di grandi occasioni per di grandi rivalse. L'Italia è una forte nazione, ma se segue le linee guida dell'Europa, credo che veramente andremo solo verso un burrone. La scelta di utilizzare fondi destinati a valorizzare la parte produttiva del nostro paese per poter sopperire a tutti questi buchi economici relativi a questi aumenti globali riguardo l'energia e il petrolio, per questi pazzi scalmanati che fanno guerra nel mondo, credo che sia la scelta sbagliata. La miglior scelta in questo momento è trovare nuove alleanze, lasciare perdere tutti quegli equilibri che in passato magari avevano anche un valore, ma attualmente l'America va in una direzione, la Russia un'altra, la Cina altrettanto. Ma io penso che sia l'occasione buona per stringere nuove alleanze, per iniziare nuovi rapporti commerciali di interscambio al migliore offerente, proprio come un mercato libero, se veramente non si vuole cadere nel baratro. Questo è il mio punto di vista, perché se seguiamo questi pazzi degli europei, questa Europa veramente di forsennati, credo che il fallimento è molto molto vicino. Buonasera a tutti.
3: Caro dottor Poletti, ma sono già diventati droni al plurale? Ma state scherzando? Smettete di cavalcare terrorismo mediatico.
0: No, ma arriva questo che sembra che stava in qualche catacomba e dice smettetela di cavalcare terrorismo mediatico. Arriva, esce dalla tomba e sentenzia dalla catacomba. Va bene, faccia come vuole. Si vede che ci ascolta poco e male, non ci sente. Va bene, va bene. Saluto il professor Giuliano Cazzola, economista. Bentornato.
4: Grazie, bentrovato lei e i suoi ascoltatori.
0: Senta, professor Cazzola, ma usare i soldi dei fondi europei per la coesione territoriale, che sono quelli che servono per le infrastrutture, il lavoro, lo sviluppo per il futuro, per abbassare subito il peso delle bollette e dei carburanti, è un'idea saggia, ma soprattutto si può fare?
4: Ma guardi, si può fare in accordo con le regioni, perché queste risorse arrivano direttamente alle regioni, però in una situazione come questa, dove il futuro, almeno a breve termine, è ancora abbastanza incerto, tenga conto che il prezzo del petrolio oscilla intorno ai 100 euro, che ci sono anche dei dati, diciamo, economici, come per esempio l'export, no? Dove stiamo andando molto forte con l'export, continua ad andare abbastanza bene la questione dell'occupazione, cioè avere una soluzione intermedia per quanto riguarda la questione dell'energia, secondo me è una cosa saggia, anche perché diciamo questi soldi dei fondi sociali, e di solito non riusciamo a spenderli. Noi quando va bene spendiamo il 30% di quello che ci spetta, e quindi si potrebbe trovare a breve, soprattutto se l'Europa questo lo consente, quei 3-5 miliardi che sono necessari per tirare avanti un po' con questa azione di alleggerimento delle tariffe elettriche. Io chiarisco però un'altra volta, no, che non si può fare un'operazione che riguarda tutti. Bisogna cercare di concentrare gli aiuti ai settori che ne hanno bisogno e soprattutto alle famiglie che hanno delle difficoltà, insomma, no? Cioè, quando Draghi fece l'operazione del taglio dei ticket, venne fuori che il 65% fu usato dalle persone, insomma, le famiglie che erano nei due quintili più alti del reddito, insomma. Quindi, cioè, bisogna anche stare attenti a fare operazioni di questo genere, insomma. Bisogna impiegare le risorse in modo mirato, cioè in modo utile.
0: Quindi lei dice che comunque non la ci
4: sta. No, io dico che questa è un'idea. Questa è un'idea, secondo me, saggia, è un'idea prudente, è un'idea di una fase intermedia, e che vede come evolve la situazione internazionale, e soprattutto non chiude eventualmente ad una operazione più in grande stile come quella che ha chiesto l'Italia rispetto alla possibilità di usare più flessibilità nel bilancio. Insomma, questa è un'operazione, insomma, che non ci pregiudica, ci consente di navigare a vista, e non ci pregiudica di attraversare l'oceano se ci diventa necessario.
0: Senta, quindi non sono solo quando... chiacchiere, perché insomma il direttore del centro studi Confindustria prima. Ma prima il direttore del centro studi di Confindustria diceva non si può fare sta roba.
4: Cioè non si può fare perché non sono soldi nostri. Infatti il Fitto ha chiarito che queste cose vanno concordate con le regioni. Però non è diciamo impossibile fare un'operazione concordata con le regioni, indirizzando anche le regioni verso questi obiettivi, verso queste di queste risorse. Cioè certo non è che lo Stato può nazionalizzare queste risorse che non sono sue, però vanno comunque al sistema Italia.
0: Chiaro, chiarissimo, così mi torna. Grazie professor Giuliano Cazzola, economista, buon lavoro.
4: Grazie a lei, buon lavoro anche a lei, arrivederci.
0: 334 11 11 622 per parlare, voi tra poco.

0: Allora, ascoltiamo voi ancora.
1: Certo che è auspicabile che i fondi di coesione vengano utilizzati per il loro scopo, però consiglio a tutti, sicuramente Roberto l'avrà fatto perché è una persona meticolosa, di andare a verificare quanto di quei soldi è stato speso, non solo messo a capitolo di spesa, ma contratti attivati e i primi SAL pagati alle imprese. Perché attenzione, siamo 20 regioni e non tutte sono virtuose come l'Emilia Romagna, il Veneto, Toscana. Ok? Andate a vedere la Sardegna, per esempio, e ve lo dico da sardo. Ciao Fabrizio da Milano.
2: Dottor Poletti, buonasera. Ma la domanda oggi nasce spontanea, ma alla luce di quello che sta succedendo con le, insomma, con le conseguenze della guerra in Iran, la nostra Premier condanna o condivide? Io ancora a questa risposta non cioè a questa domanda, scusi, non ho risposta.
0: Ma saluto Claudio Donati, segretario generale Assotir.
3: Buonasera.
0: Com'è la situazione della categoria?
3: Beh, diciamo, questo accordo con il governo, diciamo, i provvedimenti che sono stati approvati, decisi, ma non ancora attuati, e comunque hanno un effetto, come dire, di tamponamento, insomma, di un fenomeno che è quello del caro gasolio, ma non è che abbiano, come dire, di per sé risolto i problemi che questo settore aveva anche prima del caro gasolio, insomma. Quindi, diciamo, c'è un minimo di aspettativa per tanto vedere l'attuazione di questi provvedimenti che fondamentalmente riguardano questo recupero del credito d'imposta sul gasolio in modo particolare, che dovrebbe avvenire attraverso il decreto che il governo ha approvato venerdì scorso. Diciamo, noi abbiamo sempre sostenuto come associazione che in realtà questa era e dovrebbe essere una occasione anche da parte del governo e della politica in generale per affrontare quelli che sono i nodi strutturali che questo nostro mondo ha, che è così strategico, fondamentale per l'economia del paese, ma che vive di una, diciamo, difficoltà continua che prescinde dalle varie emergenze che di tanto in tanto capitano, una volta la guerra dell'Ucraina, una volta il Covid, adesso ovviamente la guerra in Iran. Queste emergenze, diciamo, non fanno che ovviamente far trabordare, diciamo, il vaso, creando ulteriori preoccupazioni, difficoltà ai trasportatori, ma il punto di partenza è che questo settore va profondamente riformato. Su questo, insomma, il governo ha preso un impegno che ha affidato al ministro competente, cioè al senatore Salvini, di riconvocare un tavolo dove si affronti con tutte le componenti imprenditoriali che sono interessate alle filiere logistiche per il trasporto delle merci, per affrontare queste famose criticità che, diciamo, detta in una parola, poi si traducono nel fatto che chi investe per acquistare camion, per assumere autisti e quant'altro, normalmente riceve delle tariffe di trasporto che sono molto al di sotto di quelli che sono i minimi previsti dallo stesso Ministero dei Trasporti. Quindi è chiaro che c'è una sottotariffazione che rende problematico lo sviluppo di questo settore.
0: Certo, va bene, non perdiamo l'ottimismo, anche perché è venerdì e non so cosa ci riserva la prossima settimana. Sicuramente ulteriori sorprese. Io intanto saluto e ringrazio Claudio Donati, segretario generale di Assotir.
3: Grazie, grazie a lei per l'ospitalità, come al solito.
0: Sempre ben accetto, perché è mondo reale il suo. Allora, ricordiamo che oggi è venerdì, ma ci siamo in onda ogni giorno con Italiano Limits, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e che naturalmente Giornale Radio non è solo Italiano Limits, ci sono un sacco di trasmissioni, gli ascoltatori fedeli le conoscono bene, gli altri possono andare sul sito giornaleradio.fm per imparare a conoscerle tutte, sito che vi consente anche l'ascolto della radio, che vi permette di votare per quanto riguarda i nostri sondaggi, ogni giorno un sondaggio differente, e poi naturalmente scaricate l'app per ascoltare la radio, il modo più pratico insieme agli altri mille che ci sono. Io vi ricordo l'appuntamento con il Timone delle 20 e Francesco Massardo tra pochi minuti. Non mi resta che, ringraziando Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione, non mi resta che augurarvi uno splendido fine settimana con tanta, tanta serenità. A lunedì.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6:03.
0: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Pillole.
4: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
3: L'appuntamento è con i vinili che hanno fatto la storia e oggi non ascolteremo soltanto un disco, soltanto un vinile, ma andremo a fare un bel viaggio attraverso una vita incredibile che ci ha regalato tante emozioni e lei ha avuto tante emozioni restituite dalla vita, a volte dure e a volte invece eccezionali. Parlo di Tina Turner, pseudonimo di Anna May Bullock, nata a Brunswick il 26 novembre del 1939 e deceduta a Küsnacht il 24 maggio 2021. In Svizzera. È stata una cantante statunitense naturalizzata appunto svizzera, tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock di sempre. Una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni 60 agli anni 2000, è stata definita la regina del rock and roll. Nel 1991 è stata inserita insieme all'ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 1967 fu la prima artista afro-statunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Conseguì il primo successo commerciale tra gli anni 60 e 70 insieme all'ex marito Ike Turner, formando il duo Ike and Tina Turner, con il quale incise singoli di fama internazionale come It's Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High, Nutbush City Limits e in particolare la celebre cover di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. I due divorziarono professionalmente nel 1976 al termine di un rapporto sentimentale travagliato a cui seguì un periodo di oblio commerciale per Tina. Durante gli anni Ottanta ritornò al grande successo internazionale con l'album Private Dancer, era il 1984 per l'esattezza, certificato platino in vari paesi con oltre 12 milioni di copie vendute, e la hit What's Love Got to Do With It, che divenne il suo unico primo posto nella US Billboard Hot 100. Questa popolarità riacquistata continuò con i singoli da top 10 come Better Be Good to Me, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, Typical Male, la cover di The Best di Bonnie Tyler. Nel 1999 pubblicò il suo ultimo album, era 24/7, mentre al termine del Tina 50th Anniversary Tour del 2009 si ritirò dalle scene pubbliche. Da Turner, nel corso della sua carriera, ha ricevuto 12 Grammy Awards, di cui 8 competitivi e 4 onorari, oltre a 3 Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award. Nel dicembre del 2005 fu insignita del Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche, entrando a far parte di una ristretta cerchia di artisti comprendente anche Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2004 la rivista Rolling Stone l'ha inserita al 17° posto nella classifica dei migliori cantanti di sempre e al 63° posto nella classifica dei migliori artisti. Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la Turner è stata una delle artiste di maggior successo nella storia della rock music. Nel 1993 fu realizzato Tina, What's Love Got to Do With It, un film biografico sulla sua vita, adattato dalla sua omonima autobiografia. A proposito di film, la Turner ha raccolto consensi anche come attrice, recitando nei film Tommy del 1975, Mad Max, oltre la sfera del tuono, nell'85, e Last Action Hero, l'ultimo grande eroe, nel 1993.

E in questo appuntamento dei vinili che hanno fatto la storia proseguiamo con ancora un pizzico di biografia di Tina Turner. Torniamo all'inizio. Nacque a Brownsville, nello stato del Tennessee, da Floyd Richard Bullock e Zelma Priscilla Curry. All'età di 10 anni cantava già nel coro della chiesa della sua città, dove il padre Richard era pastore. Nel 1956 i genitori si separarono. Anna May e la sorella Eileen andarono a vivere a St. Louis, dove Anna May incontrò il musicista Ike Turner. Nel 1958 registrarono il brano Box Top, che segnò il debutto discografico della cantante con lo pseudonimo di Little Ann. Nel 1960, accompagnati dalle vocalist dei Kittes, pubblicarono A Fool in Love, primo singolo in cui fu utilizzato lo pseudonimo Tina Turner, che ottenne subito un notevole successo, giungendo ai primi posti nelle classifiche internazionali. Tina e Ike si sposarono alla fine del 1960 a Tijuana, ma il matrimonio venne invalidato perché Ike non ottenne il divorzio dalla prima moglie. Comunque Tina assunse il cognome di Ike. Il primo singolo accreditato a Tina come artista solista, Too Many Ties That Bind, fu pubblicato dall'etichetta Sony Records nel 1964. Tra gli anni 60 e 70 il duo ottenne diversi successi musicali che arrivarono anche ai primi posti delle classifiche. Ma la relazione con Ike fu però funestata dai continui abusi di lui, esasperati dalla sua grave dipendenza dalla cocaina, situazione che compromise gravemente il suo rapporto con Tina, tanto da condurlo a commettere su di lei abusi verbali e fisici continuati. Fu proprio a seguito di uno di questi violenti litigi che, al culmine dell'esasperazione, Tina fuggì dall'albergo di Dallas in cui la coppia si trovava durante una tappa del loro tour. Pochi mesi dopo, nel 1976, la cantante chiese istanza di divorzio, che fu finalizzato il 29 marzo del 78. Nel 1975 apparve nell'iconico ruolo dell'Acid Queen, una prostituta tossicodipendente nel film Tommy, versione cinematografica del celebre musical degli V, diretto da Ken Russell. La sua performance fu acclamata da

E andiamo avanti con la storia di questa grandiosa cantante. Tra il 74 e il 79 pubblicò 4 album da solista per la United Artists: Tina Turns the Country On, 1974, Acid Queen, 75, Rove, 1978 e Love Explosion, 1979, che non riscossero però alcun successo, non riuscendo a entrare in alcuna classifica musicale. Nonostante ciò, la Turner intensificò la sua attività dal vivo, seppure in piccoli locali di cabaret di Las Vegas e in seguito in tutti gli Stati Uniti d'America, finanziata dal produttore della United Artists, Michael Stewart, grazie anche alle numerose apparizioni televisive che mantenevano alta la sua popolarità. Nel 1977 tenne la sua prima tournée da solista in Australia, esperienza ripetuta nel 79 col suo secondo tour White Lady of Rock and Roll. Nello stesso anno lavorò anche in Italia come vedette fissa del varietà del sabato sera di Rai 1 Luna Park, condotto da Pippo Baudo, e fu ospite anche al Festival di Sanremo. La sua rinascita, sia personale che artistica, avvenne grazie all'incontro con Roger Davies, già manager di Olivia Newton-John, che decise di gestire la carriera della Turner a partire dal febbraio dell'80, intensificando la sua attività dal vivo sia negli Stati Uniti d'America che in Europa, aprendo i concerti per Rod Stewart, che la volle accanto a sé anche durante una partecipazione al Saturday Night Live e per 3 spettacoli dei Rolling Stones. Nel 1982 incise una cover di Ball of Confusion dei Temptations per il team di produzione del Regno Unito Beef di Robert Cray, che divenne un successo nelle discoteche europee. Il videoclip del brano fu tra i primi per un'artista donna afroamericana ad essere programmato in Ivy Rotation su MTV.

E in questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia prosegue il racconto di questa incredibile cantante. Siamo agli inizi degli anni Ottanta e grazie al produttore e talent scout John Carter, che riuscì a vincere l'opposizione della Capitol Records a ingaggiare la Turner e anche all'insistenza di David Bowie, suo amico ed estimatore, ottenne un contratto discografico per 3 album. Nel 1983 pubblicò una cover del brano di Al Green, Let's Stay Together, che riscosse un grande successo soprattutto nel Regno Unito e la riportò in classifica anche negli Stati Uniti. Nell'84 avvenne il definitivo rilancio grazie all'album Private Dancer, un successo. Nel 1983 pubblicò una cover del brano di Al Green, Let's Stay Together, che riscosse un grande successo soprattutto nel Regno Unito e la riportò in classifica anche negli Stati Uniti. Nell'84 avvenne il definitivo rilancio grazie all'album Private Dancer, un successo da oltre 12 milioni di copie venduto in tutto il mondo.

la prima posizione in questa classifica. 7 dei 10 brani dell'album sono stati estratti come singoli, oltre a quello già citato anche Let's Stay Together, che raggiunse il 6° posto nel Regno Unito e il 26° negli Stati Uniti, Help, cover dei Beatles, Better Be Good To Me, che toccò il 5° posto, Private Dancer, che raggiunse il 7° posto, e poi anche I Can Stand The Rain e Show Some Respect. L'album fu pubblicato il 29 maggio del 1984 e divenne un successo commerciale immediato. Ottenne 5 dischi di platino per i 5 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, vendendo al ritmo di circa 250.000 copie alla settimana, numeri veramente enormi. In tutto il mondo l'album ha venduto, come dicevamo prima, oltre 12 milioni di copie, divenendo il disco più venduto dell'intera carriera della Turner. Nel 1997 la EMI pubblicò un'edizione dell'album rimasterizzata digitalmente su CD, includendo 4 tracce demo aggiuntive registrate tra la fine dell'83 e l'inizio dell'84 con il produttore John Carter e pubblicate per la prima volta come B-sides di alcuni dei singoli dell'album. Tina Turner partecipò a tanti eventi, tra questi ricordiamo l'evento del 1985, ovvero USA for Africa, cantando We Are the World, prodotta da Quincy Jones e incisa, lo ricordiamo, a scopo benefico. Sempre nello stesso anno fece parte anche del cast di Mad Max oltre la sfera del tuono con Mel Gibson, per il quale Tina Turner cantò la canzone tema del film We Don't Need Another Hero e One of the Living, che lo apre. Il successo proseguì nel 1986 con Break Every Rule, dal quale furono estratti ben 8 singoli a livello internazionale, tra cui la hit Typical Male, che raggiunse la seconda posizione dei singoli più venduti negli Stati Uniti. L'album vide la partecipazione di prestigiose collaborazioni, tra le quali Bryan Adams, David Bowie, Mark Knopfler dei Dire Straits, Phil Collins, Eric Clapton e Steve Winwood. Anche in questo caso si trattò di un grande successo e a tutt'oggi infatti l'album ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. La Turner intraprese un lungo tour mondiale per promuovere l'album, il Break Every Rule World Tour, che viene ricordato anche per una data record a Rio de Janeiro, in cui si esibì di fronte a 180.000 persone, entrando nel Guinness dei primati.

0: Siamo nel 1991 e Tina Turner scrisse un'autobiografia che divenne subito un bestseller, da cui fu tratto due anni dopo il film di cui parlavamo prima, ovvero Tina, What's Love Got to Do With It, diretto da Brian Gibson, con Angela Bassett e Lawrence Fishburne, candidati entrambi al premio Oscar e per il quale la cantante incise anche la colonna sonora omonima. Nello stesso periodo venne pubblicata la sua prima raccolta ufficiale, Simply the Best. Nel 95, sempre rimanendo in tema di colonne sonore, incise anche GoldenEye, del film James Bond GoldenEye appunto. La canzone fu scritta specificatamente per la Turner da Bono e The Edge degli U2 e prodotta e mixata dal produttore e compositore Neely Hooper, e divenne uno dei singoli di maggior successo di Tina Turner, entrando in top 5 in quasi tutte le classifiche d'Europa. Per rimanere in casa nostra, nel 1998 cantò anche in duetto con Eros Ramazzotti una versione del suo brano Cose della vita. Nel 2006 invece duettò con Elisa nella canzone Teach Me Again, singolo inserito nel film corale All the Invisible Children, che denunciava la situazione dei bambini lavoratori in varie parti del mondo. I proventi del brano furono destinati al sostegno di progetti dell'UNICEF per combattere la malnutrizione infantile in Africa. Nel 2007 fondò insieme le cantanti svizzere Regola Curti e Dechen Shack Dexy il gruppo Spiritual Behind, un progetto che combina canti buddisti e musica corale cristiana. Il gruppo ha pubblicato 4 album tra il 2009 e il 2017.
1: Il buddismo mi ha aiutato a uscire da una situazione difficile e a realizzare una vita di gran lunga migliore. È cambiata la mia condizione vitale. Sono nata in una famiglia battista e per lungo tempo avevo continuato a recitare il Padre Nostro. Ma il buddismo mi ha dato altre parole e un altro sistema spirituale che funzionava. Mi ha dato la chiarezza e la saggezza per cambiare ciò che è in mio potere cambiare. Il concetto buddista di trasformare il veleno in medicina funziona e la mia vita ne è la dimostrazione. Ho imparato a perdonare e ad abbracciare.
0: Nel 2008, per festeggiare i 50 anni di carriera, tornò a esibirsi dal vivo nel Tina 50 Anniversary Tour, da cui furono tratti un album e un DVD pubblicato nel 2009 dal titolo Tina Live. Il tour divenne uno dei più visti della storia. Nel 2009 sempre la cantante si ritira poi definitivamente dalla sua attività dal vivo. La Turner rivelò nel suo libro di memorie del 2018, Tina Turner, My Love Story, di aver sofferto di malattie potenzialmente letali. Nel 2013, 3 settimane dopo il suo matrimonio con Erwin Batch, ebbe un ictus e dovette sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione per imparare a camminare di nuovo. Nel 2016 le fu diagnosticato un cancro intestinale. La Turner optò per i rimedi omeopatici per curare la sua ipertensione, che alla fine le causò danni ai reni e un'insufficienza renale. Le fu consigliato un trapianto, ma le possibilità di ricevere un rene erano scarse e fu esortata a iniziare la dialisi. Turner arrivò a valutare il suicidio assistito e si iscrisse a Exit, un'associazione che ne guida il processo, ma il marito Batch si offrì di donarle un rene. Il trapianto ebbe luogo il 7 aprile 2017. È morta, come sappiamo, l'anno scorso, 24 maggio 2023, all'età di 83 anni, nella sua casa di Kungsnacht, vicino a Zurigo, dopo diversi anni di malattia. In seguito alla sua scomparsa, diverse celebrità dello spettacolo l'hanno commemorata, come Beyoncé, Mick Jagger, Cher, Mariah Carey, Diana Ross, Madonna, Dolly Parton, Elton John, Oprah Winfrey, Angela Bassett e Priscilla Presley, così come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi predecessori Barack Obama e Bill Clinton. Come da lei richiesto, ha ricevuto un funerale in forma strettamente privata e il suo corpo è stato successivamente cremato.
1: Ho affrontato tutte le difficoltà così come erano e le ho superate. La mia vita è una storia d'amore.
0: E qui si chiude questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, dedicato questa volta a Tina Turner.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6:30.
6: Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Pillole. Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: Oggi parleremo di una storia veramente particolare che ancora continua da tanti decenni. Parliamo di una cantante, una cantautrice americana. Ma cominciamo con dire il suo vero nome. Myra Ellen Amos, detta semplicemente Tori, nata a Newton, Carolina del Nord, il 22 agosto 1963. Come abbiamo detto, è una cantautrice, compositrice e polistrumentista statunitense. Considerata tra le più autorevoli compositrici della musica contemporanea, prodigio del pianoforte, musicalmente multiforme, sui generis, dalle articolazioni melodico-armonico-ritmiche intricate ed eteree e con strutture dissimili da quelle tipiche della musica popolare, i suoi testi sono assimilabili a poesia variamente vastamente interpretabile, caratterizzata da un linguaggio a tratti ermetico, da riferimenti e un punto di vista del tutto personali, arricchita e complicata da un'infinità di simboli, di allegorie, di metafore spirituali. Fa richiami o costruisce veri e propri impianti narrativi su temi quali la storia statunitense e nativo-americana in primis, la mitologia e le sue implicazioni nella società contemporanea, la politica, la società in fatto di religione, femminismo, sessismo, ageismo, il vissuto profondo, la ricerca di un'identità, le relazioni interpersonali, familiari, tra donne e molto altro. E questo era l'incipit su questa incredibile artista che trovate su Wikipedia. Ora cerchiamo di raccontare la storia passo dopo passo, disco dopo disco, brano dopo brano, perché ascolteremo ovviamente alcuni brani della sua produzione, tra quelli forse più famosi e più conosciuti. Lei comunque è figlia di un reverendo metodista e di un insegnante di origini indiane Cherokee. Inizia a suonare il pianoforte a soli 2 anni e a 5 vince una borsa di studio in uno dei conservatori più prestigiosi d'America, il Peabody Conservatory di Baltimora. Tuttavia il conflitto con l'impostazione classica del conservatorio e con le tendenze conservatrici della famiglia nasce proprio dopo aver fatto ingresso nella scuola. Myra Ellen Amos era diventata una ribelle che preferiva improvvisare al pianoforte le canzoni dei suoi miti, Led Zeppelin, The Doors, Elton John, Jimi Hendrix, per citarne alcuni, piuttosto che eseguire a memoria le sonate di Beethoven come richiesto dagli studi. In seguito Tori Amos, il soprannome Tori le verrà dato da un amico, in giapponese Tori significa uccello, inizia a esibirsi in vari pub e a inseguire il successo trasferendosi a Los Angeles. È proprio qui che dopo un suo concerto viene stuprata, avvenimento che la segna profondamente.
11: Ci sono canzoni che hanno un potere intrinseco, un destino indipendente dalla nostra volontà. Ai tempi non avrei immaginato che le conseguenze della violenza sarebbero rimaste con me così a lungo.

0: La mia musica è un luogo dove la fragilità vince.
1: Qui a Pillole stiamo raccontando la storia di Tori Amos. Alla fine degli anni Ottanta, l'Atlantic Records finalmente la nota e nel 1988 le fa incidere col suo primo gruppo I Can't Tori Read, che vedeva tra gli altri anche la presenza di Matt Sorum, futuro batterista dei Guns N' Roses. Questo album, caratterizzato da sonorità hard rock, fu un enorme flop che spinse l'Atlantic a esiliare, per così dire, l'artista temporaneamente nel Regno Unito in piccole collaborazioni. Sebbene non in patria, Amos non si diede per vinta, anzi ritornò al suo primo amore, cioè alla canzone d'autore. Diede vita a Little Earthquakes, inizialmente respinto dalla sua casa discografica, ma poi pubblicato nel 1992. Il risultato fu molto buono, 2 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti e 5 milioni in tutto il mondo. In quell'album ricorrono tutti i temi principali della crescita di Amos: il difficile rapporto con la religione e il padre reverendo, il suo femminismo, la vicenda dello stupro, la guerra agli stereotipi. La cantautrice compie virtuosismi pianistici e vocali eccellenti, donando alle tracce una musicalità del tutto particolare e dando al rock nuove sfumature. Il pianoforte è impiegato in quasi tutte le canzoni, fa eccezione Me and Gun, che è eseguita a cappella ed incentrata proprio sulla violenza subita. Gli acuti strazianti sottolineano ancora di più la rabbia e il dolore della cantante. Il rapporto con il suo strumento diventa famoso grazie alla postura che assume solitamente mentre lo suona nei suoi concerti dal vivo: gambe divaricate e testa china indietro, come a mimare un rapporto sessuale. Nel 1994 è l'anno della rivelazione per Tori Amos. Il suo secondo album, Under the Pink, la consacra come una delle figure femminili principali della musica rock degli anni 90. Il nuovo album, lanciato dal singolo Cornflakes Girl, vende oltre 3 milioni di copie solo negli Stati Uniti e 8 milioni in tutto il mondo. La cantautrice si concentra nuovamente nel conflitto Chiesa-Libertà nella canzone God, ma questa volta sposta la sua attenzione sull'animo femminile, sulle relazioni che intercorrono tra le donne. Protagoniste di questo album diventano quindi le figure femminili, appunto. Eccezionali in Under the Pink sono la voce di Amos e la tecnica pianistica, sempre più raffinata e ricercata, che si fondono e si susseguono in un gioco di continui acuti potentissimi e sussurri sensuali.
0: La musica che, per un motivo o per un altro, è sempre stata presente nella mia vita da quando avevo 2 anni e mezzo, è diventata molto più che musica. È diventata ossigeno, è diventata cambiamento.

0: Prosegue la storia di Tori Amos che stiamo raccontando all'interno di Pillole qui su Giornale Radio. Siamo nel 1998 e la cantautrice della Carolina del Nord pubblica From the Choir Girl Hotel, un album concepito dopo un aborto naturale, episodio vissuto in maniera sentimentalmente drammatica da Tori Amos.
1: La perdita della bambina che aspettavo è stata il seme della mia musica. Mi ha riempito di dolore, ma paradossalmente mi ha anche dato il coraggio di parlare della vita e della sua forza.
0: In questo album Amos affronta nuove sonorità completamente differenti dalle sue opere precedenti, come si può ascoltare in Russ Perry's World, nella quale il pianoforte diventa addirittura uno strumento con cui suonare musica dance. Vi sono tuttavia anche dei brani dolci come Jackie Strength, che narra delle vicende di Jacqueline Kennedy. Nel 2001 la dea del rock, così la chiamano i suoi fan, si cimenta in un'opera ambiziosa, Strange Little Girls, un album composto di sole cover, 12 in totale. Le canzoni originali erano tutte cantate da uomini e trattano tutte lo stesso argomento, ovvero le donne. Amos dà un'interpretazione completamente diversa di ogni canzone e così 12 strane piccole ragazze, anzi 13, due sono gemelle, prendono vita. Canzoni come quelle di Neil Young, degli Stranglers, di Tom Waits, di Eminem, degli Slayer o dei Beatles vengono completamente stravolte dalla cantautrice, che questa volta suona, oltre al pianoforte, anche il piano elettrico Wurlitzer. Tuttavia l'opera non raggiunge il successo sperato, l'album si presenta, secondo i critici, alquanto noioso e scialbo. Arriva un cambio di etichetta dalla Atlantic e dei suoi primi album alla Epic. Dopo un matrimonio con il suo tecnico del suono Mark Hawley e l'inizio di una gravidanza, Tori Amos compone quindi nel 2002 Scarlet's Work, un album romanzato che narra le vicende appunto di Scarlett, Rossella, in onore di Rossella O'Hara del romanzo Via col Vento. Un album molto più tranquillo rispetto agli altri, un album in cui la cantautrice di Newton si immedesima completamente in Scarlett, raccontandone le vicende. Un album politico, Tori Amos si dichiarò sinceramente colpita dagli avvenimenti dell'11 settembre 2001, album che tratta, come di consueto, anche la religione. Qui l'artista riesce a donarci melodie più semplici da seguire grazie a un approccio completamente diverso con il pianoforte elettrico Wurlitzer, strumento che accompagna dolcemente la voce di Amos, questa volta più pacata e riflessiva. Scarlet's Walk rappresenta uno dei capitoli più importanti artisticamente maturi della cantante. Come tutto ciò composto da Tori Amos, anche Scarlet's Walk può inizialmente disorientare. 3 anni dopo, in seguito alla nascita della figlia Natasha, Tori Amos pubblica The Beekeeper, nel quale vengono affrontati molteplici argomenti che l'artista racchiude in piccoli nuclei tematici, appunto simili a delle celle di un favo. In quest'album è presente anche un duetto con il cantautore irlandese Damien Rice. The Beekeeper, a detta di Tori Amos, è il frutto di enormi cambiamenti nella sua vita privata, non ultimo la nascita della figlia, e di una maggiore pace con se stessa e col passato non sempre felice. Nel maggio del 2008 il portavoce di Tori Amos ha annunciato che l'artista, dopo aver lavorato per diversi anni con importanti case discografiche, ha abbandonato la Epic Records per comporre musica in totale autonomia. Come previsto, il 19 maggio del 2009 la cantautrice statunitense torna sulle scene della musica internazionale con la pubblicazione del suo 10° lavoro, intitolato Abnormally Attracted to Sin. L'album, registrato nello studio del marito Mark Hawley in Cornovaglia, esplora nuove tematiche, come la concezione di potere nei rapporti interpersonali, in particolare tra le donne, il peccato, ancora la religione, la famiglia e il modo in cui definirle. I brani dell'album, spiega l'artista, sono stati concepiti in un momento molto particolare, in cui la società è stata costretta ad affrontare una profonda crisi economica.
1: A volte non sei ancora pronto per alzarti in piedi. Devi iniziare dallo stare seduto.

0: Il 29 maggio 1994 la rivista musicale britannica Q riunì in copertina l'americana Tori Amos, l'inglese PJ Harvey e l'islandese Björk sotto il titolo Hips, Lips, Boobs and Ken, ovvero fianchi, labbra, tette e potere. Tre artiste diversissime, unite solo da un particolare, la musica tutt'altro che commerciale che proponevano. Nessuno poteva immaginare che quasi 30 anni dopo quello scatto, l'incontro tra queste tre artiste avrebbe acquisito lo status di storico. Ma ciò che colpisce di più è stata l'intervista a tre realizzata dopo lo scatto da Adrian Devoy. Il giornalista le ha punzecchiate chiedendo loro se si fossero mai sentite in competizione e questa fu la risposta di Tori.
1: I giornalisti mettono le donne l'una contro l'altra. Jimi Hendrix, Jimmy Page ed Eric Clapton erano molto più simili di noi. Abbiamo le tette, abbiamo tre buchi. Questo è ciò che abbiamo in comune. Mi delude davvero quando devi creare una sorta di competizione per le loro piccole menti e fantasie. Questa non è crescita, non è sostegno.

0: Prima di chiudere ricordiamo l'impegno di Tori Amos per cercare di stare vicino a tutte le persone che sono state colpite nella vita da avvenimenti come quelli che ha subito lei. Parliamo della RAIN, ovvero Network Nazionale per Stupro, Abuso e Incesto. È un'organizzazione no profit americana creata nel 94 da Scott Berkowitz e Tori Amos è stata la prima portavoce di questa organizzazione. Cristina Ricci invece l'attuale portavoce nazionale e membro del suo National Leadership Council. Quindi ancora una volta la cantautrice vuole sensibilizzare la gente non soltanto attraverso le canzoni, ma lo ha fatto appunto anche partecipando attivamente a questo tipo di associazioni che aiutano appunto le persone che sono state oggetto di stupro, abuso o incesto. E qui chiudiamo questo nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, dedicato oggi alla grande Tori Amos.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
6: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati al nostro appuntamento con Mappamondo. È la seconda puntata del nostro programma che possiamo ancora definire nuovo qui su Giornale Radio, che vi tiene compagnia nel weekend, in questo weekend che ha già il sapore molto estivo. Cos'è Mappamondo? È un programma di un'ora con la regia di Giorgio Berselli, che saluto, che è qui con me, con i contributi di Roberto Frangipane, con il lavoro di redazione di Michele Ceci, che ogni fine settimana vi porta alla conoscenza di un paese, di una regione, di una cultura, di un bel pezzo di storia, di riflessioni politiche. La scorsa puntata dedicata al Polo Nord, se ve la siete persa andatela a recuperare con grande facilità sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm. Oggi andiamo in lidi decisamente più vicini a noi geograficamente e anche più caldi. Parleremo della Croazia, un paese con una storia anche complessa, sanguinosa, con un rapporto complesso anche con l'Italia. Parleremo abbondantemente di questo tema, ma lo facciamo in un giorno insomma particolarmente importante. Tra poco vi spiego perché. Siamo praticamente pronti a partire, lo facciamo tra pochissimo, ma ci ascoltiamo insieme il primo pezzo di questa puntata. È dei One Republic e si chiama I Ain't Worried.

0: Allora eccoci ancora insieme, questa è Mappamondo su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo, ancora un buon weekend e allora ripartiamo, il tema molto affascinante per questa puntata, benvenuti oltre l'Adriatico. Oggi scopriamo qui a Mappamondo uno dei paesi più affascinanti d'Europa, che noi associamo tendenzialmente alle sue acque cristalline, ai borghi estivi, ma in realtà nasconde molto di più. Parliamo della Croazia, paese che sembra davvero impossibile, 1200 isole sparse nell'Adriatico, una costa che si torce, si incurva per quasi 2000 km, ma anche foreste di faggi che si trasformano in cascate turchesi nel cuore della Slavonia, e sullo sfondo anche le montagne, le Alpi Dinariche che dividono il Mediterraneo dall'Europa centrale. Insomma, una geografia che non può lasciare indifferenti, per secoli ha plasmato il destino dei popoli che qui hanno vissuto. La Croazia è un vero e proprio crocevia di civiltà. I greci, gli illiri fondarono qui le loro prime colonie, ma qui Roma costruì uno dei palazzi imperiali più grandiosi del mondo antico, e poi Spalato, che oggi chiamiamo Split, Dioclezia come si chiamava ai tempi, ancora oggi chi ci cammina dentro tra le mura di Diocleziano ne può apprezzare l'omaggio della storia. Qui i croati poi arrivarono nel VII secolo scendendo dai Carpazi e lentamente costruirono un regno e un'identità. Poi tante dominazioni, i veneziani, gli ottomani, gli Asburgo e la Jugoslavia, di cui parleremo abbondantemente oggi, e infine nel 1991 l'indipendenza, guadagnata a un prezzo altissimo in una guerra che ha lasciato cicatrici ancora visibili. Ma la storia della Croazia non è fatta solo di battaglie, di confini, è fatta anche di letteratura medievale, di un'architettura barocca che stupisce nel mezzo della pianura pannonica, è fatta di Klapa, il canto a cappella dei marinai dalmati, patrimonio dell'UNESCO, e poi parleremo di Ragusa, l'antica Dubrovnik che fu repubblica indipendente per quasi 5 secoli, e poi anche di Nikola Tesla, se volete, nato a pochi chilometri dal confine, in una terra che ancora oggi rivendica con orgoglio, e poi tanto altro se vogliamo farci del male, visto che stanno per iniziare i mondiali, anche una terra di grandi calciatori, uno su tutti, Pallone d'Oro, Luka Modric, la Croazia che fece addirittura seconda ai mondiali del 2018 nonostante sia un piccolo stato. Insomma, sono tanti temi affascinanti, ma cominciamo dal perché abbiamo scelto di dedicare questa puntata alla Croazia. Nasce da una giornata importante che si celebra proprio il 30 di maggio in Croazia, la giornata della statualità. Ce la racconta nella sua scheda, chiamo in causa quindi anche per questa puntata, augurandogli un buon weekend, il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, si chiama Giornata della Statualità e ricorre il 30 maggio di ogni anno, la principale festa nazionale in Croazia. Inizialmente prevista per il 25 giugno, che coincideva con la più importante ricorrenza nazionale slovena, la celebrazione della dichiarazione di indipendenza croata è stata poi anticipata al giorno della prima riunione della neonata Assemblea Parlamentare di Zagabria nel 1990. L'anniversario della statualità croata si intreccia con una storia costellata di incognite, controversie e violenze interetniche. Quella delle guerre balcaniche, una serie di conflitti che non poteva non lasciare il segno nella regione. A plasmare le fondamenta della Croazia indipendente è infatti l'intervento, non sempre limitato alla diplomazia e al soft power, di due medie potenze europee, Italia e Germania. Espulso dai giochi l'impero ottomano, i paesi europei immaginano per il futuro dei Balcani una propria cartografia imperiale. Benito Mussolini e Adolf Hitler lo fanno sostenendo, armando e organizzando il movimento Ustascia, un'organizzazione clerico-fascista fondata da Ante Pavelic. Il Terzo Reich e l'Italia fascista lo appoggiano in funzione anti-Jugoslavia, per contrastare in particolare il sogno del leader comunista Tito Broz di riunificare i popoli balcani. Ma la guerra civile degenera, provocando quasi 1,5 milioni di vittime. Una volta asceso al potere, Pavelić si fa chiamare Poglavnik, duce in lingua croata. Lo stesso farà Franjo Tudman, leader indimenticabile per i nazionalisti croati e protagonista delle travagliate vicende che porteranno il governo di Zagabria a separarsi dalla Federazione Jugoslavia di Slobodan Milošević. Una separazione non certo pacifica, perché immediatamente investita da una durissima risposta militare serba, decisa a impedire le spinte centrifughe croate e bosniache. In fin dei conti, lo stesso sogno di Tito, Milosevic lo cavalcava non più in nome del socialismo, ma per riportare i Balcani sotto l'egida dei serbi. Tudman e il presidente jugoslavo, insieme al presidente bosniaco Izbegovic, firmeranno il primo accordo di pace solo nel 1995. Ancora una volta, non certo per caso, la fonte di legittimazione internazionale era arrivata da Ovest. I primi due stati a riconoscere la Croazia sarebbero stati ancora una volta la Germania e, cosa non sorprendente, la Città del Vaticano. A te la linea, Francesco.
0: E grazie come sempre a Roberto Frangipane. Ti contatteremo nuovamente nel corso di questa puntata, anche nella seconda parte dedicata ai temi più legati alla cultura e alla letteratura. Oggi ne avremo veramente un bel assaggio, vi preannuncio già. E poi, insomma, per concludere questa storia, che è anche una storia fatta di sangue, di repressione e di identità, la Croazia è entrata il primo luglio del 2013 nell'Unione Europea, ne è diventato il 28esimo Stato membro al tempo, poi sarebbe uscita la Gran Bretagna, un ingresso che coronava un percorso piuttosto lungo, iniziato proprio dopo la fine della guerra negli anni 90, peraltro 10 anni dopo l'adesione, altro passaggio storico, perché a partire dal 1 gennaio 2023 la Croazia ha anche adottato l'euro, diventando il primo ventesimo membro europeo a farne parte. Tra poco iniziamo anche con le nostre interviste, ripartiamo dalla musica ancora una volta, c'è Bella Kay, questa è la sua Promise.

0: E allora eccoci qua, pronti a entrare nel vivo di questa puntata di Mappamondo, perché ovviamente vi ho già raccontato qualcosa della Croazia, ma è tempo di aprire i microfoni ai nostri ospiti. È chiaro che anche partendo dai concetti storici e politici che vi abbiamo raccontato sulla giornata della statualità, il tema che forse più affascina e incuriosisce il pubblico italiano è anche quello di quelle parti di Croazia che hanno una comunità italiana ancora importante, soprattutto un rapporto ondivago, diciamo così, con il nostro paese, Fiume, l'Istria e in parte anche la Dalmazia. Siamo in collegamento con un giornalista croato di lingua italiana, Ivo Vidotto, capo redattore della Voce del Popolo, che è appunto un quotidiano di Fiume, fondato peraltro molto tempo fa nel 1885, che rappresenta in qualche modo la comunità nazionale italiana in Croazia. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi e buonasera.
0: Ecco, il tema della cosiddetta giornata della statualità, poi magari è come dire un'italianizzazione che noi facciamo di questo 30 di maggio.
1: Giornata della statualità, possiamo dire giornata dello Stato, non giornata della Repubblica, come si sarebbe chiamata se quella dello Stato precedente non si fosse chiamata così. Quindi ecco, per non fare riferimento all'ex Jugoslavia, allora giornata della statualità.
0: Ecco, anche spiegato il motivo lessicale, diciamo così. Tira fuori il tema dell'identità in un paese in cui l'identità è un tema molto molto serio rispetto a tutti coloro, a tutti gli altri paesi che circondano la Croazia, ma anche evidentemente rispetto all'Italia. Insomma, è una giornata che, come vive il popolo croato? È una giornata di festa, di parate, di ricordi? Che tipo di festeggiamento è, se volessimo trovare anche magari...
1: Ma ci sono grandi parate, ci sono deposizioni di corone, di fiori e così via, i monumenti dei caduti della guerra patriotica e basta. Naturalmente anche qualche accademia solenne, roba del genere, però niente di particolare. Ci sono deposizioni di corone, di fiori e così via, i monumenti dei caduti della guerra patriotica e basta. Naturalmente anche qualche accademia solenne, roba del genere, però niente di particolare. Si vive in maniera assolutamente normale.

0: magari rispetto a chi abita a Zagabria o chi abita più giù sulla costa, non solo questa giornata, ma diciamo l'intero concetto.
1: Sì. La Croazia è eterogenea come lo è stata anche l'ex Jugoslavia, capiamoci, quindi è anche questione di storia, di cultura, di mentalità. Questa parte della Croazia, cioè parlo di Fiume, Istria, è stata sempre diversa rispetto al resto del paese, sì, sia per orientamento politico sia anche per pensiero, diciamo così.
0: Ci può,
1: ci sono naturalmente, sì?
0: Sì, sì, prego, prego, prego.
1: Mi dica.
0: Se ci può, come dire, inoltrare qualcosa sul tema, mi scusi, della comunità poi anche italiana, ma la lascio finire prima il discorso.
1: Vabbè, chiaramente.
0: Chiaro.
1: Quella cosa che mi preme sottolineare è che gli italiani dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia non sono assolutamente una comunità arrivata in questi territori in tempi recenti, quindi non sono una comunità immigrata, è questo che va inteso, certo. Che spesso in passato era stato insegnato diversamente nelle scuole della maggioranza. Sono una componente storica autoctona dell'Adriatico orientale, quindi presente da secoli e parte integrante della storia di queste terre. Naturalmente, parlando di italiani, della loro storia, deve emergere quel dramma dell'esodo. La Seconda Guerra Mondiale, il passaggio di questi territori dalla sovranità italiana all'epoca quella jugoslava, hanno provocato proprio un dramma storico, perché centinaia di migliaia di persone hanno dovuto lasciare l'Istria, Fiume, la Dalmazia. Tuttavia, quello che è importante è anche che una parte della popolazione italiana sia rimasta, mantenendo viva, tra tante difficoltà, devo dire, mantenere viva la propria identità linguistica e culturale. Ecco, è importante sottolineare il fatto che una comunità sia rimasta, ecco.
0: Sì, perché è una cosa che fa bene sottolineare, è molto diverso da un concetto simile, non so, alla comunità italiana negli Stati Uniti, lì è una storia di immigrazione, qui è una storia di chi è rimasto, è molto diverso.
1: E qui è una storia autoctona, quindi la comunità nazionale in Croazia è probabilmente una delle minoranze europee, perché minoranza è oggi, meglio organizzate sia sul piano culturale, scolastico, una rete completa di istituzioni che va dagli asili alle scuole superiori, all'università, all'editoria, al teatro e così via. In questo contesto ci siamo anche noi, quindi l'Edit è la voce del popolo, che sì, possiamo dirle che è il quotidiano degli italiani di Croazia e Slovenia, e che racconta la vita della comunità, quella che nessun altro racconterebbe, ma anche le realtà dei territori in cui viviamo. Quindi questo è un bonus raccontare, facciamo quello che fanno tutti gli altri quotidiani, aggiungendoci quello che è soltanto nostro, ecco.
0: È un bel lavoro,
1: di formazione,
0: è chiaro, ma anche di creazione poi di una comunità,
1: di
0: quasi un social, potremmo dire.
1: Sì.
0: Le chiedo, insomma, è un fine settimana questo in cui si va anche al voto, tra virgolette, nella comunità italiana. Di cosa si tratta? Ci sono delle elezioni, insomma, che rappresentano poi la vostra mission dei prossimi anni?
1: Allora, anzitutto devo premettere che la comunità nazionale italiana oggi è strutturata, c'è l'Unione Italiana che è, diciamo, l'organizzazione al vertice, no? Poi ci sono le varie comunità degli italiani, le scuole italiane, il dramma, l'Edit, la voce del popolo, e adesso si rinnovano l'assemblea dell'Unione Italiana. Il presidente dell'Unione Italiana viene eletto, il presidente della giunta esecutiva, diciamo il premier dell'Unione Italiana. E poi anche le assemblee e le dirigenze di tutte le comunità degli italiani. Quindi domenica si va al voto ed è un voto importante. Da questo anche andare alle urne ha un peso, un significato sia identitario che di responsabilità verso la propria comunità nazionale.
0: Chiaro che sia così, ed è una notizia che credo da questa parte del confine pochi conoscessero. Come sono, le chiedo in conclusione, veramente i rapporti con gli italiani a questo punto legati alla comunità, magari parenti che invece sono dovuti scappare nel post seconda guerra mondiale? È un rapporto ancora vivo? Non siamo paesi confinanti, come dire, ma davvero ci manca veramente,
1: ma quasi,
0: poco.
1: Diciamo, sì. I rapporti sono più che vivi. Si mantengono in tutte le località praticamente dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

0: Adesso prossimamente ci saranno i festeggiamenti per il santo patrono di Fiume, che è San Vito. È stato reintegrato, tra l'altro, da non molto, anche il vecchio tricolore fiumano, ai tempi quando la Jugoslavia non esisteva ancora, quindi lo standardo. È stata rimessa l'aquila bicipite sulla torre civica. Insomma, diciamo, tanti segnali importanti. Volevo dire che per San Vito ci saranno qua anche tanti dei nostri esuli, che sono giunti, insomma, pochi della prima generazione, tra cui il grande olimpionico Abdon Pamić, diciamo, e tanti di seconda e terza generazione, ai quali i genitori hanno saputo trasmettere sia il dialetto e sia quella cultura, quella fiumanità, diciamo, io parlo per Fiume o l'istrianità, eccetera, che è importante per non dimenticare le radici.
1: Assolutamente, credo che sia così. Ci racconta, per chi non lo sa da casa, quando è San Vito, magari qualcuno se lo segna sul calendario e vi viene a trovare.
0: Allora, San Vito il 15 giugno, c'è tutto un programma molto ampio e ricco per le giornate di San Vito, che coinvolge molto intensamente anche la comunità nazionale italiana.
1: Insomma, credo che sia proprio una bella occasione per scoprire tanto qualcosa di nuovo. Lo abbiamo fatto tanto oggi, di questo ringrazio molto Ivo Vidotto che è stato con noi. Complimenti davvero per il lavoro che fate con la voce del popolo quando si unisce all'informazione, la capacità di creare una comunità e di mantenere viva una tradizione. Si fa veramente un grande servizio, diciamo così. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto. Ringrazio ancora e saluto Ivo Vidotto, però prima di farlo, grazie e a presto.
0: Grazie a voi per la diffusione dei nostri pensieri. Ecco.
1: Grazie, grazie, grazie ancora. Insomma, tra poco noi scopriremo altre curiosità sul paese, entreremo anche nei libri, nella letteratura, nella storia, nel cinema, nelle serie TV. Ce n'è una che ha spopolato grazie a Dubrovnico o Ragusa, si voglia. Lo facciamo però dopo una brevissima pausa, quindi rimanete con noi. Mappamondo torna tra pochissimo nel cuore del weekend. Guai, guai a chi si allontana.
2: Giornale radio.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
6: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7 e 29 minuti.
9: Guidare informati.
10: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 del Mediterraneo. Attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso passo autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giornale Radio.
9: Meteo.
2: L'avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio.
1: E allora eccoci qua, questa è la seconda parte di Mappamondo, ancora una volta ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Giornale Radio. Questo è il nostro programma del weekend che vi porta in viaggio sostanzialmente, sta per iniziare la stagione dei viaggi, qualcuno sicuramente l'ha già iniziata, ma c'è la possibilità di viaggiare quantomeno con la mente qui al nostro fianco. La regia è di Giorgio Berselli e noi siamo pronti a ripartire in una puntata in cui abbiamo già conosciuto parecchio della Croazia, paese affascinante, vicino a noi eppure con un rapporto che la storia nei suoi strani percorsi ha saputo rendere anche piuttosto impervio. Ne abbiamo in parte già parlato, ma ci torneremo anche da un punto di vista della letteratura. In questa seconda parte però vogliamo parlare un po' di cultura più in generale, diciamo così, e lo faremo anche grazie all'aiuto di Roberto Frangipane, che tra poco chiamo in causa, ma possiamo anche ripartire nel frattempo dalla nostra musica. Ci rinfreschiamo un po' con Dotan, questa è Last Goodbyes.

0: Ed eccoci, eccoci di nuovo insieme, pronti a ripartire dal racconto qui su Mappamondo, anche di Roberto Frangipane, a cui abbiamo dato un compito, quello di andare a scovare una città bellissima nel sud, estremo sud della Croazia, una città che in italiano conosciamo come Ragusa, omonimo insomma di un'altra città siciliana, e che invece in croato si chiama Dubrovnik, una città che, se ci siete capitati, anzi scrivetecelo magari se siete mai passati da quelle parti, è una fortezza sul mare, una fortezza che richiama anche a grandi epopee medievali, vere o presunte tali, anche verso il fantasy, che Dubrovnik ha saputo sfruttare, rendere un modo di diventare polo turistico per un pubblico giovane e nuovo, grazie a una notissima serie TV. Questo è l'argomento della seconda scheda del giorno a cura di Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, chi si chiami Dubrovnik o King's Landing oramai è poco importante. Game of Thrones sembra aver avuto un duplice effetto sulla cittadina adriatica più nota in Italia con il suo nome originale, Ragusa. Per il set della celebrata saga TV, gli autori hanno infatti scelto questa località della Dalmazia meridionale per ambientare la capitale dei sette regni di Westeros. Un attrattivo labirinto di chiese, palazzi e fontane, le cui origini risalgono al VII secolo e che tuttavia cede almeno un po' della sua autenticità alla finzione televisiva. Gli archi e le torri arroccate sull'Adriatico finiscono insomma in minoranza. L'overtourism, infatti, ha colpito in pieno una cittadina che a malapena conosceva il fenomeno. Forme di turismo spesso poco rispettose dell'identità locale, che infatti si allontana sempre più dalle mura della città vecchia, per affittare ai turisti o vendere immobili a prezzi da capogiro. In fin dei conti, opporsi radicalmente a questa ondata di turismo significherebbe sputare nel piatto in cui si mangia, per usare la parola di Niko Grilievic, titolare di una pizzeria locale. Opportunità economiche, certo, ma al prezzo di una gentrificazione sempre più difficile da accettare per gli abitanti di un borgo che, peraltro, è patrimonio UNESCO. Ed esso, sulla scia di quanto accaduto, per esempio, sui luoghi della Via Francigena, rimane sempre meno spazio per quel turismo lento, a vocazione prettamente culturale, che certo non assalta la scalinata dei Gesuiti per camminare sulle famigerate tracce della regina Lannister. Insomma, l'effetto della premiatissima serie di HBO ha lasciato qualche amarezza dietro di sé. E per i tour operator che rilanciano proprio forme di turismo meno aggressive e che magari gettano meno cartacce per terra, piovono in rete le recensioni negative. Meglio dunque rifugiarsi in più miti e discreti consigli, come quello di bere alla storica fontana medievale della città. È l'unica cosa gratuita a Dubrovnik o a King's Landing. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane, che ci dà anche qualche prezioso consiglio di viaggio, diciamo così, per chi si è mai trovato a Dubrovnik o ad Approdo del Re, come la chiamano i fan di Game of Thrones. Noi ripartiamo dalla musica e poi una nuova intervista. Ci ascoltiamo Shawn Mendes, questa è Treat You Better.

0: E allora eccoci pronti ad entrare anche nel vivo di un momento culturale, letterario all'interno di questa puntata di Mappamondo e insomma quando si parla anche di storia, lo abbiamo fatto anche chiaramente nella prima parte della trasmissione della Croazia, dei Balcani, di quella che fu la Jugoslavia, per noi italiani c'è sempre un aspetto che porta con sé anche un ricordo doloroso, ma non per questo meno affascinante. In qualche modo gli esuli italiani dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia, la grande fuga dalla Jugoslavia di Tito, sono racconti che necessitano ancora un percorso importante da parte della storiografia, ma che sono diventati anche oggetto di un bagaglio culturale in qualche modo condiviso tra i due popoli. Ed è davvero un grande piacere avere con noi quest'oggi un autore, Diego Zandel, tra i più rinomati quando si tratta proprio di queste tematiche, scrittore italiano ma di origine fiumana, che da un percorso che lo riguarda anche in maniera ovviamente personale, ha tratto diversi libri, sia di diversi anni fa, sia piuttosto recenti, che riescono a raccontare tra il racconto narrato e la ricerca storica davvero tanti degli aspetti che volevamo approfondire. Diego Zandel in collegamento con noi, intanto è un grande piacere, benvenuto.
1: Grazie anche mio, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Insomma, sono i due paesi, l'Istria da una parte e la Grecia dall'altra, per un periodo successivo della sua vita dove ha ambientato tanti dei suoi romanzi. È un percorso, appunto, se vogliamo partire anche dall'aspetto personale, che riguarda la storia della sua famiglia. Lei è nato in Italia, ma di fatto negli anni in cui gli esuli italiani erano tanti a rientrare nel nostro paese dalla Jugoslavia post seconda guerra mondiale.
1: Sì, io sono nato in un campo profughi, uno dei 109 campi profughi che sono stati allestiti dal governo italiano da allora per i 300.000 esuli che sono fuggiti dalla Jugoslavia di Tito. Per tanti motivi, non è che sono fuggiti purtroppo verso nei nostri confronti, è nato un pregiudizio che non capisco come sia potuto sorgere, forse perché scappavamo da un paese socialista, non lo so. Sta di fatto, per esempio, che mio padre era un partigiano di Tito, semplicemente dopo aver combattuto, per essere stato mandato in Dica ed essere arrivato a Trieste con la quarta armata, ha scoperto che mentre lui combatteva contro i tedeschi, in realtà i partigiani di Tito interessava soprattutto l'annessione, e quando ha visto che disarmavano i partigiani italiani e chi era contrario all'annessione veniva sacrificato, ucciso o comunque sicuramente insomma non gradito molto, disertò e come tanti altri partigiani che avevano combattuto contro i tedeschi, non per affinché l'Istria, Fiume fossero annessi alla Jugoslavia, è stato esule. Quindi diciamo, ho cercato di, nella mia testimonianza di figlio di un antifascista sostanzialmente, di portare questo nei romanzi, far capire alla gente, dopo i tanti pregiudizi, gli anni di silenzio che ci sono stati nei nostri confronti per tanti anni, fino al giorno del ricordo nel 2004, il silenzio che c'è stato, di cercare di vincere questo pregiudizio che vedo che stenta ancora, nonostante siano passati tanti anni, 22 mi pare, dal varo della legge del ricordo, niente, però continuo ancora proteste, altre cose ogni volta che c'è il giorno del ricordo, e noi continuiamo ad andare avanti, insomma, cercando di mettere la pagina, questa pagina di storia, che è una pagina di storia italiana, insomma.
0: È così, è anche un tentativo, credo, poi utilizzando anche, come dire, gli stratagemmi della letteratura, perché di quello si tratta, però di riempire un vuoto, perché lei parla di un grande silenzio, che è un silenzio storico dovuto anche al fatto che si tratta di un odio per certi versi viscerale, ma anche dai sensi di colpa, dalla storia di due popoli che si sono ritrovati a un certo punto dalle parti opposte di una barricata, con sensi di superiorità l'uno nei confronti dell'altro. Quale può essere il ruolo, al di là della storiografia che è fondamentale e che negli ultimi anni sta facendo comunque dei progressi importanti, quale può essere il ruolo della letteratura in tutto questo? Inventare, raccontare storie che sono a metà tra l'invenzione e la narrazione storica può essere un modo, insomma, anche di riempire quel vuoto?
1: Sì, ma credo che la letteratura, per quel che mi riguarda, ha un valore testimoniale. Semplicemente, non essendo io uno storico, un ricercatore, quello che io cerco di fare è di portare la mia esperienza, essendo nato in un campo profughi, cresciuto tra i profughi praticamente tutta la mia vita. Poi sono dal campo profughi di Servigliano nelle Marche, che era un ex campo di concentramento. I miei sono andati al campo profughi di Roma, che ha assunto il nome di villaggio Giuliano Dalmata, oggi ha dato nome a un quartiere, il quartiere Giuliano Dalmata, e ho vissuto nel ricordo degli altri, del mio ricordo, sia di essere cresciuto in una comunità isolata rispetto agli altri, perché noi quando siamo arrivati negli anni 50 sostanzialmente eravamo isolati perché c'era l'Agro Pontino intorno, l'euro ancora non si era sviluppato, erano i vecchi palazzi ancora costruiti dell'Esposizione Universale Romana, e ci avevano messo nei dormitori degli operai che dovevano costruire quell'Esposizione Universale Romana, e quindi abbiamo vissuto una comunità quasi diciamo in maniera autistica, sentendo la differenza, diciamo il confine non ideologico, ma il confine ideale che c'era di noi, tra noi che stavamo al di qua del campo profughi e le altre persone che stavano al di là del campo profughi, che passavano di lì per la via Laurentina e si chiedevano: ma chi è questa gente che parla in Veneto, che ha tradizioni, che festeggia santi come San Vito, San Marco, altri santi che a Roma magari non avevano tutta le cerimoniali che facevamo noi durante le processioni, eccetera, le feste così. E quindi vivevamo, poi avevamo una gastronomia, cibi diversi, certo, tante altre cose che ci rendeva diversi dagli altri, ecco, ho percepito questa mia identità che non ha, nonostante ormai viva a Roma quasi da 80 anni, che ci sono 78, perciò sono venuto che avevo 4-5 mesi a Roma, però mi sento fiumano a tutti gli effetti.
0: Posso chiederle, quindi, insomma, peraltro mi viene in mente, ma sarà qualcosa su cui ovviamente ha già riflettuto, una certa poetica foscoliana, se vogliamo, altri lidi un po' più a sud, però le tematiche sono paradossalmente molto, molto simili. Che rapporto ha oggi con Fiume e con l'Istria? Perché poi la Croazia ha preso da un po' di anni a questa parte una via molto diversa di riavvicinamento, se vogliamo, all'Occidente, sì, sì, chiamiamolo così per intenderci, quindi forse anche il tempo sta un po' cambiando quel confine, sì, che sì, oggi sì, non è più un confine.
1: Certo, no, io poi collaboro, guardi, sono stato collaboratore per diversi anni dell'ambasciata croata, sono stato prima con l'ambasciatore Drago Kraljević, che era un istriano, poi 5 anni ho fatto con lui anche un giornale che si chiamava Notiziario Croazia, poi quando è venuto l'ambasciatore di origine fiumana Damir Grubiša, ho collaborato con lui altri 6 anni addirittura, facendo conoscere gli scrittori croati in Italia, tradotti ovviamente in italiano, perché ritengo giusto che un paese che sta al di là di un mare piccolo come il mare Adriatico, sull'altra costa, che si conosca la letteratura, la cultura di quel paese. Quindi ormai il dialogo è avviato, anche come associazione, per esempio io faccio parte dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, già da qualche anno abbiamo cominciato una collaborazione con le istituzioni croate, in particolare ovviamente di Fiume, col comune, con la comunità italiana, la minoranza italiana, ma anche col comune, con la sindaca, con il consiglio comunale, eccetera. Quindi c'è ormai questa strada spianata per cercare di superare tutte gli ostacoli, le incomprensioni che ci sono stati nel passato, dovute, penso, ai nazionalismi esasperati che sono cresciuti sia da una parte che dall'altra, sostanzialmente.
0: Non è un paradosso questo, insomma, in una fase storica in cui i nazionalismi crescono e crescono da entrambi i lati del confine, poi insomma confine per modo di dire, due popoli si riscoprono piuttosto vicini, in realtà sicuramente più di quanto non lo fossero 20 o 30 anni fa.
1: Sì, ma noi siamo due popoli comunque vicini, perché l'Istria, con la sua multietnicità, la mia stessa famiglia è italo-croata, nel senso che la mia nonna era croata, istro-croata, invece la famiglia di mia madre istro-italiana, per cui mia nonna parlava certo. Il ciacavo, il dialetto croato, e i miei genitori, invece i miei nonni materni non sapevano una parola di croato, però convivevano. Mio nonno ha sposato poi una nonna croata, e quando per esempio in campo profughi mia madre si è ammalata di tubercolosi ed è stata costretta ad andare in sanatorio, per un anno sono passato alle cure della mia nonna slava. Per cui la lingua che sentivo parlare era il suo ciacavo, cioè il croato istriano, era proprio la lingua mia, si può dire più che lingua materna, perché avevo 9 mesi quando mia madre è stata ricoverata in sanatorio, quindi sono stato fino all'età di 3 anni che è tornata mia madre con mia nonna, e la lingua che parlavamo era il ciacavo. Quindi diciamo, nelle famiglie c'era già questa mescolanza, commistione tra popolazioni. In fondo erano i croati, gli sloveni in Istria, dico, e c'erano anche una componente ungherese, ripensi a Leo Vagliani, a Paolo Sant'Arcangeli, che avevano dei nomi Schwarzer, per esempio Sant'Arcangeli si chiamava Schwarzer, Vagliani aveva un altro, il senatore Leo Vagliani ne aveva un altro, ma erano di origine ungherese, perché Fiume per tanti anni durante l'impero austro-ungarico
0: certo.
1: era il maggior porto dell'Ungheria, del regno di Ungheria, e quindi c'era questa commistione, questo multiculturalismo, multietnicità, che sostanzialmente è stata interrotta dai nazionalismi, cominciando già ancora con l'Austria, quando dopo il Lombardo-Veneto, che è passato l'Italia, ha preso il Lombardo-Veneto, no? All'Austria ha cominciato temendo che saremmo passati alla famosa Trento-Trieste, ha cominciato una politica di alimentare il nazionalismo croato contro gli italiani. Insomma, è cominciato già nel 1863 con le prime proibizioni, per esempio a Sebenico, nella tutela della Dalmazia, di licenziare i dipendenti italiani, i dipendenti pubblici italiani. Quindi, se pensiamo che Niccolò Tommaseo e tanti altri vengono da lì, si può capire. Però, appunto,
0: certo.
1: il timore grande da cui poi è scaturita la prima guerra mondiale era questo, era che l'Italia prendesse tutta la parte relativa
0: rivendicasse,
1: alla
0: certo.
1: dominazione, sì, alla dominazione veneta, diciamo, no, delle coste, e quindi è cominciato ad alimentare il nazionalismo croato che c'era. Poi dopo, purtroppo, è venuto il fascismo ha alimentato invece il nazionalismo italiano, e poi è
0: È chiaro, il resto
1: venuto
0: è la
1: la
0: storia, insomma,
1: Jugoslavia, la
0: che
1: storia,
0: ci siamo
1: sì.
0: raccontati all'inizio. Un bel
1: Diciamo,
0: viaggio,
1: però la
0: direi,
1: popolazione, quello che è interessante era che la popolazione, quella che viveva il territorio, viveva la vita quotidiana, a parte gli esagitati, era un
0: sì, gli
1: territorio
0: passavano
1: misto
0: sopra, diciamo,
1: e di
0: certo.
1: convivenza, sì, era di convivenza, un po' come oggi in Bosnia, no? In Bosnia ci sono, è la politica che alimenta i contrasti tra le varie nazionalità, però la gente vive di comune accordo, la gente comune non. Poi ci sono quelli che sul quale
0: Sì,
1: il nazionalismo, la
0: spesso la
1: politica,
0: politica e il
1: certo, ha
0: nazionalismo non
1: preso,
0: sono la storia dei
1: certo.
0: popoli, e anzi credo che questo emerga da tanto di quello che ha scritto Diego Zandel. Ringrazio
1: Sì.
0: tantissimo Diego Zandel per essere stato con noi, insomma è
1: Grazie a
0: veramente
1: voi.
0: un bel viaggio, grazie ancora.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E allora siamo davvero in fondo, grazie ancora a Diego Zandel per essere stato con noi. Ci piace chiudere evidentemente ogni puntata anche su temi che dovrebbero, tra virgolette, essere un po' più leggeri, quelli della cultura, della letteratura. Nel caso, diciamo, della storia complicata della Croazia, è evidente che non possa sempre essere così, ma non. per questo perde il suo fascino. Siamo, detto questo, veramente in fondo a questa puntata, ma non vi preoccupate. Intanto vi ricordo che per tutti coloro che si fossero collegati solo adesso oppure si sono svegliati un po' più tardi nel weekend e volessero recuperare la puntata, è molto facile. Andate sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, recuperate tutte le puntate anche di Mappamondo. Ovviamente io vi do appuntamento al prossimo weekend per una nuova puntata, la scoperta di una nuova storia. Vi ricordo che la programmazione del fine settimana di Giornale Radio è pazzesca, quindi continuate a seguire tutti i nostri programmi. Grazie a Giorgio Berselli, che è stato qui con me in regia, a Michele Ceci per il prezioso lavoro in redazione e a Roberto Frangipane che ci allieta con i suoi racconti e con le sue schede. Appuntamento davvero fra 7 giorni. Da Francesco Massardo è tutto, passate un buon weekend su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 8:02.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
4: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
4: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
5: Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
4: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
8: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
9: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
10: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
12: Stop al genocidio.
13: Parole e idee possono cambiare il mondo.
14: Qui c'è uno che chiama le armi!
15: Lo senti l'odore?
16: Cosa?
17: Che cos'è? Diesel!
15: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
18: Una domanda.
11: Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
12: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
16: Fagli vedere chi sei.
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
18: Aperego, sei democratico?
17: Padre di un figlio assassinato.
18: Oh, dico, sei democratico?
17: Marito di una moglie uccisa.
18: Sei democratico?
19: E allora me la fa parlare, Bill.
17: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
20: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
21: Sabato 30 maggio 2026, Santa Giovanna d'Arco. E ricordate, per ottenere di più dovete smettere di avere aspettative. Ciao.
22: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Lo scioperello del venerdì è fallito miseramente, i dati che ci sono sui giornali lo riportano chiaramente, è stato causato soltanto un disagio ai cittadini. E lo sapete perché? Perché lo scioperello per la flottiglia agli italiani non gli interessa più, ci avete veramente stancato con questa flottiglia, basta! Oggi inizia il grande weekend, un grande ponte di vacanze fino al 2 giugno e sentite bene, 15 milioni di italiani, cari compagnucci, 15 milioni di italiani andranno in vacanza e lo sapete perché? Perché il paese cresce, perché questo paese, questo governo ha messo i soldi in tasca agli italiani, perché ha creato posti di lavoro, ha azzerato la disoccupazione, 15 milioni di italiani in movimento, dati certificati, questi, anche ieri l'Istat ha certificato questi dati, cari compagnucci che vedete sempre nero, l'unico problema che ha l'Italia ora è l'immigrazione irregolare e questa è sempre stata caldeggiata dalle sinistre. Godetevi questo ponte, cari compagni, queste vacanze, andate a riempire gli alberghi, 300-400 euro a notte, lo fate perché questo è un paese che cresce. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.
23: Ricoveratelo.
24: Buongiorno giornale radio. Io stamattina, vedendo il TG di Stato, TG1, TG di regime, e i conti tutto a posto, l'Italia va benissimo, a destra, a sinistra, l'Istat va bene, insomma tutti i conti, però poi a vedere l'inflazione è aumentata del 3%, io sono ignorante in materia, ma l'inflazione non sono i prezzi, c'è il carrello della spesa, ma questi in che mondo vivono? Ma veramente scherziamo? Oppure il lavoro è aumentato, con chi? Con i contratti pirati? Ma io dico una cosa che gli italiani è meglio che capiscano, perché già questo fatto che nei comuni vanno a votare a questo, io mi auguro che le politiche si cambi subito, cioè l'inflazione aumenta e loro dicono che tutto va bene, va bene.
25: Sì, Jonathan, i dati, tu che vai a fare in Tunisia, che vai a fare a vendere le armi? Gabriele a Milano, fai bravo Jonathan.
26: Complotto!
27: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che scrive anche Buttad. Ieri ho guardato coi miei nipotini Kung Fu Panda e stanotte mi si è trasfigurato in sogno, dalla Cinade al centro-sinistra italiano, come in Do Full programma. Nel tempio del Campo Largo, il panda Conte Po viene esortato dal maestro Renzi Schifu a leggere la pergamena del programma segreto di governo per sconfiggere la perfida Tai Lung Meloni. Tutti presenti, Gru Schlein, Scimmia Bonelli, Mantide Fratoianni, Tigre Salis, Vipera Magi. Il momento è solenne. I guerrieri progressisti fremono per conoscere il programma con cui schiacciare la scuola del dragone conservatore. Conte Po srotola lentamente il documento programmatico.
28: Ma qui non c'è niente, la pagina è bianca.
27: Silenzio. Interviene Grushline. Combattentesse e combattenti, compagne di lotte e compagni di lotti, è proprio questo il segreto, così governeremo per settimane, è proprio questo il segreto. E nella commozione delle altre e degli altri mi ha svegliato il sorgere del sol dell'avvenir.
0: Vagda Vercustis.
1: Buongiorno, abbiamo già il mitomane di Prato in azione. Ma che bella giornata e che bel ponte che si approssima. Credo che farò una denuncia al presidente della regione Toscana, perché lasciare a piede libero certi soggetti può essere pericoloso per la nostra intera comunità. E in quanto responsabile dello stato di salute e anche dell'igiene mentale delle persone, o prescrive rapidamente un TSO oppure saremo costretti a denunciarlo in procura, e spero che saremo in tanti. Un saluto e a presto.
2: Buongiorno, Marta da Monza. Allora, primo messaggio di Jonathan, vabbè, commenti lasciamoli perdere, ma tutto questo sorlare di quanti milioni di italiani, se fa un conto, anche calcolando la crisi demografica, è forse solo il 10%, anzi meno di tutta la popolazione italiana. Gli altri lavorano e non hanno soldi, anzi oggi che è sabato magari hanno anche problema ad andare a fare la spesa. Quindi Jonathan da Prato, togliti un attimino quel muro che è davanti agli occhi, o comunque magari fai parte della categoria dei fortunati ricchi che non ha in mente di come vive il resto della popolazione con lo stipendio da dipendente.
3: Ne facciamo la carellata infernale, facciamo un delirio, facciamo una trasmissione da urlo.
4: E a me pare il minimo, pare il minimo, dormienti, ormai svegli, perché ora sono le 8, è sabato, e qui al meglio e il peggio dell'attimo fuggente arriva Luca Telese con il suo co-conduttore minore Giuliano Guidabardi.
5: C'è un co-conduttore minore e un co-conduttore minorato, e ognuno si sceglie quello che vuole. E buongiorno.
4: Ma
5: in questo 30 maggio,
4: non fare lo spiritoso se c'hai la tossetta.
5: Ma non posso avere un po' la tossetta? Ce l'hai con i malati?
4: No,
5: vuoi perseguire i malati?
4: Stravizi. No,
6: ricoveratelo.
5: Non posso,
4: bravo,
5: avere un po' di tossetta?
4: Bravo. No, senti, ti devo spiegato Matteuccio.
5: Cosa mi ha detto Matteuccio?
4: Ricoverato, l'hai sentito? Cappadone, KD1, un
5: Ah, perché c'è il pazzo in regia, è vero.
6: Ma siamo matti.
5: Abbiamo il regista più estroso di Giornale Radio questo sabato 30 maggio, e va bene. Senti, ma tu lo sapevi che potresti essere un Bob?
4: No, che è un Bob?
5: Un Filip. Cioè, ad esempio, secondo me tu sì, sei un Filip.
4: Filip,
5: io sicuramente potrei essere un Bilp.
4: No.
5: No, allora te lo leggo dal Messaggero, perché è troppo bello. Abbiamo scoperto che hostess e steward, cioè gli assistenti di volo sugli aerei, utilizzano un linguaggio in codice per parlare tra di loro e descrivere i passeggeri. Allora ti dico che, ad esempio, quando tu sei uno simpatico, una persona che a bordo viene gradita, ti chiamano Bob, che vuol dire best on board, il migliore che è sul volo. Invece, quando sei un po' rompiscatole, ti chiamano Philip.
7: Scusi signorina, posso avere dell'acqua, però a temperatura ambiente, questa è troppo fredda.
4: Sei tu quello.
5: Sì, però a temperatura ambiente no. Philip è quello che rompe le scatole. Poi c'è il passeggero che tu vorresti prendere a colpi, che potrebbe essere, che so, quello che lascia i messaggi qui per primo la mattina su Giornale Radio. Quello è un Pilp, passenger I'd like to punch, passeggero che si vorrebbe prendere a pugni. I'd ma like soprattutto punch. Io vorrei essere il caffè caldo. Sai cos'è il caffè,
4: cioè,
5: caldo?
4: Il caffè caldo
5: è il passeggero o la passeggera particolarmente attraente dal punto di vista, diciamo così, sessuale. E allora tu dici che c'è del caffè caldo al 14B. E allora il collega va e guarda la tipa o il tipo che
4: e
5: sono,
4: fa il panterone,
5: evidentemente, bravo, più graditi. E allora, non lo sapevamo, ora grazie all'articolo pubblicato dal Messaggero lo sappiamo.
8: Io trovo importantissimo,
5: caro Filippo,
8: questo.
5: Beh, era un bel modo per cominciare il sabato, secondo me, caro
8: sì,
5: Filippo.
8: Sì, sì. No, ma anche perché a leggere i giornali di regime oggi c'è da divertirsi, no? È arrivato un cazzo di drone vagante.
5: No,
8: è
5: no,
8: arrivato
5: però
8: in Romania.
5: Stop. Non dire parolacce.
8: E uno legge queste gazzette di bellicisti inaciditi che dicono, cito il titolo di Repubblica, drone russo contro la NATO. La NATO, niente meno, articolo 5, andiamo in guerra, un drone, sveglia,
5: è giusto.
8: Un drone.
5: Ma uno deve dare le notizie. Sì, sì. Ah, cioè è un drone.
8: Ma quale notizia?
5: È russo.
8: Da una pernacchia. Ormai gli attacchi si fanno con migliaia di droni. Con 900 droni ne arriva uno in Romania.
5: Uno. Ma ha colpito 4 persone. Io ho la tossettina, ma tu hai la tisi e stai per andartene.
8: Uno.
5: E dici qualcosa a me.
8: Un drone.
5: Riprenditi.
8: E stanno a fare sto casino. Dai,
5: ci sono 4 persone. 4 persone
8: ferite.
5: Vabbè,
8: ma c'è propaganda, c'ho 4 persone ferite, ci dispiace, è terribile.
5: Ti sento.
8: Ma ci sono migliaia di morti per questa guerra, da una parte all'altra. Possono starci anche 4 feriti per un drone vagante in Romania. Ma non che noi abbiamo l'anello al naso e che inizia la gran cassa delle oche di regime che dicono attaccato alla NATO, un drone russo in Romania.
5: Secondo te, a parte che la NATO, vedo il titolo di Repubblica, è Mosca colpisce l'Europa, cosa che è vera. Il Corriere, drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea. Dopodiché ovviamente non si trova.
8: Vuol dire che devono piazzarci qualche altro pacco.
5: Non c'è.
8: Addormentati, se c'è il
5: non
8: drone.
5: Non c'è la notizia sul fatto, però questo non so come mai.
8: Che c'è. Meno male, perché non si fanno mettere l'anello al naso, vuol dire che devono venderci qualche pacco, il drone che dichiara guerra all'Europa, il drone solitario.
5: Però vedo che non c'è né sul Fatto Quotidiano, né compare sui giornali, sui vostri giornali di destra, dove anche lì, anche con le nuove direzioni di Sallusti che torna
8: l'unico qua
5: in
8: di
5: sella
8: destra,
5: sul Libero.
8: Quindi io sono contento che tu senta un afflato.
5: No, come unico. Sempre, come sempre.
8: Ma
5: non hai
8: ci
5: capito
8: sarà un
5: bene.
8: Drone su Secchi, forse, quest'ora bisogna vedere
5: quello,
8: se
5: quello poveretto
8: libero.
5: C'è stato un drone, è arrivato dritto a segno.
8: Però il
5: e non
8: titolo
5: era propriamente...
8: di Libero è fantastico. Più lavoro la sinistra frigna. È fantastico, sì. È meraviglioso.
5: Smontate le favole del PD e del Movimento 5 Stelle, disoccupati al 5-1.
8: Aspetta.
5: Anche l'Unione Europea.
8: Aspettate, ne dico un'altra stupenda. A Verona, bisogna sapere che a Verona governa il mitico Tommasi, Damiano Tommasi, sindaco carismatico, la colpa di non essere di destra, e allora Libero subito lo stanga in prima pagina: rimozione proletaria a Verona, parcheggiano solo gli antifascisti. Ma dico, ma si anche in
5: fanno dei titoli interessanti, ci sono delle notizie altrimenti
8: perché
5: trascurate.
8: Pare che se a Verona devi fare la richiesta di un passo carraio, devi firmare un modulo, capito? E devi dire
5: oggettivamente è una fesseria, ce ne rendiamo conto, per un passo carraio firmare il modulo che ha la dichiarazione di antifascismo, sì.
8: Ma non è la dichiarazione di antifascismo, loro dicono che è la dichiarazione di antifascismo.
5: E di che
8: devi,
5: cosa è, caro
8: firmare
5: Luca?
8: Un modulo in cui dici di rispettare le regole della collettività e basta, tutto qui.
5: Tra cui quella di far parte di essere antifascista. Però
8: no,
5: vorrei...
8: non ti viene richiesto esplicitamente di essere antifascista. A parte il fatto che non ci sarebbe nulla di male, no? Se sei fascista, parcheggi in doppia fila.
5: Beh,
8: se anche
5: giusto.
8: Fosse così, no?
5: Senti, a proposito di fascismo, aspetta un attimo perché ti devo dare un'altra notizia che per te sarà, immagino, dolorosa e ferale in questo sabato, e cioè il leader di una nota trasmissione di Rete 4, quel signore Montanaro con la barba un po' incolta e i capelli lavati l'ultima volta per l'elezione di Papa Prevost, dice: la mia sinistra pronto a mandarla a quel paese. Ovviamente è capito che parliamo di Mauro Corona, e lì è pronto. Quindi state attenti, perché Mauro Corona vi sta per mandare a quel paese, anche se siete dei suoi.
8: Bene. Stato scritto tal dei dati proprietari dell'immobile bla bla bla, chiede un parere.
5: State attenti, perché Mauro Corona vi sta per mandare a quel paese, anche se siete dei suoi.
8: Bene. Il stato scritto tal dei dati proprietari dell'immobile bla bla bla, chiede un parere di deroga ai sensi dell'articolo 46, dichiara.

0: perché fa ridere, perché,
1: e allora perché ti vieni, è veramente... e allora ti metti la macchina in seconda fila e non rompi le scatole, se non
0: siete una, manica di pazzi, devi, sì,
1: quindi
0: devi
1: tu
0: essere...
1: vuoi tranquillamente che si diano passi carrai a gente che poi va a gridare viva Hitler e viva Goebbels.
0: Ah, io vorrei che fosse rispettata la Costituzione, per cui anche i fascisti possono far parte del dibattito democratico, come tu sai. Io sono non anti, super antifascista, ma questo non vuol dire che chi la pensa diversamente debba essere estromesso e debba non poter
1: poi
0: avere.
1: Uno appena vede un nuovo passo carraio, sa tacitamente che lì c'è un democratico.
0: E che quindi può anche parcheggiare davanti al suo passo
1: carraio. Il mio vicino di casa ha firmato la dichiarazione di adesione ai valori della Repubblica.
0: Adesso ho capito la logica. Cioè, succede così, adesso te lo spiego. Adesso ho capito, ho avuto un lampo e ho capito. Se tu parcheggi là dove c'è un passo carraio, sei sicuro che quello lì dentro non esce fuori e ti spara? Perché non è un fascista. Quindi tu puoi parcheggiare serenamente davanti, e c'era una razio, non la stavo capendo, adesso chiedo scusa, faccio ammenda, non c'ero arrivato.
1: È al contrario, uno passa, vede cinque passi carrai e dice: sono in un quartiere democratico,
0: respiro
1: antifascismo, sono a casa mia, qui c'è gente che sottoscrive lo statuto comunale.
0: Che bello, questo è a Verona, vero?
1: E i valori della Repubblica, sì, bello. Però la bisogna città. Subito farlo anche a Cagliari, anche davanti agli immobili di lusso e agli alberghi di pregio, al Miramare, un bellissimo passo carraio.
0: Subito,
1: con sopra scritti i nomi padri costituenti, dei fratelli Rosselli, capito?
0: Certo, sarebbe divertente farlo anche dalle parti dell'Esquilino, così tu non parcheggi più.
1: E va bene, ma la vera notizia, lo sai qual è? Mo ti dico la vera notizia, che l'Europa, avanti. L'Europa ingrata di voi, lussa star carpe, il conformismo, sta dicendo no alla richiesta del governo italiano, e questo è veramente grave, di avere una, come dire, come la chiamano, uno scostamento per sostenere le spese indotte dalla crisi energetica. E sta dicendo ma sta dicendo no. Da allora ritorniamo, ricordate il mantra che papà Telese vi dice da 2 anni, questa Lex feroce, vuoi spendere per le armi, puoi indebitarti come ti pare, sei uno Stato che ha bisogno di uno scostamento, come l'Italia ha bisogno di uno scostamento fra i 5 e i 9 miliardi per salvare la tua economia, per salvare gli imprenditori, per salvare le industrie energivore che non riescono a tenere il passo con la concorrenza degli altri paesi, e poi crepare. Questo stanno dicendo gli eurocrati che a te piacciono tanto, tu che in stanza hai il poster di Valdis Dombrovskis. Conferma.
0: Io in stanza ho quello di Ursula von der Leyen. Di Ursula von der Leyen di tre quarti.
1: Mentecatta, sì. Von der Leyen, voi sapete quanto. Ma sono stupidi.
0: Io mi chiedo per quale motivo tu debba consultare la presidente von der Leyen.
1: Citrulla von der Leyen.
0: È arrivato un messaggio un po' criptico. Sì, l'hai detto, si sa cosa ne pensi, va bene. Citrulla. Sì,
1: tu veramente
0: va bene.
1: Dovresti andare, lei dovrebbe andare con la cuffietta a pulire negli alberghi quando escono
0: sessismo, eccolo
1: quelli
0: qua,
1: drogati, eccolo. Che hanno avuto conati di vomito, quello dovrebbe
0: è arrivato il sessismo con un po' di classismo,
1: e certo,
0: delle
1: l'Europa deve morire,
0: eccolo.
1: Dobbiamo mandare, perché bisogna sapere, per questa assurda linea, tra l'altro tutti contro di noi tranne, non so perché, la Repubblica Ceca, mi pare, Dio li benedica. Tutti hanno votato contro, una vergogna, proprio questo rigore.
0: Ma tu hai coscienza?
1: E licenzieremo delle persone, ci sarà gente che finirà sul lastrico senza lavoro, lo so perché parlo di imprenditori e dicono è come il Covid, dovremmo mettere in cassa integrazione perché paghiamo l'energia il doppio di quello che costa in altri paesi.

0: Ma tu hai coscienza di essere su posizioni integralmente assimilabili a quelle della Lega Nord?
1: No, non sono per niente assimilabile alla Lega Nord.
0: No,
1: se
0: non
1: la
0: sei
1: Lega
0: cosciente,
1: Nord ogni tanto ha delle
0: stesse,
1: posizioni che condividono con le mie, se ogni tanto la Lega Nord o chiunque, fra Togliani, Rifondazione Comunista, chiunque ha posizioni che condividono con le mie, io sono contento, è che sono troppo fragili, poco coraggiosi.
0: Senti, era giusto,
1: mercoledì,
0: sono fragili,
1: leggo la Corriere della Sera, la Commissione si esprimerà nel merito. Fino a quel giorno le certezze del no si aggrupperanno al colpo di scena in zona Cesarini per cercare piccoli spazi di flessibilità. Da una parte il pessimismo della ragione e dall'altra, scrive il Corriere, l'ottimismo della volontà.
0: Madonna,
1: il via libera finale dovrebbe passare dal Consiglio europeo, quindi dai leader di Stato e di Governo, e Roma non ha trovato sponde, ecco qua, a eccezione per la Repubblica Slovacca. Ecco perché in questo scenario il piano del vicepresidente operativo Raffaele Fitto è l'unica e concreta ciambella di salvataggio che l'Europa offre a chi si trova in crisi per la crisi creata dalla chiusura del setto di Hormuz. Con una lettera ai 27 ministri, Hormuz, Fitto ha aperto la strada alla possibilità di rimodulare su base volontaria i fondi di coesione. E questa è l'unica cosa che ci concedono. Poi c'è il conto, amici, dei fondi di coesione. Per esempio, l'Italia ha 11 progetti di competenza del governo e 40 dalle regioni per 73 miliardi di euro. Ne abbiamo già spesi 11, sono impegnati 40,2, dunque 40
0: e ci sono
1: più 11,
0: 30
1: 50
0: miliardi. E
1: no,
0: ci sono quasi 30 miliardi
1: 21,
0: liberi,
1: ce n'è circa 21 che però devono essere usati per la coesione sociale, non per l'energia.
0: Perché? Ma spiega, scusami,
1: perché non
0: un
1: dovremmo,
0: attimo,
1: lo sai cosa sono questi fondi? Sono quelli con cui prendiamo gli autobus per le scuole, sono questi, sono i fondi di parità di genere, sono fondi che devono essere impegnati per spese
0: interruttore
1: sociali.
0: Basta. Hai 78 milioni, ne hai speso 11, ne hai impegnato 40, te ne rimangono 28, 27,
1: sì,
0: 25.
1: Ma non ho capito,
0: scusa,
1: ma io ho i soldi che nella mia famiglia servono per pagare i libri scolastici. Perché devo usarli per l'energia? Sono usati per la coesione sociale.
0: Ma
1: non
0: è possibile
1: sono usati
0: che sia
1: per la bolletta
0: è possibile
1: energetica.
0: Adesso riesci a stare zitto 30 secondi, silenzio, su. È possibile che tu non ti renda conto che se non li hanno spesi, ce li hanno da anni, hanno 80 milioni, 80 miliardi, non li hanno spesi, ne hanno spesi 11, c'è un problema a spenderli e nel frattempo li usiamo per le emergenze, nel frattempo.
1: No. Vedi che
0: non significa mica cancellarli, no, non sbaglio, no,
1: vedi,
0: sei
1: approssimativo come tuo solito,
0: ma al contrario,
1: questi sono i fondi che l'Italia può impegnare tra il 2021 e il 2027, quindi un qualunque comune che oggi sta chiudendo un progetto lo può spendere tranquillamente entro il 2027, perché ci sono dei progetti, come sappiamo, parlavo ieri con un sindaco, sono tanti progetti che si possono impegnare in sei mesi, in sette mesi, in otto mesi.
0: Col sindaco
1: quindi
0: di Pompu.
1: È tutto sbagliato.
0: No, e invece non è così, perché sai perfettamente che questi denari e la gran parte di questi fondi purtroppo non vengono spesi e
1: ma
0: rimangono
1: non è vero,
0: là nell'incuria. Ci sono i dati.
1: Ma non è vero, perché alcuni progetti sono già in corso, capisci? Noi,
0: quelli non li stai toccando, sono ancora impegnati. Telesio, riportati alla realtà. Quelli non li stai toccando, stai toccando i soldi non impegnati. Non impegnati.
1: Tienili
0: nel salvataggio. E nel frattempo paghiamo.
1: Vi ricordate quella scena in cui Ursula von der Leyen andò da chi era? Un emiro.
0: Vabbè, adesso censura perché c'è la pubblicità.
1: In piedi.
0: Regia, interrompetelo.
2: Basta, fermiamo qua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Amico caro, te lo dico da amico, io ho formato un gruppo WhatsApp e ci ho introdotto anche loro due e il problema è risolto.
6: Un gruppo WhatsApp, qua sta scoppiando la terza guerra mondiale.
7: Volevo farvi complimenti per il cartellone pubblicitario alla stazione di Milano Centrale. È fantastico. Siete bellissimi, quanta forza ci date. Saluti Marco da Napoli.
8: È presente la metafora della rana bollita? La povera rana che entra in una pentola con l'acqua a temperatura decente,
9: arriva
8: piano piano la temperatura sale finché la rana non muore perché la temperatura è troppo alta e quindi la povera rana collassa. Ecco, Luca è un po' come la rana, ma cosa vuoi che sia un drone? Poi ne arriverò due, ma cosa vuoi che siano due droni? Poi ne arriverò tre, ma dai, non faremo mica tutte queste storie belliciste per tre droni. Poi arriva il missilone sulla testa e siamo stati noi che abbiamo provocato la Russia. Allora, caro Luca, l'ho detto anche in un intervento alla trasmissione dell'ottimo Poletti, mi dispiace per te, anzi mi dispiace per tutti noi, ma la tattica dell'opossum con i russi non funziona e non hanno nessuna intenzione di negoziare. Ricordati, non vogliono negoziare, vogliono la resa, pure ora che sono nel guano fino al collo. Oh signor, dai Luca, riprenditi. Buon weekend a te e a Giuliano, Fabrizio da Milano.
10: Buongiorno. Ecco qui. Io due cose. La prima volevo chiedere a Jonathan da Prato, che tra l'altro mi è molto simpatico perché lo ascolto anche su altre trasmissioni, ci siamo già incrociati, ma siccome lui cambia spesso paese, no? Per attività di lavoro, stamattina dov'era, no? Per aver letto quelle cose lì e per essere, avere quello spirito così, se era in Tunisia o in Marocco o in Ungheria, dove si trova lui ogni tanto, perché mi sa che ha letto il giornale sbagliato, non era il giornale italiano quello che diceva che andava tutto bene, che bisogna spendere 300 euro a notte, ogni famiglia dovrebbe spendere.
9: Bravo.
10: Questo è il primo. La seconda è questa, scusate il termine, ma ci hanno proprio rotto i coglioni. Cioè, per un drone, voglio dire, per carità, potevo uccidere qualcuno, ha ferito due persone. Se vogliamo scatenare una guerra mondiale, abbiamo Israele che sta facendo guerra a sette stati, ammazza 100 persone al giorno, 100 quando va bene.
9: Bravo!
10: Invade schiaritori, vuota le città, perché sennò altrimenti la gente muore, no? Ecco, e per un drone adesso stiamo rompendo i coglioni veramente.
11: Ma non dite la
10: gente che c'è
11: però
10: a Bruxelles, ne deve andare a casa, e anche quegli altri, quelli di Roma, quelli di Berlino, quelli di Londra, se ne devono andare a casa. Se vogliono fare la guerra, prendono un fucile in spalla, un bello zaino, un elmetto, oppure anche un colapasta, che a loro forse andrebbe meglio, e capitanati dal guerriero Calenda vadano a fare la guerra ai russi, ma non ci rompano il coglione a noi, soprattutto ai nostri figli.
11: E ancora le parolacce.
10: Buongiorno.
12: Bravissimo.
11: Basta con questo linguaggio volgare.
12: Abbiamo
11: però
12: ascoltatori lucidi, ascoltatori molto lucidi che hanno capito tutto.
10: Sì, sì.
12: Scolapasta, sì. Calenda e Bardi. E
11: Calenda, ve lo chiamo oggi, così, così imparate.
12: Aspetta,
11: un
12: c'è
11: po'
12: un altro messaggio, ci vuole far sentire Cappadone.
11: Sentiamo.
13: Buongiorno, buon sabato a tutti. Mi raccomando, andate a firmare il prima possibile per abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Si può firmare online con lo SPID o recandosi al comune o anche ai banchetti. Poi volevo ricordare a Luca che il Fatto Quotidiano non prende neanche quel 4% che credeva lui. Buona giornata a tutti.
14: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano.
11: Ah, oggi in coppia.
14: Ma per quanto riguarda il drone che è caduto in Romania, io sono veramente preoccupata, perché i toni si sono alzati in un modo per me poco controllabile. Io so di non sapere, perché leggo le notizie che ci danno, ma non ho nessuna prova. Ma io mi chiedo sempre chi ci guadagna quando succedono queste cose. I russi? No. Gli ucraini? Sì. Quindi non sono così sicura che sia un drone russo, perché non ha senso. Io non ci credo che la Russia ci vuole provocare, ci vuole attaccare, sono tutte palle, non ha bisogno di spazio, non ha nessun senso. E Putin, per quanto sia uno zar e non mi piace, non è uno stupido, proprio per niente. E neanche un pazzo come Trump. E la prova è che è stato attaccato a casa sua e non ha usato le armi nucleari, perché ha ancora cervello. Detto questo, potrebbe non essere un drone russo, oppure potrebbe essere davvero un incidente. E quindi vedere questi pagliacci che ci scaldano la testa per provocare la Russia, per comprare le armi, per far succedere qualche casino, io dico proprio di no. E non per questo. Quindi non ci credo, e non credo ai giornalisti, non credo alla stampa, e non credo che i russi ci vogliano attaccare. Ciao ciao.
11: Complotto. E va bene, e abbiamo fatto la nostra
12: che
11: passata
12: stanno
11: di delirio
12: nel campo degli apoti, cioè di coloro che non se la bevono, caro Giuliano, la panzana, sì, che la Russia, cioè è bello. Poi Fabrizio, che è un uomo razionale, però gli prende boom, cioè proprio c'ha come un impazzimento, no?
11: Beh, e intanto pensano, devo dire,
12: solo e uno può immaginare che la Russia, che fa attacchi con 900, con 1000 droni per volta, attacca l'Europa con un drone.
11: Se riesci un po' a spegnerti stamattina, che non hai preso evidentemente, che non hai preso evidentemente le prescritte, le prescritte,
12: è partito l'attacco all'Europa,
11: le prescritte goccioline, e riusciamo anche a chiacchierare. Ti dico che intanto Fabrizio ha lo straordinario merito di aver azzeccato in maniera perfetta, nel tuo caso, la metafora del rospo bollito.
12: Sì, sì, sì, diciamo domani così,
11: assolutamente,
12: dopodomani
11: assolutamente
12: droni
11: perfetta
12: in Carelia,
11: c'è il passaggio
12: giovedì,
11: dalla rana
12: 10 droni.
11: Luca, però sì, facciamo un gioco, che se continui a parlare sopra qui adesso ti faccio mandare un drone.
12: Sì, sì. Perché, no. Vai, vai.
11: Forniamo come si fa dalle vostre parti le coordinate e ti facciamo mandare immediatamente un drone mentre tu. Ecco qua il rospo bollito, non ancora bollito, in ebollizione. Che si fa sentire con i suoi versi tipici. Però questa storia è inutile che noi ascoltiamo gli interventi di chi dice che non crede alla stampa e vuole abolire il finanziamento ai partiti, perché si tratta di persone che negano in radice la possibilità di essere informate e di essere informate in maniera corretta.
12: Sono due persone
11: noi
12: diverse.
11: Sì, sì, diverse ma molto simili, che invece noi vogliamo informare le persone E per questo motivo è qui con noi uno dei migliori reporter che ci viene un po' a parlare di cosa sta succedendo anche sulla vicenda del virus Ebola, di cui si parlerà il 18 e il 19 giugno nel Consiglio europeo, proprio su richiesta del tuo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché probabilmente i contorni sono un po' più drammatici di quanto viene riferito. E allora chiediamo direttamente a Daniele Piervincenzi. Buongiorno e bentornato.
12: Ciao Daniele,
11: Daniele.
12: Buongiorno.
15: Buongiorno.
12: Scusa ragazzi. Daniele, sì, prima fai un messaggio. Aspetta, fai un messaggio progresso e spiega a Giuliano, che ogni tanto legge la gran cassa e si fa suggestionare, che la Russia non attacca l'Europa con un drone in Romania. Cioè che bisogna essere pazzi per credere a questa
11: manzana. Spiegami Daniele che il drone non è caduto, che quattro persone non sono state ferite, che non era russo, che era un drone degli ucraini mandato ovviamente nell'intelligenza nazista.
12: Ma non è un drone russo, ma non è che attacchi l'Europa con un drone, su. I giornali di oggi sono da manicomio, o gli ha fatti qualche comando militare, ha dettato i titoli, oppure abbiamo dei direttori che devono prendere un periodo di riposo.
15: Beh, di droni arrivati dalla Russia e dalla Bielorussia ne sono arrivati in Polonia, in Lituania, nel Baltico, nel Mar Nero, in Romania più volte, in Transnistria addirittura, che sarebbero amici, quindi è anche curioso. E purtroppo spesso si perdono, prendono delle rotte, i jammer che ci sono sul territorio li fanno prendere delle rotte che deviano da quelle originali, e quindi finiscono nelle campagne della Polonia, ne sono finiti almeno una decina, uno dei quali pure si è schiantato su una cascina. Cioè, lo stesso succede per i droni ucraini, cioè la dispersione dei droni nei confini oltre il fronte è costante. Adesso sta in verità un po' migliorando.
11: Capisci,
15: nei primi periodi,
11: caro Daniele,
15: si vedevano spesso. Perché si agganciavano
12: Daniele ti ha messo in riga con quattro parole. Grazie Daniele, grazie. Adesso gli ascoltatori sono contenti.
15: Non volevo essere.
11: Grazie Daniele.
12: Al contrario. Attaccata dalla Russia.
11: Grazie Daniele.
12: In Romania.
11: Grazie Daniele per aver ricordato che questo non è il primo incidente, ma sono numerosi gli incidenti che hanno portato droni russi sul territorio dell'Unione Europea e sul territorio di paesi della NATO, e grazie per aver ricordato che questi episodi sono considerati poco gravi, a meno che tu non sia uno di quei quattro che viene colpiti e che si trova adesso in ospedale per l'errorino dell'amico Putin.
15: Bene, io sai che non su quei droni è uno degli elementi più spaventosi della guerra del futuro, e quindi giocano anche un altro tipo di partita. Mandare dei droni, hanno fatto dei droni. Ci sono dei droni leggerissimi che costano pochissimo, che non hanno neanche una capacità esplosiva, ma ci sono resi conto che oltre a essere dei falsi bersagli giocano una partita psicologica. Ti ricordi gli Stukas, la sirena degli Stukas, nazisti
12: che creava panico, certo.
15: Allora, questi droni si chiamano Gerbera, sono droni fatti di polistirolo,
12: sonori,
15: per
12: acustici.
15: Acustici, cioè si vedono, vengono tracciati dai radar, mandano in allarme tutto il sistema di difesa, e soprattutto mandano in allarme, creano apprensione fra la popolazione che vive intorno ai confini, a quei confini.
11: Dei droni telese, diciamo.
15: I droni spia, i
11: droni che fanno rumore e creano allarme. Senti, riusciamo a parlare un po' di questa vicenda di Ebola mentre voi vi intrattenete con le simpatiche azioni dell'amico Vladimir?
15: Di Ebola, la situazione lì in Congo, almeno da quello che ci dicono gli amici che sono rimasti là e che si tengono ovviamente a distanza quanto possibile, anche alcuni umanitari sono andati verso Bunia, che è il centro, come dire, l'epicentro dell'epidemia. Sai, lì adesso noi viviamo di rimbalzo quelli che arrivano attraverso l'Uganda, perché i confini fra Repubblica Democratica del Congo dell'Est, Uganda e Ruanda sono tra i più trafficati, tra i più attraversati al mondo, e non così mappati, non così, la maglia è molto larga e non ci sono controlli sanitari. Il problema in questo momento è che gli stick, sembra un'assurdità, ma gli stick che servono per riconoscere la forma, il ceppo di Ebola non funzionano. Cioè funzionano per i due ceppi principali. Ci sono i due ceppi che fecero quasi 20.000 morti tra il 2016 e il 2018, che sono i ceppi Sudan e Zaire. Questo ceppo, invece, questa variante di Ebola, è più rara, più difficile da riconoscere. E gli stick che sono stati forniti dalle varie ONG umanitarie, la Medicina Provinciale, eccetera, erano tarati sui ceppi precedenti, quindi questo non veniva riconosciuto. Questo ha allargato da inizio maggio, questo è successo, ha allargato l'epidemia. E poi c'è stato un altro elemento che lì è culturale, un po' particolare, che erano i funerali. Tu nel funerale, nel rituale per loro è il trattamento del corpo, quindi i parenti più stretti dovevano trattare il corpo, pulirlo prima della sepoltura, e questo ha amplificato il contagio. Ma quando hanno provato a trattenere i corpi nell'obitorio, proprio per motivi sanitari, c'è stata una rivolta, hanno assaltato l'obitorio le famiglie, quindi molto complesso. Ma la situazione sanitaria dell'est del Congo è drammatica da 20 anni, ci sono stati 6 milioni di morti negli ultimi, dal 94 ad oggi, e la comunità internazionale ogni anno, attraverso le ONG, attraverso le Nazioni Unite, solo in quella parte del Congo invia circa $1.5 miliardi, e non c'è acqua pulita, non ci sono pozzi nei villaggi di acque sporche, non sono separati, cioè sono condizioni igieniche sono allucinanti, si vive nelle capanne di fango, non c'è una fognatura, e quindi i contagi si diffondono velocissimamente di villaggio in villaggio, perché poi i contatti attraverso la giungla sono costanti, anche solo per la sussistenza del mercato. E il passaggio in Uganda, il Ruanda è un pochino più difficile, sebbene sia una frontiera molto trafficata. Nell'est del Congo non c'è un aeroporto, però i passaggi in Uganda e in Ruanda sono quelli che poi possono diffondere il contagio poi non solo nel continente, ma anche oltre i continenti, e quindi arrivare anche in Europa. È una forma di Ebola che la cosa che fa un po' rabbia è che, cioè, 10 anni fa si poteva realizzare un vaccino, cioè con le competenze anche dell'epoca, con le competenze di oggi ci vorrebbero pochi mesi. Ora siamo in grave ritardo, perché i vaccini sull'Ebola sono stati realizzati dopo la prima grande emergenza, quella appunto del 2016, ma poi non sono mai più stati aggiornati. Le varianti del virus sono molte, e quest'ultima forse è la più pericolosa.
12: Veramente non è mio, impressionante. No, ma dico, qualcuno dirà: vabbè, non ci sono dietro grandi stati che finanziano la ricerca, come per esempio è accaduto per il vaccino sul Covid. Ma non è miope, è anche in senso proprio di autotutela dell'Europa non impegnarsi in questa campagna vaccinale.
15: Beh, secondo me è incredibile che non sia stato fatto, anche proprio per il rischio dell'epidemia di Ebola. Va bene che non sono stati creati pozzi di acque pulite, va bene che i progetti umanitari per insegnare banalmente a lavarsi le mani o portare le zanzariere per non diffondere le malarie, o per cercare di costruire almeno dei presidi sanitari, cosa che non esiste. In una regione grande come la Lombardia e il Lazio c'è un ambulatorio con 2 medici e 3 infermieri, questo per dare un po' le dimensioni. Nell'Ituri, dove
12: come sopravvivono? L'emergenza.
16: Non sopravvivono.
15: Il tasso di mortalità è elevatissimo, non ci sono anziani, gli anziani sono trattati come, cioè hanno una figura di riferimento sociale perché sono pochissimi, e quindi quando incontri un anziano, quando incontrano gli anziani nei villaggi, insomma, ne devono sapere qualcosa più degli altri per essere arrivati a quella veneranda età. Un mondo giovanissimo ma disperato. E ci sono in quella zona dell'Ituri, dove c'è il focolaio, ci sono 140 milizie armate, tra le quali IDF, che è la milizia islamica, e quindi sono vicinissimi a ISIS, quindi ci sono continui focolai di battaglie e anche di omicidi abbastanza diffusi, oltre agli stupri, che è uno degli elementi lì purtroppo presentissimo da sempre. Non si riesce ad arrivare con un presidio militare, ci sarebbero i caschi blu della MONUSCO, ma fino a quelle zone non arrivano. E quindi è un buco nero Lituri, quella parte a nord dove purtroppo c'è adesso il grande focolaio di Ebola, che è in piena attività, quindi è possibile che amplifichi il raggio.
11: Che fare? È veramente oscuro, cioè come 1,5 miliardi non sono risorse infinite, ma non sono nemmeno una sciocchezza.
15: Quindi, si dispersano.
11: Però è impressionante che non riesca ad avere nessuna azione, nessun effetto positivo.
15: Purtroppo in alcune zone ci sono talmente tante milizie che quando arrivano, anche se si riesce a costruire qualcosa, quando poi passano quel passaggio di queste milizie, che sono delle bande armate, quindi immagina che cosa possono lasciarsi dietro. E gli unici che riescono a presidiare il territorio sono appunto i signori della guerra che controllano le miniere. Ma le miniere allo stesso tempo sono esse stesse un focolaio di malattie, perché il trattamento dei minatori lì è medievale, la scavano con le mani nel fango, dormono per terra finché resistono. Negli ultimi 2 mesi sono morte 400 persone.
11: Cioè, esattamente, scusami Daniele, come viene rappresentato in quel bellissimo film con DiCaprio, Blood Diamonds.
15: Esattamente, ancora forse un po' più disperato, perché lì c'è il diamante che almeno crea una ricchezza reale, veloce, sebbene per loro arrivi solo l'1% del valore. In questo caso parliamo di minerali che hanno poco valore se non raffinati e messi insieme, e quindi sì, è una vita di pura sussistenza, cioè tu scavi, paghi la tassa per scavare e ti danno una paga quotidiana per quello che hai trovato, il materiale che hai reperito, ma quel materiale non ha nessun valore per te, cioè è solo fatica, è proprio la schiavitù quella del più estrema. E poi quei materiali messi insieme, raffinati oltre confine, invece sì che hanno un valore, cioè nelle Tesla ci sono 3 kg di cobalto, parte di quel cobalto viene dal Congo, ma anche perché
11: viene da lì.
15: È uno dei principali produttori. Apple è stata condannata per i minerali che prendeva dal Congo. Quindi
11: Luca,
12: io ascolto e sono veramente grato a chi va a raccontare queste storie, mentre l'informazione, diciamo, ammaestrata fa i titoloni sul drone disperso in Romania. Veramente grazie, perché è un racconto necessario, fondamentale, utile.
11: In relazione le due cose, e anche
12: a questo punto però vorrei chiedere
11: pericoloso.
12: L'ultima perla da parte di Daniele su che cosa sta accadendo in Libano, le ultime notizie, cioè Israele non si ferma, continua ad annettere territori.
15: Parlando con gli amici libanesi, ovviamente cristiani, che hanno lasciato i villaggi del sud, sono convinti di non tornare. Per la prima volta in 40 anni sono convinti di non tornare più a casa. E i cristiani del sud, i cristiani maroniti, non erano antagonisti di Israele, soprattutto nell'82, quando ci fu la grande entrata, dopo la guerra civile, ci fu Israele che invase tutto il sud, arrivò fino a Beirut, lì i cristiani maroniti libanesi erano in qualche modo nello stesso schieramento. E quando
12: hanno iniziato
15: a bombardare e a demolire i villaggi del sud, Bin Jebel, Odaisse, per entrare, cosa che stanno continuando a fare. E quei villaggi cristiani erano stati risparmiati. Nel 2024 quei villaggi avevano issato bandiera bianca, su tutti i palazzi di quei villaggi avevano la bandiera bianca, erano gli unici villaggi che non hanno ricevuto neanche un colpo. E le persone erano rimaste a vivere in quelle sacche, l'esercito israeliano li ha superati e ha demolito i villaggi sciiti di Hezbollah, tornando indietro. Adesso li hanno fatti evacuare. E quindi vuol dire che è cambiato.
12: Qual è l'obiettivo di questa pulizia etnico-religiosa? Qual è l'obiettivo, secondo te? Veramente vogliono fare una piccola grande Israele annettendo quei territori ormai oltre il fiume Litani anche?
15: In questo momento tutto ciò che è al di qua del Litani, cioè a sud del Litani, per il Libano è perso. E quindi già adesso potrebbero occupare militarmente tutta quella parte e tenersela, un po' come abbiamo visto fare, senza mai ovviamente approfondire, sulle colline oltre il Golan, colline siriane che sono state prese da Israele nel momento della caduta del regime Assad. Israele si è preso quelle colline e io credo che non le restituirà, o almeno non sembra essere nell'idea di restituirle.
11: Non pare, onestamente.
15: C'è anche questo. Fa paura.
11: Soprattutto che lo faccia volontariamente.
15: Ci sono lì, c'è parte del patrimonio che appartiene a noi, ma che appartiene a tutti i popoli del Mediterraneo. Tiro stessa è una delle città più importanti che si affacciano sul Mediterraneo, per noi romani ancora di più, ma e quindi vedere attraversare la guerra quei luoghi è doloroso, oltre alle file sconfinate di macchine di quegli abitanti dei libanesi del sud totalmente pacifici che però non rivedranno mai le loro case.
11: Grazie Daniele.
15: Grazie ragazzi, buona
11: grazie
15: giornata.
11: Grazie per stare con noi, grazie a Daniele per Vincenzo. E poi ti giro i messaggi grazie, che arrivano davvero. Per te, che non posso dire in radio grazie. Perché non sono proponibili. A presto. Mi arrivano dei messaggi, diciamo, fuori dalla fascia protetta per quando arriva Daniele Pier Vincenzi. Ah, ma ci chiama Fabrizio da Milano, caro Luca. Non ci chiama. È caduta la linea.
17: Fabrizio, il drone
11: ci richiamerà.
17: Stanno bruciando un paese e ci abbiamo Fabrizio che chiede la panzana del drone. Io voglio che parli perché voglio che gli ascoltatori abbiano l'idea di un uomo intelligente ucciso dalla propaganda.
11: E allora sono alle d'accordo 9 con 7 te, però,
17: lo sentirete.
11: Però lo chiamiamo quando torniamo, perché adesso c'è il giornale tondo dell'ora lunga, come diresti tu. E allora ascoltiamo le notizie, un po' di suggerimenti commerciali e torniamo qua sentendo Fabrizio da Milano, ma tante altre notizie. A fra poco.
18: Italiani, arrendetevi!
19: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
20: Attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
19: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e Paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
3: L'ultimo era un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
2: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
4: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni secondo l'ANAS le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza. Particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
2: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
5: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Per Quadrata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori. Davanti Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
0: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
6: Buongiorno Adria da Milano. Il conflitto russo-ucraino, prima di tutto, è stato creato ad hoc per interrompere i rapporti commerciali fra la certo. Russia e l'Europa, cosa che non era molto gradita agli americani. E il fatto che l'Europa, invece di cercare di far cessare la guerra, finanzi una parte dei due stati, quindi l'Ucraina, con miliardi tra l'altro pubblici nostri, senza neanche chiedere, fare un referendum, qualcosa per capire se i cittadini europei siano veramente d'accordo con finanziare una guerra, no? Loro, i politici, decidono di aiutare l'Ucraina. Non si rendono conto che la Russia ha l'arsenale per distruggere l'Ucraina e anche l'Europa, e non lo fa in chissà quanto tempo, ci mette un attimo, perché dal momento che la Russia si sente minacciata a livello esistenziale, non esita a lanciare testate nucleari, e l'Europa non è in grado di difendersi. Continuiamo ad andare dietro agli interessi americani invece di fare quelli europei veri e propri, perché Putin ha già dichiarato che non ha nessun problema se l'Ucraina entra nell'Unione Europea, ma nell'Unione Europea, non nella NATO, perché nella NATO vuol dire avere una base americana alle porte del Cremlino, e questo non va bene. Ricordiamoci cosa ha fatto l'America a Cuba quando ha trovato i missili russi.
7: Buongiorno Massimo da Roma. Allora, ricapitolando, prendono praticamente in ostaggio militari italiani dell'ONU, e vabbè, ma che sia, malmenano italiani, vabbè, so della flottiglia, te pare che insomma a due pizzi gli si possono certo. pure da, no? Quindi continuiamo così, continuiamo a essere lo zerbino. Se noi guardiamo la cartina, l'Italia c'è scritto fate un po' come ve pare, è uno zerbino. Ok, buona giornata.
8: Diciamo che questi mercanti d'armi, questi lobbisti della guerra, hanno necessità di un casus belli, per cui anche se all'apparenza è evidente, insomma, che anche questo drone non voglia dire più di tanto, però ne fanno un casus belli, insomma. E un casus belli aggiunta un altro, vedrai che ci porteranno in guerra, insomma, perché sono alla disperata ricerca di qualche scusa per questo riarmo che oramai hanno deciso, insomma,
9: di
8: portare Bravo, avanti Donato. E hanno le loro ramificazioni purtroppo in queste proprietà editoriali, e quindi a cascata fino all'ultimo giornalista, insomma. L'importante però è che non si dicono parolacce, questo insomma ci mette tutti al riparo, il bon ton innanzitutto. Donato da Roma.
10: Noto un accenno di polemica nei miei confronti, ma lasciamolo cadere, prendiamolo come una medaglia.
11: Lo prenderemo come una medaglia.
10: Buongiorno Fabrizio, buongiorno.
9: Ciao a entrambi. Allora, cerco di riportare la discussione su un piano meno emotivo. Allora, certo, un drone non fa primavera, ma la questione è un'altra. L'Europa deve essere pronta a intercettarli quei droni e quindi deve dotarsi di un sistema di difesa per fare in modo che il drone, che potrebbe anche scappare, venga intercettato e non provochi danni. Però questo atteggiamento a molte persone, tipo hai donato da Roma, il fatto che ci difendiamo per lui è far la guerra. Io non so quanti anni abbiano donato. Io ne ho circa 60 e penso che come me voi vi ricordiate che durante la guerra fredda abbiamo avuto il periodo di pace. Sto dicendo.
11: Che cosa nei circa 160?
9: Ho detto 60 anni.
10: Fabrizio, devi avere un po' di devi parlare con un po' di spazio, perché Luca la mattina ha bisogno di ascoltare bene. No,
11: ho capito, no, 160 ero mirato.
9: Cerco di essere breve per dare spazio anche agli altri. Quindi, siccome più o meno siamo coetanei, anche voi come me vi ricorderete sicuramente che durante la guerra fredda abbiamo avuto un lungo periodo di pace in Europa. E ricordo ulteriormente che allora di testate nucleari la Russia ne aveva oltre 17.000. Quindi, se proprio ci voleva distruggere con l'arma atomica, aveva tutti gli strumenti per farlo. Aggiungo un altro dettaglio, che probabilmente i vari Donato da Roma e varie signore da Milano non ricordano. Noi in quel periodo avevamo missili, gli MGM-52, con capacità nucleare. Quindi continuiamo a parlare del nulla. Siamo sempre stati un paese armato, ma non armato per invadere qualcuno, armato per evitare che ci invadessero. Quindi il concetto mi ha sollevato un'altra metafora, Pier Vincenzi, è quello del vaccino. Bisogna vaccinarsi prima che sia troppo tardi e che la malattia faccia troppi danni. Quindi, in chiusura, ripeto, un drone non fa primavera, non si scatena una guerra per un drone, ma ci si attrezza. Bravo. Per evitare che i droni ci cadano in testa. E spero che questo venga capito dai cosiddetti pacifisti, non voglio usare l'altro termine, però penso che siano concetti veramente su una base razionale e non ultra emotiva, come sto sentendo adesso, la guerra degli Stati Uniti, dobbiamo pensare ai nostri interessi. Sono veramente cose trite e ritrite che non hanno nessun senso. Grazie per lo spazio che mi avete dato.
10: Grazie a te, Fabrizio.
11: Bene, grazie.
9: Ciao, buona giornata.
10: Buona giornata. Hai capito, Luca?
11: Comunque, che bello questo dibattito che va da Fabrizio a Donato. Noi siamo la fotografia del paese reale, dai più lucidi come Donato, come Marco da Napoli, dico, cito quelli di oggi, ma anche ai meno fortunati, ma comunque arguti, appassionati come Fabrizio.
10: Arriva un messaggio tra gli arguti che leggo, perché uno tra i messaggi scritti, e dice: Edward Murrow chiudeva il suo programma con l'iconico Good Night and Good Luck. Floris chiude il programma con Ale. Telese chiude in onda con due giravolte sulla sedia. Chi vi sembra il più citrullo? Chiede questo arguto ascoltatore.
12: Ma robe da pazzo.
11: Vabbè, ma è evidente che l'eleganza del doppio giro è proprio, è semantica, è potente. Pensa che ovunque vado me la citano. Ma io voglio farvi sentire un homo novus della politica, voglio farvi sentire la consecutio, il congiuntivo del neo sindaco di Reggio Calabria, Cannizzaro.
10: Reggi Calabri,
11: vai Cannizzaro, sei tutti noi.
13: Signore e signori, questa è la forza che nasce qui dentro.
14: Se ve lo chiudo, quanti amici?
15: Per ragioni di comunicazione abbiamo dovuto rilasciare le interviste all'interno, perché siamo in diretta nazionale, per questo mi scuserete, ci scuserete. Sono Francesco Cannizzaro e a quanto pare
16: pare, a quanto pare da pochi minuti sono il sindaco di Reggio Calabria. Grazie a voi.
17: Faremo 1000 euro a persona.
10: Bene.
17: 2000.
10: E vabbè, tanti auguri al neo sindaco di Reggio Calabria. Vecchio, notizia vecchia. Tanti auguri al sindaco che sbaglia i congiuntivi ma viene eletto lo stesso a furor di popolo. E allora Luca, cosa ne dici se andiamo a vedere un po' quali sono invece i movimenti delle navi, perché pare che siamo vicini all'accordo e uno degli aspetti fondamentali dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è la riapertura dei traffici commerciali per Hormuz, ma nel frattempo le navi continuano a muoversi, a girare e magari a prendere altre e nuove rotte. Allora, se sei d'accordo, ne parliamo con uno dei più grandi esperti italiani ed europei del settore, cioè con il professor Gian Enzo Ducci, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore.
18: Buongiorno a voi, buongiorno.
10: Allora professore, le rotte stanno cambiando, sono cambiate in questa queste lunghe settimane di chiusura dello stretto di Hormuz?
18: Oggi siamo a 91 giorni dall'inizio della crisi e quindi insomma la merce, come diceva Maurizio Maggiani, è come l'acqua, si muove dove trova spazio e quindi qualche spazio per aggirare Hormuz l'ha fatto, ma ricordiamoci, Hormuz è un imbuto da cui non si può far passare, nel momento in cui si blocca non ci sono alternative per alcune tipologie di prodotti. Buona parte del petrolio non è uscito da Hormuz, qualche cosa siamo riusciti a far passare attraverso gli oleodotti che hanno spinto al massimo della loro possibilità verso il Mar Rosso, ma abbiamo consumato in questi 91 giorni, si stima circa un settimo delle riserve mondiali strategiche di petrolio per poter mantenere il prezzo, diciamo, ad un livello alto, ma non altissimo come ci saremmo potuti aspettare. Non è un caso che non appena è stata annunciata la possibilità di un accordo, in realtà ne sono stati già annunciati, questo è forse il settimo, però questa volta forse
10: almeno,
18: ci siamo.
10: Almeno.
18: Questa volta forse ci siamo, ma immediatamente un paio di petrolieri americani ieri hanno detto: guardate che non è che dalla sera alla mattina tutto tornerà normale, anzi nei prossimi 60 giorni aspettiamoci un incremento significativo del prezzo del petrolio, che è sceso ieri di una decina di dollari, ma che appunto i mercati, sui mercati qualcuno ha incominciato a ipotizzare invece di una crescita del 50% nei prossimi 60 giorni, perché per ripristinare le condizioni normali ci vorranno in alcuni casi settimane, in alcuni casi mesi, per alcune infrastrutture addirittura anni.
10: Luca.
11: La domanda è un tempo, cioè pochi giorni fa, forse un mese fa, discutemmo su quella tabella sulle grandi petroliere che andavano tutte nel Golfo del Messico, no? La domanda è quello il vero motivo di questo tiro e molla, o veramente i chiari di luna, le bizzarrie, i capricci delle leadership? Cioè, dietro questa incredibile crisi energetica, dietro la strozzatura di Hormuz, c'è un disegno più sofisticato che quello di cambiare le rotte e le coordinate dei grandi traffici di idrocarburi, oppure veramente siamo nelle mani del capriccio del caso?
18: Io temo che gli Stati Uniti abbiano sottovalutato la capacità di resistere dell'Iran, anche perché nessuno al mondo, ma forse nemmeno gli iraniani, si aspettavano di riuscire ad avere la forza di bloccare Hormuz. L'hanno sempre paventata come una minaccia, come un'arma di ultima istanza, ma probabilmente neanche loro pensavano di riuscire davvero ad averne il controllo in questo modo. E probabilmente gli Stati Uniti pensavano di poter risolvere la questione iraniana, non dico come con il Venezuela, ma in maniera molto simile. Quindi avendo poi la possibilità di impadronirsi delle risorse o comunque di riuscire a controllare le risorse petrolifere iraniane in maniera significativa. Quello sì sarebbe stato un game changer per il mercato mondiale del petrolio. Oggi si ritrovano impantanati in una situazione in cui l'Iran ha acquisito consapevolezza di essere in grado di controllare uno dei colli di bottiglia mondiali dei traffici a livello, appunto, a livello globale, e non è stato notato in maniera chiara ancora in questo periodo. Cioè, il dialogo aperto con l'Oman sulla l'auto, gli iraniani stanno cercando di farla nell'ambito della legge internazionale, la nuova
11: stanno
18: governance.
11: Coinvolgendo l'Oman
18: stanno
11: come
18: coinvolgendo
11: socio di minoranza
18: il paese
11: nel controllo di Hormuz.
18: E ricordiamoci,
11: siamo noi.
18: Abbiamo un precedente, la Convenzione di Montreux del 38 consente alla Turchia di chiedere una tariffa per il transito dal Bosforo e Dardanelli. Quindi, se è vero che la Convenzione Mondiale delle Nazioni Unite sulla legge del mare garantisce il libero transito, noi abbiamo un precedente, consente alla Turchia di chiedere una tariffa per il transito dal Bosforo e Dardanelli. Quindi, se è vero che la Convenzione Mondiale delle Nazioni Unite sulla legge del mare garantisce il libero transito, noi abbiamo un precedente di uno stretto dove si può far pagare...

0: che l'Egitto ha dal canale di Suez, che invece è un'opera costruita dall'uomo e quindi legittimamente sulla base della Convenzione del Mare l'Egitto ha la possibilità di richiedere un pedaggio per il transito. Paradossalmente quindi questa situazione ha aumentato la consapevolezza e il potere di una nazione, l'Iran, che non è caduta come forse ci si aspettava dopo i primi giorni degli attacchi, quindi dopo il 28 di febbraio. E questo rischia di cambiare gli scenari, perché è un attimo che l'Indonesia non incominci a pensare di fare la stessa identica cosa su Malacca. E a quel punto allora quel commercio che noi ci siamo abituati a considerare normale negli ultimi 40 anni e che ci ha consentito di vedere il crollo del prezzo di prodotti che quando noi eravamo bambini telese costavano tantissimo. Io penso quando è arrivata la televisione nuova in casa quando ero piccolo, era un investimento per una famiglia. Perché oggi noi possiamo comprare una televisione senza quasi pensarci? Perché i costi di produzione sono scesi in maniera drammatica, perché si sono trasferite le produzioni in aree del mondo a costo del lavoro molto basso, ma poi il costo del trasporto è diventato irrisorio. Se il costo del trasporto ritorna ad essere una tematica rilevante sul prezzo finale, non è più così facile andare a comprare prodotti che noi oggi consideriamo a basso costo senza pensare cosa c'è dietro quel basso costo così facilmente come è avvenuto negli ultimi anni. Quindi questa situazione che gli iraniani stanno, appunto, ribadisco, cercando di gestire in un contesto di legalità prospettica, cioè non siamo più di fronte a quelle situazioni dei primi giorni del conflitto in cui la Guardia Rivoluzionaria Islamica chiedeva la tangente per il passaggio a qualche nave un po' in maniera simile a quello che facevano gli Houthi nel Mar Rosso, ma siamo di fronte a una strategia prospettica che rischia di essere estremamente pericolosa per il commercio globale.
1: Professor Ducci, questo momento di stallo ha fatto venire in mente che si possano creare delle vie alternative. Ho visto che gli Emirati Arabi Uniti utilizzano la piccola porzione di loro territorio che è fuori dallo stretto di Hormuz, ma questo chiude fuori Qatar, Bahrain e soprattutto Arabia Saudita. Ci sono progetti o idee che le risulti per vie alternative?
0: Ma in questi giorni se ne è parlato tanto di vie alternative, ma teniamo presente un elemento. La costruzione di un oleodotto richiede anni ed investimenti miliardari. Si parla di un oleodotto che dal Golfo Persico, quindi che dagli Emirati Arabi, arrivi fino al Mediterraneo sostanzialmente, perché arriverebbe in Giordania, ma si parla di 7 anni e mezzo di costruzione, una decina di miliardi, 55 miliardi di costo. E poi una volta che questa opera sarà completata, se Hormuz dovesse essere disponibile, non avrebbe mercato. Quindi qualcosa nel passato è stato costruito. La riapertura e l'utilizzo pieno che è stato fatto negli ultimi giorni dell'oleodotto che taglia trasversalmente l'Arabia Saudita e che ha consentito a trasformare di un porto che era considerato minore nel Mar Rosso, Yanbu, credo che degli ascoltatori pochi lo abbiano mai sentito nominare. È diventato uno dei più importanti porti petroliferi mondiali. Nei giorni scorsi il 10% delle VLCC, cioè delle super petroliere, le più grandi, quelle da 2 milioni di barili, era concentrato lì in attesa di caricare. Quindi stiamo parlando di un porto che sono traffici che i porti italiani si sognano di vedere concentrati in quel modo. Ma in quel caso perché? Perché c'era un vecchio oleodotto costruito dall'Arabia Saudita negli anni 80, proprio perché avevano pensato che questo potesse essere una via di alternativa per eventuali conflitti che si dovessero realizzare nuovamente nel Golfo. Loro avevano l'esperienza della prima e della prima guerra del Golfo, poi dopo quegli anni l'hanno iniziato a ragionare negli anni 80, l'hanno costruito poi nei decenni successivi. Oggi quel oleodotto viene utilizzato in maniera piena e l'Arabia Saudita è riuscita ad esportare quasi il 50% di quello che prima usciva dal Golfo di Hormuz. Però è estremamente difficile pensare che si possano trovare delle forme alternative per altre tipologie di prodotto, ma soprattutto per il restante petrolio che non sta uscendo dal Golfo e che non ha creato una crisi così drammatica.

0: drammatica. Sì, abbiamo avuto incremento dei prezzi, ma la crisi non è stata così drammatica alla pompa della benzina o piuttosto su altre tipologie di prodotto, per il semplice fatto che abbiamo dato fondo alle scorte soprattutto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno esportato tutto quello che hanno potuto, quello che estraggono e quello che avevano come riserve. Noi stessi stiamo consumando parte delle nostre riserve. Da un punto di vista globale, i paesi sviluppati hanno un accordo fra di loro per cui devono avere sempre più o meno 90 giorni di riserve a disposizione per qualsiasi tipologia di crisi. L'Italia non ha ancora intaccato in maniera significativa queste scorte, ma abbiamo attinto a scorte anche di soggetti terzi, comprando soprattutto gli Stati Uniti, che hanno calmierato il prezzo in questo modo. Però è evidente che...
1: Un'ultima domanda, professore. Se Hormuz riaprisse stamattina, quanto tempo ci vorrebbe perché tornassero alla normalità i traffici e le quantità di merce che transitavano?
0: I tempi non sono brevi, nel senso che già nel testo dell'accordo si parla di 30 giorni per sminare lo stretto. Quindi una parte significativa dello stretto è in questo momento... diciamo inutilizzabile perché è occupato da mine e quindi da lì non si passa. Quindi oggi i canali sono due, uno più vicino all'Oman e uno più vicino all'Iran. Al centro dello stretto è troppo rischioso passare. Quindi poi avremo la necessità di capire i siti portuali del Golfo, quanto interventi di manutenzione hanno bisogno per essere ripristinati, e alcune delle infrastrutture, quindi lì parliamo di mesi. Su alcune invece infrastrutture che sono state bombardate dagli iraniani negli Emirati Arabi, e una di queste è quella che interessa di più a noi italiani, perché è quella da cui partiva il gas, del Qatar, sia la raffineria sia, cioè, diciamo, l'impianto di importazione che consentiva di esportare il gas dal Qatar verso l'Italia, invece è stato significativamente danneggiato. Non è completamente inagibile, ma si parla di un anno e mezzo di lavori per ripristinarlo, tant'è che il Qatar ha dichiarato la forza maggiore.
2: Stiamo parlando, quindi, professor Duci, stiamo dicendo che se tutto andasse bene ci vorranno comunque anni per ritornare alla situazione di prima, e non è sicuro.
0: Per tornare alla situazione di prima, se ci riusciremo a tornare, perché è chiaro che questo è uno di quei casi che nell'ambito del risk assessment è un po' come le torri gemelle, ne avevano assicurata una perché si riteneva che fosse impossibile che venissero attaccate contemporaneamente tutte e due, cadere tutte e due, e oggi uno assicurerebbe entrambe le torri, è successo. Quindi, e la chiusura di Hormuz era una di quelle cose, e quindi che si torni ad una normalità identica a quella precedente al 28 febbraio è difficile. Che si possa invece riprendere ad una normale reintroduzione dei paesi del Golfo nel commercio internazionale estremamente probabile, forme diverse, probabilmente incominceranno a valutare alternative per alcune tipologie di traffico, quindi per dare un metro di paragone, per quando qualcheduno ha detto abbiamo trovato la soluzione, partiranno i treni dall'Iraq per andare in Cina, allora servono 10.000 treni per coprire gli ammontari di petrolio trasportato da una singola nave, da una VLCC. Quindi stiamo parlando di questioni che non sono sul tavolo. Stiamo parlando di centinaia di camion per sostituire e per spostare da Jebel Ali, che è il porto degli Emirati Arabi, che era uno dei primi 10 al mondo nel settore container. Oggi si sta un pochino backuppando quell'attività, portandola fuori dal Golfo sull'altra sponda della penisola arabica, fuori da Hormuz, ma stiamo parlando della necessità di avere centinaia, centinaia, centinaia di camion, con i costi che si sono quadruplicati per i prodotti finiti che arrivano nel Golfo. Quindi non appena si tornerà ad una qualche stabilità avremo dei prezzi che torneranno, però teniamo presente, gli americani hanno fatto uscire uno studio sulla base del quale l'incremento del prezzo dell'energia, e questa è una cosa che riguarda anche noi, ha un effetto sui prezzi del cibo a partire dai 3 ai 9 mesi. E questo oggettivamente sono 3 mesi che è iniziata la crisi, quindi auguri.
2: E adesso cresce l'inflazione. Grazie, grazie professor Duci, illuminante.
0: Grazie, grazie
2: come
0: a voi
2: sempre.
3: Pubblicità, pubblicità, pubblicità.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9:34.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Adesso mi è molto più chiaro perché i putiniani o i pacifisti spesso sono anche novax, perché il concetto per loro è identico: se ci difendiamo da un potenziale attacco armato siamo noi che provochiamo il prepotente, se ci vacciniamo siamo noi che provochiamo il virus, quindi meglio non vaccinarci. Ciao Fabrizio da Milano.
8: Secondo Fabrizio da Milano, io appartengo alla categoria dei pacifisti e si morde la lingua per non dire pacifinti, ma io vorrei dire una cosa invece, io voglio essere molto più esplicito. Secondo me lui invece è proprio un bombarolo, e questa cosa trapela da tutta la sua narrazione. Fabrizio conosce per filo e per segno i nomi dei missili, delle armi, sa la loro gettata, la loro potenza, il loro mercato, i costi. Cioè, se non è un mercante d'armi, cos'altro fa nella vita per sapere, per avere tutte queste cognizioni? Sicuramente è un appassionato d'armi. E cosa c'è più bella della guerra per un appassionato d'armi? Donato, da Roma.
9: Ed eccolo il bombarolo. Di De André. E noi torniamo. Luca Telese, Giuliano Guida Bardi. Senti, ti devo fare una domanda.
10: Odio il mio lavoro. Non sa con quanto amore mi dedico a...
9: Appena riemergi, ovviamente.
10: Quasi indipendente, ancora poco.
9: E ti devo chiedere, caro Luca, se ti è piaciuta la nuova Ferrari Luce, quella elettrica, che non ha riscosso dei grandissimi successi né presso chi l'ha vista e né
11: tantomeno molto
9: presso la borsa valori.
11: Ho discusso molto con Di Sipio, che è un grandissimo esperto di automotive, l'uomo che fa tutti i freni dalla Ferrari alla Panda, per intenderci, e ha una sua società in Abruzzo che lavora in tutto il mondo, e lui, che era molto critico con le joint venture fra la Ferrari e la Cina, ma dal punto di vista del marketing, dice: attenzione, quella è una macchina pazzesca, solo che non ha il design della Ferrari, quindi è una bellissima macchina che farà epoca, ma è fuori marketing. Cioè, dice, l'apprezzeremo,
9: non è piaciuta molto.
11: A te è piaciuta?
9: No, io non ho solo visto una foto e l'ho vista con dentro Mattarella un po' ingessato, quindi diciamo che non era nelle migliori condizioni di performance, però ho visto che non è piaciuta a chi la conosce,
11: no,
9: a chi conosce
11: Ferrari.
9: La Ferrari, non è piaciuta alla borsa che ha fatto perdere l'8% e non è piaciuta soprattutto a un politico italiano che in Ferrari ci ha lavorato, e indovina chi?
11: Calenda. Sì, ma
9: non è piaciuta
11: ho detto questa
9: Calenda.
11: Cosa sulla Ferrari Lucia, che secondo me è molto giusta, cioè è una macchina innovativa che farà discutere, ma non ha il sound, il feeling, l'immagine, l'iconografia di una Ferrari, quindi questo
9: anche
11: è un errore di
9: macchina. Anche Montezemolo si è infastidito, ha detto speriamo che almeno
11: loro,
9: non mettano sul
11: dicono
9: cavallino.
11: Dicono che loro hanno il dente avvelenato, perché sono fuori da quel mondo.
9: Ma probabilmente si tratta di dente avvelenato, però di certo l'accoglienza non è stata quella che generalmente viene riservata ai nuovi modelli della Ferrari, anche il prezzo è un po' più alto da loro. Dallo standard generale dei prezzi Ferrari, pare che sia 550.000 euro nella versione senza optional, come direbbero i bravi rivenditori di auto. Però io direi di provare a chiamare il senatore Calenda, a chiedergli perché questa Ferrari non gli è piaciuta.
11: Chiamiamolo.
9: Proviamo Lorenzo Capadone, vediamo se riusciamo a trovare in una zona raggiungibile dal telefono il senatore Calenda. E intanto noi continuiamo, perché se viene Calenda poi gli voglio chiedere se ci va in alleanza con il centrodestra a Roma e a Milano per le elezioni comunali, perché c'è qualcuno che dice che potrebbe farlo.
11: Assolutamente sì.
9: E intanto ti do una brutta notizia, scusami, so che non si deve fare di sabato, ma lo faccio, è morto prematuramente Edgar Morin, il gigante del pensiero
11: Oddio.
9: Complesso, come lo definisce il Corriere della Sera, grande filosofo,
11: era
9: grande sociologo francese,
11: un personaggio leggendario. E la tua battuta di cattivo gusto, che gli ascoltatori devono sapere, è legata alla gerontoclastia, cioè che domina Giuliano, se muore uno che ha più di 50 anni è contento. Invece
9: no, non sono
11: Morin
9: contento.
11: Ha vissuto più di 100 anni,
9: Morin,
11: è un genio assoluto.
9: 104 anni,
11: ha scritto,
9: un grande
11: inventato,
9: genio.
11: Fatto politica, rotto con il Partito Comunista Francese per il suo dogmatismo, inventato teorie, si è avvicinato ai francesi, a Hollande, è stato un grandissimo teorico, padre dell'Europa. Quindi celebriamolo così, malgrado Giuliano.
9: Lo celebriamo e ricordiamo che aveva 104 anni e lo affidiamo al Signore per una vita così lunga e così bella. Però abbiamo trovato il senatore Calenda e quindi è in linea con noi. Buongiorno e bentornato.
12: Buongiorno, grazie.
9: Allora, non le piace,
11: insomma,
9: questa Ferrari Luce?
11: Stroncata, stroncata la luce.
12: Ma il problema è che non è che c'è nessuno.
11: Non sentiamo benissimo, un momento. Vediamo se riusciamo.
12: Aspetti, provo a mettermi in un posto meglio servito. Non è che non piace a me, non piace a nessuno, perché vedi, io ci ho lavorato alla Ferrari. Quello che succede è che la Ferrari mantiene sempre quelli che vengono chiamati degli stilemi, cioè che sono dei tratti che ricordano la tradizione della Ferrari. Esatto, e che poi evolvono, rimanendo però con una certa coerenza. Invece quello che ha fatto Elkan è fare due cose. Uno, fai la Ferrari elettrica, già è una cosa molto disruptive, molto diversa, va bene, la Lamborghini ha deciso di cancellarla, tu decidi di andare avanti, ma almeno non andare da un designer americano a dirgli fammi una macchina che non sembri una macchina. Perché
11: addirittura
12: sì, è così, perché proprio diventa una follia, nel senso che tu non puoi sommare l'innovazione, che per i clienti Ferrari è tanta roba, del fatto di non sentire più il rombo Ferrari, con il fatto di fare un Dyson, un frigorifero, cioè una cosa che non che non c'entra niente con la Ferrari, che per di più costa 600.000 euro e lunga 5 metri e mezzo, cioè un gommone praticamente.
11: Che concentrato di cattiveria. Ma dicono che è una macchina innovativa, piena di soluzioni tecnologiche e motoristiche che cambieranno la storia dell'auto. E è accaduto che ci siano delle novità, che ci fossero delle novità non comprese nella storia della macchina. Quando arrivò la DS, sì, certo, nel 55, la macchina più innovativa della storia, al Salone dell'Auto di Parigi, pensarono che non fosse neanche una macchina e fu ribattezzata ferro da stiro. Cioè, voglio dire, esistono dei verdetti che poi arrivano dopo. Certo, lei che è molto, vero, controcorrente, non le piace l'idea della macchina innovativa.
12: Ma non c'è niente di innovativa, però non c'è niente di innovativo, perché vede, se lei prende che posso dire, la Rolls Royce e full electric, che sta più o meno sulla stessa linea, è una macchina bellissima, io non la comprerei mai, ma insomma è una macchina bellissima con linee innovative, ma che ha un legame con la Rolls Royce, diciamo, tradizionale. Quindi se uno compra una Tesla, la versione supercar della Tesla è molto più innovativa di questa. Quindi non è che dice: sai, abbiamo inventato il motore elettrico, lo applichiamo per primi.
11: È bellissima, ma comunque la Rolls Royce full electric è veramente bellissima, filante,
9: bella, ma con quel muso, quella calandra.
12: Secondo me è bellissima. Io ovviamente ci imbarazzerei un po' ad andare in giro, però la trovo bellissima. Ma è così come il modello supercar della Tesla è un modello straordinariamente più avanzato di questa Ferrari. La Ferrari è una macchina molto delicata, perché è una macchina prima di tutto dove il design ha sempre avuto una componente esterna ma anche interna, dove c'è stata una culto del motore. Quando io ci lavoravo c'erano le prove sul rumore che il motore doveva fare, cioè, non capisci? Cioè, sì. Era come una musica, come si fa la musica. Allora, tutto questo viene stravolto da un'idea non innovativa, un pochino, sai cosa, un po' provinciale, no? Che cioè tu prendi quello che ha fatto l'iPhone e pensi che ti fa la macchina, la Ferrari innovativa, ma in realtà quello che ha fatto l'iPhone fa bene l'iPhone, il design delle macchine,
11: certo,
12: è un design
11: senatore Calenda. E questo è il punto, è un iPhone con le ruote. Questa
12: sì,
11: è l'idea della rivoluzione.
12: Ma l'iPhone è l'iPhone, cioè se uno prende Renzo Piano e gli fa disegnare una macchina, non è detto che lo sappia fare, perché c'è dentro cultura, cioè c'è dentro, sono cose differenti, profondamente diverse. Anche il design di una macchina, di una casa o di un oggetto ha elementi anche funzionali differenti. Quindi io credo che sia una brutta macchina, soprattutto ci sarà un grosso problema industriale, perché hanno aggiunto molte linee di produzione, ne prevedevano di vendere, mi dicono addirittura in origine 20.000, adesso secondo me ne venderà qualche centinaio, e quindi è un casino per i fornitori e per il marchio, insomma.
9: Però certo che tutto potevo immaginare, senatore Calenda, fuorché arrivare a dare del provinciale a del Can.
12: No, io penso che il Can sia molto provinciale, viceversa, perché sono sacco di Enzo Ferrari viveva a Modena,
11: ma quello però vive a New York,
12: era
11: più che in Italia.
12: No, però faccio finire su questo punto, perché è importante,
11: prego.
12: Secondo me. Enzo Ferrari non usciva da Modena, non era un provinciale, cioè ha fatto macchine che sono state amate da tutto il mondo, ok? Come il massimo assoluto. Il provinciale non è quello che viaggia, è quello che non ha la capacità di immaginare oltre quello che c'è e che va per mode. E siccome l'iPhone è stata una grande moda di design, non è che immagina l'equivalente del salto, diciamo, di design dell'iPhone per le macchine, semplicemente prende l'iPhone e ne fa fare una macchina. E quello è un atteggiamento provinciale, perché è proprio il contrario di quello che dice: io voglio ridisegnare la macchina del futuro, ma lo faccio partendo dal design di una macchina, non perché voglio far finta di essere lì, come si chiama quello di poverino che è morto di Apple, cioè, capito? È proprio
11: Steve Jobs,
9: Steve Jobs.
11: Steve Jobs dell'auto.
12: Steve Jobs. hai capito? Non, è diverso, cioè se tu vuoi essere Steve Jobs dell'auto, fai fare una macchina iper innovativa, ma che è una macchina.
11: Purtroppo sono d'accordo, questo è così.
9: È anche questa.
11: Allora la Ferrari è
9: una notizia,
11: cioè sbagliare una macchina così può essere, no, un grande passo falso per un'intera storia, certo, industriale.
12: Certo, certo, può essere un passo falso gravissimo, perché distruggere un brand è una questione in cui ci vuole molto poco. Allora, già tu hai la Formula 1 che non va e ti metti a spendere 100 milioni di euro per fare una barca a vela Ferrari, che dico, se vinci la Formula 1 forse fai pure la barca a vela, ma se non riesci a vincere la Formula 1 dall'epoca di Montezemolo, cerca di vincere la Formula 1, no? Già il fatto che tu comunque sei in un mondo dove il concetto di auto è cambiato radicalmente e tu stai interpretando, diciamo, il gruppo di appassionati dell'auto che aspettano 3-4 anni per avere un'auto e tu gli prendi una topica di queste proporzioni. E guardi che a me risulta che gliel'avessero detto in tutti i modi a John Elkann, in fornitori, gente che collabora allo sviluppo della macchina, e che lui è un ragazzino che
9: anche
12: fiato,
9: Montezemolo, ascolti, anche Montezemolo ha detto che spera che almeno non ci mettano sopra il cavallino, ma c'è qualche malalingua che dice che in realtà fa parte di ruggini e rancori all'interno della famiglia.
12: Ma guardi, però posso dire una cosa, noi possiamo dire molte cose su Montezemolo, ma ha preso un'azienda che aveva le macchine sul piazzale, produceva il 348 che era una macchina indecente, aveva fatto la cassa integrazione per la prima volta e non vinceva un mondiale, l'ha portata a vincere 19 mondiali, a valere più dell'intero gruppo Fiat. Insomma, io lo starei a sentire sulla Ferrari, lo starei a sentire francamente.
11: Fantastico,
9: va bene, grazie senatore Calenzi.
12: Grazie
11: mille.
9: Certo che provinciale a John Elkann ce ne voleva,
11: ma per quanto una 348 io mi piacerebbe poter sfrecciare.
9: Sai che ti ci vedo su una bella 348, anche
11: guarda,
9: con qualche ammaccatura sulla carrozzeria,
11: così filante e moderna come design.
9: È la macchina
11: che
9: per te
11: più bella. No, che sembra più bella di questa Ferrari elettrica, più bella della luce.
9: Guarda, adesso noi apriamo immediatamente una sottoscrizione tra gli ascoltatori dell'Attimo Fuggente per regalarti, ecco, una 348. Di che colore la vuoi? Rosso Ferrari, immagino.
11: Tengo bisogno.
9: Senti, invece prendiamo l'aereo e andiamo subito ad Amsterdam.
13: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
14: Ma io stavo solo chiedendo il nome.
15: And the Oscar goes to Roberto.
14: E allora? There's no need to feel down, I said,
11: young man, pick yourself off the ground. Roberto,
16: buongiorno ragazzi, buongiorno.
11: Dal mondo arcobaleno.
16: Sì, cioè ho una notizia buona e una cattiva. Quale volete prima?
9: La cattiva.
16: La cattiva parla di esclusione, non parla più di inclusione. Partiamo da Roma, dove sapete ci sarà il Pride del 20 giugno, che è finito al centro di una polemica molto odiosa. Avevamo già detto, no, dell'esclusione dal Pride la settimana scorsa, gestito dal Circolo di Cultura Mario Mieli, dei gay conservatori. Adesso invece cos'è successo? Gli organizzatori del Pride 2006 hanno deciso di non permettere al principale gruppo LGBTQ+ ebraico italiano, Keshet Italia, che significa infatti arcobaleno, credo, in ebraico, di partecipare con un proprio carro ufficiale alla manifestazione del 20 giugno. Non è che ovviamente non possano partecipare, possono sfilare, gli si è detto, ma non gli fanno avere il carro. E questo perché? Perché non si affilierebbero alla piattaforma politica del Pride. Il nodo della questione è che La Keshet non ha preso una posizione netta nel definire genocidio le azioni di Israele a Gaza. Quindi gli hanno detto, per salire sul palco, nel palco niente, se non sottoscrivete il nostro manifesto che abiura il genocidio a Gaza, io sto riportando ovviamente, per cui insomma se una persona omosessuale e transessuale non ha una posizione allineata sulla politica estera, allora non c'è diritto di manifestare per la difesa dei propri diritti. Io non so, Luca, se tu hai avuto contatti con l'associazione Mieli, se stai premendo, manco tu l'avresti fatta una roba del genere.
9: O se ti stanno premendo.
16: Ecco. Ti stanno premendo.
11: Poi fate battute di basso gusto, orribili, e vorrei questa rubrica restasse nel decoro e nell'eleganza del programma.
9: Rispondi alle domande che ti vengono fatte
11: e di decoro, tu che sei no? Così premendo, maestro, ma stiamo scherzando,
9: maestro di eleganza, su, rispondi, hai premuto su Mario Mieli?
11: Ma non ho premuto da nessuna parte, vi prego, siete incredibili.
16: Tu lo vuoi il carro della lo vuoi il carro della Keshet Italia al Pride o no?
9: Ci sfileresti sopra?
11: Ma devono decidere le associazioni arcobaleno, io certo non ci sfilerei sopra, poi se dovesse essere colpito, avere degli incidenti, qualcosa, sarebbe grave, ecco.
9: Ah, stai invitando. Ecco.
11: Se magari
9: inviti subliminali,
11: gomma,
9: inviti subliminali, no, a prendersela
11: io credo che sia stata, però su questo so che è molto diverso Roberto, è stata superata una linea molto grave in quello che Israele sta facendo nel mondo. Prima ero contro ogni boicottaggio, sono contro ogni boicottaggio, diciamo, intellettuale, di registi, cineasti, artisti, sono per qualunque tipo di boicottaggio militare, quindi il carro può esserci, sempre che non venga attrezzato, che non spari qualche cannonata da qualche parte.
16: No, le cannonate non le spara, però... Ma no, ma è che è molto brutto anche il precedente che c'è stato un paio
11: però
16: di settimane fa, dove le bandiere israeliane...
11: Non boicotterei mai uno scrittore israeliano, mai un musicista e mai neanche un militante LGBTQ+. Però sì, un'industria
9: ed
11: di armamenti,
9: è giusto che
11: sì,
9: tu
11: e anche Roberto è d'accordo con me.
16: Sì, beh, poi c'è la questione che...
9: salga sul Prego. Carro Luca per manifestare questa tua legittima, giusta e condivisibile aspirazione alla non censura. Quindi adesso noi subito chiederemo a Roberto di organizzare tutte le carte e i contatti perché possa salire sul carro degli amici gay israeliani. Preparati
16: e quindi,
9: il 20 giugno.
16: Sì, vediamo
9: e
16: il 20
9: veniamo
16: giugno
9: alla buona
16: cosa
9: notizia.
16: Succederà. La buona notizia
9: buona.
16: È che Io da piccolo avevo sempre un desiderio, no? Chiedevo a mia mamma, ma iscrivimi agli scout, non mi ci ha mai mandato, comunque adesso
11: meno male,
16: ha lanciato
11: degli scout.
16: Certo, appunto, infatti è quello che probabilmente diceva anche lei, ha detto comunque preparate le tende e scarponi, l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani ha approvato un documento storico che stabilisce che l'orientamento sessuale e l'identità di genere non siano più un criterio di esclusione per i ruoli educativi.
11: No!
16: Ora,
11: no,
16: quindi voi mandate i bambini lì agli scout e magari ci avrà un capo scout gay, lesbica
11: o pillon a qualcuno che intervenga.
16: Pillon si rivolterà nel suo scranno proprio, sarà impazzito. Sarà impazzito comunque.
9: Si rivolta nei boschi abruzzesi, visto che si sta occupando non più di scranni che ha perso.
11: Ma quindi anche gli educatori potrebbero essere omo, è tremendo.
16: Sì,
9: Vi chiedo scusa, non è che gli educatori possano essere omo, è che finalmente anche gli educatori scout finiranno di far finta di non esserlo.
16: È vero. Oddio. Anche questa cosa, perché ci sono sempre stati, però
11: no,
16: adesso
11: vabbè,
16: vengono.
11: Ma questo
16: accettato.
11: È l'anticlericalismo proprio di basso rango.
16: Luca, no, è così, insomma, c'erano ovviamente, però erano ostracizzati, erano sempre un po' la risatina, sempre un po' la vergogna, non potevano comunque venire all'aperto. Comunque è relativamente da poco, sono 10 anni sinché da che anche in America era stata aperta anche a come partecipanti. I ragazzi omosessuali prima non potevano neanche diventare scout apertamente omosessuali, chiaramente. Bene, quindi molto progresso nell'area e via, andiamo tutti sulle montagne in tenda, gomito a gomito.
17: Aia. Aia. No, però tu non puoi dare poi questa connotazione, vedi, questo
16: perché,
17: è ciò
16: scusa?
17: Che, è
16: ma
17: ciò
16: certo,
17: che
16: ma
17: dà
16: aspetta.
17: Ragione ai pillon, che poi
16: no,
17: volete
16: non
17: andare
16: dà ragione
17: lì
16: ai pillon, niente.
17: E rimorchiare
16: no.
17: giovani adolescenti
16: no, non è così.
17: Da corrompere,
16: ma perché, scusa,
17: è tremendo,
16: quando hanno
17: lo hai detto, lo hai dichiarato,
16: non è così, certo.
17: A chissà che cosa,
16: certo. Rivendico il mio diritto al romanticismo, perché quando hanno aperto alle ragazze quali erano le polemiche? Che non potevano andare i boy scout, perché erano boy scout non girl scout, non potevano andare insieme, invece poi si è aperto ed è, da lì sono nate anche storie d'amore, eccetera. Se nascono,
17: certo,
16: le storie d'amore etero, perché non devono esserci,
17: vabbè,
16: quelle
17: ma qui,
16: gay,
17: quindi
16: scusa.
17: Gli scout diventano un bordello.
16: aiuto
17: ma è così.
16: No.
9: Beh, giusto, dopo lupetti e coccinelle ci sono
17: che
9: anche
17: entra in tutte le tende. Ma che siamo al delirio.
9: E lupacchiuti, va bene.
17: Aiuto,
9: va bene, va bene. E va bene, caro
16: Giulia.
9: Roberto, grazie per queste notizie, la buona e la cattiva, non so quale
16: ciao
9: sia
16: a
9: più
16: tutti,
9: cattiva,
16: buon fine
9: se la
16: settimana.
9: Buona o la cattiva. E grazie a te, ci sentiamo immancabilmente la settimana prossima. E caro Luca, anche questa volta, anche questo sabato, in men che non si dica, siamo arrivati alla fine delle nostre due ore e stiamo preparandoci,
17: e c'è una morale,
9: tutti quanti.
17: Amorale.
9: Ma
17: c'è una
9: ma
17: morale.
9: La prima morale è quella di sentire la
17: e
9: tua dolce voce.
17: E non aprire la tenda. Se sei in cappeggio con gli scout, metti il lucchetto alla tenda, se no arriva Roberto.
9: E, e lasciami essere un po' serio, che non ce la faccio proprio oggi. E la prima morale. E la prima morale è sentire la tua dolce voce che adesso annuncia agli ascoltatori del meglio del peggio,
17: allora,
9: che domani si dovranno
17: il programma
9: svegliare.
17: Minore che nessuno deve perdere, il punto G.
11: Con ospiti d'eccezione e di lusso come sempre, e lunedì torniamo come tutta la banda.
9: E adesso la morale te la posso anche dare, e te la do parlando di quello che ha detto il senatore Calenda e citando Ezra Pound, che diceva che il provincialismo è qualcosa di più dell'ignoranza, e l'ignoranza più una volontà di uniformità.
17: Ciao, a domani, a lunedì, ciao.
9: Ciao, ciao, ciao.
18: Siamo uniti, ma da quale spago? Uniti, ma da quale spago? Però siamo liberi.
19: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
20: Giornale radio.
21: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
22: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. Ovunque tu scelga di andare, puoi continuare a seguire la nostra informazione libera. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. E se parti per l'estero? Nessun problema. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Così, qualunque sia la tua destinazione, non perdi mai il filo dell'attualità. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: Sono le 10 e 2 minuti.
19: Giornale Radio News.
24: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ancora alta la tensione in Europa dopo il drone russo in Romania. Putin insiste, non è nostro. Superato un altro limite per von der Leyen. Mazara del Vallo, un SUV si scontra con uno scuolabus alla guida dell'auto. Un 51enne senza patente viaggiava con la moglie incinta e 5 figli. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno. Traffico intenso, soprattutto verso le località di mare.
19: Giornale Radio News.
24: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi. Per lo sport, Maurizio Pizzoferrato. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina.
0: L'ultimo ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il Ministero degli Esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
24: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. E sempre nel Trapanese, a San Vito Lo Capo, un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'11enne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare.
1: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni secondo la le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza, particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
24: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le 2 squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
24: Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo, gli italiani ancora in lizza, al terzo turno giocano Coboli Tien, Berrettini come Sagna e Arnaldi Collignon. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Conti in Tasca. Io settimana scorsa ho dovuto fare filone perché avevo dei problemi, mi ha sostituito magistralmente Manuela Donghi, ora sono tornato per la vostra cattiva sorte e infatti vi ammorberò oggi di cose importanti da seguire con attenzione, e quindi la gente si scoccia. No, è importante capire l'economia attorno a noi, ne va del nostro benessere, perché se riusciamo a guadagnare un po' meglio e spendere un po' più intelligentemente, alla fine campiamo meglio. Almeno questo è l'obiettivo persuasivo e dimostrativo che ci prefiggiamo, e cominciamo subito. Quest'oggi parleremo innanzitutto del tema dei temi, cioè questo caro energia che ci affligge. Ieri il governatore ha detto che l'inflazione potrebbe arrivare addirittura al 6%, ne parleremo col Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Gusmeroli, perché senza soldi autorizzati da Bruxelles non riusciamo a tutire il problema. Poi parleremo di borsa, due volte a livello italiano e anche con prospettiva sui BTP, con Francesco Megna, che è un consulente finanziario molto bravo, che spesso ci aiuta a esaminare questi fattori. E poi nell'ultima parte della nostra trasmissione in diretta da New York, dove saranno le 5:30 del mattino, Gian Ergas, economista di Vaglia e strategist di una boutique finanziaria importante, si chiama Tigress. Nel frattempo parleremo anche di geopolitica e geoeconomia con Alberto Mingardi, economista anche lui, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Ma se cominciamo come si deve, con un bel incipit musicale. Nel frattempo sentiremo, interpelleremo. Non è lui così, però.

0: Eccoci di nuovo in linea su Conti in Tasca. Saluto e ringrazio Alberto Gusmeroli, onorevole Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Buongiorno, come sta Presidente?
1: Buongiorno, sto benissimo, un saluto a tutti i radioascoltatori di Giornale Radio, complimenti per la vostra trasmissione, grazie soprattutto per l'invito.
0: Ci proviamo, però se stiamo benissimo, ringraziando di Dio, ma i rapporti Italia-Europa, Roma-Bruxelles non stanno altrettanto bene. Volevo partire da questo, perché sì, devo dire che si aspetta una risposta formale della Commissione, ma la lettera della Premier alla von der Leyen senza risposta, Dobrovsky, il vice della von der Leyen, che dice non se ne parla, la vostra richiesta di poter togliere dal totale del deficit pubblico le spese per l'attutimento, la mitigazione del carburanti non sarà accolta, Lagarde, che poi è la vera rappresentante tedesca e quindi la vera padrona del campo, dice non se ne parla proprio, insomma è messo male questo confronto, mi pare di capire, che ne pensa?
1: Ma diciamo, sentendo anche quello che dice il ministro dell'economia Giorgetti, che ha un polso diciamo più vicino a quello che è il sentimento di chi poi alla fine deve decidere, credo che gli spazi ci siano per arrivare a un'intesa e quindi a un utilizzo in qualche modo dei fondi. D'altra parte, se si vede, noi abbiamo fatto bene i compiti a casa, tra virgolette, in una situazione difficile geopolitica e con un debito pubblico molto alto, il rapporto deficit-PIL è stato del 3,07, arrotondato 3,1. La Francia non ha fatto i compiti a casa, ha un rapporto deficit-PIL del 5 e fa il bello e il cattivo tempo. Quindi io direi che bisogna, non parliamo della Spagna che ha presa come esempio, ma diciamo tanto esempio non è, tanto è vero che ha record di acquisto del GNL dalla Russia nel mese di marzo, quindi purtroppo molti stati se ne fregano del diciamo di certe situazioni e di certe regole. Noi siamo più rispettosi, ma anche perché partiamo da una situazione più difficile in termini anche di debito pubblico. Certo. Ecco, però tutto il resto diciamo non siamo messi male, perché la disoccupazione è al 5,2%, l'occupazione è ai massimi, la pressione fiscale è un dato su cui bisognerebbe fare delle riflessioni, perché in uno Stato che recupera l'evasione e aumenta di oltre un milione l'occupazione, è chiaro che la pressione fiscale, che è calcolata come gettito delle imposte, gettito dei contributi fratto PIL, in una situazione in cui il PIL asfittico, ma il numeratore, che è il gettito delle imposte, abbiamo più occupazione, più diciamo emersione dal sommerso, certo. È chiaro che aumenta la pressione fiscale, ma se guardiamo le tasse sui cittadini, che non è la pressione fiscale, le tasse sui cittadini generalmente sono diminuite. Poi paghiamo ovviamente una situazione geopolitica che non siamo sicuramente andati a cercarci, di cui non possiamo oltremodo intervenire, perché sono contesti di molto superiori a quello italiano eppure europeo. Ecco, dovremmo, diciamo, è l'occasione, e questa è una riflessione che dovremmo fare tutti, è l'occasione, siccome si parla sempre male dell'Europa, che non c'è il sentimento europeo, che non c'è il sentimento europeo dell'origine per cui è nata l'Europa, eccetera eccetera, questa sarebbe l'occasione per la von der Leyen, per Dombrovskis, per tutti quelli che criticano la mancanza di un sentimento europeo, di sedimentare il sentimento europeo. E come si sedimenta? Aiutando gli stati a sentirsi europei. E per aiutare gli stati a sentirsi europei, nei momenti di difficoltà bisogna aiutarsi, aiutare gli stati. Quindi questa questione qui, che noi chiediamo lo sforamento del patto di stabilità per l'energia, per aiutare, diciamo, i cittadini e le imprese, e potrebbe essere veramente l'occasione, e questo purtroppo non c'è lungimiranza da parte del commissario europeo, del presidente della von der Leyen e di chi, diciamo, segue la von der Leyen, di aiutare il sentimento europeo. Perché? Perché noi ci sentiamo europei nel momento in cui l'Europa, nei momenti di difficoltà, aiuta il cittadino. Invece questa, certo, è l'ennesima situazione in cui l'Europa viene vista lontana dalla vita di tutti i giorni. E questo è stupefacente, è stupefacente che non si comprenda. Perché non si comprende? Ma è molto semplice perché non si comprende. Perché gente come la von der Leyen non viene eletta. Se fosse, certo, se certo, dovesse essere eletta direttamente, se fosse eletta direttamente dai cittadini, forse si dimenticherebbe un po' di più il sentimento europeo.
0: Sono assolutamente d'accordo che le istituzioni europee siano a capolinea. Nessuno ne parla in questi termini perché c'è un enorme, diciamo così, coro di consenso a una cassa di gente che non fa nulla dalla mattina alla sera, siamo un guasto.
1: Ma assolutamente, però non c'è il coraggio di dirle queste cose.
0: Europa, quindi, esatto. Purtroppo non possiamo non stare in Europa e quindi è un doppio guaio.
1: No, perché nel momento in cui diciamo queste cose, allora dice: ah, voi siete contro l'Europa. Non siamo contro l'Europa, siamo contro questo tipo di Europa. Questo è il vero, è il vero senso, che non è l'origine
0: dell'Europa.
1: Bravissimo. Cioè, infatti, che cosa sta succedendo? Succede che con questo atteggiamento da parte dell'Europa abbiamo perso l'automotive, il vero senso, che non è l'origine
0: dell'Europa.
1: Bravissimo. Cioè, infatti, che cosa sta succedendo? Succede che con questo atteggiamento da parte dell'Europa abbiamo perso l'automotive. Quindi,
0: sì, di fatto,
1: in Italia
0: non siamo a zero sull'intelligenza

0: delle regole, della burocrazia, dei vincoli, e quindi come si fa ad avere un sentimento europeo in questa situazione?
1: Volevo porle due domande, le annuncio, poi andiamo brevemente in un break musicale. La prima domanda è: lei con la sua commissione ha presidiato soprattutto, non soltanto assolutamente, ma soprattutto il tema degli incentivi allo sviluppo. Quindi vorremmo un mini bilancio, visto che abbiamo un anno di legislatura davanti, ma insomma siamo ovviamente in dirittura d'arrivo. E poi l'ultima domanda prima del nostro scadere del tempo è sulla sua Arona, dove incentivano incentivi, il turismo sta galoppando, siccome lei è sindaco vorrei sapere come fate, però tra 2 minuti e mezzo, a tra pochissimo.
0: Va bene, perfetto, grazie.
1: Vai con un po' di sano break musicale, stiamo partendo, ecco, dicevo intanto.

0: E allora eccoci di nuovo in linea, come dicevamo, brevemente per riprendere e ristorare l'animo dopo i blues europei. Presidente Cusmeroli, quali incentivi hanno funzionato e come fa un sindaco come tale Cusmeroli di Arona a trovarsi con un più 10% di presenze turistiche nei primi 4 mesi dell'anno? Due domande in 4 minuti e mezzo.
1: Ah, benissimo. Allora, sugli incentivi, quelli che hanno funzionato è sicuramente industria 5.0, industria 4.0, hanno funzionato molto bene. Io ieri sono andato a visitare un'eccellenza del nostro territorio, a Paruzzaro, l'Officina Meccanica Sestese, quasi 350 dipendenti, e loro hanno fatto tantissime innovazioni con industria 4.0, industria 5.0. Quindi questi incentivi, che sono incentivi all'innovazione, sono incentivi alla ricerca, allo sviluppo, sono sicuramente incentivi da replicare, perché ne parlavamo prima, è assolutamente importante spingere tutto il tema dell'innovazione, della ricerca, anche dell'intelligenza artificiale, perché sarà un tema che è meglio governare che subirlo, ecco. E questo dovrebbe capirlo anche di più lì la Commissione Europea.
0: Sull'inizio lento, eccetera, poi l'incentivo è stato assorbito.
1: È stato assorbito, ha funzionato, si è calato sui territori, sulle industrie, quindi va bene le critiche sulla burocrazia iniziale, sulle criticità, sullo sforamento dei tetti, eccetera, eccetera, però poi andando a vedere il tessuto produttivo, e sappiamo che alla

0: fine il prodotto interno lordo lo fanno le aziende, lo fanno i dipendenti delle aziende, quindi è assolutamente importante vederne poi la ricaduta. Sul discorso del turismo,
1: anche il turismo. Esatto.
0: E certo, quello fa anche turismo, ovviamente, ma allora noi abbiamo, diciamo, cambiato molto faccia la città in questi 15 anni, l'abbiamo migliorata dal punto di vista estetico, quindi immaginiamoci che in 15 anni noi abbiamo fatto
1: 15 anni, perché lei è stato 10 anni fino a 5 anni e mezzo fa e poi è stato un suo
0: e
1: vice,
0: poi sono tornato nel 2024 a fare il sindaco, però ero vice e quindi diciamo che non era cambiato particolarmente. Comunque noi in 15 anni abbiamo fatto 36 milioni di euro di opere pubbliche in una città di 13.800 abitanti senza un debito. Quindi, esatto. Quindi è chiaro che il bello porta bello, i servizi portano servizi e quindi la città è fortemente cresciuta. Poi abbiamo, diciamo, cambiato quello che fanno normalmente tutte le città concentrano gli eventi nella parte centrale della città e in alcune, diciamo, in alcuni periodi dell'anno. Noi abbiamo cambiato totalmente, quindi facciamo gli eventi dal lunedì al venerdì, evitiamo il sabato e la domenica dove siamo già in overbooking, concentriamo gli eventi nei mesi più difficili, gennaio, febbraio e novembre, e cerchiamo di utilizzare tutte le aree della città. Questo ha fatto la svolta, per cui noi l'anno scorso siamo cresciuti dell'8 annualmente, i primi 4 mesi, che sono importanti perché sono bravi tutti a fare percentuali del 2, 3, 4, 5% a giugno, luglio, agosto, ma farli nel primo quadrimestre più 10,5% è per noi molto importante, perché è una città che deve vivere tutto l'anno. La maggiore noi abbiamo due grosse aziende, la Laika, industria del cioccolato, che fa il cioccolato dalla polvere fino alla tavoletta ad Arona, e poi abbiamo il commercio. Il commercio è la seconda grande industria, commercio artigianato, ha più di 700 dipendenti. E quindi favorire il turismo vuol dire favorire la crescita economica della città. Quando cresce economicamente la città, crescono il gettito dei parcheggi, purtroppo anche il gettito delle multe, il gettito dell'imposta di soggiorno, che ributtiamo in miglioramenti della qualità della vita anche dei cittadini.
1: Devo
0: grazie per l'invito,
1: interromperla e periodicamente continuare a sentirci. Grazie, buon lavoro, alla prossima. E noi torniamo tra 2 minuti di consigli per gli acquisti qui su Conti in Tasca e in particolare sul Giornale Radio, la radio libera informare.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in linea, in diretta. Abbiamo ascoltato da Alberto Gusmeroli la sintesi delle cose che il governo ritiene di aver fatto bene. Lui fa parte della maggioranza ma è presidente della commissione parlamentare per gli incentivi all'impresa, e invece un commento sullo stallo dei rapporti Italia-Europa per quanto riguarda l'indennizzo a tutti noi del caro benzina che deriva dalle guerre, e lì siamo fermi. Tutto ciò si riverbera in maniera confusa sui mercati, e di mercati parliamo adesso con Francesco Megna, che da consulente finanziario particolarmente attento al cosiddetto retail, cioè praticamente il risparmiatore al dettaglio, noi, non quelli che hanno milioni e milioni di euro, ma quelli che hanno 100.000 euro, 200.000 euro, ci spiegherà che cosa pensare del futuro, perché abbiamo questa stranezza di Wall Street alle stelle con un mondo in subbuglio, abbiamo questa offerta rinnovata di BTP Italia che fa leva sul fatto che lo spread è basso, insomma c'è una serie di contraddizioni da capire. Tra poco, dopo un bel brano musicale di Incipit.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano, ve lo ricordo, giusto per vanagloria, diciamo, narcisismo. E sono invece contento di essere su Giornale Radio, la radio libera di informare. E saluto e ringrazio Francesco Megna, consulente finanziario di Vaglia, ma non di Vaglia Postale. Una volta sì, le Vaglia Postali non esistono più, vero Francesco?
1: Allora, assolutissimo, confermo.
0: C'è bisogno c'è bisogno di parlare un po' di mercati, perché, oddio, certo, se ne parla quotidianamente, però vedi, ogni giorno ce n'è una. Allora, ieri pace fatta, ancora una volta, non è vero che è fatta, certo. È chiuso nella data room. Il presidente Trump non fa capire al mondo se Hormuz riapre o non riapre. Ieri il governatore Panetta, il governatore della Banca d'Italia, Panetta, ha fatto le sue considerazioni finali e, come dire, punti a capo, fine e inizio, nel senso che devo dire la verità che togliendo la data dal documento uno avrebbe potuto anche datarlo 10 anni fa, 5 anni fa, sostanzialmente le solite cose. Il problema è la competitività. Grazie. A me quando ho cominciato a fare giornalista mi hanno insegnato che la notizia è quando un uomo morde un cane, non quando il cane morde un uomo. Quindi l'Italia è poco competitiva, certo, lo sappiamo. Però per dire che non è migliorata strutturalmente la nostra situazione, ci sono buoni segnali, l'occupazione mai è così alta, onore al merito, questo è andato bene. Abbiamo visto qualche incentivo funzionare, lo ricordava Gusmeroli. Abbiamo un export fantastico nonostante tutto, però poi abbiamo un sacco di problemi come paese. Insomma, giochiamo al cliente. Io sono un cliente, dico: dottor Megna, ma che devo fare dei miei 50.000 euro che ho ereditato da zio Pippo? Ecco, che devo fare?
1: Bella come metafora, dottor Luciano. Anzitutto un caro saluto a lei e tutti i radioascoltatori di Giornale Radio. Ma cosa fare di questi 50.000 euro? Anzitutto, dottor, una riflessione, no? Le borse USA hanno con venerdì hanno raggiunto la nona settimana di fila col segno positivo, e non accadeva dal 2023. Beh, anzitutto perché? Perché c'è questa percezione di fine guerra che è data da alcuni elementi, molto rapidamente, come il VIX, che è l'indice della paura, che è sceso a 15 punti dopo aver toccato quota 35. Il cosiddetto Move Index, che sarebbe l'indice di volatilità dei Treasury USA, i bond americani per intenderci, che è sceso sotto i 70 punti da 115. E infine lo spread tra obbligazioni societarie ad alto rendimento e i treasury americani, che si è ristretto a 270 da 340. Cosa vuol dire questa silenzio di dati? Che la fiducia nel mercato è nuovamente tornata. Chiaro, se dovessero fallire le trattative nel breve periodo, comunque i mercati subiranno una sorta di volatilità. Però perché alla fine i mercati, tutti questi record, nonostante leggevamo giusto ieri la produzione americana, il PIL è leggermente sceso, l'inflazione è arrivata al 3,8%? Anzitutto perché le paure, la paura del blocco navale, erano paure, tra virgolette, abbiamo anche detto più di un mese fa, abbastanza effimere, perché l'Iran aveva già bloccato il traffico, diciamo, ostile prima della guerra, quindi infatti le esportazioni iraniane arrivavano appena a 1,7 milioni di barili al giorno, per lo più verso la Cina arrivavano. Ad oggi le alternative per aggirare Hormuz, l'abbiamo visto tutti, prendono piede, per cui non fa così più tanta paura il discorso del petrolio. Le esportazioni saudite oggi arrivano a 5 milioni di barili al giorno, contro un quinto di poco tempo fa. E infine le esportazioni da Abu Dhabi sono cresciute del 40%, così come quelle statunitensi. Quindi la paura del petrolio, in questo periodo qua, dottor Luciano, è venuta meno. Il petrolio, la paura che il prezzo andassero alle stelle, è una paura effimera. Infatti, con questa produzione globale di cui ho parlato prima, il prezzo sta scendendo ed è sceso invece a 90. E 90 punti. E anche l'inflazione, tutti pensano, sarà l'inflazione causata dal petrolio? Nel breve sì, però l'inflazione è causata da un'eccessiva creazione di moneta e non di aumento del prezzo del petrolio. Quindi la domanda di 50.000 euro, cosa fare? Molti hanno detto: aspetto, ma la tranquillità, aspetto che i mercati magari scendano un po', però attenzione, perché la tranquillità ha un costo. Ci ricordiamo nel 2022 questo pessimismo dominante, la guerra in Ucraina, i mercati che scendevano, eppure da lì solo rialzi. Idem nel 2020, con siamo tutti chiusi in casa per due mesi, chissà cosa succede, crollerà il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo perché? Perché i mercati azionari scontano le novità con rapidità. Quindi la domanda è: dobbiamo rimanere rialzisti? Ma dipende, come sempre, dai nostri obiettivi, dall'orizzonte temporale che abbiamo. Teniamo conto che, e anche dalla nostra emotività, gli Stati Uniti producono appunto petrolio e gas, quindi non temono il caro petrolio, ammesso che tu contenga ancora. Lo stesso Trump, c'è la convinzione che farà il necessario per invertire le tendenze negative. E poi l'esperienza, rimanere investiti nei mercati durante periodi di turbolenza ha sempre pagato. Chiaro, ci sono le minacce di breve termine, però che in questo momento qui si confrontano con un'economia USA che, nonostante è così, continua sempre a macinare utili. Poi c'è la convinzione che adesso l'investitore si è fatto un po' più sgamato, un po' più maturo, non scappa appena c'è qualcosa, no? Quindi molti cosa dicono, soprattutto i fondi di investimento, che non sono avveduti, acquisto sui ribassi. E poi, dottor Luciano, c'è tantissima liquidità in giro, tanta moneta, l'abbiamo detto anche prima, che causa sì un po' l'inflazione, ma alla fine di tutto questo, massimo, i fondi pensione, cosa ce ne facciamo di tutta questa moneta qua? E allora la mettiamo su fondi pensione, si investe a colorizzare ormai a 40 anni praticamente, allora li mettiamo nei mercati azionari. L'intelligenza artificiale, gli utili, questi utili che continuano a crescere, sarà una bolla come tanti anni fa? Gli analisti molto più in gamba di me ovviamente lo escludono, perché anni fa la bolla di internet ma aveva delle basi solo ideali, dei fondamenti come utili messi a bilancio depositati. E poi alla fine ci siamo anche abituati un po' ai crolli, no? Quindi c'è stato dal millennium bug di 26 anni fa in avanti, quante volte siamo, la borsa è crollata e poi si è ripresa spesso, e soprattutto rialzi repentini. Quindi se io esco adesso, posso uscire, ho guadagnato il 12-15 da inizio anno, 15% sono vestito bene nella borsa americana, va bene, e quando rientro è appena c'è più tranquillità, e quando c'è non c'è nessuno. Quindi il rischio è che veramente perdo la fase rialzista, come qualcuno che è uscito poche per fortuna a marzo, hanno perso tutto il rialzo di aprile e maggio. Qualcuno adesso forse rientra, ma ha vanificato, certo, 8-9 punti percentuali di crescita.
0: Di crescita, quindi il tuo messaggio è non scappare.
1: No,
0: non scappare,
1: assolutamente,
0: ecco.
1: Non scappare. Se io ho pianificato con il mio gestore, ovviamente, no? Mi sono fatto aiutare, ho una buona educazione finanziaria, ho una conoscenza di esperienza, mi informo e ho deciso che la mia asset allocation prevede anche una componente azionaria di medio e lungo termine. La storia insegna che rimanere investiti, bisogna aver investito in maniera intelligente. Ad esempio, i fondi tematici, le mode, attenzione, oggi vanno bene, domani un po' di meno. Investo sulla salute, investo sulle infrastrutture, investo sull'intelligenza artificiale, sui semiconduttori, va bene, però attenzione che posso realizzare un più 30, più 40% altrettanto l'anno successivo. Io ho visto delle posizioni in dollaro meno che magari negli ultimi anni hanno performato 0,36, perché era la moda del momento dopo il Covid, però si è dimostrata una moda un pochettino effimera, e quindi il green stessa, una moda, investo nel green, investo perché giustamente l'aspetto sociale, l'aspetto ecologico, chapeau, tanto di cappello, però purtroppo non hanno dato i risultati sperati, e nemmeno per le aziende, dottor Luciano.
0: Certo.
1: Questo
0: certo.
1: Un po' come panoramica.
0: Un attimo sulla borsa. Parliamo un attimo di BTP Italia. Perché? Sì. Perché sappiamo che poi alla fine i titoli di Stato sono di gran lunga il principale asset nelle mani delle famiglie italiane. Il tesoro lo sa, meno male peraltro, perché ci vuole.
1: Esatto.
0: E arriva una nuova offerta. Riepiloghiamo un attimo i temi. Intanto cos'è il BTP Italia? E poi vediamo anche la nuova offerta, se si sa, è quello che si sa, insomma.
1: Certo. Lo chiamano BTP Italia, sì, praticamente è un titolo di Stato con durata 5 anni più un premio extra dello 0,6%, collocamento dal 15 al 19 di giugno.
0: Mi permetto di fermarla un attimo, perché il governo ha pubblicato sul sito, questo è un dato
1: aggiornatissimo.
0: Sì, sì, aggiornatissimo il 4 ore fa, un comunicato aggiornato, diciamo che
1: certo,
0: proprio su BTP di Stato, su BTP Italia, quindi l'emissione dal 15 al 19 giugno.
1: Sì.
0: E con quello che sta dicendo lei, continui, prego, prego, prego.
1: Sì, considera con premessa dello 0,6%, quindi chi lo tiene dopo 5 anni avrà oltre questo premio. Le cedole le conosceremo il 12 di giugno, conosceremo il flusso, cioè il tasso minimo il 12 di giugno, perché poi il tasso sarà formato da tasso fisso più un tasso inflazione rilevato dall'Istat. Cedole semestrali praticamente. Alla ragione lei, BTP Valore a marzo ha raccolto 16,2 miliardi di euro, quindi vuol dire che noi italiani siamo affezionati molto ai titoli di Stato, che in un portafoglio ben diversificato, attenzione che se compriamo solamente quelli non va mica bene, perché viene meno il principio della diversificazione, comprare tutti i titoli o come comprare tutte le azioni non va bene, perché la regola numero uno è diversificare, perché se mi si alzano i tassi e scendono i prezzi delle obbligazioni, fino a per 5 anni me li devo tenere in saccoccia, contento o non contento dell'investimento che ho fatto nel tempo. Chi compra i BTP? Normalmente, una statistica, il cliente è tra i 45 e i 70 anni con un patrimonio che ha costruito nel tempo, che non è l'investitore che si è ritrovato con una certa cifra e dice appunto ereditato dallo zio 50 anni, no, se l'è costruito lentamente, è un profilo conservativo, quindi gli può andare bene investire nei 5 anni. Infatti spesso quando si hanno le interlocuzioni con questi sottoscrittori si parla, ah lei c'è ancora un BTP, sì questo l'ho preso, lo tengo fino alla scadenza, come dire, non lo tocco, per cui sono indifferenti a rialzi e ribassi dei prezzi delle obbligazioni. È un cliente conservativo e ha l'obiettivo ovviamente di proteggere il capitale. Attenzione però, questo è legato all'inflazione, per cui è un BTP secondo me tra virgolette abbastanza intelligente, perché se è sempre detto io faccio un investimento in botta all'1,5%, l'inflazione abbiamo visto ieri è quasi vicina al 3% praticamente, per cui non recupero neanche l'inflazione. Se questo BTP è legato all'inflazione nazionale, ovviamente nazionale, diciamo così, in un portafoglio diversificato ci può stare, portafoglio diciamo così equilibrato come tassello di investimento
0: è un mix, per chi non
1: apprezza, allora, la volatilità sì.
0: Fermiamoci 2 minuti e mezzo, 3 per un bel break musicale e poi approfondiamo proprio il tema del mix, perché per chi ha facoltà, possibilità di investire o da zero o aggiungendo risorse a quelle che già stanziato, cosa e dove scegliere, cosa scegliere, dove investire questi soldi è un argomento più che mai attuale, visto questo certo, movimento che attraversa il mondo. Tra poco con Francesco Megna qui su Conti in Tasca, Giornale Radio. Sì.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la nostra musica. Francesco Megna, consulente finanziario di Vaglia Non Postale, è con noi per cercare di capire se ci sono cose sensate da fare in questi giorni di incertezza ai massimi, perché è in ballo una trattativa sicuramente più seria di quelle millantate finora tra Stati Uniti e Iran, con l'appoggio, anzi il freno esterno di Israele, che non vuole trattare in realtà, e che però potrebbe stavolta evolvere. Trump è riunito nominalmente nella stanza della crisi per decidere, però da ieri e non ha ancora deciso. Quindi abbiamo una serie di incognite, però abbiamo la borsa americana ai massimi, abbiamo un'emissione di titoli di Stato italiani che sembra interessante, insomma è più che mai difficile scegliere il da farsi. Allora, facciamo una sintesi sulle varie opzioni, Migna.
1: Certo. Allora, come lei ha promesso adesso, nell'immediato non è certo facile decidere cosa fare lunedì mattina se vuole andare in banca a investire i fondi di 50.000 euro della zia, no? Ovviamente con un mercato ai massimi. È chiaro che tutto parte sempre, l'abbiamo detto più volte, dal nostro profilo, cioè quello che può andare bene a lei non può andare, magari alla signora Maria non può andare bene, magari al Vincenzo di turno operaio non può andare bene, neanche all'intellettuale, eccetera, eccetera. Fatto questa premessa, chi vuole in questo momento qui approcciare, secondo me, al mercato azionario lo può ancora fare. Chiaramente, mi ricordo che già l'anno scorso, verso aprile-maggio, si parlava sempre massimi, il mercato ha fatto più 20% e siamo sempre massimi, no? Quindi, fatta anche questa riflessione, si può ugualmente continuare a investire sul mercato azionario. Io lo farei a questo punto qui con piani di accumulo, cioè non investirei tutti i miei 50, se ho un profilo di rischio alto, se non ho bisogno dei miei soldi per almeno 4-5 anni, posso approcciare, però magari entrando gradatamente con dei piani di accumulo importanti, non certo con 50 euro al mese, come si dice, sono lasciare soldi ai nipoti dei nipoti, ma anche con gradualità importante. Anche l'investimento obbligazionario adesso può essere un fenomeno di attenzione. Da inizio anno le obbligazioni, contrariamente alle azioni, sono state sotto pressione, i prezzi. Quindi il comparto obbligazionario sono scesi i prezzi e quindi sono saliti i rendimenti. Quindi per chi ha un profilo di rischio un po' meno aggressivo, comprare adesso sempre, io non parlo mai di titoli singoli, ma sempre come fondi di investimento, una componente reddito, quindi che prevede comparto obbligazionario o reddito e crescita, quindi un bilanciato, un mix praticamente, la vedo come un'opportunità positiva. Per chi vuole invece la frase che dicono tutti, io voglio investire ma capitale garantito, è chiaro che bisogna lasciare sul campo se i mercati hanno delle buone performance, dei rendimenti, anche i certificati sono praticamente degli strumenti finanziari che garantiscono il capitale e danno delle cedole a fronte di scommesse. Quindi se il settore oil and gas supera un certo livello, se la borsa svizzera supera un certo livello, hai la cedola alcuni hanno effetto memoria, quindi basta prenderlo una volta, la prendi fino alla scadenza le cedole, altri non hanno l'effetto memoria. Anche qui i prezzi possono salire o scendere, quasi tutti hanno capitale garantito o garantito al 90%. Questo può rassicurare gli animi più timorosi praticamente, più timidi, finanziariamente parlando, ma chiaramente sacrificando potenziali aumenti di valore dei mercati azionari. Non dimentichiamo infine anche i mercati emergenti, no? Sempre stati bistrattati tanti anni fa.
0: Io segnalavo una cosa. Sì, no, prego, concluda, perché poi c'è una
1: segnalazione. No, dico lentamente i mercati emergenti stanno facendo il loro dovere, sempre in un portafoglio diversificato. Questo è il mantra di ogni, perché il numero uno è diversificare, se no non ci si deve neanche parlare. Quindi il portafoglio diversificato, il mio 10, 15, anche 20%, e sempre con i fondi di investimento, se andiamo a vedere cosa sta facendo all'inizio anno, ci rendiamo conto che forse qualcuno si è dimenticato di questo comparto che, come sempre succede lentamente, sta facendo il suo mestiere. Attenzione a non fare l'errore che si è fatto spesso nel passato, quando si accorge però anche il mercato emergente, caspita, più 10, più 20, quasi quasi investo, poi si investe sempre nel momento sbagliato. Quindi fondi di investimento, guardiamo anche un po' come la AAA, la quadrupla A, sono fondi sicuri, ben gestiti, guardiamo un po' la storia, guardiamo chi gestisce questi fondi, guardiamo cosa hanno fatto nel passato, se sono entrate nelle classifiche, eccetera, eccetera, dopodiché appoggiamoci a loro per quanto riguarda la diversificazione. Quindi un altro aspetto da non considerare è quello dei mercati emergenti. In questo momento qui anche il dollaro si è un pochettino ripreso, però diciamo.
0: Abbiamo poco più di un minuto, ma sì. C'è una domanda specifica, non pretendo spiegazioni sì. geopolitiche specifiche, ma sul fenomeno. La settimana appena conclusa si è caratterizzata anche per essere stata quella in cui Taiwan, che è un isolotto, adesso più o meno per metà della Sardegna, insomma, ha superato l'India come borsa. La borsa di Taiwan, quindi la vecchia isola di Formosa, come si chiamava prima di adottare il nome sì. internazionale, è diventata più grande della borsa dell'India. Ora consideriamo che l'India ha 1.400.000 abitanti, adesso intanto che Francesco Migna ci spiega come può essere una cosa del genere, andiamo a vedere quanti abitanti c'è a Taiwan. Beh, insomma, come si spiega? La metà della capitalizzazione nasce dal colosso TSMC, leader nei microprocessori nel mondo, insomma, però dico, non basta forse questo.
1: Cioè, dottor Luciano, ci dice quello che più di una volta abbiamo avuto modo di sostenere, che i mercati azionari non finiranno mai di stupirci. Alle volte realtà, micro realtà, che paiono così nascoste praticamente, con qualche effetto a sorpresa, diciamo, super, perché non è detto che le dimensioni di un paese vuol dire paese grande, grande performance. Alle volte, anzi, è sempre difficile sostenere un paese grande che ha multisettoriale, con delle buone capacità come ce l'ha anche l'India, però anche con delle criticità che appunto adesso, come diceva lei, da un tempo non siamo qui adesso a sottolineare. Magari capita il Taiwan di turno, in questo momento qui ha un paio di novità, un paio di situazioni estremamente positive che seguono punti di forza, esatto, perfetto, punti di forza, in questo momento qui hanno la meglio su su un colosso come lo Stato indiano, che comunque
0: è una delle tante stranezze alle quali dobbiamo abituarci e fare i conti.
1: Esatto.
0: Grazie. A proposito, 23 milioni di abitanti contro 1.400.000.000. Queste sono le proporzioni. Grazie di cuore a Francesco Migna per i suoi chiarimenti. E dopo il break dell'ora tonda, continuiamo a parlare d'Europa, anche d'Europa e di mercati, in particolare Wall Street. A tra poco.
2: Giornale Radio. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:01. Giornale Radio Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
3: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
1: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, i Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien. Per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia. L'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
4: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo. Siamo partiti un po' arrugginiti noi, poi dopo col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto il terzo e quarto quarto difensivo di alto livello. È solo gara 1.
1: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Conti in tasca con Sergio Luciano.
8: Eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo sentito dalla voce di Alberto Gusmeroli che la polemica Italia-Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità non può essere abbandonata. Dobbiamo cercare di ottenere questa elasticità nel contabilizzare le spese per l'energia. Abbiamo parlato di mercati finanziari. Adesso è la volta di un economista liberista, liberale, con una grande competenza anche storica, Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, al quale chiederemo di capire, da europeista convinto quale lui è, come si fa a svegliare la bella addormentata, talmente addormentata che sta diventando veramente brutta, cioè l'Unione Europea. Ma lo faremo dopo un incipit.

0: Eccoci di nuovo in linea dopo questa topica clamorosa che ho fatto definendo europeo questo country americano che sembra far pensare alla Louisiana, ai balli nel ranch in Texas. L'Europa non c'entra niente, o forse nel mio errore c'era del profetico, che ci stiamo talmente appecoronando al potere politico, finanziario e militare degli Stati Uniti d'America che vedere una sopravvivenza dell'Europa come concetto culturale e civile indipendente è faticoso. Ne parliamo volentieri con una persona seria, diversamente da me, come Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, che è uno dei centri studi culturali sull'economia e non solo, appunto anche sulla geopolitica, più accreditati del paese, oltre che docente universitario a Ulm, e poi lo vedremo scrittore di inediti, giallista esordiente. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, a parte le battute sulla musica country, ma questa Europa, allora, noi siamo molto pragmatici in questa trasmissione, cerchiamo di essere utili agli ascoltatori, però certe volte per essere utili bisogna anche spiegare, no? E quindi la relazione faticosissima con l'Europa, che è titolo quotidiano su tutti i giornali, che entra nelle nostre vite sempre di più, perché ormai gli italiani lo sanno che, per esempio, le scadenze sul regime delle automobili, della circolazione come adesso della casa, sono scadenze vincolanti e arrivano da fuori, vanno spiegate. Allora, l'Europa è veramente una bestia strana, ma sentirla criticare da chi la vorrebbe abolire è deprimente, perché non è possibile, è come da abolire gli alisei, no? Ecco, si tratta di migliorarla. E qui io chiedo all'economista storico Alberto Mingardi se è una roba, come dire, speriamo che venga la pace nel mondo, che va bene, ma lo sapremo che non accadrà mai, oppure se è una cosa che si può ancora fare. Ho dei dubbi.
1: Io credo che sia più come la pace nel mondo, non intesa rispetto a questo o a quel conflitto, ma intesa come grande obiettivo inarrivabile. Quello che noi vediamo quotidianamente con le istituzioni europee è che c'è, diciamo così, una classe dirigente europea, un nucleo di persone a Bruxelles che ha un interesse chiarissimo. Questo interesse è aumentare quanto più possibile il trasferimento di poteri dagli Stati membri verso il centro. Questo viene fatto in modo diverso oggi di quanto non fosse il caso 20 anni fa. Romano Prodi è stato, per intenderci, un presidente molto attivista della Commissione europea, però l'attivismo di Prodi si concretava all'interno di una serie di ambiti, per esempio la politica della concorrenza, che spettavano alla Commissione e a Bruxelles secondo i trattati. Le commissioni von der Leyen, sia la prima che la seconda, si sono mosse sostanzialmente al di fuori dei trattati, cioè oggi l'Unione Europea fa tutta una serie di cose, per esempio parla o finge di parlare con una sola voce sulla politica internazionale, che non dovrebbe fare, che non fanno parte delle competenze che sono state trasferite a Bruxelles coi trattati. Quindi noi siamo in una situazione molto brutta, perché abbiamo da una parte un europeismo cieco, per cui qualsiasi cosa arrivi dall'Unione Europea è bene e qualsiasi cosa fanno gli stati membri è male, e dall'altra invece abbiamo un anti-europeismo molto strumentale. Siccome è dall'Unione Europea che arrivano politiche francamente molto discutibili come quelle sull'automobile piuttosto che sulla casa, allora diamo a Bruxelles la colpa di tutto, anche perché se la colpa di tutto è di Bruxelles vuol dire che non è colpa nostra.
0: Beh, sì, questo è verissimo, psicologicamente verissimo, e sbagliatissimo, perché le nostre colpe ci sono. Resta il fatto che però questo Moloch, che ha così ben descritto il professor Mingardi, è sostanzialmente, come dire, non riparabile, perché le caste, diciamo, della burocrazia legislativa, normativa europea sono potentissime, cioè anche gli europarlamentari, ancor più gli uomini di politica che vengono inseriti dai governi nella Commissione, e ancor più i ministri dei governi che partecipano al Consiglio d'Europa, non toccano palla come know-how burocratico. Cioè, prima di capire lo dico veramente con stima e con rispetto, ma il Giorgetti di turno, il fitto di turno, che pure è un signore che ha dimostrato di capire il diritto amministrativo, prima di entrare nelle dinamiche profonde dell'Unione attraverso, diciamo, come si è dipanato negli ultimi 10 anni il tema energia, ma dovrebbe fare per 5 anni soltanto una laurea, e quindi arriva lì a fare il suo ping pong politico, ma insomma col peso dell'Italia, che ne dica. E questo rende, credo, irriformabile l'Europa. Questa è la mia paura da cittadino.
1: Ma la mia paura da cittadino è leggermente diversa. Cioè, l'Unione Europea è stata importantissima per il nostro pezzo di mondo, soprattutto per il nostro paese, perché ci ha indotto a fare delle cose che magari altrimenti non avremmo fatto e andavano fatte, alcune non le abbiamo ancora fatte, siamo lì con ritardi di anni e anni, e anche perché ha costituito sostanzialmente un grande sbocco di mercato per i nostri prodotti e viceversa la possibilità di scambiare in modo più libero con i paesi a noi più vicini. L'Unione Europea si impone, si afferma e sopravvive anche perché aveva dei limiti abbastanza ben definiti. Il problema del trend attuale è che tutti, per motivi diversi, Bruxelles per esercitare un maggior controllo sugli stati membri e gli stati membri, soprattutto quelli diciamo più deboli come il nostro, sostanzialmente per avere dei soldi, stanno cercando di trasformare l'Unione Europea in una unione di trasferimenti, cioè in una cosa che somiglia a uno Stato nazionale, nel senso che prevede un flusso permanente di quattrini che vanno da alcune aree ad altre, da alcuni paesi ad altri. È difficile che questa cosa possa funzionare, perché già ci sono delle tensioni enormi all'interno dei singoli paesi, quando vi è sempre, no, un'area che paga per un'altra che riceve. Ma all'interno di un singolo paese la lingua è quella, la cultura è quella, la storia è quella, quindi tutto sommato si riesce magari a tamponare e ad evitare una deflagrazione. È successo nel caso italiano, è successo nel caso catalano, in Spagna, eccetera. Ma quando abbiamo a che fare con culture, storie così diverse come l'Irlanda, il Portogallo, la Svezia e la Finlandia, se cerchiamo di trasformare quella roba lì in un'unione di trasferimenti, secondo me noi ne stiamo in realtà mettendo a rischio la sopravvivenza nel lungo termine.
0: Allora, perfetto, ma le sottopongo ancora un altro caso, poi cambiamo, allarghiamo, non parliamo solo di Unione Europea, perché insomma, devo dire, ci sono argomenti più gradevoli o anche più, come dire, cruciali. La direttiva Casa Green, che da ieri 29 maggio l'Italia è in mora per non aver ancora recepito nel proprio ordinamento, è una roba che nella migliore delle ipotesi graverebbe 450 miliardi, stima ANCE, di costi sull'Italia per la necessità che impone di coibentare e mettere a norma ambientalista il patrimonio residenziale del nostro paese. E nella direttiva, così come è stata licenziata dal trilogo, quindi Commissione, Consiglio ed Europa e Parlamento, c'è scritto: non indichiamo fonti di finanziamento dei costi connessi se la vedano gli stati. Che è una roba, come io non uso aggettivi, perché insomma siamo in radio, siamo in pubblico, non è zona protetta, cioè, ma è una cosa pazzesca, cioè di una irresponsabilità totale. Come non dirle queste cose? Proprio non si può fare, cioè l'Italia è in ginocchio, non è in ginocchio, insomma è in ginocchio per tante cose, ma ha un problema su 160 miliardi di euro sul superbonus, figuriamoci 450. Ecco, che Europa è questa? Cioè, ma come gli nasce, come gli viene?
1: Io
0: vado
1: penso
0: a votare
1: che
0: le europee, non immagino un'Europa di un'Europa exit, figuriamoci, saremo ancora più in balia del
1: no, però quando andiamo a votare agli europei, quando siamo andati a votare alle scorse europee, abbiamo anche visto qualche cosa di francamente preoccupante, cioè che le nostre città, la metropolitana di Milano per esempio, era piena non di manifesti di partiti, ma di manifesti di cartellonistica della Commissione stessa, che ci raccontava le cose meravigliose che aveva fatto negli anni precedenti. Cioè una cosa che francamente, se la facesse un governo nazionale, noi tutti riterremmo essere estremamente preoccupante. Io penso che uno dei problemi di Bruxelles, per carità, è uno dei problemi di tutti i luoghi dove c'è potere, questo dai consigli comunali alle università al governo nazionale, però il problema di Bruxelles è che c'è della gente che si lavora, per carità, persone con un curriculum stellari, una burocrazia di altissimo livello, che però tendono a pensare tutti le stesse cose, a ritenere che alcuni obiettivi siano tutti straordinariamente importanti, per carità lo sono, la transizione climatica e quant'altro, e sulla base di questa loro definizione di ciò che è importante definiscono una roadmap che prescinde molto spesso invece da una conoscenza, da un ascolto delle condizioni nelle quali le persone vivono. Se uno avesse l'idea di come è fatta l'Italia, ovviamente la direttiva Casa Green sembrerebbe subito una cosa folle, perché è un mega super bonus. Abbiamo già avuto il super bonus, abbiamo visto i suoi problemi sia dal punto di vista del finanziamento sia anche dal punto di vista delle realizzazioni. Insomma, abbiamo visto un po' tutti dei cappotti termici scomparire, insomma, alla prima grandinata. Purtroppo c'è, e questo però è colpa anche, va detto, di chi usa la critica all'Europa sostanzialmente come motivo elettorale, per cui durante le scorse elezioni europee ci sono stati dei gruppi politici, quelli più legati ai partiti di centrodestra, dal Partito Popolare Europeo scavallando poi più verso destra, che avevano messo in questione l'ideologia del Green Deal europeo. Anche i partiti che sostengono il nostro governo l'avevano fatto durante le elezioni. Poi, passate le elezioni, il massimo che i partiti di centrodestra, mettiamola così, in Europa riescono a ottenere è spostare un po' avanti le scadenze per le politiche determinate dai loro predecessori.
0: Certo, questo sì. Questo sì, volevo aprire una parentesi extraeconomica per poi tornare, mettiamoci al sicuro quest'altro argomento, poi facciamo un break musicale e torniamo con l'altro tema che volevo proporre alla Bercomi Ingardi. C'è un libro giallo che si chiama Jugen, pubblicato da Bompiani in questi ultimi giorni, con una doppia firma, una delle quali è quella di Alberto Mingardi, ed è un thriller. Intanto faccio dire a lei il nome e il profilo della coautrice, e poi la domanda è: ma come che un economista storico diventa, diciamo così, autore di gialli? Auguriamo ogni successo al volume, naturalmente, che è partito bene, tra l'altro, mi pare. E cosa, diciamo, come si concilia un'attitudine creativa così disancorata alla realtà con l'attitudine analitica dentro la realtà che invece è tipica dell'economista?
1: La mia attitudine creativa è molto limitata in qualsiasi ambito. Per fortuna questo libro è scritto con un'amica che si chiama Eva Convertino, che si occupa di comunicazione. Lei è responsabile di tutte le cose creative, interessanti, originali che spero ci siano nel volume. Per carità, si scrive sempre che siano saggi o romanzi, si scrive sempre sostanzialmente per presunzione, la presunzione di avere da dire qualcosa che possa interessare qualcun altro. Questo è un noir, un poliziesco nel quale ci sono pochissimi, forse zero argomenti affini, insomma, alle questioni di cui stiamo discutendo. C'è però in controluce una riflessione su una città magnifica che è un grande giacimento di storie. Tra l'altro in questi mesi ne stanno uscendo molti romanzi che l'hanno per protagonista in diretta, che è Venezia, tant'è che è Jugen, quindi c'è una parola giapponese nel titolo il cui significato ha grande importanza per come si dipana la vicenda. Ma il sottotitolo è Mistero in Cala il Grande, perché appunto l'ambientazione è veneziana, e quando l'ambientazione è veneziana in realtà Venezia diventa qualcosa di più, diventa una specie di personaggio, appunto perché è una città così unica e particolare.
0: Quindi c'è anche un amore per Venezia e un amore per le atmosfere che questa città pazzesca ci suscita, giusto?
1: Sì, e poi diciamo così, è una delle cose che il romanzo è molto contemporaneo, insomma dovrebbe essere letteratura di evasione, se non è letteratura di evasione, se non fa divertire, se non intrattiene, se è venuto male. Però è una Venezia molto contemporanea, certo. Quindi è una storia di persone che non sono nate a Venezia, che non sono veneziane, ma ci vivono. Essere letteratura di evasione, se non è letteratura di evasione, se non fa divertire, se non intrattiene, se è venuto male. Però è una Venezia molto contemporanea, certo. Quindi è una storia di persone che non sono nate a Venezia, che non sono veneziane, ma ci vivono e ci sono finite, come capita, o per lavoro, o per amore.

0: Abbiamo cercato, insomma, di raccontare non solo per cartoline, che pure ci sono anche
1: Certo,
0: quelle.
1: certo, certo. Allora, la interrompo un attimo, preannuncio la domanda successiva e poi ci fermiamo per un break musicale. La domanda successiva è, entriamo nel merito di questa bega che riguarda in primis il nostro governo, ma non solo, perché di quando in quando sono stati tanti gli stati membri a chiedere deroghe, sulla deroga al patto di stabilità del 3%, che prevede il 3% di incidenza massima del deficit, dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni. Chiedo scusa, no, del deficit pubblico annuale sul PIL, in nome della sospensione, dell'estromissione dal calcolo del totale delle spese sostenute per il caro energia, sulla stregua di quanto è stato deciso per le spese sostenute per la difesa. Questa è la domanda, se ha senso o se non ha senso l'opinione di un economista liberista tra 2 minuti.

0: Eccoci tornati in diretta con Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, economista docente allo IULM e autore di Gialli, ma gli abbiamo rivolto una domanda all'economista, anzi all'economista liberista, se abbia senso oppure no questa polemica, nella quale peraltro in questo momento l'Italia è protagonista, con la Commissione europea per sulla richiesta di deroga al patto di stabilità, consistente nel poter eliminare dal computo della deficit pubblico le spese sostenute per bilanciare il caro benzina. Che ne pensa?
1: Ma guardi, io penso che sia stata una mossa molto goffa da parte del nostro governo. Perché? Perché Giorgia Meloni ha scritto questa lettera in solitudine, l'ha scritta essendo il premier di un paese che negli ultimi anni, per carità, è stato prudente in tema di finanza pubblica, ma che dal punto di vista del debito è il vero sorvegliato speciale dell'Europa. E l'ha chiesto probabilmente troppo presto, nel senso che la situazione verrà influenzata dal modo in cui e dai tempi in cui si risolverà la crisi iraniana. Come ha ricordato anche il governatore della Banca d'Italia nelle sue considerazioni finali, le stime di crescita del Fondo Monetario e degli altri enti internazionali sono molto diverse a seconda dei tempi di risoluzione della crisi in Medio Oriente. Se la crisi si protrarrà, è possibile che non sia solo l'Italia, ma siano anche altri paesi europei a entrare in recessione, e in quel momento ovviamente il sostegno a una richiesta di questo tipo sarebbe stato molto più largo e quindi più facile farsi rispondere positivamente da Bruxelles.

0: La lettera di Meloni è stata talmente poco considerata che la risposta è arrivata dalla detto stampa della Presidente della Commissione europea e non dalla Presidente stessa. Per cui, siccome Giorgia Meloni mi pare abbia imparato benissimo a masticare la politica europea, la politica dei vertici, la politica delle relazioni a quel livello, ci si chiede perché l'abbia fatto. La mia impressione è che l'abbia fatto perché, percependo di essere, dopo il referendum di marzo, in crisi di consenso, ha voluto ritirare fuori una questione, cioè quella della, lotta con l'Europa, esatto, quella della lotta con l'Europa matrigna. Su questa questione, guardate bene che qui magna pars del problema è una cosa che riguarda una di quelle che fu da principio una delle migliori iniziative del governo Meloni, che eliminò i sussidi ai carburanti che invece il governo Draghi si era trovato a rinnovare per non mi ricordo più quanti mesi, oltre una decina se non sbaglio. Adesso questi sussidi sono stati reintrodotti, diciamo così, un economista direbbe, il discorso non fa piacere agli automobilisti, va da sé, ma un economista direbbe che è proprio quando si teme che qualche cosa diventi più scarso che bisogna lasciare che i prezzi si alzano, in modo che si possa valutare da quando bisogna effettivamente fare uso di quel bene, di quella risorsa lì. Il problema è che quando uno introduce una misura di questo tipo, poi fa molta fatica per questioni politiche a tornare indietro. Per cui aprile doveva essere una cosa temporanea, ma già non lo è stata più.
1: Siamo a scadenza 6 giugno. Dobbiamo, ahimè, chiudere, però abbiamo goduto della verve e della competenza di Alberto Mingardi, grazie di cuore. Ricordatevi,
0: grazie a voi.
1: Tipi di Bompiani, un economista che si cimenta col trilling, che vuol dire che la finanza e l'economia mondiale sono tutte un trilling. Scherzo naturalmente, a tra poco qui su Giornale Radio con Conti in Tasca.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Conti in tasca con Sergio Luciano.
6: Eccoci di nuovo in diretta e vi preannuncio una mezz'ora finale col botto, scoppiettante. Scherzi a parte, abbiamo tra pochissimo con noi Jean Ergas, che è un nostro amico, interlocutore periodico, sia di Conti in Tasca e Next Economy, perché lui è un grande economista, di mestiere però ha dedicato la sua competenza a fare lo strategista degli investimenti per conto di una boutique di risparmio gestito e brokeraggio che si chiama Tigress e che ha sede a Wall Street. Quindi lui vive a New York, pur essendo di origini varie, è un uomo con una storia familiare interessantissima, ha studiato a Roma e è molto affezionato all'Italia, quindi parla perfettamente la nostra lingua, e per stare con noi si è alzato stamattina all'alba, perché da lui sono a New York, sono le 5:35 del mattino, e naturalmente non è che si è alzato 10 minuti fa, ma ha voluto alzarsi con anticipo per aggiornarsi sulle ultime dei mercati asiatici che sono aperti in questo momento, anzi stanno chiudendo, hanno chiuso, ed esserci più prezioso, più utile. Abbiamo tante domande da rivolgergli. Apriamo questa nuova fase con un brano musicale come sempre, poi lo interpelleremo con grande curiosità.

0: Eccoci nuovo in diretta. Buongiorno e grazie di cuore a Jean Ergas, il nostro amico, un nostro mentore che ci spiega che cosa pensiamo, come diceva Fabrizio De André nel suo Don Raffaele. Sta per noi sveglio da un'ora, cioè dalle 4:30 esatto, della sua mattina newyorkese, per aiutarci a districarci in questo bailamme terrificante delle notizie. Come va, Gian? Tutto bene?
1: Super, benissimo, grazie, molto molto bene, grazie, felicissimo di essere qui con voi.
0: Allora, Trump è chiuso nella data room, o quella come la chiamano, per decidere se fare o non fare la pace con l'Iran. Ma è vera sta storia che scriviamo tutti da ieri? Ma io che sarebbe pronto l'accordo, veramente... però dipende solo da lui.
1: Sì, no, no. Qui veramente siamo a livello del potere assoluto, questa è la monarchia assoluta, effettivamente, una forma di governo che non si vede in Europa, non so, da diversi secoli. E chiaramente qui c'è la decisione di Trump, c'è all'altro c'è questa diplomazia tipo scambio bigliettini, tipo quarto scientifico, perché questa è la cosa più importante di questa storia, tutta questa storia, e come si sono svolti questi negoziati. Questi negoziati si sono svolti anche per persona indiretta, in persona interposta, che sarebbero i pakistani, forse anche il Qatar, e chiaramente c'è sempre il grandissimo rischio che qui possa accadere che il mediatore diventa controparte. Questo è estremamente mamma importante mia da capirsi. Il mediatore diventa, a un certo punto, non è più semplicemente coloro che fanno gli interpreti, ma che l'interprete a un certo punto effettivamente modifichi il contratto, a livello contrattuale. E questo è quello che sta succedendo. Per cui chiaramente gli propongono, o magari dicono ai loro amici, perché qua bisogna essere molto chiari su questo punto, che loro non sono neutrali. Questo non è, non so, tipo, non so, tipo una Svezia, non so, qualcuno durante la seconda guerra mondiale sedicente neutrale. Loro parteggiano, loro sono dalla parte chiaramente dell'Iran. Questo è estremamente importante capire ciò che sta succedendo, e per cui questo alla fine cosa gli arriva a Trump? Gli arriva una versione probabilmente un po', diciamo, modificata di forse quello che hanno detto gli altri, con quelli pakistani e qataresi che hanno detto: guardate, ma dite così, poi adesso ci pensiamo noi. Dunque adesso Trump è chiuso lì dentro, Trump è lì, e chiaramente c'è quei mercati che vedono questo rischio non diversificabile, il nuovo rischio sistematico non è più il rischio delle banche centrali e tassi di interesse, ma semplicemente la questione iraniana, molto interessante, perché qui siamo alla guerra d'attrito, come ci fu nell'Egitto Israele tra gli anni 67 e 70, India Pakistan, che però che non preclude o non escludono a vicenda, ossia chiaramente una seconda vicenda, negoziati e guerra d'attrito molto semplice, con un Iran che segue la teoria dei giochi, strategia dominante, giocare Hormuz, molto semplice, la teoria dominante dei giochi di Trump è di ridurre il prezzo della benzina, che per lui è il nuovo Manhattan Project della bomba atomica. Molto semplice qui. E qui siamo veramente a un mappamondo politico che cambia, è lo stretto di Hormuz e il Caput Mundi. L'unica cosa che possiamo dire di questi mediatori che non stanno discutendo è il trattato di semiottica di Umberto Eco, né del carteggio tra Croce e Antonio Labriola sulla filosofia del sapere. Qui si gioca ben altra partita. Questa è una situazione molto molto molto seria. Molto seria, ecco, perché qui veramente non è economia, questo è lo scontro di civiltà di Samuel Huntington, è un lungo ciclo storico che si sta compiendo.
0: Allora, benissimo, però visto che hai giustamente focalizzato gran parte della tua analisi sull'anomalia politica che gli Stati Uniti vivono in questo momento,
1: chiaro,
0: e visto che ti vogliamo bene e teniamo la tua salute, ma sappiamo che sei un uomo coraggioso, io ti faccio una domanda verticale su questa cosa incredibile che secondo me descrive magnificamente l'abisso in cui siamo caduti, che è il caso Dell. Lo riepilogo per chi ci ascolta, si è saputo, senza ombra di dubbio, non è un'accusa ma è una constatazione tecnica, che il presidente Trump con la sua finanziaria personale ha acquistato azioni della Dell, che è una grande società tecnologica americana, facendo un appello poco tempo fa, meno di un mese fa, agli americani, inserito in un discorso pubblico importante, invitandoli tutti a comprare un prodotto qualsiasi, purché lo comprasse dalla multinazionale leader, da questa multinazionale che fa computer. E non pago di tutto ciò, ha anche fatto sì che il Pentagono, cioè la principale articolazione di spesa del governo americano, che sappiamo che la spesa militare supera tutte le altre, un contratto quinquennale da 9,7 miliardi di dollari di acquisti del Pentagono dalla Dell. Quindi non c'è soltanto l'insider trading, aver comprato prima di dire agli americani per far salire il sito, ma avergli anche dato a questa azienda che qui ha comprato le azioni dei soldi, del business. È una roba che, cioè, è una collezione di, secondo la cultura europea, è una collezione di reati con rara capacità di, come dire, con un raro assortimento, c'è l'insider trading, c'è la turbativa di mercati, quindi c'è l'aggiottaggio, è un disastro, insomma, c'è e c'è lì la corruzione, perché ecco, allora, come caspita, cioè, com'è possibile? Gli Stati Uniti ci hanno anche fatto vedere la capacità di una capacità di reazione a livello regolatorio e istituzionale ben diversa, cioè,
1: ma io credo che quel discorso è estremamente sì, che Trump abbia un suo, io ti rispondo in maniera estremamente semplice. Trump, ci sono i due Trumps, ossia chiaramente diversi Trumps, ossia chiaramente non c'è un solo Trump, c'è il Trump della politica estera che dice sono un interventista e qui bisogna spaccare la Germania nazista, che sono chiaramente questo regime iraniano attuale, e poi chiaramente anche lì può raccogliere, non ancora consensi, e poi c'è il Trump che ha sempre fatto letteralmente gli affari suoi, ossia estremamente semplice, questo è un capitalismo effettivamente, ossia tipo Robert Barron, ossia vediamo proprio qui cosa sta venendo fuori negli Stati Uniti adesso. Poi sono persone che possono anche essere favorevoli a un interventismo tipo 15-18 di Trump, ossia attacco all'Austria, ossia Iran, e poi chiaramente criticare anche queste basi. Ossia, questo è un punto estremamente importante. Ossia, quello che però noi stiamo anche vedendo qui negli Stati Uniti, che non solo Trump effettivamente fa dare questi controlli al Pentagono, ma che Trump effettivamente sta facendo una politica interventista nell'economia americana, che è una specie di replica in maniera molto basic del Ministero delle Partecipazioni Statali. Ricordiamoci, quando loro sono entrati su Intel, per esempio, Intel praticamente, non ti dico che stessero portando i libri in tribunale, ma ci mancava poco, e abbiamo visto lo stesso con Intel. Dunque, cosa fa il governo americano? Favoreggia chiaramente, ossia, the friends of Trump, questo è chiaro, e nel contempo cerca di costruire, diciamo, questa base anche, diciamo, di IT, per poi contrastare quello che serve poi la risalita, la rimonta o l'ascesa della Cina. Ma ci sono sicuramente dei contratti, dei conflitti di interesse qui, come ci furono anche chiaramente sulle criptovalute, non so se ti ricordi. Delle criptovalute, poi adesso vuol mettere anche la sua effigie tipo Nerone, non so, sul biglietto da $250
0: $250
1: qui chiaramente ci sono diversi, ossia qui chiaramente cose estremamente semplici, secondo me Trump sa che lui tra, non so, quanto saranno adesso, siamo il 26, tra due anni se ne va, ossia, per cui qui fare man bassa per lui, per tutta la famiglia, ossia qua siamo
0: due anni certo avanti.
1: Abbondanti, perché qui dobbiamo tutti lui deve sistemare figli, nipoti, pronipoti, le prossime 30 generazioni. Chi è cresciuto come me a Roma queste cose le capisce perfettamente, ossia questo mi sembra ricalcare perfettamente quello che devo fare nella mia città, ossia molto semplice, però sono due modelli diversi. Dunque, da un lato c'è questo grosso focus su quello che succede all'estero, giustamente, poi chiaramente ci sono sempre stati questi conflitti, ossia interesse del signor Trump, e però, e nel contempo lui lo giustifica dicendo che c'è questa politica interventista sull'economia, perché bisogna costruire questo baluardo. Dunque focalizzano molto sull'IT, per esempio.
0: Certo, questo è sicuramente vero, ed è sconvolgente per la nostra cultura, la nostra sensibilità. Cioè, non che non si facciano porcherie in Europa, e voglia, però perlomeno ci ricordiamo che sono trasgressioni, cioè le chiamiamo trasgressioni. Invece in questo senso si direbbe che Trump sia riuscito ad azzerare gli anticorpi regolatori del sistema americano. Questo mi sembra.
1: Però il problema è questo, è che qui siamo praticamente al controllo delle istituzioni, ossia qual è l'obiettivo di Trump? Non è che voglia fare qui l'intellettualoide, ma la famosa Gramsci parlasse dell'egemonia politica, e qui è l'egemonia politica in senso gramsciano applicata da Trump, dice io controllo tutto a questo punto, non solo dal punto di vista culturale con il MAGA, ma ho le mie persone nei posti giusti. Estremamente interessante questo discorso, ossia qui siamo veramente, non è più un discorso di repubblicani e democratici, poi tanto c'è anche gli indipendenti, questo è un discorso di controllo assoluto del sistema, perché lui, Trump, cosa rappresenta a questo punto, ossia dal punto di vista della politica interna? Trump è il palazzo, molto semplice, cioè il palazzo, lui è il palazzo pasoliniano, ossia che lui controlla praticamente tutte le istituzioni, è tutto lì il discorso. Dunque, proprio io metto queste persone che poi dureranno nel tempo, l'abbiamo visto nel sistema giudiziario, l'abbiamo visto a Tesoro, abbiamo visto addirittura che lui va a fare una specie di merger tra il Tesoro e la banca centrale, ossia, e poi dall'altro lato c'è tutta questa questione estera, che è quella che veramente preoccupa anche chiaramente, giustamente, gli osservatori stranieri.
0: Certo. Ecco, fermiamoci un attimo, come il nostro Prego. Format prevede, così tu prendi fiato, magari per il nostro caffè, per un brano di buona musica, e poi andiamo a convergere su qualche, diciamo, diversa alternativa previsione, perché c'è la pace o non c'è la pace, e la Russia che fa? Sono due o tre scenari chiave per capire dove possiamo andare, finché è possibile tentare di capirlo. A tra pochissimo con Gianni Ragazzo, sul giornale radio, Conti in Tasca.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo sul giornale radio, la radio Libero Infermario. Sono Sergio Luciano, questo è Conti in Tasca. Siamo in linea con New York, dove Janer Gass, economista e strategist alla Triggers, che è una boutique finanziaria importantissima, ci sta cercando, sta facendo come meglio non saprebbe far nessuno la sintesi della turbolenza totale che investe il nostro pianeta, ma anche delle incredibili così circostanze per le quali poi i mercati sono felici e anche però delle previsioni possibili. Prima domanda su questo fronte assurdo delle previsioni, perché lo sappiamo che è assurdo. Hormuz riapre, è questo che chiede l'economia mondiale, poi la moratoria nucleare, insomma. Hormuz riapre, che cosa succede nel rimbalzo? Perché sarebbe un rimbalzo, no? Il petrolio costerebbe, tornerebbe a costare meno, eccetera. Cosa succede se Hormuz riapre?
1: Ma io credo che sia stato estremamente interessante. Ossia, abbiamo fatto tre scenari effettivamente all'epoca. Abbiamo detto primo scenario 1, questo l'abbiamo formulato anche 2 settimane fa, che il traffico di Hormuz verrebbe ripristinato a breve termine e c'è questa consegna del petrolio bloccato che funziona anche a una velocità abbastanza elevata, c'è l'offerta che aumenta, c'è un minore pressione dei prezzi, il petrolio in leggero calo e il petrolio in rimozione è parte di quello che noi decidiamo, che crediamo il rischio politico chiaramente, e poi rimane un certo rischio logistico. Così, qui bisogna capire subito che la chiave di volta qual è, che c'è un'equazione estremamente semplice, il primo teorema dell'indimenticabile John Ergas, che poi chiaramente Hormuz uguale a questo punto, per esempio possiamo dire petrolio uguale reddito fisso e poi chiaramente uguale FX, perché queste variabili si stanno muovendo in tandem. Noi distinguiamo all'interno di questo coacervo 2 rischi sul petrolio, perché il petrolio è il punto principale, cioè tu ci hai preso in pieno, al resto del mondo, se francamente, ossia questi non fanno l'arricchimento nucleare per 20 anni o non lo fanno per 16, non gli importa assolutamente nulla, per non usare un altro termine tipico alla mia espressione della mia gioventù romana, quello che lo vogliono è il petrolio, è tutto un flow business. Allora qui il discorso è molto semplice, ci sono 2 rischi, c'è il rischio politico che si chiama Hormuz aperto o chiuso lo stretto, e c'è il rischio logistico, se poi lo apriamo quanto tempo ci metteremo per merciare chiaramente 2000 navi bloccate e cosa succedendo nel frattempo. Questo è estremamente importante, qui c'è una situazione estremamente complessa, perché da un lato c'è il detto che è ancora chiuso, poi c'è il problema della logistica, dunque ancora prima di affrontare il problema che poi i prezzi scendono bisogna poi vedere altri fattori, sono molto complessi. Io ho passato molti anni nel mondo petrolio, io non ho un background tipico del banking, io non ho fatto banking, io ho fatto petrolio che era molto più difficile in molti sensi, e qui veramente quello che noi vediamo è questa situazione. Noi vediamo una situazione dove c'è Hormuz stretto chiuso, perché qui nessuno può venire a dire che è aperto, Trump che dice toglieremo il blocco navale, ma Iran toglie il suo, non si sa. Abbiamo detto prima, teoria dei giochi, io cosa gioco? Io Iran devo sempre giocare Hormuz, qualsiasi cosa che faccia, perché so che è quello che conta. Poi siamo arrivati chiaramente al scenario 2, che è ripristinato, si spera, sblocco petrolio, però batch transmission, una specie di passaggio selettivo, l'Iran che fa il monitoring, l'incertezza permane, il rischio politico, leggera dimensione del rischio politico, c'è il rischio logistica, però chiaramente a quel punto effettivamente non sappiamo il free flow e dunque c'è forse un allentamento della pressione sui prezzi, ma che sarà minima, un dollaro più, i rendimenti sovrani continuano a salire come dal nostro sillogismo di prima. E il terzo è che qui proprio riscoppi la guerra, ossia io come vedo la situazione attualmente, la vedo in modo estremamente semplice. Io dico qui siamo in una situazione di stallo che conviene in fondo dei conti anche a Trump. Trump dice io non ti do quello che tu vuoi, però nel frattempo effettivamente sia farò sì che potrò scortare o potrò dare consigli a queste navi e rivendicare qualche successo. L'Iran dice io non posso perdere la faccia. Qual è veramente il discorso dell'Iran? Sono tre. Uno che è un problema esistenziale, questi stanno giocando la pelle, ossia se qui cade la Repubblica Islamica, questi o scappano o li mettono al muro, e non saranno i leader che quelli scappano, sarà il gruppo intermedio, come ci fu in Italia durante la Repubblica Sociale, i grandi scapparono in Latina America e gli altri chiaramente ci fu la guerra civile. Molto semplice questo discorso, ma quello che noi vediamo qui è estremamente complesso, è un discorso di sovranità nazionale. Se uno non va a capire questo non capirà mai quello che sta succedendo in Iran, perché l'Iran è tutto un processo storico di qua stiamo ancora digerendo in Medio Oriente, siamo lo scompiglio dell'impero ottomano, l'impero britannico, questo l'unico paese non colonizzato fu l'Iran, hanno un complesso di superiorità, Nasser tentò inventò il panarabismo, costruente nazione araba, la inventò lui, e gli iraniani dicono: noi abbiamo un asse di potere che non sarà il panarabismo, ma sarà chiaramente l'espansione sciita, sfera di influenza e base militare per il terrorismo, ed è lì che loro faranno leva. E cos'è effettivamente, per esempio, il petrolio? Il petrolio non è altro che, come Lenin disse, le vette dell'economia. Io controllo il petrolio, controllo Hormuz. Molto importante il controllo anche della produzione. Due, il fattore nucleare di cui si sta parlando molto, il loro, questo famoso uranio arricchito, che poi nessuno sa bene dove sia andato a finire a questo punto, per loro è come le banche centrali loro. Allora, noi diciamo, esatto, tu mi devi dare il tuo uranio arricchito, ma come? È come se noi andassimo dalla Federal Reserve, non so, la Treasury, comunque sia a Fort Knox negli Stati Uniti, e dicessimo: adesso voi americani ci dovete dare il vostro oro. Ed è lì chiaramente il discorso. Io penso la situazione sarà questa: continueremo con questa guerra d'attrito ancora per qualche giorno, secondo me, e dopodiché effettivamente ci dovrà essere una resa dei conti e potremo continuare questi scontri che sono focalizzati come lo furono nel 67-70, ero perfettamente in del Cairo, del Cairo, una zona del canale, perché il nuovo canale è lo stretto di Hormuz, e vediamo anche che lo stretto di Hormuz hanno creato la Straits of Hormuz Authority, se non vado errato, che ricalca perfettamente quello che fece Nasser con la Suez Canal Authority. E ricordiamo che ripristino del traffico, secondo loro, non vuol dire rinuncia alla sovranità, o finalmente ad esigere, non dico dei pedaggi, ma una fee per scortare le navi. Ossia, loro a questo punto hanno vinto. Questa cosa più tragica di questa situazione, che il regime è in carica, il regime ha il potere, il regime ha il controllo totale del paese, che è un paese fatto anche di minoranze in gran parte, e sta dettando condizioni alla più grossa superpotenza del mondo. Estremamente semplice. Io vedo una situazione molto tesa che può andare avanti, e anche sui mercati finanziari sono degli alti e bassi, e questo è chiaramente il rischio non diversificabile.
2: Ecco. Senti, per concludere, non trascuriamo un minuto e mezzo, è pochissimo, ma è invece lo scenario russo-ucraino, ossia l'atteggiamento di Putin è molto sprezzante negli ultimi tempi, come se avesse qualche carta in tasca che l'opinione pubblica, diciamo, con il coro muto dell'opinione pubblica occidentale non gli riconosce. E siccome sappiamo che tra Trump e Putin sotto sotto il rapporto è buono, non è che ci siano veramente delle carte segrete, perché militarmente è fermo se non in arretramento. Quindi cosa ha da essere sprezzante?
1: Io devo estremamente sprezzante. Un motivo è ancora lì. Quante volte abbiamo udito questa frase: questo ci sarà un colpo di Stato, o i militari prendono. Questo è ancora lì. L'economia russa, diciamo così, è in difficoltà, però funziona. È uno Stato tanto funzionale. Lui comincia ad avvertire che l'opinione pubblica internazionale è molto più focalizzata sull'Iran, su quello sull'Arabia Saudita e altri paesi, che non che sull'Ucraina, perché ha ragione l'opinione mondiale, ossia l'opinione mondiale dice: questi il petrolio me lo danno? No. Mi danno qualcosa di assolutamente essenziale? No. Ossia, il petrolio russo viene smerciato? Sì, il petrolio russo non è illegale, non è un petrolio iraniano, basta smerciarlo, commerciarlo a determinate condizioni ed è legalissimo, per cui chiaramente c'è questo rapporto qui. E allora tu dici: sai che ti dico, Trump ha le zampe piene, come detto l'ultima volta, vorrà pur risolvere, arriveremo a qualche specie di modus vivendi con gli ucraini, ossia, e la cosa finisce lì. Ossia, lui sente che c'è questa fatica anche da parte dell'Europa. Ricordiamoci, qui c'è una situazione economica europea che non è brillante, con addirittura alcuni che prevedono una recessione, una lentissima crescita, la stagflation, e dicono: sai che ti dico, questo è il momento per fare il deal, e qui si fa il concordato, perché è come anche ci deve interessato, io avrei giusto usare questa espressione, con la situazione iraniana, qui stiamo o al concordato preventivo o all'istanza fallimentare.
2: Grazie a Jamir Gass, dei suoi chiarimenti, delle sue illuminazioni sul futuro e anche della sua disponibilità ad alzarsi prestissimo. Conti in tasca si chiude qui. Abbiamo il microfono che bolle perché aspetta Francesco Borgonovo con la sua corrente alternata che si alternerà a noi. Un grazie a Lorenzo Cappadone in regia, a Domenico Zambarelli, l'editore, a Daniele Bacchessi, il direttore editoriale, tutto il team di Giornale Radio, di Economy, che rendono possibile questo programma. Un saluto da Sergio Luciano, ci risentiamo sabato prossimo, speriamo, con ulteriori e altrettante cose interessanti. Arrivederci.
3: Giornale Radio. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Missile iraniano su una base in Kuwait, 5 americani feriti. In Libano l'esercito israeliano avanza falliti, colloqui a Washington tra Israele e Libano. Brennero danneggiata la linea ferroviaria, ritardi e disagi. In corso anche il blocco totale sull'A22 per una manifestazione ambientalista. Cobolli, Berrettini e Arnaldi, tre azzurri a caccia degli ottavi del Roland Garros.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione Nicola De Muro e Cristina Scarpa. Per lo sport Gerardo De Vivo. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo.
3: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al-Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'undicenne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito Lo Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, probabilmente un atto doloso, ed è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domigliara, a pochi chilometri a nord di Verona. E sono 45 milioni i veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi. Oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Questa settimana a Roma sono stati conferiti i premi Excelsa Italia, personalità che si sono distinte per l'impegno istituzionale, sociale e civile. Tra loro Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni del Ministero degli Esteri, già ambasciatore in Sudan, premiato per l'impegno a favore del continente africano. Ma che cosa significa oggi impegnarsi per l'Africa?
4: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra eguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
5: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
4: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia, di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
2: Sport, tennis, tre italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio.
6: Mancano i primi due del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei cinque set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Thien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
8: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Ci occupiamo tutte le settimane per 2 ore, quindi restate qui incollati, di grandi temi di attualità, di tutto quello che tocca il dibattito all'interno dell'Italia, ma anche ovviamente nel mondo, calcolando tutto quello che succede con guerre, conflitti di ogni genere. Però cerchiamo anche di svariare un po', e oggi lo faremo cercando di toccare tanti temi diversi. Devo dire che il filo conduttore di questa puntata sarà un po' la libertà di pensiero, di espressione, di critica, anche la libertà di andare a raccontare le cose che non tornano. Funzione questa che sarebbe prerogativa della stampa, cioè il motivo per cui la stampa esiste, ma che troppo spesso viene dimenticata. Troppo spesso evitiamo, no, di parlare di quello che non torna, degli interessi più nascosti, anche perché poi a parlare di certe cose si rischia sotto varie forme, ovviamente, magari si rischia anche solo di essere guardati male. E invece noi vogliamo entrare in tanti temi, e quindi partiremo proprio da qui, dalla libertà di espressione. Fra pochi istanti darò il benvenuto a un ospite che ringrazio ovviamente di essere qui con noi. Ve lo anticipo, è celebre autore satirico Federico Parmalioli, in arte Osho, che conoscete tutti. Ha pubblicato adesso un nuovo libro, Wanagana, ovviamente un riferimento a Donald Trump, no? E con lui parleremo appunto di politica italiana, internazionale, ma anche di satira, di libertà di pensiero, di espressione. Però appunto la satira è anche critica, fustigazione, e fustigazione di cui dovremmo occuparci anche noi giornalisti. Ad esempio, quando si va a trattare i temi che hanno a che fare con le grandi aziende, i grandi poteri economici. E subito dopo parleremo di Big Pharma, degli interessi che ha e che condizionano la nostra salute. Sono giorni che sentiamo parlare prima dell'antivirus, anche se poi l'allarme si è un po' abbassato, e poi di Ebola, questo mostro virale che viene dalle foreste africane, sin dai tempi di un film famoso preso da un romanzo, Virus letale. Beh, Ebola suscita il terrore al solo pensiero, no? È il virus probabilmente più pericoloso del mondo, assieme a Marburg, è una cosa terrificante. Però dovremmo occuparci forse di quello che succede in Africa, dovremmo stare attenti alle condizioni di quei paesi, chiederci perché hanno così grandi difficoltà e perché lì quel virus è endemico. Invece ci occupiamo di altro, cioè ci occupiamo di alimentare l'allarme qui da noi, dove allarme non c'è, e però questi allarmi possono essere funzionali agli interessi di qualche grande azienda. E poi ovviamente c'è il tema dell'enciclica del Papa, che tocca tutti i grandi temi, dalla libertà al rapporto con la tecnologia alla guerra. E quindi iniziamo questa puntata, iniziamo proprio dando il benvenuto a Osho, Federico Palmaroli.
9: Noi qui su Galt parliamo sempre di libertà di espressione, ma a che punto è la libertà di espressione? Perché se ne discute di continuo, c'è sempre da litigare su questa o quella censura, quella manifestazione culturale che viene oscurata, o c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire. Federico Palmaroli, in arte Osho, grazie di essere con noi. Facciamo questo discorso senza scadere nella banalità, ce la facciamo a dire qualcosa sulla libertà di espressione? Io ti dico la mia: secondo me qui c'è tutta la libertà di espressione che vogliamo, ma ne facciamo pessimo uso. Che una cosa che disse, te lo butto lì subito perché ne abbiamo parlato fuori, poi me lo dimentico, fuori onda, che disse una volta in un bel monologo Giorgio Montanini, parlando di Charlie Hebdo, diceva: siamo tutti Charlie Hebdo, poi mettiamo il post Charlie Hebdo, poi abbiamo il gattino, cosa, la teglia di lasagne, e quello è l'uso che facciamo della libertà di espressione. Aveva qualche ragione.
10: Secondo me sì, ti parlo della mia esperienza personale, insomma io per carità non è che ho avuto mai limitazioni oppure sono stato osteggiato in qualche modo, diciamo che per quello che è la mia esperienza personale, che comunque è un'esperienza di una persona che grazie ai social prima di tutto è riuscito a esprimersi per quello che faccio io, probabilmente differentemente non avrei avuto possibilità, però ecco, insomma, il fatto che io diciamo provenga da un mondo che non è quello tradizionalmente assegnato alla satira politica, no? Perché sappiamo che insomma tutti i vignettisti più o meno gravitano in orbite di centrosinistra, io a un certo punto mi sono affacciato su questo palcoscenico venendo da un altro mondo, e la mia colpa è stata quella comunque di piaciucchiare anche a sinistra, quindi diciamo non marginale come ruolo. In quel momento è cominciato un po', ti dico, una battaglia nei miei confronti, però insomma ho cominciato a dare fastidio, nel senso che poi alla fine anche le opinioni personali che sono al di là, che vanno al di là della satira, opinioni su temi insomma non divertenti, no, ma su cui io posso esprimere un'opinione, perché non è che uno che fa le vignette è deficiente, no? Quindi potevo avere un'opinione, non viene molto accettata, quando invece abbiamo dall'altra parte insomma attori, cantanti che si esprimono sul referendum. Insomma, sul referendum è stato proprio evidente questa cosa.
9: Vuol dire che è un titolo di merito anche non esprimersi, voglio dire, visto
10: sì,
9: la compagnia delle volte.
10: Quello è vero, però diciamo che mi ha un po' disturbato il fatto che
9: per loro è legittimo,
10: sì,
9: per te,
10: nel
9: no.
10: Senso che tu c'erano i testimonial per il no, ed erano testimonial, chi si esprimeva per il sì era invece un lacchè del regime.
9: Ecco, c'era, però ci hanno messo un po' di tempo a te inquadrarti, perché io ricordo che all'inizio capiva bene. Poi dopo cosa è successo? Cioè, forse è saltato fuori che facevi ridere Giorgia Meloni.
10: Sì, esatto. No, all'inizio insomma io non mi ero palesato, ma non perché non lo volessi fare, ma anche perché credo che era anche inutile, no? C'è questa ricerca di attaccare subito un'etichetta, ma questo avviene sia a destra che a sinistra, no? Perché la destra tende a richiamare a sé, no? A dire il famoso nostro, soprattutto se non ti esponi a sinistra, e a sinistra invece questa ricerca appunto di capire se una cosa vale e in che direzione è. Quindi mi fu fatta un'intervista per cercare di capirlo. Io dichiarai proprio serenamente, senza malizia, appunto, che comunque sono un uomo di centrodestra, e da lì insomma cominciarono un po' di problemi.
9: Praticamente come si evolve? Uno dice: vabbè, ma scusa, fai ridere la Premier, piace la Premier, lavorerai dappertutto.
10: Ma ti dico la verità, io sono i contratti che ho attualmente sono al tempo, a Porta, e ce l'ho tipo dal 2018, quando Fratelli d'Italia stava al 3%, quindi altre cose io non ne ho tenute, quindi diciamo che sono proprio quello che, su cui, certo, nessuno può dire.
9: Meglio se ti schierassi a sinistra.
10: Era meglio che mi schierassi a sinistra, bravo, probabilmente ne hai fatto di più. Quindi questa è una cosa che rivendico con orgoglio. Io insomma sono stato chiamato al tempo da Gianmarco Chiocci, probabilmente perché lui ha visto che comunque era un uomo di quell'area, quindi è normale che poi la satira sul tempo deve essere comunque di un certo tipo.
9: Ognuno, voglio dire, c'è un editore e ognuno,
10: certo,
9: fa,
10: è normale, se no rifiuta, cioè non è che,
9: sì, io guarda non penso, cioè sono quelli che fanno tutto il ragionamento quasi sacrale, no, della satira, che deve essere, sono le sue idee, le tira fuori e le mandano, sì, e gliele fanno esprimere. Poi, se io non credo tu avessi pure, cioè se ti facessero mettere sull'unità le tue vignette,
10: ma assolutamente, ma guarda, io sono uno di quelli che non è un duro e puro, nel senso che la satira deve essere super partes, assolutamente non schierata. È evidente che comunque ognuno abbia un pensiero politico, quindi anche quando fai satira politica più o meno un condizionamento lo puoi avere, no? Ci sono i personaggi dove ti arrapi di più, diciamo, ma non c'è niente di male, cioè non sono un magistrato, io sono un comico, capito?
9: Cioè,
10: quindi
9: l'hanno fatto tutti i più grandi vignettisti, sì, da Altan.
10: Ma certo, ma è normale.
9: Però posso dirti una cosa? Io ho sentito tanto parlare di libertà di espressione dalla destra, prima, no, il woke, tutte queste cose, ok, sono d'accordo tutti, lo sappiamo, non dire che ne parliamo. Devo dire che però quando la destra arriva al potere qualche problemino con le sfumature ce l'ha anche la destra.
10: E dici che sia un po' tenuta?
9: Alla fine quando tu prendi una posizione diversa rompi i coglioni a prescindere, cioè
10: sì, certo.
9: Se governa la sinistra è ovvio che lo fai e siamo tutti d'accordo,
10: certo.
9: Quando governa la destra anche lì abbiamo visto, va bene, lascia stare lo scontro istituzionale, Giuli Buttafuoco, non voglio entrare in questo perché non è argomento, mm-hmm. È anche un'altra cosa rispetto alla libertà di espressione, però secondo me un minimo di tolleranza in più anche per qualche posizione un po' divergente ci stava.
10: Probabilmente sì, nel senso che è probabile un po' di imborghesimento, come possiamo dire, ci sia stato effettivamente. Però questo secondo me è anche frutto un po' dell'inesperienza, del fatto che comunque si è trovati a governare anche se mesi prima, che comunque doveva essere la naturale scadenza, però Draghi insomma è uscito di, sì, scena sei mesi prima, quindi secondo me anche capire un po' le dinamiche quali sono, spero che ci sia la possibilità di gestire meglio magari delle situazioni, anche questa della libertà d'espressione, di alcune diatribe interne, magari avendo un'altra possibilità.
9: Senti, c'è una cosa in cui tu ti fai un problema, cioè ci sono delle persone che ovviamente ti chiameranno, con cui tu hai dei rapporti anche,
10: sì,
9: no?
10: Sì, certo, certo.
9: Che ti fa ridere, a me è capitato, per esempio mi fece una volta una vignetta Mannelli del Fatto,
10: sì,
9: diciamo non ci andò proprio,
10: non, Mannelli non ci va mai,
9: leggerissimo, praticamente mi ha dato del coglione, forse c'aveva anche ragione,
10: sì. Poi è bello che lui non fa, però, lui scrive proprio però, un coglione.
9: Però io adoro Mannelli, uh-huh. Poi l'ho chiamato e dopo si è rivelato, insomma andiamo piuttosto d'accordo, uh-huh. Però non mi ha voluto regalare la vignetta, cosa che invece ha detto che gli dovevo pagare, l'ho trovato un po' troppo di sinistra.
10: Ma se io sono il più stronzo in questo,
9: ma tu regali le vignette?
10: Ma io proprio senza problemi,
9: sì.
10: Io ho un po' la sindrome dell'impostore, perché
9: non disegni?
10: No, perché io mi trovo in certi contesti e dico: ma perché la gente mi invita qua? Ma perché la gente mi chiede l'autografo? Perché la gente mi chiede la vignetta? Cioè, tendo molto a sminuirmi. E questo è proprio un aspetto mio caratteriale, quindi non farei mai una cosa.
9: Ma c'è uno che quando ti dice: cavoli, tu mi fai ridere tantissimo, mi piace un casino, poi dopo la volta che lo devi pigliare in giro,
10: guarda,
9: ti fa problemi?
10: Ti dico la verità,
9: questa
10: è una cosa su cui ho fatto un ragionamento e devo dire che io ho dalla mia come fortuna quella di non fare una satira tipo quella di Mannelli, ma molto più delicata e molto più leggera, quindi mi posso permettere tranquillamente di scherzare su tutto. È vero, è che quando tu instauri dei rapporti con le persone, con i politici in questo caso, se devi andarci proprio sul pesante, o comunque c'è una vicenda molto delicata magari che coinvolge insomma altri aspetti della vita, magari ci pensi due volte. Questo credo che sia anche per un giornalista, possa succedere anche a un giornalista. E io che ne so, ho visto per esempio Ranucci in questi ultimi tempi stringere molte amicizie, no? A legami molto forti con Conte, con la Schlein. Credo, se domani ti capita di fare un'inchiesta, la fai? La edulcori?
9: Di sicuro non ha legami di amicizie con Fascia Opinion, che insomma, no, fanno parte della nostra truppa.
10: Infatti là ce vai proprio.
9: Abbiamo fatto un video su questo con loro, che tra l'altro fanno una cosa che ha a che fare anche con la satira,
10: sì,
9: che è molto, molto efficace e divertente. Ecco, diciamo, tu magari se dovessi fare una vignetta come quella che fa Natangelo su Giorgia Meloni e famiglia.
10: Ma non la farei, ma non ti dico la verità, non la farei neanche su Conte, per dirti, che pure è uno dei miei personaggi preferiti, ma è proprio la mia cifra stilistica, deriva anche dalla propria educazione, dal buon gusto. Io ho un altro tipo di approccio, io faccio battute come se fossi a un tavolo con amici e facessi la battuta su un mio amico, quindi non potrei essere particolarmente veloce. Certo è che ci sono magari delle situazioni in cui...
9: Ma è giusto prendersela per una vignetta così?
10: No, credo di no, a meno che non si va proprio sul becero, sull'insulto becero. Secondo me la satira poi deve essere libera, c'è il diritto di non farsela piacere ovviamente, ma comunque tendenzialmente credo che ci si debba anche abituare, tornando al discorso di prima, anche alla satira ostile e non prendersela, perché secondo me, questo te lo posso dire, forse a sinistra la prendono un po' più a ridere rispetto...
9: Sì, sai, c'è un tema secondo me che è quello rilevante. Cioè, io penso che per molti anni la satira in Italia sia scomparsa.
10: Sì.
9: No? Cioè, c'era un sacco di roba che non faceva incazzare nessuno. E questa cosa non...
10: E questo non va bene rispetto...
9: Sì, sai, c'è un tema secondo me che è quello rilevante. Cioè, io penso che per molti anni la satira in Italia sia scomparsa.
10: Sì.
9: No? Cioè... c'era un sacco di roba che non faceva incazzare nessuno, e questa cosa non
10: questo non va bene.
9: Non va bene, cioè, se tu fai, voglio dire, per carità, puoi

0: ti faccio appunto l'esempio di Forattini, per esempio, no? I politici della Prima Repubblica erano molto distanti dal popolo, era vista, insomma, il Parlamento qualcosa di molto sacrale, quindi fare satira su quel tipo di classe politica aveva, secondo me, più senso, era più efficace, perché buttavi giù personaggi molto alti. Adesso c'è stato un po' un appiattimento, un livellamento verso il basso, ci sono i politici che litigano con gli utenti sui social, no? Quindi si è persa un po' quella sacralità e quindi di conseguenza il ruolo della satira è un po' sminuito. Infatti io trovo divertentissimo, per esempio, fare la satira sui papi, per me, perché mantiene sempre quell'aspetto, no, irraggiungibile, o su Mattarella.
1: Cioè, a proposito, no. Però anche lì delle volte se ne prendono un pochino.
0: Bisogna stare attenti.
1: Bisogna stare molto attenti. No, sai cosa? Secondo me c'è anche un discorso sul potere, perché la satira ha senso se appunto castiga il potere. Il problema è dove sta il potere? Cioè, sta in quelli che governano? Sì, sicuramente in parte sì, però c'è anche tutto un poteracchio culturale.
0: C'erano centri di potere diversi.
1: Merita
0: la satira, certo. Ti faccio per esempio l'esempio della cultura woke, ti faccio l'esempio del politicamente corretto, che per me non è mai stato un ostacolo, il politicamente corretto, a meno che non temi che poi ti venga buttato giù un contenuto social, ma diciamo che per me è proprio un'opportunità di fare satira, perché io vado proprio a colpire le esagerazioni del politicamente corretto. Poi che ci sia stato, che ci sia un po' più di sensibilità su certi temi, secondo me non è neanche male, devo dire.
1: C'è ancora il woke, no? Qua alla fine non è mai arrivato del tutto, sono arrivate certe robe.
0: Secondo me ha raggiunto dei livelli che hanno portato poi a non prenderlo troppo sul serio neanche da chi lo spingeva all'inizio. Insomma, oggi proprio ho visto questa foto di questo bagno in questa scuola a Ferrara con tutte le concine. Batman,
1: sì, però possiamo dire, sì, l'ho vista tutte, fa molto ridere, cioè fa ridere, diciamo, è un fenomeno ormai residuale,
0: no? Grottesco, direi, insomma. La cosa che mi ha divertito di più è stata la rivisitazione delle favole, quella ho trovato delle
1: era fantastica,
0: perché, fantastica, perché insomma, cioè, mi sono divertito, quindi per me è stata un'opportunità. Questo è un altro centro di potere, secondo me, e poi il potere può essere anche, cioè, si dice si fa la satira contro il governo, ma se per esempio in Emilia Romagna governa il PD, allora posso farla la satira su quello del governo.
1: Certo, senza dubbio. Ma il woke è stato per la destra come Berlusconi per la sinistra?
0: No, non direi, non credo che ci sia questo... questa proporzione si può fare, perché insomma credo che sia, insomma, sia molto depotenziato, insomma.
1: Sì, non ha funzionato uguale,
0: continua a funzionare, perché ancora
1: ti manca Berlusconi?
0: Mi manca, anche se io sono arrivato a fare satira in un momento in cui la satira su Berlusconi, diciamo, si era un po' esaurita, no? Perché se ne erano dette di tutti i colori. Però c'è stato poi quel piccolo quando ha fatto quando voleva appunto arrivare al Quirinale, insomma, che l'amicizia con Putin,
1: quel fuori onda,
0: quei lampi, sì, che mi hanno entusiasmato,
1: meraviglioso.
0: Però era un personaggio oramai un po' come Di Maio, sai, oramai è depotenziato per lui.
1: No, perché ha incarichi importanti.
0: Sì, no, incarichi ne ha, però dopo che hai fatto 780.000 battute su Di Maio, poi alla fine sono sempre quelle.
1: Sì, adesso Di Maio ormai basta.
0: No, ma io mai spererei che tornasse
1: Di Maio.
0: Dal mio punto di vista, sì.
1: Sì, una manda.
0: Dal mio punto di vista io spero anche...
1: Quindi che ti auguri, tu speri che vinca la Schlein?
0: Io spero che vinca il centro-sinistra, dal mio punto di vista, ovviamente, perché è normale, mi sono divertito molto di più i governi di centrosinistra, perché ovviamente là subentra le mie idee subentrano, quindi
1: sì, diciamo, in questo caso il tuo obiettivo personale è il benessere della nazione, tendono a divergere.
0: Esatto.
1: Vabbè, però ognuno, anch'io sinceramente spero che torni in centro-sinistra, sì, per vedere, voglio vedere cosa fanno questa.
0: Anche giornalisticamente credo che sia più interessante.
1: Sì, ma poi te li immagini di tutti, però stavolta cattivi.
0: Cattivi, cioè, ma anche perché c'hanno una marea di partiti al loro interno e di situazioni un po' ambigue che sicuramente lasciano.
1: Sì, a me dispiace solo che sentiremo meno.

0: la cosa del fascismo che mi mancherà.
1: Ma non te credo, sì, di meno sicuramente, perché ovviamente adesso diventa un feticcio da agitare in ogni occasione, però diciamo che insomma anche solo per coerenza, per
0: continueranno a dire che c'è il fascismo.
1: Che c'è il fascismo, sì, sennò sarebbe una perdita di credibilità troppo clamorosa.
2: E allora grazie a Federico Palmaroli, noi ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 12 e 31 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Come sapete ci occupiamo delle questioni di attualità, ma anche di ciò che normalmente si trascura nelle cronache dei giornali, nei talk show televisivi. E io mi sono sempre occupato in questi anni di questioni riguardanti la salute, anche un po', diciamo, con un approccio molto critico, e mi ha molto interessato a questo proposito il nuovo libro pubblicato da Vittorio Agnoletto, che è qui collegato con noi oggi e che ringrazio, che conoscete sicuramente come attivista, ma sapete bene che è anche un medico, e ha pubblicato per Paper First, che è l'editore del Fatto Quotidiano, L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. È un tema che mi interessa tantissimo, perché in questi anni, diciamo dal Covid in avanti, abbiamo un po' imparato a vedere quali siano gli enormi interessi e guadagni che si muovono dietro l'industria farmaceutica, ed è forse un tema che soprattutto a sinistra era molto forte alcuni anni fa. C'erano tanti libri su questo argomento, poi è passato un po' in secondo piano. E lo dico, magari Agnoletto non sarà d'accordo, però voglio subito mettere tutte le carte in tavola. Io credo che si parli poco di questi interessi, Agnoletto, anche perché a un certo punto c'è stato qualcuno che ha smesso un po' l'abitudine critica che mancava alla destra, invece era una bella caratteristica della sinistra, l'ha smessa perché bisogna votare la scienza in qualche modo, e svuotando però così la scienza, diciamo, non solo dal dubbio che la costituisce, ma anche dalla sua collocazione nella realtà. Cioè, noi non possiamo pensare che ci siano nel mondo dell'industria farmaceutica solo dei benefattori. Ci saranno sicuramente persone benissimo intenzionate, persone che fanno molto bene il loro mestiere, salvano vite, e però ci sono anche degli enormi guadagni in ballo, anche perché se gli stati si mettono a comprare ad esempio dei farmaci, poi le case farmaceutiche guadagnano. Allora, le chiedo questo: come descriverebbe lei oggi l'industria farmaceutica? Perché a differenza di tante altre industrie, ha dei consumatori un po' particolari questo tipo di industria.
6: Grazie della presentazione, perché ha già detto molte delle cose che potrei dire io. Il rapporto tra l'industria farmaceutica e la popolazione è un rapporto assolutamente e totalmente asimmetrico, perché per chiunque di noi la cosa più importante è la nostra salute, e la seconda cosa più importante è la salute dei nostri cari. Per questo saremmo disponibili a fare qualunque cosa. E questa l'azienda farmaceutica lo sa perfettamente, e quindi usa una sorta di ricatto: ti vuoi curare? Bene, devi dipendere da me, i costi sono quelli che stabilisco io. Per essere chiari, nell'Occidente tutta la farmaceutica è in mano completamente ai privati, totalmente. Quindi non è esagerato dire che la vita di miliardi di persone è nelle mani di qualche consiglio d'amministrazione delle multinazionali, di Big Pharma. A questo c'è da aggiungere un altro aspetto molto particolare, proverò a semplificarlo al massimo. Esiste dal 1995 un accordo, si chiama TRIPS, è l'accordo sulla proprietà intellettuale firmata all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cosa stabilisce questo accordo? Che qualunque azienda farmaceutica produca e si ritrovi approvato dagli enti scientifici un farmaco o un vaccino è l'unica che per 20 anni lo può produrre. Chiaro cosa significa? Un regime di assoluto e totale monopolio, dal quale discende un grande potere nello stabilire il prezzo. Questa è la situazione. Noi abbiamo fatto di tutto per cambiarla. Se concorda, le racconto l'ultimo episodio del nostro tentativo di cambiarla. Durante la pandemia, il Parlamento europeo ha incaricato un gruppo di esperti, in particolare professori, universitari, economisti, di verificare la possibilità di costruire un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea. Il coordinatore di questo gruppo di lavoro era il professor Florio, un professore di economia della Università Statale di Milano. Lavorano e presentano il progetto a Bruxelles e dicono: si può far partire un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea a condizione che la Commissione europea la finanzia ogni anno con la stessa cifra con la quale finanzia l'Agenzia Spaziale Europea. Beh, sono state le ultime parole. Da lì è scattata un'offensiva tremenda da parte della Commissione europea e di Big Pharma e non se n'è fatto più nulla.
5: Però qui mi viene proprio sulle mie fissazioni. Faccio un esempio concreto, no? Perché poi uno dice: ma come, la Commissione europea non ha i soldi da dare a una azienda farmaceutica, al di là dei vaccini, vuol dire che produca qualunque altra cosa, no? Non ce li ha, però mi risulta che dia un sacco di soldi, o comunque parecchi soldi, a varie organizzazioni. Faccio un esempio, cito questa CEPI. Questa organizzazione si chiama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Guarda un po', chi ha promosso la nascita di questa CEPI è il World Economic Forum, quindi diciamo una congrega di filantropi molto interessati, di filantropi socialisti aggiungerei, molto interessati ai benesseri della problematica, che sicuramente piacciono a Danioletto. Tra i finanziatori ci sono quelli che ci sono dappertutto: Bill e Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, e poi GSK, Merck, Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi, cioè le maggiori case farmaceutiche. Come funziona? Così chiedo un commento ad Agnoletto su questo. Funziona che la CEPI prende anche dei finanziamenti non solo dalle Nazioni Unite ma dalla Commissione Europea, che cofinanzia costantemente, è una brevissima ricerca di intelligenza artificiale, non è una cosa sconosciuta, finanzia costantemente le attività del CEPI e i progetti del portafoglio vaccini. Come funziona? Funziona che ad esempio sui quotidiani italiani appare l'altro giorno un'intervista della vice amministratrice delegata di CEPI che parla, non so, di Ebola e di antivirus, e non ne parla per dire: guardate che c'è un'emergenza nella Repubblica Democratica del Congo dove costantemente continua a morire della gente e dobbiamo aiutare, dobbiamo dare più soldi, dobbiamo mandare medici, cosa che sarebbe anche sacrosanta. No, dice: ci sono le epidemie, stanno crescendo i rischi di nuove epidemie e pandemie anche qui, e quindi bisogna che stiamo attenti, bisogna che finanziamo di più la ricerca, bisogna che prendiamo più vaccini, bisogna che ci prepariamo con tutta una serie di misure. Allora, Agnoletto, io di fronte a queste cose che impattano anche sul morale della popolazione, diciamo così, io comincio ad avere il sospetto che se tu lavori per una grande, di fatto quella che è una lobby, il cui scopo è quello di spingere dei farmaci ed è finanziata dalle grandi fondazioni di grandi magnati, dalle case farmaceutiche e da altri, non stai facendo qualcosa di trasparente, non stai agendo per il bene dell'umanità, anzi stai alimentando della tensione, della paura per spingere gli europei a pagare più soldi e far incassare Big Pharma.
6: Sì, ci sono alcuni aspetti particolari che sono interessanti, che possiamo approfondire. Spesso le istituzioni pubbliche, ha nominato la Commissione europea, partecipano a questi progetti di ricerca. Partecipano anche economicamente. È stato così anche sui vaccini per il Covid. Quando ancora i vaccini non c'erano, il rischio dell'impresa se l'è presa la Commissione europea con i finanziamenti che ha dato, al buio, perché poteva anche non venire fuori nessun vaccino. Ma qualcuno mi spiega perché, una volta che poi il farmaco, il vaccino viene prodotto, il brevetto appartiene solo e unicamente all'azienda privata e non viene perlomeno condiviso con le istituzioni pubbliche che hanno finanziato e si sono prese i rischi di impresa? Questa è la prima questione.
5: No, non solo, mi perdoni, e poi arriviamo alla seconda. Non solo non c'è il brevetto, ma queste aziende, durante il Covid ad esempio, hanno voluto contratti, come dire, oscurati,
6: segretati totalmente,
5: quindi nessuna trattativa pubblica. Hanno continuato a cambiare il prezzo, perché poi meno dosi producevano, più saliva il prezzo e gli stati erano obbligati a comprarle. Quindi cioè, c'è anche questo, cioè, non solo c'è che non ci guadagnano gli stati, c'è che poi sono sotto ricatto di queste istituzioni.
6: Assolutamente, la cosa ancora più incredibile. Gli stati hanno contribuito a finanziare, soprattutto la prima fase, quindi al buio. Una volta che sono stati prodotti questi vaccini, i brevetti erano solo delle aziende. A quel punto le aziende hanno stabilito il prezzo che volevano e hanno messo in concorrenza uno stato con l'altro perché vendevano a chi più offriva. Ma non solo, una delle poche cose che abbiamo scoperto all'interno dei contratti è che hanno inserito un vincolo. Per esempio, l'Italia ha comprato, ma non solo l'Italia, molti più vaccini del necessario. A un certo punto hanno deciso: possiamo fare una donazione ad alcuni paesi africani. E no, devi chiedere il permesso all'azienda dalla quale hai comprato a caro prezzo il vaccino per sapere se lo puoi cedere a un paese africano. Cioè, come dire, hai finanziato la ricerca, hai comprato un oggetto, ma di questo oggetto non disponi tu, sono gli altri, chi te l'ha venduto, che dice a chi lo puoi dare e a chi non lo puoi dare. C'è una subalternità assolutamente incredibile, veramente incredibile.
5: Il punto di tutto questo è che poi cioè, non solo gli stati vivono come sotto un ricatto, ma io continuo a pensare che non sia per niente trasparente l'informazione a riguardo e non ci sia un controllo democratico di quello che succede. Mi spiego. Se un vaccino un altro farmaco hanno un brevetto pubblico, no? E sono a disposizione della popolazione. Certo che l'industria che lo produce, i ricercatori vanno pagati, su questo penso che siamo d'accordo, no? Non credo che lei sostenga chi investe, ma qua ci raccontano sempre che l'industria farmaceutica rischia a produrre dei farmaci perché ci mette un sacco di soldi, lo sviluppo costa tantissimo, bisogna pur che ritorni dell'investimento. Ma qua parliamo di gente che, come lei ha spiegato adesso, in realtà i rischi non li ha, se li fa coprire per lo più da altri. E poi come facciamo a sapere noi che un farmaco è davvero necessario? Allora, usciamo dal vaccino.
6: Allora,
5: se io poi devo vendere un prodotto, e questo non è un prodotto, cioè non mi stanno vendendo delle ciambelle o dei cioccolatini, mi stanno vendendo delle cose che possono fare male alle persone, creare dipendenza. Cioè, come faccio io a sapere che non mi spingono volontariamente, anzi io sono certo che spingano volontariamente sulla medicalizzazione della vita?
6: Esattamente, facciamo degli esempi concreti partendo dalla prima osservazione che ha fatto adesso. Per esempio, il sofosbuvir, un farmaco molto importante contro l'epatite C, la ricerca di base, quella biologica, la ricerca di base l'ha fatta una piccola startup statunitense con finanziamenti pubblici. Quando poi ha individuato il principio attivo, ha individuato il farmaco che poteva avere un risultato estremamente positivo, a quel punto è intervenuta una grande multinazionale che gliel'ha comprato, ha fatto la sperimentazione, perché la può fare solo una grande multinazionale se non ci si mettono gli stati a fare le sperimentazioni, cioè vuol dire fare dei trial in nazioni diverse con migliaia di persone, col gruppo controllo e via dicendo, e poi ha messo sul mercato il farmaco, avendo poi dei guadagni assolutamente enormi. Questo è un primo passaggio. Seconda questione. Prima lei ha citato l'antivirus. Ma l'antivirus si conosce da tanto tempo. Ma c'è un piccolo limite all'antivirus, che si sviluppa soprattutto in zone dove non c'è un grande mercato e soprattutto verso popolazioni che vengono considerate ai lati. E questo è uno dei motivi per cui la ricerca non ha investito per trovare un farmaco, un vaccino. Cioè, voglio dire che la proprietà tutta privata dei farmaci e della ricerca, superato il primo livello biologico, fa sì che indirizzino la ricerca lì dove possono trarre profitto. Il resto vengono chiamate neglected disease, malattie dimenticate, e lì non investe assolutamente nessuno. E poi c'è l'ultimo aspetto che lei ha indicato, importantissimo, e cioè, se tutto emana alle aziende farmaceutiche, fin dove arriva la trasparenza rispetto, per esempio, agli effetti collaterali prodotti da un farmaco? Qui c'è un ruolo, dovrebbe esserci, in parte c'è, dell'EMA, l'Agenzia per il Farmaco Europeo, e dell'FDA negli Stati Uniti. Ma tutto sommato è un ruolo abbastanza limitato, anche perché lavorano sui dati che vengono forniti dalle aziende stesse. Non hanno i fondi per realizzare loro delle ricerche e andare a verificare la documentazione sul campo, intendo dire, non guardando le carte, la documentazione portata dalle aziende farmaceutiche, senza poi voler andare fino in fondo, perché se andiamo fino in fondo diciamo che la fase 4 della ricerca, che è quando il farmaco è già stato approvato ed è sul mercato, è una fase osservazionale dove bisogna vedere se l'uso del farmaco si porta dietro gravi effetti collaterali. Questo è formalmente lasciato tutto alle aziende. L'informatore farmaceutico, nel libro Garattini, il professor Garattini, che ha fatto la prefazione, lo spiega molto bene. Gli informatori farmaceutici, ma dipendono dalle stesse aziende che producono i farmaci.
5: Il punto è anche, l'abbiamo visto col Covid, no? Perché poi dopo è difficile esercitare un controllo. In realtà in certi casi le istituzioni hanno fatto peggio che le case farmaceutiche, perché lì loro, che ci fossero possibili effetti, lo dicevano, poi le istituzioni hanno fatto finta di niente. Quello che voglio chiederle è, lei ha capito come funziona il rapporto con la politica? Perché non è che il pubblico non sia coinvolto, oggi il pubblico è coinvolto in un giro di affari, no? che va a beneficio soprattutto di queste grandi aziende. Come funziona? Perché un po' in Europa l'abbiamo visto, no? La presenza, io penso a quello che fece Pfizer, no? Pfizer, chiamata tra l'altro da una parlamentare che ora è morta, dei Verdi francesi, comunque sì, fu chiamata a riferire nella commissione speciale, diciamo, dedicata proprio ai vaccini Covid. Pfizer, Albert Bourla, il capo di Pfizer, diciamo, rifiutò di presentarsi per ben tre volte, poi mandò una sua sottoposta che tanto si mise a ridere in faccia alle domande dei parlamentari presenti, e quando fu proposto un voto per togliere il pass, mi ricordo, ai lobbisti di Pfizer, perché l'Unione Europea è popolata da lobbisti, lo sappiamo. Ebbene, quello che è successo è che poi l'Aula ha votato contro, quindi Pfizer sostanzialmente faceva quello che voleva. Cioè, poi questo è il modo in cui agiscono, vanno dalla politica e in qualche maniera devono portarla verso di sé.
6: Sì, posso fare degli esempi, alcuni conosciuti, qualcuno invece un po' meno conosciuto. Per esempio, sapete che la parte finale della trattativa per arrivare a stabilire gli accordi sui vaccini tra la Commissione Europea e la Pfizer è stata fatta direttamente dalla Presidente della Commissione Europea con il CEO, cioè l'amministratore delegato, semplifichiamo, di Pfizer, attraverso uno scambio di messaggini. E quando poi l'istituzione europea, che ha il compito di verificare sulla trasparenza, sulla privacy, eccetera, ha chiesto, vediamo questi messaggini, visto che in quei messaggini si sviluppava la trattativa anche economica, che quindi riguardava soldi pubblici, quei messaggini non sono stati resi disponibili, dicendo è una questione che attiene alla sfera privata. E io credo che questo sia uno scandalo assolutamente incredibile. Seconda questione, lei ha detto una cosa molto importante. Ora non parlo solo delle aziende farmaceutiche. Io ho fatto per 5 anni il parlamentare europeo. Eravamo circa 700. Bene, nel registro dei lobbisti, allora c'erano più di 15.000 iscritti. Cioè 20 lobbisti, parlo di tutti i settori, ogni parlamentare europeo, come dimensione numerica. Questo ci dà la dimensione di qual è la pressione dell'industria sulle istituzioni europee. E l'ultima cosa che dico, è abbastanza clamorosa, me ne rendo conto, durante la pandemia vi ricorderete che c'è stata la campagna per ottenere una sospensione temporanea dei brevetti, almeno per 3 anni, garantendo alle aziende dei guadagni, ma trovando un equilibrio per ridurre la mortalità, per poter utilizzare vaccini e farmaci, eccetera. Questa campagna, sostenuta da più di 100 paesi, avviata dall'India e dal Sudafrica, sostenuta da più di 100 paesi, sostenuta dal Papa, da 100 premi Nobel o ex capi di Stato, non ha ottenuto il risultato, cioè non c'è stata quella sospensione dei brevetti per 3 anni. Beh, noi abbiamo fatto peggio, eh? Questo è un lavoro che abbiamo scoperto come lavoro di giornalismo di inchiesta. Esattamente in quel periodo Pfizer e altre aziende ottenevano in Italia un prolungamento oltre 20 anni di alcuni loro brevetti sull'mRNA. Ora, questa possibilità di un paese di prolungare oltre 20 anni la durata di un brevetto è una possibilità limitatissima, da usare in situazioni molto particolari rispetto agli accordi internazionali, lì dove l'azienda ha trovato difficoltà a poter commerciare i farmaci o i vaccini, cosa che sicuramente non ha riguardato il caso del Covid. Che cosa significa questa? Una subalternità totale della politica agli interessi di Big Pharma.
5: Questo è drammatico se ci si pensa, perché insomma la politica dovrebbe fare da argine a questi interessi. Mi dispiace, ripeto, che si sia perso anche a sinistra. Io ricordo tanti libri pubblicati anche da case editrici, insomma, importanti, con introduzioni importanti, che parlavano di questi grandi interessi, no? Che criticavano, cioè, voglio dire, quando c'era Movimento No Global, ormai parliamo di un'era fa, però questi erano discorsi all'ordine del giorno, nelle varie riviste, nei convegni. Perché è sparita tutta questa cosa qui? Cioè, perché non se ne parla più? Anzi, noi vediamo fior di esponenti della sinistra appunto andare in giro a sostenere gli interessi di Big Pharma, senza contare poi, e questo magari è un altro capitolo, dei suoi colleghi. Cioè, quanto io mi devo fidare di una classe medica che più o meno subisce le stesse pressioni e gli stessi interessi che subiscono i politici?
6: Non c'è ombra di dubbio che gli interessi di Big Pharma vanno a intrecciare non solo a destra ma anche in modo bipartisan nel centro-sinistra, e trovano una serie di interlocutori con modalità diverse, con meno coraggio di difendere certi accordi pubblicamente, però purtroppo questo esiste e si verifica, e questo è un problema grosso. Per quanto riguarda i miei colleghi, si apre un problema. Quando abbiamo fatto l'appello contro i brevetti, chiedendo la sospensione per 3 anni, abbiamo raccolto decine e decine di migliaia di firme. Abbiamo fatto un ICE, cioè un'iniziativa di cittadini europei, dovevamo arrivare a 1 milione di firme a livello europeo per chiedere, per sostenere questa sospensione. Bene, ho avuto tante firme da parte di colleghi, ma di medici per esempio del territorio in questo caso, molto meno dei medici ospedalieri. Perché? Perché gran parte della ricerca che si realizza anche dentro gli ospedali pubblici si realizza in accordo o con dei finanziamenti o con una partnership delle aziende farmaceutiche private, le quali, aggiungo, hanno anche un peso, questo forse è una cosa meno conosciuta, rispetto alle grandi riviste di medicina a livello internazionale, che sono però quelle riviste che per un medico fanno la differenza, perché se tu pubblichi su una grande rivista internazionale il tuo impact factor cresce, certo. Cioè cresce la tua credibilità scientifica. Quindi c'è un controllo, diciamo, non dica 360 gradi ma 350 sicuramente.
5: Ecco, purtroppo devo dire, queste cose durante l'esperienza del Covid sono emerse con grande chiarezza. di quell'esperienza non è stato fatto grande tesoro, soprattutto da questo punto di vista, da questo punto di vista critico. Mi sembra però che nemmeno oggi lì si è innescato un meccanismo ideologico di contrapposizione ferocissima, vax, no vax, tutte queste cose. Però neanche oggi si riesce a ragionare scientemente o serenamente, diciamo così, lucidamente, ecco. Penso al caso dell'antivirus che citavamo prima. Qui a me è capitato anche di intervistare l'uomo che ha scoperto proprio quel tipo, il virus Andes, no? Tra l'altro, insomma, nel Sud America, quindi non in una grande multinazionale europea o americana. Ebbene, anche su quello la stampa, gli intellettuali, i suoi colleghi, zero, cioè tutti ad aderire alla narrazione, diciamo, prevalente anche all'interno dell'OMS, che è un'altra istituzione che forse, hanno letto, meriterebbe di essere un po' modificata.
6: Beh, una volta si potrebbe fare una puntata sul peso che Big Pharma ha sui mezzi di comunicazione. Pensi che le principali aziende farmaceutiche a livello globale spendono di più nell'attività promozionale, di lobbying e di informazione, chiamiamola così, rispetto al capitolo sviluppo e ricerca. Questo è abbastanza grave, per capire dove indirizzano i fondi. E poi l'OMS ha un problema di altro tipo, e cioè quando l'OMS è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale funzionava solo attraverso finanziamenti degli stati. Oggi invece anche il privato può finanziare l'OMS, ma quei finanziamenti si chiamano finanziamenti legati, cioè un privato, una fondazione, tanto per non girarci tanto intorno, può finanziare l'OMS, ma dice: i fondi che io ti metto a disposizione devi utilizzarli per questo, questo, questo, cioè indica il settore dove utilizzarli. E quindi l'OMS ha molta difficoltà a disporre di tutto il suo bilancio. Questi sono anche i motivi per cui oggi la sua reazione di fronte a quello che per esempio sta succedendo in Africa era rallentata. A questo aggiungiamo, però qui siamo su questioni molto recenti, il taglio dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti.
5: Ecco, sì, diciamo, io sul taglio dei finanziamenti credo la penso diversamente da lei, credo, cioè per quanto non ami il comportamento di Donald Trump di questi tempi per niente, ritengo però che prima di continuare a dare, cioè o quell'istituzione cambia radicalmente oppure secondo me si deve smettere tutti quanti di dare soldi, ma questo credo che sia tema di magari un'altra discussione, un'altra puntata. Intanto io voglio ricordare il libro di Vittorio Agnoletto che trovate in tutte le librerie, soprattutto le librerie, poi certo anche sui distributori online, però è bello ogni tanto ricordarsi che esistono le librerie. È edito da Paper First, l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni, affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. Grazie a Vittorio Agnoletto, ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco.
6: Grazie a voi, arrivederci.
4: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
2: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Continuiamo a parlare dell'attualità e dei grandi potentati economici e adesso parliamo di Europa. Lo facciamo con Gabriele Guzzi, economista, saggista, autore di Eurosuicidio per Fazzi Editore. Ma come va davvero l'economia? Perché parliamo molto di guerre, parliamo di energia, parliamo di costi della benzina e poi ci concentriamo su certe uscite dei vertici dell'Unione Europea. Però Gabriele Guzzi, io voglio chiederti come stanno andando le cose davvero per l'Italia in questo momento? E poi vediamo anche il quadro europeo, cioè cerchiamo di capire, insomma io leggo e sento delle cose che ha detto qualche giorno fa da Fazio, sede assurda, la Lagarde, dicendo ma sì, insomma sforare non è una buona idea. Facciamo un quadro della situazione intanto, come siamo messi?
7: Ma intanto noi come paese veniamo da qualche anno, almeno fino al 2023, di crescita straordinaria. L'Italia nel recupero post-pandemico, e stranamente, ma è chiaramente una battuta, negli anni in cui il patto di stabilità e crescita era sospeso, il nostro paese è cresciuto più di tutti. La cosa interessante da notare, anche a confutare quelle narrazioni eccessivamente pessimistiche su quegli anni, negative su quegli anni, è che nonostante quella crescita, sicuramente spinta da un deficit pubblico molto vasto, molto ampio, e quindi anche da tutta quella serie di bonus edilizi controversi, ma insomma, il nostro debito PIL è calato. Quindi dopo la pandemia la nostra crescita era superiore agli altri paesi europei e il nostro debito PIL è diminuito rispetto agli altri. Quindi abbiamo avuto un'aggiunta di PIL di circa 300-400 miliardi che comunque ci teniamo in saccoccia, come si dice in termini tecnici, quindi non è che sparisce, e il debito PIL è calato. Dopo la fine di quel recupero straordinario che non si vedeva da decenni nel nostro paese, siamo tornati a quelle cifre asfittiche a cui siamo abituati, no? Appunto, i dati della Commissione europea sono stati lungamente discussi, dibattuti, cioè siamo ultimi per crescita e primi per debito. Questo, diciamo, è la gestione complessiva che si va a situare in quella stagnazione trentennale del nostro paese, dovuta principalmente a una gestione irresponsabile, suicidaria o comunque profondamente favorevole per alcuni gruppi industriali e finanziari, perché non dimentichiamoci che nonostante questa crescita asfittica le banche in 3 anni hanno fatto 115 miliardi di profitti e le aziende energivore 50 miliardi in 2 anni, quindi come a dire va male per tutti ma va bene per pochi. Ecco, in questo contesto ci troviamo dinanzi a una crisi dovuta principalmente alle mosse geopolitiche che conosciamo in Iran, e l'Europa continua a non saper dare una risposta significativa. Ora, il governo, a mio avviso, giustamente chiede una flessibilità di bilancio che, dal mio punto di vista, non sarebbe però sufficiente, perché chiaramente non possiamo andare tre settimane a botta a forza di 800 milioni, un miliardo fino alla fine dei tempi, no?
6: Perché, anche perché è molto costosa come misura.
7: È molto costosa e dentro le strutture europee comunque il debito nostro ha delle problematiche, i tassi sono in crescita, quindi la sostenibilità del debito è un problema all'interno, questo lo sottolineo, all'interno di questa struttura europea. E quindi servirebbe, a mio avviso, una svolta anche su una forma di rinazionalizzazione, poi la si può chiamare in tanti modi, di tutte le aziende strategiche a partire da quelle energetiche e anche alcune del settore finanziario. Dinanzi a queste richieste più o meno radicali, l'Unione Europea si rinchiude nel suo recinto del già noto, del già conosciuto, delle regole, e direi anche in modi e costumi, in usi e costumi particolarmente scomposti, per usare un eufemismo, perché quella uscita della Lagarde mi ha ricordato in scala minore alcune ingerenze del passato. Pensiamo appunto alla famosa lettera di Trichet Draghi, cioè in cui un organismo indipendente come la Banca Centrale Europea, indipendente con tutte le virgolette che potete aggiungere da soli, si intromette nella vita politica italiana, nella vita politica europea, no? Dice: abbiamo i nostri criteri, li dobbiamo seguire. Ma la Lagarde che competenze ha su questo? Non ha alcuna competenza, nessuna prerogativa. La prerogativa della Lagarde è quella della stabilità dei prezzi.
6: Sì, che conosce. Lei vale come un opinionista in questo caso, no?
7: Cioè, assolutamente.
6: È curioso che lo vada a dire da Fazio, tra l'altro, cioè perché va lì, vabbè, viene invitata, però è tutto molto curioso. C'è un'autorità che peraltro lo dovrebbe misurare con molta attenzione alle sue parole, perché rischia di fare dei danni, no?
7: Assolutamente, noi ci ricordiamo la Lagarde che era, mi pare, il 9 marzo, il 9-10 marzo del 2020, che disse: no, we are not here to close the spread, quando c'era Bergamo il lockdown e l'Italia stessa tutta in lockdown, e lei con quella frase, non siamo qui a chiudere gli spread, fece schizzare appunto gli spread, e poi fece, insomma, recuperò con l'acquisto di titoli del piano d'emergenza. Quindi c'è un'ingerenza antidemocratica di questa signora in un salotto buono di una certa non direi neanche della sinistra, perché direi, facciamo un insulto a questa parola, diciamo, dell'establishment, di un certo establishment, il governo si trova comunque molto senza armi. Questo purtroppo è un punto che fa male non solo al governo, ma a tutto il paese, perché comunque senza questa flessibilità effettivamente non ha armi da contrapporre, perché sul piano energetico comunque siamo molto in ritardo, questo è vero. Cioè, sulla seconda questione, per questo io non amo chi si limita solo a dire vabbè, facciamo più deficit per ridurre le accise di qualche settimana. Ma, insomma, sul nucleare stiamo indietro, sulle rinnovabili abbiamo fatto un casino. Cioè, ora, al di là di che uno possa pensare buono o cattivo, io non lo so, non entro nel merito, ma quello che so per certo è che il neoliberismo, tra virgolette, e la transizione ecologica sono proprio due aspetti che non stanno insieme.
6: C'è un mito che gira in Europa, quello della Spagna. Si dice, io una cosa che sento sempre dire da sinistra, la Spagna cresce incredibilmente, sono i nuovi fenomeni, facciamo come la Spagna.
7: Ma allora, qui come sempre ci sono degli aspetti di verità e degli aspetti di falsità. Sul piano energetico, tra l'altro, la verità se ne occupa molto bene. La Spagna va, diciamo, ha un costo finale dell'energia leggermente più basso del nostro, non così più basso del nostro, principalmente per il nucleare, non tanto per le rinnovabili. È il nucleare che copre circa il 15-20% che riesce a tenere bassi i prezzi, buon per loro. Sulle rinnovabili hanno spinto molto, ma questo crea delle fragilità sistemiche che hanno un costo e che poi finisce in bolletta, per cui il risparmio che loro possono garantire ai loro cittadini è leggermente appunto più alto del nostro.
6: Con anche il rischio, come abbiamo visto, di blackout.
7: Esatto. E, su un piano economico, allora, innanzitutto l'economia spagnola è molto diversa dalla nostra. Cioè, noi abbiamo un'economia tradizionalmente più vocata all'industria. Loro l'hanno più spinto, la loro economia è spinta da alcuni settori, ad esempio le costruzioni e i servizi finanziari, le banche. La Spagna è riuscita ad attirare immigrazione ad alto valore aggiunto, cosa che noi non riusciamo a fare. Cioè, attira non tanto disperati in fuga e senza niente, ma e prima di tutto un certificato di laurea, ma attira appunto oramai laureati, dottorati da tutta Europa, anche dall'Italia. Quindi su alcuni settori tecnologici e finanziari riesce, diciamo, ad avere un'espansione in questi ultimi anni, e comunque molto è stata spinta dal turismo e da un boom del credito privato che comunque crea una fonte di stabilità nel medio-lungo periodo. La Spagna ha un equilibrio con l'estero peggiore del nostro, perché appunto è in deficit commerciale. Quello che però gli va dato merito, a mio avviso, al governo spagnolo è una politica dei redditi, una politica del lavoro, una politica contro le disuguaglianze che si è dimostrata, come oramai dice tutta la letteratura economica, anche mainstream, quindi su questo c'è un consenso abbastanza ampio, non solo può essere più o meno giusta in base, diciamo, ai propri criteri di valore, uno può essere più per il libero mercato, certo, uno più per l'uguaglianza, ma comunque tendenzialmente favorisce la crescita. D'altronde non ci vuole un genio per capire che se tu un euro lo lasci in mano a Marina Berlusconi probabilmente lo risparmierà, se tu un euro lo dai a uno che guadagna 200 euro al mese lo spenderà, per cui la disuguaglianza impedisce, cioè rallenta la crescita. Quindi ecco, la Spagna è un fenomeno più complesso di quello che ci racconta, però ci sono degli elementi che, su cui dovremmo imitarla, ecco, su altri no, su altri sì.
6: Sì, diciamo che, come dire, da un certo punto di vista poi fanno anche delle cose che noi non abbiamo il coraggio di fare, ad esempio aumentare gli acquisti dalla Russia.
7: Infatti, infatti diciamo che su un piano geopolitico, ma su questo la Spagna è sempre un caso particolare che andrebbe studiato, perché gli è sempre stato concesso, uno dice vabbè, non ha perso la guerra, questo è vero, però gli è sempre stato concesso un margine di libertà geopolitica che all'Italia, voglio dire, se avesse fatto un terzo di quello che ha detto Sanchez o che ha fatto, non so, avremmo già visto le nuove Brigate Rosse, diciamo, occupare le vie. Però certo, loro hanno aumentato l'acquisto di GNL russo. E quindi per non parlare delle loro posizioni su Gaza, su Israele, insomma, si sono dati una flessibilità geopolitica più alta sulla spesa per il riarmo, quindi insomma qualcosa di interessante c'è stato.
6: Ecco, dal nostro punto di vista possiamo dire realmente cosa fa in questa fase di crisi, che cosa ha fatto e che cosa propone l'Europa in questo momento per uscirne?
7: Ma allora, l'Europa è difficile da dire, perché la prima risposta così di pancia elaborata mi verrebbe da dire niente, perché comunque l'Europa non gli va data troppa responsabilità. Sembra un paradosso che lo dica io, ma perché l'Unione Europea non è uno Stato, non è un soggetto geopolitico, non ha neanche un ministero, per cui non è che possa fare più di tanto in senso attivo, può però creare problemi agli Stati, questo sì. Può crearci problemi, perché ad esempio tutta la normativa sugli aiuti di Stato impedisce agli Stati di aiutare alcune imprese, aiutare, diciamo, settori specifici, fare politica industriale vera e propria. Non può farla perché verrebbe spesso liquidata come aiuto di Stato, perché vai a favorire un settore, vai a favorire un'azienda, no? C'è questa idea folle del libero mercato, quando sostanzialmente non la applica più nessuno. Non la applicano la Cina, non la applica men che meno gli Stati Uniti, no? Quindi noi ci siamo dati una regola di libero mercato copiandola dagli Stati Uniti, quando gli Stati Uniti oramai non la applicano più, non l'hanno mai applicata. D'altronde gli Stati Uniti sono grandi produttori di idee per altri, cioè producono idee che poi esportano e le utilizzano per garantire il loro dominio imperiale. Quindi può paradossalmente rallentare la nostra crescita economica. La prima è proprio sulla sostenibilità del debito, perché noi abbiamo una tendenza comunque di rialzo dei tassi. Probabilmente questo è ciò che vedremo, sia in America con la Fed, che nonostante, voglio dire, desiderata di Trump, il rialzo dell'inflazione potrebbe o quasi sicuramente porterà a qualche aumento di tasso, magari basso, 0,25-0,50. In Europa già se ne parla. Questo, con una crescita rallentata, ovviamente fa aumentare il peso sul rinnovo del debito. Questo crea probabilmente un incentivo all'austerità. Noi siamo all'alba di una nuova stagione di austerità, e a questo si aggiunge l'elemento bellico. Quindi guerra, sovranità e debito, queste sono le tre parole su cui l'Europa sempre interviene con più forza. La guerra, perché...
6: Quindi noi rischiamo, tu dici, una nuova stagione di austerity.
7: Eh sì, perché non vedo io una forza capace di invertire questa tendenza, e l'insostenibilità debitoria che potremmo avere, ma anche sul fronte privato, non solo pubblico, noi parliamo sempre del debito pubblico, ma c'è anche il debito privato, cioè migliaia di miliardi di mutui, di crediti verso le banche, verso settori finanziari non bancari in America. Cioè il capitalismo è sempre un castello di carta che si regge su un equilibrio molto instabile e che sostanzialmente si appoggia sulle aspettative, come ci insegna Keynes. Se queste aspettative si incominciano a deprimere, arrivano i primi fallimenti, arrivano le prime scosse, tutto crolla. Ora, grazie a Dio, il nostro sistema finanziario ha imparato qualcosa, anche la BCE, malgrado se stessa, qualcosa ha imparato rispetto al 2011. Però, ecco, permangono delle fragilità, per cui l'Unione Europea rimane sempre, questo non cambia, un ostacolo, un limite, un vincolo molto importante per la resilienza. Usiamo una loro parola che gli piace tanto.
6: Mamma mia.
7: Non ci possono accusare di essere complottisti. Ecco, è veramente un ostacolo alla resilienza, perché sostanzialmente dopo qualunque trauma ti impedisce di reagire, no? come loro sostengono, con flessibilità e con elasticità. Ecco, ti blocca, e quindi questo è il progetto dell'Unione Europea. Poi ogni volta che c'è un problema loro fanno questi piani, ma questi piani sembrano veramente i piani quinquennali dell'Unione Sovietica nel 1990. Cioè siamo nel fine impero, cioè progetti, attestazioni di principio, attestazioni di cose che faremo, di cose bellissime, di transizioni, di svolte, questi nomi, Repower, Readiness, tutte queste.
6: Sì, però
7: queste...
6: intanto c'è Romano Prodi che dice l'Europa è serva di Trump, serve maggiore indipendenza. C'è questo racconto per cui, o meglio, sono vari racconti che si intrecciano. Da un lato c'è questa storia per cui... vedi, gli Stati Uniti ci mollano, quindi dobbiamo fare da soli, dobbiamo riarmarci. Dall'altro, però, siamo troppo succubi di Trump in politica estera, quindi dobbiamo, insomma, in qualche modo prendere le distanze. Cioè, che cosa stanno cercando di fare? Che cosa si muove lì?
7: Ma questo... Cioè Lucio Caracciolo, che ha fatto un articolo, mi pare ieri o oggi, per Repubblica, che risponde implicitamente a questo discorso, che è molto comune nella sinistra in particolare, no? Cioè c'è questa idea per cui dovremo fare l'Europa perché così ci rendiamo indipendenti dagli Stati Uniti. Ma cioè, questo veramente lo può dire solamente Romano Prodi, o uno che non conosce la storia, o Romano Prodi, cioè uno che quella storia l'ha fatta e per cui la deve difendere. Perché lui, non abbiamo ricette precotte da vendere, salvo l'impressione che l'Unione Europea abbia fatto il suo tempo, tanto da esasperare le divisioni anziché calmarle, invece di sedare i nazionalismi li accentua. Perché, e lui lo dice nell'articolo, che l'Unione Europea è un prodotto degli Stati Uniti. Cioè, non è che lo diciamo...
6: Beh, è anche abbastanza evidente, perdonami se interrompo, certo. Poi ti lascio riprendere, nel momento in cui tu dici dobbiamo renderci indipendenti da Trump, la tua soluzione per renderti indipendente è comprare armi, molto semplice, fai esattamente quello che ti ha detto di fare Trump e Biden prima di lui.
7: Ma allora qui ci sono chiaramente due orizzonti diversi, cioè l'Unione Europea l'hanno voluta dall'origine gli Stati Uniti, cioè è stata, questo appunto diceva Caracciolo nel pezzo, un modo di organizzare l'Europa dopo la sua sconfitta. Dato che gli Stati europei non hanno più sovranità e non si possono più fare quindi la guerra tra di loro, non per merito dell'Unione Europea, ma perché non hanno sovranità, come se diciamo una colonia facesse una guerra a un'altra colonia, non possono, ma non perché è merito dell'Unione Europea, ma perché c'è un impero che possiede entrambi, quindi non si possono fare diciamo delle guerre interne. Quindi l'Unione Europea è stato un modo per organizzare questo spazio, nel segno massimo della riduzione della sovranità europea, dell'autonomia europea, dell'indipendenza europea. Ma qui ripeto, dal piano Marshall, non si vuole capire la storia, si vuole negare la storia, e si vuole fare un discorso al pubblico fondato sull'ignoranza del popolo, che viene su questo alimentata e perpetuata, perché affinché queste cose possano continuare a essere dette senza suscitare reazioni rilevanti. Quindi il primo punto è che l'Unione Europea non è uno spazio sovrano e quindi non può assicurare alcuna indipendenza da Trump sostanzialmente. Altra cosa è che gli stati europei, quindi stati europei partendo dai quattro più importanti dell'Europa occidentale, organizzino evidentemente fuori dall'Unione Europea, quindi in quella che Draghi chiama cooperazione rafforzata, utilizzando concetti dei trattati, delle forme di difesa dello spazio europeo comune. Ora io questo non solo lo penso possibile, ma lo auspicherei anche da un certo punto di vista, cioè che i paesi europei nella loro sovranità, nella loro autonomia, collaborino su alcuni campi, compreso quello militare, per garantirsi un'indipendenza dagli Stati Uniti.
6: Ma allora che bisogno c'è dell'Unione Europea? Ce lo possono fare anche senza?
7: No, l'Unione Europea non c'entra assolutamente niente. Ecco, questo è diciamo lo scarto.
6: Lo fanno già su, l'hanno fatto i volonterosi, lascia fare che non...
7: No, ma infatti...
6: Non è servito a niente. Però contemporaneamente è un sacco di gente che continua a ripetere, a partire da Elish Line, bisogna togliere l'unanimità in Europa. In modo
7: questo,
6: che
7: appunto, capisci perché alla fine questi non vinceranno mai, e se vinceranno facciamoci il segno della croce.
0: No, cioè, bisogna anche spiegare, no? Cioè, l'unanimità,
7: sì, l'unanimità è chiaramente diciamo la modalità di decisione del Consiglio europeo, quindi diciamo dell'organo intergoverno, facciamoci il segno della croce.
0: No, cioè bisogna anche spiegare, no? Cioè, l'unanimità,
7: sì, l'unanimità è chiaramente diciamo la modalità di decisione del Consiglio europeo, quindi diciamo dell'organo intergovernativo dell'Unione europea, su cui

0: basta l'unanimità, su altre cose minori no, si vota a maggioranza. Togliere il voto all'unanimità vuol dire che uno Stato, vediamola diciamo dall'altra parte, vediamola non da quello che da quelli che votano a favore, ma da quello che si oppone, che uno Stato sovrano gli viene imposta una decisione che magari ha a che fare con la solidità del suo sistema finanziario, del suo sistema pensionistico, del suo sistema sanitario o ancor peggio della sua proiezione militare, della sua difesa, senza la sua volontà, cioè per imposizione di altri paesi. Ora, si può fare un salto politico presupponendo una tale dose di violenza? Sì, lo puoi fare e crei mostri. Non crei qualcosa di stabile, non crei la pace, crei appunto il nazionalismo, come dice giustamente Caracciolo, perché la reazione a questo che potrebbe essere? Sicuramente una forma di nazionalismo, perché è una reazione difensiva il nazionalismo dinanzi a questa sottrazione.
1: Dinanzi a un'autorità che ti entra, cioè che fino adesso continua a spingere per provvedimenti lesivi della libertà di espressione, di stampa.
0: Certo.
1: Si intromette in ogni elezione possibile e immaginabile, vedi Ungheria, che continua a dire, e poi con tutta una serie di, come dire, io non so com'è, neanche come chiamarli questi personaggi di partiti nazionali che spingono per fare qualcosa di chiaramente ostile alla nazione, perché qui è il punto.
0: E questo purtroppo è coerente con la storia del nostro paese, e abbiamo festeggiato da poco La strage di Capaci, che quindi ci fa vedere che insomma la violenza è stata anche utilizzata contro chi veramente con grande spirito di coraggio e di martirio lavorava per la verità e forse aveva toccato dei punti nodali. Ma il punto su cui invece, tornando al discorso della Schlein, è proprio che voglio dire, si fa uno slittamento semantico apposta per confondere l'Europa con l'Unione Europea. Sembra una cosa che abbiamo già detto, ma è fondamentale qui. Cioè, garantire delle forme, voglio dire, di collaborazione europea, chi lo nega? Questi dell'Unione Europea non vogliono fare questo, vogliono semplicemente rafforzare un'istituzione bloccata, che non ha spazi di manovra, che non ha spazi di miglioramento, per niente, perché non è che se togliamo il diritto di veto, che facciamo? La difesa europea? Ma questi si illudono, se lo credono davvero. Per cui l'idea è
1: europea da chi? Un esercito europeo che poi il giorno che tu appunto ti opponi all'unanimità, alla decisione presa da un gruppo ristretto, ti viene in casa e ti blocca, no? Perché io immagino che l'esercito europeo l'uso sia interno.
0: È come sempre. Faranno strade sicure, come fa l'esercito italiano, e fanno un'opera meritoria e giusta, ma strade sicure le intendono magari se tu
1: contro noi, però è
0: esatto,
1: sempre così,
0: siccome perché Francesco Borgonovo fa questo programma molto poco democratico, molto poco inclusivo,
1: e allora
0: vengono chiudere
1: qui
0: per
1: e ce lo chiudono. E allora grazie a Gabriele Guzzi, noi ci fermiamo qualche istante, proprio rapidissimi, torniamo subito, state su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 13 e 29 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione garantisce una giornata decisamente soleggiata e tipicamente estiva sull'Italia. Nel corso del pomeriggio tuttavia sarà possibile la formazione di focolai temporaleschi, specialmente su Alpi, Prealpi e

0: aree interne delle due isole maggiori. Tempo in genere stabile sui restanti settori. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
3: Eccoci qui, siete su Radio Giornale Radio, questa è Corrente alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV, la prima nella storia scritta da un pontefice statunitense, ed è una lettera di, devo dire, straordinaria lucidità e anche, secondo me, grande coraggio, perché riesce a fare una cosa incredibile, cioè riesce a tenere insieme un aspetto estremamente politico in senso alto e lato, cioè una grandissima attenzione all'attualità che viene anche rivendicata nelle prime pagine, in cui dice sostanzialmente che desideriamo entrare in dialogo con tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, insieme ai quali prendiamo parte agli avvenimenti, alle domande e alle aspirazioni dell'umanità. E dice Leone XIV, citando il predecessore, l'amato predecessore Leone XIII, dice: nel 1891 Leone XIII ha pubblicato l'enciclica Rerum Novarum. Con quel documento ha dato impulso alla riflessione sulla società, sull'economia e sulla politica che oggi chiamiamo dottrina sociale della Chiesa. E quando alcuni obiettavano che la Chiesa non doveva sprecare energie in questioni mondane, ma preoccuparsi di comunicare un messaggio di vita eterna, egli rispondeva con realismo e sapienza che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Quindi qui dentro ci sono entrambe le cose, c'è sia la vita concreta dei popoli che l'annuncio del Vangelo, a differenza di altri interventi, insomma, visti in passato. E io voglio commentare questo testo, che è densissimo di riflessioni, con Monsignor Antonio Suetta, che ringrazio, vescovo di Ventimiglia Sanremo, e insomma, che immagino abbia compulsato con grande attenzione questa prima fatica enciclica del Papa.
4: Sì, l'ho accolta con molta gioia. Naturalmente non ho avuto ancora il tempo per leggerla con il dovuto approfondimento e anche con la calma che un tale approfondimento richiede. Ho potuto, ecco, dare una scorsa veloce, e la cosa che più mi colpisce, credo che sia proprio la caratteristica tipica di questa enciclica, peraltro da lui voluta caratteristica, questo lo vediamo anche nel nome che egli ha scelto, e fin dall'inizio ha spiegato che la scelta del nome era proprio in relazione a Leone XIII. La caratteristica è questa, che si tratta di una vera enciclica, quindi di un atto di magistero di dottrina sociale. La dottrina sociale, come dire, sembra essere passata un po' di moda, tanto al di fuori della Chiesa, per tutte le influenze di pensiero che possono in qualche modo disturbarla, ma talvolta anche all'interno della Chiesa la dottrina sociale sembrava essere un po' accantonata, per usare magari altri linguaggi, altre forme di annuncio. E invece questo documento, al di là del contenuto molto bello, molto denso e anche ricco di tanti spunti, ha un valore molto alto, io ritengo, proprio per questa ragione. È un documento di dottrina sociale della Chiesa.
3: Ecco, c'è dall'inizio una parte che mi interessa tantissimo, cioè mi colpisce proprio l'attacco, perché va al cuore, secondo me, dei problemi di oggi. Dice: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Subito dopo Leone XIV parla appunto della Torre di Babele, che io leggo, forse insomma nella mia limitata visione, che ovviamente è politica, rilegge appunto la storia della Torre di Babele e dice che il racconto di Babele si colloca alle origini dell'umanità subito dopo le genealogie dei figli di Noè. Gli esseri umani decidono di costruire una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. Vogliono così garantirsi stabilità e potere e soprattutto farsi un nome, temendo di essere dispersi sulla terra. L'impresa appare imponente, un'unica lingua, un'unica tecnologia, un'unica direzione. Poi dice, è un'opera concepita senza riferimento a Dio, sostenuta da un'uniformità che elimina la diversità e che invece della comunione sceglie l'omologazione. Quando la città si edifica sull'orgoglio e sulla pretesa di bastare a se stessa, la comunicazione si spezza, le lingue si confondono e gli esseri umani non si comprendono più. Il risultato non è l'unità, ma la dispersione. Ecco, a me sembra che questo sia in poche righe si demolisca l'intero impianto di quella che è stata oggi la globalizzazione unilaterale, no? di questi anni, e questa tendenza a omologare, a cancellare le differenze, ad appiattire tutti sotto lo stesso pensiero unico o prevalente.
4: È proprio così, sì, il Papa ha davvero indovinato questo incipit accostando queste due icone bibliche, da una parte appunto, come lei ricordava, la Torre di Babele, dall'altra parte la ricostruzione del muro della città sotto Neemia. C'è da dire che la Torre di Babele è uno dei racconti più antichi della Bibbia. Questo racconto fa parte di una serie di racconti che fanno seguito a quello del peccato originale e vuole dimostrare una cosa: come la disobbedienza a Dio e l'allontanamento da Lui, che è il cuore del peccato, generi un male che va a ricadere su tanti aspetti. Ad esempio, uno di questi racconti è Caino Abele, poi abbiamo la Torre di Babele, fino ad arrivare a quel punto di soluzione finale che è il diluvio universale. Certo, le parole che il Papa usa per commentare la Torre di Babele fanno venire in mente anche riferimenti culturali più vicini a noi, penso alla visione orwelliana del mondo appunto omologato, praticamente di un mondo che giace sotto una dittatura. Poi le dittature possono essere di tipo militare, di tipo politico, quindi laddove si esercita la violenza fisica, ma le dittature possono essere anche ideologiche o, come diceva Benedetto XVI, può essere anche la dittatura del relativismo. Quindi, per dire, il riferimento a Orwell mi sembra abbastanza calzante, così come penso anche all'Anticristo di Soloviev, no? Dove appunto questo personaggio, che in realtà è l'Anticristo, si presenterebbe come un pacificatore universale e con una visione di pace tutta sua, che però purtroppo è quella che oggi domina un po', sia quando parliamo di pace, sia quando parliamo di inclusione, sia quando parliamo di dialogo. Purtroppo alludiamo, o magari concretamente produciamo, una uniformità che non è libertà, che non è valorizzazione della persona, del genio di ciascuno, ma che è invece una vera e propria forma di dittatura, anche se talvolta è nascosta sotto una pretesa libertà esasperata. Il Papa punta il dito contro questa forma di dominio del mondo, ma prima ancora delle coscienze, e mi pare che nelle parole che il Papa ha detto e che lei ha citato, come dire, ci siano in sottofondo quelle belle parole, quel bel concetto che Sant'Agostino esprime nella famosa opera De Civitate Dei, dove dice che l'amore di Dio è il disprezzo di sé fino all'esaltazione suprema di Dio, viceversa il peccato è il disprezzo di Dio fino all'esaltazione suprema di se stesso. Ecco, questo è il grande equivoco, il grande peccato che è descritto nell'episodio della Torre di Babele, e questa trappola, chiamiamo così, purtroppo è sempre a portata di mano per l'uomo di ogni tempo.
3: Ecco, lei ha toccato tantissimi temi fondamentali. Vorrei partire proprio dall'Anticristo di Solovyov, perché l'Anticristo di Solovyov è, ovviamente non stiamo parlando di un testo, diciamo, sacro, stiamo parlando di un racconto che però ha caratteristiche, diciamo così, potentemente profetiche. Solovyov, questo grande scrittore russo, immagina proprio alle soglie del Novecento la venuta di questa figura che richiama tanti falsi profeti odierni, potremmo dire, una figura di uomo buono che mette tutti d'accordo, che si fa portatore di pace, uomo spirituale, no? L'Anticristo è questo, è mi pare persino vegetariano, amante degli animali, che avanza in nome della pace, e però quello che fa è appunto omologare, distruggere e soprattutto poi distruggere anche la Chiesa, che è quello che un po' avviene, cioè noi sentiamo tante volte, anzi spesso la Chiesa, quando ha delle posizioni su certi temi, la difesa della vita e la dignità della persona, è accusata di essere addirittura seminatrice di odio nei confronti di alcune minoranze. È capitato anche a lei, Monsignore, no? Di essere molto attaccato per certi temi, e in nome, questo attacco avviene in nome della pace e appunto dei diritti universali.
4: Sì, sì, è proprio il grande equivoco. Credo che uno dei temi che naturalmente percorre anche l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone sia quello di mettere in evidenza come la nostra civiltà, ecco, contemporanea, mi riferisco soprattutto a quella occidentale, ma che comunque è abbastanza diffusa per la globalizzazione, sia ferita, sia minata e sia inquinata dall'individualismo. Poi naturalmente le risposte, le reazioni all'individualismo sono le più diverse, le più disparate, e spesso sono soluzioni che non superano il problema ma lo rendono più acuto, tant'è vero che, come si usa dire oggi, noi facciamo fatica a definire la nostra cultura e la nostra condizione, usiamo tante volte dei post moderno, oppure parliamo di liquidità, parliamo di transumanesimo, che il Papa vede come un pericolo terribile che vuole scongiurare, che gravemente condanna. E tutte queste situazioni, diciamo, che io leggo come una sorta di sfilacciamento e di destrutturazione dell'uomo e della società, hanno radici antiche. Hanno radici in quella modernità, lo dico in senso filosofico, che per seguire un pensatore molto vicino a noi, Maritain, noi possiamo vedere, ad esempio, come lui cita nella sua opera I Tre Riformatori, in tre passaggi, in tre personaggi, ecco, tipici dell'inizio e della modernità, che sono, per quanto riguarda la filosofia, Cartesio, per quanto riguarda la teologia, Lutero, per quanto riguarda l'antropologia, Rousseau. Sono solo un esempio, naturalmente le situazioni sono ben più numerose, ben più complesse, però un esempio di come la modernità praticamente che cosa ha voluto fare, più o meno consapevolmente, più o meno volontariamente, però ha voluto separarsi da Dio, che ci fa ritornare al pensiero della Torre di Babele e che in qualche modo rappresenta quel rischio di presunzione umana che il Papa vede possibile anche, questo è il tema dell'enciclica, anche nell'avvento dell'intelligenza artificiale, non perché l'intelligenza artificiale sia in sé nociva o sia in sé un male, ma perché in qualche modo potrebbe anche agevolare, incrementare questa falsa concezione dell'uomo.
3: Ecco, nell'enciclica si parla molto dell'intelligenza artificiale, ma anche più in generale della tecnologia e dice, c'è una formula molto bella, dice: in questo momento l'umanità, non mai come in questo momento, l'umanità è stata capace di in qualche modo farsi da sola, no? È questa l'idea che oggi abbiamo. E la tecnologia ci permette, no, di fare tante di queste cose, addirittura di creare la vita, no? O meglio, ci dà l'illusione, no, di poter creare la vita in laboratorio, oggi di decidere, insomma, chi vive e chi muore. E allora anche qui c'è quest'idea di arrivare a toccare il cielo, la pretesa di arrivare a toccare il cielo, in qualche modo di farsi Dio, no, dell'uomo, cioè di decidere della vita e della morte. Mi sembra che questo magari non è un non sia proprio il tema centrale, però è un tema che è toccato nel momento in cui si parla della tecnologia, che non viene demonizzata da questa enciclica che invito tutti a leggere, anche chi, insomma, magari non crede o non frequenta le funzioni religiose, però c'è una riflessione intellettualmente interessante che può dare tantissimi stimoli. Sulla tecnologia c'è questo tema che è enorme e che non possiamo fare finta di non vedere, cioè la pretesa dell'uomo di toccare il cielo e forse anche di sostituirsi adesso.
4: Sì, per dirlo in maniera semplice, io penso che della tecnologia si possa e si debba dire quello che si dice di tutti gli strumenti, che sono ottimi servitori ma sono pessimi padroni. E il rischio che il Papa vede è proprio quello che in questo caso, perché di questo parliamo, la tecnologia possa farla da padrone sulla vita dell'uomo, sulla sua intelligenza e soprattutto sulla sua coscienza e nell'aspetto etico. Io ci vedo anche, come dire, un modo molto delicato e nello stesso tempo molto chiaro di affrontare quelle che oggi sono ferite importanti per l'uomo contemporaneo. Cioè, molto spesso quando l'uomo si allontana da Dio e perde il senso di Dio per la sua vita, l'uomo poi smarrisce anche la speranza. E allora quando l'uomo non ha speranze grandi e speranze alte, allora poi si rifugia in sicurezze false o provvisorie, che sono veri e propri surrogati. Talvolta queste sicurezze, non dico del tutto false, perché la tecnologia è molto utile come supporto in tanti aspetti alla vita dell'uomo, ma dico sicurezze limitate e provvisorie. Talvolta queste sicurezze vengono esasperate e come dire, sviluppano quella presunzione dell'uomo di bastare a se stesso. Infatti a me ha colpito molto che in due passaggi, in due numeri diversi, che uno mi pare il 165 e l'altro, non vorrei sbagliarmi, 45, però ora cito a memoria, non ho il testo davanti, però il Papa fa un riferimento molto puntuale, molto chiaro al rispetto della vita. Nel primo numero parla della vita nascente e quindi cita esplicitamente l'aborto provocato, e nell'altro numero cita l'eutanasia. Per me sono due temi molto, molto importanti, non perché io sia fissato con queste cose, ma perché fanno la differenza di come l'uomo si pone nei confronti della vita. L'uomo moderno tende purtroppo spesso ad avere un atteggiamento predatorio nella vita, cioè a strapparla dalle mani di colui che gliela dona, a non considerare quella relazione fondamentale con colui che gliela dona e a farsi padrone assoluto della vita. Questo impoverisce l'uomo e lo sprofonda in quei drammi che purtroppo noi oggi vediamo dovunque ci giriamo. Sono i drammi della solitudine, sono i drammi del non senso e talvolta poi sono i drammi che nel contesto della comunità sociale si esprimono anche come violenza, come guerra e sostanzialmente come capacità di dialogo, ad esempio anche intergenerazionale, per citarne uno.
3: Beh, dice anche in quel 165: la famiglia è un bene sociale primario fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna, E già questa è una frase, insomma, che per molti versi potrebbe risultare, come dire, sgradita, diciamo, secondo certi criteri del politicamente corretto. È interessante che molto prima, e poi en passant, citando Prece Gaudium et Spes, credo, forse Dignitas Humanae, ecco qua, sì, e dove dice 34, il concilio riconosce che la libertà religiosa è un diritto fondamentale radicato nella dignità della persona, che deve essere garantito dall'ordinamento giuridico perché nessuno sia costretto ad agire contro coscienza o impedito nel cercare e professare la verità in privato e in pubblico. Perché metto in relazione quella frase sulla famiglia e quelle che lei ha citato adesso con questa sulla libertà religiosa? Perché oggi la libertà religiosa è sicuramente minacciata in alcune parti del mondo dove vengono uccisi cristiani, ma anche altri rappresentanti di altre fedi. In Italia ci si concentra molto sulla libertà religiosa di alcuni gruppi, ci si dimentica che piano piano va sgretolandosi, se non la libertà di pregare o di andare a messa, che quella è garantita e fin troppo trascurata dagli stessi cattolici, però c'è forse un po' meno libertà di dire la propria verità, diciamo così, no? Di dire cose come questa sulla famiglia o sull'aborto. Cioè, se uno dice cose del genere, ecco, non è così libero. Ripeto, prima ho citato il suo caso, lei qualcosa ne sa.
4: Sì, se mi permette torno un attimo indietro, perché lei mi ha suggerito un ottimo spunto che voglio cogliere ed evidenziare, il riferimento alla famiglia, perché in questo ci vedo uno straordinario collegamento con l'enciclica Rerum Novarum del 1891 di Leone XIII. Perché quando Leone XIII, che naturalmente fonda tutto il suo discorso su quello che noi oggi chiamiamo il diritto naturale, anche questo tanto offuscato, quando Leone XIII parla della necessità che l'organizzazione del lavoro rispetti l'uomo nella sua dignità, cita due riferimenti importanti. Il primo riferimento dice: è necessario che l'uomo sia rispettato nella sua dignità affinché adempia i suoi doveri verso Dio. È su questo che si fonda la dignità umana. In secondo luogo dice: è perché l'uomo possa agevolmente accudire, far crescere e curare la propria famiglia, che è la prima cellula, questo traduco io, ora non ricordo la sua espressione precisa, ma il senso è questo, che è un mattone fondamentale della società. Questo riferimento alla famiglia mi pare molto importante. Venendo invece al suo discorso della libertà religiosa, certo, intanto non bisogna confondere, per libertà religiosa significa che nessun intervento esterno, quindi nessuna autorità, minaccia, violenza, può costringere la coscienza dell'uomo a professare una fede o viceversa a non professarla. Mentre oggi molto spesso, sbagliando, si intende libertà religiosa l'atteggiamento da supermercato, come se io rispetto alla fede e alla verità conosciuta potessi comportarmi come voglio. No, la verità si impone. Quindi quando io parlo di libertà religiosa dico che dall'esterno nessuno deve vincolarmi a fare o a non fare contro la mia coscienza. Questo è un dato fondamentale. Viceversa, la mia coscienza rimane obbligata di fronte alla verità e di fronte alla necessità di cercarla. Poi, quello che diceva lei è ancora un altro aspetto, purtroppo molto vero, che in una società che quasi quasi esaspera la libertà perché la vorrebbe sganciare da qualsiasi riferimento etico e valoriale, poi però impone un linguaggio e un orizzonte di valori comune, torniamo un po' al discorso di prima, emarginando o tentando di silenziare tutti quelli che in un modo o nell'altro tentano di cantare fuori del coro. Ecco, e naturalmente anche questa è una violazione della libertà.
3: E qui torniamo alla Torre di Babele, no? All'uniformità, all'omologazione. In conclusione, voglio uscire un attimo dal tema dell'IA, dell'intelligenza artificiale, perché chiederle una battuta, perché dell'uso e abuso della tecnologia fa parte l'abuso di social network, di dispositivi digitali, che sempre più spesso causa ritiro sociale, isolamento. Abbiamo visto di recente dei casi anche di persone, insomma, cosiddetti radicalizzati, adesso senza scendere nello specifico, di Modena, di Firenze, di Reggio Emilia, cioè persone comunque che si imbattono sulla rete in un certo tipo di contenuti. Credo che questo tipo di contenuti faccia maggiormente presa su persone che vivono un grande malessere, e a quanto pare a vivere questo grande malessere sono soprattutto le giovani generazioni. Cioè c'è un enorme problema di ragazzini che intanto sono sempre meno, e poi vivono come in una realtà parallela completamente distaccata dal mondo normale. Noi parliamo dell'IA, nel frattempo però anche la sola rete ci sottrae tantissime forze, tantissima attenzione e purtroppo anche pezzi di vita.
4: Questo purtroppo è verissimo, tant'è vero che esistono delle vere e proprie patologie legate all'uso dei social e strumenti del genere, ed esistono anche realtà, anche pubbliche, che cercano di guarire, ecco, di far guarire le persone da queste patologie. Tanto il fenomeno è profondo e tanto il fenomeno è diffuso. Si ricollega, sì, a mio parere, a quella situazione di difficoltà o talvolta addirittura di impossibilità di dialogo, che secondo me è dovuta al fatto che negli anni passati, io ricordo ad esempio un bellissimo scritto di Joseph Ratzinger sul 68, per citare uno di quei passaggi che certamente sono significativi in questo discorso, in cui praticamente, ecco, diceva che quella generazione ha voluto tranciare le radici con il passato, quella che noi chiamiamo tradizione, sotto tanti punti di vista, politico, culturale, storico e via dicendo, e condannando l'uomo ad una solitudine profonda che l'uomo tenta di colmare, e purtroppo la tecnologia in questo caso non rende un buon servizio, tende di colmare con il virtuale.
3: E allora grazie a Monsignor Antonio Suetta di essere stato con noi. Corrente Alternata per oggi finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché l'informazione continua. E allora grazie a Monsignor Antonio Suetta di essere stato con noi. Corrente Alternata per oggi finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché l'informazione continua.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamane è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolce, per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, è andata a fuoco una centrale della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso.
3: Ancora nessuna decisione da parte del presidente USA Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran. La riunione, che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room, si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma la corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con Teheran.
2: La direzione dell'aeroporto di Monaco nel sud della Germania ha deciso di sospendere per circa un'ora i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone. Questo secondo quanto riportato dai media tedeschi. Gli stessi media però hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto.
3: Un gruppo di cavalli destinati alla parata del 2 giugno ha percorso al galoppo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, dopo essere fuggiti dall'area di raduno dove erano stati spaventati dall'esplosione di alcuni petardi durante le prove dell'evento. Alcune vetture sarebbero rimaste danneggiate, ma non si registrano feriti. Gli animali sono stati recuperati e sono in corso ora le indagini.
2: La MotoGP Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta per con Raul Fernandez e Jorge Martena. A seguire le Ducati, Marc Marquez al rientro aprirà la seconda fila davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla settima casella, Fabio Di Gianantonio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
6: Bentornati al nostro appuntamento del sabato, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo a Green Pop qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. È un sabato così prefestivo perché adesso c'è un ponte lungo e siamo qui a parlare dei nostri temi che ci stanno a cuore: ambiente, sostenibilità, il cambiamento che vorremmo, quel cambiamento culturale per proteggere l'ambiente. Oggi ne parleremo con gli addetti ai lavori, gli addetti del settore, soprattutto nel mondo delle consulenze ambientali, dei rifiuti, un tema molto caldo, e ne parleremo anche, avremo anche un momento di arte, l'arte che coniuga la bellezza. Ma state qui intanto che Elisa cerca la prossima intervista, state qui con noi, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Sì, il nostro appuntamento nella nostra rubrica settimanale di Quanto Verde C'è. Questa settimana con il nostro mitico Emanuele Lai, Green Designer, siamo tornati dallo studio Lai, Green Designer dello studio Lai Valenti. Emanuele.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti coloro i quali si sono apprestati a girare per la nostra bella Italia.
0: Un uccellino mi ha detto che tu sei in giro, appunto. Dove ti trovi?
1: Questa volta mi trovo in Sardegna, su una delle isole che più ci regala panorami, paesaggi, cultura botanica, sapori, profumi e mare.
0: Fantastica la Sardegna, ecco, quello sì che è veramente restare nel verde, nel vero, vero, vero verde, vero ambiente, e lì sì che c'è una sorta di ricarica. Senti, ma questa settimana con te vorrei parlare di un tema che riguarda l'acqua.
1: Il motivo per cui mi sono spostato in Sardegna, perché qua si parla di acqua, ma no, sapevo che mi avresti chiesto qualcosa inerente l'acqua.
0: E non perché facciamo acqua da tutte le parti, giusto? Non per quello, ma
1: benissimo.
0: E parliamo di stoccaggio idrico. Ci vuoi raccontare come e in che modo l'implementazione della vegetazione urbana e la creazione dei famosi giardini spugna, che poi ci racconterai anche cosa sono i giardini spugna, innanzitutto, può migliorare lo stoccaggio idrico delle città?
1: Allora, questo è un tema a cui sono molto molto caro e molto attento, perché quelli che noi chiamiamo in gergo, che si chiamano in gergo i rain garden, quindi giardini piovosi, in realtà una trasformazione dei terreni che sono in città o anche fuori città, ma parliamo nel caso specifico delle città, dove non c'è un abbondante drenaggio dell'acqua piovana. Sappiamo che in questi ultimi anni ci sono anche delle tormente molto forti, non solo a Nord Italia, un po' lungo tutta la nostra penisola, e allora andiamo a creare dei giardini che ovviamente nella superficie sono esteticamente molto modelli, molto belli, molto eleganti e hanno diverse aree di fruizione, ma quello che fa la differenza è il substrato sul quale vengono costruiti. Cosa significa? Noi andiamo a creare quella pavimentazione che lascia il drenaggio delle acque attraverso dei sistemi che sono sistemi filtranti con dei materiali permeabili che fanno sì che le acque vengano non raccolte sulla superficie, ma lentamente vengano assorbite dalle piante, dalle radici delle piante e lentamente rilasciate nel sottosuolo.
0: Ma che vedi che poi dopo uno dice la ricerca e lo sviluppo aumenta appunto la possibilità, implementata in questo senso, dalla possibilità di proteggere l'ambiente, creare ecosistemi anche urbani vincenti e avere idee come questa dello stoccaggio idrico, che secondo me sono idee, possiamo definirle geniali?
1: Geniali anche perché considera che lo stoccaggio idrico, che in realtà è una conseguenza della creazione di questi giardini, permette poi di utilizzare le acque piovane come fonte di irrigazione del giardino stesso nel momento in cui magari per un lungo periodo non piove, di solito nei mesi di luglio, agosto e settembre si riduce la quantità d'acqua e quindi lo stoccaggio preventivo ci permette poi di non andare a riutilizzare la fogna, quindi l'acqua che andiamo dal sottosuolo a recuperare noi, ma l'acqua che abbiamo raccolto dalla pioggia, e questo ovviamente abbassa i consumi. Sappiamo quanto noi del verde e noi tutti che ascoltiamo questa meravigliosa rubrica del sabato siamo attenti ai consumi e quindi anche attenti ai consumi d'acqua.
0: Eh beh, certo che poi dopo il tema dei consumi d'acqua è un tema che ci riguarda molto da vicino anche come paese, perché l'Italia comunque ha una rete idrica un po' obsoleta che andrebbe quantomeno rivista proprio nella sua complessità, dal Piemonte alla Sicilia andrebbe rivista. Ci sono stati nazioni che insegnano, a me viene in mente l'Israele ad esempio, anche se adesso non è protagonista particolarmente positivo da citare, però per quanto riguarda la tecnologia nella gestione dell'ambiente, l'Israele oggettivamente è molto molto avanti rispetto a tantissime altre realtà. Ma quindi come possiamo aumentare attraverso questo stoccaggio idrico la cosiddetta fruibilità dell'ecosistema?
1: Ma sostanzialmente qui non voglio tirare acqua al mio mulino, noi come progettisti facciamo esattamente questo, andiamo a sviluppare delle aree verdi soprattutto nei grandi centri urbani dove ormai la cementificazione purtroppo ha prevalso per troppi anni. Andiamo a recuperare delle zone che sono in parte abbandonate e a creare questi 3-4 strati che permette di terreno permeabile che permettono la raccolta delle acque. Quindi c'è tutto un progetto dietro che porta poi al reintegro all'interno del tessuto urbano di un vero e proprio paesaggio verde che fa sì che il cittadino che lo vive possa goderne dei benefici senza fare nulla, semplicemente andando e viaggiando e girando all'interno del giardino che qualcuno ha progettato secondo degli schemi ben precisi per la città.
0: Ma che meraviglia! Ma senti, ma la Sardegna, che in questo momento tu sei in Sardegna, come ci hai detto poco fa,
1: sì,
0: ti ispira dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista delle piante poi che si possono portare in città e sui nostri bei terrazzi?
1: Ahimè, o per fortuna, sempre di più sì. Perché? Perché soprattutto noi che siamo in Nord Italia, abbiamo da tanti anni, per troppi anni abbiamo dovuto limitare la scelta delle essenze botaniche semplicemente perché nel periodo dell'inverno, quindi quando è più rigida la temperatura, non si potevano utilizzare delle specie più legate alla macchia mediterranea. Oggi invece, ahimè o per fortuna, grazie all'aumento della temperatura media, possiamo anche utilizzare delle specie che troviamo qui in Sardegna.
0: Senti, ma ad esempio mi viene in mente, posso dirlo, posso spoilerarlo, l'elicriso.
1: Bravissima, elicriso, pianta che ha bisogno di pochissima acqua, che tra l'altro a molti ricorda il profumo della liquirizia, infatti molti la chiamano la pianta liquirizia, attraverso questo suo fogliame grigiastro e una fioritura gialla riesce a dare un'emozione guardandola durante tutte le quattro stagioni dell'anno.
0: Ma a me quello che piace dell'elicriso, che viene chiamato il fiore immortale, insomma, a parte che ha una marea di proprietà per la salute,
1: esatto,
0: che ci protegge, lenitivo, antinfiammatorio, insomma, confermerai, tu sei più esperto, tu cicatrizzante, me ne vengono in mente, ma è proprio questo suo nome, e poi c'è anche l'olio essenziale che è molto buono, il fiore cosiddetto fiore immortale, lì cresce quanto
1: immortale,
0: pare spontaneo.
1: Sì. Esatto, in spontaneo in realtà nasce oggi come spontaneo, ma considera che come al solito la macchia mediterranea si duplica e moltiplica grazie all'utilizzo degli nostri amici volatili che vanno a beccare, fanno i loro escrementi in volo e depositano il semino dove poi
0: puoi
1: si
0: dirlo, puoi dirlo, sempre tu questo politicamente corretto, cioè gli uccelli, io pensavo volassero via le piante da sole.
1: No, sono gli uccelli che
0: non sono persone, che sono un po' evanescenti.
1: No, assolutamente. Però consiglio a tutti quanti, il prima possibile, di fare una scappata anche di qualche giorno in una terra meravigliosa come la Sardegna, dove c'è tantissima ispirazione botanica per tutti.
0: Quindi tu sei lì a raccogliere i fiori, giusto?
1: Anche sì, diciamo che ammetto, devo fare un spoiler, mi sono preso qualche giorno di recupero delle energie perché sappiamo che questo per noi è il periodo più intenso della nostra attività e proprio perché siamo concentrati sulla creazione di Rain Garden a Milano e poco fuori Milano, allora ho detto andiamo a studiare qualcosa in più da potermi portare a Milano.
0: Perché dobbiamo dirlo ai nostri amici di Giornale Radio, ai nostri amici di Green Pop che ci ascoltano, Emanuele pianifica, organizza i suoi giri nel mondo in virtù proprio del fatto di portare poi nuove idee, cioè concilia lavoro, amore, passione, che poi alla fine chi ama il proprio lavoro fa tutto parte della stessa specie, l'amore, lavoro, amore, passione,
1: esatto,
0: e poi li porta a casa e porta le sue idee. Grazie Emanuele, grazie per questo appuntamento nostro insieme che porta sempre così tante idee salvifiche, soprattutto per i nostri terrazzi e il nostro poter vivere in modo benefico l'urbanità. E intanto, adesso che Elisa cerca la prossima intervista, ascoltiamoci Material Lover di Sienna Spiro.

0: Sì, ho avuto dei complimenti dalla mia Elisa, che è sempre lì attenta, che non sbagli mai gli inglesismi, soprattutto l'inglese, e questa volta ha detto: ah, l'hai detto bene. Elisa, vedi? Vedi che anch'io studio, ha già studiato, come dicono i nostri amici di Napoli. E siamo qui al nostro, siamo tornati qui sulle frequenze di Green Pop. Sono la vostra Lucia Lopallo, ma questo l'avete capito. E ora abbiamo con noi Cristiana Ricco. È vero che non sbaglio, perché è colpa di Elisa se sbaglio ormai. Elisa, do la colpa a te.
1: Certo.
0: Scusami, sai.
1: Tutta colpa di Elisa.
0: Cristiana Ricco, che è una imprenditrice. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Un'imprenditrice coi fiocchi. Una donna super grintosa, ligure, da sempre, da generazioni, si occupa di ambiente dalla parte dell'imprenditore, dalla parte di chi sa gestire la materia ambientale. Lei ha una società che si occupa di consulenze ambientali, giusto Cristiano? Ho detto giusto?
1: Esatto, a fine carriera mi occupo di consulenza. Prima ho gestito impianti, come appena detto, della famiglia, che si sono occupati da generazioni sull'ambiente, si sono sempre dedicati all'ambiente, hanno costruito il primo impianto in Liguria per il trattamento dei RAE, quindi gestione dei rifiuti
0: urbani. Incredibile, stiamo parlando di che anni?
1: Vabbè, la generazione passa dal bisnonno, il nonno,
0: non parlavo
1: poi
0: dei
1: papà,
0: tuoi,
1: poi
0: non mi
1: noi.
0: Permette. Non mi permetterei mai di chiedere a una signora gli anni.
1: Dal 2015 mi occupo di consulenza ambientale.
0: E la tua società si chiama BC Consulenze, giusto?
1: BC Consulenze, esatto.
0: Perfetto, Niente, ma nel corso di questi anni, possiamo andarci del tu, Cristiana?
1: Certo.
0: Io mi sono permessa, perché sai che sono woman friendly, ma soprattutto eco friendly, quindi siccome
1: esatto,
0: noi qui siamo un po' tutti eco friendly, ci diamo del tu. Oh, infatti una bellissima voce. Ma insomma, io sapendo il tuo retaggio in questo settore, in che modo hai visto trasformarsi l'ambiente, la gestione dell'ambiente in questi anni?
1: La gestione dell'ambiente è cambiata tantissimo in questi anni, anche se le aziende continuano ancora a fare degli errori. I cambiamenti, secondo me, sono dovuti più che altro all'evoluzione che c'è stata nella normativa, giusto, adeguarsi alla norma, al decreto legislativo 152, all'economia circolare.
0: La normativa ambientale, e questo lo dico come presidente dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente, è una delle normative più complesse e a volte
1: esatto,
0: anche troppo frammentate. Infatti si auspica sempre di più in futuro una semplificazione, proprio per evitare che poi ci siano, anche perché hanno inasprito giustamente, qui lo sottolineo 30 volte, perché soprattutto per chi è in modo come te, Cristiane, come tanti altri, come voi imprenditori, che vogliono trasparenza, operatività, perché essere nella legge, nella legalità, ci consente di essere trasparenti e operativi, è inaspettata,
1: sì, certo,
0: di più ecoreati per favorire proprio anche di più gli imprenditori virtuosi. Ma la normativa deve essere più semplice possibile, proprio sempre per essere declinata al favorire chi fa questo tipo di lavoro e non a trovare sempre mille cavilli che risultano risultano difficili da applicare. Da oltre 30 anni voi affiancate imprese e produttori di rifiuti, come dicevamo poco fa.
1: Esatto,
0: quindi secondo
1: esatto,
0: te, parlando appunto di errori che vedi, qual è l'errore che più frequente, che ancora oggi trovare sempre mille cavilli che risultano difficili da applicare? Da oltre 30 anni voi affiancate imprese e produttori di rifiuti, come dicevamo poco fa.
1: Esatto.
0: Quindi secondo
1: esatto,
0: te, parlando appunto di errori che vedi, qual è l'errore che più frequente che ancora oggi le aziende commettono nella gestione dei rifiuti?

0: tutti. Cioè loro è come se la classificazione sia venga fatta solo perché devono compiere un adempimento burocratico, ma facendo così rischiano tantissimo, perché esatto, rischiano delle sanzioni pesanti, rischiano il blocco dell'attività, procedimenti penali.
1: Ma rischiano
0: penali,
1: anche che venga tolta l'autorizzazione.
0: Eh certo, il blocco dell'attività, perché loro non conoscono il decreto legislativo come noi, il 152 e tutto quello che è venuto dopo, capito? E quindi loro certo continuano a fare questi errori. E io mi accorgo, quando vado a fare i sopralluoghi, che vedo i rifiuti, mi accorgo che sbagliano proprio l'attribuzione del codice. Cioè, certo, che non penso, cioè, nella mia testa dico, oggi nessuno sbaglia più l'attribuzione di un codice. E questo porta poi a fare gravi errori come la miscelazione dei rifiuti, la gestione non autorizzata, hai capito? E questa certo, è una cosa che vedo ancora.
1: Ma nel settore dei rifiuti si parla spesso di economia circolare, ma molte imprese faticano ancora a trasformare quel concetto di trasformare appunto i rifiuti in valore, gli scarti in valore. Quale opportunità, secondo te, concretamente, pragmaticamente, essendo una donna che vive questa istanza in prima persona, quali opportunità concrete vedi per le aziende italiane in questo senso?
0: Cioè, allora, innanzitutto io vedo un grandissimo potere per l'Italia, perché comunque l'Italia ha un riciclo altissimo, un tasso altissimo, perché supera il 70%. Quindi per l'Italia è un terreno
1: fertile. Ma
0: questo
1: equivale per tutta l'Italia o ci sono zone più virtuose e zone meno virtuose?
0: L'Italia è divisa purtroppo nord e sud. Al sud
1: ma
0: mancano
1: noi non
0: gli impianti,
1: sapere
0: al
1: quale
0: nord
1: è più virtuoso. Lo dico da lombarda. Noi non
0: da
1: vogliamo
0: lombarda
1: sapere qual è il più virtuoso. Non vogliamo
0: Lombardia
1: sapere questi campanilismi, non li vogliamo sapere, anche perché insomma io quando vado al sud sto talmente bene che a volte
0: anch'io
1: non penso nemmeno a nient'altro, quindi già solo quello, amici del sud, vi dà un valore aggiunto. Esatto, vi dà un valore aggiunto. Anch'io
0: lo
1: tantissimo,
0: amo. E quando
1: tantissimo
0: faccio l'aiuto, ma perché gran certo parte dei rifiuti del sud, Lucia, vengono addirittura al nord Italia, ma anche in Europa,
1: so,
0: perché al sud mancano gli impianti, i termovalorizzatori, e quindi il sud,
1: diciamo,
0: è molto
1: che la Lombardia da questo punto di vista di impianti ne ha parecchi, però devo dire che la Campania negli ultimi anni ha fatto un esploit a livello impiantistico,
0: sì,
1: che l'ha portata a ripulirsi,
0: sì,
1: a ripulirsi molto molto molto bene. Ma questo
0: sì
1: solleva poi la famosa domanda delle domande: in Italia servono o non servono impianti nuovi di gestione dei rifiuti, e se servono, come sono questi impianti, inquinano o no?
0: No, cavolo, se servono gli impianti, cioè uno dei problemi dell'Italia secondo me è proprio la carenza di impianti di ritiro, di trattamento, di lavorazione dei rifiuti, e questa carenza io l'ho notata, anche se il sud ha investito molto negli ultimi anni, si registrano ancora delle carenze soprattutto al sud e nelle isole. Questa carenza porta i rifiuti a viaggiare tantissimo con l'aumento dei costi. Pensiamo solamente
1: certo,
0: anche
1: sì
0: alle emissioni di CO2,
1: ma anche
0: cioè
1: l'inquinamento,
0: il trasporto
1: su gomma, come stavi dicendo tu. Sì, assolutamente.
0: La mancanza di impianti incide tantissimo anche per i cittadini, perché aumenta la tari. Cioè, il sud, io penso che è ancora la
1: non
0: regione dove pagano la tassa più alta sulla tari. Cioè,
1: non ci parlare di tari,
0: non parliamo di tari.
1: Ho sentito
0: quindi
1: tre quarti del popolo italiano cadere sotto la parola tari.
0: L'Italia secondo me ha bisogno di impianti, perché è l'abbiamo già detto, ha un tasso di raccolta altissima, soprattutto anche la raccolta differenziata, siamo sui 70%, e gran parte di questo materiale purtroppo finisce ancora in discarica. Perché? Perché non si può lavorare ulteriormente.
1: Eh beh, certo, certo.
0: Giusto?
1: Assolutamente.
0: Corretto?
1: Così. Sì,
0: la
1: sì
0: pensi
1: è
0: così?
1: Correttissimo. È che Cristiana,
0: è
1: noi non ci conosciamo, spero che di conoscerti presto, perché già dalla voce, dalla risata e dalla competenza qua si capisce the woman power. Quando io dico che la donna sa conciliare un po' tutte queste cose, perché noi donne probabilmente, fra il buttare il sacchetto della spazzatura, quello differenziato correttamente, perché dicono che la portano giù gli uomini, ma secondo me però la differenza a casa la fanno, la
0: ma
1: differenziazione
0: non è vero,
1: la fanno
0: noi, loro fanno il trasporto.

0: Vedi, il trasporto verso il cassone. Esatto, esatto. Quindi fra questo, fra gestire i figli, fra gestire l'impresa, fra gestire le famiglie, hai voglia qua di woman power. Io ti ringrazio, Cristiana, grazie per averci portato la tua esperienza e ti richiameremo per sapere come sta andando e come evolverà. Grazie ancora, Cristiana Ricco della società di consulenze BEC. E adesso facciamo il momento della nostra pausa. Vi vedo.
1: Giornale radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press. Diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Ebbene sì, il cambiamento inizia da noi, il cambiamento che vogliamo tutti, e noi qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, vogliamo essere i promotori, i proattori del cambiamento, vogliamo in tutte le nostre sfaccettature, soprattutto a Green Pop, questo spazio che parla di ambiente, di sostenibilità. Fra poco ne parleremo, però parleremo di arte, di come coniugare, come l'arte e l'ambiente possono essere, si sposano in maniera perfetta, e ne parleremo con Giovanni Manzoni Piazzalunga. Ma intanto che Elisa cerca Giovanni, ascoltiamoci Great Pretender di Casabian. Oddio, Elisa mi rimproverà.

0: bene, Kasabian, Elisa mi ha rimproverato, io lo sapevo che avevo sbagliato, infatti l'avevo detto molto sommessamente, però errare humanum est, perseverare diabolicum est, perdonare divinum est, in questo caso Elisa è divina e anche tutti voi. Bentornati qui sulle corde, le frequenze di Green Pop, sono la vostra Lucia Lopalo e adesso è il momento della nostra intervista a Giovanni Manzoni Piazzalunga. Pensate che io conobbi Giovanni Manzoni Piazzalunga tantissimi, non lo dico perché insomma fatemi tenere un po' questo segreto dell'età, anche se è il segreto di Pulcinella, tantissimi anni or sono. Prima conobbi suo padre, perché Giovanni è figlio d'arte, Cesare Manzoni Piazzalunga, che disegnava, era un pittore bravissimo, bergamasco, stimatissimo, disegnava paesaggi, questi paesaggi, paesaggistica stupenda, e mi disse: Cesare, Lucia, devo presentarti mio figlio. E mi presentò Giovanni, perché Giovanni già allora aveva questo afflato nel disegnare, e anche tuttora disegna corpi in movimento, nel disegnare utilizzando il caffè, i fondi del caffè, sono e saranno opere sempre meravigliose. Giovanni, sei qui con noi?
1: Ciao Lucia. Sì, sono qua, sto ascoltando.
0: Non so se hai sentito la presentazione, puoi anche dire che non è vero, che mi sono inventata tutto, non c'è nessun problema. Sarebbe una cosa un po' così.
1: No, anzi. Hai reso tutto abbastanza poetico, va. Cesare adesso non c'è più e la nostra amicizia rimane comunque.
0: Esatto, perché l'amore è eterno Cesare, sono eterne le sue opere ed eterno l'amore che lega le persone. Questa è una cosa di cui sono formalmente convinta. Adesso però parliamo di un altro tuo progetto che si chiama Populus, tra mito, materia e allarme ecologico. Sulla rilettura contemporanea del mito, perché ti dico così? Perché il progetto Populus non si limita a ritrarre la natura, ma la personifica appunto attraverso il mito di Fetonte che, bruciando la terra con il carro del sole, appunto incarna la, ahimè, presunzione umana, che di presunzione umana ce n'è troppa, e lì proprio si nasconde proprio la piccolezza di talune persone. Comunque incarna la presunzione umana. E in un'epoca segnata appunto dal collasso climatico, perché vediamo che la crisi climatica impatta in modo abbastanza significativo, il tuo fetonte è una figura del passato o è l'esatto ritratto della nostra ibris contemporanea?
1: Ma assolutamente sì, proprio per questo che è nato il progetto, per un motivo di sensibilizzare il percorso del Po e delle sue varie problematiche naturali e non. Nel corso degli anni sono nate anche sul Po delle piante aliene infestanti, naturali importate, no? Per esempio io non conoscevo la pericolosità dell'eucalipto, mentre invece mi hanno spiegato che l'eucalipto è una di quelle piante infestanti. È alieno, nel senso che non dovrebbe essere lì in Pianura Padana, mentre invece dovrebbe essere appunto in Australia, come sappiamo tutti.
0: Troveremo anche il koala,
1: preferito del koala.
0: Esatto, perché poi dall'altro c'è un
1: koala,
0: effetto
1: no.
0: Tipo c'è un sacco bello. Ah, il koala non c'è sul
1: No, purtroppo, per fortuna, boh. E poi mi dicono che in realtà è un animale abbastanza feroce, boh.
0: A San Giuliano Milanese, addirittura a San Giuliano Milanese hanno scambiato un gattone, invece era un felino della savana di proporzioni abbastanza importanti, invece sembrava un gattone di quelli tipo abissini con le macchie, invece era un felino. Quindi perché non il nostro simpatico koala, che cibandosi appunto di eucalipto tiene a bada i suoi istinti abbastanza aggressivi, cosa che secondo me dovremmo spararlo nelle città, soprattutto verso i guidatori, l'eucalipto, se ha questo effetto calmante. Raccontaci un po' di più del nostro progetto.
1: Perché è una pianta che, appunto, come tante altre piante, è così infestante che, facendo le radici forti, drena in maniera insomma rovina il percorso del Po, per farla breve, no? E così come tante altre realtà, come tante altre piante. A me,
0: ma non può in questo caso aiutare, questa è una domanda magari scientifica e tu mi dirai: ma che dice questa? Ma non può, anche se è una pianta aliena, quindi non è autoctona del posto, non è delle nostre parti, e con le sue radici crea, ma non è che invece tiene un po' di più gli argini, visto che ogni tanto il Po anche lui esonda e se ne va? Certo che il cocktail, sai che il Po è uno dei fiumi più inquinati dal punto di vista delle sostanze stupefacenti d'Italia, non so se lo sai. Po, il Po è il connubio, poi eucalipto.
1: Partendo dall'Adda, mi sta partendo dai vari affluenti che partono più da Milano, quello.
0: No, sta comunque, dicendo, era scherzi, una frecciata, amici di Giornale Radio, era una frecciata verso di me perché l'Adda è vicino a casa mia.
1: Una frecciatona realistica. No, vabbè, a parte battute, le piante che appunto fanno delle radici molto in maniera veloce, mi dicono che se, siccome il passaggio del fiume deve essere abbastanza fermo, la costa non deve avere delle piante che crescono alla svelta, perché tu immagini delle radici che crescono alla svelta, cosa fanno? Distruggono il terreno. Se questo terreno qua viene costeggiato da delle correnti molto forti, cosa succede? Che poco dopo cadono dentro, capito? Quindi così si allarga sempre di più il bacino in certe zone e tutto il percorso viene deviato in una maniera non naturale.
0: Sì, ho capito, chiarissimo. Quindi non è assolutamente auspicabile che ci sia l'invasione dell'eucalipto, chiarissimo. Senti, ma parlando anche un po' di te, insomma, tu hai un percorso di eccellenza, sei diplomato in Brera con il massimo dei voti, padroneggi in maniera eccelsa e con grande rigore le tecniche classiche, adesso io le cito come la punta d'argento, il tratteggio cinquecentesco. Il populus però fai collidere questo controllo assoluto con delle mie macchie imprevedibili di pigmenti organici. Io ne ho parlato prima perché è una cosa che ti ho visto fare, come il caffè e il tè. Ma questo scontro formale è la tua personale traduzione visiva dell'urto fra l'uomo e l'ecosistema?
1: Ora, è sempre tutta una metafora. Nel disegno può essere abbastanza in maniera banale, molto realistico, perché i nostri pensieri tradotti su carta vengono replicati con facilità. Il mio è solamente un avviso, è solamente un cercare di dare poetica a questo argomento, che in realtà è molto molto sottile. Non si tratta di anche un inquinamento esterno da un'azienda che non dovrebbe fare. E scusa, stanno aprendo la mostra di cui stavo parlando, no, e mi hanno
0: chiarissimo, non c'è nessun problema.
1: Insomma, praticamente tutti gli elementi che io cerco di mettere vorrei che fossero più naturali possibile, no? Come i pigmenti, certo, come il caffè, come il tè. Una volta ho provato a dipingere anche con le barbabietole, vedevo che subito, no, chi utilizza le barbabietole si impiastra tutto di rosso, e invece, ahimè, è uno di quei colori.
0: Ti abbiamo perso.
1: Le piante diventano gigantesche.
0: Abbiamo perso, che cos'è l'effetto tragico della barbabietola?
1: Che sparisce, semplicemente. Come
0: guarda, ti posso consigliare un frutto che non sparisce di sicuro, perché mi sono macchiata di recente e la macchia non se ne va nemmeno con i grassici detergenti, quelli super tossici, che è ad esempio la ciliegia. Se vuoi usare il rosso ciliegia, quello rimane lì a vita, lo troveranno anche i posteri, che se l'avessero saputo, altro che andare a cercare i metodi più strani per trovare il rosso, che è uno di quei colori più inquinanti. Una bella macchia di ciliegia e hai risolto il problema della ricerca dei pigmenti naturali. Ma torniamo al mito. Praticamente l'Eliade di Piangolo Fetonte. Esatto, il mito di cui abbiamo parlato a monte, che è quello appunto.
1: È una bella metafora dell'uomo moderno, perché pur essendo una storia antica, tra l'altro c'è diverse versioni. Quella che abbiamo utilizzato noi è quella di Ovidio, dove appunto il figlio, per rivendicare la paternità del padre, e lì anche io mi sono rivisto, come tu hai parlato un po' di mio padre, che non è il mio padre reale, ma il mio padre adottivo. E c'è una voglia di rivendicare, o la curiosità di sapere chi è il mio vero padre, no? Che non saprò mai. Fetonte ha cercato di fare lo stesso, lo prendevano in giro perché dicevano che Apollo non era il suo vero padre, no? E lui, per cercare invece la conferma di questa paternità, ha chiesto il carro. Apollo, un po' titubante, alla fine gliel'ha dato, e ahimè il figlio ha fatto come i 18 anni col macchinone del padre, si è ribaltato con questo carro, stava danneggiando una parte del pianeta con tutto il sole che stava cadendo, e praticamente è stato poi un morto caduto nel Po, nell'Eridano. Le sorelle Eliade iniziano a piangere, prima Ambra, e poi, per smettere di soffrire, Zeus decide di trasformarli in pioppo, e da lì praticamente tutti i pioppi sull'Eridano. E questa per me appunto è una metafora dell'uomo che esagera con la natura, no? Per quello che nei miei quadri, invece di fare un uomo che cade, come ha fatto Michelangelo, come hanno fatto tanti artisti, ho deciso di fare diversi corpi che cadono in modo da rappresentare la società, perché non è un uomo che sbaglia, siamo tanti uomini che sbagliamo con la natura, no?
0: Certo, certo, chiaramente sì, perché alla fine il simbolismo ha la capacità intrinseca proprio in sé per sé di arrivare diretto senza mediazioni, quindi le persone capiscono, comprendono maggiormente quelli che sono poi i messaggi che vogliamo veicolare. Ma ti chiedo di aspettare un attimo che lancio il prossimo pezzo e fra poco continuiamo con la nostra intervista su questo tuo interessantissimo progetto I Can't Be With You di Cranberries.

0: Ed eccoci qui, siamo al nostro appuntamento sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informarti. Siamo tornati a Green Pop, stiamo parlando con il pittore, artista, poliedrico Giovanni Manzoni Piazzalunga, che ci sta raccontando di un suo ambizioso, importantissimo progetto che coniuga arte e ambiente. Eravamo arrivati, Giovanni, al racconto del mito di Fetonte, appunto di Fetonte che, cadendo nel Po, in questo caso ovviamente il mito non è quello, cadendo nel Po ha creato questo mito per cui parla dell'arroganza dell'uomo. Ma il tuo lavoro, fondamentalmente, la cosa incredibile e meravigliosa è che il tuo lavoro si nutre di costanti sinergie. Non so, penso al tuo lungo sodalizio con Michela Ungaretti, la curatrice, ma anche al confronto strutturale con figure scientifiche come l'ecologo Rossano Bolpagni. Quanto è stata fondamentale questa contaminazione fra la visione poetica, lo sguardo critico e il dato ecologico reale per plasmare questo progetto Populus?
1: Ma è stata una connessione abbastanza automatica, perché Michela Ungaretti, con lei abbiamo fatto diverse mostre, abbiamo partecipato a diversi eventi, è stata una connessione molto lunga. Mentre invece Rossano Bolpagni, docente dell'Università di Parma, è nato la collaborazione proprio con questo progetto Populus, dove appunto si trattava di sensibilizzare il discorso ecologico. Ma come hai detto tu prima, io non sono assolutamente un paesaggista, e quindi si è trovata questa connessione di raccontare questa storia mitologica che parlava, per assurdo, già 3.000 anni fa di problemi con l'ambiente, no? Adesso diventa tutta una metafora, però appunto, come dicevo anche prima, ci sono diverse versioni che narrano questa stessa storia, ma in diversi modi. Quella di Ovidio è la versione più classica, che, diciamo, tra virgolette tutti sanno, mentre invece c'è anche quella di Erodoto, dove l'Eliadi cambia il numero, sono molte più donne, dove praticamente anche addirittura in una versione Fetonte, cadendo dal carro con il sole, ha creato la Via Lattea. In un'altra versione c'è addirittura la caduta del sole che brucia l'Etiopia, no? E quindi fa ridere un po' pensare che...
0: Chissà chi l'ha scritta la seconda versione.
1: Questa versione qua, dove il sole viene, tocca l'Etiopia.
0: Brucia l'Etiopia.
1: C'è un gran... Da lì in poi praticamente gli abitanti dell'Etiopia sono più scuri. non capisco l'origine di questo,
0: mi sembra assolutamente allineata con la narrazione.
1: In ogni epoca praticamente c'è stata una versione diversa, no? Nella mia, per cercare di essere un po' più meno logorroico, ho cambiato praticamente, invece di Zeus, un dio iracondo che punisce sia Apollo che l'Eliadi, che non vuole vederle soffrire, trasforma in qualcosa di non umano, invece io ho trasformato, invece di un dio iracondo, ho preso la Pachamama. Ho praticamente cambiato, perché forse di questo tu sarei più felice, invece di vedere sempre queste credenze qua abbastanza misogene, no? Dove la donna troverebbe conta
0: finalmente
1: poco, quando in realtà, woman power. La persona che crea più di tutti è la donna, no? Ci possono essere 30 uomini, ma senza una donna non nasce niente.
0: È quello che si cerca di spiegare. Vabbè, adesso entriamo in teorie differenti, la genetica.
1: No, ma
0: è quello
1: che vorremmo questa spiegare. Versione.
0: Tantissimo.
1: Penso che ti piacerà questa versione, perché appunto invece di un dio racconto ho messo la Pachamama, ovvero una donna, madre natura, che non è arrabbiata di questi sbagli, degli errori della natura, ma li guarda invece con sufficienza. La natura c'era prima dell'uomo,
0: un po' come facciamo noi con
1: dopo
0: voi,
1: l'uomo.
0: Che non è che vi giudichiamo, vi guardiamo a volte con un po' di bonaria sufficienza.
1: E praticamente mi piace appunto vedere questa donna, madre natura, Pachamama, che poi per me si ricollega, per quanto riguarda le mie origini a Sud America, al panteismo. Non so se tu sai qualcosa del panteismo, ma è semplicemente una credenza dove ti basi su quello che vedi, ovvero il rispetto per il sole e per la terra. Non mi ricordo se te l'avevo già detto questa cosa qua nell'altra intervista, ma mi piaceva il fatto che in Birmania c'era questo popolo che era così rispettoso della terra proprio, di quello che noi calpestiamo, che loro non volevano neanche indossare i tacchi, ma non i tacchi quelli a spillo, ma neanche i tacchi quelli delle scarpe da uomo, capito? Quelle con la suola bassa.
0: Eh beh, certo,
1: chiaro. Delle ballerine, perché praticamente dicevano che il formare la terra sarebbe stato un presagio.
0: Lo indossano solo ma in effetti è uscita una scarpa di recente che si chiama Tierra, che è simile a una ballerina, e da lì, e viene proprio da quel concetto lì, proprio il suo nome Terra e la sua forma, la conformazione, viene dalla popolazione, da quella popolazione della Birmania, che sono tra l'altro discutibilmente apprezzabili, almeno io parlo per me, che i tacchi mi piacciono, e sono, vengono da quella popolazione lì proprio per questa coniugare, questo voler stare con i piedi per terra, che non significa solo l'aspetto pragmatico della vita, ma soprattutto il contatto con la natura, con la terra, che ci porta poi dopo ad avere, esatto, una simbiosi maggiore, perché l'essere umano non è un corpo estraneo alieno alla terra, ma è un organismo simbiotico, e questo, e da questo è importante capirlo, perché ne trae la nostra fortuna tra virgolette e anche la nostra sventura, perché la natura se ne frega bellamente, se un giorno si sveglia chissà poi cos'è tutto quello che tiene fermo e tiene sospeso questa magnifica, questo magnifico pianeta nell'universo. Io voglio citare Battiato in questo senso: tutto l'universo obbedisce all'amore, ed è un amore più grande. Assolutamente non sono panteista, però non ha importanza ciò che credo io, non voglio proprio appunto citando Battiato. Questo è proprio il significato di restare connessi alla terra e rispondere all'amore, l'amore dell'ambiente.
1: Se tu dici già queste bellissime parole del maestro Battiato, di lui mi piace
0: sono questo
1: qua breve, di lui quando gli chiedono i pescatori siciliani, no? Sappiamo tutti che lui è siciliano, gli chiedono i pescatori, sì, di andare a pescare con lui, questo momento romantico all'alba, i pescatori, quando lui praticamente vede il primo pesce, dice che guarda gli occhi del pesce, non ce la fa e lo ributta in mare, perché dice, cioè, un essere così innocente, così tranquillo, non l'abbiamo disturbato per coppare qualcosa, per mangiare, l'ha ributtato in acqua e non ha più voluto mangiare appunto pesci, no? E questo, per esempio, non c'è una dichiarazione vera, non c'è una chiesa di panteismo, ma praticamente è una dichiarazione di rispetto per la terra, per la vita di qualsiasi
0: essere. Ecco perché,
1: no?
0: Secondo me, io sono cattolica, sono cristiana, per me il panteismo viene riassunto magari a volte come credere in tutto, in qualcosa che sia un tutto, ecco, per me è declinato diversamente, ma il mio essere cristiana non mi porta assolutamente, il mio essere cristiana mi porta assolutamente a rispettare la terra, l'ambiente, gli uomini e le donne come creature uguali e non assolutamente,
1: diciamo,
0: distanti.
1: Se mi posso permettere, lo sai che noi,
0: sì, caro,
1: io
0: lo so, ma io
1: te,
0: anch'io
1: non mi permetto di controbattere in una maniera feroce, però sul cristianesimo io dissento, perché anche una donna intelligente come la Murgia, che ha sempre scritto, sempre è stata una donna contrastante, eppure era diventata negli ultimi anni super religiosa, super cristiana. Io mi chiedo come le donne possono accettare tutte le cose misogene che ci sono scritte nella Bibbia, perché è un testo molto misogino, dove la donna viene quasi messa veramente nell'ultimo gradino, no? Cioè la donna creatrice del salvatore dell'umanità, ma praticamente non è lei quella importante, eh? Sono altri tre uomini, la triade di tre uomini. E questo, non so, mi bilancia tantissimo l'importanza della donna, che invece deve essere veramente considerata lei una divinità rispetto all'uomo, va? Visto che è quella che crea più di tutti.
0: Ma no, io non sono assolutamente d'accordo sulla superiorità delle donne, anzi credo nel rapporto simbiotico e sinergico fra l'uomo e la donna, fra il padre e la madre, proprio nelle loro due figure biologiche distinte ma non distanti, perché è proprio quello che rende vincente la narrazione, la chiave di volta, perché l'essere biologico maschile ha una sua conformazione, un suo perché, e così ce l'ha anche la donna. O troppo di uno o troppo dell'altro creerebbero dei grossi squilibri, come vediamo d'altronde, perché l'ideologia e la morte della ragione crea solo mostri. Troppo femminismo o troppo maschilismo nella storia hanno creato grandissimi squilibri, ma capisco quello che vuoi dire, poi ne sono anche lusingata perché appartengo alla categoria femminile, e la mia io voglio stare fortemente in questa categoria, non la cambierei per niente al mondo, quindi sono ben felice di essere donna. Tornando a te, al tuo progetto meraviglioso, insomma, è già pronto? Stavo sentendo prima che dicevi che siamo lì per aprire la mostra, per dare l'inizio alle danze.
1: Sì, allora, praticamente è un progetto che è stato diviso in quattro tappe, poi in realtà ogni tappa aveva anche le sue diverse giornate. Questa è l'ultima tappa nella Biblioteca di Parma, io adesso ti parlo della Biblioteca di Parma, dove alle 15 appunto è iniziato il concerto di Pelegat, che ha scritto una canzone su Fetonte, una cantante bravissima che magari prima o poi intervisterai se tu hai voglia, perché poi anche questa canzone
0: molto
1: qua
0: mentire
1: su Fetonte naturalmente è fatta pro ambiente. E vabbè, poi lei sta bravissima, come tante musiciste che sono poetesse, mi ha chiesto di me, dell'origine, della Pachamama, degli Indios, E lei, anche essendo naturalmente pro natura, pro green, si è divertita a scrivere questo testo. Te lo manderò, va.
0: Volentieri che magari lo ascoltiamo qui a Green Pop. Io ti ringrazio Giovanni, verrò, come sai verrò anche in qualità del ruolo che rivesto, perché io e te siamo anni e anni che siamo allineati sul tema della protezione dell'amore per l'arte e la natura. E siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme, che voi sapete, congedarmi per me da voi è un momento difficile che non amo, però d'altra parte ragazzi è sabato ed è un gran bel sabato. Io come al solito voglio augurarvi che questa energia positiva, questo amore, questa energia enzimi i vostri cuori, enzimi i cuori di tutti noi e le nostre menti. E ne approfitto per salutare il nostro direttore Daniele Biachessi, Graziano Melzi, il nostro station manager, la mia cara Elisa che mi accompagna sempre con tanta tanta professionalità verso questa ora insieme, Elisa Cabrini che è qui che mi guarda e mi sorride, e poi vi lascio alla programmazione del pomeriggio con le pillole di Frangipane e Cosmo, il nostro meraviglioso Cosmo 2050 di Francesco Massardo, perché insomma è vero, i piedi piantati ben per terra per il rapporto simbiotico verso la natura e con la natura, con la nostra madre terra, ma il nostro sguardo, il nostro cuore verso il cielo, che poi in fondo verso l'universo, che è la nostra casa. Buon sabato a tutti, ci vediamo sabato prossimo. Ciao!
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
7: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
8: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
7: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre, all'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
8: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
7: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
0: Ed eccomi pronto a stare con voi per una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme un paio d'ore e ci racconteremo un po' di cose molto interessanti e cominceremo da subito perché in questa prima parte parleremo di un libro, lo scrittore è Paolo Speranza ed è un libro particolare che mette insieme, diciamo, la storia della letteratura italiana con il mondo del cinema, con quasi 100 anni di cinema, perché parleremo di Dante appunto nel mondo del cinema. Questo è il titolo del libro, ne parleremo con l'autore. Poi la seconda parte sarà dedicata invece alla televisione, andremo a ripescare un personaggio che veramente è diventato un'icona del divertimento, un personaggio che si è inventato da solo. Parleremo di Mr. Bean. E poi invece terza e quarta parte dedicata come sempre alle storie di musica e questa volta a raccontarcela sarà l'autore ancora una volta di un libro dedicato al mitico gruppo degli Oasis. Ma cominceremo fra pochissimo con l'autore del libro Dante e il cinema, ovvero Paolo Speranza, quindi rimanete con me.

0: Come già annunciato in questa prima parte di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, mettiamo insieme due cose, mettiamo insieme, diciamo così, la letteratura, il cinema, un buon libro da leggere in questo caso, perché il libro si intitola Dante sul grande schermo e in pratica è un libro di un personaggio che abbiamo già ascoltato, abbiamo già sentito qui da noi. Si tratta di Paolo Speranza, ben tornato su Giornale Radio, Paolo.
1: Grazie a voi, ben trovati.
0: Allora, per la gremese editrice e poi anche nella versione francese, Edition de Grenelle, è uscito questo tuo libro. Io vorrei cominciare, prima di parlare poi di qualche curiosità, perché qui si parla, ragazzi, di quasi 100 anni di cinema, perché già nel cinema muto si parlava o c'era qualcosa a cui si accennava riguardo Dante. Ma come è nata l'idea di fare questo libro?
1: L'idea è nata da una circostanza molto semplice, diciamo l'anniversario nel 2021, quindi è nata già qualche anno fa, e la circostanza che, diciamo, l'Italia fosse un po' ferma per le ragioni tristi che sappiamo, insomma, mi ha permesso almeno di poter studiare di più questo argomento, che era piuttosto vasto. Infatti su Dante nel cinema mondiale, perché parliamo del cinema, sì, mondiale, c'erano stati anche alcuni convegni, atti di convegni sia in Italia che negli Stati Uniti, però una monografia con un solo punto di vista, che, diciamo, della serie tutto quello che avreste voluto sapere su Dante al cinema, per parafrasando Woody Allen, non c'era stata ancora. Allora, l'occasione dell'anniversario della scomparsa del 1321 è stata la spinta. E poi l'edizione francese è invece più recente.
0: Perché ricordiamolo che Paolo Speranza, tu sei un docente di lettere, quindi insomma queste cose le conosci molto bene, nonché giornalista, e scrivi spesso di cinema, dirigi una rivista, Cinema Sud, scrivi per vari quotidiani, vari mensili, insomma il cinema comunque oltre alla letteratura è il tuo pane quotidiano. Qui però in questo libro, tra l'altro, vedo che ti sei fatto, diciamo così, hai avuto anche degli aiuti di altre persone che sono intervenute anche, tra l'altro, alla presentazione che c'è stata non molti giorni fa.
1: No, infatti è stata venerdì scorso, quindi 6 giorni fa, e sono finalmente approdato alla sede nazionale della Società Dante Alighieri, quindi ringrazio ancora il segretario generale, il professore Salvatore Italia, e poi le due persone che erano con me, Piero Spila, uno dei critici più quotati in Italia, che ha diretto per anni la rivista Cinecritica, proprio del sindacato dei critici, Maria Laura Simeone, che è una giovane studiosa, esperta proprio di letteratura e cinema, soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili. E infatti, diciamo, siamo partiti proprio da lì, perché anche il primo capitolo del libro è dedicato alle 3 figure femminili più importanti del poema dantesco, una per cantica, ovviamente, per ragioni facilmente comprensibili, sì, a tutti, Paolo e Francesca, quindi la Francesca da Rimini, diciamo, per citare D'Annunzio, è di gran lunga la più dotata di appeal presso il pubblico dal 1909 a oggi, quindi il primo capitolo è dedicato a loro 3, ma diciamo soprattutto a Francesca.
0: Ecco, io volevo cominciare allora a parlare della presenza di questa persona incredibile che è stato Dante, la Divina Commedia, una cosa che si studia, si ristudia, c'è chi se la legge, se la rilegge, e appunto il cinema ha fatto man bassa degli suoi scritti, ma soprattutto vedo, a quanto ho capito, l'ho fatto a volte a pezzettini, non c'è, o forse esiste anche un film che narra tutta la storia, per esempio, della Divina Commedia, oppure è stato spessissimo preso appunto un pezzettino qui, un pezzettino, alla fin dai tempi del cinema muto?
1: E in realtà è avvenuto il fenomeno che stavi illustrando adesso, diciamo un film completo non c'è mai stato, anche perché è facile immaginare la complessità.
0: Dovrebbero fare una serie televisiva piuttosto che un film, forse sì, ci starebbe, esatto, dentro tutto.
1: Esatto, tra l'altro anche a livello televisivo, siccome il libro affronta soprattutto ovviamente i film ispirati anche in maniera, diciamo, indiretta, anche in maniera tangenziale alla Divina Commedia, c'è un capitolo dedicato ai film sulla vita di Dante, quindi alle biografie cinematografiche su Dante, che purtroppo non, almeno questi li ha tentati solamente il cinema italiano, senza un grande successo nel 1921, altro centenario, mentre invece tu hai introdotto una osservazione molto giusta, la biografia, diciamo, audiovisiva più importante su Dante, più riuscita, l'ha realizzata proprio la Rai nei primi anni 60 con Giorgio Albertazzi nei panni del poeta, e la Beatrice era una giovanissima Loretta Goggi. Quindi questa versione, ovviamente in bianco e nero, è disponibile anche in rete, insomma, e chi vuole conoscere un po' la vita di Dante, anche dal punto di vista delle immagini, dal punto di vista televisivo, può fare riferimento a quest'opera, che sicuramente è, come biografia, è la più riuscita.
0: Ecco, perché poi un libro come il tuo, dedicato a Dante nel mondo del cinema, si presta, a parte che è molto ricco, so che ci sono anche un sacco di riferimenti, di foto e tutto quanto, però è un modo anche per andare a fare una ulteriore ricerca, quindi uno che è incuriosito da qualche film, da qualche cosa, da quell'attore che ha interpretato quella parte, potrebbe, appunto, ormai in rete si trova veramente quasi tutto. Poi, se è una cosa della Rai, ci sono anche le teche Rai che si trovano anche sul loro sito, quindi diciamo che le cose non è difficile trovarle.
1: No, infatti, da questo punto di vista, fortunatamente, diciamo, alcuni film, qualche film è andato perduto, soprattutto film italiani del periodo del muto, ma molti altri sono disponibili. In particolare, volevo segnalare, appunto, l'Inferno, una delle due versioni dell'Inferno dantesco del 1911 è stata restaurata alcuni anni fa dalla Cineteca di Bologna, che ha realizzato un importante dettagliato cofanetto ed è disponibile online. E il cinema, questo film del 1911, che ci sorprende per gli effetti speciali, ci aiuta a comprendere che, appunto, l'opera di Dante ha una forza visiva notevole, per cui il cinema può aiutare a comprendere, soprattutto la prima cantica, l'Inferno, anche a un pubblico molto vasto, a un pubblico che non ha potuto studiare o ha dimenticato, diciamo, i testi principali di Dante, che appunto attraverso le immagini, attraverso il film, può recuperare anche in parte il senso lo spirito dell'opera dantesca. E forse questo film muto del 1911 prodotto in Italia forse resta ancora più riuscito.
0: Beh, certo, c'è da dire che se Dante fosse vissuto oggi, con la fantasia che aveva, sarebbe stato un ottimo sceneggiatore sia di film che di serie TV, credo, perché ci vuole molta fantasia, e lui, credo, avendola soltanto scritta, senza neanche immaginare che esistesse un modo di fare arte anche con il cinema, però devo dire che ci era andato molto vicino, se vogliamo metterla anche in questo modo.
1: Sì, è vero, questo lo ribadiva l'altro giorno nella presentazione a Roma anche Piero Spila, presentando Dante ovviamente come un grandissimo poeta, ma anche uno straordinario sceneggiatore, perché Dante aveva il senso della potenza visiva, il senso dell'immagine, e sapeva come catturare l'attenzione dei lettori, quindi dei potenziali poi futuri spettatori, e sa scegliere anche i personaggi. Ovviamente nel poema Dante a volte si limita solo ad accennare diciamo la vita, la biografia di alcuni personaggi. Pensiamo nel Purgatorio, il personaggio femminile più noto, Pia dei Tolomei, Dante dedica solamente sette versi a questa figura di donna aristocratica di Siena, però quei sette versi sono sufficienti a suscitare attenzione, interesse, anche diverse interpretazioni, e questo è un altro motivo di fascino, perché il regista o lo sceneggiatore di oggi può avere anche qualche margine di libero adattamento di queste biografie.
0: Ci fermiamo un attimino, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo, perché vogliamo fare, non ce la facciamo ovviamente a parlare di tutti i film presenti in questo libro, però magari saltiamo direttamente da quello che abbiamo accennato, il film muto del 1911, dicevi, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, magari torniamo un po' più vicino ai giorni nostri, cercando di capire come è cambiato anche il modo di interpretare Dante nel cinema, proprio andando avanti nel tempo. Fra pochissimo torniamo con Paolo Speranza.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, siamo con Paolo Speranza, che ha scritto un libro molto interessante sia per chi ama il mondo della letteratura, ama il mondo di Dante e ama il mondo del cinema, tutto insieme, perché il titolo del libro è Dante sul grande schermo, è uscito per la Gremese Editori. E tra l'altro stavamo parlando già con Paolo di, abbiamo fatto alcuni accenni ai primissimi film che sono stati girati su Dante, di cui uno nel 1911, come dicevamo prima, addirittura restaurato. Ma caro Paolo, adesso invece veniamo un po' avanti, cerchiamo di incuriosire, ingolosire anche chi ci sta ascoltando, e andiamo a tempi più recenti, parliamo di questi ultimi decenni. Quali sono i film più importanti secondo te, che hai citato nel libro, e che diciamo così hanno raggiunto lo scopo di parlare di Dante o di qualcosa, della Divina Commedia o di altro, nel modo più giusto?
1: Guarda, il film più importante purtroppo è un film mancato, relativo a un progetto veramente di colossal tentato da Dino De Laurentiis nei primi anni 60, che avrebbe voluto realizzare l'opera completa, come dicevamo all'inizio, con Fellini alla regia dell'Inferno, Bergman del Purgatorio e Kurosawa del Paradiso. Sarebbe stato un colossal memorabile, wow. Purtroppo non si è realizzato. Però ci sono suggestioni interessanti, ad esempio in molti film di Pasolini ci sono riferimenti, citazioni esplicite, soprattutto anche qui dell'Inferno, da Cattone allo stesso ovviamente Salò, l'ultimo film, ma in particolare nei racconti di Canterbury, quando l'Inferno, diciamo, è in qualche modo immaginato certo in maniera più grottesca e diversa rispetto a quello di Dante, ma il tema dell'Inferno è molto presente. Oppure anche nei film di Pasolini le citazioni sono numerose, nella stessa Dolce Vita, nel libro poi si possono trovare fotogrammi e riferimenti, sì, che illustrano questi collegamenti. Ma poi c'è stato anche Woody Allen a proposito di Harry, che diciamo è ambientata appunto, prevede una scena ambientata nell'inferno, e le suggestioni dantesche anche qui sono evidenti. Ma parliamo di Godard, parliamo di Peter Greenaway, che ha realizzato un'opera per la televisione inglese esplicitamente dedicata e ispirata all'inferno. Ci sono film sull'Olocausto di Vaida, di Wanda Jakubowska, che è stata la prima grande regista del dopoguerra polacca scampata ad Auschwitz. Quindi ci sono tanti riferimenti accennati, a volte forse anche persino inconsapevoli. Quindi sì. C'è tutto il quarto capitolo dedicato, il capitolo finale dedicato a questi tentativi di in qualche modo di avvicinarsi a Dante e di portare sullo schermo almeno lo spirito della sua opera, almeno alcune immagini, alcuni echi. Ovviamente l'inferno prevale, del resto, come diceva,
0: quello più affascinante in un certo vogliamo.
1: Sì, diciamo che nella storia della letteratura italiana, lo diceva già Francesco De Sanctis alla fine dell'Ottocento, quindi in tempi non sospetti, ma è famoso anche l'aforisma di Oscar Wilde, che dice preferisco il paradiso per il clima, ma l'inferno per la compagnia, perché ovviamente l'inferno è ricco di personaggi. Ho citato Paolo e Francesco, ma insomma tutti quanti noi, anche studiando in maniera superficiale l'inferno, la Divina Commedia, ci ricordiamo soprattutto dei grandi personaggi storici dell'inferno, ma anche di fantasia, se pensiamo a Ulisse, se pensiamo a Minosse. Quindi l'inferno esercita una suggestione, e infatti anche nelle trasposizioni televisive ce ne sono state anche per esempio nell'est europeo, ma non solo, e i personaggi ricorrenti sono sempre Ulisse, Ugolino, Paolo e Francesca dappertutto, quindi sono quelli che fanno più audience, diciamo. E del resto anche in Italia, quando si passò dal muto al sonoro e dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio alla fine degli anni 40, ci sono stati due film ispirati a Dante, uno Paolo e Francesca di Raffaello Materazzo e l'altro di Riccardo Freda, Il Conte Ugolino. Quindi diciamo che non si scappa dalla prima cantica.
0: E beh, questo insomma alla fin fine è un po' un ribadire quello che dicevamo prima, che comunque dobbiamo dire che Dante è stato un grande, nel senso che veramente ha sceneggiato, vabbè, in maniera con un modo di scrivere che molti ritengono anche difficile da leggere delle volte, da capire, però quella era era la scrittura del tempo, quella era la scrittura di Dante, però certo è che ci ha messo veramente tanto, come hai detto tu poco fa, personaggi reali e anche di fantasia messi insieme, cosa che appunto a volte neanche gli sceneggiatori di oggi si pensano a queste cose, quindi lui era veramente oltre i suoi tempi, se vogliamo, ed è bello poterlo recuperare anche grazie alla settima arte che è quella del cinema. Io, Paolo, per il momento ti ringrazio, voglio ricordare il titolo di questo libro, Dante sul grande schermo, Gremesi Editori, quindi è una bella lettura che vi dico, fatela cercando di fermarvi ogni tanto e andando a cercare quello di cui state leggendo, in modo da avere anche delle immagini vere, in movimento, magari un pezzettino di film, anche soltanto delle scene, in modo da capire realmente quello che poi tu sei riuscito a raccogliere, ovviamente con tanti particolari, in questo libro. Paolo.
1: E magari alcuni studiosi, sì, lettori appassionati, magari riusciranno a trovare ancora diciamo delle sorprese, perché le sorprese non mancano e c'è ancora da cercare. Poi c'è tutto un capitolo sulle parodie che consiglio ai lettori di Dante il cinema, quindi diciamo non è finita qui la ricerca, anzi questa è una tappa, spero utile, e poi magari grazie anche a voi, alla vostra attenzione,
0: chi lo sa, magari ti daranno spunto per fare un Dante sul grande schermo 2,
1: quindi diciamo non è finita qui la ricerca, anzi questa è una tappa, spero utile, e poi magari grazie anche a voi, alla vostra attenzione,
0: chi lo sa, magari ti daranno spunto per fare un Dante sul grande schermo 2, quindi
1: magari.

0: chiudiamo qui la prima parte di Pillole. La seconda parte, come ho già annunciato all'inizio, sarà dedicata a un personaggio della televisione che è stato veramente un mito e ancora oggi molti se lo guardano o su qualche televisione privata oppure in streaming magari da qualche parte o anche su YouTube. Parleremo infatti di Mr. Bean. A fra poco.
1: Giornale Radio.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
1: Sono le 15 e 30 minuti. Pillole.
2: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo è sempre Pillole, seconda parte dedicata al mondo della televisione e delle serie TV. Oggi non vi parlerò di draghi, di complotti politici o di investigatori dall'intuito infallibile. Oggi vi parlo di un uomo comune, anzi dell'uomo più insolito, egoista, infantile e straordinariamente esilarante che la televisione abbia mai partorito. Un uomo che non ha un nome di battesimo, non ha un passato, non ha un lavoro conosciuto e soprattutto non ha quasi mai bisogno di parlare per farsi capire da miliardi di persone. Oggi esploreremo la genesi e il miracolo pop di Mr. Bean.

Quindi parleremo di Mr. Bean oggi all'interno di Pillole. Per capire come sia nata questa incredibile anomalia della storia della televisione dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, ben prima del 1 gennaio del 1990, giorno in cui la serie debuttò sulla rete britannica ITV. Viaggiamo fino alla fine degli anni 70 tra le mura storiche dell'Università di Oxford e lì troviamo un giovane studente di ingegneria elettrica. È un ragazzo timido, balbuziente, che fatica a esprimersi quando si trova in mezzo agli altri. Il suo nome è Rowan Atkinson. Rowan non è il classico animale da palcoscenico, non è l'attore logorroico che ammaglia le folle con i monologhi. La sua balbuzia, in particolare sulla lettera P, lo rende insicuro nelle conversazioni quotidiane. Ma Rowan ha un superpotere segreto, un dono che possiedono solo i grandissimi della storia dello spettacolo: una plasticità facciale fuori dal comune. Quando si guarda allo specchio, Rowan scopre di poter muovere i muscoli del viso in modi che sfidano le leggi della fisica e dell'anatomia. Il suo volto è di gomma. I suoi occhi possono sgranarsi fino a diventare vitrei, le sue labbra possono assumere smorfie di pura infantile malizia. È il 1979. Atkinson sta preparando uno sketch per il Festival Teatrale di Edimburgo. Ha pochi minuti a disposizione e non vuole usare le parole, non vuole rischiare di incepparsi, vuole che sia il corpo a parlare. Si posiziona davanti a uno specchio nello spogliatoio e comincia a improvvisare. In quel preciso istante, senza che il mondo ancora lo sappia, Mr. Bean compie il suo primo silenzioso vagito. Non si chiama ancora così. All'epoca Rowan lo definisce semplicemente un bambino di 11 anni intrappolato nel corpo di un uomo adulto. Un personaggio guidato da un'innocenza totale che si scontra continuamente con un egoismo spudorato. Dopo i successi teatrali e la celebre serie comica Blackadder, dove Atkinson dimostra invece di saper usare la parola come una lama affilata, l'idea di quel personaggio muto continua a ronzargli in testa. C'è qualcosa di universale in lui, ma per trasformare uno sketch teatrale in una serie televisiva serve una struttura, serve un complice. Quel complice ha il nome di Richard Curtis, un giovane brillante sceneggiatore che anni dopo scriverà capolavori del cinema come Quattro matrimoni e un funerale o Love Actually. Curtis ed Atkinson si mettono al lavoro. Vogliono creare qualcosa che rompa completamente con la tradizione della comedy britannica degli anni Ottanta, dominata dalla satira politica e dai dialoghi serrati. Vogliono tornare alle origini del cinema. Vogliono rispolverare la lezione dei maestri del muto, Charlie Chaplin, Buster Keaton e soprattutto il regista francese Jacques Tati con il suo Monsieur Hulot. La scrittura di Mr. Bean è un processo quasi geometrico. Rowan Atkinson, forte della sua mente da ingegnere, non cerca la battuta di spirito, cerca la logica dell'assurdo. Come si comporta un uomo normale quando deve superare un piccolo ostacolo quotidiano? Trova una soluzione lineare. Come si comporta Mr. Bean? Trova la soluzione più complessa, bizzarra e comicamente catastrofica possibile, applicando una logica ferrea ma totalmente distorta. Resta però un problema fondamentale prima di andare in onda. Come chiamarlo? Un personaggio del genere non può avere un nome pretenzioso. Deve suonare ordinario, quasi vegetale. Nelle prime bozze, Rowan e Richard decidono di battezzarlo utilizzando i nomi delle verdure. Il primo candidato assoluto è Mr. White, ma suona troppo anonimo. Passano allora a Mr. Cauliflower, signor Cavolfiore. C'è qualcosa che non convince, è troppo lungo, difficile da pronunciare con il giusto ritmo. Alla fine, l'illuminazione. Mr. Bean, il signor fagiolo. Il nome corto, secco, leggermente ridicolo, che evoca qualcosa di piccolo, duro e imprevedibile. Il network televisivo ITV decide di rischiare, ma con estrema cautela. Non viene ordinata una stagione intera da 20 episodi come si usa fare in America. No, la produzione britannica opta per una strategia radicale: produrre pochissimi episodi curati nei minimi dettagli da trasmettere come eventi speciali nel corso degli anni. Una scelta che si rivelerà la chiave del successo e della longevità della serie. Il primo episodio pilota va in onda la sera di Capodanno del 1990. L'Inghilterra è reduce da un decennio di tensioni sociali, l'inverno è freddo, le famiglie si riuniscono davanti alla TV senza sapere bene cosa aspettarsi. E quello che vedono li lascia sbalorditi. Non ci sono risate registrate invadenti, non ci sono giochi di parole intraducibili,
C'è solo quest'uomo che cerca di superare un esame di matematica senza aver studiato, usando bizzarri stratagemmi per copiare dal vicino, o che tenta disperatamente di cambiarsi il costume da bagno in spiaggia senza togliersi i pantaloni, ignaro del fatto che l'uomo seduto accanto a lui è un non vedente. È un trionfo immediato. Il pubblico ride a crepapelle, i bambini rimangono ipnotizzati, gli anziani ritrovano la comicità della loro giovinezza. Mr. Bean è nato e l'universo televisivo non sarà più lo stesso. Adesso però dobbiamo entrare nel laboratorio dello scienziato pazzo. Dobbiamo capire come Rowan Atkinson e la sua piccolissima squadra siano riusciti a trasformare le situazioni più banali della vita di tutti i giorni in autentici monumenti della comicità slapstick. Il segreto di Mr. Bean risiede nella sua totale assenza di malizia sociale, unita a una mostruosa mancanza di empatia. Bean non è un eroe positivo. Se vede un cieco in difficoltà, non lo aiuta. Lo usa come copertura per i suoi scopi. Se si trova davanti a un bambino che piange, la sua prima reazione non è consolarlo, ma prenderlo in giro o competere con lui. È l'incarnazione dell'impulso infantile primordiale che tutti noi reprimiamo per poter vivere in società. Bean non reprime nulla. E questo genera una catarsi liberatoria dello spettatore. Ma per far funzionare questa anarchia servono dei punti di riferimento, degli oggetti iconici che diventino protagonisti a tutti gli effetti. E il primo immenso coprotagonista è la sua automobile, la leggendaria Leyland Mini del 1977, di un improbabile color verde cedro con il cofano nero. La Mini non è solo un mezzo di trasporto per Bean, è il suo guscio, il suo forte apribile. Nel primissimo episodio, in realtà, la macchina era una Mini arancione, che però andò distrutta in un incidente alla fine delle riprese. Dalla seconda puntata in poi compare la vettura verde che tutti conosciamo. Ma perché quel lucchetto sulla portiera del guidatore? Perché Bean non si fida del mondo. La paranoia del personaggio si riflette nel modo in cui protegge i suoi magri possedimenti. La scena in cui svita il volante e lo porta con sé all'interno di un negozio per evitare che la macchina venga rubata è un saggio di pura logica paranoica. Ma non è l'unico coprotagonista. Fra poco torniamo e ve lo raccontiamo.

0: Stiamo raccontando Mr. Bean qui all'interno di Pillole, un personaggio veramente iconico che tutti hanno visto almeno una volta nella vita e molti di voi lo continuano a rivedere magari ogni tanto o in televisione o ovviamente su YouTube o in streaming. Dicevamo del coprotagonista, in primis ovviamente la sua Minnie, ma poi c'è lui, l'unico vero amico di Mr. Bean, il personaggio che ha ricevuto più posta dai fan di quanti molti attori reali possano sognare, Teddy. Teddy è un orsacchiotto di pezza lavorato a maglia, marrone, con due bottoni cuciti al posto degli occhi. La relazione tra Bean e Teddy è una delle cose più bizzarre e poetiche mai viste sullo schermo. Bean lo tratta contemporaneamente come un figlio, un animale domestico e un fastidioso coinquilino. Lo ipnotizza per farlo addormentare, gli mette le dita negli occhi per non fargli vedere le scene di paura nei film, gli taglia la testa per usarlo come pennello quando deve dipingere casa e poi, con assoluta naturalezza, cerca di ricucirlo. Teddy non parla, non si muove, eppure ha una personalità definita dalla proiezione psicologica che Bean fa su di lui. Sul set l'orsacchiotto veniva trattato con il massimo rispetto. C'erano diverse copie di Teddy, ognuna destinata a un compito specifico, quello da bagnare, quello da distruggere, quello per i primi piani. Le riprese di Mr. Bean erano tutto fuorché una passeggiata rilassante. Nonostante l'atmosfera leggera che si respira guardando gli episodi, il set era un luogo di altissima precisione ingegneristica e di stress non indifferente. Rowan Atkinson è un perfezionista ossessivo. Ogni singola inquadratura, ogni movimento millimetrico delle sopracciglia doveva essere provato e riprovato decine di volte. Pensiamo alla celeberrima scena del tacchino di Natale, andata in onda nell'episodio Merry Christmas Mr. Bean nel 1992. Bean perde l'orologio all'interno del ripieno di un enorme tacchino e nel tentativo di recuperarlo ci infila l'intera testa, rimanendo incastrato. Quella gag, che è diventata un pezzo di storia della cultura pop mondiale, omaggiata e copiata persino nella serie americana Friends, richiese ore di sforzi fisici brutali. Il tacchino usato in scena era vero, enorme e pesantissimo. Atkinson dovette rimanere con la testa infilata nella carcassa dell'animale per un tempo infinito, respirando a fatica, mentre cercava di calibrare i movimenti del corpo per far ridere la troupe e il pubblico senza poter vedere assolutamente nulla. Un altro aneddoto incredibile riguarda la famosissima sequenza della pittura della stanza. Bean vuole ridipingere il suo monolocale e, per fare prima, decide di coprire ogni singolo oggetto con del giornale, compreso ogni singolo acino d'uva nella ciotola, per poi inserire un candelotto di dinamite all'interno di un barattolo di vernice e farlo saltare in aria. Il tempismo per quell'esplosione doveva essere perfetto. La troupe non poteva permettersi di sbagliare la ripresa, perché ripulire il set e ricoprire nuovamente tutto di carta avrebbe richiesto giorni di lavoro. Atkinson calcolò i tempi di reazione al millesimo di secondo, uscendo dalla stanza un attimo prima del botto. Il risultato è una delle scene visivamente più gratificanti della comicità televisiva. E che dire delle riprese in esterni? Spesso la produzione non aveva il budget o i permessi per chiudere intere strade di Londra. Così molte delle reazioni della gente comune che si vedono sullo sfondo sono assolutamente reali. Quando Mr. Bean guida la sua Minnie stando seduto su una poltrona fissata sul tetto dell'auto, usando uno spazzolone e delle corde per accelerare e sterzare, i passanti per le strade di Londra erano sinceramente terrorizzati e allibiti. Stavano assistendo alla follia di un uomo che rischiava la vita su un'utilitaria, senza sapere che a pochi metri di distanza, nascosta dietro un furgone, c'era una troupe cinematografica che registrava ogni cosa. Questa dedizione assoluta al dettaglio e alla fisicità ha reso le riprese estenuanti per Atkinson. L'attore ha spesso dichiarato che interpretare Bean lo svuotava completamente dal punto di vista energetico. Ogni smorfia richiedeva uno sforzo muscolare immenso, ogni caduta era reale, ma lo sforzo veniva ampiamente ripagato. La serie non stava semplicemente avendo successo in patria, stava per conquistare l'intero pianeta Terra. C'è un dato statistico che fa tremare i polsi e spiega meglio di qualunque recensione critica l'impatto di questo show. La serie originale di Mr. Bean è composta da soli 14 episodi storici, distribuiti nell'arco di 5 anni, tra il 1990 e il 1995, a cui si aggiungeranno poi alcuni sketch successivi e due film per il cinema. soltanto 14 episodi. Eppure, se andate in un villaggio sperduto della foresta amazzonica, in un mercato affollato di Nuova Delhi, in un bar di Tokyo, e fate una smorfia stringendo gli occhi e storcendo la bocca, tutti vi diranno la stessa cosa. Mr. Bean, com'è possibile che una produzione così esigua, così squisitamente britannica nella sua ambientazione, abbia raggiunto una penetrazione culturale pari solo a quella di Topolino o di Gesù? La risposta è nella purezza del linguaggio scelto da Rowan Atkinson. La televisione degli anni 90 si stava muovendo verso la globalizzazione attraverso la traduzione e il doppiaggio, ma la traduzione commerciale comporta sempre una perdita di significato. I giochi di parole si smarriscono, i riferimenti culturali e locali non vengono compresi all'estero. Mr. Bean ha eliminato il problema alla radice, eliminando la parola. I suoi mugugni, i suoi ho, i suoi grugniti di frustrazione o di trionfo sono identici in ogni lingua del mondo. La fame, la noia, l'invidia, la gelosia, la paura del dentista o l'imbarazzo di avere un calzino bucato sono esperienze umane universali. Bean le vive tutte con l'intensità di un bambino e la goffaggine di un adulto. La critica internazionale rimase inizialmente spiazzata. Alcuni intellettuali snob liquidarono la serie come una regressione infantile, un ritorno a una comicità superata e priva di impegno sociale. Ma il pubblico e i colleghi di Atkinson capirono subito che si trattava di genialità pura. La forza dello show stava nella sua atemporalità. Se guardate un episodio di Mr. Bean oggi, a distanza di decenni, non vi sembrerà datato. Certo, le automobili sono vecchie, non ci sono gli smartphone, ma le dinamiche umane descritte sono fresche come se fossero state scritte ieri mattina. L'universo di Bean si è poi espanso. Nel 1997 esce nei cinema Bean, l'ultima catastrofe, diretto da Mel Smith. Qui gli sceneggiatori compiono una scelta rischiosa. Portano Bean fuori dal suo habitat londinese e lo scaraventano a Los Angeles, costringendolo a interagire con una trama cinematografica americana e a parlare un po' di più. Nonostante i timori dei puristi, il film incassa oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo. 10 anni dopo, nel 2007, esce Mr. Bean's Holiday, un omaggio esplicito al cinema di Jacques Tati, in cui Bean viaggia verso Cannes, attraverso la Francia, in un percorso fatto di silenzi, paesaggi e puro splendore visivo. Ma forse il momento di massima consacrazione della legacy di questo personaggio avviene il 27 luglio del 2012, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra. Davanti a un pubblico stimato di oltre 1 miliardo di spettatori in mondovisione, l'Orchestra Sinfonica di Londra, diretta da Sir Simon Rattle, esegue il celeberrimo tema di Momenti di Gloria di Vangelis. In mezzo ai serissimi musicisti, seduto al sintetizzatore, c'è lui, Mr. Bean. Con un dito solo annoiato suona la stessa identica nota ripetitiva del brano, mentre con l'altra mano usa lo smartphone, si soffia il naso e finisce per addormentarsi sognando di correre sulla spiaggia insieme agli atleti del film e di barare spudoratamente per vincere la corsa, tagliando il traguardo a bordo di un taxi. In quel momento la Gran Bretagna ha eletto ufficialmente Mr. Bean a suo ambasciatore culturale del mondo, al pari di James Bond, di William Shakespeare e della regina Elisabetta. Un onore immenso per un personaggio nato davanti allo specchio di un camerino a Edimburgo. A questo punto chiudiamo con le parole del protagonista, Rowan Atkinson.
1: Molti mi chiedono da dove provenga la comicità di Mr. Bean. La verità è che non ho mai pensato a lui come a un personaggio da recitare, ma come a un modo di essere che risiedeva dentro di me. Quando ero a Oxford e mi guardavo allo specchio, scoprivo che il mio viso rispondeva a impulsi che la mia voce non riusciva a gestire a causa della balbuzie. Bean è stato la mia liberazione. È una persona totalmente priva di buone maniere. Non è cattivo, bada bene, è solo un bambino di 9 o 10 anni che si ritrova a dover gestire il mondo degli adulti. La cosa che amo di più in lui è la sua assoluta determinazione. Se decide che deve fare una cosa, la fa. Non importa quanto sia assurda o quanti danni possa causare alle persone che lo circondano. È un anarchico puro.

0: chiudiamo qui la seconda parte di pillole di questo weekend, ma ovviamente l'appuntamento non è ancora finito perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme e nella terza e quarta parte andremo a raccontare la storia di un gruppo famosissimo attraverso le parole di chi ha scritto insieme a un suo amico un libro su di loro. Parleremo degli Oasis, fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri. Ieri il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
2: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e con
3: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova, Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
2: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hexet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
3: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trek House ha preceduto Martine di Giannantonio, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ed è il momento della seconda ora di pillole, dove la terza e la quarta parte sono dedicate esattamente a storie di musica, ma oggi racconteremo di un gruppo, lo faremo in maniera diversa dal solito, perché parleremo sì degli Oasis, ma attraverso un libro scritto da 2 ragazzi, uno Matteo Madafferi e l'altro è Francesco Sciarrone. Noi abbiamo proprio Francesco con noi qui al telefono oggi. Benvenuto Francesco.
6: Grazie mille, salve a tutti.
5: Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester. Allora, caro Francesco, innanzitutto mi chiedo come tu e Matteo siate arrivati alla scrittura di questo libro, che sembra essere veramente quello che racconta di tutto di più sulla band. Immagino che siate anche fan a questo punto.
6: Siamo super fan dagli inizi e per un certo periodo siamo anche stati collezionisti, ma gli Oasis sono uno di quei gruppi che si divertono a far uscire edizioni limitate, cofanetti particolari, quindi a una certa abbiamo anche dovuto arrenderci a tutte quante le uscite, ma soprattutto abbiamo pensato di scriverla perché ci sono molti libri in giro sulla band e ognuno dice cose leggermente diverse, quindi soprattutto Matteo si è preoccupato di raggruppare tutti gli scritti più famosi tra i classici fatti dai giornalisti inglesi all'autobiografia di Tony McCarroll, che era il primo batterista, e anche di Anderson, che era la guardia del corpo, per riuscire a tracciare una storia quanto più fedele possibile sia a cosa è successo alla band nel corso degli anni, sia soprattutto a far vedere le diverse sfaccettature che venivano vissute dalle persone diverse in particolari occasioni. Quindi per esempio ci sono dei diversi punti di vista anche sulla cacciata del primo batterista di Tony McCarroll, perché nella sua autobiografia Tony, diciamo, sapeva di essere lo scarso del gruppo, ma non così scarso come si aspetta, come diceva Noel. In realtà la controparte dipinge Tony McCarroll come una persona che al di là del classico 4/4 rock and roll non sarebbe mai potuto andare, e sentendo soprattutto What's the Story in Morning Glory ci accorgiamo che ci sono delle batterie e delle ghost sui tamburi che non sono proprio facili da realizzare. Diciamo che Noel ha sempre avuto lo sguardo lungo sin dall'inizio, sapeva benissimo cosa voleva, sapeva benissimo come lo voleva, ma soprattutto sapeva benissimo che funzionava, quindi leggendo è impossibile dargli torto.
5: Allora io direi di fare una cosa, siccome non solo ne parliamo di questo libro e comunque del gruppo degli Oasis, è giusto anche ascoltarli, e siccome facciamo una sequenza in quest'ora che staremo insieme, una sequenza seguendo anche i tempi giusti delle uscite dei vari singoli e album, allora iniziamo con uno dei primi singoli sicuramente che li hanno sparati decisamente nel panorama musicale internazionale, Supersonic, Oasis, poi torniamo.

0: Supersonic degli Oasis, stiamo parlando proprio di loro perché c'è un libro intitolato Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, tra l'altro è uscito anche da pochissimo e quindi è un libro freschissimo di stampa e gli autori sono Matteo Madafferi e Francesco Sciarrone. Noi con noi abbiamo Francesco e con lui abbiamo già iniziato la chiacchierata già dicendo alcune cose, come è stato costruito più o meno il libro, prendendo spunto anche da biografie o comunque degli altri scritti, ma raccogliendo forse il meglio e aggiungendo sicuramente anche qualcosa di vostro. Cominciamo dagli inizi comunque, cominciamo dai due fratellini Gallagher, visto che poi gli Oasis vengono ricordati e fanno cronaca soprattutto per le vicende tra loro due, però sono loro due che hanno in fin dei conti fondato la band.
1: Allora, il nostro libro parte proprio dagli inizi, quindi parte dal matrimonio dei genitori di Noel e Liam, proprio per affrontare la situazione familiare, sì, che non era proprio il massimo. Il padre, lo sappiamo, era un tipo abbastanza violento che però aveva la passione della musica che era riuscito a instillare ai due figli. Tuttavia, nonostante questa passione, la situazione in casa era veramente troppo pesante e a un certo punto la madre Peggy, con i tre fratelli, perché noi conosciamo Noel e Liam, però in realtà ci sarebbe anche Paul, decise di trasferirsi praticamente di nascosto, poi nel libro lo spieghiamo meglio, e di ricominciare a vivere da sola con i tre figli. I tre figli ovviamente non erano proprio i ragazzi più tranquilli del mondo, soprattutto Noel, che decise di unirsi agli Spiral Carpets, che erano una band, diciamo, baggy, quindi con influenze indie dance del periodo, che stava andando particolarmente bene e aveva anche tour organizzati nell'America del Sud e in Giappone. Decise quindi di unirsi a loro. Inizialmente aveva provato a fare dei provini per diventare musicista, ma alla fine, grazie, diciamo, un po' alla sua faccia da culo, si può dire in radio,
0: sì.
1: Alla fine lo presero come roadie. Quindi lui si occupava fondamentalmente delle chitarre, però si capisce che questa formazione all'interno del gruppo gli è stata utilissima, sia perché ha imparato a suonare un po' tutto quanto, quindi anche la batteria, anche il basso, a conoscere bene tutti gli strumenti, ma soprattutto a conoscere tutte le dinamiche che ci sono all'interno di un gruppo, sia quelle che del gruppo stesso, quindi relative alla composizione e realizzazione di una canzone, sia come interfacciarsi con le etichette discografiche e con la stampa. Tanto che quando, diciamo, gli Spiral Carpets erano particolarmente sfasciati dalla sera prima, andava lui a fare le interviste al posto loro, quindi dicevano pure vai, sei libero, racconta tu. E addirittura siamo riusciti a reperire una rivista del lontano 1992 dove in realtà c'è un'intervista a lui che parla
0: del gruppo, dell'altro gruppo,
1: per gruppo, e devo dire che in quell'intervista dice anche cose belle dei Blur, stranamente.
0: Allora, siamo
1: col tempo cambierà idea.
0: Sì, infatti su tante cose mi sa che ha cambiato idea, ma hai detto tu giustamente, e siamo all'inizio degli anni 90, ricordiamolo, perché comunque è negli anni 90 che si sviluppa tutta la loro storia. Ascoltiamo un altro brano e poi continuiamo a raccontarla sempre dal vostro libro. Il pezzo che abbiamo scelto insieme, anzi l'hai scelti tu, ti ho chiesto gentilmente di stilare una piccola scaletta, è Slide Away. L'ascoltiamo e poi torniamo con Francesco.

0: oggi insieme con Francesco Sciarrone qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo parlando degli Oasis perché Francesco insieme al suo amico Matteo hanno scritto un libro definitivo proprio su di loro, infatti è Definitivo Oasis, basta, dopo questo non ci saranno più altri libri, questo è quello definitivo. Magari non so neanche se ci saranno aggiornamenti, perché mi sa che c'è poco da aggiornare sugli Oasis, a parte possibili reunion, ma mi sa che non ci produrranno più niente insieme. Ma torniamo indietro, eravamo rimasti al 1992 quando ancora non c'erano gli Oasis, ma Noel già insomma si era buttato nel mondo della musica, guardandola e vivendola proprio nel backstage, quindi dove si dovrebbe cominciare ad assaporare proprio il mondo della musica, vero?
1: Esatto, e in uno dei suoi tanti momenti di pausa, quando tornerà a casa dai vari tour, scoprirà che in realtà il fratello Liam ha un gruppo fatto con Bonhead. Praticamente sembra quasi che Noel ci rimane male, perché lui avrebbe voluto fondare un gruppo e scopre che il fratello, che in realtà di musica non ne sapeva praticamente niente, l'ha bruciato sul tempo. Decide quindi di andarla a vedere e, pur non apprezzando minimamente le canzoni scritte, da alcune parti dicono che chiede, dall'altra tipo si impone, fatto sta che entra nella band e decidono di suonare assieme con un ritmo totalmente diverso, perché Noel Gallagher già dagli inizi incomincerà a imporre dei giorni fissi per le prove e degli orari fissi per le prove, quindi lui era proprio
0: un organizzatore in tutto e per tutto.
1: E incominceranno anche ad arrivare i primi concerti, sempre diciamo in locali medio-bassi, in piccole aperture, però il nome diciamo inizia a girare, finché non ci sarà quel famoso concerto del 31 maggio del 93 in cui Alan McGee, che è casualmente al King Tut's, sente gli Oasis come gruppo d'apertura di uno slot di tre gruppi, quindi non erano neanche previsti. Noi nel libro abbiamo anche messo il biglietto della serata, loro non vengono neanche nominati. Alan McGee li sente, rimane stregato, decide non solo di metterli subito sotto contratto, ma proprio di giocarsi il tutto per tutto con loro, cioè fa all in con la sua etichetta, che al momento aveva degli ottimi gruppi, questo è impossibile negarlo, perché comunque Alan McGee si muoveva sempre tra i My Bloody Valentine, aveva i Teenage Fan Club, però quello che gli mancava fondamentalmente era un gruppo di successo, cioè un gruppo che riuscisse a trainare per bene tutta l'etichetta e fargli fare il salto di qualità.
0: Pensate come sono cambiati i tempi. Oggi ormai si esce o si cerca di uscire o di avere successo o di avere anche un contratto discografico quasi esclusivamente con i talent e con i social. Una volta invece dovevi avere la fortuna che ti venissero a sentire. C'erano i talent, erano queste persone che giravano i locali per sentire dei gruppi e metterli eventualmente sotto contratto. Cosa che non so se si è perso, se qualcuno la fa ancora, mi sa tanto di no.
1: Non credo che ormai il talent gira su internet al massimo.
0: Infatti, invece lì c'era proprio, si andava a vedere gente che sudava sul un piccolo palcoscenico, magari come hanno fatto anche loro.
1: Sì, ma lì al tempo c'era diciamo anche meno distacco tra i gruppi che ce l'hanno fatta e i gruppi che speravano di farcela.
0: È vero,
1: per esempio,
0: è vero.
1: Noel ha ricevuto un grandissimo endorsement da Johnny Marr degli Smiths, tanto che agli inizi gli prestò anche le chitarre per riuscire a registrare e a fare concerti. C'è un aneddoto in cui Johnny Marr stesso racconta che andò a un concerto degli Oasis e praticamente metà concerto era Noel che accordava sempre la sua chitarra perché era troppo scarsa, e lui stesso ricorda: potevi tranquillamente andare al bancone, ordinare una birra, bertela tutta, tornare indietro, e lui stava ancora lì che accordava la chitarra.
0: Facciamo un'altra piccola pausa con un altro brano nel frattempo che abbiamo scelto per la nostra scaletta di oggi, ed è Whatever, Oasis.

0: stiamo raccontando insieme a Francesco Sciarrone, che con Matteo Madafferi ha scritto questo libro sugli Oasis, questa Definitive Oasis biografia completa sulla storica band di Manchester. Stiamo raccontando, abbiamo già scoperto come è stato il loro primo ingaggio, quasi anche per fortuna, visto che voi hai detto che avete pubblicato anche il biglietto di quella serata dove loro neanche comparivano, quindi diciamo che è stata veramente una botta di fortuna. E da lì insomma iniziano piano piano, quindi inizia il loro vero percorso non solo musicale ma anche discografico a questo punto.
1: Sì, incominciano a registrare questo disco con una marea di difficoltà, perché il primo produttore scelto non era quello adatto, in quanto li faceva registrare in sale separate una alla volta, mentre invece quello che aveva colpito Alan McGee era il muro di suono degli Oasis, muro che a quel periodo nessuno sapeva replicare, perché comunque noi siamo a inizio anni 90, quindi ancora ci sono queste echi della New Wave
0: sì.
1: portano con sé chitarre col chorus, col reverbero, suoni molto puliti, molto distinti. Trovarsi di fronte agli Oasis, che in realtà erano un muro di distorsioni, non era cosa facile. La stessa gestazione del disco è stata problematica, tanto che alla fine rimbalzerà tra diversi produttori finché non arriverà nelle mani di Anjali Dutt, che è una ragazza che aveva anche lavorato con i My Bloody Valentine, gli Sleeper, Jesus Mary Chain, cioè una che di rumore ci capiva. E con l'aiuto anche di Owen Morris riuscì, saturando un po' dappertutto i volumi, a riuscire a replicare al meglio quel muro del suono che la band aveva durante i live. E arriviamo quindi all'uscita del disco, molto atteso dalla stampa, perché nel frattempo gli Oasis, singolo dopo singolo, ma soprattutto concerto dopo concerto, perché sì, Alan McGee sì. li faceva lavorare parecchio, avevano una fama che era praticamente che era molto cresciuta nel Regno Unito, soprattutto grazie a Tim Abbott, che era diciamo il manager del gruppo che si occupava della promozione. Tim Abbott, non riuscendo a comprare spazi pubblicità sulle riviste musicali,
0: sì.
1: ovviamente costavano tantissimo e c'era molta concorrenza, decise di incominciare a pubblicizzare gli Oasis su tutt'altro tipo di giornale. Quindi magari uscivano dei spazi di pubblicità sulle riviste musicali,
0: sì.
1: perché ovviamente costavano tantissimo e c'era molta concorrenza, decise di incominciare a pubblicizzare gli Oasis su tutt'altro tipo di giornale. Quindi magari uscivano sulle riviste sportive, uscivano sui le

0: 6.000 copie, ma a fine settimana 150.000. Quindi definirlo MB al momento di uscita diventa il disco di debutto con più copie vendute in Gran Bretagna.
1: Questa è la riprova che, insomma, non serve soltanto una buona band, non serve essere bravi a scrivere canzoni, ma se non hai alle spalle un produttore, un manager, comunque queste persone che ti seguono e sanno anche loro, sono convinti anche loro di che cosa fare e che cosa è meglio per la band. E poi ce ne sono tanti di esempi nella storia della musica di tutti i tempi, dai Beatles a tantissimi altri, per cui non stiamo dicendo niente di nuovo, però questa è la conferma che un buon staff alle spalle di un gruppo serve molto. Ma qui, per curiosità, Noel, diciamo così, è sempre quello che comunque dice l'ultima parola, cioè si presenta in questo caso e in questo frangente proprio come era già all'inizio, come è sempre stato anche in questo caso?
0: Noel in questo periodo continua a sfornare canzoni senza sosta, cioè comincia a fare cassette su cassette, fa sentire a McGee, a Tim Bambott dei brani anche direttamente al telefono, e ambedue sono concordi sul fatto che è un momento creativo incredibile e ogni singolo pezzo potrebbe tranquillamente essere un singolo. Ma quindi decidono subito di spingere questo tour, ma al tempo stesso incominciano anche a mettere da parte il materiale per dividerlo tra le B-sides, che gli Oasis, sì, diciamo, sono sempre stati un gruppo che ha dato molte B-sides a fare, e il nuovo album. Basti pensare che un brano che non è stato inserito in Definirle MB era Whatever, che è uscito come singolo natalizio, che è una canzone con gli archi molto Beatlesiana, fantastica. Quella Noel ce l'aveva pronta da molto tempo, però lui sapeva benissimo che in un disco di quel tipo avrebbe stonato, quindi è stato lui stesso a dire: io questa adesso non la incido sia perché in questo disco non c'entra niente, ma non la incido soprattutto perché io voglio gli archi veri, cosa che a quel tempo McGee non si poteva permettere.
1: Ci diamo appuntamento fra qualche minuto, perché torneremo insieme per la seconda parte dedicata a questo libro veramente molto interessante. Lo stiamo scoprendo anche dal racconto di uno degli autori, che è Francesco Sciarrone, che insieme a Matteo Madafferi lo hanno scritto, ovvero Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester. Se volete saperne di più, e qui secondo me nella seconda parte andremo anche molto sugli aneddoti, rimanete con noi qui su Giornale Radio. A fra poco.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Rieccoci insieme sempre su Giornale Radio all'interno di Pillole in questo weekend, dove sapete che la seconda parte della nostra trasmissione è dedicata alle storie di musica, e oggi stiamo raccontando veramente una storia incredibile, perché non c'è soltanto la musica, che è già un piacere ascoltarla, ma c'è tanto dietro ai due fratellini Gallagher, come vengono sempre chiamati, fratellini per modo di dire, per scopriremo anche delle cose in questa seconda parte,

0: E il tutto su questo libro è raccontato proprio in maniera definitiva, perché Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, lo ricordo che è uscita per la Epici Editore, e abbiamo con noi uno dei due autori, che è Francesco Sciarrone, che insieme a Matteo Madafferi ha stilato questa bella storia. Allora, come ho detto prima, Francesco, racconteremo un po' di storie che stanno, insomma, al di fuori anche forse della musica, o magari no, perché poi comunque anche molte loro dichiarazioni riguardavano anche la musica o dei colleghi, diciamo così. Ci vuoi sparare lì proprio una delle prime uscite che magari proprio Noel o Liam, non lo so, chi dei due ha fatto proprio all'inizio di carriera e già quella ha fatto parlare molto di sé?
1: Ma diciamo che forse la dichiarazione che mi ricordo che mi è piaciuta di più è quando li hanno invitato Noel a ritirare un premio per Definitely Maybe come, mi pare, album, miglior album inglese, e lui, salendo sul palco, ha detto è molto difficile rimanere umili in situazioni come queste, quindi io non lo sarò, ha vinto perché il mio disco è migliore, il vostro, le vostre canzoni fanno tutte cagare.
0: Proprio letteralmente, quindi questo fa capire.
1: Sì, proprio letteralmente, non ci andava molto per il sottile, e soprattutto già quando sono stati incominciati a ricevere premi, Gallagher hanno sempre avuto la bocca molto molto larga.
0: Allora, noi li ascoltiamo invece cantare un altro dei brani che abbiamo scelto per la nostra scaletta di oggi. Abbiamo scelto Roll With It, uno dei tanti brani che conosciamo sicuramente tutti, lo ascoltiamo e poi ritorniamo a raccontare ancora aneddoti e storie degli Oasis con Francesco.

0: Edit. Abbiamo con noi Francesco Sciarrone, che ha scritto insieme a Matteo Madafferi questa biografia sugli Oasis. La stiamo raccontando in parte, ovviamente poi dovete comprarla, leggerla, perché che siate fans o meno è una storia veramente che può servire anche a chi fa musica e vuole capire anche come muoversi, chi lo sa, forse vi potrebbe dare anche qualche spunto. E stiamo cercando di raccontare anche quello che è un po' la fase o il lato aneddoti della band, perché credo che siano al pari della storia. Ne hai già raccontato un pezzettino prima, poi così andiamo avanti proprio a ruota libera. Quale altra cosa ci vuoi raccontare su di loro?
1: Ma forse diciamo verso fine 94 gli Oasis, che incominciano a essere un nome molto caldo sulla bocca di tutti, tanto che riescono anche ad avere i primi tour organizzati fuori dall'Inghilterra. Uno di questi sarà in Giappone, e sarà quello che il gruppo ricorda come uno dei tour più divertenti del mondo, perché ci saranno fan che li aspettano e li seguono dappertutto, li riempiono di regali, i concerti sono tutti quanti sold out e loro vengono venerati. Ma questo aneddoto, diciamo, è un po' ovvio, a tutti piacerebbe fosse così. La cosa veramente particolare in realtà è quello che succede dopo, perché gli Oasis, dopo aver fatto questo tour in Giappone, fanno anche un tour americano e improvvisamente in America scoprono che loro non sono nessuno, ma nessuno di nessuno, quindi subiscono questa gigantesca doccia fredda, che passano da un estremo dove vengono veramente considerati degli dèi a un altro dove si trovano a suonare in locali davanti a pochissime persone che sono lì per caso
0: per bersi una birra basta magari.
1: Sì, locali fatiscenti. Nel nostro libro ci sono alcune foto del periodo, perché Alan McGee, puntando tutto su di loro, li affiancò anche un fotografo che li seguì in questi tour, e quindi c'è proprio la differenza tra le foto fatte durante il tour giapponese con queste folle oceaniche che si sbracciano, e le foto fatte durante il tour americano, che sembrano veramente suonare in cantina.
0: Tipo locali tipo alla Blues Brothers, tanto per intenderci, ci mancava solo la retina praticamente.
1: Sì, credo che ci mancasse solo la retina, anche perché comunque loro non erano visti di buon occhio. Non scordiamoci che in America in quel periodo stava nascendo il grunge, o comunque venivano da un certo tipo di rock che vede il musicista muoversi, agitarsi, aizzare la folla, mentre loro si presentano statici, immobili. Liam non fa niente, Noel suona e basta. Era in un certo senso un atteggiamento quasi di sfida nei confronti del pubblico. In più mettiamoci anche che le distanze da coprire sono molto più grosse, e se non ricordo male il tour bus è solamente uno, quindi riuscire a non avere i propri spazi personali, stare sempre attaccati, fare questi tour super massacranti che prevedono una data al giorno, stavano veramente complicando molto i rapporti dalla band. Mettiamoci anche che in tutto questo ci sarà anche quel famoso concerto del Whisky a Go Go, che viene ricordato nel libro con un aneddoto molto lungo, perché praticamente gli Oasis assumono delle droghe convinti di prendere della semplice, se non ricordo male, cocaina invece metanfetamina, quindi stanno tutti quanti, ognuno nel suo mondo. Ognuno al momento del concerto scopre di avere una scaletta sbagliata, quindi ogni volta che danno un 4 ognuno parte con una cosa diversa.
0: Ci posso credere, pazzesca questa cosa.
1: E poi ovviamente Noel incomincia a riprendere tutti quanti a voce alta, Liam ce la prende con il pubblico, scoprono che tra il pubblico c'è addirittura Ringo Starr, e quindi stanno facendo una figura di merda davanti a uno dei loro eroi.
0: E caspita, appunto, poi inglese, voglio dire, quindi davanti a qualcuno che era dei loro, veramente brutte figure, ma poi però arrivano brani, perché l'hai detto tu giustamente, soprattutto Noel, visto che penso che sia quasi tutto scritto da lui, non so se ci sono delle eccezioni, poi me lo dirai, ma arriva uno degli altri grandi successi, un pezzo che ha veramente, se non bastava quello che hanno fatto prima, ancora di più ha fatto sfondare il gruppo veramente in tutto il mondo. Parliamo di Wonderwall, ce l'ascoltiamo.

0: Oasis, Wonderwall, forse uno dei brani più famosi degli Oasis che stiamo cercando di raccontare, anche se poi dovete leggere il libro Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, scritto a quattro mani da Matteo Madafferi e Francesco Sciarrone, che abbiamo con noi qui naturalmente all'interno di Pillole su Giornale Radio. Tra l'altro una cosa che da musicista mi sento di dire, che comunque a ben vedere le canzoni degli Oasis sono anche comunque semplici, perché vi assicuro io che le ho suonate anche, ho suonato dei loro pezzi, sono veramente accordi, cioè difficilmente usano, non so, io butto lì delle diminuite o delle cose, quinte, settime, cioè sono comunque accordi abbastanza semplici, però la capacità forse di Noel è quella di riuscire a costruire una canzone su un semplice giro d'accordi, sol, do maggiore, la minore, cioè cose veramente molto semplici e facili anche da suonare per chi le vuole ricantare eventualmente.
1: Sì, mi fa venire in mente che praticamente sul libro, nel periodo di massima fama, gli Oasis hanno avuto anche all'interno di un programma satirico inglese due pupazzi fatti con le loro sembianze che li prendevano in giro, e praticamente avevano questi due pupazzi inciso una canzone che si chiamava tipo Haven't You Heard This Song Before, che tradotto vorrebbe dire questa canzone non ti sembra di averla già sentita, e ogni volta praticamente facevano un pezzo degli Oasis e mettevano in evidenza tutti i riferimenti che c'erano verso i Beatles, verso i Kings, verso gli altri gruppi, e questa è una dei tanti, diciamo, delle tante chicche presenti nel libro, raggiungibili col QR code, perché non l'abbiamo detto, il libro di particolare c'ha 86 QR code,
0: wow,
1: che rimandano a tutta una serie di video, esibizioni,
0: bellissimo, bellissimo,
1: e anche concerti interi. E tra le cose più particolari c'è, oltre a questo pezzo diciamo satirico su di loro, le tre versioni di Wonderwall, perché noi ne conosciamo una sola,
0: sì,
1: che è quella la famosa. In realtà ne avevano fatta una seconda con la telecamera fissa, però poi hanno detto il video in bianco e nero, la telecamera fissa probabilmente non girerà molto, e poi ce n'era una terza versione colorata, però perdeva un attimo di appeal, e alla fine sono andati con questa versione in bianco e nero, che è quella là che conosciamo tutti. Tra l'altro, altro aneddoto particolare, questa è l'unica canzone in cui compare Scott McLeod, che sarebbe il sostituto di Gixxy. Il bassista degli Oasis, a inizi di settembre, decise di abbandonare la band semplicemente perché si era stancato, senza porre altre. Ha detto: guardate, mi sono un po' rotto le scatole, voglio tornare a casa.
0: Bella.
1: Quindi
0: che
1: gli Oasis, in piena promozione del, sì, nuovo disco, e con le date organizzate anche in America, prendono questo Scott McLeod, abbastanza sconosciuto, veniva da una band poco famosa che si chiamavano i Lalas, non aveva fatto niente di
0: eclatante,
1: che, e lo mettono subito sulla loro giostra per suonare e portarselo in giro. Adesso non si sa bene com'è andata, però mi pare che Scott McLeod è durato 2 settimane, se non sbaglio forse 3. A un certo punto pure lui ha detto: mi sa che non è per me.
0: Conoscendo i personaggi,
1: e proprio in quel momento decidono di richiamare il vecchio bassista, che confesserà che stare a casa era la cosa più pallosa del mondo, invece che essere in una band. Quindi il vecchio bassista ritorna nei ranghi, e questo Scott McLeod è stato, diciamo, come lo definiamo noi, il Jimmy Nichols dei Beatles, quello che ha sostituito Ringo per un brevissimo periodo, dopodiché è tornato nell'anonimato.
0: Beh, hai citato un paio di volte già anche i Beatles, e proprio sui Beatles, a parte il fatto che alcune canzoni, forse l'ha detto lo stesso Noel, sono molto ispirate anche dalla musica dei Beatles, e si sente qualcosina, forse è lì che magari li prendevano in giro, come dicevi tu in questo sketch, anche forse per questo. Ma c'è stata anche qualche dichiarazione su questo fatto che molti giornalisti, molti critici dicevano: ma sì, però assomigliano qui, assomigliano là, e forse a Noel andava bene o non andava bene questa cosa, e aveva sempre avuto qualcosa da dire, credo, anche su questo.
1: Ma Noel, diciamo, non si è mai voluto esprimere più di tanto, perché sapeva benissimo che comunque per lui quello era il massimo del complimento. Tra l'altro, sempre nel 95 lui finisce a suonare con Paul McCartney, perché in quell'anno esce l'album Help, che è un album di beneficenza per la guerra in Bosnia. Era un album a cui partecipò anche Paul Weller, Paul McCartney, parteciparono i Manic Street Preachers, i Terror Vision, e in quell'occasione si formano proprio questi Smoking Mojo Filters per volere di Paul Weller, che vedono lui alla voce e chitarra, Paul McCartney al basso e alla batteria, e anche Noel Gallagher presente come secondo chitarrista. Quindi diciamo l'endorsement dei Beatles da parte di Paul McCartney lui già l'aveva ricevuto in questa maniera.
0: E allora a questo punto ci ascoltiamo un altro dei grandi successi, forse tra i più conosciuti. Secondo me poi leggendo il libro vi viene voglia di ascoltare tutta la loro discografia e con questi QR code di cui parlava prima Francesco magari scoprire delle cose che non conoscete, però adesso andiamo sul sicuro. Don't Look Back in Anger. We'll be right back.

0: Altro grande successo degli Oasis, Don't Look Back in Anger, altro brano riconoscibilissimo, classico suo giro di accordi. Abbiamo detto che lui ci sa fare comunque con le chitarre, sa trovare l'accordo giusto, sa creare quell'atmosfera giusta, e con questo poi le sue melodie, il testo scritto in un certo modo, ma anche il modo di cantarlo. E caro Francesco, c'è qualcosa che vuoi raccontarmi proprio anche sul modo di scrivere le canzoni? Cioè, lui ha raccontato qualche cosa in particolare su qualche canzone, come gli è venuta, se è stato ispirato magari qualche volta da cose strane, non so.
1: Ma innanzitutto su questo periodo, diciamo, di The Story Morning Glory, si può notare che Noel decide di fare una scelta particolare. Solitamente tutte le canzoni sono più o meno verso, chorus, oppure verso, pre-chorus, chorus. Noel in questo caso decide che l'ultimo verso di ogni canzone può tranquillamente essere uguale al primo. Quindi il più delle volte, invece che mettere una vera e propria chiusura al brano, decide di ripetere quanto detto in precedenza. È una scelta particolare, diciamo, non l'aveva fatta nessuno, ma soprattutto non l'aveva perpetrata nessuno così tanta all'interno di un disco, perché su un What's the Story Morning Glory, a memoria io mi ricordo che sta sia su Wonderwall sia su Hello, sta anche su Way Now, sta anche su Champagne Supernova. Però, come dire, finché il pezzo funziona nessuno gli può dire niente. Gli aneddoti più famosi magari riguardano le B-sides, perché ovviamente si trovavano questa gigantesca produzione di pezzi che funzionavano, che però per evitare doppi album oppure per evitare di uscire con troppe dischi o singoli nello stesso momento vengono relegate alle B-sides. Ma noi abbiamo B-sides che sono del livello di Masterplan, di Acquiesce, di Step Out, e anche pezzi che sono nel cuore dei fan, come per esempio Talk Tonight, che è uno dei brani che ha, diciamo, più aneddoti dietro. Il primo riguarda la composizione, perché ritornando a quel famoso concerto disastroso del Whisky a Go-Go dove la band aveva fatto una pessima figura, Noel rimane così disgustato dall'atteggiamento e dalla resa che ha avuto la band sul palco che decide di prendere e lasciare momentaneamente il tour. Siccome l'Inghilterra era troppo lontana, l'unica persona che gli viene in mente è una ragazza che aveva conosciuto la sera prima a San Francisco. Quindi lui da Los Angeles di nascosto prende un aereo, va a San Francisco e piomba a casa di questa ragazza. E decise di prendersi, diciamo, una serie di giorni spirituali e trascorrere del tempo con lei per riuscire a capire che cosa fare col suo gruppo e con le sue canzoni. Molti attribuiscono a questa ragazza, che si chiama Melissa Lynn, il grande compito di aver fatto in modo di far tornare Noel sui suoi passi e di aver evitato il primo scioglimento degli Oasis. Noel trascorrerà, mi pare, 3 giorni insieme a lei, andranno in giro, saranno per i negozi di dischi, cazzeggeranno tranquillamente a casa, finché a un certo punto lei non gli farà presente che il disco e il tour sono sold out. Mollare adesso sarebbe stato veramente un atteggiamento controproducente sia per la sua carriera sia per tutti i fan che li aspettavano. A seguito di questo incontro, Noel ritorna dalla band, ma ancor più di prima decide di avere un atteggiamento molto molto militaresco, rimette tutti quanti in riga. E anche in questo stesso periodo, diciamo, incomincia a nascere quell'odio verso Tony McCarroll, colpevole di non riuscire a interpretare bene gli input che noi gli diceva.
0: Insomma, alla fine abbiamo capito che comunque, ma grazie a Dio, voglio dire, si è imposto in un certo modo, e forse in questo caso, in confronto a tanti altri artisti o frontman che magari venivano devastati da altre cose, lui invece probabilmente ci teneva così tanto alla sua musica che ha cercato di fare in modo che potesse continuare alla grande con tutte le sue idee, va bene, con tutti quelli, diciamo così, i lati positivi o negativi che poteva avere come carattere, però forse meno male che aveva questo carattere, sennò questo storia gli si sarebbero già finiti da tempo.
1: Decisamente.
0: Naturalmente non vogliamo spoilerare più di tanto tutto quello che viene raccontato sul libro, e ricordo anche con questa cosa che devo dire è una bellissima idea, con tanti QR code all'interno del libro che vi rimandano a video, altre cose, quindi è un libro interattivo praticamente. E direi di chiudere ancora una volta però con, prima di salutarci, con un altro brano. Abbiamo scelto All Around the World. Hai qualcosa a raccontarci anche magari su questo?
1: Sì, allora, noi con il nostro libro abbiamo deciso di fermarci prima, quindi noi arriviamo alle registrazioni di Beer Now in un momento in cui gli Oasis sono troppo famosi per essere seguiti. Loro avevano incominciato a registrare agli Abbey Road Studios, però a causa dei troppi fan che stavano fuori dallo studio, e soprattutto secondo molti a causa dei volumi di registrazione, perché ci sono delle voci che narrano di come i bassi rientrassero in tutti quanti le sale degli studios, gli Oasis vengono allontanati e vanno a registrare in un posto che si chiama The Farm, che sta in aperta campagna, quindi i giornalisti sono alla larga, nessuno sa niente di cosa stanno registrando. Però su All Around the World si può dire che è un pezzo di cui esiste un video del 1991, cioè di ancora prima che gli Oasis avessero un contratto. Abbiamo un QR code che rimanda a delle loro prove in sala, quindi proprio dei ragazzini che stanno in una sala prove con i muri, con i volumi un po' sballati.
0: E già accennavano questo brano.
1: All Around the World e Noel Gallagher che dice: questa ce la teniamo però per il terzo disco, non la facciamo subito.
0: Ah, quindi aveva, e questo mi fa capire come aveva le idee veramente chiare su tutto il percorso del gruppo. Pazzesco quest'uomo. Naturalmente, e poi tutta la storia recente potete leggerla da qualsiasi parte: reunion, non reunion, litigi, non litigi, ne hanno fatti a Iosa, e penso che molti li racconterete anche nel libro del rapporto tra i due fratellini Gallagher. Ma scusa, un'ultimissima cosa proprio veloce veloce: il terzo fratello che fine ha fatto?
1: Il terzo fratello sta sempre lì, Paul Gallagher li ha seguiti nei vari tour, e diciamo lui è la figura che sta dietro le quinte e beneficia del successo dei fratelli, perché se tu mi dici che cosa fa, tecnicamente non fa niente.
0: Porta il caffè, va bene, può anche essere quello. Va bene, io ti ringrazio tantissimo. Beh, vi ringrazio perché devo ringraziare non soltanto te, Francesco Sciarrone, ma anche Matteo Madafferi, anche se oggi non era con noi, per aver scritto questo libro, Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester. Lo ricordo per EPC Editore. Andatelo a comprare, perché se siete amanti degli Oasis non potete non prenderlo. E anche chi non li conosce potrà conoscerli e entrare proprio nel vivo di uno dei gruppi sicuramente più conosciuti al mondo e molto apprezzati anche ovviamente qui in Italia. Grazie ancora Francesco, è stato un piacere veramente grande averti con noi oggi, e vi aspettiamo al prossimo libro. Non so se siete fan di qualche altro gruppo, magari ne scriverete qualcun altro prossimamente.
1: Vediamo, noi ci speriamo sempre.
0: Grazie mille, ciao Francesco.
1: A presto.
0: E così si chiude anche la puntata di oggi di Pillole. Vi rimando al prossimo weekend con tante altre storie da raccontare. Intanto rimanete sempre con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro. È precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
2: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
2: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Il calcio PSG-Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore campione d'Europa si affida al tridente due Dembélé Kvar e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050.
5: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
7: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, la sigla migliore dell'universo mondo ci porta all'interno di una nuova puntata del nostro approfondimento di 2 ore dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, in compagnia di Giorgio Berselli in regia. Un'altra puntata che oltre ai nostri consueti temi avrà uno speciale approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale. Infatti siamo stati media partner dell'ultima edizione della AI Week, il più importante convegno europeo dedicato ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Vi avevamo già la settimana scorsa dato qualche spunto, oggi proseguiamo con una bella serie di interviste realizzate sul luogo del delitto, diciamo così. Siamo pronti davvero a partire anche con la nostra musica. Il primo pezzo di oggi è di James Bay e si chiama Easy Distraction.

0: Ed eccoci ancora insieme, questa è Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora mettiamoci comodi e partiamo alla scoperta dell'intelligenza artificiale. Subito un'intervista a tema AI Week, vi presentiamo una riflessione che abbiamo fatto perché l'AI Week è davvero l'occasione per mettersi in mostra per realtà nuove, ma anche per vedere come le aziende storiche, diciamo così, del settore tech si stiano adattando a questa grande rivoluzione. La prima intervista che ascoltiamo oggi è con Victor Osorio, Head of AI Engineering di TuxCode. Sentite cosa ci ha raccontato. All'AI Week non ci sono solo aziende che si tuffano con grande entusiasmo, diciamo, all'interno di un settore che promette orizzonti molto lontani, ma anche aziende che sono presenti sul territorio da tanti anni e che certamente hanno visto cambiare il modo di lavorare, ma che hanno anche un expertise, diciamo un'esperienza che può essere utile. In questo caso, com'è cambiato il vostro lavoro negli ultimi anni? Voi peraltro, insomma, lavoravate sull'intelligenza artificiale in tempi non sospetti, diciamo così.
1: Allora, io partirei per definirci come esperti dell'innovazione, perché noi abbiamo iniziato a innovare 30 anni fa nello scegliere l'open source come una strada molto importante perché ci fosse indipendenza nella gestione dell'informatica. Quindi non solo siamo partiti con Linux 30 anni fa, abbiamo iniziato a usare Python, che è un linguaggio che ormai tutti conoscono nel mondo dell'AI, nel 2006, quando solo il 2% lo utilizzava. Quindi anche adesso noi già dal 2019 abbiamo iniziato a formare una squadra esperta in intelligenza artificiale e abbiamo iniziato a creare un prodotto che fosse anche il riflesso di quello che è l'expertise. Quello che vogliamo portare qua in fiera con un prodotto chiamato Veriax, che riflette anche il concetto di solidità e di verità e trasparenza, è questo concetto qua. È ora di fare ordine, non possiamo sperimentare con i dati aziendali, col know-how aziendale, con dati sensibili come se si trattasse solo di un gioco. Ci serve consulenza di esperti, che è quello che noi vogliamo portare, e una piattaforma proprietaria, non dipendente da nessuna multinazionale degli Stati Uniti, che tu puoi avere in casa con modelli LLM che funzionano con le tue schede GPU e che ti permettono di avere al 100% il controllo dell'AI. Io una cosa che ripeto in questi giorni è: la domanda è, vogliamo che l'AI controlli le nostre aziende o vogliamo noi controllare l'AI? Ed è qua dove serve la consulenza di un'azienda come noi.
0: È il grande tema di questi ultimi anni, il fatto che i nostri dati, nostri personali ma nostri soprattutto delle aziende, stanno diventando una merce. Ogni volta che noi accettiamo di condividerli andiamo avanti nel progresso, ma ci esponiamo a dei rischi. Lei sta dicendo che esiste una soluzione però.
1: Esistono molte soluzioni. Oggi parlavo qua con un cliente di Bring Your Own Key, il concetto di e criptare i dati che mandiamo agli LLM in modo tale che i fornitori non siano neanche in grado di leggerli. E noi con il nostro avvocato ci siamo preoccupati molto della gestione dei dati, perché noi siamo in Europa. L'Europa ha vantaggi e svantaggi. Uno dei vantaggi è che noi ci stiamo preoccupando per il futuro, cioè i rischi che stiamo introducendo con l'AI vanno subito mitigati, perché tutto quello che fa l'intelligenza artificiale è pregio nostro, e quindi ci vantiamo di fare velocemente cose molto complesse, ma anche responsabilità nostra. Se ci sono fughe di dati, se l'AI fa dei danni, queste cose vanno gestite in partenza perché possono mettere a rischio le società, e questo non lo vogliamo.
0: Mi sembra di capire, insomma, che uno dei temi anche politici degli ultimi anni è l'AI Act, una visione europea che va più verso una regolamentazione, una protezione, diciamo, dei dati. Sposate questa linea che gli americani osteggiano parecchio.
1: Sì, ha a che fare anche con il clima geopolitico, ha a che fare anche con la facilità con la quale sta diventando anche mettere in piede delle infrastrutture. Però la complessità sta, di nuovo, ripeto, non nel riuscire a fare le cose, nel saper farle. Non ci stiamo rendendo conto che è molto più facile fare di tutto, e la gente sta iniziando a fare il lavoro di un avvocato, il lavoro di un marketing expert da soli, perché si fanno aiutare da questi grandi modelli. Ma di fatto quello che ci manca è l'esperienza per prevedere i problemi. Quindi credo che la grande discussione qua non sia più tanto la tecnologia, ma la governance.
0: E allora eccoci ancora in studio. Vi faremo ascoltare altre interviste nel corso di questa puntata realizzate all'AI Week, quindi insomma approfondiremo il tema sotto vari punti di vista. Tra poco vi proponiamo invece un'intervista a tema tecnologia dedicato agli umanoidi, un esperimento condotto dall'IIT che però riguarda un tema molto sensibile ed eticamente nobile, l'accompagnamento clinico di pazienti e operatori. Noi ripartiamo intanto dalla musica, ci ascoltiamo gli U2, questo pezzo che si chiama In a Life, e poi rientriamo ancora in diretta, quindi interviste in loco, interviste in diretta, tutti i nostri approfondimenti. Ci siamo.

0: E allora eccoci pronti a partire qui con Cosmo 2050, aprendo anche i microfoni ai nostri ospiti. Il tema con cui oggi vogliamo aprire riguarda la robotica umanoide, che ha compiuto un passo importante verso l'integrazione nella pratica clinica quotidiana. Dobbiamo infatti parlare di Alter Ego, piattaforma robotica sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dall'Università di Pisa, che è al centro di una sperimentazione clinica pilota presso l'Istituto Maugeri di Milano nell'ambito di un progetto che si chiama Fit for MedRob, finanziato da un piano, diciamo, complementare al PNRR, proprio con l'obiettivo di valutare come integrare al meglio robot umanoidi assistivi, così si chiamano, nei percorsi assistenziali per pazienti con patologie neurodegenerative, in particolare con la SLA. In collegamento con noi per approfondire il tema abbiamo Manuel Catalano, ricercatore proprio dell'IIT che ha seguito questo progetto. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Salve, grazie.
0: E allora, insomma, è chiaro che ci sono due aspetti su cui mi soffermerai. Uno è quello anche etico, se vogliamo. Si tratta di un progetto che vi coinvolge, immagino anche da un punto di vista umano. Si tratta di lavorare fianco a fianco con persone che vivono, insomma, una realtà complicata. L'altro è l'aspetto tecnologico. Davvero in futuro potremo avere nelle corsie ospedaliere dei robot umanoidi che saranno in grado di gestire al meglio, diciamo, situazioni che possono essere anche piuttosto complesse, aiuterebbero non poco, credo, anche il personale ospedaliero.
1: Il mondo sta cambiando e si sta evolvendo rapidamente con tecnologie robotiche, umanoidi e non solo, che ci circondano e che fanno parte sempre di più più che dell'immaginario della nostra vita, no? Abbiamo già robot che ci accompagnano nelle nostre case, in alcune applicazioni si parla di macchine autonome. Questo, secondo me, è un passaggio che sta avvenendo un po' in tanti settori. Quello che credo sia fondamentale oggi è capire come possiamo convivere e vivere con questi robot che potranno accompagnarci nelle diverse fasi e attività della nostra vita. È un po' il senso dello studio, e l'obiettivo di questo studio è proprio capire come una tecnologia robotica con determinate caratteristiche, che sono quelle di Alter Ego, possa essere utile in un contesto sanitario così particolare come quello delle unità SLA, ma abbastanza rappresentativo di altre attività, per aiutare il personale clinico durante le attività giornaliere e aiutare i pazienti che ovviamente sono al centro dell'attenzione in questo tipo di studi.
0: Ci puoi descrivere come si è arrivato, diciamo, al di là dell'aspetto anche di chi l'ha finanziato? Abbiamo detto è un piano complementare al PNRR, ma dal momento in cui si è ideato questo progetto fino al punto a cui siamo oggi, che tipo di lavoro c'è stato? Credo anche un confronto piuttosto costante con chi lavora all'interno dell'istituto per capire quali sono le esigenze del personale e quali sono le esigenze dei pazienti soprattutto.
1: Sì, devo dire un merito anche tantissimo di questo progetto finanziato è stato quello di mettere assieme, accanto, fianco a fianco, il mondo clinico con il mondo dello sviluppo tecnologico. Quindi grazie a questa possibilità, insieme l'equipe di ingegneri dell'IIT e l'equipe clinica di Maugeri, abbiamo studiato insieme, date alcune tecnologie che avevamo già sviluppato, capito insieme con i vari attori che ruotano all'interno dell'unità SLA quali potevano essere le possibili applicazioni, quali potevano essere le possibili esigenze che facevano match anche con la tecnologia che avevamo e quali modifiche, implementazioni e improvement potevamo fare proprio per rendere possibile questo studio. Quindi una parte dell'attività core è stata quella di fare dei focus group con le diverse figure professionali e i pazienti e guardando alle tecnologie di Alter Ego e alla loro vita lavorativa e vita vissuta all'interno dell'ospedale, in modo da isolare applicazioni, task specifici dove utilizzare il robot. Questo credo che sia uno dei contributi fondamentali di questa attività che abbiamo fatto e che oggi è nella sua fase sperimentale di validazione.
0: Chiaro, chiarissimo. Da un punto di vista tecnologico, immagino che poi sia il lavoro su cui sei stato più, diciamo, vicino. Che tipo di sfide avete trovato? Insomma, creare un umanoide rappresenta sempre una grande sfida. Oggi ci sono possibilità, non so se sia anche l'intelligenza artificiale coinvolta in questo processo, però quali sono le mansioni o il tipo di attività che poi questo robot andrà a svolgere che sono più sfidanti da un punto di vista proprio della frontiera della tecnologia?
1: Beh, devo dire che ci sono state due tipi di sfide dal punto di vista tecnologico. Una, assolutamente, le tecnologie in sé per sé che caratterizzano i robot. Noi ci occupiamo da tanto tempo di sviluppare tecnologie che sono in grado di interagire con l'essere umano in una maniera sicura, innanzitutto, ma anche molto naturale. Questo lo facciamo sia in tecnologie hardware, quindi nel corpo, come è realizzato il corpo di questo robot che ha dei muscoli artificiali in qualche modo, delle mani con l'essere umano in una maniera sicura, innanzitutto, ma anche molto naturale. Questo lo facciamo sia in tecnologie hardware, quindi nel corpo, come è realizzato il corpo di questo robot che ha dei muscoli artificiali in qualche modo, delle mani antropomorfe simili alla mano umana, ma anche nell'intelligenza, nelle capacità di dialogo.

0: dimensione consona agli ambienti in cui si opera, fino a passare all'interfacciamento con le infrastrutture di rete su cui, che noi utilizziamo per far sì che il robot possa navigare all'interno degli ambienti ospedalieri, possa avere sempre una connessione protetta e quant'altro. Allo stesso
1: Certo,
0: tempo adattare queste
1: dicevi,
0: tecnologie
1: esatto, un
0: per
1: altro aspetto.
0: Sì, un altro aspetto è adattare queste tecnologie a poter interagire da una parte sia con le persone che lavorano, da una parte sia con i pazienti, che ovviamente, in particolar modo anche con questo tipo di patologie, hanno delle limitazioni di movimento e delle esigenze estremamente peculiari.
1: Ecco, concluderei facendoti una domanda che racchiude anche, credo, la vostra speranza. Ovviamente, si tratta di un progetto che entra nella fase di sperimentazione pilota. Se le cose andranno bene, e ci auguriamo tutti che sia così, vista anche la delicatezza, di questo esperimento, cosa possiamo aspettarci? È un progetto che ha, secondo te, le potenzialità per diffondersi, su ampia scala? Insomma, poi ci deve essere anche uno sforzo, credo, importante, dei finanziatori, quindi della politica, anche in questo caso, però, come dire, l'utilità in questo caso non c'è quasi bisogno di ricordarla.
0: Beh, sicuramente da una parte c'è un output scientifico di linee guida, esperienze e feedback che possiamo dare alla comunità scientifica e anche alla comunità imprenditoriale e produttiva sullo sviluppo di questo tipo di tecnologie. Dall'altra parte anche la nostra speranza e anche gli investimenti che stiamo mettendo come IT e come sistema è quella che uno step ulteriore di questa tecnologia poi possa essere un ulteriore passo verso un interesse anche imprenditoriale per far sì che la tecnologia stessa diventi disponibile in un numero adeguato e con prezzi adeguati a tutto il sistema nazionale.
1: Chiaro, chiaro. Insomma, l'ultimissima domanda che ti faccio è quella, se permetti, un po' più personale. Non è un lavoro forse come un altro per chi lavora comunque all'interno dell'IT. Si tratta di mettersi nei panni davvero di persone che vivono un momento difficile, lavorare per loro. Questo aggiunge qualcosa comunque, insomma, un progetto a cui non hai lavorato da solo, però immagino vi abbia coinvolto forse più rispetto ad altri.
0: Sì, assolutamente. Quando tutto il gruppo di lavoro, quando facciamo questo tipo di progetti, il coinvolgimento è molto intenso. Noi lavoriamo anche tanto nel mondo della protesica, di arto inferiore e superiore. C'è sempre un coinvolgimento anche emotivo che ovviamente ha un impatto anche sul lavoro. È uno stimolo in più, se vogliamo, a voler far bene, a voler provare a fare soluzioni che non siano solo belle tecnologicamente, ma anche utili, ecco.
1: Chiaro, chiarissimo. E su questo spendiamo giustamente un minuto in più perché ne vale davvero la pena. Grazie a Manuel Catalano, che ricordo essere ricercatore responsabile dell'unità NuBots dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che è stato con noi quest'oggi per raccontarci i segreti di Alter Ego. Vi facciamo un grande in bocca al lupo. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco riprendere la linea con Cosmo 2050 con tantissimo altro di cui parlare. Allora, una sosta brevissima e voi rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
0: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: E allora eccoci qua ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo, tra poco pronti a ripartire con alcuni spunti dalla AI Week che abbiamo seguito come media partner, come con Giornale Radio, e abbiamo davvero raccolto tante sensazioni tra le aziende. Oggi ce ne facciamo una carrellata perché ognuna ci ha fornito davvero degli spunti diversi e interessanti. Poi parleremo ancora di tech con una classifica molto interessante che evidenzia anche alcuni limiti dell'Italia sul fronte degli investimenti in tecnologia, ne parleremo meglio tra poco. Intanto noi ripartiamo dalla musica e poi ci rituffiamo nelle AI Week, ci ascoltiamo Le Saint con Love Bites Back.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, pronti a ripartire con Cosmo 2050 nel cuore dell'AI Week, di cui siamo stati media partner, subito per ascoltare insieme qualche intervista. Abbiamo in particolare voluto affrontare un tema legato sicuramente all'intelligenza artificiale, ma con una lettura abbastanza unica, perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere il rapporto che esiste già tra l'intelligenza artificiale e il mondo della finanza e degli istituti bancari, diciamo così. Abbiamo infatti potuto fare una chiacchierata con Andrea Zucchiatti, product designer lead di Conto, una realtà che si propone di inserire l'intelligenza artificiale anche nel mercato del banking. Sentite cosa ci ha raccontato.
1: Ci sono veramente tantissime applicazioni dell'intelligenza artificiale, d'altronde non poteva che essere così in quello che è un appuntamento annuale. In particolare quando si parla dei propri risparmi, poi in particolare delle aziende, perché questo di cui adesso parliamo è un servizio sostanzialmente B2B, anche qui può subentrare l'intelligenza artificiale. Il grosso tema è quello della fiducia. I nostri dati sono sempre preziosi, quelli diciamo economici, finanziari lo sono a maggior ragione. È un mercato già pronto a questo tipo di affidamento?
2: Allora, è una domanda ovviamente molto complicata, perché quando si tratta di gestione finanziaria, chiunque, che sia un cliente privato o banalmente ancora di più chi ha un business o chi è un libero professionista, ovviamente deve riporre grandissima fiducia nell'istituto di pagamento, l'istituto di credito che sceglie. In Conto quello che noi cerchiamo sempre di fare è di porre il cliente al centro, tra i pillar centrali dei nostri valori c'è customer focus, che significa avere una grande predilizione per un supporto clienti di alta qualità, immediato e che sia sempre vicino ai clienti finali. Quindi noi è così che creiamo un po' la fiducia, e anche stando vicini a quello che i clienti chiedono alla fine, no? Quindi se c'è un problema che emerge, siamo in prima linea non solo tramite supporto clienti ma anche con altri ruoli, per cercare di creare questa fiducia e di sistemare i piccoli problemi che possono nascere quotidianamente, o eventualmente di creare anche nuove funzionalità per le esigenze di clienti all'interno di un mercato specifico, come per esempio quello dell'Italia.
1: Viviamo in un paese che ha una cultura molto forte, il bello diciamo dell'Europa da questo punto di vista. Voi siete attivi su diversi paesi europei, quindi avete il polso probabilmente della situazione italiana rispetto a quella di altri paesi. Cosa prevale in Italia? È comunque un mercato che segue la crescita abbastanza esponenziale che arriva soprattutto da oltreoceano.
2: Ma allora sì, il mercato italiano sicuramente è uno dei mercati chiave per Conto, lo è sempre stato. Conto è un'azienda francese nata in Francia, quindi il mercato principale resterà sempre quello francese, però siamo distribuiti su più mercati, perché l'orizzonte e il panorama delle PMI, dei liberi professionisti in Europa è spasmodico, è enorme, no? E ovviamente l'Italia non è da meno. In Italia a livello di reazioni particolari ovviamente si tratta sempre, torniamo alla questione della fiducia, per l'italiano business owner medio, quello che abbiamo avuto l'esperienza noi in Conto, ha a che fare con diverse minacce dal punto di vista della gestione di business, della gestione finanziaria, e ha bisogno di qualcuno che sia trasparente al 100% e che non nasconda scherzetti, ed è quello che noi in Conto facciamo da sempre, cerchiamo di creare una soluzione che sia il sostituto perfetto alla banca tradizionale, dando una trasparenza unica al cliente, partendo dal pricing fino al prodotto finale, e cercando sempre di stare vicino al cliente italiano, che ovviamente è molto molto attento a queste dinamiche, queste aree.
1: Hai già toccato alcuni dei punti chiave. Voi siete un'azienda relativamente giovane, ma che ha vissuto di fatto il boom dell'intelligenza artificiale, eppure la banca è un presidio sociale, quasi un'istituzione, insomma molti soprattutto di una certa generazione hanno bisogno della fisicità. È una transizione io credo inevitabile, ma come si fa ad accompagnarla senza lasciare nessuno indietro? Ma
2: allora, in Conto l'utente finale può sia trovare delle funzionalità AI già embeddate all'interno dell'app, quindi ci siamo già ormai già da tempo, quindi È come hai detto tu, è effettivamente inevitabile prendere questa ondata, no? Io la definisco l'onda, in inglese si dice surf the wave, no? Surf the AI wave. Noi lo facciamo sia dal punto di vista del prodotto, come dicevo, quindi l'utente si può già trovare in app agenti AI dedicati e ottenere il supporto che desidera da questo tipo di funzionalità. Però il modo in cui noi cerchiamo di accogliere l'AI è quello di attraverso il modo di lavorare, quindi non tanto sul cosa ma sul come, e integrarlo all'interno dei processi in tutti i team, dal team di marketing al team di design al team legal. Tutti utilizzano l'AI per cercare di portare quello che l'AI, diciamo, semplifica a livello di processi, e non solo a livello di cosa si fa ma a livello di come si lavora. E farlo è, come dicevo, è inevitabile, perché è un casino incredibile, scusate il termine, però bisogna accogliere questo caos, piccolo casino, perché se non lo si fa, il rischio è veramente di guardare oltre e purtroppo svegliarsi davvero troppo tardi. Quindi bisogna assolutamente accogliere questo caos e far sì che questa onda travolgente e velocissima passi, e appunto noi con una tavola da surf sopra quest'onda.
0: E allora, questo è un interessante approfondimento. Ce n'è poi un altro che è relativo, forse è un aspetto davvero tra i più affascinanti che abbiamo trovato alle AI Week, cioè gli agenti di AI che simulano gli esseri umani. Ne abbiamo incontrata una che si chiamava Linda, un'interfaccia appunto di AI. Ce ne parla Antonio Francese, CEO e founder di Media Engineering, che abbiamo incontrato alle AI Week.
1: Eccoci qua alle AI Week, presente Linda, anche le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, soprattutto la possibilità di andare veramente a catturare l'umanità e riportarla in artificiale, sono gli aspetti più intriganti, e la fila che c'è qua fuori ne è forse la dimostrazione più lampante. A livello pratico però, questa tecnologia quali prospettive apre e a che punto siamo?
3: Beh, Linda è il nostro brand, è la nostra digitale AI, e lei può essere in ologramma ed è una delle applicazioni più viste, soprattutto quelle che poi attirano più l'attenzione. E a che punto siamo della nostra soluzione? La nostra soluzione, sono diversi anni che ci lavoriamo, ora siamo a un livello molto molto evoluto, e lei può interagire in tempo reale con le persone, quindi è un'interazione, un dialogo naturale, quindi non c'è nessun tipo di latenza o ritardo. Qui in fiera, tra l'altro, con connessioni non proprio velocissime, riusciamo comunque a farla interagire. Quindi è un'esperienza che può essere utilizzata in tanti ambiti, da quello più semplice come oggi, l'ambito fieristico, ma anche per sistemi di concierge, interazione, receptionist. Può essere utilizzata all'interno anche di soluzioni aziendali per farla interagire durante una call, spiegare prodotti, o all'interno di alcuni store con cui lavoriamo, e che dà ovviamente indicazioni sul prodotto.
1: Parte tutto da una scommessa, quella che il grande pubblico sia pronto ad accettare di interagire con una figura che non è umana ma che la ricorda molto. L'Italia, il mercato italiano è pronto a questa rivoluzione? Insomma, può anche subentrare scetticismo, forse addirittura paura dell'ignoto?
3: Assolutamente d'accordo con la paura, però anche la paura, come dicevo proprio poco fa in uno speech, la paura è una non conoscenza. Quindi c'è uno scetticismo iniziale nell'adozione di queste soluzioni, oppure sì, ma cosa faccio? Parlo con un avatar. Allora, già lì nella nostra scelta abbiamo deciso di utilizzare un avatar realistico, quindi non parliamo di un qualcosa cartoon che possa un po' beffeggiare o far sentire meno autorevole, no? Quello di cui stiamo trattando. Quindi già abbiamo spostato su quel livello di dire ok, l'avatar è reale, puoi parlarci, puoi dialogarci. La paura c'è, sì, però ne pongo un'altra di domanda. Se guardiamo oggi l'uso dei dati, guardiamo le statistiche dell'uso di ChatGPT piuttosto che di altre soluzioni di questo tipo, in realtà è tutt'altro, perché comunque sono generazioni che stanno dialogando costantemente anche su temi abbastanza sensibili, se così possiamo dire, ed è un'interazione che loro fanno. Allora, piuttosto che interagire con un oggetto sconosciuto, interagisco con un personaggio che magari ha un addestramento, ha dei guardrail, quindi dei limiti nel quello che può dire, e sicuramente una conversazione più safe, mediata ovviamente da un avatar.
1: Faccio l'ultima domanda, che è una domanda che stiamo facendo un po' in giro oggi, insomma è anche un'occasione per tastare il polso e capire a che punto è l'Italia, a che punto è l'Europa. In generale sembra esserci un certo entusiasmo, è un entusiasmo che dal tuo punto di vista porterà davvero a una rivoluzione nel giro di qualche anno? Ti aspetti che l'Inda la troveremo in giro per l'Italia?
3: In realtà l'Inda è già in giro per l'Italia e l'Italia sta avanzando. L'Italia ha tanta tecnologia, ha tante aziende creative come noi e sicuramente è un'evoluzione che è un po' tardato ad arrivare, ma adesso lo si vede anche oggi qui all'interno dell'iWeek, il trend sta cambiando.
0: E allora noi rientriamo in studio, tra poco torneremo anche sui temi dell'AI Week, tra poco però ci occupiamo invece di tecnologia, e intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare questo pezzo dei Red Hot Chili Peppers che si chiama Goodbye Angels e poi rientriamo in

0: allora eccoci qua, è una puntata di Cosmo 2050 con un sapore molto tech, diciamo così, e c'è una classifica piuttosto interessante dei dati da analizzare che ci portano, credo, parecchie riflessioni. Intanto il TEA Global InnoSystem Index del 2026 è stato presentato al Technology Forum di TEA Group a Stresa la scorsa settimana e ci disegna una vera e propria classifica globale dei 49 paesi con maggior capacità di innovazione al mondo. L'Italia si posiziona al 31esimo posto, che insomma è una posizione di medio-bassa classifica, diciamo così, che ci porta evidentemente a cercare di capire come si può migliorare, anche quali sono però le realtà che invece hanno trainato questa classifica. In collegamento con noi Corrado Panzeri, partner e responsabile di Innotech Hub di TEA Group. Tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Insomma, c'è un dato anche interno, se vogliamo, che riguarda l'Italia, perché se si guarda solo la classifica della qualità accademica, diciamo, della ricerca nel settore tech, l'Italia è un'eccellenza a livello globale e questo è mostrato chiaramente da tutti i dati. Quando invece si va a guardare magari agli investimenti nel settore, la classifica viene in qualche modo trainata verso il basso. Già questa forse è la chiave di lettura principale. Qual è il gap mancante al nostro paese per piazzarsi in una zona Champions, diciamo così?
1: Sì, ma infatti molto spesso si vanno a prendere dei singoli pezzetti per misurare la performance del nostro paese. Noi quello che cerchiamo di fare con il nostro indice è quello di avere una prospettiva ampia che vada a misurare tutta una serie di elementi, no? Dalla dotazione di capitale umano alle risorse finanziarie disponibili, al grado di innovatività degli ecosistemi, al grado di attrattività e da ultimo anche poi il prodotto e i risultati di questi ecosistemi, di cui uno dei risultati è proprio il volume e la qualità della ricerca. Ecco, se andiamo a prendere l'insieme di tutti questi indicatori nella loro ampiezza, l'Italia, come detto, si situa in posizione stabile al 31esimo posto, quindi in una posizione medio-bassa. Perché? Perché sostanzialmente un po' in tutti gli indicatori siamo in sofferenza, siamo sotto i paesi che sono i nostri riferimenti abituali. Penso soprattutto in questo caso ai paesi europei che ci sono più vicini. E questa situazione di posizionamento nella fascia medio-bassa della classifica ce l'abbiamo sostanzialmente su tutti gli indicatori che andiamo ad analizzare. Ecco, fra cui anche quello delle dotazioni finanziarie. Che lei citava proprio nella domanda.
0: Do qualche numero per fare capire meglio a chi ci ascolta da casa. L'Italia spicca appunto in qualità della ricerca accademica, siamo quinti al mondo, o per qualità dei brevetti siamo ottavi, ma appunto se parliamo di investimento in educazione siamo 37esimi, se parliamo di numero di sviluppatori siamo e addirittura 42esimi su 49. I primi 10 posti li leggo perché ci portano, credo, qualche spunto. Primo posto per Singapore, poi sul podio Israele e Regno Unito, e poi Corea del Sud, Stati Uniti, Svizzera, Svezia, Danimarca, Estonia e Finlandia. Insomma, la presenza tanto di Singapore, non so se c'è qualche riflessione che possiamo fare, però Israele e Corea del Sud sono due paesi che notoriamente investono molto in tecnologia, soprattutto in ottica di difesa militare, diciamo così, anche la cronaca in qualche modo ce lo racconta. È quella la fetta, come dire, che va forse astratta però dal grafico per capire meglio poi i risultati.
1: Ma se andiamo a vedere quelli che sono gli aspetti degli investimenti nello specifico, se andiamo a prendere gli investimenti totali, i paesi che lei citava, i primi 5 della classifica, sono tutti ampiamente sopra, ma come multipli dell'Italia, cioè parliamo dalle 3 alle 4-5 volte di più dell'Italia. Però un po' sorprendentemente non è la quota parte di investimenti pubblico, fra cui evidentemente anche la spesa militare, che va a a fare la parte del leone in questa differenza. Paradossalmente è sull'investimento privato dove il nostro paese può fare sconta la differenza maggiore, e parliamo di 3, 4, 5 8 volte in meno rispetto a chi ci sta davanti, ecco.
0: Certo, questa è un'altra riflessione, insomma, che credo fosse doverosa. In generale, insomma, al di là di questa classifica, credo che questi forum come quello che è stato organizzato a Stresa siano abbastanza utili per fare delle analisi, per incrociare dati, per capire che strada percorrere. C'è qualche spunto, insomma, che ritiene sia particolarmente interessante? È un settore in continua evoluzione, quindi più se ne parla, più si ragiona meglio, diciamo.
1: Sì, diciamo che noi veniamo dagli anni del PNRR, dove la scelta del nostro paese è stata di destinare tante risorse a tante cause, diciamo, no? E se prendiamo la parte della ricerca in particolare, questo ha fatto sì che nuovi investimenti in infrastrutture venissero fatti, ma anche tanti fronti che abbiamo aperto o sostenuto. Forse il messaggio che esce su questo aspetto della ricerca dal Technology Forum è che adesso dovrebbero iniziare gli anni della concentrazione, cioè della massa critica, delle scelte, cioè invece che dare, mi passa il termine, disperdere in tanti rivoli queste risorse, fare delle scelte di politica di ricerca, delle politiche industriali chiare, ovviamente in sinergia con l'Europa, e lì mettere le risorse, no? In modo tale che su quei filoni che decidiamo di percorrere otteniamo massa, volume e forza per poter competere a livello globale. Forse questo è un po' il messaggio che mi viene da estrarre da queste giornate.
0: Eh sì, mi sembra un messaggio che ci porta a diversi spunti, ne parleremo sicuramente anche nel corso delle prossime puntate. Io intanto ringrazio Corrado Panzeri per essere stato con noi, ricordo ancora, partner e responsabile di Innotech Hub di Thea Group. E allora noi ci dobbiamo fermare perché siamo di fatto a metà di questa puntata di Cosmo 2050, riprendiamo la linea tra pochissimo, un'altra ora da trascorrere insieme con tanti spunti, altre interviste, tanti approfondimenti, insomma rimanete con noi, siamo appena a metà dell'opera.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Se ti piace Giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini, oltre ai due per cui ieri è finito in carcere.
2: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parte nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. L'uomo era primo di cordata quando, arrivato al secondo tiro, è precipitato per circa 30 metri.
3: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.
2: Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla polizia. È stato l'uomo, sposato con la vittima cinquantenne Samantha Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.
3: Fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra, lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023. Secondo un funzionario americano si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l'apertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz.
2: Lo sport, il ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma Lease Bike si prende anche la penultima tappa, arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Gall e Hindley. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua ancora insieme nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovate e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, ogni weekend con la regia di Giorgio Berselli. Se vi siete persi la prima ora della nostra trasmissione, non disperate, è molto semplice recuperare tutte le puntate di Cosmo 2050. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, che peraltro vi invito a guardare per avere aggiornamenti live sui grandi temi spaziali, ma trovate nella sezione dedicata ai podcast proprio tutte le puntate pochi minuti dopo la messa in onda, quindi insomma siete davvero al sicuro. Noi tra poco vi riportiamo dentro l'AI Week, perché per chi si fosse collegato solo ora, è il grande tema di questa puntata. Siamo stati media partner dell'edizione milanese, appunto, del più grande appuntamento europeo dedicato all'intelligenza artificiale, e vi facciamo ascoltare alcune delle interviste più interessanti. Tanto ripartiamo dalla musica, perché arriva un Sir Paul McCartney con Ringo Starr, ciò che resta dei Beatles. Questa è Home to Us.

0: E rientriamo ancora insieme, ancora ben ritrovati con Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo dalle interviste a tema AI Week. Abbiamo fatto una chiacchierata per parlare di un tema molto interessante, cioè l'originalità, diciamo così, quanto sia necessario per l'Italia avere un AI indipendente quando si tratta soprattutto di sicurezza e di dati rispetto alle big tech americane, che dominano ovviamente il settore, ma che in cambio chiedono accesso alla nostra privacy per non avere interferenze. Esistono in realtà delle soluzioni piuttosto interessanti e è stato uno dei temi, direi, più intriganti della recente edizione delle AI Week. A tal proposito, noi abbiamo fatto una chiacchierata di cui vi vogliamo portare a conoscenza con Andrea Pili, founder e CEO di Xference. Ascoltate intervista. Partiamo da una considerazione, che è una considerazione, se vogliamo, amara. L'Italia, l'Europa sono ancora lontane da una vera e propria indipendenza legata all'intelligenza artificiale, però le soluzioni ci sono. Oggi il cliente non è obbligato a vendersi, tra virgolette, alle big tech americane, vendersi nel senso vendere dati, che spesso sono sensibili, e sappiamo che l'Europa su questo pone peraltro dei paletti. Qual è una possibile soluzione?
1: La possibile soluzione è quella di tornare indietro di 30 anni, quando eravamo veramente autonomi più che sovrani. Il tema di sovranità digitale è saltato fuori oggi, perché dopo 30 anni ci siamo resi conto che, digitalmente parlando, non siamo più indipendenti e sovrani sul dato soprattutto, e sulla tecnologia, che ormai è in mano ad aziende che non sono europee. Quindi riportare un po' a casa il mondo dell'infrastruttura è quello che dovremmo fare, e dovrebbe essere una priorità per tutta l'Europa.
0: Voi lo fate letteralmente, qua siamo insomma a Milano, a Rho, a pochi chilometri da qui c'è l'infrastruttura di riferimento.
1: Esatto, quello che abbiamo fatto è costruire un'infrastruttura partendo dall'hardware, cioè selezionando e configurando in maniera specifica dei server con delle GPU, che sono gli strumenti che servono per far girare i modelli LLM, e abbiamo costruito un sistema di inferenza, cioè un software che permette di gestire questi modelli open source installati su queste macchine. Dove abbiamo dislocato questi server, questa infrastruttura? Li abbiamo dislocati a Ponte San Pietro, a Bergamo, in uno dei più grandi data center d'Europa, 200.000 metri quadri, dove abbiamo in colocation il nostro rack con la nostra infrastruttura presso Aruba, che è riuscita tecnologicamente a risolvere un grande problema, che è quello della fornitura dell'energia ad alta densità per singolo rack, cioè di 30 kW, di cui l'AI è un tema fondamentale, perché è energivora, ma allo stesso tempo l'infrastruttura di Xference è stata costruita, per quello che ci sono voluti 2 anni, partendo dal principio del risparmio energetico per singolo prompt. Cioè, ogni volta che facciamo una domanda all'intelligenza artificiale generativa, dobbiamo sapere che stiamo consumando energia. Quindi il modo con cui tu costruisci il software di inferenza è determinante per calcolare i consumi e quindi ottimizzare tutta l'infrastruttura per risparmiare energia.
0: Partiamo dall'affermazione, che non è credo così erronea, che l'indipendenza tecnologica e l'indipendenza militare ormai sono quasi sullo stesso passo. Noi viviamo in un'era in cui Elon Musk può decidere di chiudere Starlink all'Ucraina, in cui un presidente americano ha dichiarato guerra, tra virgolette, all'Europa, quindi è un tema sicuramente sensibile. Quali sono, dal tuo punto di vista e dalla vostra esperienza, le realtà che potrebbero avere convenienza in questo momento ad affidarsi a un'infrastruttura italiana o europea?
1: Guarda, è un concetto molto interessante, perché nel 2006 dobbiamo ricordarci che è stato coniato la frase "The data is the new oil", i dati sono il nuovo petrolio, e quindi come tale, ovviamente, essendo la materia prima per fare i modelli LLM, quindi i dati sono la materia prima. Tu senza dati non puoi creare i modelli, è per quello che sono nati nel 2021, dopo che nel 2012 Google DeepMind ha inventato il Large Language Model nel 2015. Quindi hanno detto: allora c'è disponibilità di grandi dati, mettiamoci a fare i modelli. OpenAI è nato nel 2015 e dopo 7 anni, novembre 2022, è uscita con il modello 3.5 o il 3.0, che era il primo che poteva avere un senso provandolo con il prompt. Quindi Che cosa vuol dire? Che i dati che vengono digitati sui prompt di queste strutture, di questi operatori, vengono utilizzati per addestrare i loro modelli, sì, è anche dichiarato, e quindi se ci sono delle aziende o delle organizzazioni che operano in ambienti regolamentati, ovviamente non possono utilizzare questi sistemi che utilizzano i dati per addestrare i modelli, è evidente. Certo è che se devo fare domande all'AI del tipo fammi un'analisi del tempo degli ultimi 3 anni sulla base di questi dati meteorologici, chi se ne frega, va benissimo, sono strumenti straordinari, anzi dobbiamo usare quegli strumenti perché hanno modelli talmente grandi che sicuramente riescono a dare delle performance straordinarie, ma non lo devono fare con i miei dati. Cioè se io sono un ospedale o un'azienda manifatturiera che ho i miei segreti industriali con i miei PDF, i miei documenti, io devo utilizzare un sistema di inferenza privato, non posso usare ChatGPT per dire, per esempio, dammi il nome e cognome del paziente che ho visitato a marzo con quella patologia perché non mi ricordo chi è, perché ne vedo centinaia. Non posso usare le API di ChatGPT di turno, devo usare un sistema di inferenza privato.
2: Questa consapevolezza passa anche dalla formazione sulle aziende. A volte si è un po' scriteriati nella gestione della privacy pensando che quella sia l'unica strada. Occasioni come queste sono occasioni per diffondere il verbo, tra virgolette.
1: Sì, è complicato costruire infrastrutture di questo tipo, è vero. È complicato far capire agli interlocutori, agli investitori, al governo di investire di più sull'infrastruttura digitale europea per renderci indipendenti, ma io dico soprattutto autonomi, perché l'autonomia è quella forza che l'azienda, l'organizzazione ha nel poter prendere delle scelte in maniera libera e serena, perché altrimenti saremo sempre dipendenti da decisioni che vengono dall'esterno della tua organizzazione, e questo non può essere consentito perché la privacy non è negoziabile.
0: Insomma, il tema era decisamente attuale, ve l'abbiamo portato rientrando adesso in studio, e allora, visto che siamo in tema di intelligenza artificiale, anche una notizia al volo, parliamo infatti di un investimento da 28,2 milioni di euro che permette al supercomputer italiano Leonardo di crescere e di rafforzarsi sul fronte proprio dell'intelligenza artificiale. Ospitato al Tecnopolo di Bologna, Leonardo si prepara a essere potenziato l'11 giugno prossimo con l'infrastruttura Lisa, che sarebbe la Mona Lisa di Leonardo, diciamo così, progettata per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di intelligenza artificiale generativa. Si tratta del primo sistema per applicazioni di AI installato in Europa nell'ambito dell'infrastruttura EuroHPC, partenariato europeo che coordina proprio i supercomputer strategici dell'Unione Europea. Peraltro l'annuncio è stato dato a Milano dalla ministra dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini e da Antonio Zoccoli, presidente della Fondazione ICSC, del Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, in grado di eseguire, pensate, 240 milioni di miliardi di calcoli al secondo, un vero e proprio prodigio che sarà ulteriormente potenziato. Noi ripartiamo dalla musica, intanto ci andiamo ad ascoltare, prima di rientrare con una nuova intervista, Dasha con Heartbreaker from Tennessee.

0: Jesse.
1: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. È vero che sono giorni in cui sembra pieno agosto, ma in realtà siamo appena alla fine di maggio. Dopo questo fine settimana, il mese di giugno porterà con sé l'arrivo dell'estate con grande calma e anche invece con molta più rapidità il nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile, la rivista che potete trovare in edicola e alla quale potete sempre abbonarvi. Soluzione assolutamente consigliata per tutti voi che siete all'ascolto. In esclusiva qualche anticipazione come sempre sui temi della nuova edizione. In collegamento con noi il direttore editoriale Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, bentornato.
2: Ciao Francesco, bentornato e anche tu, e saluto tutti gli ascoltatori di Giornale.
1: E allora Piero,
2: Radio.
1: Portaci verso il numero di giugno, che ha bisogno di rinfrescarci un po', diciamo così, ma la cultura è sempre un ottimo modo.
2: Allora, nel Cosmo c'è sempre fresco, comunque a scorrere le ultime copertine di Cosmo 2050 sembra che la nostra attenzione si sia ristretta allo spazio esistente fra la Terra e la Luna. Allora, le ultime copertine, quelle di quest'anno, abbiamo avuto una serie di copertine, diciamo, lunari per celebrare la missione Artemis 2, d'altra parte questo lo esigeva, il ritorno, certo, verso la Luna dopo più di 50 anni, no? Però è successa una cosa durante questa missione, che quando gli astronauti sono stati in vista della Luna, stavano per perdere il contatto con la Terra, prima di girare appunto dietro la Luna, hanno rivolto l'ultimo sguardo al nostro pianeta e hanno scattato un'infinità di foto, una delle quali era finita sulla cover di maggio. Cosa succede? Che a questo punto noi abbiamo voluto prolungare quello sguardo e a giugno abbiamo di nuovo la Terra in copertina, ma una Terra notturna. Fortemente illuminata dalle luci artificiali. Allora, perché di rimbalzo questo ci rimanda al nostro interesse per il cielo? Perché sono proprio queste luci che ci impediscono di vedere il cielo dalle città e fra un po', purtroppo, forse anche dalle nostre montagne. E in particolare in questo numero esaminiamo i risultati degli ultimi studi che stanno evidenziando come si sta modificando questo inquinamento in alcune regioni terrestri in peggio, maggior parte, ma non dovunque. Quindi questo è interessante per scoprire un po' qualche cosa che riguarda l'economia terrestre, ma anche evidentemente la possibilità di osservare il cielo. Tra l'altro, a questo proposito facciamo già uno spoiler, che nel numero estivo, cioè quello di luglio-agosto, che ricordo che sarà un numero doppio, la copertina sarà di nuovo dedicata al Sole e alla Luna. Perché? Perché c'è in questo caso invece un evento importante, non astronautico ma astronomico, cioè ad agosto avremo ben due eclissi, una di Sole prima e poi una di Luna a fine mese, e quindi a questo punto siamo obbligati sul numero estivo a mettere, certo, di nuovo questi due, peraltro sono gli oggetti principali che noi abbiamo in cielo, e quindi logicamente hanno anche insomma, l'importanza della nostra attenzione. Dopodiché ci rivolgeremo di nuovo al cielo più lontano. Tra l'altro, per quanto riguarda il cielo più lontano, un altro tema importante che pervade ogni ambiente in questi ultimi anni è l'intelligenza artificiale. E tanto anche il Papa le ha dedicato un'enciclica, le scienze astronomiche sono coinvolte da questi sviluppi. Però noi in questo numero, per la serie speciale ET, ci rivolgiamo a un problema collegato con quello dell'intelligenza artificiale, che è quello delle intelligenze artificiali aliene. Oddio, cosa vuol dire questa cosa qua? Cioè, quando noi pensiamo a ET, ET, il titolo anche della nostra serie, si richiama extraterrestre, no? Quando noi pensiamo a ET, che cosa ci viene in mente? Sempre il marzianino verde con le antennine, certo, eccetera. Però oggi vuol dire proprio in questi ultimi anni che abbiamo preso coscienza di nuove tecnologie, una civiltà tecnologica avanzata che dovesse spedire qualche ambasciatore tra le stelle manderebbe un personaggino così? Oppure affiderebbe questo compito a dei robot dotati di intelligenza artificiale? Come tra l'altro è stato già anticipato da tanta fantascienza, i vari androidi, eccetera, no? E tra l'altro questo di rimbalzo di nuovo, e noi? Cioè, anche noi potremmo magari pensare di colonizzare lo spazio con esseri di questo tipo, invece di mandare astronauti in carne ed ossa, che abbiamo già visto quanto è difficile anche mandarli fino solo alla Luna, che è dietro la porta di casa, no? Quindi ecco, questo è un argomento che su cui riflettere, perché sempre per la serie, no, ricerca di intelligenza extraterrestri, ecco che questa è una cosa forse che possiamo considerare, cioè per dirla in breve, se dovesse domani arrivare un UFO, è probabile che esca fuori non il marzianino ma un robot, e anche noi magari potremmo spedire qualche essere di questo tipo lontano, ma vabbè, e per stare su un'astronautica più alla portata di tutti,
1: più tradizionale,
2: più tradizionale, perché queste sono fantascienze quasi, però fantascienze fino a un certo punto, no, abbiamo anche un articolo sul ritorno degli spazioplani. Gli spazioplani, ricordo che vabbè, noi tutti abbiamo in mente lo shuttle, che una volta che è stato pensionato sembrava che si fosse chiuso a quest'era, invece si sta forse riaprendo, a parte che dal punto di vista militare non si è mai chiusa, perché abbiamo degli shuttle che girano intorno alla Terra, che sono gestiti da militari e non da civili, ma questo vabbè, ma anche dal punto di vista civile potrebbero riprendere piede questo tipo di veicolo spaziale. Per chiudere, se abbiamo ancora un minuto, posso aggiungere che non mancano le rubriche didattiche su questo numero, anche se siamo alla fine dell'anno scolastico,
1: ma iniziano i compiti estivi,
2: compiti per le vacanze, e quelle dedicate agli amatori, con la raccolta delle foto astronomiche dei lettori e suggerimenti per partecipare alle ricerche scientifiche dal proprio PC, per la cosiddetta Citizen Science, sono sempre proposte molto interessanti, ma per chi vuole proprio insistere, vuole proprio andare a scuola anche d'estate, ci sono le proposte delle scuole estive di astronomia gestite dall'Unione Astrofili Italiani. E questo, quindi, a questo punto si chiude il panorama completo.
1: Beh, direi di sì, portiamo pure in vacanza, diciamo, ma con la possibilità di non dimenticare il sano valore della didattica astronomica. Grazie davvero a Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo 2050. Vi invito ancora una volta, ovviamente, a scoprire tutto questo. Noi abbiamo avuto appena un assaggio andando in edicola o correndo ad abbonarvi. Non correte che fa caldo, ma andate ad abbonarvi. Grazie ancora a Piero Stroppa. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco il finale di puntata, con ancora moltissimo da approfondire, quindi sosta brevissima e rimanete con noi.
0: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con
4: E li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 28 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua nel finale di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Un finale che ci porta ancora molto di cui discutere. Intanto facciamo anche tra poco qualche riflessione sul grande tema scientifico di questi giorni, perché si torna a parlare di effetti del cambiamento climatico alle prese con un maggio da record, ma non sono record di cui andare particolarmente fieri. Poi vi riporteremo anche all'interno delle AI Week con qualche ultimo spunto dedicato all'intelligenza artificiale. Poi torniamo nello spazio con il nuovo numero di Focus in edicola e con la presentazione di un approfondimento dedicato ai laboratori dell'ESA, particolarmente interessante. E allora, cos'altro manca? La regia di Giorgio Berselli, l'abbiamo già detto ma lo ringraziamo ancora, e anche tanta buona musica. Andiamo ad ascoltare Star Sailor, questa è Fourth the Floor.

0: Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, e allora è tempo di fare qualche riflessione, direi a tema ecologico, ma soprattutto legato al grande caldo. Non solo le temperature da record che hanno colpito, insomma, non solo l'Italia, ma Spagna, Francia, Inghilterra, ne ha pagato le conseguenze anche in qualche modo il nostro Yannick Sinner, fermato, lo sapete, a Roland Garros per problemi fisici dovuti, certo, allo sforzo, ma sotto un calore inusuale sulla terra rossa parigina. Non arrivano buone notizie neppure sul fronte futuro, diciamo così, perché nuovi record di temperatura sono attesi nei prossimi 5 anni. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede infatti che le temperature medie globali annuali per il periodo dal 2026 al 2030 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al periodo dal 1850 al 1900, e c'è un 86% di probabilità che uno di questi 5 anni superi il 2024 come quello più caldo mai registrato. Quindi, insomma, è molto probabile che scriveremo un nuovo record. E abbiamo anche, come dire, un candidato sorvegliato speciale. Il 2027, l'anno prossimo, potrebbe rivelarsi rovente a causa dell'arrivo a fine di quest'anno, ve lo ricorderete, di El Niño, il fenomeno climatico che torna ogni 5 anni più o meno e che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. Il rapporto prodotto dal Met Office del Regno Unito in qualità di centro di riferimento della WMO offre una sintesi delle previsioni fornite da 13 istituti di tutto il mondo, i migliori al mondo, e dunque particolarmente affidabile, e conferma i dati peraltro già pessimi che avevamo messo in cascina negli ultimi anni. Gli ultimi dati indicano che nei prossimi 5 anni al 91% di probabilità la temperatura media globale supererà temporaneamente di 1,5 gradi i livelli medi del periodo 1850-1900, periodo che abbiamo già superato nel 2024 quando la temperatura ha sorpassato quella soglia di 1,55 gradi. Insomma, tanto vi dovevamo, purtroppo questa è la situazione. Torniamo a parlare di AI, che forse è meglio. Vi proponiamo un'ultima intervista molto interessante perché mette un po' in paragone lo scenario italiano con quello internazionale, il modo in cui il nostro mercato è ricettivo rispetto agli altri competitor europei, ma anche rispetto agli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato all'AI Week con Felipe Teixeira, founder e CEO di Altermind. Sentite cosa ci ha raccontato. AI Week è davvero un'edizione con un taglio fortemente internazionale. Partirei quindi da qui. Oggi, insomma, l'Italia si interroga anche su quanto è matura a livello di una tecnologia che è nuova ma inizia già a essere piuttosto datata rispetto ad altre realtà che tu conosci. Come se la cava l'Italia? La regolamentazione è la grande parola, per alcuni un ostacolo, per altri uno strumento.
1: Allora, io tendo sempre a vedere la regolamentazione come un controllo della tecnologia. Io credo che sul mercato e in generale vediamo la tecnologia e questi modelli con tutta la loro potenzialità, però come controllare questi modelli e quello che si può fare questi modelli è la chiave del futuro. Ormai i modelli sono arrivati a una qualità e una potenzialità in meno di un anno che è una crescita di qualità esponenziale. Si possono fare agenti, si possono fare una quantità di casi d'uso che è veramente spettacolare, ma controllare questi agenti richiede un shift nel modo come si fa azienda, nel modo come si fa tecnologia, nel modo come si pensa il modello operativo, che è tutto da scoprire. Siamo all'inizio di tutto. Quindi l'AI Act, piuttosto che la normativa europea, ci spinge anche a veramente mettere l'accento sul controllo di questi modelli. Io non lo vedo come un blocco di innovazione, ma io lo vedo come un controllo di mitigazione dei rischi, dove noi nasciamo con questi vincoli che ci permettono di andare a scala velocemente. Invece chi va più velocemente in questo momento corre dei rischi che, io sono convinto, avranno dei brutti effetti nel futuro.
0: Come già dai tempi di Ned Ludd, quando le macchine arrivano nella storia, nello scenario della storia, il mondo si divide tra gli entusiasti e gli scettici. Questo vale a maggior ragione per una tecnologia che ci promette di sostituire l'essere umano. Questo che impatto avrà sul mondo del lavoro? È un interrogativo che si fanno in tanti e se lo fanno dal basso spesso.
1: Allora, c'è un c'è un pre e un post l'AI, in particolare quella AI generativa. Non c'è da avere paura, però c'è da esserne consapevole. Si parla tanto di bolla AI, si parla tanto di hype AI, io invece credo che c'è un under hype intorno all'AI, che è la cosa che mi preoccupa di più in questo momento. Non ci stiamo accorgendo di quanto l'AI generativa è in grado di fare oggi. Oggi c'è una simmetria tra la velocità con la quale questi modelli, questi agenti, un Anthropic riesce a fare e la capacità di noi esseri umani di sfruttare questa tecnologia. Quindi nel modello operativo e nel ruolo dell'essere umano all'interno dell'azienda, dei posti di lavoro, c'è un concetto molto semplice. Da adesso in poi è nata una seconda intelligenza all'interno dell'organizzazione. Per la prima volta nella storia dell'umanità, dentro l'organizzazione non ci sarà più solo intelligenza fatta da materia organica, c'è un'intelligenza che è fatta da modelli, dalla macchina con la quale l'essere umano deve interagire. E come siamo passati da un rapporto deterministico con la macchina nei ultimi 50 anni, dove io dicevo alla macchina cosa fare e se quello che ne usciva era diverso anche per un punto di quello che ho disegnato vuol dire che c'era un problema nel software, oggi io sto dando un intento alla macchina e quello che mi può tornare indietro può essere addirittura meglio di quello che avevo immaginato. Questo ci spinge a ridisegnare i modelli operativi, il rapporto come ci relazioniamo con la macchina è un amplificatore dell'essere umano. Ci sono impiegati digitali che nasceranno dentro l'azienda. L'essere umano, secondo noi, e nel modo come ci stiamo riorganizzando già da oggi in Altermind, sono nuovi mestieri. Dobbiamo spostare gli esseri umani sui mestieri che servono domani e non più quelli dove sappiamo che la tecnologia potrà fare quel lavoro.
0: Il mercato ce la può fare da solo, serve anche la politica per fare questa svolta nel mondo del lavoro.
1: Allora, credo che il mercato lo può fare in parte da solo, la prova lo stiamo facendo noi, sulla parte della legislazione intorno al lavoro ci sarà sicuramente dei gruppi di lavoro che dovranno essere pensati per affrontare questi temi, ma è chiaro che disegnare l'intento verso la macchina e controllare quello che esce dalla macchina sono i lavori domani, il gusto, il giudizio, l'etica, la strategia, il modo come un'azienda definisce quello che fa la macchina e laddove gli esseri umani devono essere spostati all'interno dell'azienda.
0: E allora noi rientriamo in studio. Questa era l'ultima intervista a tema AI Week che vi abbiamo proposto, un'analisi devo dire molto molto interessante. Chiudiamo diciamo questo capitolo e apriamo ancora quello spaziale, perché tra poco vi parliamo di ESA con una nuova intervista, ma vi parliamo anche della NASA adesso, perché l'Agenzia Spaziale Americana ha dato un segnale importante puntando a un avamposto umano permanente sulla Luna con un progetto che vede un investimento importante, quasi $1 miliardo. La NASA annuncia infatti una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio delle missioni Artemis attualmente previsto, lo sapete, non prima del 2028. La base lunare, ha spiegato l'amministratore capo Jared Isaacman, sarà il primo avamposto americano e dell'umanità su un altro mondo. Ogni missione che abbia l'equipaggio o che non lo abbia sarà un'opportunità di apprendimento, dice Isaacman. Mentre torniamo sulla superficie lunare, costruiamo le infrastrutture per rimanervi e padroneggiamo le competenze necessarie per vivere e operare in uno degli ambienti più esigenti e pericolosi che si possano immaginare. Ricordiamo che in prima fila per la futura base lunare, e qui il discorso si fa interessante, c'è il modulo abitativo italiano MPH, MPH, acronimo di modulo abitativo multiuso, realizzato da Thales Alenia Space, e l'ASI, la nostra Agenzia Spaziale Italiana, ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione di una commissione di valutazione della NASA per procedere verso la revisione preliminare del progetto nel 2027 e il primo modulo abitativo potrebbe essere lanciato, ma non prima del 2033. E poi altri contratti da circa $220 milioni ciascuno sono stati assegnati alle aziende Astrolab e Lunar Outpost per due rover lunari, in particolare CLV-1 di Astrolab è progettato per trasportare sia astronauti che rifornimenti, mentre Pegasus di Lunar Outpost è un po' più leggero e più veloce e ha un sistema di guida sia manuale che autonomo, che peraltro incorpora alcune tecnologie derivate dal programma Apollo. Per consegnare i rover nella regione del polo sud lunare, la NASA poi ha assegnato a Blue Origin di Bezos un contratto da 188 milioni di dollari con un'opzione di rinnovo del valore di circa 280 milioni, e quindi insomma altri contratti sono pronti a essere firmati. Il tema è più che mai attuale, continueremo a seguire ovviamente la situazione. Ripartiamo dalla musica prima di proporvi un'ultima intervista a tema ancora spaziale per scoprire il nuovo numero di Focus. Ci ascoltiamo Miles Smith, questa è Hold Me in the Dark.

0: E allora eccoci pronti al finale davvero di questa bella puntata di Cosmo 2050, che ha avuto come tema principale l'intelligenza artificiale, che peraltro è anche il tema di copertina del nuovo numero di Focus, quello di giugno, che però già da qualche giorno trovate in edicola. All'interno di Focus, come sempre, c'è anche tanto altro e interessantissimi articoli a tema spaziale. Ci soffermiamo oggi in particolare su uno di questi, che ha scritto Andrea Parlangeli della redazione di Focus, che è in collegamento con noi, che nel titolo ha anche un omaggio, insomma, al compianto Gino Paoli. Non è il cielo in una stanza, che peraltro parlava di tutt'altro, ma il cosmo in una stanza. Questo perché esistono in Europa dei laboratori che cercano, con tutte le difficoltà del caso ma con grandissimi risultati, di riprodurre tra virgolette le condizioni davvero estreme in cui alcune missioni europee spaziali poi si vanno a svolgere. Andrea Parlangeli, dicevamo, in collegamento con noi. Ciao Andrea, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, allora, dietro le quinte dell'ESTEC, lo European Space Research and Technology Center, si nasconde, insomma, l'avanguardia, direi, della tecnologia spaziale europea. Che struttura è agli occhi, diciamo, di un visitatore? Poi agli occhi di chi ci lavora assume un altro aspetto, credo.
1: È una struttura assolutamente straordinaria, quasi un mondo alieno, un angolo di spazio sulla Terra, diciamo. Perché già le dimensioni, quando si entra in questi laboratori, insomma, dall'esterno magari non sembra tanto, ma quando poi si entra nei laboratori, noi abbiamo avuto la fortuna di entrare lì a marzo, abbiamo visto tra l'altro alcune missioni in corso di test, per esempio la missione Plato, una missione straordinaria che nei piani sarà lanciata a gennaio per andare a cercare altre terre come la nostra, quindi con una precisione assoluta, assurda, che deve mantenere in orbita con i suoi 26 telescopi anche, cioè, una stabilità anche termica, no? Delle osservazioni molto lunghe, di mesi, e quindi proprio per essere sicuri che queste missioni, che costano tantissimo in termini finanziari ma anche di sforzo da parte dei ricercatori, per essere sicuri che abbiano successo, devono essere sottoposte alle peggiori torture qui sulla Terra, in questi laboratori, per essere sicuri che poi vada tutto bene. E allora lì dentro si trova un po' di tutto, no? Ciascuno ha il suo spazio, e si trovano degli shaker che servono proprio a simulare le vibrazioni al momento del lancio, degli shaker enormi che possono avere carichi fino a 23 tonnellate e simulano qualcosa di paragonabile a un sisma di magnitudo 7. E al confronto un essere umano è veramente minuscolo, e tra l'altro sono tenute con una pulizia incredibile. Io non sono, io stesso non sono potuto entrare in tutti gli spazi, perché in alcuni bisogna essere vestiti in modo adatto e avere delle procedure proprio di sicurezza, diciamo. E tra tutte ci sono delle camere ultra silenziose che simulano il silenzio assoluto, in particolare il silenzio elettromagnetico, però poi sono anche ambienti silenziosi acusticamente, e ci sono delle stanze invece che simulano il rumore più forte. C'è una stanza che raggiunge 155 decibel, è uno degli ambienti più rumorosi che ci siano al mondo, e per dare un'idea, insomma, già a 120-130 decibel si rischia seriamente dei danni all'udito, e i decibel sono una scala esponenziale, quindi aumentano tantissimo andando oltre. Queste stanze hanno dei muri spessi più di un metro, anche due, insomma, uno spessore veramente notevole per isolarle completamente dall'esterno, addirittura sospeso su un cuscinetto d'aria, con una porta che per chiuderla ci vogliono 20 minuti. Questo perché quando raggiunge quel rumore lì incredibile, e deve essere totalmente isolata, altrimenti crollerebbe l'edificio in cui si trova. Quindi sono degli spazi veramente incredibili, e il più incredibile di tutti è proprio questo, che simula lo spazio vuoto interplanetario, in cui c'è un vuoto molto spinto su un volume enorme, dove abbiamo visto Plato, e in più si raggiungono delle temperature estreme, sia di freddo, si arriva fino a meno 200 gradi, sia di caldo, si arriva fino a 500 gradi con un simulatore di sole, perché alcune di queste sonde hanno delle escursioni termiche incredibili. Pensiamo a Baby Colombo, che sta in questo momento in viaggio verso l'orbita di Mercurio,
0: certo.
1: E che appunto su un lato ha delle temperature di più 500 gradi, sull'altro di meno 200, quindi immaginate voi.
0: Lì immagino che tu non sia entrato, soprattutto in quella di 500
1: no,
0: gradi.
1: L'ho vista da lontano, e quando funziona è ben chiusa, chiaramente. veramente.
0: Ricordo Andrea, insomma, perché forse non l'abbiamo ancora detto, che è un luogo che si trova in Olanda, peraltro è un luogo, come dire, abbastanza affascinante, e forse questo è anche un po' l'effetto, sì, che fa, no? Visto da fuori non sembrerebbe il posto dove trovare qualcosa del genere, poi l'Olanda è così, è tutto concentrato in, sì, pochi chilometri in realtà.
1: Sì, sì, è vero, però sono anche molto rispettosi dell'ambiente, quindi poi le cose non si vedono così tanto, e si trova dietro le dune, cioè, credo che dalla spiaggia nemmeno si vede. Io ci sono arrivato a piedi, ho fatto 20 chilometri perché c'è una spiaggia bellissima, e non ho visto proprio la parte che è antistante, diciamo, però immediatamente dietro le dune, e in mezzo poi non lontano da lì c'è Keukenhof, che è un centro per i tulipani, noto, molto noto per i tulipani, ci sono i pascoli con le mucche, insomma, è il tipico ambiente. E però c'è da dire che questa struttura, che è appunto il cuore tecnologico dell'ESA, principalmente una struttura di test, dove vanno anche le aziende a fare test, e perché hanno degli ambienti unici, no? Che le aziende non possono permettersi, anzi anche le grandi, certo, aziende in ambito aerospazio, diciamo, questa struttura ha portato
0: affittano
1: molto sviluppo.
0: Affittano gli spazi, tra virgolette, diciamo.
1: Sì, sì, sì, ha portato molto sviluppo, perché intorno poi si sono andati a sistemare molti grandissimi attori,
0: sì, chiaro, crea un vero e proprio distretto, diciamo, distretto, noi lo chiameremo sì, così. Ti chiedo in conclusione,
1: c'è tante tante,
0: ti volevo chiedere proprio questo, hai avuto, come dire, delle guide italiane, e diciamo anche per gli scienziati italiani, anche del futuro, che fossero l'ascolto oggi, ecco, arrivare lì è veramente, come dire, arrivare al top sostanzialmente.
1: Sì, sì, assolutamente, è un centro assolutamente internazionale, dove però appunto ci sono tanti italiani a tutti i livelli, cioè ho incontrato i giovani, Tommaso Ghidini, che è il responsabile dell'ingegneria, di tutta l'ingegneria meccanica, diciamo, dell'ESA, che mi ha fatto veramente da guida, con grande entusiasmo oltretutto, e anche grandissima chiarezza espositiva, e con molto orgoglio anche il mostrare le varie strutture che ci sono, certo, lì, ci sono cose straordinarie di ogni tipo. Lo potete trovare non solo su Focus, ma tramite il QR code, ma anche attraverso il sito. Abbiamo fatto un lungo articolo anche multimediale, quindi con la visita virtuale degli spazi, che è gratuitamente accessibile a chiunque.
0: Allora, insomma, l'invito è ad andare a provare non appena finisce la puntata, che peraltro sta davvero per terminare, oppure per gli amanti, come dire, della tradizione, c'è, cioè, il nuovo numero di Focus in edicola e molti più dettagli rispetto a quelli che ci ha comunque egregiamente riassunto Andrea Parlangeli, che ringrazio. Grazie per essere stato con noi, Andrea, e un buon fine settimana. Siamo in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050, quindi io vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata con tantissime curiosità. Grazie come sempre a Giorgio Berselli in regia, a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, e l'invito è quello di passare il weekend qui con noi su Giornale Radio, perché la programmazione è strepitosa e vi teniamo al fresco con tanta qualità nella nostra informazione. Grazie ancora da parte di Francesco Massardo, a tutti voi l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare. A presto.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. Ovunque tu scelga di andare, puoi continuare a seguire la nostra informazione libera. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. E se parti per l'estero? Nessun problema. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Così, qualunque sia la tua destinazione, non perdi mai il filo dell'attualità. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 19.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
5: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
6: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
5: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
6: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
5: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
6: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
7: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio. Con noi questa sera abbiamo anche tre ospiti importanti. Allora, Alessandro Radici, che è un musicista, benvenuto. Poi abbiamo una studentessa, Beatrice, del gruppo della trasgressione, che noi abbiamo già avuto nostra ospite, e abbiamo poi Luigi Negrini, che invece è stato assessore al comune di Ro, assessore al welfare, e attualmente è un membro del gruppo della trasgressione. Benvenuto.
9: Grazie.
8: Allora, abbiamo anche in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giacinto Siciliano. Benvenuto, dottor Siciliano.
10: Buonasera a tutti, grazie.
8: Allora, il dottor Siciliano è stato direttore del carcere massima sicurezza di Opera, è stato anche direttore del carcere di San Vittore, della casa circondariale di San Vittore, e attualmente invece lavora per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel Lazio. È corretto, dottor Siciliano?
10: Il provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise.
8: Allora, dovete sapere che il dottor Siciliano, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere oltre 10 anni fa, ed è stata una delle conoscenze che mi hanno più arricchito in questi anni, perché ho visto all'opera un uomo che ha potuto adoperarsi con i detenuti e ha soprattutto per primo adottato, insieme al professor Iuri Aparo, delle proposte, tra le quali c'è anche quella del gruppo della trasgressione, attraverso il quale sono state realizzate delle attività di tipo di natura culturale, professionale, all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove i detenuti sono stati aiutati ad essere riabilitati per poter reintegrarsi post pena all'interno della società. Dottor Siciliano, lei questa esperienza poi l'ha tradotta anche alla casa circondariale di San Vittore. Le domando subito perché, dal suo punto di vista, se lo è naturalmente, è importante questo genere di attività, quindi sviluppare questo genere di attività all'interno delle carceri, in sostegno e in funzione della riabilitazione del detenuto.
10: Noi riteniamo che questa cosa sia molto importante, perché è importante incidere su quella che è la capacità della persona di guardare in se stesso, di rivedere i propri comportamenti, di capire anche come muoversi all'interno del contesto che si realizza all'interno dell'istituto. Ed è importante perché poi è inevitabile che uno si porti dietro le sue difficoltà, le sue fragilità, si inserisce in un contesto fatto di altre persone con gli stessi problemi e le stesse fragilità. È uno degli strumenti più importanti per cercare di rispondere e dare una possibilità, è quello di aiutare le persone a crescere e costruire insieme. Penso che sia un po' il grande lavoro fatto anche dal gruppo della trasgressione, con tutte le attività che sono state fatte. Io ricordo che quando conobbi Iuri Aparo e mi parlò del gruppo della trasgressione, rimasi affascinato da quest'idea della trasgressione, che era la trasgressione alle regole della criminalità. Ecco, questo è un po' il senso. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa automatica, bisogna lavorare. E che siano attività di gruppo, che siano rappresentazioni teatrali, musicali, culturali, che sia scuola, sia università, le persone devono essere messe in condizioni di capire che c'è un altro pensiero, c'è un altro modo e possibilità di essere, e insieme essere accompagnate verso una strada nuova.
8: Dottor Siciliano, le faccio un'ultima domanda. Io ricordo, era il 2013-2014, venni come giornalista con la mia troupe, lavoravo ai tempi per una televisione privata lombarda, e venne all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove voi apriste uno sportello per il lavoro, per aiutare i detenuti che nel frattempo imparavano un lavoro. Mi ricordo, rimasi colpito da questo laboratorio dove si faceva di liuteria. Ecco, voi avevate implementato l'idea che dal carcere il detenuto dovesse uscire avendo acquisito già una formazione professionale per tentare un reintegro all'interno della società civile. L'impegno del carcere deve essere questo, questo è stato il vostro esempio.
10: Ah sì, penso che debba essere questo, perché all'attività di cui parlavamo prima, che insomma è un po' di supporto della persona e di accompagnamento, bisogna dare anche degli strumenti concreti operativi per andare avanti. Tra l'altro il laboratorio di liuteria aveva una sua valenza particolare, era una cosa di nicchia, era una cosa di qualità, perché molto spesso il rischio è che alla persona detenuta si offre il minimo sindacale, quello che poi non fa la differenza. Invece l'obiettivo era creare cose che qualificassero, che ti rendessero in grado di fare sicuramente qualcosa fuori, e io penso che sia stata una cosa bellissima trasformare un pezzo di legno, un po' come Pinocchio, in uno strumento poi parlante e suonante. Ma tutto il discorso che diceva prima, anche lo sportello lavoro, è necessario partire, è necessario raccogliere i bisogni, raccogliere e valutare le capacità e provare a inserire da subito quella persona verso il mondo del lavoro. Cioè il carcere deve essere un carcere di prospettiva, ti aiuto, ti supporto, ma ti delinea una strada verso la quale devi andare.
8: Grazie dottor Siciliano per essere stato con noi questa sera, grazie molte.
10: Grazie a voi, buonasera a tutti.
8: Allora, vado subito dal professor Iuri Aparo, perché professore, lei con il dottor Siciliano ci ha lavorato fianco a fianco per anni, e lei è reduce proprio in questi giorni, insieme tra l'altro ai nostri ospiti quest'oggi, da questo concerto che ha tenuto a Rho, dove lei peraltro ha anche cantato insieme alla band, una parte della quale è qui presente, del gruppo della trasgressione, e ha tradotto questa progettualità ideale che usa il veicolo della musica come strumento riabilitativo, rieducativo del detenuto.
9: In effetti la musica la suonano le persone che sanno suonare. Quindi la dimensione riabilitativa per il detenuto non è legata al fatto che il detenuto suoni, ma al fatto che il detenuto interagisce con le canzoni, e quindi diventa compito di tutto il gruppo della trasgressione, band compresa, fare in modo che le canzoni scelte permettano al detenuto di intrecciare la propria esperienza, il proprio cammino, prima nella devianza e poi nella fase della costruzione, con i testi delle canzoni. Motivo per cui
8: testi delle canzoni, che in questo caso sono quelli di De André, perché voi suonate, cantate De André.
9: Testi delle canzoni che da 20 anni sono quelle di De André, e che in questo concerto per la prima volta invece alle canzoni di De André ne sono state affiancate 4 che non sono di De André ma sono della band, e cioè sono canzoni della band costruite apposta sull'esperienza dei detenuti. Quindi questa è stata la prima volta in cui il concerto, tradizionalmente su canzoni di André, stavolta invece è stato implementato con canzoni della band.
8: Allora chiedo al nostro regista Peter, prima di coinvolgere Alessandro, Beatrice e Luigi, sentiamo una canzone cantata dal professore, che oltre a fare lo psicoterapeuta, oltre a fare l'assistente all'interno delle carceri, oltre a fare lo speaker radiofonico, fa anche il cantante, e sentiamo una sua canzone, una canzone di De André cantata dal professore durante questo concerto che si è tenuto a Rho, Fiume Sand Creek.

0: Allora, questo è il professore che con la sua band, la band che si chiama Gruppo della Trasgressione, ha cantato al teatro di Rho nelle scorse settimane. Vado da uno dei musicisti che era con lui sul palco. Alessandro, intanto com'è vivere questa esperienza col professore? Come vi trovate con lui nelle performance musicali? Perché De André, dal suo punto di vista, dal tuo punto di vista, è importante portarlo all'attenzione del pubblico?
1: Allora, decisamente per i contenuti, non c'è i testi, al di là delle musiche. Allora, io sono musicista e vivo per le note, diciamo, vivo in un mondo a parte, quasi ascolto poco i testi di solito, però assolutamente sono fondamentali. Cioè, il linguaggio di De André, che è così d'impatto, semplice e sempre ben indirizzato, è fondamentale, perché offre esattamente quello che serve al gruppo, cioè un argomento di discussione. Poi in realtà poi io non faccio nulla di tutto questo, faccio gli arrangiamenti, suono, studio, cioè io non vado nemmeno mai al Gruppo della Trasgressione, perché è molto complesso il lavoro da fare al di fuori del...
0: L'arrangiamento mi sembrava ottimo, in questo caso. Devo dire che è venuto, era veramente impattante, bello da ascoltare, te lo dico da amante della musica.
1: Grazie mille, è un lavoro lungo che dura da tanto
0: tempo.
1: Quanto
0: ti impiega a organizzare, cioè quanto impegno richiede un concerto come quello che avete tenuto a Rho?
1: Un tempo infinito, in realtà,
0: indefinito,
1: perché non c'è, voglio dire, la preparazione è in ogni momento della tua giornata, diciamo così, perché ci pensi, scrivi gli arrangiamenti e solo per scriverli ci vuole parecchio tempo. Cioè, adesso abbiamo una formazione complessa, abbiamo violino, violoncello, fisarmonica, sassofono contralto, pianoforte, io la chitarra, basso e batteria. E quindi c'è tanta roba da scrivere e tenere insieme, perché non andiamo a improvvisare, ormai è assolutamente tutto predisposto.
0: Anche perché integrare un pianoforte con gli archi non è una cosa così semplice, lo so per averlo vissuto. Quindi
1: ognuno deve avere il suo momento, certo. Sostanzialmente, devi fare in modo che ognuno respiri, esca in un certo istante e poi lasci spazio agli altri, perché non si può essere, cioè, tutti insieme qualche volta serve per fare il grosso peso, certo. Diciamo, ma se no è tutta una questione di equilibrio.
0: Vado un attimo da Luigi, che fa parte, come dicevo prima, del gruppo della Trasgressione. Luigi, secondo te che cosa recepiscono i presenti in teatro, come quelli che domenica 17 maggio avete incontrato a Rho? Qual è la percezione che secondo te ha il pubblico di un'esperienza emotiva oltre che musicale come quella che si è vissuta il 17 maggio?
2: Beh, questo lo posso dire con una certa sicurezza, perché questo è il terzo concerto del Gruppo della Trasgressione in un nuovo teatro di Rho, e come ogni altro concerto ha messo insieme due cose: la grande capacità dei musicisti, quindi la bellezza di ascoltare attraverso di loro le canzoni di De André, che loro fanno molto bene, ma anche la possibilità per i detenuti e quest'anno per i ragazzi delle scuole medie superiori, di intervenire e di parlare di trame di libertà, che sono trame di libertà che servono sia alle persone che ci sono lì che agli spettatori. Io infatti sono un rodense, poi parlo con i miei concittadini e trovo sempre una grande bellezza nel concerto. Tutti sono sempre molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto si portano via delle cose interessanti.
0: Vado da Beatrice, di cui prima non ho detto il cognome, Beatrice Aiani. Beatrice, 20 anni, giusto? Beatrice, corretto. Giovanissima. Allora, beata te, come... Allora, che esperienza è stata ed è per te vivere un'esperienza come quella di un concerto che ha fatto registrare Tutto Esaurito al Teatro di Rho, ma ha fatto registrare Tutto Esaurito negli anni scorsi anche a Milano, per esempio, dove c'erano più di 2000 persone. Allora, la domanda è: per te che esperienza è stata?
3: Sicuramente formativa. Cioè, io sono arrivata al gruppo in realtà appunto per l'altro versante, cioè quello del Gruppo della Trasgressione. Fortunatamente studiavo pianoforte e quindi sono riuscita a inserirmi anche in questo settore, cioè quello della band. Questa era la prima volta che suonavo, quindi è stato impegnativo insomma calarsi in un nuovo ruolo, ma il sapere di poter contribuire a una serata come quella di che c'è stata domenica Ro, in questo caso dal punto di vista musicale, però in generale tutti noi studenti del gruppo facciamo il possibile per far sì che venga fuori una serata diciamo armonica, una serata arricchente da tutti i punti di vista, e fa crescere, cioè una collaborazione che inevitabilmente ti porta a sviluppare.
0: Ti ha emozionata?
3: Sì.
0: Professora Paro, so che lei ha un progetto, tra l'altro, tra Rotary, il carcere di Bollate e il comune di Ro. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
4: Anche se poi ho piacere che dica a riguardo qualcosa a Luigi Negrini. Comunque il progetto del Rotary, che si chiama Rigenerami, ha a che fare con dei dispositivi elettronici. Il Rotary ha proposto al carcere di Bollate, alla direzione di Bollate, prima istruire dei detenuti e poi ottenere che questi detenuti, una volta acquisite le competenze, mettano le mani su dei dispositivi elettronici che, una volta riparati, poi vengono regalati a associazioni, ospedali, eccetera. Al gruppo della trasgressione, data la buona relazione che abbiamo con il comune di Ro e con il sindaco di Ro, che ha una relazione in particolare con Luigi Negrini e non con me, abbiamo proposto che questo progetto Rigenerami possa coinvolgere, accanto ai detenuti, anche alcuni adolescenti della cittadina di Ro, affinché possano avvenire due cose in un colpo solo, cioè che intanto che ci si dedica ai dispositivi elettronici, detenuti e adolescenti apprendano insieme e lavorino insieme su questi dispositivi, giovando gli uni alla crescita degli altri. Gli uni alla crescita degli altri, stiamo parlando di un progetto che dura da quando è nato il gruppo, cioè i detenuti che vanno nelle scuole e che hanno un ruolo per gli studenti, intanto che gli studenti motivano i detenuti al ruolo paterno di chi si occupa del ragazzo.
0: Luigi, credo che sia importante, soprattutto per chi fa politica, perché il tuo ruolo nasce innanzitutto come politico, come soggetto che capisce che un'azione di questa natura su una popolazione in parte anche giovane, che può apprendere una modalità con cui la relazione genera la possibilità del detenuto di diventare adulto e consapevole, sia in sé un'azione politica di grande spessore. Come hai maturato questo progetto? Come lo hai sviluppato? Come lo immagini anche in futuro?
2: Dunque, io ho conosciuto il gruppo della trasgressione attraverso mia moglie, che faceva un'insegnante di scuola media superiore e che portava il gruppo della trasgressione alla sua scuola. Stiamo parlando del 2009 addirittura. Io li ho conosciuti e ho trovato che sia politicamente importante dare un ruolo al detenuto. Il ruolo del detenuto deve essere un ruolo personale, ma deve essere anche un ruolo sociale. E quando ho visto il rapporto che si instaura tra i detenuti e i ragazzi, in particolare i ragazzi con qualche problema di bullismo, di droga, di eccetera eccetera, che si scontrano con dei detenuti che hanno avuto gli stessi problemi e che stanno pagando una pena per questi problemi, ecco, io ho visto che lì c'è una possibilità di dialogo che non è soltanto un dialogo, è una possibilità di crescita, e come dice Iuri, una crescita di tutti e due, del detenuto e dello studente. E allora, per questa ragione, avevo già cominciato, ancora quando ero assessore, avevamo sistemato una fontana, perché abbiamo una delle nostre socie del gruppo della trasgressione, l'architetto Vittorino Bertuolo, che è un architetto restauratore, e quindi avevamo potuto vincere un bando in cui restauravamo questa fontana e delle statue. Poi abbiamo fatto delle altre cose nel comune di Rainate, poi nel comune di Pregnana, eccetera eccetera. Questo perché vedevo che quando i detenuti parlavano con gli studenti mentre erano lì a pulire le fontane, eccoci, si instaurava un rapporto che era un rapporto veramente molto, molto interessante e che diventava continuo. Gli studenti tornavano i giorni dopo a riparlare con loro. E mi ha fatto naturalmente molto piacere che la band abbia addirittura pensato una delle sue canzoni che si chiama Burba, perché la villa di cui ha chiamata Villa Burba, in cui Antonio Tango era stato lì a fare questo lavoro. Mi ha emozionato tantissimo.
0: Prima della pubblicità voglio andare un attimo ancora da Beatrice. Beatrice, è una domanda che credo di averti già fatto, però ripetita Juvan. Cioè, che cosa ti restituisce il gruppo della trasgressione ad un'età così giovane? Perché è, come dire, una straordinaria forma di coscienza quella che si produce, ma in un alveo sociale in cui soprattutto i ragazzi di 20 anni a questo genere di argomenti pensano poco, credo anche in maniera più che legittima, hanno altro a cui pensare, divertirsi, trasgredire, avere voglia di esplorare il mondo, no? Ma forse questo mondo, quello delle carceri, dei detenuti, dei problemi vissuti dai detenuti, magari un po' meno. Che cosa ti restituisce oggi il gruppo?
3: Sì, cioè al gruppo in realtà il lavoro non lo fanno soprattutto solo i detenuti, anzi chiunque si metta in gioco ne ricava crescita, cioè uno impara a responsabilizzarsi nel momento in cui interagisce con l'altro, e quindi nel mio caso soprattutto magari vedere padri nei detenuti, scambiarsi i punti di vista, comunque ti permette di riflettere su cose che fuori non
0: Ma tu parli del gruppo nella tua famiglia, con tuo padre e tua madre, eh?
3: Sì, abbastanza. Sì. C'è stato molto utile, devo dire, negli ultimi anni si è sentita la differenza da quando lo frequentavo, cioè da quando non lo frequentavo ad adesso.
0: È cambiato la tua dialettica con loro, il tuo rapporto con loro anche sul piano della declinazione delle emozioni, nell'esprimere le emozioni?
3: Sicuramente c'è una maggiore, diciamo, un mettersi in gioco nel comprendere l'altro che prima mancava, e queste cose le ho imparate assolutamente dalla relazione con l'altro, con l'adulto, con la figura, diciamo, con le figure credibili che ho incontrato al gruppo. E quindi...
0: Tu senti più vicino oggi tuo padre di quanto non lo sentissi allora?
3: Ho imparato a comprenderlo meglio. Diciamo, sono più interessata a sapere la sua storia.
0: Vede, professore, che cosa è stato capace di fare. Vado un attimo in chiusura perché mancano poche un minuto. Cosa è stato capace di fare? Vado un attimo in chiusura perché mancano poche un minuto. Vado da Alessandro e dico: Alessandro, com'è sentire una ragazza che potrebbe essere tua figlia e ventenne raccontare un'emozione così? Cioè dire: ho recuperato in parte il rapporto con mio padre, è diventato qualcosa di diverso.

0: imparare a muoverla, ad agirla, insomma, è fondamentale per tutto e dà solo vantaggi positivi.
1: Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi, quando rientriamo, dico già a Peter, preparami quel piccolo contributo tratto dal film Ideali della Libertà, in cui si parla di musica, e su quello poi facciamo un giro tavolo.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamo Damasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio in provincia di Lecco. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
6: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professore, cari ospiti, vi faccio sentire, perché quando ho saputo che c'eravate voi, ho detto va bene, allora, visto che si parla di musica, parliamo di musica. Ma io sono un melomane, un amante della musica, ma tratto dal film Le ali della libertà, c'è questo passaggio nel film in cui si parla del ruolo della musica. Peter, vai.
7: Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto?
8: Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse col tempo. Qui dentro poi che senso ha?
7: È proprio qui dentro che la musica ha senso.

0: Beh, per non dimenticare.
1: Dimenticare?
0: Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo che non sono fatti di pietra e che c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere se tu non vuoi.
1: Ma di che parli?
0: Di speranza.
2: Ecco, Alessandro, riparto da te. La musica diventa una dimensione dell'anima. La musica sa generare speranza se ti trovi, per esempio, detenuto in un carcere. È una condizione, il rapporto con la musica, che non tutti affrontano nello stesso modo. Per me la musica significa Chopin, Beethoven, Shostakovich, Rachmaninoff, ma vuol dire anche Vasco Rossi piuttosto che Giorgio Gaber, ok? Ma per un detenuto, probabilmente, il rapporto con la musica è ancora diverso ed è forse ancora più profondo. Voglio il tuo parere e poi quello anche di Luigi.
3: Allora, sicuramente sì. La musica va oltre ai grandi compositori o ai grandi cantautori. È un linguaggio universale, perché non richiede, non è una lingua, ma è qualcosa che si può proporre a chiunque e chiunque può capire. Certo, ci sono magari degli stili, delle regioni del mondo in cui la musica viene, ma in ogni caso l'effetto che fa la musica sulla gente che ne usufruisce è lo stesso ovunque. Cioè, la festa, il ballo funzionano perché c'è la musica. Il ballo di suo non è nulla se non esistesse questa strana cosa dei rumori coordinati, e quindi questa cosa raggiunge chiunque, e se è fatta con amore piace, ed è secondo me la cosa più importante, cioè la musica.
2: Hai detto una cosa importante, secondo me, perché l'amore, quando un cantante dal palco sta barando, il pubblico lo percepisce. Quando tu sei autentico, il grande successo di Vasco Rossi, tanto per fare un nome, è proprio data dalla sua autenticità. Lui ha avuto fasi diverse, però portava quello che lui era e il pubblico lo percepiva, naturalmente, la sua sofferenza, le sue inquietudini, le sue paure, ma anche la sua voglia di trasgredire. In questo senso, guardando in modo contemporaneo quello che c'è attorno a noi, questo è il rapporto con la musica. Vado un attimo però da Luigi, perché Luigi, con te faccio un altro ragionamento prendendo spunto da Alessandro. La musica, in fondo, lui diceva, è un linguaggio dell'anima, è un linguaggio universale, ma il linguaggio dell'universo è un linguaggio che la musica traduce di fatto in numeri. Cioè, mi viene in mente un film, Contact, di molti anni fa, in cui a un certo punto, in quel film bellissimo, la ricercatrice Jodie Foster, che è la protagonista del film, dice: guarda, arriva un messaggio dallo spazio e le autorità politiche dicono potrebbe essere un pericolo perché non parla il nostro linguaggio, e la scienziata dice no, in realtà c'è un linguaggio che è quello della matematica, è quello dei numeri, il linguaggio universale è quello. La politica spesso non sa comprendere il linguaggio delle comunità che attraversa o con cui si relaziona. La sensibilità politica dovrebbe significare invece capire, come per esempio hai fatto tu con i detenuti, capire che esiste un linguaggio con cui tu puoi entrare in relazione e creare vita.
4: Sì, è così, ma soprattutto secondo me la politica deve avere la percezione del reale e deve avere una opportunità di muoversi verso un ideale. Muoversi verso un ideale significa, per esempio, nel caso dei detenuti, no? Cercare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice riabilitare. Cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire che il detenuto deve prendere coscienza di quello che ha fatto, deve accettare la pena che ha avuto, ma deve cominciare a cambiare, a superarsi per essere una persona nuova quando uscirà dal carcere. Questa cosa nelle carceri è fatta esclusivamente da gruppi di volontari. Il carcere come istituzione non è ancora in grado di svolgere questa funzione, e noi questo cerchiamo di fare con il gruppo, surrogando quello che l'istituzione dovrebbe fare da sé. E noi continuiamo a sperare, eravamo stati anche in Senato dall'allora
2: ministro Cartabia
4: proprio per spiegare che queste cose dovrebbero essere gestite anche e insieme all'istituzione.
2: Ecco, a questo proposito, professor Aparo, intanto quel giorno al Ministero c'ero anche io, anzi eravamo al Senato quel giorno col ministro Cartabia. Intanto qual è la percezione che lei ha avuto da parte della politica del lavoro che viene svolto dal gruppo della trasgressione e come interpreta quella speranza di cui abbiamo sentito un brano tratto dal film Le ali della libertà, cioè è idealismo filosofico, iperuranico, una sorta di aporia, insomma Pippe, come direbbe lei Mentà, è una quintessenza delle masturbazioni cerebrali, o invece il concetto di speranza tradotto attraverso la musica è qualcosa di concreto, di tangibile, che si può in qualche modo governare nella relazione con il detenuto?
5: Ok, prima domanda che riguarda la politica, la sto aspettando, abito in via dei Crollalanza 11, 20143 Milano. Quando qualche politico motivato a utilizzare il gruppo della trasgressione, la mia esperienza di 48 anni in carcere, quando qualche politico vorrà utilizzarla, l'indirizzo è quello, ed è uno.
2: Beh, uno però ce l'ha davanti, l'ha coinvolto perché...
5: No, lui Luigi... è mio amico, non è politico.
2: Vabbè, però...
5: Lui è mio amico.
2: No, no, lui è... Luigi, però hai comunque avuto anche un ruolo politico, no?
4: Sì,
5: ha avuto... Quindi... Però lui per me come politico non ha fatto niente, come amico molto. Io sto aspettando un politico che non per amicizia, come si fa in Sicilia, le beghe, le cose, gli accordi, non per amicizia, ma per come dire, inquadramento di quello che serve alla collettività. Alla collettività serve un carcere che permette al detenuto di emanciparsi, o serve alla collettività meglio un carcere che chiuda il detenuto fino a quando non muore? Ai politici l'opportunità di scegliere la risposta. Io comunque per ancora circa una decina d'anni sarò vivo. Quindi, invece parliamo del secondo capitolo.
2: Il professore è l'unico che ha patteggiato già con la provvidenza, stabilendo che comunque lui altri 10 anni li vive, quindi è sempre molto interessante.
5: Procedo in via statistica, le probabilità dicono che non creperò prima degli 85, le probabilità.
2: Ok, quindi lei ne fa un fattore scientifico statistico, quindi
5: vogliamo mettere una scommessa: se muoio prima ti pago una pizza, d'accordo? Se muoio prima ti pago una pizza.
2: Vabbè, ok.
5: Oh, invece parlando del secondo capitolo che mi interessa di più, la politica, sono in attesa che mi interessi. Desidero ricollegarmi a Giacinto Siciliano, il quale ha parlato dell'importanza della coscienza. Io, si sa, per mie caratteristiche, cerco di essere molto laico. Comunque, in ogni caso, le musiche che noi portiamo, sempre in accordo con le ali della libertà che abbiamo ascoltato, sono musiche che provengano da De André, che provengano da Vasco Rossi, oppure addirittura dalla nostra stessa band, invitano sempre e comunque il detenuto a prendere contatto con se stesso. La canzone che abbiamo ascoltato prima, Fiume Saint Creek, è una canzone che parla dell'abuso del potere da parte della cavalleria americana ai danni di un villaggio indiano. Sostanzialmente questa canzone viene utilizzata per stimolare il detenuto a prendere contatto con il fatto che quando lui commetteva le rapine, i furti, lo spaccio, tendenzialmente stava facendo quello che faceva la cavalleria americana, cioè, come dire, il potere che abusa della propria forza ai danni del debole. Ovviamente su questo campo la canzone che è il manifesto in favore della coscienza è La guerra di Piero, dove notoriamente Piero guarda qualcuno negli occhi e dice che non può uccidere quell'uomo nei cui occhi si riconosce, mentre l'altro invece ha troppa paura, non guarda Piero negli occhi e lo ammazza. Quindi i detenuti del gruppo della trasgressione reagiscono alle nostre canzoni, sia quelle che vengono da André sia quelle che facciamo noi, reagiscono nel senso che utilizzano, come diceva prima Alessandro Radici, che a sua volta è mio amico, cioè io praticamente, siccome la politica non mi aiuta, mi servo di amici. Che devo fare? Cioè faccio il siciliano nonostante mi sia trasferito in Lombardia. Quello che non mi dà la collettività politica, destra, sinistra, eccetera, me lo danno gli amici. Per fortuna di amici ne ho un casino, te compreso. E stavo concludendo dicendo che Alessandro suggeriva che la musica è coinvolgente, quindi quando noi facciamo le canzoni, che grazie ai suoi arrangiamenti sono delle piccole perle, lo possiamo dire, queste canzoni emozionano il detenuto, il quale detenuto parla in teatro, coinvolge gli spettatori, coinvolge gli studenti, studenti che peraltro noi conosciamo anche senza canzoni, e in questo modo c'è una vitalità, c'è una brama di, sto dicendo una cosa seria, c'è una brama di coscienza, c'è un desiderio di coscienza,
2: c'è anche quindi un desiderio di speranza. O la speranza è un concetto?
5: La speranza non mi riguarda. A me la speranza mi riguarda, ecco, è troppo buona.
2: Vedi Alessandro, sapevo di andare, perché la speranza è un concetto quasi spirituale. Lui lo irrita a sentirne parlare.
5: Ma lasciami dire quello che sto dicendo. Cioè, sto dicendo una cosa seria. Sto dicendo che la coscienza, che il reato e colui che commette reati hanno bisogno di ostracizzare, cioè di mettere da parte, quella stessa coscienza, quando c'è una bella canzone, quando ci sono, come è avvenuto domenica scorsa, un detenuto che parla fianco a fianco ad uno studente di 18 anni, la coscienza è come se sentisse una musica che la chiama, come se fosse uno zufolo, come se fosse un pifferaio magico, che però invece di invitare i topi a far casino invita la coscienza a svegliarsi e a fare delle cose insieme. Quindi le canzoni e i concerti le facciamo per questo.
2: Beatrice, vado da te in questo caso, vista la descrizione che ne ha fatto il professore, no? Lui sostanzialmente ha detto a che serve in fondo poi un concerto: a scuotere le coscienze, a ridestarle grazie alla musica, che crea un dialogo, perché l'incontro di note sollecita l'incontro delle anime. Tu in questa descrizione ti ci ritrovi o è troppo intellettuale come ricostruzione?
6: Mi ci ritrovo, forse funziona anche soprattutto perché è quasi inconsapevole, uno è proprio portato dall'atmosfera che si crea a vivere questo coinvolgimento, non c'è bisogno di, diciamo, renderlo qualcosa di matematico.
2: È molto bello quello che stai dicendo, cioè tu stai sostanzialmente dicendo, poi su questo sento anche Alessandro, che scuotere la coscienza vuol dire in qualche modo agitare il logos, la ragione, portare la ragione ad avere consapevolezza della realtà, però tu dici, guardate, che la musica muove la parte meno consapevole, l'inconscio, la parte meno razionale, cioè va sulle emozioni.
6: Assolutamente sì, se posso un secondino, io studio beni culturali e al gruppo di iniziative oltre ai concerti che sfruttano questa capacità dell'arte che quasi inconsapevolmente coinvolge e porta a immedesimarsi, sono state tantissime e secondo me vale la pena farlo presente, cioè che anche sul sito poi si ritrovano progetti come Caravaggio, La Chiamata, Dostoevsky, e quindi secondo me, insomma, se uno è interessato al coinvolgimento nella storia delle canzoni, potrebbe essere interessante anche recuperare progetti del genere, cioè arte, cultura.
2: E su questo poi vado da Luigi a proposito di arte e cultura. Prima però vado da Alessandro, perché ad Alessandro voglio chiedere un commento, no? Perché a me ha emozionato il fatto che lei dica la musica non agisce sulla testa, non è troppo matematica, è emozione, è inconscio, è qualcosa che ti viene dal basso.
5: Sì,
2: no?
5: Poi dopo Alessandro mi fai dire una cosa difficile, difficile proprio, antiradiofonica.
2: Antiradiofonico, vai Alessandro, poi sentiamo l'anti...
3: Allora, certamente sì, ma questo è la lotta di tutti i musicisti, voglio dire, di chi scrive canzoni soprattutto, diciamo. Sapere, quando tu lavori e produci queste cose, non sai cosa ne succederà, non sai se riuscirà a rompere quel muro per entrare nella testa delle persone o gli passerà di fianco alle orecchie facendosi sentire, ma non, cioè, questo è difficilissimo, non è una cosa prevedibile. Prima di tutto non si può programmare, così come i discografici non sono in grado di stabilire all'inizio se un disco sarà un successo. Loro lo mettono lì, se funziona va bene, se no cambiano musicista. Quindi è così, cioè non c'è una tecnica per fare questa, certo, cosa. C'è solo la volontà di fare qualcosa che piaccia a te, perché se ti piace almeno deve piacere a te, e poi puoi sperare che faccia lo stesso effetto che ha fatto di te a qualcun altro. Poi sono tanti, e se poi riesce...
2: Sai cosa? Penso anche che ci siano però musicisti, prendo proprio due musicisti che più diversi non potrebbero essere, anche se poi forse hanno anche degli elementi in comune. Pierangelo Bertoli e Battiato, no? Battiato a un certo punto ha preso quasi una dimensione mistica, bellissima, ma devi riuscire a coglierla dentro di te. Pierangelo Bertoli è uno che, seduto su quella carrozzella, però ti sbatteva in faccia le emozioni e ti arrivavano quei pugni, no? Quindi hai ragione a dire la musica non può essere preconfezionata, pregiudicata e quindi poi inserita sul mercato con certezza dei risultati. L'esito poi è soggettivo, però è anche vero che ci sono delle persone che sanno arrivare meglio di altre dritti al cuore.
3: Io distinguerei un pochino tra i cantautori e i musicisti, perché la canzone d'autore si basa tantissimo, come De André, sui contenuti, e sui contenuti è più facile, secondo me. Cioè, un testo lo prepari, lo scrivi, lo aggiusti, sai di cosa vuoi parlare, descrivi oggetti, storie, persone precise, e puoi capire che la cosa sarà un pugno nello stomaco di chi ti ascolta.
2: Certo.
3: La musica un po' meno. La musica non è così chiara. Ci sono i trucchi, perché chi fa le colonne sonore sa benissimo, certo, che se c'è il thriller deve fare certi tipi di rumori, ma,
2: certo,
3: ma poi prendere veramente il cuore, cioè John Williams è uno,
2: certo, non... Hai ragione, professore.
5: La cosa difficile è che, a proposito di emozioni, le emozioni costituiscono il terreno su cui l'essere umano sviluppa le idee. Quindi queste emozioni è bene che siano bene arieggiate, come dire, abbiano le finestre aperte. La mia esperienza in carcere dice che chi commette reati, spaccio, omicidi, è una persona che ha imparato a opprimere le proprie emozioni, a zittire le proprie emozioni, sostituendole con dei surrogati del piffero. Siamo in radio, per cui non posso dire parolaccia, e questi surrogati sono il potere, l'essere, come dire, onorati, rispettati, rispetto nel linguaggio delinquenziale, cioè temuti, ok? Con i concerti e con i convegni, oppure con quello che diceva Beatrice, Dostoevskij, Caravaggio, tutte queste cose che facciamo utilizzando l'arte, bene, desidero dire che l'arte, nel caso del gruppo della trasgressione, è come le finestre, quando l'aria in casa è un po' inquinata, è un po' no? Allora tu apri la finestra per tentare di ottenere che le emozioni primitive, quelle di, che uno guarda un altro e sorride oppure ha voglia di giocare, ascoltando quello che leggendo quello che fa Caravaggio, Dostoevskij, eccetera, oppure di André, eccetera, noi cerchiamo di ottenere che le persone vengano nutrite dalle emozioni che hanno imparato a mettere da parte e che, una volta messe da parte, hanno autorizzato colui che commette reati a dimenticarsi dell'altro. Quindi la guerra di Piero, la canzone di Marinella e via discorrendo hanno uno scopo preciso: dare al detenuto e allo studente un indirizzo dove andare per recuperare le proprie emozioni gioiose.
2: Luigi, ti chiedo se queste finestre si aprono ogni tanto anche in politica, cioè se il ruolo della cultura, una tantum, che sia Caravaggio, che sia Dostoevskij, che sia chi vuoi tu, Calamandrei, tanto per dire un'altra cosa, se ogni tanto queste finestre vengono spalancate anche in politica e contribuiscono poi, come dire, a un ricambio.
4: Dovrei usare il condizionale e dire dovrebbero, perché dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che la politica, la gestione della polis e quindi del gruppo, dovrebbe venire fatta proprio per questi obiettivi: fare crescere la coscienza e l'educazione delle persone. Se noi riuscissimo a fare questo, riusciremmo ad avere una città pro, una regione, la Lombardia, una nazione, l'Italia, un mondo nel quale forse la gente si renderebbe più conto delle cose positive che può fare e non delle cose negative che invece fa.
2: Allora, a chiudere, abbiamo due minuti, mi metti quella che io ormai definisco per me la colonna sonora di questa trasmissione, a cui sono legato, che è Jail Sarus Rock di Blues Brothers, che è un po', come dire, alleggerisce questa profonda discussione di questa sera.

0: Le note dei Blues Brothers, chiudiamo questa trasmissione. Allora ringrazio Alessandro Radici, Beatrice Aiani, ringrazio Luigi Negrini, ringrazio il professor Iuri Aparo.
1: Buonasera, ricambio il ringraziamento.
0: Ricordo che i contenuti di questa trasmissione possono essere poi risentiti, riascoltati su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito della gruppo della trasgressione, trasgressione.net. grazie a tutti voi per averci ascoltato. Replica domani alle 20. Ci risentiamo poi con una nuova puntata sabato alle 19.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Ci occupiamo tutte le settimane per 2 ore, quindi restate qui incollati, di grandi temi di attualità, di tutto quello che tocca il dibattito all'interno dell'Italia, ma anche ovviamente nel mondo, calcolando tutto quello che succede con guerre, conflitti di ogni genere. Però cerchiamo anche di svariare un po', e oggi lo faremo cercando di toccare tanti temi diversi. Devo dire che il filo conduttore di questa puntata sarà un po' la libertà di pensiero, di espressione, di critica, anche la libertà di andare a raccontare le cose che non tornano. Funzione questa che sarebbe prerogativa della stampa, cioè il motivo per cui la stampa esiste, ma che troppo spesso viene dimenticata. Troppo spesso evitiamo, no, di parlare di quello che non torna, degli interessi più nascosti, anche perché poi a parlare di certe cose si rischia sotto varie forme, ovviamente, magari si rischia anche solo di essere guardati male. E invece noi vogliamo entrare in tanti temi, e quindi partiremo proprio da qui, dalla libertà di espressione. Fra pochi istanti darò il benvenuto a un ospite che ringrazio ovviamente di essere qui con noi. Ve lo anticipo, è celebre autore satirico Federico Parmalioli, in arte Osho, che conoscete tutti. Ha pubblicato adesso un nuovo libro, Wanagana, ovviamente un riferimento a Donald Trump, no? E con lui parleremo appunto di politica italiana, internazionale, ma anche di satira, di libertà di pensiero, di espressione. Però appunto la satira è anche critica, fustigazione, e fustigazione di cui dovremmo occuparci anche noi giornalisti, ad esempio quando si va a trattare i temi che hanno a che fare con le grandi aziende, i grandi poteri economici. E subito dopo parleremo di Big Pharma, degli interessi che ha e che condizionano la nostra salute. Sono giorni che sentiamo parlare prima dell'antivirus, anche se poi l'allarme si è un po' abbassato, e poi di Ebola, questo mostro virale che viene dalle foreste africane, sin dai tempi di un film famoso preso da un romanzo, Virus letale. Beh, Ebola suscita il terrore al solo pensiero, no? È il virus probabilmente più pericoloso del mondo, assieme a Marburg, è una cosa terrificante. Però dovremmo occuparci forse di quello che succede in Africa, dovremmo stare attenti alle condizioni di quei paesi, chiederci perché hanno così grandi difficoltà e perché lì quel virus è endemico. Invece ci occupiamo di altro, cioè ci occupiamo di alimentare l'allarme qui da noi, dove allarme non c'è, e però questi allarmi possono essere funzionali agli interessi di qualche grande azienda. E poi ovviamente c'è il tema dell'encilca del Papa, che tocca tutti i grandi temi, dalla libertà al rapporto con la tecnologia alla guerra. E quindi iniziamo questa puntata, iniziamo proprio dando il benvenuto a Osho, Federico Parmalioli. Noi qui su Galt parliamo sempre di libertà di espressione, ma a che punto è la libertà di espressione? Perché se ne discute di continuo, c'è sempre da litigare su questa o quella censura, quella manifestazione culturale che viene oscurata, o c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire. Federico Parmalioli, in arte Osho, grazie di essere con noi. Facciamo questo discorso senza scadere nella banalità, ce la facciamo a dire qualcosa sulla libertà di espressione? Io ti dico la mia: secondo me qui c'è tutta la libertà di espressione che vogliamo, ma ne facciamo pessimo uso. Che una cosa che disse, te lo butto lì subito perché ne abbiamo parlato fuori, poi me lo dimentico, fuori onda, che disse una volta in un bel monologo Giorgio Montanini, parlando di Charlie Hebdo. Diceva: siamo tutti Charlie Hebdo, poi mettiamo il post Charlie Hebdo, poi abbiamo il gattino, cosa, teglia di lasagne, e quello è l'uso che facciamo della libertà di espressione. Aveva qualche ragione.
2: Secondo me sì, ti parlo della mia esperienza personale, insomma io per carità non è che ho avuto mai limitazioni oppure sono stato osteggiato in qualche modo, diciamo che per quello che è la mia esperienza personale, che comunque è un'esperienza di
3: di una persona che grazie ai social prima di tutto è riuscito a esprimersi per quello che faccio io, probabilmente differentemente non avrei avuto possibilità, però ecco, insomma, il fatto che io diciamo provenga da un mondo che non è quello tradizionalmente assegnato alla satira politica, no? Perché sappiamo che insomma tutti i vignettisti più o meno gravitano in orbite di centrosinistra, io a un certo punto mi sono affacciato su questo palcoscenico venendo da un altro mondo e la mia colpa è stata quella comunque di piaciucchiare anche a sinistra, quindi diciamo non marginale come ruolo. In quel momento è cominciato un po', non ti dico una battaglia nei miei confronti, però insomma ho cominciato a dare fastidio, nel senso che poi alla fine anche le opinioni personali che sono al di là, che vanno al di là della satira, opinioni su temi insomma non divertenti, no, ma su cui io posso esprimere un'opinione, perché non è che uno che fa le vignette è deficiente, no? Quindi può avere un'opinione. Non viene molto accettata, quando invece abbiamo dall'altra parte insomma attori, cantanti che si esprimono sul referendum. Insomma, sul referendum è stato proprio evidente questa cosa.
1: Vuol dire che cioè, è un titolo di merito anche non esprimersi, voglio dire, visto
3: sì,
1: la compagnia delle altre.
3: Quello è vero, però diciamo che mi ha un po' disturbato il fatto che.
1: Sì, che per loro è legittimo,
3: sì,
1: per te.
3: Nel
1: no.
3: Senso che tu sei. C'erano i testimonial per il no. Ed erano testimonial, chi si esprimeva per il sì era invece un lacchè del regime.
1: Ecco, c'era, però ci hanno messo un po' di tempo a te inquadrarti, perché io ricordo che all'inizio
3: no,
1: si capiva bene. Poi dopo cosa è successo? Cioè, forse è saltato fuori che facevi ridere Giorgia Meloni.
3: Sì, esatto. No, all'inizio insomma io non mi ero palesato, ma non perché non lo volessi fare, ma anche perché credo che era anche inutile, no? C'è questa ricerca di attaccare subito un'etichetta, ma questo avviene sia a destra che a sinistra, no? Perché la destra tende a richiamare a sé, no? A dire il famoso nostro, soprattutto se non ti esponi a sinistra, e a sinistra invece questa ricerca appunto di capire se una cosa vale e in che direzione è. Quindi mi fu fatta un'intervista per cercare di capirlo. Io dichiarai proprio serenamente, senza malizia, appunto, che comunque sono un uomo di centrodestra, e da lì insomma cominciarono un po' di problemi.
1: Praticamente come si evolve? Uno dice, vabbè, ma scusa, fai ridere la Premier, piace la Premier, lavorerai dappertutto.
3: Ma ti dico la verità, io sono i contratti che ho attualmente sono al tempo e a porta e ce l'ho tipo dal 2018, quando Fratelli d'Italia stava al 3%, quindi altre cose io non ne ho tenute, quindi diciamo che sono proprio quello che su cui certo, nessuno può dire.
1: Meglio se ti schieravi a sinistra.
3: Era meglio che mi schierassi a sinistra, bravo, però probabilmente ne hai fatto di più. Quindi questa è una cosa che rivendico con orgoglio. Io insomma sono stato chiamato al tempo da Gianmarco Chiocci, probabilmente perché lui ha visto che comunque ero un uomo di quell'area, quindi è normale che poi la satira sul tempo deve essere comunque di un certo tipo.
1: Vabbè, ma ognuno, voglio dire, c'è un editore e ognuno
3: certo,
1: fa,
3: è normale, se no rifiuta non è che
1: sì, io guarda non penso, cioè sono quelli che fanno tutto il ragionamento quasi sacrale, no, della satira, che deve essere, sono le sue idee, le tira fuori e le mandano e gliele fanno esprimere. Poi se io non credo tu avessi pure, cioè se ti facessero mettere sull'unità le tue vignette.
3: Ma assolutamente, ma guarda, io sono uno di quelli che non è un duro e puro, nel senso che la satira deve essere super partes, assolutamente non schierata. È evidente che comunque ognuno abbiamo un pensiero politico, quindi anche quando fai satira politica più o meno un condizionamento lo puoi avere, no? Ci sono i personaggi dove ti arrapi di più, diciamo, ma non c'è niente di male, cioè non sono un magistrato, io sono un comico, capito?
1: Cioè, quindi non è che l'hanno fatto tutti i più grandi vignettisti, sì, dal TAN.
3: Ma certo, ma non giù.
1: Però posso dirti una cosa? Io ho sentito tanto parlare di libertà d'espressione dalla destra prima, no, il woke, tutte queste cose, ok, sono d'accordo tutti, lo sappiamo, non dire che ne parliamo. Devo dire che però quando la destra arriva al potere, qualche problemino con le sfumature ce l'ha anche la destra.
3: E dici che sia un po' tenuta?
1: Alla fine, quando tu prendi una posizione diversa, rompi i coglioni a prescindere. Cioè,
3: sì, certo.
1: Se governa la sinistra, è ovvio che lo fai e siamo tutti d'accordo.
3: Certo.
1: Quando governa la destra, anche lì abbiamo visto, va bene, lascia stare lo scontro istituzionale, Giuli Buttafuoco, non voglio entrare in questo perché non è argomento, è anche un'altra cosa rispetto alla libertà di espressione, però secondo me un minimo di tolleranza in più anche per qualche posizione un po' divergente ci stava.
3: Probabilmente sì, nel senso che è probabile un po' di imborghesimento, come possiamo dire, ci sia stato effettivamente. Però questo secondo me è anche frutto un po' dell'inesperienza, del fatto che comunque si sia trovati a governare anche se mesi prima, che comunque doveva essere la naturale scadenza, però Draghi insomma è uscito di scena sei mesi prima, quindi secondo me anche capire un po' le dinamiche quali sono, spero che ci sia la possibilità di gestire meglio magari delle situazioni, anche questa della libertà d'espressione, di alcune diatribe interne, magari avendo un'altra possibilità.
1: Senti, c'è una cosa in cui tu ti fai un problema, cioè ci sono delle persone che ovviamente ti chiameranno, con cui tu hai dei rapporti anche,
3: sì,
1: no?
3: Certo.
1: Che ti fa ridere. A me è capitato, per esempio, mi fece una volta una vignetta Mannelli del Fatto,
3: sì,
1: diciamo non ci andò proprio,
3: non, beh, Mannelli non ci va mai,
1: leggerissimo, praticamente mi ha dato del coglione, forse c'aveva anche ragione,
3: sì. Poi è bello che lui non fa, però, lui scrive proprio
1: però io adoro Mannelli. Poi l'ho chiamato e dopo si è rivelato, insomma, andiamo piuttosto d'accordo. Però non mi ha voluto regalare la vignetta, cosa che invece ha detto che glielo devo pagare. L'ho trovato un po' troppo di sinistra.
3: Ma se io sono il più stronzo in questo.
1: Ma tu regali le vignette?
3: Ma io proprio senza problemi.
1: Sì.
3: Io ho un po' la sindrome dell'impostore, perché
1: non disegni?
3: No, perché io mi trovo in certi contesti e dico: ma perché la gente mi invita qua? Ma perché la gente mi chiede l'autografo? Perché la gente mi chiede la vignetta? Cioè, tendo molto a sminuirmi. Questo è proprio un aspetto mio caratteriale, quindi non farei mai una cosa.
1: C'è uno che quando ti dice: cavoli, tu mi fai ridere tantissimo, mi piace un casino, poi dopo la volta che lo devi pigliare in giro,
3: guarda,
1: ti fa problemi?
3: Ti dico la verità,
1: questa
3: è una cosa su cui ho fatto un ragionamento e devo dire che io ho dalla mia come fortuna quella di non fare una satira tipo quella di Mannelli, ma molto più delicata e molto più leggera, quindi mi posso permettere tranquillamente di scherzare su tutto. È vero è che quando tu instauri dei rapporti con le persone, con i politici in questo caso, se devi andarci proprio sul pesante, o comunque c'è una vicenda molto delicata magari che coinvolge insomma altri aspetti della vita, magari ci pensi due volte. Questo credo che sia anche per un giornalista, possa succedere anche a un giornalista. E io ho visto per esempio Ranucci in questi ultimi tempi stringere molte amicizie, no? A legami molto forti con Conte, con la Schlein, credo. Se domani ti capita di fare un'inchiesta, la fai? La edulcori?
1: Di sicuro non ha legami di amicizia con Fascia Opinion, che insomma,
3: no, quella
1: fanno parte un pochino della nostra truppa.
3: Infatti là c'è mai
1: abbiamo fatto un video su questo con loro, che tra l'altro fanno una cosa che ha a che fare anche con la satira, molto, molto efficace e divertente. Ecco, diciamo, tu magari se dovessi fare una vignetta come quella che fa Natangelo su Giorgia Meloni e famiglia.
3: Ma non la farei, ma come non ti dico la verità, non la farei neanche su Conte, per dirti, che pure è uno dei miei personaggi preferiti, ma è proprio la mia cifra stilistica, deriva anche dalla propria educazione, dal buon gusto. Io ho un altro tipo di approccio, io faccio battute come se fossi a un tavolo con amici e facessi la battuta su un mio amico, quindi non potrei essere particolarmente veloce. Certo è che ci sono magari delle situazioni in cui
1: Ma è giusto prendersela per una vignetta così?
3: No, credo di no, a meno che non si va proprio sul becero, sull'insulto becero. Secondo me la satira poi deve essere libera, c'è il diritto di non farsela piacere ovviamente, ma comunque tendenzialmente credo che ci si debba anche abituare, tornando al discorso di prima, anche alla satira ostile e non prendersela, perché secondo me, questo te lo posso dire, forse a sinistra la prendono un po' più a ridere rispetto...
1: Sì, sai, c'è un tema secondo me che è quello rilevante, cioè io penso che per molti anni la satira in Italia sia scomparsa.
3: Sì.
1: No? Cioè c'era un sacco di roba che non faceva incazzare nessuno e questa cosa non...
3: E questo non va bene.
1: Non va bene, cioè se tu fai, voglio dire... Per carità, puoi fare del bellissimo intrattenimento come fa qualche comico, anche di sinistra, così, però se fai una caricatura di uno che alla fine gli porta dei consensi,
3: certo.
1: Cioè, ha senso se tu...
3: No, no, c'è certo,
1: qualcuno si incazza,
3: secondo me è un
1: serio.
3: Po' cambiato il ruolo della satira, nel senso che, per esempio, nel corso della Prima Repubblica, ti faccio appunto l'esempio di Forattini, per esempio, no? I politici della Prima Repubblica erano molto distanti dal popolo, era vista insomma il Parlamento qualcosa sì. di molto sacrale, quindi fare satira su quel tipo di classe politica aveva secondo me più senso, era più efficace perché buttavi giù personaggi molto alti. Adesso c'è stato un po' un appiattimento, un livellamento verso il basso, ci sono i politici che litigano con gli utenti sui social, no? Quindi si è persa un po' quella sacralità e quindi di conseguenza il ruolo della satira è un po' sminuito. Infatti io trovo divertentissimo per esempio fare la satira sui papi, per me, perché mantiene sempre quell'aspetto, no, irraggiungibile, cioè, su Mattarella.
1: Cioè, a proposito, no, però anche lì delle volte se ne prendono un pochino.
3: Bisogna stare attenti.
1: Bisogna stare molto attenti. No, sai cosa? Secondo me c'è anche un discorso sul potere, perché la satira ha senso se appunto... Castiga il potere. Mm-hmm. Il problema è dove sta il potere? Cioè, sta in quelli che governano? Sì, sicuramente in parte sì, però c'è anche tutto un poteracchio culturale.
3: Cioè, sono centri di potere diversi.
1: Che
3: cioè, merita la satira, certo. Ti faccio per esempio l'esempio della cultura woke, ti faccio l'esempio del politicamente corretto, che per me non è mai stato un ostacolo. Il politicamente corretto, a meno che non temi che poi ti venga buttato giù un contenuto social, ma diciamo che per me è proprio un'opportunità di fare satira, perché io vado proprio a colpire le esagerazioni del politicamente corretto. Poi che ci sia stato. Che ci sia un po' più di sensibilità su certi temi, secondo me non è neanche male, devo dire.
1: C'è ancora il woke, no? Qua alla fine non è mai arrivato del tutto, sono arrivate certe robe.
3: Secondo me ha raggiunto dei livelli che hanno portato poi a non prenderlo troppo sul serio neanche da chi lo spingeva all'inizio. Insomma, oggi proprio ho visto questa foto di questo bagno in questa scuola a Ferrara con tutte le concine. Batman,
1: sì, però possiamo dire, sì, l'ho vista tutte, fa molto ridere, cioè fa ridere, diciamo, è un fenomeno ormai residuale,
3: no? Grottesco, direi, insomma. La cosa che mi ha divertito di più è stata la rivisitazione delle favole, quella ho trovato
1: era fantastica,
3: perché, fantastica, perché insomma, cioè, mi sono divertito, quindi per me è stata un'opportunità. Questo è un altro centro di potere, secondo me, e poi il potere può essere anche, cioè, si dice si fa la satira contro il governo, ma se per esempio in Emilia Romagna governa il PD, allora posso farla la satira su quello è il governo.
1: Certo, senza dubbio. Ma il woke è stato per la destra come Berlusconi per la sinistra?
3: Si fa la satira contro il governo, ma se per esempio in Emilia Romagna governa il PD, allora posso farla la satira su quello è il governo.
1: Certo, senza dubbio. Ma il woke è stato... per la destra come Berlusconi per la sinistra?

0: funzionare, perché ancora
1: ti manca Berlusconi?
0: Mi manca, anche se io sono arrivato a fare satira in un momento in cui la satira su Berlusconi, diciamo, si era un po' esaurita, no? Perché se ne erano dette di tutti i colori. Però c'è stato poi quel picco di quel piccolo quando ha fatto quando voleva appunto arrivare al Quirinale, insomma, che l'amicizia con Putin,
1: quel fuori onda,
0: quei lampi, sì, famoso, che mi hanno entusiasmato,
1: meraviglioso.
0: Però era un personaggio oramai un po' come Di Maio, sai, oramai è depotenziato anche lui.
1: No, perché ha incarichi importanti.
0: Sì, no, i carichi ne ha, però dopo che hai fatto 780.000 battute su Di Maio, poi alla fine sono sempre quelle.
1: Sì, beh, adesso Di Maio ormai basta.
0: No, ma io mai spererei che tornasse
1: Di Maio.
0: Beh, sì, dal mio punto di vista, sì.
1: Sì, una manda.
0: Dal mio punto di vista io spero anche...
1: Quindi che ti auguri, che tu speri che vinca la Schlein?
0: Io spero che vinca il centro-sinistra, dal mio punto di vista, ovviamente, perché è normale, mi sono divertito molto di più con i governi di centrosinistra, proprio perché ovviamente là subentra le mie idee subentrano, quindi
1: sì, diciamo, in questo caso il tuo obiettivo personale è il benessere della nazione, tendono, sì, a divergere.
0: Esatto.
1: Vabbè, però ognuno, anch'io sinceramente spero che torni il centro-sinistra,
0: sì,
1: per vedere, voglio vedere cosa fanno questa.
0: Anche giornalisticamente credo che sia più interessante.
1: Sì, magari, ma poi te li immagini di tutti, però stavolta cattivi.
0: Cattivi, cioè, ma che, perché c'hanno una marea di partiti al loro interno e di situazioni un po' ambigue che sicuramente lasciano.
1: Sì, a me dispiace solo che sentiremo meno la cosa del fascismo, che mi mancherà.
0: Ma non te credo, sì, di meno sicuramente, perché ovviamente adesso diventa un feticcio da agitare in ogni occasione, però diciamo che insomma anche solo per coerenza, per
1: continueranno a dire che c'è il fascismo.
0: Che c'è il fascismo, sì, sennò sarebbe una perdita di credibilità troppo clamorosa.
2: E allora grazie a Federico Palmaroli, noi ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana, rari i fenomeni. In giornata aumenterà la probabilità di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Come sapete ci occupiamo delle questioni di attualità, ma anche di ciò che normalmente si trascura nelle

0: cronaca dei giornali, nei talk show televisivi. E io mi sono sempre occupato in questi anni di questioni riguardanti la salute, anche un po', diciamo, con un approccio molto critico. E mi ha molto interessato, a questo proposito, il nuovo libro pubblicato da Vittorio Agnoletto, che è qui collegato con noi oggi e che ringrazio, che conoscete sicuramente come attivista, ma sapete bene che è anche un medico. E ha pubblicato per Paper First, che è l'editore del Fatto Quotidiano, L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. È un tema che mi interessa tantissimo, perché in questi anni, diciamo dal Covid in avanti, abbiamo un po' imparato a vedere quali siano gli enormi interessi e guadagni che si muovono dietro l'industria farmaceutica, ed è forse un tema che soprattutto a sinistra era molto forte alcuni anni fa. C'erano tanti libri su questo argomento, poi è passato un po' in secondo piano. E lo dico, magari Agnoletto non sarà d'accordo, però voglio subito mettere tutte le carte in tavola: io credo che si parli poco di questi interessi, Agnoletto, anche perché a un certo punto c'è stato qualcuno che ha smesso un po' l'abitudine critica che mancava alla destra, invece era una bella caratteristica della sinistra, l'ha smessa perché bisogna votare la scienza in qualche modo, e svuotando però così la scienza, diciamo, non solo dal dubbio che la costituisce, ma anche dalla sua collocazione nella realtà. Cioè, noi non possiamo pensare che ci siano nel mondo dell'industria farmaceutica solo dei benefattori. Ci saranno sicuramente persone benissimo intenzionate, persone che fanno molto bene il loro mestiere, salvano vite, però ci sono anche degli enormi guadagni in ballo, anche perché se gli stati si mettono a comprare, ad esempio, dei farmaci, poi le case farmaceutiche guadagnano. Allora, le chiedo questo: come descriverebbe lei oggi l'industria farmaceutica? Perché a differenza di tante altre industrie, ha dei consumatori un po' particolari questo tipo di industria.
1: Grazie della presentazione, perché ha già detto molte delle cose che potrei dire io. Il rapporto tra l'industria farmaceutica e la popolazione è un rapporto assolutamente e totalmente asimmetrico, perché per chiunque di noi la cosa più importante è la nostra salute, e la seconda cosa più importante è la salute dei nostri cari. Per questo saremmo disponibili a fare qualunque cosa. E questa l'azienda farmaceutica lo sa perfettamente, e quindi usa una sorta di ricatto. Ti vuoi curare? Bene, devi dipendere da me, i costi sono quelli che stabilisco io. Per essere chiari, nell'Occidente tutta la farmaceutica è in mano completamente ai privati, totalmente. Quindi non è esagerato dire che la vita di miliardi di persone è nelle mani di qualche consiglio d'amministrazione delle multinazionali, di Big Pharma. A questo c'è da aggiungere un altro aspetto molto particolare, proverò a semplificarlo al massimo. Esiste dal 1995 un accordo, si chiama TRIPS, è l'accordo sulla proprietà intellettuale firmata all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cosa stabilisce questo accordo? Che qualunque azienda farmaceutica produca e si ritrovi approvato dagli enti scientifici un farmaco o un vaccino, è l'unica che per 20 anni lo può produrre. Chiaro cosa significa? Un regime di assoluto e totale monopolio, dal quale discende un grande potere nello stabilire il prezzo. Questa è la situazione. Noi abbiamo fatto di tutto per cambiarla. Se concorda, le racconto l'ultimo episodio del nostro tentativo di cambiarla. Durante la pandemia, il Parlamento europeo ha incaricato un gruppo di esperti, in particolare professori universitari e economisti, di verificare la possibilità di costruire un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea. Il coordinatore di questo gruppo di lavoro era il professor Florio, un professore di economia della Università Statale di Milano. Lavorano e presentano il progetto a Bruxelles e dicono: si può far partire un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea a condizione che la Commissione europea la finanzia ogni anno con la stessa cifra con la quale finanzia l'Agenzia Spaziale Europea. Beh, sono state le ultime parole. Da lì è scattata un'offensiva tremenda da parte della Commissione europea e di Big Pharma e non se n'è fatto più nulla.
0: Però qui mi viene proprio sulle mie fissazioni. Faccio un esempio concreto, no? Perché poi uno dice: ma come, la Commissione europea non ha i soldi da dare a un'azienda farmaceutica, al di là dei vaccini, vuol dire che produca qualunque altra cosa, no? Non ce li ha, però mi risulta che dia un sacco di soldi, o comunque parecchi soldi, a varie organizzazioni. Faccio un esempio, cito questa CEPI. Questa organizzazione si chiama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Guarda un po', chi ha promosso la nascita di questa CEPI è il World Economic Forum, quindi diciamo una congrega di filantropi molto interessati, di filantropi socialisti aggiungerei, molto interessati ai benesseri, che sicuramente piacciono a Danioletto. Tra i finanziatori ci sono quelli che ci sono dappertutto: Bill e Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, e poi GSK, Merck, Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi, cioè le maggiori case farmaceutiche. Come funziona? Così chiedo un commento a Danioletto su questo. Funziona che la CEPI prende anche dei finanziamenti non solo dalle Nazioni Unite ma dalla Commissione Europea, che cofinanzia costantemente, è una brevissima ricerca di intelligenza artificiale, non è una cosa sconosciuta, finanzia costantemente le attività del CEPI e i progetti del portafoglio vaccini. Come funziona? Funziona che ad esempio sui quotidiani italiani appare l'altro giorno un'intervista della vice amministratrice delegata di CEPI che parla, non so, di Ebola e di antivirus, e non ne parla per dire: guardate che c'è un'emergenza nella Repubblica Democratica del Congo dove costantemente continua a morire della gente e dobbiamo aiutare, dobbiamo dare più soldi, dobbiamo mandare medici, cosa che sarebbe anche sacrosanta. No, dice: ci sono le epidemie, stanno crescendo i rischi di nuove epidemie e pandemie anche qui, e quindi bisogna che stiamo attenti, bisogna che finanziamo di più la ricerca, bisogna che prendiamo più vaccini, bisogna che ci prepariamo con tutta una serie di misure. Allora, Agnoletto, io di fronte a queste cose che impattano anche sul morale della popolazione, diciamo così, io comincio a avere il sospetto che se tu lavori per una grande, di fatto quella che è una lobby, il cui scopo è quello di spingere dei farmaci ed è finanziata dalle grandi fondazioni di grandi magnati, dalle case farmaceutiche e da altri, non stai facendo qualcosa di trasparente, non stai agendo per il bene dell'umanità, anzi stai alimentando della tensione, della paura per spingere gli europei a pagare più soldi e far incassare Big Pharma.
1: Sì, ci sono alcuni aspetti particolari che sono interessanti, che possiamo approfondire. Spesso le istituzioni pubbliche, ha nominato la Commissione europea, partecipano a questi progetti di ricerca. Partecipano anche economicamente. È stato così anche sui vaccini per il Covid. Quando ancora i vaccini non c'erano, il rischio dell'impresa se l'è presa la Commissione europea con i finanziamenti che ha dato, al buio, perché poteva anche non venire fuori nessun vaccino. Ma qualcuno mi spiega perché, una volta che poi il farmaco, il vaccino viene prodotto, il brevetto appartiene solo e unicamente all'azienda privata e non viene perlomeno condiviso con le istituzioni pubbliche che hanno finanziato e si sono prese i rischi di impresa? Questa è la prima questione.
0: No, non solo, mi perdoni, e poi arriviamo alla seconda. Non solo non c'è il brevetto, ma queste aziende durante il Covid, ad esempio, hanno voluto contratti, come dire, oscurati,
1: segretati totalmente,
0: quindi nessuna trattativa pubblica. Hanno continuato a cambiare il prezzo, perché poi meno dosi producevano, più saliva il prezzo e gli stati erano obbligati a comprarle. Quindi cioè, c'è anche questo, cioè, non solo c'è che non ci guadagnano gli stati, c'è che poi sono sotto ricatto di queste istituzioni.
1: Assolutamente, la cosa ancora più incredibile. Gli stati hanno contribuito a finanziare, soprattutto la prima fase, quindi al buio. Una volta che sono stati prodotti questi vaccini, i brevetti erano solo delle aziende. A quel punto le aziende hanno stabilito il prezzo che volevano e hanno messo in concorrenza uno Stato con l'altro perché vendevano a chi più offriva. Ma non solo, una delle poche cose che abbiamo scoperto all'interno dei contratti è che hanno inserito un vincolo. Per esempio, l'Italia ha comprato, ma non solo l'Italia, molti più vaccini del necessario. A un certo punto hanno deciso che possiamo fare una donazione ad alcuni paesi africani. E no, devi chiedere il permesso all'azienda dalla quale hai comprato a caro prezzo il vaccino per sapere se lo puoi cedere a un paese africano. Cioè, come dire, hai finanziato la ricerca, hai comprato un oggetto, ma di questo oggetto non disponi tu, sono gli altri, chi te l'ha venduto, che dice a chi lo puoi dare e a chi non lo puoi dare. C'è una subalternità assolutamente incredibile, veramente incredibile.
0: Il punto di tutto questo è che poi cioè, non solo gli stati vivono come sotto un ricatto, ma io continuo a pensare che non sia per niente trasparente l'informazione a riguardo e non ci sia un controllo democratico di quello che succede. Mi spiego. Se un vaccino un altro farmaco hanno un brevetto pubblico, no? E sono a disposizione della popolazione. Certo che l'industria che lo produce, i ricercatori vanno pagati, su questo penso che siamo d'accordo, no? Non credo che lei sostenga
1: ovvio.
0: Chi investe. Ma qua ci raccontano sempre che l'industria farmaceutica rischia a produrre dei farmaci perché ci mette un sacco di soldi, lo sviluppo costa tantissimo, bisogna pur che ritorni dell'investimento. Ma qua parliamo di gente che, come lei ha spiegato adesso, in realtà i rischi non li ha, se li fa coprire per lo più da altri. E poi come facciamo a sapere noi che un farmaco è davvero necessario? Allora, usciamo dal vaccino.
1: Allora,
0: se io poi devo vendere un prodotto, e questo non è un prodotto, cioè non mi stanno vendendo delle ciambelle o dei cioccolatini, mi stanno vendendo delle cose che possono fare male alle persone, creare dipendenza. Cioè, come faccio io a sapere che non mi spingono volontariamente, anzi io sono certo che spingano volontariamente sulla medicalizzazione della vita?
1: Esattamente. Facciamo degli esempi concreti, partendo dalla prima osservazione che ha fatto adesso. Per esempio, il sofosbuvir, un farmaco molto importante contro l'epatite C, la ricerca di base, quella biologica, la ricerca di base, l'ha fatta una piccola startup statunitense con finanziamenti pubblici. Quando poi ha individuato il principio attivo, ha individuato il farmaco che poteva avere un risultato estremamente positivo, a quel punto è intervenuta una grande multinazionale che gliel'ha comprato, ha fatto la sperimentazione, perché la può fare solo una grande multinazionale se non ci si mettono gli stati a fare le sperimentazioni, cioè vuol dire fare dei trial in nazioni diverse con migliaia di persone, col gruppo controllo e via dicendo, e poi ha messo sul mercato il farmaco, avendo poi dei guadagni assolutamente enormi. Questo è un primo passaggio. Seconda questione. Prima lei ha citato l'antivirus. Ma l'antivirus si conosce da tanto tempo. Ma c'è un piccolo limite all'antivirus, che si sviluppa soprattutto in zone dove non c'è un grande mercato e soprattutto verso popolazioni che vengono considerate ai lati. E questo è uno dei motivi per cui la ricerca non ha investito per trovare un farmaco, un vaccino. Cioè, voglio dire che la proprietà tutta privata dei farmaci e della ricerca, superato il primo livello biologico, fa sì che indirizzino la ricerca lì dove possono trarre profitto. Il resto vengono chiamate neglected disease, malattie dimenticate, e lì non investe assolutamente nessuno. E poi c'è l'ultimo aspetto che lei ha indicato, importantissimo, e cioè, se tutto è in mano alle aziende farmaceutiche, fin dove arriva la trasparenza rispetto, per esempio, agli effetti collaterali prodotti da un farmaco? Qui c'è un ruolo, dovrebbe esserci, in parte c'è, dell'EMA, l'Agenzia per il Farmaco Europeo, e dell'FDA negli Stati Uniti. Ma tutto sommato è un ruolo abbastanza limitato, anche perché lavorano sui dati che vengono forniti dalle aziende stesse. non hanno i fondi per realizzare loro delle ricerche e andare a verificare la documentazione sul campo, intendo dire, non guardando le carte, la documentazione portata dalle aziende farmaceutiche, senza poi voler andare fino in fondo, perché se andiamo fino in fondo diciamo che la fase 4 della ricerca, che è quando il farmaco è già stato approvato ed è sul mercato, è una fase osservazionale dove bisogna vedere se l'uso del farmaco si porta dietro gravi effetti collaterali. Questo è formalmente lasciato tutto alle aziende. L'informatore farmaceutico, nel libro Garattini, il professor Garattini che ha fatto la prefazione lo spiega molto bene, gli informatori farmaceutici, ma dipendono dalle stesse aziende che producono i farmaci.
0: Il punto è anche, l'abbiamo visto col Covid, no? Perché poi dopo è difficile esercitare un controllo. In realtà in certi casi le istituzioni hanno fatto peggio che le case farmaceutiche, perché lì loro, che ci fossero possibili effetti, lo dicevano, poi le istituzioni hanno fatto finta di niente. Quello che voglio chiederle è, lei ha capito come funziona il rapporto con la politica? Perché non è che il pubblico non sia coinvolto, oggi il pubblico è coinvolto in un giro di affari, no? che va a beneficio soprattutto di queste grandi aziende. Come funziona? Perché un po' in Europa l'abbiamo visto, no? La presenza, io penso a quello che fece Pfizer, no? Pfizer, chiamata tra l'altro da una parlamentare che ora è morta, dei Verdi francesi, comunque sì, fu chiamata a riferire nella commissione speciale, diciamo, dedicata proprio ai vaccini Covid. Pfizer, Albert Bourla, il capo di Pfizer, diciamo, rifiutò di presentarsi per ben tre volte, poi mandò una sua sottoposta che tanto si mise a ridere in faccia alle domande dei parlamentari presenti, e quando fu proposto un voto per togliere il pass, mi ricordo, ai lobbisti di Pfizer, perché l'Unione Europea è popolata da lobbisti, lo sappiamo. Ebbene, quello che è successo è che poi l'Aula ha votato contro, quindi Pfizer sostanzialmente faceva quello che voleva. Cioè, poi questo è il modo in cui agiscono, vanno dalla politica e in qualche maniera devono portarla verso di sé.
1: Sì, posso fare degli esempi, alcuni conosciuti, qualcuno invece un po' meno conosciuto. Per esempio, sapete che la parte finale della trattativa per arrivare a stabilire gli accordi sui vaccini tra la Commissione Europea e la Pfizer è stata fatta direttamente dalla Presidente della Commissione Europea con il CEO, cioè l'amministratore delegato, semplifichiamo, di Pfizer, attraverso uno scambio di messaggini. E quando poi l'istituzione europea, che ha il compito di verificare sulla trasparenza, sulla privacy, eccetera, ha chiesto, vediamo questi messaggini, visto che in quei messaggini si sviluppava la trattativa anche economica, che quindi riguardava soldi pubblici, quei messaggini non sono stati resi disponibili, dicendo è una questione che attiene alla sfera privata. E io credo che questo sia uno scandalo assolutamente incredibile. Seconda questione, lei ha detto una cosa molto importante. Ora non parlo solo delle aziende farmaceutiche. Io ho fatto per 5 anni il parlamentare europeo. Eravamo circa 700. Bene, nel registro dei lobbisti allora c'erano più di 15.000 iscritti. Cioè 20 lobbisti, parlo di tutti i settori, ogni parlamentare europeo come dimensione numerica. Questo ci dà la dimensione di qual è la pressione dell'industria sulle istituzioni europee. E l'ultima cosa che dico, è abbastanza clamorosa, me ne rendo conto, durante la pandemia vi ricorderete che c'è stata la campagna per ottenere una sospensione temporanea dei brevetti, almeno per 3 anni, garantendo alle aziende dei guadagni, ma trovando un equilibrio per ridurre la mortalità, per poter utilizzare vaccini e farmaci, eccetera. Questa campagna, sostenuta da più di 100 paesi, avviata dall'India e dal Sudafrica, sostenuta da più di 100 paesi, sostenuta dal Papa, da 100 premi Nobel o ex capi di Stato, non ha ottenuto il risultato, cioè non c'è stata quella sospensione dei brevetti per 3 anni. Noi abbiamo fatto peggio, eh? Questo è un lavoro che abbiamo scoperto come lavoro di giornalismo di inchiesta. Esattamente in quel periodo Pfizer e altre aziende ottenevano in Italia un prolungamento oltre 20 anni di alcuni loro brevetti sull'mRNA. Ora, questa possibilità di un paese di prolungare oltre 20 anni la durata di un brevetto è una possibilità limitatissima, da usare in situazioni molto particolari rispetto agli accordi internazionali, lì dove l'azienda ha trovato difficoltà a poter commerciare i farmaci o i vaccini, cosa che sicuramente non ha riguardato il caso del Covid. Che cosa significa questa? Una subalternità totale della politica agli interessi di Big Pharma.
0: Questo è drammatico se ci si pensa, perché insomma la politica dovrebbe fare da argine a questi interessi. Mi dispiace, ripeto, che si sia perso anche a sinistra. Io ricordo tanti libri pubblicati anche da case editrici, insomma, importanti, con introduzioni importanti, che parlavano di questi grandi interessi, no? Che criticavano, cioè, voglio dire, quando c'era Movimento No Global, ormai parliamo di un'era fa, però questi erano discorsi all'ordine del giorno, nelle varie riviste, nei convegni. Perché è sparita tutta questa cosa qui? Cioè, perché non se ne parla più? Anzi, noi vediamo fior di esponenti della sinistra appunto andare in giro a sostenere gli interessi di Big Pharma, senza contare poi, e questo magari è un altro capitolo, dei suoi colleghi. Cioè, quanto io mi devo fidare di una classe medica che più o meno subisce le stesse pressioni e gli stessi interessi che subiscono i politici.
1: Non c'è ombra di dubbio che gli interessi di Big Pharma vanno a intrecciare non solo a destra ma anche in modo bipartisan nel centro-sinistra, e trovano una serie di interlocutori con modalità diverse, con meno coraggio di difendere certi accordi pubblicamente, però purtroppo questo esiste e si verifica, e questo è un problema grosso. Per quanto riguarda i miei colleghi, qui si apre un problema. Quando abbiamo fatto l'appello contro i brevetti chiedendo la sospensione per 3 anni, abbiamo raccolto decine e decine di migliaia di firme, abbiamo fatto un ICE, cioè un'iniziativa di cittadini europei, dovevamo arrivare a 1 milione di firme a livello europeo per chiedere, per sostenere questa sospensione. Bene, ho avuto tante firme da parte di colleghi, ma di medici per esempio del territorio in questo caso, molto meno dei medici ospedalieri. Perché? Perché gran parte della ricerca che si realizza anche dentro gli ospedali pubblici si realizza in accordo o con dei finanziamenti o con una partnership delle aziende farmaceutiche private, le quali, aggiungo, hanno anche un peso, questo forse è una cosa meno conosciuta, rispetto alle grandi riviste di medicina a livello internazionale, che sono però quelle riviste che per un medico fanno la differenza, perché se tu pubblichi su una grande rivista internazionale, il tuo impact factor cresce, certo. Cioè cresce la tua credibilità scientifica. Quindi c'è un controllo, diciamo, non dica 360 gradi, ma 350 sicuramente.
0: Ecco, purtroppo devo dire, queste cose durante l'esperienza del Covid sono emerse con grande chiarezza. Di quell'esperienza non è stato fatto grande tesoro, soprattutto da questo punto di vista, da questo punto di vista critico. Mi sembra però che nemmeno oggi, lì si è innescato un meccanismo ideologico di contrapposizione ferocissima, vax, no vax, tutte queste cose. Però neanche oggi si riesce a ragionare scientemente o serenamente, diciamo così, lucidamente, ecco. Penso al caso dell'antivirus che citavamo prima. Qui a me è capitato anche di intervistare l'uomo che ha scoperto proprio quel tipo, il virus Andes, no? Tra l'altro, insomma, in Sud America, quindi non in una grande multinazionale europea o americana. Ebbene, anche su quello la stampa, gli intellettuali, i suoi colleghi, zero, cioè tutti ad aderire alla narrazione, diciamo, prevalente anche all'interno dell'OMS, che è un'altra istituzione che forse, hanno letto, meriterebbe di essere un po' modificata.
1: Beh, una volta si potrebbe fare una puntata sul peso che Big Pharma ha sui mezzi di comunicazione. Pensi che le principali aziende farmaceutiche a livello globale spendono di più nell'attività promozionali, di lobbying e di informazione, chiamiamola così, rispetto al capitolo sviluppo e ricerca. Questo è abbastanza grave, per capire dove indirizzano i fondi. E poi l'OMS ha un problema di altro tipo, e cioè quando l'OMS è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale funzionava solo attraverso finanziamenti degli stati. Oggi invece anche il privato può finanziare l'OMS, ma quei finanziamenti si chiamano finanziamenti legati, cioè un privato, una fondazione, tanto per non girarci tanto intorno, può finanziare l'OMS, ma dice: i fondi che io ti metto a disposizione devi utilizzarli per questo, questo, questo, cioè indica il settore dove utilizzarli. E quindi l'OMS ha molta difficoltà a disporre di tutto il suo bilancio. Questi sono anche i motivi per cui oggi la sua reazione di fronte a quello che per esempio sta succedendo in Africa è rallentata. A questo aggiungiamo, però qui siamo su questioni molto recenti, il taglio dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti.
0: Ecco, sì, diciamo, io sul taglio dei finanziamenti credo la penso diversamente da lei, credo, cioè per quanto non ami il comportamento di Donald Trump di questi tempi per niente, ritengo però che prima di continuare a dare, cioè o quell'istituzione cambia radicalmente oppure secondo me si deve smettere tutti quanti di dare soldi, ma questo credo che sia tema di magari un'altra discussione, un'altra puntata. Intanto io voglio ricordare il libro di Vittorio Agnoletto che trovate in tutte le librerie, soprattutto le librerie, poi certo anche sui distributori online, però è bello ogni tanto ricordarsi che esistono le librerie. È edito da Paper First, l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni, affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. Grazie Vittorio Agnoletto, ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Continuiamo a parlare dell'attualità e dei grandi potentati economici e adesso parliamo di Europa. Lo facciamo con Gabriele Guzzi, economista, saggista, autore di Eurosuicidio per Fazzi Editore. Ma come va davvero l'economia? Perché parliamo molto di guerre, parliamo di energia, parliamo di costi della benzina e poi ci concentriamo su certe uscite dei vertici dell'Unione Europea. Però Gabriele Guzzi, io voglio chiederti come stanno andando le cose davvero per l'Italia in questo momento? E poi vediamo anche il quadro europeo, cioè cerchiamo di capire, insomma io leggo e sento delle cose che ha detto qualche giorno fa da Fazio, sede assurda, la Lagarde, dicendo ma sì, insomma sforare non è una buona idea. Facciamo un quadro della situazione intanto, come siamo messi?
4: Ma intanto noi come paese veniamo da qualche anno, almeno fino al 2023, di crescita straordinaria. L'Italia nel recupero post-pandemico e stranamente, ma è chiaramente è una battuta, negli anni in cui il patto di stabilità e crescita era sospeso, il nostro paese è cresciuto più di tutti. La cosa interessante da notare, anche a confutare quelle narrazioni eccessivamente pessimistiche su quegli anni, negative su quegli anni, è che nonostante quella crescita, sicuramente spinta da un deficit pubblico molto vasto, molto ampio, e quindi anche da tutta quella serie di bonus edilizi controversi, ma insomma, il nostro debito PIL è calato. Quindi dopo la pandemia la nostra crescita era superiore agli altri paesi europei e il nostro debito PIL è diminuito rispetto agli altri. Quindi abbiamo avuto una aggiunta di PIL di circa 300-400 miliardi che comunque ci teniamo in saccoccia, come si dice in termini tecnici, quindi non è che sparisce, e il debito PIL è calato. Dopo la fine di quel recupero straordinario che non si vedeva da decenni nel nostro paese, siamo tornati a quelle cifre asfittiche a cui siamo abituati, no? Appunto, i dati della Commissione Europea sono stati lungamente discussi, dibattuti, cioè siamo ultimi per crescita e primi per debito. Questo, diciamo, è la gestione complessiva che si va a situare in quella stagnazione trentennale del nostro paese, dovuta principalmente a una gestione irresponsabile, suicidaria o comunque profondamente favorevole per alcuni gruppi industriali e finanziari, perché non dimentichiamoci che nonostante questa crescita asfittica le banche in 3 anni hanno fatto 115 miliardi di profitti e le aziende energivore 50 miliardi in 2 anni, quindi come a dire va male per tutti ma va bene per pochi. Ecco, in questo contesto ci troviamo dinanzi a una crisi dovuta principalmente alle mosse geopolitiche che conosciamo in Iran, e l'Europa continua a non saper dare una risposta significativa. Ora il governo, a mio avviso, giustamente chiede una flessibilità di bilancio che dal mio punto di vista non sarebbe però sufficiente, perché chiaramente non possiamo andare tre settimane diciamo a botta a forza di 800 milioni, un miliardo fino alla fine dei tempi, no?
3: Perché anche perché è molto costosa come misura.
4: È molto costosa e dentro le strutture europee comunque il debito nostro ha delle problematiche, i tassi sono in crescita, quindi la sostenibilità del debito è un problema all'interno, questo lo sottolineo, all'interno di questa struttura europea. E quindi servirebbe, a mio avviso, una svolta anche su una forma di rinazionalizzazione, poi la si può chiamare in tanti modi, di tutte le aziende strategiche a partire da quelle energetiche e anche alcune del settore finanziario. Dinanzi a queste richieste più o meno radicali, l'Unione Europea si rinchiude nel suo recinto del già noto, del già conosciuto, delle regole, e direi anche in modi e costumi, in usi e costumi particolarmente scomposti, per usare un eufemismo, perché quella uscita della Lagarde mi ha ricordato in scala minore alcune ingerenze del passato. Pensiamo appunto alla famosa lettera di Trichet Draghi, cioè in cui un organismo indipendente come la Banca Centrale Europea, indipendente con tutte le virgolette che potete aggiungere da soli, si intromette nella vita politica italiana, nella vita politica europea, no? Dice: abbiamo i nostri criteri, li dobbiamo seguire. Ma la Lagarde che competenze ha su questo? Non ha alcuna competenza, nessuna prerogativa. La prerogativa della Lagarde è quella della stabilità dei prezzi.
3: Lei vale come un opinionista in questo caso, no? Cioè,
4: assolutamente. Va a dire,
3: è curioso che lo vada a dire da Fazio, tra l'altro, cioè perché va lì, vabbè, viene invitata, però è tutto molto curioso. C'è un'autorità che peraltro lo dovrebbe misurare con molta attenzione alle sue parole, perché rischia di fare dei danni, no?
4: Assolutamente, noi ci ricordiamo la Lagarde, che era mi pare il 9-10 marzo del 2020, che disse: no, we are not here to close the spread, quando c'era Bergamo il lockdown e l'Italia stessa tutta in lockdown, e lei con quella frase "non siamo qui a chiudere gli spread" fece schizzare appunto gli spread, e poi fece, insomma, recuperò con l'acquisto di titoli del piano d'emergenza. Quindi c'è un'ingerenza antidemocratica di questa signora in un salotto buono non direi neanche della sinistra, perché direi, facciamo un insulto a questa parola, diciamo, dell'establishment, di un certo establishment. Il governo si trova comunque molto senza armi. Questo purtroppo è un punto che fa male non solo al governo, ma a tutto il paese, perché comunque senza questa flessibilità effettivamente non ha armi da contrapporre, perché sul piano energetico comunque siamo molto in ritardo, questo è vero. Cioè, sulla seconda questione, per questo io non amo chi si limita solo a dire vabbè, facciamo più deficit per ridurre le accise di qualche settimana. Ma insomma, sul nucleare stiamo indietro, sulle rinnovabili abbiamo fatto un casino. Cioè, ora, al di là di che uno possa pensare buono o cattivo, io non lo so, non entro nel merito, ma quello che so per certo è che il neoliberismo, tra virgolette, e la transizione ecologica sono proprio due aspetti che non stanno insieme.
3: C'è un mito che gira in Europa, quello della Spagna. Si dice, io una cosa che sento sempre dire da sinistra, la Spagna cresce incredibilmente, sono i nuovi fenomeni, facciamo come la Spagna.
4: Ma allora, qui come sempre ci sono degli aspetti di verità e degli aspetti di falsità. Sul piano energetico, tra l'altro, la verità se ne occupa molto bene. La Spagna ha un costo finale dell'energia leggermente più basso del nostro, non così più basso del nostro, principalmente per il nucleare, non tanto per le rinnovabili. È il nucleare che copre circa il 15-20% che riesce a tenere bassi i prezzi, buon per loro. Sulle rinnovabili hanno spinto molto, ma questo crea delle fragilità sistemiche che hanno un costo e che poi finisce in bolletta, per cui il risparmio che loro possono garantire ai loro cittadini è leggermente appunto più alto del nostro,
3: con anche il rischio, come abbiamo visto, di blackout.
4: Esatto. E, su un piano economico, allora, innanzitutto l'economia spagnola è molto diversa dalla nostra, cioè noi abbiamo un'economia tradizionalmente più vocata all'industria. Loro l'hanno più spinto, la loro economia è spinta da alcuni settori, ad esempio le costruzioni e i servizi finanziari, le banche. La Spagna è riuscita ad attirare immigrazione ad alto valore aggiunto, cosa che noi non riusciamo a fare, cioè attira non tanto disperati in fuga e senza niente, ma e prima di tutto un certificato di laurea, ma attira appunto oramai laureati, dottorati da tutta Europa, anche dall'Italia. Quindi su alcuni settori tecnologici e finanziari riesce, diciamo, ad avere un'espansione in questi ultimi anni, e comunque molto è stata spinta dal turismo e da un boom del credito privato, che comunque crea una fonte di stabilità nel medio-lungo periodo. La Spagna ha un equilibrio con l'estero peggiore del nostro, perché appunto è in deficit commerciale. Quello che però gli va dato merito, a mio avviso, al governo spagnolo è una politica dei redditi, una politica del lavoro, una politica contro le disuguaglianze che si è dimostrata, come oramai dice tutta la letteratura economica, anche mainstream, quindi su questo c'è un consenso abbastanza ampio, non solo può essere più o meno giusta in base, diciamo, ai propri criteri di valore, uno può essere più per il libero mercato, certo, uno più per l'uguaglianza, ma comunque tendenzialmente favorisce la crescita. D'altronde non ci vuole un genio per capire che se tu un euro lo lasci in mano a Marina Berlusconi probabilmente lo risparmierà, se tu un euro lo dai a uno che guadagna 200 euro al mese lo spenderà, per cui la disuguaglianza impedisce, cioè rallenta la crescita. Quindi ecco, la Spagna è un fenomeno più complesso di quello che ci racconta, però ci sono degli elementi che, su cui dovremmo imitarla, ecco, su altri no, su altri sì.
3: Sì, diciamo che, come dire, da un certo punto di vista poi fanno anche delle cose che noi non abbiamo il coraggio di fare, ad esempio aumentare gli acquisti dalla Russia.
4: Infatti, sì sì, infatti diciamo che su un piano geopolitico, ma su questo la Spagna è sempre un caso particolare che andrebbe studiato, perché gli è sempre stato concesso, uno dice vabbè non ha perso la guerra, questo è vero, però gli è sempre stato concesso un margine di libertà geopolitica che all'Italia, voglio dire, se avesse fatto un terzo di quello che ha detto Sanchez o che ha fatto, non so, avremmo già visto le nuove Brigate Rosse, diciamo, occupare le vie, però certo loro hanno aumentato l'acquisto di GNL certo, russo. E quindi per non parlare delle loro posizioni su Gaza, su Israele, insomma si sono dati una flessibilità geopolitica più alta sulla spesa per il riarmo, quindi insomma qualcosa di interessante c'è stato.
3: Ecco, dal nostro punto di vista possiamo dire realmente cosa fa in questa fase di crisi, che cosa ha fatto e che cosa propone l'Europa in questo momento per uscirne?
4: Ma allora, l'Europa è difficile da dire, perché la prima risposta così di pancia elaborata mi verrebbe da dire niente, perché comunque l'Europa non gli va data troppa responsabilità, sembra un paradosso che lo dica io, ma perché l'Unione Europea non è uno Stato, non è un soggetto geopolitico, non ha neanche un ministero, per cui non è che possa fare più di tanto in senso attivo, può però creare problemi agli Stati, questo sì. Può crearci problemi, perché ad esempio tutta la normativa sugli aiuti di Stato impedisce agli Stati di aiutare alcune imprese, aiutare, diciamo, settori specifici, fare politica industriale vera e propria. Non può farla perché verrebbe spesso liquidata come aiuto di Stato, perché vai a favorire un settore, vai a favorire un'azienda, no? C'è questa idea folle del libero mercato quando sostanzialmente non la applica più nessuno, non la applicano la Cina, non la applica men che meno gli Stati Uniti, no? Quindi noi ci siamo dati una regola di libero mercato copiandola dagli Stati Uniti, quando gli Stati Uniti oramai non la applicano più, non l'hanno mai applicata. D'altronde gli Stati Uniti sono grandi produttori di idee per altri, cioè producono idee che poi esportano e le utilizzano per garantire il loro dominio imperiale. Quindi può paradossalmente rallentare la nostra crescita economica. La prima è proprio sulla sostenibilità del debito, perché noi abbiamo una tendenza comunque di rialzo dei tassi, probabilmente questo è ciò che vedremo sia in America con la Fed, che nonostante, voglio dire, desiderata di Trump, il rialzo dell'inflazione potrebbe o quasi sicuramente porterà a qualche aumento di tasso, magari basso, 0,25-0,50. In Europa già se ne parla. Questo, con una crescita rallentata, ovviamente fa aumentare il peso sul rinnovo del debito. Questo crea probabilmente un incentivo all'austerità. Noi siamo all'alba di una nuova stagione di austerità, e a questo si aggiunge l'elemento bellico. Quindi guerra, sovranità e debito, queste sono le tre parole su cui l'Europa sempre interviene con più forza. La guerra, perché...
3: Quindi noi rischiamo, tu dici, una nuova stagione di austerity.
4: Eh sì, perché non vedo io una forza capace di invertire questa tendenza, e l'insostenibilità debitoria che potremmo avere, ma anche sul fronte privato, non solo pubblico, noi parliamo sempre del debito pubblico, ma c'è anche il debito privato, cioè migliaia di miliardi di mutui, di crediti verso le banche, verso settori finanziari non bancari in America. Cioè il capitalismo è sempre un castello di carta che si regge su un equilibrio molto instabile e che sostanzialmente si appoggia sulle aspettative, come ci insegna Keynes. Se queste aspettative si incominciano a deprimere, arrivano i primi fallimenti, arrivano le prime scosse e tutto crolla. Ora, grazie a Dio, il nostro sistema finanziario ha imparato qualcosa, anche la BCE, malgrado se stessa, qualcosa ha imparato rispetto al 2011. Però, ecco, permangono delle fragilità, per cui l'Unione Europea rimane sempre, questo non cambia, un ostacolo, un limite, un vincolo molto importante per la resilienza. Usiamo una loro parola che gli piace tanto.
3: Mamma mia.
4: Non ci possono accusare di essere complottisti. Ecco, è veramente un ostacolo alla resilienza, perché sostanzialmente dopo qualunque trauma ti impedisce di reagire, no? come loro sostengono, con flessibilità e con elasticità. Ecco, ti blocca, e quindi questo è il progetto dell'Unione Europea. Poi ogni volta che c'è un problema loro fanno questi piani, ma questi piani sembrano veramente i piani quinquennali dell'Unione Sovietica nel 1990, cioè siamo nel fine impero, cioè progetti, attestazioni di principio, attestazioni di cose che faremo, di cose bellissime, di transizioni, di svolte, questi nomi, repower, readiness, tutte
3: queste. Sì, però intanto c'è Romano Prodi che dice: l'Europa è serva di Trump, serve maggiore indipendenza. C'è questo racconto per cui, o meglio, sono vari racconti che si intrecciano. Da un lato c'è questa storia per cui vedi, gli Stati Uniti ci mollano, quindi dobbiamo fare da soli, dobbiamo riarmarci. Dall'altro, però, siamo troppo succubi di Trump in politica estera, quindi dobbiamo, insomma, in qualche modo prendere le distanze. Cioè, che cosa stanno cercando di fare? Che cosa si muove lì?
4: Ma questo, cioè Lucio Caracciolo, che ha fatto un articolo, mi pare ieri o oggi, per Repubblica, risponde implicitamente a questo discorso, che è molto comune nella sinistra in particolare, no? Cioè c'è questa idea per cui dovemo fare l'Europa perché così ci rendiamo indipendenti dagli Stati Uniti. Ma cioè, questo veramente lo può dire solamente Romano Prodi, o uno che non conosce la storia, o Romano Prodi, cioè uno che quella storia l'ha fatta e per cui la deve difendere. Lui, non abbiamo ricette precotte da vendere, salvo l'impressione che l'Unione Europea abbia fatto il suo tempo, tanto da esasperare le divisioni anziché calmarle, invece di sedare i nazionalismi li accentua. Perché, e lui lo dice nell'articolo, che l'Unione Europea è un prodotto degli Stati Uniti, cioè non è che lo diciamo.
3: Beh, è anche abbastanza evidente, perdonami se interrompo, certo. Poi ti lascio riprendere. Nel momento in cui tu dici dobbiamo renderci indipendenti da Trump, la tua soluzione per renderti indipendente è comprare armi, faccio molto semplice, fai esattamente quello che ti ha detto di fare Trump e Biden prima di lui.
4: Ma allora qui ci sono chiaramente due orizzonti diversi, cioè l'Unione Europea l'hanno voluta dall'origine gli Stati Uniti, cioè è stata, questo appunto diceva il Caracciolo nel pezzo, un modo di organizzare l'Europa dopo la sua sconfitta. Dato che gli Stati europei non hanno più sovranità e non si possono più fare quindi la guerra tra di loro, non per merito dell'Unione Europea, ma perché non hanno sovranità, come se diciamo una colonia facesse una guerra a un'altra colonia, non possono, ma non perché è merito dell'Unione Europea, ma perché c'è un impero che possiede entrambi, quindi non si possono fare diciamo delle guerre interne. Quindi l'Unione Europea è stato un modo per organizzare questo spazio, nel segno massimo della riduzione della sovranità europea, dell'autonomia europea, dell'indipendenza europea. Ma qui ripeto, dal piano Marshall, non si vuole capire la storia, si vuole negare la storia, e si vuole fare un discorso al pubblico fondato sull'ignoranza del popolo, che viene su questo alimentata e perpetuata, perché affinché queste cose possano continuare a essere dette senza suscitare reazioni rilevanti. Quindi il primo punto è che l'Unione Europea non è una non è uno spazio sovrano e quindi non può assicurare alcuna indipendenza da Trump sostanzialmente. Altra cosa è che gli stati europei, quindi stati europei partendo dai quattro più importanti dell'Europa occidentale, organizzino evidentemente fuori dall'Unione Europea, quindi in quella che Draghi chiama cooperazione rafforzata, utilizzando concetti dei trattati, delle forme di difesa dello spazio europeo comune. Ora io questo non solo lo penso possibile, ma lo auspicherei anche da un certo punto di vista, cioè che i paesi europei nella loro sovranità, nella loro autonomia, collaborino su alcuni campi, compreso quello militare, per garantirsi un'indipendenza dagli Stati Uniti.
3: Ma allora che bisogno c'è dell'Unione Europea? Ce lo possono fare anche senza?
4: Ma no, l'Unione Europea non c'entra assolutamente niente. Appunto. Ecco, questo è, diciamo, lo scarto.
3: Lo fanno già, voglio dire, lo fanno già su... L'hanno fatto i volonterosi, lascia fare che non...
4: No, no, ma infatti...
3: Non è servito a niente. Però, contemporaneamente, è un sacco di gente che continua a ripetere, a partire da Elish Line, bisogna togliere l'unanimità in Europa.
4: Appunto, capisci perché alla fine questi non vinceranno mai, e se vinceranno facciamoci il segno della croce.
3: No, cioè bisogna anche spiegare, no? Cioè l'unanimità è l'idea.
4: Sì, l'unanimità è chiaramente la modalità di decisione del Consiglio europeo, quindi diciamo dell'organo intergovernativo dell'Unione Europea, su cui per alcune tematiche fondamentali, ad esempio le sanzioni ad altri paesi, viene prevista l'unanimità dei suoi membri, o per la riforma dei trattati o per l'applicazione di memorandum of understanding in ambito finanziario, pensiamo alla Grecia, cioè su delle tematiche forti è richiesta l'unanimità, su altre cose minori no, si vota a maggioranza. Togliere il voto all'unanimità vuol dire che uno Stato, vediamola diciamo dall'altra parte, vediamola non da quello che da quelli che votano a favore, ma da quello che si oppone, che uno Stato sovrano gli viene imposta una decisione che magari ha a che fare con la solidità del suo sistema finanziario, del suo sistema pensionistico, del suo sistema sanitario, o ancor peggio della sua proiezione militare, della sua difesa, senza la sua volontà, cioè per imposizione di altri paesi. Ora, si può fare un salto politico presupponendo una tale dose di violenza? Sì, lo puoi fare, e crei mostri. Non crei qualcosa di stabile, non crei la pace, crei appunto il nazionalismo, come dice giustamente Caracciolo, perché la reazione a questo che potrebbe essere? Sicuramente una forma di nazionalismo, perché è una reazione difensiva il nazionalismo dinanzi a questa sottrazione.
3: Dinanzi a un'autorità che ti entra, cioè che fino adesso continua a spingere per provvedimenti lesivi della libertà di espressione, di stampa.
4: Certo.
3: Si intromette in ogni elezione possibile e immaginabile, vedi Ungheria, che continua a dire, e poi con tutta una serie di, come dire, io non so neanche come chiamarli questi personaggi di partiti nazionali che spingono per fare qualcosa di chiaramente ostile alla nazione, perché qui è il punto.
4: E questo purtroppo è coerente con la storia del nostro paese, e abbiamo festeggiato da poco La strage di Capaci, che quindi ci fa vedere che insomma la violenza è stata anche utilizzata contro chi veramente con grande spirito di coraggio e di martirio lavorava per la verità, e forse aveva toccato dei punti nodali. Ma il punto su cui invece, tornando al discorso della Schlein, è proprio che voglio dire, si fa uno slittamento semantico apposta per confondere l'Europa con l'Unione Europea. Sembra una cosa che abbiamo già detto, ma è fondamentale qui. Cioè, garantire delle forme, voglio dire, di collaborazione europea, chi lo nega? Questi dell'Unione Europea non vogliono fare questo, vogliono semplicemente rafforzare un'istituzione bloccata, che non ha spazi di manovra, che non ha spazi di miglioramento, per niente. Perché non è che se togliamo il diritto di veto, che facciamo? La difesa europea? Ma questi si illudono, se lo credono davvero. Per cui l'idea è
3: europea da chi? Un esercito europeo che poi il giorno che tu appunto ti opponi all'unanimità, alla decisione presa da un gruppo ristretto, ti viene in casa e ti blocca, no? Perché io immagino che l'esercito europeo l'uso sia interno.
4: È come sempre. Faranno strade sicure, come fa l'esercito italiano, e fanno un'opera meritoria e giusta, ma strade sicure la intendono magari se tu
3: contro se... noi, però è
4: esatto,
3: sempre così,
4: siccome perché... Francesco Borgonovo fa questo programma molto poco democratico, molto poco inclusivo,
3: e allora dobbiamo chiudere per la... e ce lo chiudono. E allora grazie a Gabriele Guzzi, noi ci fermiamo qualche istante, proprio rapidissimi, torniamo subito, state su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Rieccoci qui, siete su Radio Giornale Radio, questo...

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Rieccoci qui, siete su Radio Giornale Radio, questa è Corrente alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV, la prima nella storia, scritta da un pontefice statunitense, ed è una lettera di, devo dire, straordinaria lucidità e anche, secondo me, grande coraggio, perché riesce a fare una cosa incredibile, cioè riesce a tenere insieme un aspetto estremamente politico in senso alto e lato, cioè una grandissima attenzione all'attualità che viene anche rivendicata nelle prime pagine, in cui dice sostanzialmente che desideriamo entrare in dialogo con tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, insieme ai quali prendiamo parte agli avvenimenti, alle domande e alle aspirazioni dell'umanità. E dice Leone XIV, citando il predecessore, l'amato predecessore Leone XIII, dice: nel 1891 Leone XIII ha pubblicato l'enciclica Rerum Novarum. Con quel documento ha dato impulso alla riflessione sulla società, sull'economia e sulla politica che oggi chiamiamo dottrina sociale della Chiesa. E quando alcuni obiettavano che la Chiesa non doveva sprecare energie in questioni mondane, ma preoccuparsi di comunicare un messaggio di vita eterna, egli rispondeva con realismo e sapienza che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Quindi qui dentro ci sono entrambe le cose, c'è sia la vita concreta dei popoli che l'annuncio del Vangelo, a differenza di altri interventi, insomma, visti in passato. E io voglio commentare questo testo, che è densissimo di riflessioni, con Monsignor Antonio Suetta, che ringrazio, vescovo di Ventimiglia Sanremo, e insomma, che immagino abbia compulsato con grande attenzione questa prima fatica enciclica del Papa.
6: Sì, l'ho accolta con molta gioia. Naturalmente non ho avuto ancora il tempo per leggerla con il dovuto approfondimento e anche con la calma che un tale approfondimento richiede. Ho potuto, ecco, dare una scorsa veloce, e la cosa che più mi colpisce, credo che sia proprio la caratteristica tipica di questa enciclica, peraltro da lui voluta caratteristica, questo lo vediamo anche nel nome che egli ha scelto, e fin dall'inizio ha spiegato che la scelta del nome era proprio in relazione a Leone XIII. La caratteristica è questa, che si tratta di una vera enciclica, quindi di un atto di magistero di dottrina sociale. La dottrina sociale, come dire, sembra essere passata un po' di moda, tanto al di fuori della Chiesa, per tutte le

0: le influenze di pensiero che possono in qualche modo disturbarla, ma talvolta anche all'interno della Chiesa, la dottrina sociale sembrava essere un po' accantonata, per usare magari altri linguaggi, altre forme di annuncio. E invece questo documento, al di là del contenuto molto bello, molto denso e anche ricco di tanti spunti, ha un valore molto alto, io ritengo, proprio per questa ragione. È un documento di dottrina sociale della Chiesa.
1: Ecco, c'è dall'inizio una parte che mi interessa tantissimo, cioè mi colpisce proprio l'attacco, perché va al cuore, secondo me, dei problemi di oggi. Dice: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Subito dopo, Leone XIV parla appunto della torre di Babele, che io leggo, forse, insomma, nella mia limitata visione, che ovviamente è politica, rilegge appunto la storia della Torre di Babele e dice che il racconto di Babele si colloca alle origini dell'umanità subito dopo le genealogie dei figli di Noè. Gli esseri umani decidono di costruire una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. Vogliono così garantirsi stabilità e potere e soprattutto farsi un nome, temendo di essere dispersi sulla terra. L'impresa appare imponente: un'unica lingua, un'unica tecnologia, un'unica direzione. Poi dice: è un'opera concepita senza riferimento a Dio, sostenuta da un'uniformità che elimina la diversità e che invece della comunione sceglie l'omologazione. Quando la città si edifica sull'orgoglio e sulla pretesa di bastare a se stessa, la comunicazione si spezza, le lingue si confondono e gli esseri umani non si comprendono più. Il risultato non è l'unità, ma la dispersione. Ecco, a me sembra che questo sia, in poche righe si demolisca l'intero impianto di quella che è stata oggi la globalizzazione unilaterale, no? di questi anni, e questa tendenza a omologare, a cancellare le differenze, ad appiattire tutti sotto lo stesso pensiero unico o prevalente.
0: È proprio così, sì, il Papa ha davvero indovinato questo incipit accostando queste due icone bibliche, da una parte appunto, come lei ricordava, la Torre di Babele, dall'altra parte la ricostruzione del muro della città sotto Neemia. Beh, c'è da dire che la Torre di Babele è uno dei racconti più antichi della Bibbia. Questo racconto fa parte di una serie di racconti che fanno seguito a quello del peccato originale e vuole dimostrare una cosa: come la disobbedienza a Dio e l'allontanamento da Lui, che è il cuore del peccato, generi un male che va a ricadere su tanti aspetti. Ad esempio, uno di questi racconti è Caino Abele, poi abbiamo la Torre di Babele, fino ad arrivare a quel punto di soluzione finale, che è il diluvio universale. Certo, le parole che il Papa usa per commentare la Torre di Babele fanno venire in mente anche riferimenti culturali più vicini a noi. Penso alla visione orwelliana del mondo appunto omologato, praticamente di un mondo che giace sotto una dittatura. Poi le dittature possono essere di tipo militare, di tipo politico, quindi laddove si esercita la violenza fisica, ma le dittature possono essere anche ideologiche o, come diceva Benedetto XVI, può essere anche la dittatura del relativismo. Quindi, per dire, il riferimento a Orwell mi sembra abbastanza calzante, così come penso anche all'Anticristo di Soloviev, no? Dove appunto questo personaggio, che in realtà è l'Anticristo, si presenterebbe come un pacificatore universale e con una visione di pace tutta sua, che però purtroppo è quella che oggi domina un po', sia quando parliamo di pace, sia quando parliamo di inclusione, sia quando parliamo di dialogo. Purtroppo alludiamo, o magari concretamente produciamo, una uniformità che non è libertà, che non è valorizzazione della persona, del genio di ciascuno, ma che è invece una vera e propria forma di dittatura, anche se talvolta è nascosta sotto una pretesa libertà esasperata. Il Papa punta il dito contro questa forma di dominio del mondo, ma prima ancora delle coscienze, e mi pare che nelle parole che il Papa ha detto e che lei ha citato, come dire, ci siano in sottofondo quelle belle parole, quel bel concetto che Sant'Agostino esprime nella famosa opera De Civitate Dei, dove dice che l'amore di Dio è il disprezzo di sé fino all'esaltazione suprema di Dio, viceversa il peccato è il disprezzo di Dio fino all'esaltazione suprema di se stesso. Ecco, questo è il grande equivoco, il grande peccato che è descritto nell'episodio della Torre di Babele, e questa trappola, chiamiamo così, purtroppo è sempre a portata di mano per l'uomo di ogni tempo.
1: Ecco, lei ha toccato tantissimi temi fondamentali. Vorrei partire proprio dall'Anticristo di Soloviov, perché l'Anticristo di Soloviov è, ovviamente non stiamo parlando di un testo, diciamo, sacro, stiamo parlando di un racconto che però ha caratteristiche, diciamo così, potentemente profetiche. Soloviov, questo grande scrittore russo, immagina proprio alle soglie del Novecento la venuta di questa figura che richiama tanti falsi profeti odierni, potremmo dire, una figura di uomo buono che mette tutti d'accordo, che si fa portatore di pace, uomo spirituale, no? L'Anticristo è questo, mi pare persino vegetariano, amante degli animali, che avanza in nome della pace, però quello che fa è appunto omologare, distruggere e soprattutto poi distruggere anche la Chiesa, che è quello che un po' avviene. Cioè, noi sentiamo tante volte, anzi spesso, la Chiesa, quando ha delle posizioni su certi temi, la difesa della vita, la dignità della persona, è accusata di essere addirittura seminatrice di odio nei confronti di alcune minoranze. È capitato anche a lei, Monsignore, no? Di essere molto attaccato per certi temi, e in nome, questo attacco avviene in nome della pace e appunto dei diritti universali.
0: Sì, sì, è proprio il grande equivoco. Credo che uno dei temi che naturalmente percorre anche l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone sia quello di mettere in evidenza come la nostra civiltà, ecco, contemporanea, mi riferisco soprattutto a quella occidentale, ma che comunque è abbastanza diffusa per la globalizzazione, sia ferita, sia minata e sia inquinata dall'individualismo. Poi naturalmente le risposte, le reazioni all'individualismo sono le più diverse, le più disparate, e spesso sono soluzioni che non superano il problema ma lo rendono più acuto, tant'è vero che, come si usa dire oggi, noi facciamo fatica a definire la nostra cultura e la nostra condizione. Usiamo tante volte dei post moderno, oppure parliamo di liquidità, parliamo di transumanesimo, che il Papa vede come un pericolo terribile che vuole scongiurare, che gravemente condanna. E tutte queste situazioni, diciamo, che io leggo come una sorta di sfilacciamento e di destrutturazione dell'uomo e della società, hanno radici antiche. Hanno radici in quella modernità, lo dico in senso filosofico, che per seguire un pensatore molto vicino a noi, Maritain, noi possiamo vedere, ad esempio, come lui cita nella sua opera I Tre Riformatori, in tre passaggi, in tre personaggi, ecco, tipici dell'inizio e della modernità, che sono, per quanto riguarda la filosofia Cartesio, per quanto riguarda la teologia Lutero, per quanto riguarda l'antropologia Rousseau. Sono solo un esempio, naturalmente le situazioni sono ben più numerose, ben più complesse, però un esempio di come la modernità praticamente che cosa ha voluto fare, più o meno consapevolmente, più o meno volontariamente, però ha voluto separarsi da Dio, che ci fa ritornare al pensiero della Torre di Babele e che in qualche modo rappresenta quel rischio di presunzione umana che il Papa vede possibile anche, questo è il tema dell'enciclica, anche nell'avvento dell'intelligenza artificiale. Non perché l'intelligenza artificiale sia in sé nociva o sia in sé un male, ma perché in qualche modo potrebbe anche agevolare, incrementare questa falsa concezione dell'uomo.
1: Ecco, nell'enciclica si parla molto dell'intelligenza artificiale, ma anche più in generale della tecnologia e come di una, come dire, dice, c'è una formula molto bella, dice: in questo momento l'umanità, non mai come in questo momento, l'umanità è stata capace di in qualche modo farsi da sola, no? È questa l'idea che oggi abbiamo. E la tecnologia ci permette, no, di fare tante di queste cose, addirittura di creare la vita, no? O meglio, ci dà l'illusione, no, di poter creare la vita in laboratorio, oggi di decidere, insomma, chi vive e chi muore. E allora anche qui c'è quest'idea di arrivare a toccare il cielo, la pretesa di arrivare a toccare il cielo, in qualche modo di farsi Dio, no, dell'uomo, cioè di decidere della vita e della morte. Mi sembra che questo magari non è un non sia proprio il tema centrale, però è un tema che è toccato nel momento in cui si parla della tecnologia, che non viene demonizzata da questa enciclica che invito tutti a leggere, anche chi, insomma, magari non crede o non frequenta le funzioni religiose. Però c'è una riflessione intellettualmente interessante che può dare tantissimi stimoli. Sulla tecnologia c'è questo tema che è enorme e che non possiamo fare finta di non vedere, cioè la pretesa dell'uomo di toccare il cielo e forse anche di sostituirsi adesso.
0: Sì, per dirlo in maniera semplice, io penso che della tecnologia si possa e si debba dire quello che si dice di tutti gli strumenti, che sono ottimi servitori ma sono pessimi padroni. E il rischio che il Papa vede è proprio quello che in questo caso, perché di questo parliamo, la tecnologia possa farla da padrone sulla vita dell'uomo, sulla sua intelligenza e soprattutto sulla sua coscienza e nell'aspetto etico. Io ci vedo anche, come dire, un modo molto delicato e nello stesso tempo molto chiaro di affrontare quelle che oggi sono ferite importanti per l'uomo contemporaneo. Cioè, molto spesso quando l'uomo si allontana da Dio e perde il senso di Dio per la sua vita, l'uomo poi smarrisce anche la speranza. E allora quando l'uomo non ha speranze grandi e speranze alte, allora poi si rifugia in sicurezze false o provvisorie, che sono veri e propri surrogati. Talvolta queste sicurezze, non dico del tutto false, perché la tecnologia è molto utile come supporto in tanti aspetti alla vita dell'uomo, ma dico sicurezze limitate e provvisorie. Talvolta queste sicurezze vengono esasperate e come dire, sviluppano quella presunzione dell'uomo di bastare a se stesso. Infatti a me ha colpito molto che in due passaggi, in due numeri diversi, che uno mi pare il 165 e l'altro, non vorrei sbagliarmi, 45, però ora cito a memoria, non ho il testo davanti, però il Papa fa un riferimento molto puntuale, molto chiaro al rispetto della vita. Nel primo numero parla della vita nascente e quindi cita esplicitamente l'aborto provocato, e nell'altro numero cita l'eutanasia. Per me sono due temi molto, molto importanti, non perché io sia fissato con queste cose, ma perché fanno la differenza di come l'uomo si pone nei confronti della vita. L'uomo moderno tende purtroppo spesso ad avere un atteggiamento predatorio nella vita, cioè a strapparla dalle mani di colui che gliela dona, a non considerare quella relazione fondamentale con colui che gliela dona e a farsi padrone assoluto della vita. Questo impoverisce l'uomo e lo sprofonda in quei drammi che purtroppo noi oggi vediamo dovunque ci giriamo. Sono i drammi della solitudine, sono i drammi del non senso e talvolta poi sono i drammi che nel contesto della comunità sociale si esprimono anche come violenza, come guerra e sostanzialmente come capacità di dialogo, ad esempio anche intergenerazionale, per citarne uno.
1: Beh, dice anche in quel 165: la famiglia è un bene sociale primario fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. E già questa è una frase, insomma, che per molti versi potrebbe risultare, come dire, sgradita, diciamo, secondo certi criteri del politicamente corretto. È interessante che molto prima, poi en passant, citando Prece Gaudium et Spes, credo, no, forse Dignitas Humanae, ecco qua, sì, e dove dice 34, il concilio riconosce che la libertà religiosa è un diritto fondamentale radicato nella dignità della persona, che deve essere garantito dall'ordinamento giuridico perché nessuno sia costretto ad agire contro coscienza o impedito nel cercare e professare la verità in privato e in pubblico. Perché metto in relazione quella frase sulla famiglia e quelle che lei ha citato adesso con questa sulla libertà religiosa? Perché oggi la libertà religiosa è sicuramente minacciata in alcune parti del mondo dove vengono uccisi cristiani, ma anche altri rappresentanti di altre fedi. In Italia ci si concentra molto sulla libertà religiosa di alcuni gruppi, ci si dimentica che piano piano va sgretolandosi, se non la libertà di pregare o di andare a messa, che quella è garantita e fin troppo trascurata dagli stessi cattolici, però c'è forse un po' meno libertà di dire la propria verità, diciamo così, no? Di dire cose come questa sulla famiglia o sull'aborto. Cioè, se uno dice cose del genere, ecco, non è così libero. Ripeto, prima ho citato il suo caso, lei qualcosa ne sa.
0: Sì, se mi permette torno un attimo indietro, perché lei mi ha suggerito un ottimo spunto che voglio cogliere ed evidenziare, in riferimento alla famiglia, perché in questo ci vedo uno straordinario collegamento con l'enciclica Rerum Novarum del 1891 di Leone XIII, perché quando Leone XIII, che naturalmente fonda tutto il suo discorso su quello che noi oggi chiamiamo il diritto naturale, anche questo tanto offuscato, quando Leone XIII parla della necessità che l'organizzazione del lavoro rispetti l'uomo nella sua dignità, cita due riferimenti importanti. Il primo riferimento dice: è necessario che l'uomo sia rispettato nella sua dignità affinché adempia i suoi doveri verso Dio. È su questo che si fonda la dignità umana. In secondo luogo dice: è perché l'uomo possa agevolmente accudire, far crescere e curare la propria famiglia, che è la prima cellula, questo traduco io, ora non ricordo la sua espressione precisa, ma il senso è questo, che è un mattone fondamentale della società. Questo riferimento alla famiglia mi pare molto importante. Venendo invece al suo discorso della libertà religiosa, certo, intanto non bisogna confondere. Per libertà religiosa significa che nessun intervento esterno, quindi nessuna autorità, minaccia, violenza, può costringere la coscienza dell'uomo a professare una fede o viceversa a non professarla. Mentre oggi molto spesso, sbagliando, si intende libertà religiosa l'atteggiamento da supermercato, come se io rispetto alla fede e alla verità conosciuta potessi comportarmi come voglio. No, la verità si impone. Quindi quando io parlo di libertà religiosa dico che dall'esterno nessuno deve vincolarmi a fare o a non fare contro la mia coscienza. Questo è un dato fondamentale. Viceversa, la mia coscienza rimane obbligata di fronte alla verità e di fronte alla necessità di cercarla. Poi, quello che diceva lei è ancora un altro aspetto, purtroppo molto vero, che in una società che quasi quasi esaspera la libertà perché la vorrebbe sganciare da qualsiasi riferimento etico e valoriale, poi però impone un linguaggio e un orizzonte di valori comune, torniamo un po' al discorso di prima, emarginando o tentando di silenziare tutti quelli che in un modo o nell'altro tentano di cantare fuori del coro. Ecco, e naturalmente anche questa è una violazione della libertà.
1: E qui torniamo alla Torre di Babele, no? All'uniformità, all'omologazione. In conclusione voglio uscire un attimo dal tema dell'IA, dell'intelligenza artificiale, perché chiederle una battuta, perché dell'uso e abuso della tecnologia fa parte l'abuso di social network, di dispositivi digitali, che sempre più spesso causa ritiro sociale, isolamento. Abbiamo visto di recente dei casi anche di persone, insomma, cosiddetti radicalizzati, adesso senza scendere nello specifico di Modena, di Firenze, di Reggio Emilia, cioè persone comunque che si imbattono sulla rete in un certo tipo di contenuti. Credo che questo tipo di contenuti faccia maggiormente presa su persone che vivono un grande malessere, e a quanto pare a vivere questo grande malessere sono soprattutto le giovani generazioni. Cioè c'è un enorme problema di ragazzini che intanto sono sempre meno, e poi vivono come in una realtà parallela completamente distaccata dal mondo normale. Noi parliamo dell'IA, nel frattempo però anche la sola rete ci sottrae tantissime forze, tantissima attenzione e purtroppo anche pezzi di vita.
0: Questo purtroppo è verissimo, tant'è vero che esistono delle vere e proprie patologie legate all'uso dei social e strumenti del genere, ed esistono anche realtà, anche pubbliche, che cercano di guarire, ecco, di far guarire le persone da queste patologie. Tanto il fenomeno è profondo e tanto il fenomeno è diffuso. Si ricollega, sì, a mio parere, a quella situazione di difficoltà o talvolta addirittura di impossibilità di dialogo, che secondo me è dovuta al fatto che negli anni passati, io ricordo ad esempio un bellissimo scritto di Josef Ratzinger sul 68, per citare uno di quei passaggi che certamente sono significativi in questo discorso, in cui praticamente, ecco, diceva che quella generazione ha voluto tranciare le radici con il passato, quella che noi chiamiamo tradizione, sotto tanti punti di vista, politico, culturale, storico e via dicendo, e condannando l'uomo ad una solitudine profonda che l'uomo tenta di colmare, e purtroppo la tecnologia in questo caso non rende un buon servizio, tende di colmare con il virtuale.
1: E allora grazie a Monsignor Antonio Suetta di essere stato con noi. Corrente Alternata per oggi finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché l'informazione continua. E allora grazie a Monsignor Antonio Suetta di essere stato con noi. Corrente Alternata per oggi finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché l'informazione continua.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, in regia Elisa Cabrini. E allora è una giornata ed è una serata dove si va a celebrare con Soul Kitchen la Repubblica, la nascita della Repubblica Italiana, perché come sapete il 2 giugno, visto che ci stiamo approssimando, la festa nazionale italiana per ricordare la nascita della Repubblica, e dunque ogni 2 giugno si festeggia, cioè la data del referendum istituzionale del 1946, con la principale celebrazione che avvenne soprattutto a Roma, e con la festa della Repubblica, che come sapete è uno dei simboli del nostro paese. E tra l'altro il 2 e il 3 giugno del 46 si tenne un referendum istituzionale con il quale gli italiani erano stati di fatto chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, quindi o monarchia, dove noi arrivavamo da quello, o Repubblica, insomma, doveva essere data al paese. E un referendum fu indetto dopo la Seconda Guerra Mondiale, qualche tempo dopo la caduta del fascismo, il regime dittatoriale che poi era stato lasciato agire da Casa Savoia, anche con sostegno da parte dei suoi membri, per più di 20 anni. E quindi questo ovviamente non portò certo a una buona pubblicità, se vogliamo dire così, della monarchia. I sostenitori della Repubblica scelsero il simbolo dell'Italia turrita, personificazione nazionale dell'Italia impiegato nella sulla forma, diciamo, intanto impiegato nella campagna elettorale, ma poi anche sulla scheda del referendum, ma sulla forma istituzionale dello Stato, e quindi anche in contrapposizione a quello che poi era invece lo stemma sabaudo, che rappresentava invece appunto la monarchia. E questo scatenò tante polemiche, visto che l'iconografia della personificazione dell'Italia, che era un po' allegorica, ha tuttora un significato universale che avrebbe dovuto essere comune a tutti gli italiani, non soltanto una parte di loro. Poi questo creò delle polemiche. Nel mondo ci sono tantissime repubbliche, perché non guarderemo soltanto alla festa della Repubblica Italiana, ma anche a quelle delle repubbliche di tutto il mondo. E nel mondo, visto che ci sono 159 stati che adottano la forma repubblicana, ebbene, diciamo che è un numero che rappresenta l'80% dei paesi del pianeta, mentre il restante 20% è costituito da monarchie, almeno principalmente. Poi ci sono repubbliche presidenziali, parlamentari, semipresidenziali. Tutto questo per fare un po' ordine tra le varie cose. Il cinema ha celebrato o ha mostrato, spesso con un atteggiamento non necessariamente elegiaco, ma comunque particolarmente attento, quasi agiografico e comunque coscienzioso, quella che è stata la nascita della Repubblica, come dimostreranno alcune scelte di film, uno dei quali, partiamo subito da un film di Dino Risi del 1961, Una vita difficile, dove c'è un Alberto Sordi totalmente diverso, quasi trasfigurato, nelle parti di Silvio Magnozzi, partigiano romano che combatte sul lago di Como e conosce Elena, cioè Lea Massari, e dopo la liberazione diventa giornalista di sinistra e si trasferisce a Roma. Il film raggiunge il suo culmine proprio il 2 giugno del 1946, con Silvio ed Elena in cerca di un posto dove mangiare, e vengono invitati a cena da un gruppo di nobili, e mentre la radio annuncia la vittoria della Repubblica, gli aristocratici abbandonano la tavola in silenzio, mentre i due, diciamo così, proletari restano e brindano. Ecco, Dino Risi, diciamo che costruisce anche questa famosa scena del referendum, contrapponendo il silenzio dei nobili alla radio che trasmette l'inno nazionale, mentre Alberto Sordi, solitamente comico, offre una delle sue interpretazioni più drammatiche. Qui andiamo a sentire una sequenza di un Alberto Sordi davanti anche a una commissione d'esame, ma poi con altri sviluppi. Poi c'è Alberto Sordi anche che si riferisce a se stesso in un modo diverso, ripeto, da quello che siamo solitamente abituati.
2: Quanti anni ha lei?
3: 33.
2: Come mai così in ritardo?
3: Ho fatto la guerra, ho fatto la resistenza, ebbi anche un dito congelato, poi mi sono dato al giornalismo, mi sono appassionato ai problemi sociali, ai problemi dell'Italia meridionale, e ho anche seguito da vicino le lotte contadine.
2: Le lotte contadine e la resistenza in questa sede non hanno valore.
3: La resistenza non ha valore. E allora che dovevo fare? Come hanno fatto tanti altri, nel 1944 vestire la divisa delle Brigate Nere, presentarmi agli esami armato e farmi dare la laurea puntando la pistola sui professori?
2: Non faccia questi gesti e non alzi la voce, altrimenti la faccio sbattere fuori.
3: Ho mia moglie e mia suocera fuori che mi aspettano.
2: Beh?
3: Vi prego, non mi fate fare questa brutta figura.
2: Sieda.
3: Grazie.
1: Questa è la sequenza di Una vita difficile, dunque lo sentite anche dal tono, no? Di Alberto Sordi, particolarmente complessa anche la scelta anche di fare una parte in un film così dolente e insieme anche però entusiasmante per quel che riguarda la nascita di quella Repubblica. Dopodiché, naturalmente, visto che si parlava in un momento storico, nel 61 eravamo soltanto 15 anni dopo l'evento dell'arrivo della Repubblica, e nel 1971 Vittorio De Sica, a cui venne chiesto di fare un film, venne scelse di fare invece un documentario televisivo che raccontava il passaggio dalla monarchia alla Repubblica attraverso la narrazione di un nonno al nipotino passeggiando nei luoghi di Roma dove si erano svolti i fatti, da Porta San Paolo al Quirinale. E De Sica scelse di filtrare gli eventi attraverso lo sguardo di questo bambino, rendendo la storia quindi accessibile un po' a tutti, magari certamente didascalica, visto che si parla di un documentario che però è anche un po' cinematografico, e il film fa parte di una trilogia voluta dalla RAI insieme ai documentari di Sandro Bolchi ed Ermanno Olmi. Qui sentiamo proprio un estratto.
4: Ma papà tuo non ti ha raccontato niente di cos'è la Repubblica, com'è nata?
5: Ma so cose che avete fatto voi, io che ne so.
4: Già, 25 anni fa, sì, giusto 25 anni fa, nel 1946, tuo padre che poteva avere 10 anni. Sai, qua dentro a quei tempi c'erano ancora Umberto II e sua moglie Maria José. Si era sparsa la voce che se avesse vinto la Repubblica l'arma dei carabinieri sarebbe stata sciolta. E sai chi l'aveva messa in giro questa voce? I monarchici. Ministro dell'interno era Romita, Giuseppe Romita, un socialista, che aveva presso di sé, oltre il capo della polizia, anche il comandante dei carabinieri, un certo generale Brunetti. E sai che gli diceva questo generale? Quando l'arma verrà sciolta, io che ho sempre servito Sua Maestà, che cosa farò? E Romita lo rassicurava. Stia tranquillo, Brunetti, gli diceva. Come hanno servito la monarchia, i carabinieri potranno servire anche la Repubblica. Un anno dopo, Brunetti moriva al suo tavolo di lavoro.
5: Ma tutte ste cose tu come le sai?
4: Ho letto, ho studiato. A parte che c'ero e coi miei figli ho fatto anch'io la mia parte.
5: Papà mio ha 10 anni?
4: Non lui, gli altri, i suoi fratelli. Ho letto, mi sono documentato. Sono stati giorni indimenticabili.
5: E perché?
4: Prima di tutto perché per la prima volta nella sua storia il popolo italiano, tutti noi, potemmo col voto scegliere tra monarchia e repubblica. Figurati, neanche Garibaldi e Mazzini ci erano riusciti.
1: Questa dunque è poi la conclusione, che poi in realtà di una frase che poi continua, e in tutto questo oggi si parla anche di canzoni che poi hanno raccontato l'Italia e che ovviamente si rifanno molto bene a quello che è poi il tema di oggi. La canzone forse di riferimento è Viva l'Italia di Francesco De Gregori, che non è legata a un film specifico, però è l'inno un po' civile italiano per eccellenza. De Gregori la scrisse nel 79 come canzone d'amore per l'Italia, un paese diviso in due dal dolore e dalla speranza. È un po' diventata il simbolo del 2 giugno ed è anche suonata spesso durante le celebrazioni. Allora andiamo ad ascoltare Viva l'Italia, Francesco De Gregori.

0: Soul Kitchen con voi dopo questo pezzo memorabile di Francesco De Gregori. E allora continuiamo con l'esplorazione del cinema che ha raccontato insomma la celebrazione della Repubblica, non solo della festa della Repubblica, ma di quel periodo storico. Non è che racconteremo solo, anche perché non ci sono 100 film che raccontano la vicenda del 2 giugno, ma di quel periodo sicuramente sì. Uno di questi è C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, fin del 1974, con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli. La vicenda è quella di tre amici partigiani, che sono Antonio, Gianni e Nicola, che si ritrovano dopo la guerra con sogni e con ideali diversi. Il film segue 30 anni di storia italiana, dalla liberazione agli anni 70, tra speranze, tra crisi, anche di quelle che poi sono le utopie politiche. Ed è una riflessione sull'Italia repubblicana che non ha saputo mantenere invece le promesse della resistenza. E c'è questa famosa scena finale che vede i tre amici che si perdono in mezzo al traffico di Roma, simbolo di una Repubblica che ha smarrito la propria identità, finché tanto vinse il Davide di Donatello, ormai famosissimo, e noi vi proponiamo questa sequenza.
1: Che fanno al brancaccio?
2: L'anno scorso a Marienbad.
3: Antonio!
1: Dimmi.
3: Mica t'ho chiamato io.
1: Mi pareva di aver sentito Antonio.
3: E l'hai sentito zitta, ha chiamato quello.
4: Quante pallette?
2: Quattro pallette.
4: Allora lasciamo perdere.
1: Luciana. Scusa, ma lei è una vecchia amica. Ciao, Ale, ci vediamo. Ci vediamo domani, eh?
3: Vabbè.
1: Tu che fai? Vai con loro?
3: E con chi devo andare?
1: Ah, sì? Beh, vai, va.
3: Ciao.
1: Permetti, te volevo presentare. Ah, se n'è andata.
3: Eri con i tuoi amici?
1: Sì, ma tanto loro stanno con loro. Come stai?
3: E tu?
1: Beh, sai, ultimamente c'ho avuto una forma di ciclotimia. Sono stato così male che ho dovuto lasciare l'ospedale. Ma adesso sono guarito e ci ritorno.
5: Com'è sta cosa? Vai all'ospedale, mo che sei guarito?
1: Sì.
3: Il signore lavora in ospedale, è infermiere.
1: Ah. Sì, mi hanno reintegrato.
3: E gli amici?
1: Ah, Gianni non l'ho più visto. E Nicola, ti ricordi dopo la scena doppia?
3: Sì.
1: Beh, ha fatto 5 cause alla televisione.
3: Sì.
1: Ha perse tutte.
5: Ah, pure io da grande voglio far causa a tutti.
1: Ma scusa, Sì. Io mi chiamo Antonio, tu come ti chiami?
5: Luigi.
1: L'hai chiamato come lo zio di mia madre.
5: Reggi.
0: Questa dunque è la sequenza di C'eravamo tanto amati, col rincontro tra Nino Manfredi e Stefania Sandrelli, tra Antonio e Luciana. Con i due c'era stato qualcosa, naturalmente, come avete sentito. Veniamo invece a un film recente che ha avuto anche un bel successo, ed è quello di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. E il film è ambientato in una Roma nel maggio del 46, alla vigilia del referendum storico del 2 giugno, e che segue insomma la vita quotidiana di Delia, una madre di famiglia che subisce anche delle violenze domestiche, e attraverso la sua storia personale il film affronta le difficoltà del secondo dopoguerra e le intreccia con quella che è poi la conquista del diritto di voto da parte delle donne. Il finale è un omaggio a questo momento cruciale della democrazia italiana, ed è stato anche un esordio alla regia di Paola Cortellesi, che è stato anche sorprendente ma anche acclamato, girato in bianco e nero, mescolando, devo dire, dramma, commedia, anche un po' di musical, per raccontare la violenza di genere ma anche l'emancipazione femminile, con temi resi ancora più potenti dallo sfondo storico della nascita della Repubblica. Andiamo a sentire un estratto.
6: Se vuoi sapere che c'hai in quella testa vuota, te
7: che fa?
6: Sta zitta, mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manasti incapace di tua madre.
8: Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera.
7: Se vuoi sapere perché questo è il primo giorno via più di me?
9: Quello è uomo, no?
10: Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa.
6: E che me la leva dalle mano?
10: Non gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una.
11: Ma forte.
7: Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti, ma tanti. Più di noi, mi sa.
4: Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili.
6: Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa.
9: Me ne vento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello te sei rubata.
6: Che vanno parato a scuola?
5: Abbiamo fatto i felici. Devo palle.
6: Io te mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli.
5: Quelli sono i fenicotteri.
0: Cioè, è ovviamente tantissimo, ma è ovviamente una versione originale televisiva e ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2003. E La meglio gioventù, diciamo che ha delle sequenze che hanno attraversato anche diversi passaggi televisivi, perché poi è stato riproposto.

0: Lo so, hai ragione, amore, scusa. Lui è Matteo.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Entrate.
2: Grazie.
3: Gigi resterà paralizzato. L'hai conosciuto pure tu alla riunione di Firenze, ricordi? Ma già, in uniforme siamo tutti uguali.
0: È un tuo amico?
3: Tutti quelli del reparto sono miei amici.
1: Male.
3: Davvero? E perché?
1: Perché state dalla parte sbagliata.
3: Sicura?
1: Sì.
3: E quale sarebbe la parte giusta? Quella dei poveri?
1: Sì, esatto.
3: Luigi lo sa meglio di voi cosa significa stare dalla parte dei poveri. Lui è povero. Quello che l'ha colpito non è povero. Tu sei povera?
1: Ma che vuol dire? Io non sprango la gente.
3: Già, non sprangate la gente. Intanto siamo qui a mangiarci una torta, mentre quello se ne starà a vita su una sedia a rotelle.
1: Dobbiamo stare qui a sentire queste stronzate?
4: Giulia, per favore.
2: Simpatica.
5: Sì, ho visto che vi siete presi subito, eh?
6: Questa dunque è la sequenza nella quale insomma evidentemente nasce un'antipatia che però poi dopo, come è normale che sia, magari potrebbe sfociare in qualcos'altro. Intanto noi adesso chiudiamo questa prima parte. Dall'Italia ci trasferiremo invece alla Francia, poi andremo anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, in altri paesi, ma insomma evidentemente oggi è un modo anche per capire la Repubblica o le Repubbliche, il funzionamento, ma anche i meccanismi che hanno portato a determinare delle scelte, perché il popolo ha voluto la Repubblica e per quale motivo si chiama Repubblica anche. Adesso ne parleremo tra pochissimo, intanto ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo sempre con Soul Kitchen qui su Giornale Radio.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché anche sulla Toscana. Rari i fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: E allora qui nella seconda parte di Soul Kitchen speciale Repubbliche, approfittando del 2 giugno della festa della Repubblica Italiana, noi andiamo ad affrontare il tema, abbiamo fatto nella prima parte, diciamo

0: alcuni film, abbiamo esplorato alcuni film italiani legati al tema della Repubblica, ma andiamo anche a conoscere altri film e magari non tutti sanno che, giusto per andare a riprendere una, sulla settimana enigmistica, no? Quel famoso forse non tutti sanno che era quella rubrica fortunatissima con tante curiosità che era molto divertente, almeno io da piccolo me la vedevo sempre, ma non solo da piccolo. Ma perché si dice Repubblica? Repubblica vuol dire, insomma, diciamo che deriva dal latino e significa cosa pubblica. O bene di tutti. Si chiama così perché indica una forma di Stato in cui appunto la sovranità appartiene al popolo e il potere viene gestito per l'interesse collettivo e quindi ovviamente in contrapposizione alle monarchie. E quindi questo è il motivo per cui si dice Repubblica. Ma il cinema, dicevo prima, lo ha celebrato in tanti modi e adesso andrei proprio alla Francia. E non posso non partire dalla Rivoluzione francese, con un film francese che si intitola proprio così, La Rivoluzione francese, La Révolution française, film del 1989. Anche diciamo, hanno speso anche parecchio i francesi per quello che è un tema che, a cui loro tengono evidentemente tantissimo. È un'opera monumentale quella che vi faccio ascoltare in due parti, realizzata per il bicentenario della rivoluzione, che racconta gli eventi dal 1789 al 1794 con la presa della Bastiglia, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'esecuzione di Luigi XVI e poi il terrore che ne consegue. Tutto questo poi porta anche naturalmente ad altri sviluppi, perché il film non racconta soltanto in modo cronologico gli eventi, ma cerca di entrare anche nel dettaglio di alcuni dei personaggi, tra questi Danton, Robespierre e Maria Antonietta, che sono interpretati magistralmente da Klaus Maria Brandauer, Andrei Severin e Jane Seymour. Il film è stato realizzato con un budget, dicevo, colossale, 300 milioni di franchi, coinvolse 6.000 comparse. Stiamo parlando di un periodo storico nel quale non c'era l'intelligenza artificiale o effetti, quindi veramente 6.000 persone parteciparono ad un film, qualcosa che oggi è impensabile, qualcosa che può anche mandare in malora un'intera casa di produzione. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto della Rivoluzione francese.
1: Il fatto è, Vostra Maestà, che purtroppo l'intera nazione affonda nei debiti ogni giorno di più. I costi della corte, le spese personali di Sua Maestà la Regina, la nostra partecipazione alla guerra di indipendenza americana, il cui costo ha raggiunto finora i 2.000 milioni. Le prospettive per il futuro, sire, se posso sintetizzarle in tutta onestà, sono tutt'altro che rosee.
2: Qual è il vostro consiglio, Monsieur Necker?
1: Francamente, sire, non vedo che due possibilità. La prima è di disconoscere i debiti senza curarsi delle conseguenze.
2: No, Monsieur Necker. E l'altra soluzione?
1: Convocare gli Stati Generali, sire. È l'unico organismo che possa imporre le tasse necessarie ad estinguere i debiti di Vostra Maestà.
2: Ma nessun regnante è mai stato costretto a ricorrere a una tale misura negli ultimi 150 anni, Monsieur Necker.
1: Sire, non c'è altro da fare, mi dispiace.
0: E questo in qualche modo mostra anche le difficoltà di una monarchia che deve venire, insomma, deve cercare di prendere posizioni piuttosto difficili nei confronti del popolo. Ora veniamo invece a un gioiello, un film importantissimo, Z, L'Orgia del Potere, il film di Costa Gavras del 1969. E che è un'accusa feroce al regime dei colonnelli in Grecia, va detto anche che Costa Gavras è greco ma naturalizzato francese. E diciamo prima che è un'accusa feroce a un po' tutte le dittature e racconta l'indagine sull'omicidio di un deputato pacifista di sinistra apertamente osteggiato dal potere. E c'è un giudice inizialmente compiacente che scopre una cospirazione ma davvero colossale che coinvolge polizia, l'esercito, il governo. Ed è un thriller politico secco, serrato, molto potente, che smonta la macchina del potere e della menzogna, nonostante la storia sia ambientata in Grecia, la produzione tra l'altro appunto è francese e il film è un classico del cinema politico europeo, tra l'altro vincitore all'Oscar come miglior film straniero nell'epoca. Il cast vede tanti attori importanti, tra questi Yves Montand, che nella parte di Il Deputato, Jean-Louis Trintignant nella parte di Il Giudice, Irene Papas e Jacques Perrin. Il titolo Z, per l'appunto Z, l'orgia del potere, ma Z era un simbolo di resistenza greca voluto dal partito di sinistra, e il regista dichiarò di aver raccontato la verità su un regime che aveva colpito la sua famiglia d'origine. Il film fu un enorme successo di critica, di pubblico, e poi venne anche distribuito in Italia con il sottotitolo, quindi solo da noi, L'orgia del potere. Vai a sapere perché. Ad ogni modo, andiamo ad ascoltare qui un estratto di Z, l'orgia del potere.
3: Il sostituto non ha assistito al processo. È morto d'infarto, secondo la diagnosi del medico legale. 7 persone non l'hanno potuto deporre, essendo decedute nel frattempo. Un incidente stradale, un'esplosione di gas, un suicidio, un annegamento, un incidente sul lavoro, un secondo incidente stradale, una crisi cardiaca al volante della macchina. Le morti non sono sospette, né collegate al processo, ha detto il nuovo capo della polizia. Qualche settimana prima del voto, i militari presero il potere e destituirono il giudice. Mentre era portato al carcere in una macchina della polizia, il deputato Giorgio Pirù morì di un'embolia, secondo la dichiarazione ufficiale. Inviato al confino, cade dal 7° piano della questura mentre lo interrogavano. Tentava di evadere, dichiara la polizia.
4: 3 anni di reclusione per aver detenuto e diffuso documenti ufficiali. Contemporaneamente i militari hanno proibito i capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tolstoi, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trotsky, scioperare, la libertà sindacale, Durkheim, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartre, Beatles, Albi, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l'enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi, il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z che vuol dire è vivo in greco antico.
0: Questo dunque è Z, l'orgia del potere. Adesso invece veniamo ad un altro film che posso soltanto raccontarvi perché abbiamo soltanto la versione in francese. Il film non è mai uscito in Italia, non è mai stato distribuito. Lo dico sempre, è un vero peccato perché noi ci perdiamo in Italia tantissimi film, la gente ignora quanti film vengono insomma realizzati e il pubblico italiano non ha mai avuto la possibilità di vederli. Ma parliamo di almeno la metà dei film girati. Alcuni sono dei gioielli, sono dei film molto importanti, sono bellissimi. Io mi ricordo già all'epoca quando da Cannes erano usciti, a Milano c'era per esempio una bellissima iniziativa che era Le Vie del Cinema, e tutti i film che uscivano a Cannes, diciamo quasi in presa diretta, li venivano proiettati nelle sale a Milano e Roma. E allora che cosa succedeva? Avevi un biglietto che ti dava la possibilità di vedere tutti i film. Io da giornalista chiaramente avevo la possibilità di vedere diversi film, ma c'erano diverse proiezioni in tutta la città. Quindi che cosa succedeva? Chi prendeva il biglietto praticamente correva da una parte all'altra, io dico di Milano perché ma c'era anche Roma, diciamo che Roma era un po' più difficile, a Milano in molti film erano tutti racchiusi nella zona di Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele, appunto il centro dove c'erano almeno 14 sale, ma tu vedevi un sacco di gente che saltava da una parte all'altra per andare a vedere il film, e ce ne sono alcuni che non sono mai stati distribuiti in lingua italiana, diciamo, ma soltanto in originale, e soltanto in quell'occasione mi ricordo un film con Emmanuel Béart in modo particolare, che era, mi pare si chiamasse L'Enfer, ma ce ne sono tantissimi altri. Ad ogni modo, questo film è Un peuple et son roi, un popolo e il suo re di Pierre Scheller. Il film racconta come appunto anche qui si va dalle parti della rivoluzione francese dal 14 luglio del 1789 fino all'esecuzione di Luigi XVI, con i giorni cruciali della rivoluzione dal punto di vista del popolo parigino diventato protagonista della storia. Il film si concentra sulla dimensione popolare ma anche un po' assembleare della rivoluzione, mostrando le discussioni nei quartieri, nei club, e anche per questo sarebbe ancora più interessante vederlo. Finché vede anche un giovane Louis Garrel che fa le parti di Robespierre, stiamo parlando di un film del 2018, Adèle Haenel e Gaspard Ulliel. Noi però adesso rimaniamo dalle parti della Francia per una canzone di Edith Piaf, è una marcetta quasi per certi versi, quindi vi facciamo ascoltare un breve estratto, non vi spaventate, ma la canzone che comunque fa parte della storia è un inno, è l'inno della rivoluzione francese, quello che vi facciamo ascoltare, quindi è un pezzo storico, composto nel 1790 con questo ritornello «Ah, ça ira, ça ira», le aristocrate alla lanterna, gli aristocratici alla lanterna, è uno degli slogan più famosi della storia. E questa è la versione cantata da Edith Piaf. E allora andiamo ad ascoltarla proprio qui a Giorno di Radio.
5: Les aristocrates nous répondra, la loi sans an qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La loi sans an qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins.

0: Soul Kitchen, dopo questo pezzo storico di Edith Piaf che ha cantato l'inno della rivoluzione francese in questa dimensione. E veniamo adesso invece a un film che io ricordo molto bene perché almeno ero più giovane quando è uscito, io avevo 14 anni, quindi potete immaginare. E mi ricordo che io ero con un mio amico e non sapevamo se andare a vederlo o meno, invece, ma è un film un po' complicato, 14 anni è normale, Danton, film di Andrei Vaida. Poi alla fine decidemmo di non vederlo, ma lo vedemmo qualche tempo dopo in videocassetta, quando appunto c'erano i VHS. E il film racconta di Georges Danton. Volevamo vederlo perché Danton è Gérard Depardieu, che è un attore straordinario, colossale, che diciamo Danton cerca di fermare il terrore instaurato da Robespierre, ma viene accusato di tradimento e condannato alla ghigliottina. È un dramma sul prezzo della rivoluzione. Il film è stato girato in Polonia sotto il regime comunista ed è anche una riflessione sul potere totalitario, un film candidato all'Oscar. E qui vi faccio ascoltare una sequenza davvero memorabile dove Danton è a cena con Robespierre. E diciamo che questa è una sequenza che dice molto anche del rapporto tra i due e dei loro pensieri, e dove Danton esce davvero in modo meraviglioso, Robespierre, un uomo gretto, mediocre, e che ovviamente farà solo del male. Andiamo a sentire.
1: Io non posso abbandonare chi mi ha seguito, no?
2: Ti ritieni al di sopra del governo?
1: Ogni individuo eccezionale è al di sopra della massa. Disprezzo i comitati almeno quanto te, solo che io lo dico. Perché vuoi che ci dividano, Maximilian? Perché? Nessun comitato, nessun governo può farlo. Perché divisi cadremo tutte e due. Se vai avanti col terrore non potrò più seguirti. E non potrà farlo nessuno. È il popolo che ci ha portato fin qui. Distruggerà la rivoluzione.
2: E di chi è la colpa?
1: Oh, certo non è colpa mia. E non si può dire nemmeno colpa tua. E se noi non ne siamo i responsabili è nella natura delle cose.
2: Non credo nella natura delle cose.
1: Nemmeno io. Nemmeno io. In fondo, le nostre convinzioni sono le stesse.
2: Non lo sono più. Abbiamo fatto la rivoluzione per dare al popolo giustizia e uguaglianza.
1: Per te uguaglianza è livellare tutti con la ghigliottina, è per questo che abbiamo combattuto.
2: Io mi assumo la difesa del popolo perché nessuno lo difende.
1: Ma da chi?
2: Da quegli uomini che hanno usato la rivoluzione solo per arricchirsi. È vero, Georges?
1: Maxime, la tua idea sugli uomini è come nei romanzi, sono eroi da romanzo, eh? Dimentichi che siamo fatti di carne e ossa, dimentichi questo. Vorresti elevarci ad altezze dove è impossibile respirare. Risultato? Tu isoli la rivoluzione, la paralizzi. Perfino i più ferventi si scoraggiano.
2: E tu cosa consigli?
1: Bisogna riportare le cose ad un livello umano, ma adesso, subito.
2: Arrestare il processo rivoluzionario è la morte della rivoluzione.
1: Quello che vuole la gente è mangiare e dormire in pace. Dove non c'è pane non c'è legge, né libertà, né giustizia, né repubblica.
0: Questa sequenza che riguarda una fase storica determinante per la Francia, da Robespierre fu uno dei protagonisti della rivoluzione francese, tra i padri della prima repubblica, eletto anche negli stati generali del 1789, ma diventò un uomo crudele, spietato, diede vita al regime del terrore e poi venne accusato di aspirare alla dittatura nel 1794 con il colpo di stato del 9 Termidoro e fu messo in stato d'accusa. Lui che aveva mandato la ghigliottina a molte persone, bene, finì esattamente allo stesso modo, visto che venne considerato un uomo crudele, insomma venne giustiziato il 28 luglio del 1794 insieme ai suoi più fedeli seguaci, dopodiché si instaurò un governo moderato che diede inizio al terrore bianco anti-giacobino, mentre Danton, personaggio straordinario da molti punti di vista, ministro della giustizia dopo gli avvenimenti del 10 agosto del 1792, fu ghigliottinato appunto sotto il regime del terrore su pressione del Comitato di Salute Pubblica. Poi tra poco andremo a sentire. Andiamo ancora a un altro estratto del film, ma adesso vado ad un film che credo che tutti conosciate, Les Misérables, film di Tom Hooper, I Miserabili, con Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway. e che si svolge, nonostante gli attori non siano francesi, nella Francia della prima metà dell'Ottocento, dove l'ex galeotto Jean Valjean si redime, e sullo sfondo la rivolta repubblicana degli studenti parigini del 1832 contro la monarchia, con un film che celebra lo spirito repubblicano. Per questo film Anne Hathaway vinse l'Oscar per la sua interpretazione, e c'è una famosa canzone, Do You Hear the People Sing, diventata poi un inno repubblicano internazionale. Andiamo a sentire il trailer di quel film.
3: Ho freddo, potete farmi restare per stanotte?
4: So chi sei, sei Jean Valjean.
5: Jean Valjean!
6: Forza, mia cara, vattene.
7: I had a dream, my life would be... Aiutatemi, ho una figlia!
8: So different from this hell I'm living. So never know from what it seems.
3: Dov'è tua figlia?
7: No life has killed the dream.
9: One day more.
3: Cosette?
9: Another day, another destiny.
3: Mademoiselle?
9: It's never-ending road to Calvary.
3: Dov'è la piccola Cosette?
7: Tomorrow you'll be worlds away.
3: Chi era quella fanciulla?
10: Cosette.

0: Questo dunque è il trailer dei Miserabili, musical basato sull'omonimo film, omonimo musical che era nel 1984. Nel 1980 per l'esattezza, se devo essere proprio sincero, che era un musical scritto da Claude-Michel Schoenberg e Alain Boubil. Il libro di Victor Hugo non ha bisogno di presentazioni. Questo film, appunto, diciamo che raccolse un successo moderato, non particolarmente entusiasmante, il botteghino. Veniamo invece adesso ad un altro film che è anche qui molto musicale, con musiche però che avevano anche lasciato un po' di perplessità nel pubblico. Sto parlando di Marie Antoinette di Sofia Coppola, e la storia è quella della vita di Maria Antonietta, che nel film è Kirsten Dunst a Versailles dalla giovinezza, un po' frivola, un po' allo scoppio della rivoluzione, e mostra il privilegio come una prigione dorata. E il film è stato girato anche con una colonna sonora rock, i New Order, i The Cure, fu fischiato a Cannes. Però divenne un cult, è un classico spesso, quando la critica distrugge o devasta un film poi diventa inevitabilmente, quasi inesorabilmente un cult. E allora andiamo a sentire un estratto di Marie Antoinette di Sofia Coppola.
1: Guardate che spadone, mi piacerebbe vederlo all'opera. Ma con chi sta parlando? Oh stelle, che vestito orrendo. Fingete che vi state divertendo un mondo. Divertitevi.
2: Ci conosciamo?
1: No, credo di no. Avete fatto dei progressi con lei?
2: Può darsi. Volete dirmi chi siete?
1: E voi?
2: Conte Fersen, dell'esercito svedese.
1: Conte Fersen.
0: Questa dunque la sequenza di Marie Antoinette, e noi che adesso invece andiamo a chiudere con un ultimo film, quello di Gianluca Iodice, Il Diluvio, Le Deluge, film del 2024, di 2 anni fa, che raccontano gli ultimi mesi di vita di Luigi XVI e di Maria Antonietta, rinchiusi nella Torre del Tempio. E ci sono 3 atti, gli dèi, gli uomini, i morti, ed è una riflessione sulla fine del potere assoluto, un cast che vede anche come protagonista Guillaume Canet nella parte di Luigi XVI, Mélanie Laurent che è Maria Antonietta, ed è un film prodotto da Paolo Sorrentino, presentato poi al Festival di Locarno. Non si vede mai la folla rivoluzionaria, ma soltanto il suo riflesso nelle celle. D'altro canto stiamo parlando anche di un film che aveva anche un costo che doveva essere limitato, e però è un film anche ben riuscito. Ci sono alcune sequenze molto buone, come quella che vi stiamo per proporre, e allora andiamo ad ascoltare un estratto di Le Deluge, Il Diluvio.
3: E domani? Cosa accadrà domani?
4: L'uguaglianza.
3: L'uguaglianza.
4: Sì.
3: E che cos'è?
4: Come che cos'è? L'uguaglianza. Essere uguali, avere pari diritti. Essere uguali davanti alla legge, tutti uguali. Non riuscite a capire?
3: È una qualità che non esiste in natura. L'uguaglianza non è mai esistita.
4: Finora può darsi, ma ci stiamo arrivando. E deve essere l'obiettivo di tutta l'umanità.
3: Io penso che la specie umana non abbia mai avuto alcun obiettivo. Così come le farfalle o le rose.
4: Le farfalle. Le farfalle.
3: Secondo voi non sarebbe possibile che una volta rimasti soli e privati della presenza di Dio, gli uomini abbiano paura?
4: Niente affatto! Niente affatto! Noi non conosciamo la paura!
0: Questa è una sequenza che io trovo assolutamente straordinaria, perché un monarca si chiede che cosa sia l'uguaglianza. Ed è difficile farlo capire. Ancora oggi l'uomo si dibatte sul tema dell'uguaglianza. Cioè, gli uomini sono tutti uguali? Sembra una frase per noi scontata, ma è difficile da fare, tanto più che nel mondo non c'è questo tipo di convinzione. In diverse parti del mondo l'idea che gli uomini siano tutti uguali è un concetto difficile da poter far in qualche modo introiettare nella cultura di un paese, sia perché c'è la cultura dell'individuo, sia perché c'è la cultura della collettività che spesso prevale su quella dell'individuo, mentre la società occidentale si dibatte sul tema dell'individuo e su cosa significhi essere tale. E siamo ancora in una fase talmente embrionale, talmente di passaggio nella storia che nonostante siamo nati in un'epoca storica nel quale certe cose sembrano sodate, dunque scontate, quando una cosa è scontata è difficilmente spiegabile. Per questo motivo il cinema ha spesso il compito di sintetizzare alcuni dei maxi temi come questi, quindi di macro temi che hanno necessità di essere approfonditi, e mi sorprende sempre quando invece si sorvolano senza mai andare all'interno della profondità di questo tipo di situazioni. Noi chiudiamo questa seconda parte di Soul Kitchen, torniamo con voi tra pochissimo con la terza, e qui andremo invece nel mondo più anglosassone, andremo poi negli Stati Uniti, in Irlanda, con la nascita, la crisi della Repubblica, tra pochissimo.
5: Giornale Radio.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23 e 2 minuti.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Soul Kitchen speciale Repubbliche, ne approfittiamo, lo ricordiamo, dedicando la puntata di oggi ai film sulle Repubbliche, perché il 2 giugno, come sapete, è la festa della Repubblica, e quindi andiamo a ripercorrere alcuni dei film che raccontano, abbiamo iniziato con l'Italia, poi con la Francia, insomma la storia o i momenti cruciali delle vite di un paese quando si è passati da monarchia a Repubblica, per esempio. E qui andiamo negli Stati Uniti e in Irlanda e partiamo da un film, credo uno dei pochissimi, rarissimi film di Roland Emmerich maturi. Non capirò mai come Roland Emmerich, regista che avrebbe anche le qualità registiche per poter fare in modo di fare ottimi film, si sia spesso avventurato in operazioni fracassone e spesso di pessimo gusto, anche da sceneggiature drammatiche. E invece Il Patriota, nel film del 2000 con Mel Gibson, Heath Ledger e Jason Isaacs, mostra di avere anche del talento, per farvi intendere Roland Emmerich è quello che ha fatto Independence Day, giusto per capire. Ma allora, Roland Emmerich qui racconta la vicenda di Benjamin Martin, eroe della guerra franco-indiana, che si unisce alla milizia continentale dopo che uno dei suoi figli viene ucciso da un colonnello britannico spietato, crudele. La guerra di indipendenza americana, il prezzo della libertà sono al centro del Patriota, con tra l'altro Heath Ledger che è al suo primo ruolo importante, dove in questo film dimostrò tutto il suo talento. E qui c'è una scena dell'attacco alla chiesa che tra l'altro è ispirata alle stragi della guerra, ma in modo irrealistico. E allora, anzi realistico, e non vorrei che aveste capito irrealistico, è un film realistico e quindi è girato molto bene. Andiamo a sentire un estratto di questo film dove c'è una sequenza in cui Mel Gibson affronta davanti a un mini congresso quelli che sono i suoi rivali, ovviamente mostrando di avere molto più di altri le idee chiare. Andiamo a sentire.
10: Noi siamo cittadini di una nazione americana e i nostri diritti sono minacciati da un tiranno che è a 3.000 miglia di distanza.
11: Vorreste dirmi, prego, Mr. Howard, perché dovrei scambiare un tiranno a 3.000 miglia di distanza con 3.000 tiranni lontani solo un miglio? Un'assemblea legislativa eletta può calpestare i diritti di un uomo quanto un re.
12: Capitano Martin, ritenevo che foste un patriota.
11: Se voi per patriota intendete irato per la tassazione senza rappresentanza, beh sì, lo sono. Se credo che le colonie americane debbano governarsi indipendentemente? Sì, sono convinto che possano e che debbano. Ma se voi mi chiedete se sono disposto a entrare in guerra contro l'Inghilterra, beh, allora la risposta è decisamente no.
5: Colui che parla è lo stesso capitano Benjamin Martin, la cui furia era così famosa durante la Wilderness Campaign?
13: Ero intemperante in gioventù.
5: La temperanza può essere una comoda maschera per la paura.
14: Mr. Middleton, io ho combattuto con il capitano Martin sotto Washington nella guerra franco-indiana. E non c'è uomo in quest'aula o in qualsiasi altro posto a cui affiderei più tranquillamente la mia vita.
11: Vi sono alternative alla guerra. Portare il nostro caso davanti al re, perorare la causa.
14: Sì, abbiamo già tentato.
11: Bene, tentiamo ancora, ancora se necessario, per evitare la guerra.
14: Benjamin, io c'ero a Bunker Hill. Gli inglesi avanzarono 3 volte e noi ne uccidemmo oltre 700 sparando a bruciapelo. Ciò nonostante conquistarono il campo. Questa è la misura della loro risolutezza. Se l'imperativo morale esige indipendenza, la guerra è l'unico modo. A ciò siamo giunti.
0: Questa dunque è la sequenza di Il Patriota. Veniamo adesso invece a un altro film, quello di Steven Spielberg, Lincoln, film di 15 anni fa, del 2012 se non sbaglio. Film che vede un protagonista formidabile come Daniel Day-Lewis. Pochi film a suo attivo, ma tutti molto importanti nella parte di Abraham Lincoln. Sally Field, che negli anni 80 faceva tantissimi film, quindi nella parte di Mary Todd Lincoln. E Tommy Lee Jones, che invece interpreta Thaddeo Stevens. La storia è quella appunto del presidente Lincoln, Abraham Lincoln, che lotta per far approvare l'ottavo emendamento che abolirà la schiavitù. Un film che racconta di come la politica possa anche essere arte del possibile e poi anche le grandi riforme possano avere un prezzo molto, molto caro. Per questo film Daniel Day-Lewis vinse il premio Oscar e per prepararsi rimase nel personaggio anche fuori dal set per mesi, con tutto quello che può significare. Questo succede spesso nella storia del cinema. Io penso al primo, uno dei primi attori che aveva dato vita a Nosferatu, e che per non mi ricordo se era Bela Lugosi, se non sbaglio, no? Che per far la parte di Dracula, di Nosferatu, rimaneva a dormire nella bara, poi con conseguenze sulla psiche che potete immaginare. Ad ogni modo, andiamo ad ascoltare il trailer di quel film, Lincoln.
15: Un bombardamento dalla flotta più grande che la Marina abbia mai assemblato.
16: 100 granate al minuto, fino alla resa.
17: Santo Dio.
18: Signor Lincoln, io li odio tutti. Davvero. Sono un uomo pieno di pregiudizi.
19: Il Congresso non potrà mai dichiarare uguali coloro che Dio ha creato disuguali!
20: Cercherai di far passare l'emendamento per abolire la schiavitù. Nessuno è mai stato amato tanto dal popolo. Non sprecare questo potere.
21: Il prossimo 1° febbraio io intendo firmare il 13° emendamento.
22: Questa battaglia è fino alla morte. Quei sudisti vengono con una vera proposta di pace.
23: Abolire la schiavitù determinerà il destino dei milioni di individui adesso in catene e dei milioni non ancora nati.
24: O l'emendamento o la pace con i confederati. Non li avrete entrambi.
23: La schiavitù, signore, è finita.
25: Anche se tutti i nostri repubblicani lo votassero, ci mancherebbero comunque 20 voti.
26: Solo 20?
27: La schiavitù è l'unico insulto alla legge naturale. Perfino voi, inutile e indegno, dovreste essere trattato ugualmente di fronte alla legge.
28: Questi voti devono essere trovati.
29: Gli onorevoli costano poco. Con 2000 verdoni comprate ciò che vi serve.
28: Ma non possiamo comprare il voto.
23: Vedi cosa puoi fare.
30: Pensate in quanti moriranno se non tratterete la pace.
31: Questa guerra non finirà finché non ci curiamo dalla schiavitù. E questo emendamento è la cura.
32: Ci servono 2 sì.
31: Andate fuori e trovateli.
32: Ma come?
31: Io sono il presidente degli Stati Uniti d'America, investito di un potere immenso. Voi mi procurerete i voti.
33: Scendete a un compromesso o rischierete tutto.
31: La guerra sarà finita tra 1 mese.
32: È garantito che perderemo ogni cosa.
31: Fucilatemi, io voto sì.
34: Non toccate la Costituzione.
33: Oggi noi voteremo.
34: No, voi insultate Dio.
33: Sì.
34: Traditore, traditore.
35: Thank you.
0: con tutta la solennità del film di Steven Spielberg, noi adesso poi proseguiamo, ma stavolta andando ad ascoltare una canzone, quella di Bruce Springsteen, un brano iconico del 1984, talvolta un po' frainteso come inno patriottico, in realtà è una critica al trattamento dei veterani della guerra al Vietnam, però è una canzone che si adatta sia all'uno all'altro che all'altro tipo di spirito, perché parla dell'America reale con le sue contraddizioni, con questo ritornello perfetto anche per chi ascolta, e ovviamente per una canzone pop come quella di Bruce Springsteen, Born in the USA.

Da questa canzone magnifica e appunto iconica di Bruce Springsteen, del Boss, veniamo ad un altro film. Questa volta parliamo di Michael Collins, film di Neil Jordan del 1996. Michael Collins, che nel film è Liam Neeson, è il leader militare del movimento indipendentista irlandese. E lui organizza la guerriglia contro il dominio britannico e ottiene anche l'autonomia dell'Irlanda. Poi ovviamente il compromesso genera anche delle ripercussioni negative, perché porta a una guerra civile più che sanguinosa. Il film con Liam Neeson, ma anche Julia Roberts e Alan Rickman, vinse il Leone d'Oro a Venezia. Alan Rickman offre un personaggio come Eamon De Valera ambiguo e carismatico. D'altro canto Alan Rickman era perfetto per questo tipo di parti, lui che aveva dato anche, se ricordate, in Harry Potter è riuscito ad arrivare anche un pubblico molto più giovane con personaggi sfaccettati, attore che non si ricorderà mai abbastanza. Anzi, sto pensando a Saul Kitchen, ve lo dico così, mi confido con voi come se foste qui tutti davanti, ma mi piacerebbe fare delle puntate di Saul Kitchen anche monotematiche, su dedicazione a degli attori, in parte delle monografie quindi su di loro, anche perché Alan Rickman merita anche questo, lui che è morto 10 anni fa e che ha appunto fatto film importanti, l'ultimo dei quali era Il diritto di uccidere del 2015, l'anno prima. Torniamo invece, dicevo prima, all'argomento originario, e abbiamo detto che Michael Collins è un film importante di cui andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca.

In un'epoca di grandi conflitti, in una terra divisa, la lotta di un uomo per la libertà. Accese le speranze, incendiò le passioni e guidò il destino di una nazione. Dopo Intervista col vampiro e La moglie del soldato, il nuovo grande film di Neil Jordan, Michael Collins, Leone d'oro alla 53esima mostra di Venezia.

0: Questo dunque è il trailer di Michael Collins, di Neil Jordan, film del 1996. Adesso invece veniamo a un altro film, questa volta di Ken Loach, Il vento che accarezza l'erba, The Wind That Shakes the Burley. Film che racconta la vicenda di due fratelli irlandesi che si uniscono all'IRA per combattere gli inglesi. Dopo la tregua, il trattato anglo-irlandese divide il paese e i due fratelli si trovano su fronti opposti della guerra civile, con tutto quello che poi è il costo umano della costruzione della Repubblica. E film che vede protagonisti Cillian Murphy nella parte di Damien, Patrick Delaney nella parte di Teddy e Liam Cunningham nella parte di Dan. Vinse la Palma d'Oro a Cannes e Cillian Murphy offrì una delle sue migliori interpretazioni. Il vento che accarezza l'erba è certamente un film importante nella cinematografia di Ken Loach, e noi andiamo ad ascoltare proprio il trailer.
1: Giuro solennemente che sosterrò e difenderò al meglio delle mie possibilità il governo della Repubblica Irlandese.
2: Mikhail è stato ucciso perché non voleva dire il suo nome in inglese. Per te questo è un martire, Teddy.
3: Allora compriamoci tutti un biglietto d'andata per Londra, Damien.
4: Macchinista, bastardo irlandese, ti faccio vedere io!
5: E non fare stupidaggini, Damien.
2: Ma ti rendi conto che me lo dici da quando avevo 12 anni?
6: Il Dio protegga l'Irlanda. Se gente come voi ne avrà mai il controllo.
2: Lei comincia ad abituarsi all'idea.
7: Ho ricevuto l'ordine di giustiziarlo.
6: A 16 anni.
7: È un traditore. Siamo in guerra. Ho oltrepassato ogni limite ormai.
3: Voglio stare un po' con te, Damien O'Donovan.
7: Spero che l'Irlanda per cui combattiamo ne sia degna.
8: Il capolavoro epico di Ken Loach.
9: Dobbiamo andare fino in fondo per il futuro dei nostri figli.
10: Se la caverà, dottore.
7: Sì.
8: La presa di coscienza di un popolo.
11: Per ognuno dei nostri, uno dei loro.
8: Che lotta per la libertà.
12: Non ci fermeremo finché non avremo completa libertà dall'Inghilterra.
8: Vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2006.
13: La nazione più potente del mondo minaccia la guerra.
7: Ho provato a non entrare in questa guerra e ci sono entrato. Ora provo ad uscirne e non ce la faccio.
0: Questa dunque la trailer del film e del vento che accarezza l'erba. Ora invece veniamo a un altro gioiello che conoscete, perché ogni tanto lo ritroviamo, anche perché appartiene a diversi periodi. Sto parlando del Dottor Zhivago, film di David Lean del 65, un film che vinse 5 Oscar e che ha una delle melodie più famose della storia del cinema. Il film che racconta appunto del Dottor Zhivago, Yuri Zhivago, medico, poeta che vive la prima guerra mondiale e la rivoluzione russa, un affresco epico che mostra il crollo dell'impero russo e l'avvento della Repubblica Socialista Sovietica. Qui andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca.
14: Cerco una persona.
15: Compagno, mi serve un ufficiale medico.
16: Siete infermiera?
17: Voi spesso mi guardate come se mi conosceste.
14: Infatti, vi ho conosciuto.
17: C'è una ragazza straordinaria.
14: Lo so, non ci sto parlando. Che ne è di una ragazza così quando un uomo come voi la getta via? Ti interessa? Se almeno ci fosse qualcuno che si occupasse di te. Ma se ci fosse morirei dalla gelosia.
17: Non abbiamo mai fatto niente per cui tu debba mentire a Tony. E io non voglio che tu debba farlo mai per me.

0: Scivago. Se i nostri giorni sono davvero contati.
1: Sì, è meglio viverli. Prima che ti dividano.
0: Dio mio, come faremo?
1: Non lo so.
0: Sarebbe stato bello incontrarci prima.
1: Diventeremo pazzi se pensiamo a questo.
0: Ma io ci penserò sempre.
2: Questo è il Dottor Givago, bellissimo anche il trailer. Chiudiamo invece con un capolavoro, L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, basato sul romanzo di Robert Harris, dove si ricostruisce il celebre caso Dreyfus che divise la Francia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Qui torniamo in Francia, ma in un momento diverso, il film con Jean Dujardin, Louis Garrel e Emmanuel Saignier, e che venne accolto da enormi polemiche a causa delle accuse di violenza sessuale contro Polanski che impedirono una normale promozione. Tuttavia ottenne il Leone d'Argento a Venezia e vinse 3 premi César. È un film che è magistrale, un film meraviglioso, e che racconta appunto di questo protagonista che non è Dreyfus, ingiustamente accusato di tradimento e deportato, ma il tenente colonnello Georges Picard, che è un ufficiale che, scoprendo le prove dell'innocenza di Dreyfus, si scontra con il muro di omertà e di antisemitismo delle gerarchie militari. Andiamo a sentire un estratto.
3: Maggiore.
4: Capitano.
3: Maggiore, ho fatto qualcosa che vi ha offeso?
4: No.
3: Siete l'unico professore che mi ha dato un brutto voto.
4: Forse non condivido la stima che avete delle vostre competenze.
3: Quindi non è perché sono ebreo?
4: Faccio attenzione a non permettere ai sentimenti di influenzare il mio giudizio.
3: Se dovete fare attenzione, significa che è un'ipotesi plausibile.
4: Se mi state chiedendo se apprezzo gli ebrei, in tutta franchezza la mia risposta è no. Ma se insinuate che per questo potrei avere un atteggiamento discriminatorio sul piano professionale, vi assicuro di no. Mai.
2: Questo dunque è una sequenza del film con il quale noi chiudiamo il nostro blocco, L'ufficiale e la spia di Roman Polanski. Chiuderemo tra pochissimo con Altre repubbliche e totalitarismi, ma adesso ci fermiamo 2 secondi, poi ripartiamo con Soul Kitchen qui su Giornale Radio.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
10: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 23 e 26 minuti.
5: Giornale Radio.
12: Meteo.
13: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani sempre ampio soleggiamento, ma tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie al nord-ovest, nonché sulla Toscana. Rari fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
14: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E allora si prosegue nel nostro viaggio, nella nostra avventura un po' tra le varie repubbliche del mondo che hanno vissuto momenti drammatici, violenti, entusiasmanti, illusori, sicuramente tante situazioni sfaccettate che noi andiamo ricomponendo, pescando attraverso il cinema film che hanno dato anche spessore, tridimensionalità a vicende che magari conosciamo meno. Per esempio andiamo ad un film che è uscito da poco, da 3 anni, che è Io sono ancora qui, film di Walter Salles, che è un film più personale della sua cinematografia. Lui, che da bambino aveva conosciuto bene la famiglia Paiva, essendo stato loro vicino di casa, ed è quindi un film estremamente personale su questa vicenda. È la vicenda di questa scomparsa di suo padre durante la dittatura militare brasiliana, ed è un film che racconta appunto di come l'ingegnere ed ex deputato Ruben Paiva vive con sua moglie Eunice Facciolla e i suoi 5 figli a Rio de Janeiro dopo che il colpo di stato di 7 anni prima ha segnato la fine della sua vita politica. Eunice teme per l'incolumità della figlia maggiore, che partecipa ai movimenti studenteschi contro la dittatura militare, e sotto consiglio della madre lascia il paese per trasferirsi a Londra. Nessuno della famiglia tuttavia sa che Rubens finanzia segretamente gli oppositori del regime. Un giorno a casa Rubens viene prelevato dalle autorità per un interrogatorio e non farà più ritorno. Eunice e la figlia Eliana vengono anch'esse portate in caserma per poi essere rilasciate dopo alcuni giorni, non senza aver subito delle torture. E volendo sapere e conoscere la verità sulla sorte del marito, Eunice intraprende la sua lotta coraggiosa e cerca anche di mantenere unita la famiglia. Un film importante, Io sono ancora qui, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.

0: Tu non ci vai in macchina con quel Playboy.
1: Pensavo che i Playboy fossero quelli che bevono whisky, fumano il sigaro.
0: Tua madre è la donna più bella del mondo.
2: Gambe divaricate e faccia al muro, veloci!
1: Ehi, cosa fa?
3: Stai zitto!
4: Passerà presto, Qui sta diventando troppo pericoloso.
5: Deputato Rubens Paiva deve venire con noi.
4: Torno presto, tesoro.
1: Mamma! I miei bambini. Che succede?
6: Mio marito è in pericolo. Tutti noi siamo in pericolo, Eunice.
7: Ormai il Brasile è una polveriera.
6: Come può qualcuno entrare in casa tua, portarsi via tuo marito, un padre di famiglia, un ingegnere, e sbatterlo in galera per poi dirti: è sparito? Portarsi via tuo marito, un padre di famiglia, un ingegnere, e sbatterlo in galera per poi dirti: è sparito?

0: Questo dunque è il primo film di questo ultimo blocco ed è un film importante che abbiamo voluto raccontarvi, mentre invece adesso andiamo ad un altro film diventato un cult, un capolavoro assoluto sulla Germania Est. Sto parlando de Le vite degli altri, Das Leben der anderen. È un film di Florian Henkel von Donnersmarck, che è un nome, un cognome un po' impegnativo, e che racconta molto bene di come la Stasi operava nell'epoca della Germania Est, con questa cortina che divideva le due Germanie. Siamo nella Germania del 1984 con il capitano Gerd Biesler, che è incaricato di spiare uno scrittore. Lo scrittore si chiama Dreimann, e invece al contrario il capitano Wiesler è Ulrich Mühe, purtroppo prematuramente scomparso poi qualche anno fa ed è nella vita reale, mentre Sebastian Koch, che è diventato anche un attore piuttosto noto, importante, che ha fatto anche film non soltanto in Germania ma anche negli Stati Uniti, e poi c'è anche Martina Gedech che fa la parte di Christa Maria. Ad ogni modo, la vicenda, dicevo, il capitano della Stasi Wiesler è incaricato di spiare questo scrittore, ma nel corso della sorveglianza, insomma, inizia a dubitare del sistema che serve, ed è un ritratto anche agghiacciante della vita nella DDR. E questo film, che tra l'altro vinse l'Oscar, racconta anche di un Ulrich Mühe che aveva subito lui stesso la sorveglianza della Stasi nella vita reale. Ebbene, questo film ha una sequenza memorabile, perché in pratica Dreimann capirà bene come Wiesler, nonostante lo spiasse, ebbene, lo avesse salvato in qualche modo, evitando di avere dei controlli ulteriori, perché si può trovare tutto nella vita di una persona se si va a indugiare, evidentemente. Ma Wiesler aveva capito questo. Allora Sebastian Koch, in questa sequenza, è in una biblioteca anni dopo e scopre, guarda tutti gli incartamenti che lo riguardano. Guarda tutto quello che erano le procedure, quindi le cose che venivano annotate dal capitano Wiesler quando lo spiavano. Sentiamo.
1: Apertura operazione Laszlo nei confronti di Georg Dreimann, nome operativo Laszlo. Invito ad avviare inchiesta giunto dal ministro Bruno Hempf.
2: Un corriere senza regolare autorizzazione recapita giornalmente a casa di Laszlo una copia del quotidiano Frankfurter Allgemeine. Suggerisco di lasciare indisturbati sia il corriere che Laszlo, per evitare che il soggetto capisca di essere controllato. Laszlo e CMS scartano i regali. Subito dopo è intuibile che abbiano rapporti sessuali. Il visitatore è lo zio di Paul Hauser, residente a Berlino Ovest. Gli parlano del lavoro teatrale che Hauser e Laszlo vogliono scrivere per il 40° anniversario della DDR.
3: Richiediamo particolari riguardo al lavoro teatrale in questione, trama, personaggi, eccetera.
2: Contenuto del primo atto. Lenin è in costante pericolo. Ma malgrado le molte pressioni che giungono, non cambia i suoi piani per la rivoluzione. Lenin è completamente esausto.
0: Questa dunque è la sequenza della vita degli altri. Veniamo adesso invece a un, per me è un gioiello, è un film che di cui sono innamorato profondamente. Così ogni tanto vi racconto dei piccoli aneddoti anche personali, anche perché in fondo facendo questa trasmissione un po' ci conosciamo, tra virgolette, o meglio voi conoscete meglio me di quanto io possa conoscere voi. Questo film l'ho amato anche perché è un film di Kenneth Branagh, è il primo film uscito in Italia di Kenneth Branagh che mi ha veramente dato un'energia che non conoscevo. Il film è Enrico V. Io ricordo di averlo visto a Milano al cinema Ariston, quando esisteva ancora, adesso non c'è più. Avevo 17 anni, era una giornata orrenda, pioveva, sono entrato al cinema da solo, a me piaceva andare al cinema da solo, e devo dire che una delle cose, non sempre, ogni tanto devo dire, e devo dire che questo film, nonostante fossi di pessimo umore, mi aveva già subito conquistato dopo pochi fotogrammi, e devo dire che mi ha riportato fuori dalla sala felice, letteralmente felice. E c'era questa sequenza memorabile, un film degli anni 80 con questa musica

0: incalzante, che racconta di come Enrico V incalzi i suoi sudditi, o meglio gli uomini che lo seguiranno, ma segue appunto un Enrico V giovane, che dopo un'incoscienza anche giovanile sale al trono mostrandosi un sovrano saggio e anche determinato. Nel 1415, su consiglio della Chiesa e per rivendicare i suoi diritti sul trono di Francia, dichiara guerra a re Carlo VI, Paul Scofield nel film. Dopo aver sedato una congiura di traditori, poi parte con un esercito ridotto, e questo esercito è un po' perplesso proprio per il numero ridotto che sono, e lui cercherà di fargli capire che non è quello che conta. L'impresa è segnata dall'assedio di Harfleur e dell'esecuzione di un vecchio amico per aver infranto le regole, e culmina poi anche nella leggendaria ma anche sanguinosa e sofferta vittoria inglese nella battaglia di Agincourt. La guerra si conclude con la pace, Enrico sposa la principessa Caterina di Valois, cioè Emma Thompson, che poi è anche la moglie nella vita reale di Kenneth Branagh, unendo i due regni. E qui c'è questa sequenza di questo discorso, vi facciamo sentire soltanto un estratto.
1: Oggi è la festa dei santi Crispino e Crispiano. Colui che sopravviverà quest'oggi e tornerà a casa si leverà sulle punte sentendo nominare questo giorno. E si farà più alto al nome di Crispiano. Chi vivrà questa giornata e arriverà alla vecchiaia, ogni anno alla vigilia festeggerà dicendo: domani è San Crispino. Poi farà vedere a tutti le sue cicatrici e dirà: queste ferite le ho ricevute il giorno di San Crispino. Da vecchi si dimentica. E come gli altri, egli dimenticherà tutto il resto, ma ricorderà con grande fierezza le gesta di quel giorno. Allora i nostri nomi, a lui familiari come parole domestiche: Enrico il Re, Bedford ed Exeter, Warwick e Talbot, Salisbury e Gloucester, saranno nei suoi brindisi rammentati e rivivranno. Questa storia ogni bravo uomo racconterà al figlio. E il giorno di Crispino e Crispiano non passerà mai, da quest'oggi fino alla fine del mondo, senza che noi in esso non saremo menzionati. Noi pochi. Noi felici pochi. Noi manipolo di fratelli. Poiché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello. E per quanto umile la sua condizione sarà da questo giorno elevata. E tanti gentiluomini ora a letto in patria si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui. E menomati nella loro virilità, sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino!
0: Capolavoro, non c'è niente da fare. Enrico V di Kenneth Branagh, attore e anche regista. Adesso invece vi faccio ascoltare una canzone, quella di Patti Smith, People Have the Power, che poi è un inno universale alla democrazia, al potere del popolo, scritto dalla stessa Patti Smith nel 1988, testo che celebra la forza delle persone di cambiare il mondo, e ovviamente molto usata anche per quel che riguarda un messaggio di speranza, di impegno civile, anche in contesti politici e anche celebrativi. Allora, Patti Smith, People Have the Power.

0: Allora di nuovo insieme in questa puntata di Soul Kitchen che sta tra poco, insomma, volgendo al termine, dedicata ai film sulle varie repubbliche del mondo o momenti che comunque hanno caratterizzato la vita politica di un paese, visto che approfittiamo del fatto che il 2 giugno sarà la festa della Repubblica in Italia. E adesso veniamo a un film americano che racconta la vera storia della pubblicazione dei Pentagon Papers da parte del Washington Post, che rivelò i segreti della guerra del Vietnam. È un film sul potere della stampa libera in una democrazia, naturalmente ne approfittiamo anche per andare a esplorare quelle che sono le pieghe di quello, poi tanto faremo la puntata molto presto dedicata al giornalismo d'inchiesta, quando esisteva, e naturalmente nei vari quotidiani del mondo e quando era possibile farlo, insieme poi alla politica. E oggi che è molto più complicato, questi film devono essere anche di grande ispirazione. Il film con Meryl Streep, Tom Hanks protagonisti, con Meryl Streep che fu candidata all'Oscar, celebra proprio il ruolo del giornalismo indipendente. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di The Post di Steven Spielberg.
1: Ti posso fare una domanda ipotetica?
2: Oddio, non mi piacciono le domande ipotetiche.
1: Beh, non ti piacerà neanche quella vera.
2: Hai in mano i documenti?
1: Non ancora.
2: Oddio, oddio, perché capisci che in che posizione mi metteresti? Lo sai, ci sono dei termini nel prospetto che...
1: Sì, lo so che le banche possono cambiare idea e so che cosa c'è in gioco. Lo sai, l'unica coppia che io sappia con cui sia Kennedy che Johnson volevano socializzare eravate tu e tuo marito, e tu possedevi il posto. Allora funzionava così. Politici e stampa si fidavano a vicenda, così andavano alle stesse feste a bere e a dire barzellette mentre in Vietnam infuriava la guerra.
2: Non so di che parliamo, io non sto proteggendo l'Indo.
1: No, tu ospiti il suo ex segretario della difesa McNamara, l'uomo che ha commissionato lo studio.
2: Io non sto proteggendo lui, non proteggo nessuno di loro, sto proteggendo il mio giornale.
0: Questa dunque è la sequenza di The Post, e veniamo adesso invece a un altro film. Siamo ormai sempre più vicini alla chiusura, ma adesso non posso non farvi ascoltare, ormai credo di avervelo proposto in almeno 4 puntate diverse di Soul Kitchen, semplicemente perché è un film che, diciamo, si lega molto a degli addentellati con tanti temi che abbiamo affrontato, e quindi V for Vendetta di James Mattighi è certamente uno di questi, con la maschera di V, che è diventato un po' il simbolo di Anonymous e anche di varie proteste globali. Qui, in questa Londra totalitaria del futuro, l'unico film che vi proponiamo basato su un fatto non realmente accaduto, ma su un futuro distopico, vede proprio Hugo Weaving che racconta di come il potere prende molto spesso il possesso del controllo anche delle menti.
3: La nostra storia inizia, come spesso capita in tutte le storie, con un giovane politico rampante. È un uomo profondamente religioso e membro del Partito Conservatore. È assolutamente determinato e non ha alcun rispetto per il dibattito politico. Più potere conquista, più evidente il suo fanatismo e più aggressivi diventano i suoi sostenitori. Poi un giorno il suo partito avvia un progetto speciale nel nome della sicurezza nazionale. All'inizio si crede sia una ricerca per le armi biologiche e viene aiutato senza badare a spese. Tuttavia il vero obiettivo di questo progetto è il potere. La totale e assoluta dominazione egemonica. Il progetto però ha una conclusione violenta. Ma gli sforzi delle persone coinvolte non sono vani, perché dal sangue di una delle vittime nasce un nuovo modo di condurre la guerra. Immaginate un virus, il virus più terribile che ci sia, e poi immaginate che siete solo voi a conoscere la cura per debellarlo. Se il vostro fine ultimo è il potere, come usereste al meglio quest'arma? A questo punto della storia entra in scena il nostro amico. È un uomo apparentemente senza coscienza, per il quale il fine giustifica sempre i mezzi. Ed è lui a consigliare che il bersaglio non sia un nemico della nazione, ma piuttosto la nazione stessa. Vengono scelti 3 obiettivi per rendere al massimo l'effetto dell'attacco. Una scuola, una stazione della metropolitana e un impianto di depurazione dell'acqua. Muoiono subito diverse centinaia di persone.
4: Che Three Waters è stato effettivamente contaminato.
5: Le autorità stanno tentando di controllarne la diffusione letale.
6: L'ondata distruttiva ha cancellato la metropolitana.
3: Alimentati dai media, la paura e il panico si diffusero rapidamente, separando e dividendo il paese, finché alla fine si individuò il vero obiettivo. Prima della crisi alla St. Mary nessuno avrebbe predetto i risultati delle elezioni di quell'anno. Nessuno. E poi, poco dopo le elezioni, udite, udite il miracolo. Qualcuno credette fosse stato Dio in persona, ma fu opera di un'azienda farmaceutica controllata da alcuni membri del partito che diventarono oscenamente ricchi. Un anno dopo alcuni estremisti vengono processati, dichiarati colpevoli e giustiziati mentre viene costruito un monumento per canonizzare le vittime. Ma il risultato finale, la vera genialità del piano, fu la paura. La paura diventò lo strumento ultimo del governo e con esso il nostro politico fu alla fine eletto con la nuova carica appositamente creata di alto cancelliere.
0: Questo dunque è V for Vendetta. Veniamo infine all'ultimo film. Abbiamo iniziato con un film italiano, voglio chiudere con un film italiano. E vi propongo L'Agnese va a morire, che è un film del 1976 di Giuliano Montaldo, preso poi dall'omonimo romanzo di Renata Viganò, e che ha un cast notevolissimo: Ingrid Tulin, Stefano Sattaflores, Michele Placido, Ninetto Davoli, Flavio Bucci, Rosalino Cellamare, insomma, davvero, che poi insomma è Ron di fatto praticamente, Gino Santercole, un cast spaventoso, impressionante. Ad ogni modo, il film racconta di come nel basso ferrarese, nella seconda guerra mondiale, Agnese, una donna di mezza età che vive con suo marito Parita, membro della resistenza, un giorno il marito viene deportato in un campo di concentramento dove morirà, e lei da sola decide di aiutare i compagni del marito portando cibo, informazioni, armi, notizie da un paese all'altro, diventando così una staffetta partigiana con una vita che prosegue per mesi. Ma un giorno un soldato tedesco uccide per gioco la sua gatta nera. La notte stessa Agnese lo colpisce spaccandogli la testa con il calcio di un mitra e lasciandolo per morto. Agnese deve scappare ed entra nella fa parte della vita clandestina della resistenza, diventando mamma Agnese. Insomma, la storia è davvero incredibile questa. E allora andiamo ad ascoltare anche qui il trailer di L'Agnese, anzi più che il trailer, un estratto, una clip di L'Agnese va a morire, che è una clip che si svolge nei campi. Sentiamo.
7: Ah, eccola qua. Buongiorno Agnese.
8: Buongiorno. Ma guarda, sembra un destino.
7: Quando posso tornare?
8: Ma poi un giorno.
7: Tenete il vecchio conto.
8: Grazie.
9: Signora, arrivederla.
7: Arrivederci.
8: Vasse, vasse, cavaiutne, dai.
9: Senta.
8: Ehi, che modi. Fai da voi. Hai visto che roba? Quella aiutarla sembra che ci dai lo schiaffo.
9: Lavoro non si trova. Potreste prendere la mia mamma a darvi una mano, no?
8: Via.
0: Con questa sequenza noi di L'Agnese va a morire, noi chiudiamo la puntata di oggi dedicata al cinema e le repubbliche in Italia, nel mondo, con tutto quello che era l'affresco di un periodo storico da raccontare, non soltanto, dicevo, italiano, ma in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in altre parti del mondo, in Brasile, in Argentina, c'era anche Argentina 1985, che è un altro film che volevo farvi ascoltare, ma è solo lingua originale. Ad ogni modo, noi ci ritroveremo qui la prossima settimana sempre con Soul Kitchen, per cui lo dico sempre, ma andate al cinema. Io ringrazio Elisa Cabrini da Lapo De Carlo, un saluto, come sempre rimanete con noi qua su Giornale Radio. Ciao a tutti.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

eccomi pronto a stare con voi per una nuova puntata di pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme un paio d'ore e ci racconteremo un po' di cose molto interessanti, e cominceremo da subito perché in questa prima parte parleremo di un libro, lo scrittore è Paolo Speranza ed è un libro particolare che mette insieme, diciamo, la storia della letteratura italiana con il mondo del cinema, con quasi 100 anni di cinema, perché parleremo di Dante appunto nel mondo del cinema. Questo è il titolo del libro, ne parleremo con l'autore. Poi la seconda parte sarà dedicata invece alla televisione, andremo a ripescare un personaggio che veramente è diventato un'icona del divertimento, un personaggio che si è inventato da solo. Parleremo di Mr. Bean. E poi invece terza e quarta parte dedicata come sempre alle storie di musica, e questa volta a raccontarcela sarà l'autore ancora una volta di un libro dedicato al mitico gruppo degli Oasis. Ma cominceremo fra pochissimo con l'autore del libro Dante e il cinema, ovvero Paolo Speranza, quindi rimanete con me.

0: Come già annunciato in questa prima parte di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, mettiamo insieme due cose, mettiamo insieme, diciamo così, la letteratura, il cinema, un buon libro da leggere in questo caso, perché il libro si intitola Dante sul grande schermo e in pratica è un libro di un personaggio che abbiamo già ascoltato, abbiamo già sentito qui da noi. Si tratta di Paolo Speranza, bentornato su Giornale Radio, Paolo.
1: Grazie a voi, ben trovati.
0: Allora, per la gremese editrice e poi anche nella versione francese, Edition de Grenelle, è uscito questo tuo libro. Io vorrei cominciare, prima di parlare poi di qualche curiosità, perché qui si parla, ragazzi, di quasi 100 anni di cinema, perché già nel cinema muto si parlava o c'era qualcosa a cui si accennava riguardo Dante. Ma com'è nata l'idea di fare questo libro?
1: L'idea è nata da una circostanza molto semplice, diciamo l'anniversario nel 2021, quindi è nata già qualche anno fa, e la circostanza che, diciamo, l'Italia fosse un po' ferma per le ragioni tristi che sappiamo, insomma, mi ha permesso almeno di poter studiare di più questo argomento, che era piuttosto vasto. Infatti su Dante nel cinema mondiale, perché parliamo del cinema mondiale, c'erano stati anche alcuni convegni, atti di convegni sia in Italia che negli Stati Uniti, però una monografia con un solo punto di vista, che, diciamo, della serie tutto quello che avreste voluto sapere su Dante al cinema, per parafrasando Woody Allen, non c'era stata ancora. Allora, l'occasione dell'anniversario della scomparsa del 1321 è stata la spinta. E poi l'edizione francese è invece più recente,
0: perché ricordiamolo che Paolo Speranza, tu sei un docente di lettere, quindi insomma queste cose le conosci molto bene, nonché giornalista, e scrivi spesso di cinema, dirigi una rivista, Cinema Sud, scrivi per vari quotidiani, vari mensili, insomma il cinema comunque oltre alla letteratura è il tuo pane quotidiano. Qui però in questo libro, tra l'altro, vedo che ti sei fatto, diciamo così, hai avuto anche degli aiuti di altre persone che sono intervenute anche, tra l'altro, alla presentazione che c'è stata non molti giorni fa.
1: No, infatti è stata venerdì scorso, quindi 6 giorni fa, e sono finalmente approdato alla sede nazionale della Società Dante Alighieri, quindi ringrazio ancora il segretario generale, il professore Salvatore Italia, e poi le due persone che erano con me, Piero Spila, uno dei critici più quotati in Italia, che ha diretto per anni la rivista Cinecritica, proprio del sindacato dei critici, Maria Laura Simeone, che è una giovane studiosa, esperta proprio di letteratura e cinema, soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili, e infatti diciamo siamo partiti proprio da lì, perché anche il primo capitolo del libro è dedicato alle 3 figure femminili più importanti del poema dantesco, una per cantica, ovviamente, per ragioni facilmente comprensibili a tutti, Paolo e Francesca, quindi la Francesca da Rimini, diciamo, per citare D'Annunzio, è di gran lunga la più dotata di appeal presso il pubblico dal 1909 a oggi, quindi il primo capitolo è dedicato a loro 3, ma diciamo soprattutto a Francesca.
0: Ecco, io volevo cominciare allora a parlare della presenza di questa persona incredibile che è stato Dante, la Divina Commedia, una cosa che si studia, si ristudia, c'è chi se la legge, se la rilegge, e appunto il cinema ha fatto man bassa degli suoi scritti, ma soprattutto vedo, a quanto ho capito, l'ho fatto a volte a pezzettini, non c'è o forse esiste anche un film che narra tutto la storia, per esempio, della Divina Commedia, oppure è stato spessissimo preso appunto un pezzettino qui, un pezzettino alla fin dai tempi del cinema muto?
1: E in realtà è avvenuto il fenomeno che stavi illustrando adesso, diciamo un film completo non c'è mai stato, anche perché è facile immaginare la complessità.
0: Dovrebbero fare una serie televisiva piuttosto che un film, forse sì, ci starebbe tutto.
1: Esatto, tra l'altro anche a livello televisivo, siccome il libro affronta soprattutto ovviamente i film ispirati anche in maniera, diciamo, indiretta, anche in maniera tangenziale alla Divina Commedia, c'è un capitolo dedicato ai film sulla vita di Dante, quindi alle biografie cinematografiche su Dante, che purtroppo non, almeno queste le ha tentate solamente il cinema italiano, senza un grande successo nel 1921, altro centenario, mentre invece tu hai introdotto una osservazione molto giusta, la biografia, diciamo, audiovisiva più importante su Dante, più riuscita, l'ha realizzata proprio la Rai nei primi anni 60 con Giorgio Albertazzi nei panni del poeta, e la Beatrice era una giovanissima Loretta Goggi. Quindi questa versione, ovviamente in bianco e nero, è disponibile anche in rete, insomma, e chi vuole conoscere un po' la vita di Dante, anche dal punto di vista delle immagini, dal punto di vista televisivo, può fare riferimento a quest'opera, che sicuramente è, come biografia, è la più riuscita.
0: Ecco, perché poi un libro come il tuo, dedicato a Dante nel mondo del cinema, si presta, a parte che è molto ricco, so che ci sono anche un sacco di riferimenti, di foto e tutto quanto, però è un modo anche per andare a fare una ulteriore ricerca, quindi uno che è incuriosito da qualche film, da qualche cosa, da quell'attore che ha interpretato quella parte, potrebbe, appunto, ormai in rete si trova veramente quasi tutto. Poi, se è una cosa della Rai, ci sono anche le teche Rai che si trovano anche sul loro sito, quindi diciamo che le cose non è difficile trovarle.
1: No, infatti, da questo punto di vista, fortunatamente, diciamo, alcuni film, qualche film è andato perduto, soprattutto film italiani del periodo del muto, ma molti altri sono disponibili. In particolare, volevo segnalare, appunto, l'Inferno, una delle due versioni dell'Inferno dantesco del 1911 è stata restaurata alcuni anni fa dalla Cineteca di Bologna, che ha realizzato un importante dettagliato cofanetto ed è disponibile online. E il cinema, questo film del 1911, che ci sorprende per gli effetti speciali, ci aiuta a comprendere che, appunto, l'opera di Dante ha una forza visiva notevole, per cui il cinema può aiutare a comprendere, soprattutto la prima cantica, l'Inferno, anche a un pubblico molto vasto, a un pubblico che non ha potuto studiare o ha dimenticato, diciamo, i testi principali di Dante, che appunto attraverso l'immagine, attraverso il film, può recuperare anche in parte il senso lo spirito dell'opera dantesca. E forse questo film muto del 1911 prodotto in Italia forse resta ancora più riuscito.
0: Beh, certo, c'è da dire che se Dante fosse vissuto oggi, con la fantasia che aveva, sarebbe stato un ottimo sceneggiatore sia di film che di serie TV, credo, perché ci vuole molta fantasia, e lui, credo, avendola soltanto scritta, senza neanche immaginare che esistesse un modo di fare arte anche con il cinema, però devo dire che ci era andato molto vicino, se vogliamo metterla anche in questo modo.
1: Sì, è vero, questo lo ribadiva l'altro giorno nella presentazione a Roma anche Piero Spila, presentando Dante ovviamente come un grandissimo poeta, ma anche uno straordinario sceneggiatore, perché Dante aveva il senso della potenza visiva, il senso dell'immagine, e sapeva come catturare l'attenzione dei lettori, quindi dei potenziali poi futuri spettatori, e sa scegliere anche i personaggi. Ovviamente nel poema Dante a volte si limita solo ad accennare diciamo la vita, la biografia di alcuni personaggi. Pensiamo nel Purgatorio, il personaggio femminile più noto, Pia dei Tolomei, Dante dedica solamente sette versi a questa figura di donna aristocratica di Siena, però quei sette versi sono sufficienti a suscitare attenzione, interesse, anche diverse interpretazioni, e questo è un altro motivo di fascino, perché il regista o lo sceneggiatore di oggi può avere anche qualche margine di libero adattamento di queste biografie.
0: Ci fermiamo un attimino, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo, perché vogliamo fare, non ce la facciamo ovviamente a parlare di tutti i film presenti in questo libro, però magari saltiamo direttamente da quello che abbiamo accennato, il film muto del 1911, dicevi, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, magari torniamo un po' più vicino ai giorni nostri, cercando di capire come è cambiato anche il modo di interpretare Dante nel cinema, proprio andando avanti nel tempo. Fra pochissimo torniamo con Paolo Speranza.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, siamo con Paolo Speranza, che ha scritto un libro molto interessante sia per chi ama il mondo della letteratura, ama il mondo di Dante e ama il mondo del cinema, tutto insieme, perché il titolo del libro è Dante sul grande schermo, è uscito per la Gremese Editori. E tra l'altro stavamo parlando già con Paolo abbiamo fatto alcuni accenni ai primissimi film che sono stati girati su Dante, di cui uno nel 1911, come dicevamo prima, addirittura restaurato. Ma caro Paolo, adesso invece veniamo un po' avanti, cerchiamo di incuriosire, ingolosire anche chi ci sta ascoltando, e andiamo a tempi più recenti, parliamo di questi ultimi decenni. Quali sono i film più importanti secondo te, che hai citato nel libro, diciamo così, hanno raggiunto lo scopo di parlare di Dante o di qualcosa della Divina Commedia o di altro nel modo più giusto?
1: Guarda, il film più importante purtroppo è un film mancato, relativo a un progetto veramente di colossal tentato da Dino De Laurentiis nei primi anni 60, che avrebbe voluto realizzare l'opera completa, come dicevamo all'inizio, con Fellini alla regia dell'Inferno, Bergman del Purgatorio e Kurosawa del Paradiso. Sarebbe stato un colossal memorabile, wow. Purtroppo non si è realizzato. Però ci sono suggestioni interessanti, ad esempio in molti film di Pasolini ci sono riferimenti, citazioni esplicite, soprattutto anche qui dell'Inferno, da Cattone allo stesso ovviamente Salò, l'ultimo film, ma in particolare nei racconti di Canterbury, quando l'Inferno, diciamo, è in qualche modo immaginato, certo in maniera più grottesca e diversa rispetto a quello di Dante, ma il tema dell'Inferno è molto presente. Oppure anche nei film di Pasolini le citazioni sono, di Fellini, chiedo scusa, le citazioni sono numerose. Nella stessa Dolce Vita, nel libro poi si possono trovare fotogrammi e riferimenti, sì, che illustrano questi collegamenti. Ma poi c'è stato anche Woody Allen con, a proposito di Harry, che diciamo è ambientata appunto, prevede una scena ambientata nell'inferno, e le suggestioni dantesche anche qui sono evidenti. Ma parliamo di Godard, parliamo di Peter Greenaway, che ha realizzato un'opera per la televisione inglese esplicitamente dedicata e ispirata all'inferno. Ci sono film sull'Olocausto di Vaida, di Wanda Jakubowska, che è stata la prima grande regista del dopoguerra, polacca scampata ad Auschwitz. Quindi ci sono tanti riferimenti accennati, a volte forse anche persino inconsapevoli. Quindi sì. C'è tutto il quarto capitolo dedicato, il capitolo finale dedicato a questi tentativi di in qualche modo di avvicinarsi a Dante e di portare sullo schermo almeno lo spirito della sua opera, almeno alcune immagini, alcuni echi. Ovviamente l'inferno prevale, del resto, come diceva,
0: quello più affascinante in un certo senso, vogliamo.
1: Sì, diciamo che nella storia della letteratura italiana, lo diceva già Francesco De Sanctis alla fine dell'Ottocento, quindi in tempi non sospetti, ma è famoso anche l'aforisma di Oscar Wilde, che dice preferisco il paradiso per il clima, ma l'inferno per la compagnia, perché ovviamente l'inferno è ricco di personaggi. Ho citato Paolo e Francesco, ma insomma tutti quanti noi, anche studiando in maniera superficiale l'inferno, la Divina Commedia, ci ricordiamo soprattutto dei grandi personaggi storici dell'inferno, ma anche di fantasia, se pensiamo a Ulisse, se pensiamo a Minosse. Quindi l'inferno esercita una suggestione, e infatti anche nelle trasposizioni televisive ce ne sono state, anche per esempio nell'est europeo, ma non solo, e i personaggi ricorrenti sono sempre Ulisse, Ugolino, Paolo e Francesca dappertutto, quindi sono quelli che fanno più audience, diciamo. E del resto anche in Italia, quando si passò dal muto al sonoro e dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio alla fine degli anni 40, ci sono stati due film ispirati a Dante, uno Paolo e Francesca di Raffaello Matarazzo e l'altro di Riccardo Freda, Il Conte Ugolino. Quindi diciamo che non si scappa dalla prima cantica.
0: E beh, questo insomma alla fin fine è un po' un ribadire quello che dicevamo prima, che comunque dobbiamo dire che Dante è stato un grande, nel senso che veramente ha sceneggiato, vabbè, in maniera con un modo di scrivere che molti ritengono anche difficile da leggere delle volte, da capire, però quella era la scrittura del tempo, quella era la scrittura di Dante, però certo è che ci ha messo veramente tanto, come hai detto tu poco fa, personaggi reali e anche di fantasia messi insieme, cosa che appunto a volte neanche gli sceneggiatori di oggi si pensano a queste cose, quindi lui era veramente oltre i suoi tempi, se vogliamo, ed è bello poterlo recuperare anche grazie alla settima arte che è quella del cinema. Io Paolo, per il momento ti ringrazio, voglio ricordare il titolo di questo libro, Dante sul grande schermo, Gremesi Editori, quindi è una bella lettura che vi dico, fatela cercando di fermarvi ogni tanto e andando a cercare quello di cui state leggendo, in modo da avere anche delle immagini vere, in movimento, magari un pezzettino di film, anche soltanto. Quindi è una bella lettura che vi dico, fatela cercando di fermarvi ogni tanto e andando a cercare quello di cui state leggendo, in modo da avere anche delle immagini vere, in movimento, magari un pezzettino di film, anche soltanto delle scene, in modo da capire realmente quello che poi

0: sulle parodie che consiglio ai lettori di Dante e il cinema, quindi diciamo non è finita qui la ricerca, anzi questa è una tappa, spero utile, e poi esatto, magari poi sta grazie anche a voi, alla, esatto, vostra attenzione,
1: chi lo sa, magari ti daranno spunto per fare un Dante sul grande schermo 2, quindi
0: magari
1: e aspettando qualche nuovo film magari sul grande schermo, veramente noi ti ringraziamo tantissimo Paolo,
0: grazie,
1: e alla prossima, al tuo prossimo
0: a voi, grazie a voi e buon proseguo e buon lavoro.
1: Grazie mille, ciao Paolo.
0: Grazie a te.

0: chiudiamo qui la prima parte di Pillole. La seconda parte, come ho già annunciato all'inizio, sarà dedicata a un personaggio della televisione che è stato veramente un mito e ancora oggi molti se lo guardano o su qualche televisione privata oppure in streaming magari da qualche parte o anche su YouTube. Parleremo infatti di Mr. Bean. A fra poco!
1: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
2: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
2: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
3: È mezzanotte e 35 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo è sempre Pillole, seconda parte dedicata al mondo della televisione e delle serie TV. Beh, oggi non vi parlerò di draghi, di complotti politici o di investigatori dall'intuito infallibile. Oggi vi parlo di un uomo comune, anzi, dell'uomo più insolito, egoista, infantile e straordinariamente esistente.

rarante che la televisione abbia mai partorito. Un uomo che non ha un nome di battesimo, non ha un passato, non ha un lavoro conosciuto e soprattutto non ha quasi mai bisogno di parlare per farsi capire da miliardi di persone. Oggi esploreremo la genesi e il miracolo pop di Mr. Bean.

Quindi parleremo di Mr. Bean oggi all'interno di Pillole. Per capire come sia nata questa incredibile anomalia della storia della televisione dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, ben prima del 1 gennaio del 1990, giorno in cui la serie debuttò sulla rete britannica ITV. Viaggiamo fino alla fine degli anni 70 tra le mura storiche dell'Università di Oxford e lì troviamo un giovane studente di ingegneria elettrica. È un ragazzo timido, balbuziente, che fatica a esprimersi quando si trova in mezzo agli altri. Il suo nome è Rowan Atkinson. Rowan non è il classico animale da palcoscenico, non è l'attore logorroico che ammaglia le folle con i monologhi. La sua balbuzia, in particolare sulla lettera P, lo rende insicuro nelle conversazioni quotidiane. Ma Rowan ha un superpotere segreto, un dono che possiedono solo i grandissimi della storia dello spettacolo: una plasticità facciale fuori dal comune. Quando si guarda allo specchio, Rowan scopre di poter muovere i muscoli del viso in modi che sfidano le leggi della fisica e dell'anatomia. Il suo volto è di gomma. I suoi occhi possono sgranarsi fino a diventare vitrei, le sue labbra possono assumere smorfie di pura infantile malizia. È il 1979. Atkinson sta preparando uno sketch per il Festival Teatrale di Edimburgo. Ha pochi minuti a disposizione e non vuole usare le parole. Non vuole rischiare di incepparsi, vuole che sia il corpo a parlare. Si posiziona davanti a uno specchio nello spogliatoio e comincia a improvvisare. In quel preciso istante, senza che il mondo ancora lo sappia, Mr. Bean compie il suo primo silenzioso vagito. Non si chiama ancora così. All'epoca Rowan lo definisce semplicemente un bambino di 11 anni intrappolato nel corpo di un uomo adulto. Un personaggio guidato da un'innocenza totale che si scontra continuamente con un egoismo spudorato. Dopo i successi teatrali e la celebre serie comica Blackadder, dove Atkinson dimostra invece di saper usare la parola come una lama affilata, l'idea di quel personaggio muto continua a ronzargli in testa. C'è qualcosa di universale in lui, ma per trasformare uno sketch teatrale in una serie televisiva serve una struttura, serve un complice. Quel complice ha il nome di Richard Curtis, un giovane brillante sceneggiatore che anni dopo scriverà capolavori del cinema come Quattro matrimoni e un funerale o Love Actually. Curtis ed Atkinson si mettono al lavoro. Vogliono creare qualcosa che rompa completamente con la tradizione della comedy britannica degli anni Ottanta, dominata dalla satira politica e dai dialoghi serrati. Vogliono tornare alle origini del cinema. Vogliono rispolverare la lezione dei maestri del muto, Charlie Chaplin, Buster Keaton e soprattutto il regista francese Jacques Tati con il suo Monsieur Hulot. La scrittura di Mr. Bean è un processo quasi geometrico. Rowan Atkinson, forte della sua mente da ingegnere, non cerca la battuta di spirito, cerca la logica dell'assurdo. Come si comporta un uomo normale quando deve superare un piccolo ostacolo quotidiano? Trova una soluzione lineare. Come si comporta Mr. Bean? Trova la soluzione più complessa, bizzarra e comicamente catastrofica possibile, applicando una logica ferrea ma totalmente distorta. Resta però un problema fondamentale prima di andare in onda. Come chiamarlo? Un personaggio del genere non può avere un nome pretenzioso. Deve suonare ordinario, quasi vegetale. Nelle prime bozze, Rowan e Richard decidono di battezzarlo utilizzando i nomi delle verdure. Il primo candidato assoluto è Mr. White, ma suona troppo anonimo. Passano allora a Mr. Cauliflower, signor Cavolfiore. C'è qualcosa che non convince, è troppo lungo, difficile da pronunciare con il giusto ritmo. Alla fine, l'illuminazione. Mr. Bean, il signor fagiolo. Il nome corto, secco, leggermente ridicolo, che evoca qualcosa di piccolo, duro e imprevedibile. Il network televisivo ITV decide di rischiare, ma con estrema cautela. Non viene ordinata una stagione intera da 20 episodi come si usa fare in America. No, la produzione britannica opta per una strategia radicale: produrre pochissimi episodi curati nei minimi dettagli da trasmettere come eventi speciali nel corso degli anni. Una scelta che si rivelerà la chiave del successo e della longevità della serie. Il primo episodio pilota va in onda la sera di Capodanno del 1990. L'Inghilterra è reduce da un decennio di tensioni sociali, l'inverno è freddo, le famiglie si riuniscono davanti alla TV senza sapere bene cosa aspettarsi. E quello che vedono li lascia sbalorditi. Non ci sono risate registrate invadenti, non ci sono giochi di parole intraducibili, c'è solo quest'uomo che cerca di superare un esame di matematica senza aver studiato, usando bizzarri stratagemmi per copiare dal vicino, o che tenta disperatamente di cambiarsi il costume da bagno in spiaggia senza togliersi i pantaloni, ignaro del fatto che l'uomo seduto accanto a lui è un non vedente.
È un trionfo immediato. Il pubblico ride a crepapelle, i bambini rimangono ipnotizzati, gli anziani ritrovano la comicità della loro giovinezza. Mr. Bean è nato e l'universo televisivo non sarà più lo stesso. Adesso però dobbiamo entrare nel laboratorio dello scienziato pazzo. Dobbiamo capire come Rowan Atkinson e la sua piccolissima squadra siano riusciti a trasformare le situazioni più banali della vita di tutti i giorni in autentici monumenti della comicità slapstick. Il segreto di Mr. Bean risiede nella sua totale assenza di malizia sociale, unita a una mostruosa mancanza di empatia. Bean non è un eroe positivo. Se vede un cieco in difficoltà, non lo aiuta. Lo usa come copertura per i suoi scopi. Se si trova davanti a un bambino che piange, la sua prima reazione non è consolarlo, ma prenderlo in giro o competere con lui. È l'incarnazione dell'impulso infantile primordiale che tutti noi reprimiamo per poter vivere in società. Bean non reprime nulla. E questo genera una catarsi liberatoria dello spettatore. Ma per far funzionare questa anarchia servono dei punti di riferimento, degli oggetti iconici che diventino protagonisti a tutti gli effetti. E il primo immenso coprotagonista è la sua automobile, la leggendaria Leyland Mini del 1977, di un improbabile color verde cedro con il cofano nero. La Mini non è solo un mezzo di trasporto per Bean, è il suo guscio, il suo forte apribile. Nel primissimo episodio, in realtà, la macchina era una Mini arancione, che però andò distrutta in un incidente alla fine delle riprese. Dalla seconda puntata in poi compare la vettura verde che tutti conosciamo. Ma perché quel lucchetto sulla portiera del guidatore? Perché Bean non si fida del mondo. La paranoia del personaggio si riflette nel modo in cui protegge i suoi magri possedimenti. La scena in cui svita il volante e lo porta con sé all'interno di un negozio per evitare che la macchina venga rubata è un saggio di pura logica paranoica. Ma non è l'unico coprotagonista. Fra poco torniamo e ve lo racconteremo.

0: stiamo raccontando Mr. Bean qui all'interno di Pillole, un personaggio veramente iconico che tutti hanno visto almeno una volta nella vita e molti di voi lo continuano a rivedere magari ogni tanto o in televisione o ovviamente su YouTube o in streaming. Dicevamo del coprotagonista, in primis ovviamente la sua Minnie, ma poi c'è lui, l'unico vero amico di Mr. Bean, il personaggio che ha ricevuto più posta dai fan di quanti molti attori reali possano sognare, Teddy. Teddy è un orsacchiotto di pezza lavorato a maglia, marrone, con due bottoni cuciti al posto degli occhi. La relazione tra Bean e Teddy è una delle cose più bizzarre e poetiche mai viste sullo schermo. Bean lo tratta contemporaneamente come un figlio, un animale domestico e un fastidioso coinquilino. Lo ipnotizza per farlo addormentare, gli mette le dita negli occhi per non fargli vedere le scene di paura nei film, gli taglia la testa per usarlo come pennello quando deve dipingere casa e poi, con assoluta naturalezza, cerca di ricucirlo. Teddy non parla, non si muove, eppure ha una personalità definita dalla proiezione psicologica che Bean fa su di lui. Sul set l'orsacchiotto veniva trattato con il massimo rispetto. C'erano diverse copie di Teddy, ognuna destinata a un compito specifico, quello da bagnare, quello da distruggere, quello per i primi piani. Le riprese di Mr. Bean erano tutto fuorché una passeggiata rilassante. Nonostante l'atmosfera leggera che si respira guardando gli episodi, il set era un luogo di altissima precisione ingegneristica e di stress non indifferente. Rowan Atkinson è un perfezionista ossessivo. Ogni singola inquadratura, ogni movimento millimetrico delle sopracciglia doveva essere provato e riprovato decine di volte. Pensiamo alla celeberrima scena del tacchino di Natale, andata in onda nell'episodio Merry Christmas Mr. Bean nel 1992. Bean perde l'orologio all'interno del ripieno di un enorme tacchino e nel tentativo di recuperarlo ci infila l'intera testa, rimanendo incastrato. Quella gag, che è diventata un pezzo di storia della cultura pop mondiale, omaggiata e copiata persino nella serie americana Friends, richiese ore di sforzi fisici brutali. Il tacchino usato in scena era vero, enorme e pesantissimo. Atkinson dovette rimanere con la testa infilata nella carcassa dell'animale per un tempo infinito, respirando a fatica, mentre cercava di calibrare i movimenti del corpo per far ridere la troupe e il pubblico senza poter vedere assolutamente nulla. Un altro aneddoto incredibile riguarda la famosissima sequenza della pittura della stanza. Bean vuole ridipingere il suo monolocale e, per fare prima, decide di coprire ogni singolo oggetto con del giornale, compreso ogni singolo acino d'uva nella ciotola, per poi inserire un candelotto di dinamite all'interno di un barattolo di vernice e farlo saltare in aria. Il tempismo per quell'esplosione doveva essere perfetto. La troupe non poteva permettersi di sbagliare la ripresa perché ripulire il set e ricoprire nuovamente tutto di carta avrebbe richiesto giorni di lavoro. Atkinson calcolò i tempi di reazione al millesimo di secondo, uscendo dalla stanza un attimo prima del botto. Il risultato è una delle scene visivamente più gratificanti della comicità televisiva. E che dire delle riprese in esterni? Spesso la produzione non aveva il budget o i permessi per chiudere intere strade di Londra. Così molte delle reazioni della gente comune che si vedono sullo sfondo sono assolutamente reali. Quando Mr. Bean guida la sua Minnie stando seduto su una poltrona fissata sul tetto dell'auto, usando uno spazzolone e delle corde per accelerare e sterzare, i passanti per le strade di Londra erano sinceramente terrorizzati e allibiti. Stavano assistendo alla follia di un uomo che rischiava la vita su un'utilitaria, senza sapere che a pochi metri di distanza, nascosta dietro un furgone, c'era una troupe cinematografica che registrava ogni cosa. Questa dedizione assoluta al dettaglio e alla fisicità ha reso le riprese estenuanti per Atkinson. L'attore ha spesso dichiarato che interpretare Bean lo svuotava completamente dal punto di vista energetico. Ogni smorfia richiedeva uno sforzo muscolare immenso, ogni caduta era reale, ma lo sforzo veniva ampiamente ripagato. La serie non stava semplicemente avendo successo in patria, stava per conquistare l'intero pianeta Terra. C'è un dato statistico che fa tremare i polsi e spiega meglio di qualunque recensione critica l'impatto di questo show. La serie originale di Mr. Bean è composta da soli 14 episodi storici, distribuiti nell'arco di 5 anni, tra il 1990 e il 1995, a cui si aggiungeranno poi alcuni sketch successivi e due film per il cinema. Soltanto 14 episodi. Eppure, se andate in un villaggio sperduto della foresta amazzonica, in un mercato affollato di Nuova Delhi, in un bar di Tokyo e fate una smorfia stringendo gli occhi e storcendo la bocca, tutti vi diranno la stessa cosa. Mr. Bean, com'è possibile che una produzione così esigua, così squisitamente britannica nella sua ambientazione, abbia raggiunto una penetrazione culturale pari solo a quella di Topolino o di Gesù? La risposta è nella purezza del linguaggio scelto da Rowan Atkinson. La televisione degli anni 90 si stava muovendo verso la globalizzazione attraverso la traduzione e il doppiaggio, ma la traduzione commerciale comporta sempre una perdita di significato. I giochi di parole si smarriscono, i riferimenti culturali e locali non vengono compresi all'estero. Mr. Bean ha eliminato il problema alla radice, eliminando la parola. I suoi mugugni, i suoi ho, i suoi grugniti di frustrazione o di trionfo sono identici in ogni lingua del mondo. La fame, la noia, l'invidia, la gelosia, la paura del dentista o l'imbarazzo di avere un calzino bucato sono esperienze umane universali. Bean le vive tutte con l'intensità di un bambino e la goffaggine di un adulto. La critica internazionale rimase inizialmente spiazzata. Alcuni intellettuali snob liquidarono la serie come una regressione infantile, un ritorno a una comicità superata e priva di impegno sociale. Ma il pubblico e i colleghi di Atkinson capirono subito che si trattava di genialità pura. La forza dello show stava nella sua atemporalità. Se guardate un episodio di Mr. Bean oggi, a distanza di decenni, non vi sembrerà datato. Certo, le automobili sono vecchie, non ci sono gli smartphone, ma le dinamiche umane descritte sono fresche come se fossero state scritte ieri mattina. L'universo di Bean si è poi espanso. Nel 1997 esce nei cinema Bean, l'ultima catastrofe, diretto da Mel Smith. Qui gli sceneggiatori compiono una scelta rischiosa. Portano Bean fuori dal suo habitat londinese e lo scaraventano a Los Angeles, costringendolo a interagire con una trama cinematografica americana e a parlare un po' di più. Nonostante i timori dei puristi, il film incassa oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo. 10 anni dopo, nel 2007, esce Mr. Bean's Holiday, un omaggio esplicito al cinema di Jacques Tati, in cui Bean viaggia verso Cannes, attraverso la Francia, in un percorso fatto di silenzi, paesaggi e puro splendore visivo. Ma forse il momento di massima consacrazione della legacy di questo personaggio avviene il 27 luglio del 2012, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra. Davanti a un pubblico stimato di oltre 1 miliardo di spettatori in mondovisione, l'Orchestra Sinfonica di Londra, diretta da Sir Simon Rattle, esegue il celeberrimo tema di Momenti di Gloria di Vangelis. In mezzo ai serissimi musicisti, seduto al sintetizzatore, c'è lui, Mr. Bean. Con un dito solo annoiato suona la stessa identica nota ripetitiva del brano, mentre con l'altra mano usa lo smartphone, si soffia il naso e finisce per addormentarsi sognando di correre sulla spiaggia insieme agli atleti del film e di barare spudoratamente per vincere la corsa, tagliando il traguardo a bordo di un taxi. In quel momento la Gran Bretagna ha eletto ufficialmente Mr. Bean a suo ambasciatore culturale del mondo, al pari di James Bond, di William Shakespeare e della regina Elisabetta. Un onore immenso per un personaggio nato davanti allo specchio di un camerino a Edimburgo. A questo punto chiudiamo con le parole del protagonista, Rowan Atkinson.
1: Molti mi chiedono da dove provenga la comicità di Mr. Bean. La verità è che non ho mai pensato a lui come a un personaggio da recitare, ma come a un modo di essere che risiedeva dentro di me. Quando ero a Oxford e mi guardavo allo specchio, scoprivo che il mio viso rispondeva a impulsi che la mia voce non riusciva a gestire a causa della balbuzie. Bean è stato la mia liberazione. È una persona totalmente priva di buone maniere. Non è cattivo, bada bene, è solo un bambino di 9 o 10 anni che si ritrova a dover gestire il mondo degli adulti. La cosa che amo di più in lui è la sua assoluta determinazione. Se decide che deve fare una cosa, la fa. Non importa quanto sia assurda o quanti danni possa causare alle persone che lo circondano. È un anarchico puro.

0: chiudiamo qui la seconda parte di Pillole di questo weekend, ma ovviamente l'appuntamento non è ancora finito perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme e nella terza e quarta parte andremo a raccontare la storia di un gruppo famosissimo attraverso le parole di chi ha scritto insieme a un suo amico un libro su di loro. Parleremo degli Oasis, fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È 1:02.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Ed è il momento della seconda ora di Pillole, dove la terza e la quarta parte sono dedicate esattamente a storie di musica, ma oggi racconteremo di un gruppo, lo faremo in maniera diversa dal solito, perché parleremo sì degli Oasis, ma attraverso un libro scritto da due ragazzi, uno Matteo Madafferi e l'altro è Francesco Sciarrone. Noi abbiamo proprio Francesco con noi qui al telefono oggi. Benvenuto Francesco.
3: Grazie mille, salve a tutti.
0: Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester. Allora, caro Francesco, innanzitutto mi chiedo come tu e Matteo siate arrivati alla scrittura di questo libro, che sembra essere veramente quello che racconta di tutto di più sulla band. Immagino che siate anche fan a questo punto.
3: Siamo super fan dagli inizi e per un certo periodo siamo anche stati collezionisti, ma gli Oasis sono uno di quei gruppi che si divertono a far uscire edizioni limitate, cofanetti particolari, quindi a una certa abbiamo anche dovuto arrenderci a tutte quante le uscite, ma soprattutto abbiamo pensato di scriverla perché ci sono molti libri in giro sulla band e ognuno dice cose leggermente diverse. Quindi soprattutto Matteo si è preoccupato di raggruppare tutti gli scritti più famosi tra i classici fatti dai giornalisti inglesi all'autobiografia di Tony McCarroll, che era il primo batterista, e anche di Anderson, che era la guardia del corpo, per riuscire a tracciare una storia quanto più fedele possibile sia a cosa è successo alla band nel corso degli anni, sia soprattutto a far vedere le diverse sfaccettature che venivano vissute dalle persone diverse in particolari occasioni. Quindi per esempio ci sono dei diversi punti di vista anche sulla cacciata del primo batterista di Tony McCarroll, perché nella sua autobiografia Tony, diciamo, sapeva di essere lo scarso del gruppo, ma non così scarzo come si aspetta, come diceva Noel. In realtà la controparte dipinge Tony McCarroll come una persona che al di là del classico 4/4 rock and roll non sarebbe mai potuto andare, e sentendo soprattutto What's the Story in Morning Glory ci accorgiamo che ci sono delle batterie e delle ghost sui tamburi che non sono proprio facili da realizzare. Diciamo che Noel ha sempre avuto lo sguardo lungo sin dall'inizio, sapeva benissimo cosa voleva, sapeva benissimo come lo voleva, ma soprattutto sapeva benissimo che funzionava, quindi leggendo è impossibile dargli torto.
0: Allora io direi di fare una cosa, siccome non solo ne parliamo di questo libro e comunque del gruppo degli Oasis, è giusto anche ascoltarli, e siccome facciamo una sequenza in quest'ora che staremo insieme, una sequenza seguendo anche i tempi giusti delle uscite dei vari singoli e album, allora iniziamo con uno dei primi singoli sicuramente che li hanno sparati decisamente nel panorama musicale internazionale, Supersonic, Oasis, poi torniamo.

0: Supersonic degli Oasis, stiamo parlando proprio di loro perché c'è un libro intitolato Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, tra l'altro è uscito anche da pochissimo e quindi è un libro freschissimo di stampa e gli autori sono Matteo Madafferi e Francesco Sciarrone. Noi con noi abbiamo Francesco e con lui abbiamo già iniziato la chiacchierata già dicendo alcune cose, come è stato costruito più o meno il libro, prendendo spunto anche da biografie o comunque degli altri scritti, ma raccogliendo forse il meglio e aggiungendo sicuramente anche qualcosa di vostro. Cominciamo dagli inizi comunque, cominciamo dai due fratellini Gallagher, visto che poi gli Oasis vengono ricordati e fanno cronaca soprattutto per le vicende tra loro due, però sono loro due che hanno in fin dei conti fondato la band.
1: Allora, il nostro libro parte proprio dagli inizi, quindi parte dal matrimonio dei genitori di Noel e Liam, proprio per affrontare la situazione familiare, sì, che non era proprio il massimo. Il padre, lo sappiamo, era un tipo abbastanza violento che però aveva la passione della musica che era riuscito a instillare ai due figli. Tuttavia, nonostante questa passione, la situazione in casa era veramente troppo pesante e a un certo punto la madre Peggy con i tre fratelli, perché noi conosciamo Noel e Liam, però in realtà ci sarebbe anche Paul, decise di trasferirsi praticamente di nascosto, poi nel libro lo spieghiamo meglio, e di ricominciare a vivere da sola con i tre figli. I tre figli ovviamente non erano proprio i ragazzi più tranquilli del mondo, soprattutto Noel, che decise di unirsi agli Spiral Carpets, che erano una band, diciamo, baggy, quindi con influenze indie dance del periodo, che stava andando particolarmente bene e aveva anche tour organizzati nell'America del Sud e in Giappone. Decise quindi di unirsi a loro. Inizialmente aveva provato a fare dei provini per diventare musicista, ma alla fine, grazie, diciamo, un po' alla sua faccia da culo, si può dire in radio,
0: sì.
1: alla fine lo presero come roadie. Quindi lui si occupava fondamentalmente delle chitarre, però si capisce che questa formazione all'interno del gruppo gli è stata utilissima, sia perché ha imparato a suonare un po' tutto quanto, quindi anche la batteria, anche il basso, a conoscere bene tutti gli strumenti, ma soprattutto a conoscere tutte le dinamiche che ci sono all'interno di un gruppo, sia quelle che del gruppo stesso, quindi relative alla composizione e realizzazione di una canzone, sia come interfacciarsi con le etichette discografiche e con la stampa. Tanto che quando, diciamo, gli Spiral Carpets erano particolarmente sfasciati dalla sera prima, andava lui a fare le interviste al posto loro, quindi dicevano pure vai, sei libero, racconta tu. E addirittura siamo riusciti a reperire una rivista del lontano 1992 dove in realtà c'è un'intervista a lui che parla
0: del gruppo, dell'altro gruppo,
1: per gruppo. E devo dire che in quell'intervista dice anche cose belle dei Blur, stranamente.
0: Allora,
1: col tempo cambierà idea.
0: Sì, infatti su tante cose mi sa che hai cambiato idea, ma hai detto tu giustamente, e siamo all'inizio degli anni 90, ricordiamolo, perché comunque è negli anni 90 che si sviluppa tutta la loro storia. Ascoltiamo un altro brano e poi continuiamo a raccontarla, sempre dal vostro libro. Il pezzo che abbiamo scelto insieme, anzi l'hai scelti tu, ti ho chiesto gentilmente di stilare una piccola scaletta, è Slide Away. L'ascoltiamo e poi torniamo con Francesco.

0: Eccoci insieme con Francesco Sciarrone qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo parlando degli Oasis perché Francesco insieme al suo amico Matteo hanno scritto un libro definitivo proprio su di loro. Infatti è Definitivo Oasis, basta, dopo questo non ci saranno più altri libri. Questo è quello definitivo, magari non so neanche se ci saranno aggiornamenti perché mi sa che c'è poco da aggiornare sugli Oasis a parte possibili reunion, ma mi sa che non ci produrranno più niente insieme. Ma torniamo indietro, eravamo rimasti al 1992 quando ancora non c'erano gli Oasis, ma Noel già insomma si era buttato nel mondo della musica guardandola e vivendola proprio nel backstage, quindi dove si dovrebbe cominciare ad assaporare proprio il mondo della musica, vero?
1: Esatto, e in uno dei suoi tanti momenti di pausa quando tornerà a casa dai vari tour scoprirà che in realtà il fratello Liam ha un gruppo fatto con Bonhead. Praticamente sembra quasi che Noel ci rimane male perché lui avrebbe voluto fondare un gruppo e scopre che il fratello, che in realtà di musica non ne sapeva praticamente niente, l'ha bruciato sul tempo. Decide quindi di andarla a vedere e, pur non apprezzando minimamente le canzoni scritte, da alcune parti dicono che chiede, dall'altra tipo si impone. Fatto sta che entra nella band e decidono di suonare assieme con un ritmo totalmente diverso, perché Noel Gallagher già dagli inizi incomincerà a imporre dei giorni fissi per le prove e degli orari fissi per le prove, quindi lui era proprio
0: un organizzatore in tutto e per tutto.
1: E incominceranno anche ad arrivare i primi concerti, sempre diciamo in locali medio bassi, in piccole aperture, però il nome diciamo inizia a girare, finché non ci sarà quel famoso concerto del 31 maggio del 93 in cui Alan McGee, che è casualmente al King Tut's, sente gli Oasis come gruppo d'apertura di uno slot di tre gruppi, quindi non erano neanche previsti. Noi nel libro abbiamo anche messo il biglietto della serata, loro non vengono neanche nominati. Alan McGee li sente, rimane stregato, decide non solo di metterli subito sotto contratto, ma proprio di giocarsi il tutto per tutto con loro, cioè fa all in con la sua etichetta che al momento aveva degli ottimi gruppi. Questo è impossibile negarlo, perché comunque Alan McGee si muoveva sempre tra i My Bloody Valentine, aveva i Teenage Fan Club, però quello che gli mancava fondamentalmente era un gruppo di successo, cioè un gruppo che riuscisse a trainare per bene tutta l'etichetta e fargli fare il salto di qualità.
0: Pensate come sono cambiati i tempi. Oggi ormai si esce o si cerca di uscire o di avere successo o di avere anche un contratto discografico quasi esclusivamente con i talent e con i social. Una volta invece dovevi avere la fortuna che ti venissero a sentire. C'erano i talent, erano queste persone che giravano i locali per sentire dei gruppi e metterli eventualmente sotto contratto. Cosa che non so se si è persa, se qualcuno la fa ancora, mi sa tanto di no.
1: Non credo che ormai il talent gira su internet al massimo.
0: Infatti, invece lì c'era proprio, si andava a vedere gente che sudava sul un piccolo palcoscenico, magari come hanno fatto anche loro.
1: Sì, ma lì al tempo c'era diciamo anche meno distacco tra i gruppi che ce l'hanno fatta e i gruppi che speravano di farcela.
0: È vero,
1: per esempio, Noel ha ricevuto un grandissimo endorsement da Johnny Marr degli Smiths, tanto che agli inizi gli prestò anche le chitarre per riuscire a registrare e a fare concerti. C'è un aneddoto in cui Johnny Marr stesso racconta che andò a un concerto degli Oasis e praticamente a metà concerto era Noel che accordava sempre la sua chitarra perché era troppo scarsa, e lui stesso ricorda: potevi tranquillamente andare al bancone, ordinare una birra, bertela tutta, tornare indietro, e lui stava ancora lì che accordava la chitarra.
0: Facciamo un'altra piccola pausa con un altro brano nel frattempo che abbiamo scelto per la nostra scaletta di oggi, ed è Whatever, Oasis.

0: Stiamo raccontando insieme a Francesco Sciarrone, che con Matteo Madafferi ha scritto questo libro sugli Oasis, questa Definitive Oasis biografia completa sulla storica band di Manchester. Stiamo raccontando, abbiamo già scoperto come è stato il loro primo ingaggio, quasi anche per fortuna, visto che voi hai detto che avete pubblicato anche il biglietto di quella serata dove loro neanche comparivano, quindi diciamo che è stata veramente una botta di fortuna, e da lì insomma iniziano piano piano, quindi inizia il loro vero percorso non solo musicale ma anche discografico a questo punto.
1: Sì, incominciano a registrare questo disco con una marea di difficoltà, perché il primo produttore scelto non era quello adatto, in quanto li faceva registrare in sale separate una alla volta, mentre invece quello che aveva colpito Alan McGee era il muro di suono degli Oasis, muro che a quel periodo nessuno sapeva replicare, perché comunque noi siamo a inizio anni 90, quindi ancora ci sono queste echi della New Wave
0: sì.
1: portano con sé chitarre col chorus, col reverbero, suoni molto puliti, molto distinti. Trovarsi di fronte agli Oasis, che in realtà erano un muro di distorsioni, non era cosa facile. La stessa gestazione del disco è stata problematica, tanto che alla fine rimbalzerà tra diversi produttori finché non arriverà nelle mani di Anjali Dutt, che è una ragazza che aveva anche lavorato con i My Bloody Valentine, gli Sleeper, Jesus Mary Chain, cioè una che di rumore ci capiva, e con l'aiuto anche di Owen Morris riuscì, saturando un po' dappertutto i volumi, a riuscire a replicare al meglio quel muro del suono che la band aveva durante i live. E arriviamo quindi all'uscita del disco, molto atteso dalla stampa, perché nel frattempo gli Oasis, singolo dopo singolo, ma soprattutto concerto dopo concerto, perché sì, Alan McGee sì. li faceva lavorare parecchio, avevano una fama che era praticamente che era molto cresciuta nel Regno Unito, soprattutto grazie a Tim Abbott, che era diciamo il manager del gruppo che si occupava della promozione. Tim Abbott, non riuscendo a comprare spazi pubblicità sulle riviste musicali,
0: sì.
1: perché ovviamente costavano tantissimo e c'era molta concorrenza, decise di incominciare a pubblicizzare gli Oasis su tutt'altro tipo di giornale. Quindi magari uscivano sulle riviste sportive, uscivano sulle varie free press, diciamo in tutto quello che non era strettamente legato alla musica. Così facendo la band riuscì ad avvicinarsi di più al ragazzo medio e a costruirsi anche un seguito di fan che lo porterà a vendere nei primi giorni d'uscita del disco inizialmente 86.000 copie, ma a fine settimana 150.000. Quindi definirlo MB al momento di uscita diventa il disco di debutto con più copie vendute in Gran Bretagna.
0: Questa è la riprova che insomma non serve soltanto una buona band, non serve essere bravi a scrivere canzoni, ma se non hai alle spalle un produttore, un manager, comunque queste persone che ti seguono e sanno anche loro, sono convinti anche loro di che cosa fare e che cosa è meglio per la band. E poi ce ne sono tanti di esempi nella storia della musica di tutti i tempi, dai Beatles a tantissimi altri, per cui non stiamo dicendo niente di nuovo, però questa è la conferma che un buon staff alle spalle di un gruppo serve molto. Ma qui, per curiosità, Noel, diciamo così, è sempre quello che comunque dice l'ultima parola, cioè si presenta in questo caso e in questo frangente proprio come era già all'inizio, come è sempre stato anche in questo caso?
1: Noel in questo periodo continua a sfornare canzoni senza sosta, cioè comincia a fare cassette su cassette, fa sentire a McGee e a Tim Abbott dei brani anche direttamente al telefono, e ambedue sono concordi sul fatto che è un momento creativo incredibile e ogni singolo pezzo potrebbe tranquillamente essere un singolo. Quindi decidono subito di spingere questo tour, ma al tempo stesso incominciano anche a mettere da parte il materiale per dividerlo tra le B-sides, che gli Oasis sì. diciamo sono sempre stati un gruppo che ha dato molte B-sides a fare, e il nuovo album. Basti pensare che un brano che non è stato inserito in Definitely Maybe era Whatever, che è uscito come singolo natalizio, che è una canzone con gli archi molto Beatlesiana, fantastica. Quella Noel ce l'aveva pronta da molto tempo, però lui sapeva benissimo che in un disco di quel tipo avrebbe stonato, quindi è stato lui stesso a dire: io questa adesso non la incido. Non la incido sia perché in questo disco non c'entra niente, ma non la incido soprattutto perché io voglio gli archi veri, cosa che a quel tempo McGee non si poteva permettere.
0: Ci diamo appuntamento fra qualche minuto, perché torneremo insieme per la seconda parte dedicata a questo libro veramente molto interessante. Lo stiamo scoprendo anche dal racconto di uno degli autori, che è Francesco Sciarrone, che insieme a Matteo Madafferi lo hanno scritto, ovvero Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester. Se volete saperne di più, e qui secondo me nella seconda parte andremo anche molto sugli aneddoti, rimanete con noi qui su Giornale Radio, a fra poco.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: È 1:27.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Rieccoci insieme sempre su Giornale Radio all'interno di Pillole in questo weekend, dove sapete che la seconda parte della nostra trasmissione è dedicata alle storie di musica, e oggi stiamo raccontando veramente una storia incredibile, perché non c'è soltanto la musica, che è già un piacere ascoltarla, ma c'è tanto dietro ai due fratellini Gallagher, come vengono sempre chiamati, fratellini per modo di dire, per scopriremo anche delle cose in questa seconda parte, e tutto su questo libro è raccontato proprio in maniera definitiva, perché Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, lo ricordo che è uscita per la EPC Editore, e abbiamo con noi uno dei due autori, che è Francesco Sciarrone, che insieme a Matteo Madafferi ha stilato questa bella storia. Allora, come ho detto prima, Francesco, racconteremo un po' di storie che stanno insomma al di fuori anche forse della musica, o magari no, perché poi comunque anche molte loro dichiarazioni riguardavano anche la musica o dei colleghi, diciamo così. Ci vuoi sparare lì proprio una delle prime uscite che magari proprio Noel o Liam, non lo so chi dei due, ha fatto proprio all'inizio di carriera, e già quella ha fatto parlare molto di sé?
1: Ma diciamo che forse la dichiarazione che mi ricordo che mi è piaciuta di più è quando li hanno invitato Noel a ritirare un premio per definirle MB come, mi pare, album, miglior album inglese, e lui, salendo sul palco, ha detto: è molto difficile rimanere umili in situazioni come queste, quindi io non lo sarò, avevo vinto perché il mio disco è migliore, il vostro, le vostre canzoni fanno tutte cagare.
0: Proprio letteralmente, quindi questo fa capire.
1: Sì, proprio letteralmente, non ci andava molto per il sottile, e soprattutto già quando sono stati incominciati a ricevere premi, Gallagher hanno sempre avuto la bocca molto molto larga.
0: Allora, noi li ascoltiamo invece cantare un altro dei brani che abbiamo scelto per la nostra scaletta di oggi. Abbiamo scelto Roll With It, uno dei tanti brani che conosciamo sicuramente tutti, lo ascoltiamo e poi ritorniamo a raccontare ancora aneddoti e storie degli Oasis con Francesco.

0: credo che siano al pari della storia. Ne hai già raccontato un pezzettino prima, vuoi così andiamo avanti proprio a ruota libera, quale altra cosa ci vuoi raccontare su di loro?
1: Ma forse diciamo verso fine 94 gli Oasis, che incominciano a essere un nome molto caldo sulla bocca di tutti, tanto che riescono anche ad avere i primi tour organizzati fuori dall'Inghilterra. Uno di questi sarà in Giappone, e sarà quello che il gruppo ricorda come uno dei tour più divertenti del mondo, perché ci saranno fan che li aspettano e li seguono dappertutto, li riempiono di regali, i concerti sono tutti quanti sold out e loro vengono venerati. Ma questo aneddoto, diciamo, è un po' ovvio, a tutti piacerebbe fosse così. La cosa veramente particolare in realtà è quello che succede dopo, perché gli Oasis, dopo aver fatto questo tour in Giappone, fanno anche un tour americano e improvvisamente in America scoprono che loro non sono nessuno, ma nessuno di nessuno. Quindi subiscono questa gigantesca doccia fredda, che passano da un estremo dove vengono veramente considerati degli dei a un altro dove si trovano a suonare in locali davanti a pochissime persone che sono lì per caso
0: per bersi una birra, basta magari.
1: Sì, locali fatiscenti. Nel nostro libro ci sono alcune foto del periodo, perché Alan McGee, puntando tutto su di loro, li affiancò anche un fotografo che li seguì in questi tour, e quindi c'è proprio la differenza tra le foto fatte durante il tour giapponese con queste folle oceaniche che si sbracciano, e le foto fatte durante il tour americano, che sembrano veramente suonare in cantina,
0: tipo locali tipo alla Blues Brothers, tanto per intendere. Ci mancava solo la retina praticamente.
1: Sì, credo che ci mancasse solo la retina, anche perché comunque loro non erano visti di buon occhio. Non scordiamoci che in America in quel periodo stava nascendo il grunge, o comunque venivano da un certo tipo di rock che vede il musicista muoversi, agitarsi, aizzare la folla, mentre loro si presentano statici, immobili. Liam non fa niente, Noel suona e basta. Era in un certo senso un atteggiamento quasi di sfida nei confronti del pubblico. In più mettiamoci anche che le distanze da coprire sono molto più grosse, se non ricordo male il tour bus è solamente uno, quindi riuscire a non avere i propri spazi personali, stare sempre attaccati, fare questi tour super massacranti che prevedono una data al giorno, stavano veramente complicando molto i rapporti dalla band. Mettiamoci anche che in tutto questo ci sarà anche quel famoso concerto del Whisky a Go Go, che viene ricordato nel libro con un aneddoto molto lungo, perché praticamente gli Oasis assumono delle droghe convinti di prendere della semplice, se non ricordo male, cocaina, invece metanfetamina. Quindi stanno tutti quanti, ognuno nel suo mondo. Ognuno al momento del concerto scopre di avere una scaletta sbagliata, quindi ogni volta che danno un 4 ognuno parte con una cosa diversa.
0: Non ci posso credere, beh, pazzesca questa cosa.
1: E poi ovviamente Noel incomincia a riprendere tutti quanti a voce alta, Liam ce la prende con il pubblico, scoprono che tra il pubblico c'è addirittura Ringo Starr, e quindi stanno facendo una figura di merda davanti a uno dei loro eroi.
0: E caspita, appunto, poi inglese, voglio dire, quindi davanti a qualcuno che era dei loro, veramente brutte figure, ma poi però arrivano brani, perché l'hai detto tu giustamente, soprattutto Noel, visto che penso che sia quasi tutto scritto da lui, non so se ci sono delle eccezioni, poi me lo dirai, ma arriva uno degli altri grandi successi, un pezzo che ha veramente, se non bastava quello che hanno fatto prima, ancora di più ha fatto sfondare il gruppo veramente in tutto il mondo. Parliamo di Wonderwall, ce l'ascoltiamo.

0: Oasis, Wonderwall, forse uno dei brani più famosi degli Oasis che stiamo cercando di raccontare, anche se poi dovete leggere il libro Definitive Oasis, la biografia completa sulla storica band di Manchester, scritto a quattro mani da Matteo Madafferi e Francesco Sciarrone, che abbiamo con noi qui naturalmente all'interno di Pillole su Giornale Radio. Tra l'altro, una cosa che da musicista mi sento di dire è che comunque a ben vedere le canzoni degli Oasis sono anche comunque semplici, perché vi assicuro io che le ho suonate anche, ho suonato dei loro pezzi, sono veramente accordi, cioè difficilmente usano, non so, io butto lì delle diminuite o delle cose, quinte, settime, cioè sono comunque accordi abbastanza semplici, però la capacità forse di Noel è quella di riuscire a costruire una canzone su un semplice giro d'accordi, sol, do maggiore, la minore, cioè cose veramente molto semplici e facili anche da suonare per chi le vuole ricantare eventualmente.
1: Sì, mi fa venire in mente che praticamente sul libro, nel periodo di massima fama, gli Oasis hanno avuto anche all'interno di un programma satirico inglese due pupazzi fatti con le loro sembianze che li prendevano in giro, e praticamente avevano questi due pupazzi inciso una canzone che si chiamava tipo Haven't You Heard This Song Before, che tradotto vorrebbe dire questa canzone non ti sembra di averla già sentita, e ogni volta praticamente facevano un pezzo degli Oasis e mettevano in evidenza tutti i riferimenti che c'erano verso i Beatles, verso i Kings, verso gli altri gruppi. E questa è una dei tanti, diciamo, delle tante chicche presenti nel libro, raggiungibili col QR code, perché non l'abbiamo detto, il libro di particolare c'ha 86 QR code,
0: wow,
1: che rimandano a tutta una serie di video, esibizioni,
0: bellissimo, bellissimo,
1: e anche concerti interi. E tra le cose più particolari c'è, oltre a questo pezzo diciamo satirico su di loro, le tre versioni di Wonderwall, perché noi ne conosciamo una sola,
0: sì,
1: che è quella la famosa. In realtà ne avevano fatta una seconda con la telecamera fissa, però poi hanno detto il video in bianco e nero, la telecamera fissa probabilmente non girerà molto, e poi ce n'era una terza versione colorata, però perdeva un attimo di appeal, e alla fine sono andati con questa versione in bianco e nero, che è quella là che conosciamo tutti. Tra l'altro, altro aneddoto particolare, questa è l'unica canzone in cui compare Scott McLeod, che sarebbe il sostituto di Gixxy. Il bassista degli Oasis, a inizi di settembre, decise di abbandonare la band semplicemente perché si era stancato, senza porre altre. Ha detto: guardate, mi sono un po' rotto le scatole, voglio tornare a casa.
0: Bella.
1: Quindi
0: che
1: gli Oasis, in piena promozione del, sì, nuovo disco, e con le date organizzate anche in America, prendono questo Scott McLeod, abbastanza sconosciuto, veniva da una band poco famosa che si chiamavano i La Las, non aveva fatto niente di
0: eclatante,
1: che,
0: niente.
1: E lo mettono subito sulla loro giostra per suonare e portarselo in giro. Adesso non si sa bene com'è andata, però mi pare che Scott McLeod è durato 2 settimane, se non sbaglio forse 3. A un certo punto pure lui ha detto: mi sa che non è per me.
0: E beh, conoscendo i personaggi.
1: E proprio in quel momento decidono di richiamare il vecchio bassista, che confesserà che stare a casa era la cosa più pallosa del mondo, invece che essere in una band. Quindi il vecchio bassista ritorna nei ranghi, e questo Scott McLeod è stato, diciamo, come lo definiamo noi, il Jimmy Nichols dei Beatles, quello che ha sostituito Ringo per un brevissimo periodo, dopodiché è tornato nell'anonimato.
0: Beh, hai citato un paio di volte già anche i Beatles, e proprio sui Beatles, a parte il fatto che alcune canzoni, forse l'ha detto lo stesso Noel, sono molto ispirate anche dalla musica dei Beatles, e si sente qualcosina, forse è lì che magari li prendevano in giro, come dicevi tu in questo sketch, anche forse per questo. Ma c'è stata anche qualche dichiarazione su questo fatto che molti giornalisti, penso molti critici, dicevano: ma sì, però assomigliano qui, assomigliano là, e forse a Noel andava bene o non andava bene questa cosa, e aveva sempre avuto qualcosa da dire, credo, anche su questo.
1: Ma Noel, diciamo, non si è mai voluto esprimere più di tanto, perché sapeva benissimo che comunque per lui quello era il massimo del complimento. Tra l'altro, sempre nel 95 lui finisce a suonare con Paul McCartney, perché in quell'anno esce l'album Help, che è un album di beneficenza per la guerra in Bosnia. Era un album a cui partecipò anche Paul Weller, Paul McCartney parteciparono ai Manic Street Preachers, i Terror Vision, e in quell'occasione si formano proprio questi Smoking Mojo Filters per volere di Paul Weller, che vedono lui alla voce e chitarra, Paul McCartney al basso e alla batteria, e anche Noel Gallagher presente come, come secondo chitarrista. Quindi diciamo l'endorsement dei Beatles da parte di Paul McCartney lui già l'aveva ricevuto in questa maniera.
0: E allora a questo punto ci ascoltiamo un altro dei grandi successi, forse tra, appunto, tra i più conosciuti. Secondo me poi leggendo il libro vi viene voglia di ascoltare tutta la loro discografia e con questi QR code di cui parlava prima Francesco magari scoprire delle cose che non conoscete, però adesso andiamo sul sicuro. Don't Look Back in Anger. We'll be right back.

0: Altro grande successo degli Oasis, Don't Look Back in Anger, altro brano riconoscibilissimo, classico suo giro di accordi. Abbiamo detto che lui ci sa fare comunque con le chitarre, sa trovare l'accordo giusto, sa creare quell'atmosfera giusta, e con questo poi le sue melodie, il testo scritto in un certo modo, ma anche il modo di cantarlo. E caro Francesco, c'è qualcosa che vuoi raccontarmi proprio anche sul modo di scrivere le canzoni? Cioè lui ha raccontato qualche cosa in particolare su qualche canzone, come gli è venuta, se è stato ispirato magari qualche volta da cose strane, non so.
1: Ma innanzitutto su questo periodo, diciamo, i Wasp The Story Morning Glory, si può notare che Noel decide di fare una scelta particolare. Solitamente tutte le canzoni sono più o meno verso, chorus, oppure verso, pre-chorus, chorus. Noel in questo caso decide che l'ultimo verso di ogni canzone può tranquillamente essere uguale al primo. Quindi il più delle volte, invece che mettere una vera e propria chiusura al brano, decide di ripetere quanto detto in precedenza. È una scelta particolare, diciamo, non l'aveva fatta nessuno, ma soprattutto non l'aveva perpetrata nessuno così tanta, sì, all'interno di un disco, perché su un What's the Story Morning Glory, a memoria, io mi ricordo che sta sia su Wonderwall sia su Hello, sta anche su Way Now, sta anche su Champagne Supernova, però, come dire, finché il

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.